0: fatto proprio per fare in modo di dover quasi evitare, si spera, i rifacimenti nel futuro, e sicuramente la spiaggia si è molto ampliata.
1: Sì, allora, tanto bisogna specificare una cosa: questo è un finanziamento che abbiamo avuto, abbiamo partecipato e vinto in seguito alla mareggiata che ha creato molti danni a Rapallo. Avevamo già un progetto pronto, quindi con un bando che era di natura regionale ma in realtà finanziato dallo Stato, abbiamo potuto accedervi al primo lotto, che sono 14 milioni di euro. È stato fatto un progetto che prevede un allungamento dei pennelli, magari non rende le immagini non rendono giustizia, ma sono molto molto lunghi, molto profondi, e poi con tutta una superficie sommersa molto importante, che ha la funzione di trattenere la sabbia. In quanto nasce questo progetto proprio esclusivamente come difesa dal punto di vista del territorio, di quelle che sono i cambiamenti meteomarini, e quindi contro l'erosione marina. Indirettamente questo ha comportato che questa difesa avesse come, ripeto, effetto secondario anche un ampliamento delle spiagge, e quindi anche a cascata, con possibilità non solo per noi ma anche per le spiagge libere attrezzate, gli stabilimenti balneari, quello di creare poi nuove opportunità, anche quindi con una ricaduta per quanto riguarda l'occupazione e il commercio di Chiavari.
0: Bene, adesso magari saliamo in passeggiata, così diamo ancora un'occhiata al punto dei lavori più d'insieme di queste scogliere. Altre immagini, altri punti di vista di questa estate che sta scoppiando, delle spiagge che sono già piene di gente. Sindaco di Chiavari, Federico Messuti, qua vediamo bene le scogliere di cui parlavamo, che sono state messe in modo perpendicolare. Qualcuno si lamentava, ma poi, se non sbaglio, le mareggiate hanno dimostrato che proprio in questi punti dove i pennelli sono perpendicolari l'acqua non è arrivata fino alla passeggiata, contrariamente ad altre zone.
1: Assolutamente, sia nel 23, quando avevamo soltanto la cella 1, cioè questa, sia quella di circa due settimane fa, con onde che hanno toccato anche delle punte di 7 metri e un'altezza media di 5, e venti che superavano i 70 km orari, hanno retto, non ci sono stati detriti o sassolini sulla passeggiata, a controprova che il sistema ha retto e ha funzionato. Noi abbiamo potenziato ulteriormente con le dighe soffolte, alzando i limiti delle dighe soffolte, e stiamo andando avanti per mettere in totale e completa sicurezza tutto quella che è una parte di Chiavari che è soggetta ovviamente all'erosione marina.
0: Ecco, dove si è arrivati con le nuove scogliere?
1: Allora, al momento i lotti sono tre, cioè il lotto 1 è fatto da tre parti, e però è finanziato solo quello per 14 milioni di euro. Poi ci sarà un lotto 2, tra l'altro già presente anche sulla home page della regione, per altri 15 milioni, che proseguirà dai bagni comunali in poi. I lotti che stiamo facendo adesso, quindi nel lotto 1, le parti 1, 2, 3, questa è la parte 1. Ed è praticamente terminata, perché abbiamo superato il 90% per il collaudo. Manca solo la discesa a metà spiaggia, quindi di una scala che vada a collegare la parte sopra dalla parte sotto. La parte 2, quindi diciamo dal Nelson fino a Piazza dei Pescatori, siamo oltre il 50%, e una diga soffolta di meno 4 metri che, come ripeto, ha retto alla una fortissima mareggiata di due settimane fa, e siamo in attesa di portare a termine i lavori come da cronoprogramma. Ci sono state delle problematiche con la ditta che ha vinto i lavori, ma siamo fiduciosi perché riusciamo a risolvere queste problematiche, in quanto come ho sempre detto, il primo dovere di un cittadino è quello della messa in sicurezza del territorio.
0: Ci sono altri grandi lavori a Chiavari. Uno è vicinissimo al mare ed è rimasto incompiuto per tanti, tanti,

0: tanti anni, finché poi non sono iniziati i lavori. Parlo della piscina che si trova vicino al Lido, che era una piscina olimpionica. Si sta andando avanti quei lavori e le chiedo un po' di notizie in proposito.
1: Allora, la giunta precedente aveva partecipato e ottenuto i finanziamenti PNRR, poi li abbiamo leggermente sforati, ma tutte le opere pubbliche dovute all'aumento dei prezzi sono andate oltre, ma siamo riusciti a sopperire con le nostre forme di finanziamento. La piscina sarà pronta a fine luglio, sarà pronta e farà parte di un progetto integrato, il quale comprenderà anche lo stabilimento del Lido, specialmente ovviamente la parte bassa, quella dello stabilimento balneare, perché lo scopo nostro è quello di creare una struttura unica, come era già un tempo, dove sopra ci sarà uno spazio per studiare per i ragazzi, poi la piscina e poi anche nei mesi invernali un bar aperto tutto l'anno con campi da beach volley e da paddle. Ah,
0: la piscina sarà scoperta, vero?
1: La piscina sarà esattamente scoperta, perché la difesa suolo della regione Liguria non ha permesso di aumentare il carico insediativo, in quanto è una zona gialla circondata da zona rossa.
0: Quindi resterà sempre in funzione anche la piscina nel centro di Chiavari?
1: Diciamo che per molti mesi saranno sovrapponibili, ovviamente quando sarà in manutenzione Largo Bessagno, come tutti gli anni nel mese di agosto, sarà chiusa, ma sarà chiusa diciamo neanche forse un mese l'anno, e questa, il Lido, poi sarà utilizzata perlomeno, presumo io, circa 6 mesi l'anno, tra la tarda primavera e prima dell'autunno.
0: Bene, per ora ci fermiamo al fronte mare, c'è anche una scuola che sta per essere chiusa, ma ce ne occuperemo. Grazie sindaco e buona estate.
1: Buona estate a voi, grazie.
2: Abbiamo fatto un bel viaggio proponendovi delle belle spiagge, i primi tuffi e tante proposte dal Levante. Prendere l'asciugamano, il costume e andare al mare.

0: Bentornati a una nuova puntata di presa diretta tipicamente estiva. Sfruttiamo la bella giornata sia a livello meteorologico, quindi con il sole, sia a livello di mare. Vi accompagniamo a fare un viaggio dalla Baia del Silenzio di Sestri Levante, che è nota in tutto il mondo per la sua bellezza, viene anche inserita in alcune classifiche internazionali. E vi accompagniamo verso Punta Manara in una gita che è un po' più comoda per noi invece che andare a piedi lassù in quel promontorio, camminando per, se non ricordo male, una quarantina, cinquantina di minuti, anche con una discreta salita. Noi vi accompagniamo cullati da queste piccole onde che però vi raccontano la costa vista dal mare, un aspetto che non tutti purtroppo possono godere di persona, e da qui nasce appunto la nostra presa diretta. Io presento tutti i miei ospiti partendo da Giovanni Saperdi, che si occupa un po' di tutte le attività della Baia anche a livello turistico, Giuseppe Adorni, che fa parte di Acquamanara, quindi insomma nuotatori, parleremo anche di nuoto. Lui è il papà di un famosissimo ligure nuotatore, ma non ricordo il nome, Marco.
1: Razzetti.
0: Marco Razzetti, papà di
1: Alberto Razzetti.
0: Alberto Razzetti, che ha vinto titoli molto importanti. Il biologo Daniele,
2: Daniele, sì,
0: di cognome
2: Pianetti.
0: Daniele ci racconterà anche quello

0: comunque c'è sotto il mare, quello che si può vedere, pensate, attraverso dei SUP o SAP, che sono delle tavole che poi vi mostreremo. Dietro ci sono Matteo e Isabella, adesso li stiamo trainando, fanno vita facile, sono su un SAP, ma fra poco li vedremo all'opera. Intanto raccontiamo un po' questo tipo di rocce, non so se sono falesie, come si chiamano, parto da Giuseppe, guardate che bellezza.
1: Allora, diciamo che qua in Baia è stato fatto un ripascimento per quanto riguarda la diga due o tre anni fa, e per la sicurezza, perché sì, originariamente non c'era niente,
0: non c'era niente,
1: parliamo di centinaia di anni fa.
0: Quindi tu non c'eri ancora?
1: No, però ci sono delle foto che sono i due mari che si toccano in caso di mareggiate.
0: Ah sì?
1: Quindi sì, era un grosso problema per Sesto Levante. Il fatto di aver fatto il porto dalla parte di Ponente e qui di Levante, avendo rinforzato la diga, si è messa in sicurezza tutta la zona, anche se il mare delle volte è un po' birbante.
0: E com'è mai passato il mare sopra il sopra la baia, dalla striscia di terra?
1: Sì, sì, passa tra una casa e l'altra.
0: Tra una casa e l'altra, con
1: dentro,
0: delle...
1: Sì, sì, sì, entra dentro e...
0: È vero, anche oggi può succedere di vedere un po' di acqua, ai tempi forse di più rispetto a quello che si vede oggi.
1: Assolutamente, perché poi non era, ripeto, non era così...
0: Non era protetto.
1: Esatto, certo, certo.
0: Quindi questa viene chiamata la parte di Levante e quella di là di Ponente, da voi Sestrini.
1: Sestrini, sì, Levante, Ponente e... E poi qua si sviluppa tutto il promontorio di Punta Manara.
0: Allora, promontorio di Punta Manara. Intanto diciamo che noi la stiamo percorrendo in gommone, in questo caso, ed è bellissimo perché ci sono queste rocce che arrivano direttamente sul mare. Ma si può andare anche a piedi percorrendo il crinale. Si parte dal centro storico di Sestri Levante. Ho detto un'oretta più o meno, io ricordo,
1: sì,
0: l'ho fatta,
1: sì.
0: E ricordo un punto molto in pendenza alla fine, sicuramente.
1: Sì, sì, sì, confermo, un'oretta. Giù sulla punta è un po' pericoloso scendere, però.
0: No, sulla punta io intendo per arrivare dove c'è quella rudere,
1: sì,
0: in,
1: sì,
0: cima, no?
1: Dove?
0: Quando proprio si arriva a Punta Manara. Perché Manara? Da dove deriva il nome?
1: Deriva, dobbiamo andare ad attingere nella storia, al primo secolo avanti Cristo. Dove questa praticamente era quasi un'isola, cioè era un'isola perché non c'erano le case,
0: sì.
1: Sesto Levante era una zona paludosa e si erano insediati una popolazione che si chiamavano Mani.
0: Ma ah, sì?
1: Questi Mani qua, infatti noi abbiamo una località che qua si chiama Mani Erta, abbiamo Manarola, cioè abbiamo tutte delle residenze in Mani. Si pensa, si dice che venissero dalla Germania, però qua stavano benissimo perché questa praticamente è un'isola, quindi era protetta dalla terra, da eventuali invasioni, e si coltivava qualunque cosa a livello agricolo.
0: Quindi non c'era la congiunzione, era un'isola, cioè c'era quel promontorietto lì.
1: Questo qui è questo,
0: e questo.
1: Sì, confermo. Quindi Mani Erta da Mani.
0: Da Mani.
1: Mani,
0: Manara,
1: sì.
0: Pure
1: Manara.
0: È una zona molto franosa, mi sembra di vedere, almeno
1: sì,
0: ultimamente
1: qua
0: non si è vissuto.
1: Sì, sì, il libeccio entra molto forte e quindi picchia e sicuramente va a intaccare quella che è la costa, non c'è dubbio.
0: Quella casa lassù rosa che ha una vista meravigliosa, è raggiungibile solo a piedi oppure che tu sappia ci si arriva anche in auto?
1: Credo che ci sia una strada, ma non so se è agibile. So che per farla hanno dovuto attrezzarsi in un certo modo perché non
0: che
1: è
0: meraviglia però. Anche là, guardate, curiosiamo un po', Roberto, quella casetta bianca che sembra fatta di panna montata, sarà stata ristrutturata, veramente belle ville.
1: Sì, sì, molto belle. Qui dietro ci sono delle bellissime ville.
0: Ma sono tutte di milanesi, come si suol dire, o c'è anche qualche locale?
1: No, assolutamente. Ci sono diversi locali, sì, sì, sì, che hanno case di proprietà, assolutamente.
0: Bene, Marco, qua come siamo a livello di fondale? Che profondità
2: sì,
0: più o meno?
2: Più o meno siamo sui 25 metri.
0: 20. 25 metri è un buon fondale?
2: Qua abbiamo dei relitti, due relitti.
0: Ah sì?
2: Sì. Sono
0: di cosa?
2: Uno è una bettolina e uno è un cargo. Sono uno, diciamo, il relitto quello più meno profondo è sui 27 metri e invece quello che è un po' più fuori siamo sui 32 metri.
0: Ora non so se rendono le immagini, ma l'acqua è veramente blu, come si vede nelle pubblicità, uno pensa che sia magari modificato il colore, invece in questo caso è proprio blu.

0: Le bandierine segnalano il limite entro cui non ci si può avvicinare.
1: Sono reti da pesca queste qui.
0: Sono reti? Sono reti?
1: Sì, sono segnali da pesca di pescatori locali che calano le reti, diciamo, da posta e poi vengono giornalmente vengono a prelevare se c'è il pesce.
0: Chissà cosa pescano? Ma
1: qui c'è, sono saraghi, ci sono, diciamo, pesci chiamiamoli barriera, per quella che può essere la barriera nostra.
0: Ecco, qua invece avvicinandosi è proibitivo a livello di fondale?
1: No, possiamo
0: allora,
1: fondale.
0: Se sei d'accordo ci avviciniamo un pochino perché è bellissima l'idea di poter quasi prendere contatto con... Notiamo anche nella parte alta che ci sono ancora delle terrazze, ormai direi che sono abbandonate, ma un tempo veramente si sfruttava tutto, Giuseppe.
2: Sì, sì, era molto fiorente come agricoltura, oliveti ce n'era... C'è praticamente pieno.
0: Anche poi... qua sul promontorio proprio?
2: Sì, sì, sì, assolutamente. E poi c'erano olive, viti, veramente su... Adesso si vede così brullo perché negli anni non ha più coltivato nessuno.
0: Anche perché vedete la posizione.
2: Tutta una coltivazione.
0: Ecco, ma c'erano anche gli animali, perché io sono rimasta colpita ad esempio a scoprire che nelle colline dietro a Portofino c'erano le mucche. Qua chissà se c'erano anche gli animali.
2: Io ricordo che venivano soprattutto per le lepri.
0: Le lepri?
2: Sì, sì,
0: le cacciavano?
2: Le cacciavano, perché io ero un bambino, mi ricordo che i cacciatori locali venivano, poi c'era il passaggio, quando c'era il passaggio degli uccelli che migravano, quindi qua.
0: Stiamo percorrendo a piedi, saremo più o meno lì sul crinale.
2: Là. Sì, sì, sì, confermo.
0: Ecco, qua ci sono anche, Giovanni, dei bei punti dove chi può si fa un tuffetto in piena privacy.
3: Assolutamente, qui viene chiamato il Miglio Blu, quello che collega dalla Baia del Silenzio a Punta Manara ed è uno dei punti più belli che abbiamo qua a Sestri, che si può raggiungere non solo a piedi, perché come abbiamo visto prima molta della zona limitrofa al litorale è franosa e quindi bisogna rimanere sui sentieri tracciati, ma con un kayak o con un SUP invece si possono fare delle bellissime escursioni qua dove l'acqua è cristallina, dove la pace regna sovrana, lontano da magari il caos della spiaggia. Uno può venire qua a trovare la pace e rilassarsi in un modo e un luogo magico, ecco.
0: Veramente è così. Allora, non so quanto Roberto, quanto abbiamo già raccolto, perché fra poco vi faremo vedere con il SUP, intanto un piccolo corso di SUP, ma anche quello che c'è qua sul fondale. Oh, che meraviglia, Roberto, guarda, c'è un cormorano lì che spunta. Adesso non so se vola via, sennò, ecco, si immerge, ecco, perché
2: per
0: va a pescare.
2: Tanto tempo, sì. Lo
0: perdi. Lo abbiamo perso, ma poi lo vedremo magari ricomparire. E devo dire la verità che si avvicinano tantissimo anche alle spiagge, perché io a Chiavari, sulla spiaggia, lì dove c'è la gente che fa il bagno, ogni tanto lo vedi lì vicino agli scogli, si prende i pesci in bocca e se li mangia.
2: Sì, sì, assolutamente, sì, sì. Piano piano ci avviciniamo alla Ciappadulù.
0: Ciappadulù, del lupo?
2: Del lupo, sì. Non so esattamente perché questa definizione.
0: Chissà, magari ci sono veramente i lupi. Tanto guardate, godete con Roberto Gnecco e le sue immagini questi scorci con il sole che illumina l'acqua trasparente, col fondale che si nota e che si va poi ad appoggiare su queste che sono rocce normali, non sono rocce di...
2: No, normali, sì, sì. È il deterioramento che avviene quando ci sono le mareggiate, quindi scivolano in mare. Ci sono anche delle piccole grotte.
0: Addirittura?
2: È vero, Giovanni?
3: Sì, noi tra le varie esperienze sportive che portiamo conoscenza dei turisti vi è l'escursione lungo la costa che presenta alcune insenature che sembrano appunto dei luoghi incantati, magici. Come vediamo l'acqua assume dei colori di diverse sfumature di azzurro, vi è una trasparenza che è data da questo fondale sassoso che appunto mantiene l'acqua sempre cristallina e pulita.
0: E, quindi diciamo, ci sono delle grottine lì in mezzo?
3: Sì, assolutamente sì, bisogna saperle conoscere, bisogna andarci in sicurezza, magari accompagnati da una guida, ma sono posti unici che spesso anche noi locali a volte trascuriamo e non conosciamo bene come a poca distanza dalla nostra città ci siano dei luoghi così.

0: incantati.
1: Ecco, da sopra non si può scendere in nessun punto a piedi, non ci sono sentieri, o sì?
2: Qui è la Ciappa del Lù, sì.
1: Ah, allora, Ciappa del Lù la indoviniamo perché è una bella ciappa, una bella scoglione piatto.
2: Un po' difficoltoso, però...
1: Si può scendere da sopra?
2: Sì, sì, sì, sì, è ripido, la discesa.
1: Però
2: è ripida,
1: lo sapete voi del posto. Ma tu non sei di qua però, di accento, eh? Io me ne sono accorta del
2: Sono veneto.
1: Ah, veneto. Veneto, sì. Quindi però... importato.
2: Sì, sono qua dal 90, che ormai sono qua, okay. Se si levante, quindi...
1: Allora, Roberto, fa un po' vedere Isabella e Matteo, che se la godono lì seduti, chiacchierano, perché li stiamo accompagnando noi, ma fra poco li vedremo spuntare, si metteranno in piedi, ci racconteranno il sup. Però vedete, anche questo è un modo per raggiungere magari il largo e poi poter girare a bordo del sup. Allora, ci fermiamo un attimo, ma state con noi perché adesso ci avvicineremo il più possibile alla Ciappa du Lù del Lupo e racconteremo la sua storia. Poi vedremo anche quando arriviamo a Punta Manara e quello che c'è sul fondale con Daniele che ce lo racconterà.

0: Buonasera, buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, una puntata dedicata ad un argomento e a persone di cui forse non si parla abbastanza, e cioè sono quei ragazzi, quegli adulti che sono guariti da un tumore infantile. E poi cosa succede dopo? E poi qual è la vita dopo? Ne parliamo questa sera con diverse storie, cercando di fare anche un po' di chiarezza, anche perché recentemente, proprio perché ci segue in diretta, a Genova sono arrivati oltre 300 esperti da tutto il mondo proprio per fare il punto. Buonasera intanto a Giulia Panizza, coordinatore della Commissione Studi Guariti Fiago, direttivo di ABEO Liguria, con cui insomma abbiamo costruito questa serata. Buonasera, ciao.
1: Buonasera Tiziana.
0: Allora, ci racconti un po', poi arriviamo diciamo alla parte medica, ma perché siete poco visti? Perché è così difficile parlare di giovani adulti che crescono e che sono guariti da un tumore infantile?
1: Allora, diciamo che gli elementi principali sono sostanzialmente due. Innanzitutto perché siamo un numero abbastanza ristretto, no? Che sta crescendo fortunatamente, soprattutto negli ultimi anni, ma quelli della mia generazione, quindi diciamo quelli che hanno affrontato la malattia negli anni 80, negli anni 90, ovviamente rappresentano dei numeri più ristretti. E poi perché effettivamente dopo l'esperienza della malattia viene voglia di dimenticare, no? Viene voglia di dimenticare quel vissuto di ansia, di fatica, di dolore ovviamente, e quindi si tende anche un po' ad allontanarsi, ecco. Tipicamente le persone fanno un po' dei percorsi dove poi in un'età un pochino più adulta ci si riavvicina, ed è un po' la stessa cosa che è successa anche a me, nel senso che anche io, diciamo, ho dovuto superare i 30 anni per fare un po', diciamo, pace con alcune cose e avere voglia anche di impegnarmi nel volontariato, sia nell'associazione ABEO Liguria, quindi attiva qua a Genova presso l'ospedale Gaslini, sia nella federazione nazionale, che invece raccoglie tutte le associazioni dell'oncologia pediatrica italiana.
0: Di impegnarti soprattutto proprio per i guariti.
1: Esatto.
0: A un certo punto ti è scattato qualcosa nella mente di cercare gli altri come te.
1: Esatto.
0: Di mettere in rete le altre come te, perché tu, prima di arrivare a questo, facciamo un veloce recap, diciamo, della tua storia, anche se l'abbiamo raccontata, eri un po' un unicum, sei ancora un unicum.
1: Sì.

0: Effettivamente, diciamo, nell'andare a cercare proprio delle persone che hanno avuto la mia stessa identica malattia, ne ho trovate poche, e finora soltanto una che è più grande di me, e veramente l'ho cercata attraverso queste associazioni, quindi diciamo da nord a sud Italia, però qualche altra persona l'ho trovata.
1: Il neuroblastoma.
0: Sto parlando di neuroblastoma, esatto. E poi ovviamente attraverso l'attività dell'associazione, gli incontri, le conferenze, eccetera, ci sono state le occasioni di incontro, ecco, perché magari sono un pochettino quelle che mancano, no? Mm-hmm. Ecco, ripeto sempre, un po' più per la mia generazione, perché poi, insomma, per quelli un po' più giovani si sono mosse tante cose in questi oltre 40 anni e, insomma, sicuramente c'è un pochino più possibilità di condivisione.
1: Tu fai parte sia del progetto Abio Care, sì, sempre per i guariti, esatto, che della commissione studio guariti della FIAGOP. Esatto. Ci vuoi dire qualcosa di questi due progetti?
0: Sì. Allora, innanzitutto sono due progetti. Di studio guariti è stata costituita lo scorso autunno all'interno della federazione e io sono stata nominata coordinatore perché effettivamente rappresento la voce dei guariti all'interno del direttivo. Uh-huh. FIAGOP è proprio la federazione dei genitori e dei guariti. I guariti sono ancora un po' pochi, diciamo, bisogna cercare di coinvolgerli di più e di tirarli più dentro, e la commissione è nata proprio a questo scopo, cioè cercare di conoscerci, fare rete, portare ognuno la propria esperienza e vedere quali sono un po' i punti dove è necessario intervenire. Il progetto Abio Care anche è innovativo perché per la prima volta nella storia dell'associazione, che è molto lunga e importante, oltre a prenderci cura delle famiglie e dei bambini che vengono a curarsi al Gaslini e quindi assisterli nel momento acuto della malattia, la nostra intenzione è anche di tenerli per mano quando le cure sono finite, si può, diciamo, tornare a casa, ma molto spesso tornare a casa, cominciare la vita per come era prima della malattia, perché ricordiamo sempre che quando si ammala un bambino si ammala l'intera famiglia.
1: Ed è per questo che il titolo di questa serata è Guarire non basta, in esatto, qualche modo, anzi. Grazie Giulia. Vado a salutare il professor Carlo Lufuro, responsabile unità operativa complessa di ematologia del Gaslini. Buonasera.
2: Buonasera a lei, buonasera a tutti.
1: Allora, insieme a lei cerchiamo di inquadrare quello che sono quel numero, no? Quell'85% di chi ce la fa oggi, fortunatamente, grazie anche alla ricerca. Che cosa avete messo al centro di questo incontro nel quale sono arrivati oltre 300 esperti da tutte le parti, diciamo? Me lo tiene un po' più vicino alla bocca,
2: sì,
1: se non la sentiamo.
2: Allora, il punto di partenza, come dice lei, è questo 85% che apre due sfide sostanzialmente, quel 15, quindi uh-huh, bisogna occuparsi anche di quel 15, ma di quell'85 ragionare su che cosa succede nel tempo agli 85 che riescono a superare la malattia e avere una prospettiva di vita secondo quelle che sono le attese naturali. Questo secondo tema, ripeto, è stato un congresso molto molto ben riuscito, oltre 300 partecipanti da 5 continenti, quindi praticamente da tutto il mondo, che hanno dibattuto tutte le tematiche che attengono ai ragazzi che superano la malattia, guariscono dalla malattia e si trovano ad affrontare i problemi legati alla cura stessa. Ed è un tema molto importante per noi, perché questo significa che nel momento in cui noi dobbiamo combattere contro un nemico così forte come un tumore infantile o una leucemia, oggi noi abbiamo molti strumenti che ci permettono di dosare la terapia in modo tale, perché noi sappiamo cosa succedeva con le vecchie chemioterapie, in modo tale che non soltanto portiamo a casa la guarigione magari in percentuali anche superiori all'85%, ma riduciamo i discomfort e gli inconvenienti che possono occorrere una volta che il paziente è guarito e che sono legati alle terapie che lui ha fatto appunto per liberarsi di questo incomodo ospite che è appunto un tumore. E le problematiche sono quelle delle turbe endocrine, delle problematiche cardiologiche, delle problematiche psicologiche, perché si tratta di convivere con uh-huh, un fantasma che nessuno di noi vorrebbe avere nei propri sogni, specialmente a quell'età lì. E questo ha generato una sorta di filone culturale.

0: E di vera ricerca che ha un equivalente pratico. Grazie, devo dire, all'attività del centro DOPO in realtà vuol dire dopo la cura, ma è anche acronimo del termine inglese di diagnosi dopo cura oncologica e di diagnosi, prevenzione e osservazione dopo cura oncologica. Grazie al centro DOPO, che è stato fondato a seguito di un'ispirazione della professoressa Massimo, una mia grande mentore, un mio predecessore, e al lavoro indefesso e costante del dottor Riccardo Haupt, è riuscito a far sì che ci possa essere un documento che si chiama Passaporto del Guarito, che è un documento medico, è come se fosse un presidio medico che sta per essere certificato e che condensa le necessità, i bisogni di sorveglianza e monitoraggio che hanno i ragazzi che hanno superato un tumore con le linee guida internazionali. È proprio un documento vero, o cartaceo o elettronico, che può essere consegnato al medico di base o al pediatra, in modo tale che lui possa avere davvero una carta davanti che dica quali sono le cose da sorvegliare. E non è soltanto una cosa di diffusione nazionale, ma è una cosa di diffusione internazionale, perché diverse nazioni, la Germania, la Lituania, la Spagna, l'Austria, l'Inghilterra, hanno tradotto e sono in procinto di far utilizzare questo documento. Quindi sostanzialmente il tema è avere a conoscenza di quello che può succedere nel dopo la terapia per guarire di un tumore e cercare di controllare le complicanze che possono occorrere in modo tale che i danni della chemioterapia vengano minimizzati. Giusto per dare però un messaggio, come dire, di speranza, in oggi le terapie per i tumori solidi, per le leucemie, hanno all'interno dei loro protocolli quelle che noi chiamiamo molecole intelligenti, che sono sicuramente più intelligenti del passato. Vuol dire che cosa? Che vanno a colpire solo la cellula, la parte che si è ammalata, rispettando la parte sana vicino, cosa che la chemioterapia non faceva. Chemioterapia a cui noi dobbiamo comunque essere molto grati, certo. Molto molto grati. Quindi questo cambia un attimino l'orizzonte, perché significa che noi avremo sempre ad avere in testa le cose da seguire per poter prevenire le complicanze, ma potremo farlo con un grado di rilassatezza maggiore, proprio perché sappiamo di avere erogato una cura che è parimenti efficace e probabilmente, anzi non lo sappiamo ancora perché non abbiamo ancora i follow up molto lunghi, ma probabilmente assai meno tossica.
1: Continueremo a parlare del centro DOPO, che insomma è un'eccellenza non solo del Gaslini ma anche della nostra sanità internazionale, e anche di questo passaporto, perché anche qui insomma l'Italia e il Gaslini ha, come in tante altre storie, qualcosa che sta insegnando agli altri, direi. Quindi grazie mille al professor Ricciuto. E noi ci rivediamo tra pochissimo, iniziamo ad entrare nelle storie di chi è stato un bambino ammalato di tumore e poi è guarito.

0: Eccoci ancora insieme a People. Buonasera Marika Bovio. Ciao Marika.
1: Buonasera, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia.
1: Sì, mi piace iniziare con questo doppio dato, che è 34, che sono i miei anni, e sono un po' emozionata, prima volta, e 22, che è una data molto importante perché io festeggio, quest'anno ho festeggiato il mio 22esimo non compleanno. E...
0: tanto così... prendiamo fiato.
1: La marlantina non mi manca mai, ovviamente, ma non compleanno un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie, no? Il cappellaio matto, un buon non compleanno a me, a te. Mm-hmm. Perché io festeggio il giorno del mio trapianto. E questo è avvenuto nel il 3 febbraio del 2004. Perché quando avevo 10 anni io ho avuto una diagnosi di linfoma, ho fatto la, come dicevamo prima, la chemioterapia, la radioterapia, ho avuto una recidiva e poi ho di nuovo fatto chemio, radioterapia e doppio trapianto, perché un tempo funzionava così, quindi prima ho fatto un trapianto da me stessa e poi ho fatto un trapianto da uno dei miei fratelli. E diciamo che questa data qua è quella che più ricordiamo, perché le cose belle dobbiamo festeggiarle. E poi la mia vita è andata via.

0: avanti normale, diciamo grazie ai controlli di follow-up che mi hanno sempre accompagnata. Dopo una decina di anni ho avuto un altro problema di salute, ma me ne sono accorta non presto, prestissimo, ecco, quindi sono molto, prima abbiamo parlato del passaporto del guarito, quello che mi dà più forza di questo passaporto è intanto che è personalizzato su di me e quindi è proprio cucito su di me come un abito. E poi io amo viaggiare, quindi abbiamo citato prima gli stati che lo stanno pubblicando, in realtà io lo tengo sul mio telefono e lo ho sempre con me. È una sciocchezza perché poi quando uno viaggia è felice, non ne ha magari bisogno, però mi permette di avere quella tranquillità e dire ok, però just in case voglio stravolgere la mia vita, andare in Canada, ho comunque qualcosa che parla di me. E poi il fatto che sia, ecco, il fatto che sia personalizzato è un'ottima, è un punto di forza grandissimo. Forse l'unica piccola cosa che andrebbe migliorata è che dovrebbe essere davvero letto. E non parlo da chi è qui stasera o chi magari conosce l'ematoncologia o la pediatria. Però talvolta io arrivo con questo strumento bellissimo che per me pesa tanto quanto un lingotto d'oro perché è preziosissimo e talvolta ancora è poco conosciuto e quindi mi trovo a dover raccontare io magari la mia storia dove sicuramente dimentico dei pezzi perché io avevo 10 anni, ora ne ho 34 e è ufficialmente più tempo che... Il primo. E quindi dimentico i pezzi e poi vado a cercare io le risposte. Ecco.
1: Marika, tu avevi 10 anni. Che cosa ricordi quel periodo? Perché Giulia all'inizio diceva spesso noi guariti dobbiamo avere un tot di anni per fare un po' pace con quello che ci è successo. È così, è stato così anche per te? Partiamo da che cosa ricordi e poi se è stato così anche per te.
0: Allora, ricordo tanto, se non tutto, quello che potrebbe ricordare una bambina di 10 anni. Penso che ci fosse una forza nei 10 anni, che è quella che hanno i bambini, quella di giocare, quella di fantasticare e di poter spegnere il cervello e dire ok, però io ora ho da disegnare, ok, però io ora da fare la gara con la carrozzina con l'altra vicina di letto, che è qui tra l'altro. E, quindi diciamo che la bellezza del gioco, e questa è una cosa davvero incredibile. Sicuramente c'è stato un momento nella mia vita in cui mi sono chiesta del mio lavoro, perché io sono infermiera pediatrica e mi sono chiesta ok, perché lo sto facendo? Lo sto facendo perché sono stata bambina o lo sto facendo perché lo voglio fare? Ci ho pensato tantissimo, è stato uno dei momenti proprio difficili della mia vita, ma in realtà io quando ero piccola, già a 4-5 anni, chiedevo ai miei genitori i guanti all'ortofrutta per poter salvare i miei fratelli e quindi io sempre voluto giocare alla medicina, diciamo, al praticare questa parte. E quindi ecco, direi che ricordo tutto e forse questo mi dà un modo di
1: aiutare anche,
0: empatizzare.
1: Incontri con i bambini che incontri.
0: Sì, assolutamente.
1: Nel tuo crescere hai trovato difficoltà, insomma avevi questa amica che hai ancora, però nel sentirti diversa rispetto agli altri, magari in alcune difficoltà che hai dovuto incontrare o forse magari no, eh?
0: Sì, allora, la diversità viene data dal fatto che, volente o nolente, le mie esperienze sono state diverse in quegli anni, almeno in quei 2 o 3 anni, certo, in cui ho fatto le terapie. E quindi mi sono sempre sentita un po' come quando uno si sente un po' l'alternativo di turno. Quindi mi sono un po' sentita l'alternativa di turno. E quasi quasi non volevo parlarne, lo diceva Giulia, ma forse perché non volevo infastidire gli altri, non volevo vedere gli occhi della pietà. In realtà poi mi sono resa conto che parlare quando ci si conosce bene, quando

0: ci si trova con le amicizie vere, con le persone giuste, parlarne in realtà è molto naturale, tanto quanto uno racconta di essere caduto dalla bicicletta e essersi rotto un braccio, e capita molto spesso. E quindi è stato più naturale. Ecco, ancora oggi capita talvolta, forse noto in chi è guarito una spiccata sensibilità agli altri, forse alle emozioni degli altri e alla delicatezza, e una voglia di vita, di mangiarla proprio, di non arrendersi mai, di positività.
1: E quanto è importante, la rete con gli altri guariti?
0: È importantissima, è anche molto difficile, mi rendo conto, Giulia, che lavoro grandissimo sta facendo, e ABEO e tutte le associazioni che ci sono, e anche gli ospedali, ma è difficile perché ognuno di noi è unico a modo suo, e allo stesso modo è bello avere qualcuno, proprio l'amicizia nasce anche anche a te. Proprio l'esperienza, è capitato anche a te, ah ok, va bene, andiamo avanti. E quindi è difficile, sì, ma è importantissimo.
1: Senti, in conclusione, qual è il messaggio che vorresti lasciare e vi sentite poco visti? Di che cosa avreste bisogno?
0: Allora,
1: Perché io, scusa, non volevo interromperti, ma devo dire che anche in redazione, quando ho detto cosa parli stasera, People? E parlo dei giovani che sono guariti da un tumore infantile. Sempre così, pari Eppure. Bisogna parlarne, cioè dietro ai tuoi occhi, dietro al tuo sorriso, a quelli di Giulia e gli altri, c'è una parte di realtà che è quella che vogliamo raccontare a People, che fa parte della società, che fa parte. Dufour, adesso vediamo cosa vi dice, vi tira le
2: Un
1: orecchie. No,
2: messaggio largamente positivo,
1: esatto.
2: perché ce la si fa, è questo il
0: Sì.
2: messaggio, ce la si fa e ce la si farà ancora di più, è questo il messaggio positivo da dare e questi ragazzi con queste frasi meravigliose, con i loro comportamenti, ne sono la testimonianza. Noi abbiamo dei nostri ragazzi, che sono stati i nostri ragazzi, che hanno deciso di fare il nostro mestiere. E che magari sono venuti a chiederci anche di frequentare il reparto dove sono stati i pazienti. È un messaggio meraviglioso, di grande potenza, cioè ci se la fa, punto.
1: Chiudiamo Marika con il tuo messaggio, il tuo appello.
0: Che le tutele che richiediamo sia da piccoli che da grandi, magari per seguire la scuola, per andare al lavoro, serve perché abbiamo bisogno di fare questi controlli, e fare i controlli, fare il follow-up, ci permette di stare meglio e essere anche noi utili a nostro modo, nella società, nel mondo, ed essere sempre più visti. Quindi
1: Certo, tra l'altro forse io ho dato per scontato, tu dicevi quanto per te il passaporto del guarito sia un lingotto d'oro,
0: è un
1: no?
0: lingotto.
1: Perché è un lingotto per te e questo fatto che sia proprio il tuo, costruito su di te, perché è importante per il follow-up? È importante credo anche per una sicurezza, no? Per sentirsi più sicuri.
0: Certo, perché se io so che ho dei target, degli organi da controllare, e li controllo per tempo, intanto sono tranquilla perché ah, l'ho fatto, wow! E in secondo perché se mai dovesse andare qualcosa storto, io l'ho fatto super presto e quindi mi sono presa cura di me. È come lavarsi i denti, tutti ci laviamo i denti per la nostra igiene. In questo caso io faccio i miei controlli per la mia salute, e quindi farli per tempo, averli scritti mi fa sentire bene, mi fa sentire tranquilla.
1: Infermiera pediatrica, ti capita di utilizzare la tua esperienza o qualche racconto di quando tu eri paziente con i tuoi bambini?
0: Allora, sì, ma non tanto, perché per me l'importante è chi ho davanti, e quindi cerco sempre di riportare l'attenzione su di loro e su quella che è la loro forza in quel momento. E quindi
1: Che è quello, insomma, che hai imparato dalla tua esperienza.
0: esatto, sì.
1: Grazie, grazie Marika. Grazie mille anche per aver rotto il ghiaccio, perché ormai Giulia è una di casa, quindi insomma, quindi, doppio applauso per te, ci
0: Sono un
1: vediamo
0: po'
1: tantissimo.
0: emozionata.

0: ancora insieme, continuiamo a raccontare le storie oltre la guarigione. Buonasera, benvenuta Ester Chichizzola. Ciao, buonasera. Ester, buonasera. Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Allora, io ho avuto, mi è stato diagnosticato nel 2003 il sarcoma di Ewing, una malattia rara, chi più chi meno. E da lì è iniziato appunto tutto un percorso. Già prima della scoperta di questo sarcoma è stato molto difficoltoso, perché io sono di Pietra Ligure, a Santa Corona hanno fatto 1250 diagnosi, tutte completamente diverse, tutte sbagliate, finché mia mamma, presa dallo sconforto, perché ovviamente i medici di Santa Corona, pediatria è a me personalmente non è stato un buon ritrovo.
0: Esatto.
1: E difatti ce ne siamo andati agli infettivi. Agli infettivi, dopo un mesetto, diciamo, anche due, mamma è più brava nelle date, quindi abbiamo incontrato un'equipe fantastica, De Garaventa, Faraci, Antron, Anau, ora sono i principali, diciamo, pilastri dell'oncologia, sì, del Gaslini, dove hanno scoperto, tramite comunque il prelievo del midollo osseo, sì, cosa
0: tu avessi.
1: Esatto. Da lì è arrivato Garaventa e mi disse: allora, c'è questo e questo e questo. Fortunatamente, cioè, la cosa bella del Gaslini, che sì, è un ospedale dedicato ai bambini, ma ti trattano anche, non so come dirti, un po' come se fossi un adulto, cioè nel senso, non è che ti nascondono le cose, anzi, ti dicono: c'è da fare questo e questo. E io gli ho detto: va bene, quando iniziamo? Perché ovviamente erano mesi e mesi che
0: non stavi bene, esatto, che non si capiva che cosa tu avessi.
1: Esatto.
0: Quanti anni avevi?
1: 11 anni.
0: 11 anni.
1: Poi appunto...
0: Tu dici: basta che finisca,
1: sì,
0: qui,
1: esatto,
0: vediamo,
1: diciamo
0: che
1: la mia indole, la mia persona, ecco, è tendenzialmente questa. Se c'è da fare, si fa subito.
0: Esatto.
1: E da lì appunto è iniziato sempre il protocollo di chemio, autotrapianto di cellule staminali, da cui ho avuto anche una complicanza, quindi ho rischiato anche la morte. Però c'era il momento clou, era o che potevo non farcela o che potessi farcela. Lì non so chi sia stato, se vabbè, oltre ai medici, io me stessa, o comunque il fato, il destino, Dio, chiamiamolo come vogliamo, però c'è stato diciamo uno switch. E quindi da lì è andato tutto per il meglio, diciamo. E dopo di questo trattamento, comunque sia, c'è stato anche uno sconvolgimento di protocolli, sin da subito. Il dottor Garaventa ha voluto stravolgere il protocollo perché, ahimè, purtroppo morivano anche altri bambini. E facendo questo cambiamento di protocollo, è una sorta di vaccino per chi fa l'autotrapianto, di modo che così si evita questa complicanza. Da lì poi ho fatto anche la radioterapia, anche lì abbastanza invasiva, perché il sarcoma è partito dal ginocchio con un dolore che durava 3 giorni al mese, quindi io non potevo muovermi per quei 3 giorni lì, un dolore pazzesco. E man mano è anche arrivato quasi al cervello. E quindi hanno voluto, per essere certi che, esatto, fare anche la chemio sulla teca cranica, che è una parte, diciamo, era una fetta delimitata, pochi centimetri, ma che purtroppo avevano ucciso il bulbo follicolare. E quindi, nel senso, io diciamo che c'è stato poi, appunto, quando abbiamo finito tutte le terapie, un incontro con la psicologa, che siamo sempre comunque, da quando si inizia questo percorso,

0: percorso fino alla fine e anche oltre sei sempre sostenuto da tutti, infermieri, medici, psicologi, addirittura anche tra di noi, insomma. Ci sosteniamo sempre, ci siamo sempre
1: sostenuti. Ma eri tu quella che faceva le corse?
0: Sì, sì, sì. Le due spericolate siamo noi.
1: Ah, capito.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. E la domanda che sempre mi è stata posta è: sei mai avuto paura di morire? E io ho sempre detto di no, perché io personalmente non ho mai avuto paura di morire o di non farcela. Io la mia cosa che dicevo sempre è: quando posso andarmene a casa? Che vabbè, mi aspettava il mio cane, 11 anni, nel senso
1: certo,
0: volevo giocare,
1: certo,
0: eccetera. Però diciamo che questa è stata forse la forza che ci ha dato a me, ai miei genitori in primis, e poi comunque sia, nonostante tutto questo ambiente che è comunque un ospedale, sei chiuso in una stanza dove non puoi vedere nessuno per diverso tempo e per diversi mesi, però si crea una seconda famiglia. E quindi quando si parla di Gaslini, io ho sempre un bellissimo ricordo, nonostante tu affronti comunque quotidianamente il più delle volte non sei neanche nell'ultimo periodo non eri neanche totalmente cosciente di ciò che ti accadeva intorno, il più delle volte era un dormiveglia, e quindi tutta questa esperienza comunque ti fortifica. È appunto che mi riallaccio alla tematica di questa sera, che ti senti forte, ti senti invincibile quando sai di aver affrontato tutto questo. Il problema è che il mondo esterno continua ad andare avanti.
1: Ecco.
0: Nonostante tu sei rimasta, diciamo, chiusa in una bolla per 9 mesi, un anno circa. E questa cosa, sì, puoi avere tutta la forza che vuoi, però non aiuta, nel senso che in più io con appunto la radio che ha colpito sulla teca cranica andavo alle medie con parrucche, bandane, cercavo di camuffare questa cosa, e non mi ostacolava tanto il pensiero della malattia, ma quanto la parte estetica. Che adesso fortunatamente c'è anche questo percorso per i bambini di oncologia estetica.
1: Sì,
0: ok. Esatto, dove appunto ci sono queste persone fantastiche che aiutano un po' a truccare queste bambine, anche i ragazzi, perché comunque sia, pensi a una bambina, ma anche i bambini, i ragazzi, nonostante comunque sia, subito si pensa alle bambine che
1: sì,
0: amano un po' abbellirsi,
1: sì,
0: truccarsi, ma anche i ragazzi comunque sia hanno anche le loro,
1: certo,
0: problematiche come noi. E quindi questo l'ho scoperto poi dopo, a 25 anni, quindi averlo magari anticipato un pochino prima non sarebbe stato tutto
1: tanto male,
0: esatto,
1: insomma, per la sofferenza o
0: esatto,
1: cose che...
0: Però nonostante tutto io ho sempre trovato persone speciali, sia in reparto che fuori dal reparto, soprattutto anche quando si vanno a fare i controlli o comunque si aggiornano i passaporti, che tra l'altro devo aggiornare. Sì, perché sono una cattiva paziente, molto cattiva, sì. Sì, sì, sì, sì. E, però è sempre bello riabbracciare anche le persone che ti hanno aiutato in questo percorso e vedono anche loro orgogliosamente i progressi, perché insomma se siamo qua è anche grazie a loro.
1: Assolutamente. Tanto ti faccio prendere fiato, Esther, grazie,
0: grazie
1: anche per la tua emozione. Vado a salutare la dottoressa Monica Muraca del centro Dopo Gaslini. Buonasera. Allora, abbiamo già un po' parlato prima del centro, però volevo che ci spiegasse meglio un po' come funziona e poi con lei affrontare un tema che ovviamente, visto che si parla di bambini, che è quello della fertilità.
2: Assolutamente. Allora, essenzialmente il centro Dopo si occupa dei pazienti
1: più vicino alla bocca
2: che hanno terminato da almeno 2 anni

le cure oncologiche. Questo perché ancora nei primi due anni purtroppo il rischio di recidive o comunque di complicanze più acute della malattia stessa sono ancora molto alte. Quindi allontanandoci da questa data, il centro dopo prende in carico al paziente non solo per il follow up oncologico, che dipende ovviamente dal tipo di malattia di base, ma anche appunto delle complicanze dei trattamenti ricevuti, che, come anticipava il dottor Dufour, dipende

0: di più di quelle più moderne,
1: diciamo, moderne,
0: anche se le stesse terapie moderne, proprio per un interessamento della scienza, subiranno anche un approccio di follow up differente, per cui, come si anticipava, mentre i primi trial avevano una durata di controllo degli effetti dei farmaci di pochi anni, ora si ambisce ad arrivare a 30 anni di follow up, quindi questo denota proprio l'importanza che viene dato al benessere oltre la malattia, quindi non più solo prenderci cura del paziente nella fase attiva delle cure, ma anche per il benessere futuro, perché ricordiamoci che un paziente pediatrico ha davanti a sé oltre 70 anni di vita media, quindi comunque è importante garantire la qualità di vita prima di tutto.
1: E all'interno di questo c'è la fertilità.
0: Esattamente, la fertilità è uno dei miei cavalli di battaglia. Io nasco come endocrinologa pediatrica e poi mi sono spostata invece in questo ambito, quindi ho un po' via la mia quotidianità professionale, e la fertilità è stata una grande opportunità professionale perché ho potuto collaborare con esperti da tutto il mondo coordinando le linee guida internazionali che si chiamano International Guidelines rispetto appunto alla tematica della fertilità femminile, perché poi c'è anche l'aspetto della fertilità maschile che non va assolutamente dimenticata. Fertilità che sappiamo avere due facce, l'aspetto organico, quindi proprio l'aspetto medico, il dover fare dei controlli, e purtroppo comunque anche l'aspetto psicologico, e da mamma ovviamente posso capire e ambisco a cercare di migliorare questo aspetto. La buona notizia, perché ogni tanto diamo anche delle buone notizie, è che le nuove linee guida che verranno pubblicate, spero a breve, riducono il rischio rispetto ai farmaci a cui i pazienti sono esposti, perché appunto i nuovi farmaci, ma anche le dosi stesse dei farmaci, grazie alle novità, alle conoscenze dell'evidenza scientifica, ridurranno un po' questa individuazione del rischio. Per cui mi sento di dire che la scienza e la ricerca nell'ambito dei pazienti guariti sta andando molto velocemente, grazie anche al contributo della comunità europea, per esempio, che finanzia differenti progetti in cui il Gaslini è assolutamente coinvolto da diversi anni, grazie al contributo di tutto il team del centro DOPO, perché non voglio dimenticare, oltre al nostro mentore che è il dottor Riccardo Haupt, anche i miei colleghi, che qua abbiamo la dottoressa Tallone, ci sono diversi, tra cui il dottor Beccaria e altri, che negli anni il nostro centro è stato molto diciamo manipolato, perché in qualche modo qualcuno andava, qualcuno veniva, qualcuno tornava, però comunque
1: si è data la forma attuale.
0: Attualmente diciamo che abbiamo un ottimo setting.
1: Un setting che viene insomma anche visto e riconosciuto proprio a livello internazionale. Grazie, grazie alla dottoressa. E noi ci rivediamo tra pochissimo sempre qui a People.

0: insieme a People vado a salutare Chiara Brogna. Buonasera Chiara, ciao.
1: Buonasera, ciao a tutti.
0: Allora Chiara, ci racconti un po' la tua storia? Guarda, ho parlato a Dufour, dice guarda là chi si vede.
1: Sì. Intanto volevo dirvi che mi dispiace tantissimo non essere lì a Genova, perché c'è un legame particolare con Genova e infatti Dufour sorride. E io la sento proprio la mia seconda casa, e qualcuno quando lo dico mi corregge, mi dice no, la terza, io sono siciliana, abito a Milano. No, invece Genova per me è la seconda casa, perché è il posto che mi ha accolta e che mi ha salvato la vita, quindi c'è veramente un affetto enorme. E la mia storia è iniziata in realtà non tanto tempo fa, nel 2019, a 24 anni, a pochi mesi dalla mia laurea, avevo appena iniziato un nuovo lavoro.

0: E quindi stavo vivendo il momento, diciamo, forse più bello della mia vita perché stavo realizzando finalmente i miei sogni, i miei progetti. E a un certo punto tutto è stato messo in stand-by perché per delle semplici analisi del sangue scopro di non stare bene e vengo ricoverata qui a Milano. Dopo vari mesi di accertamenti di ogni tipo, nonostante la mia età, vengo indirizzata all'ospedale Gaslini di Genova e quindi, nonostante avessi 24 anni, la mia patologia si riscontrava, sembrava riscontrarsi più in età pediatrica, una plasia midollare. E quando sono arrivata a Genova nel reparto di ematologia pediatrica, il dottor Dufour mi ha accolto con un abbraccio che ricorderò sempre. E in quel momento ho capito, qui sono nel posto giusto, il posto che metterà fine a tutta questa sofferenza che stavamo vivendo da tanti mesi. E questo, insomma, sono stata sottoposta a un trapianto di midollo osseo e sono qui anche grazie al mio donatore, che è stato un ragazzo tedesco e senza di lui oggi non vi starei raccontando la mia storia, quindi sarò grata anche a lui per tutta la vita.
1: Facciamo un applauso, Chiara. Perché prima parlavamo di una donazione, insomma, fra fratelli, ma giustamente per il tuo caso la tua seconda vita è stata data da un gesto di assoluta solidarietà, di una persona che tu non conosci, di uno sconosciuto che ha deciso di mettersi a disposizione e di salvare, in questo caso, di aiutare, insomma, di contribuire a salvare una vita. Senti, nella tua storia, quanto è importante adesso sapere di non essere sola, di essere in una rete, di altri, giovani e guariti? Perché insomma tu eri già un po' più grande rispetto alle storie che raccontiamo questa sera, però.
0: Esatto, e io sono stata, una volta dimessa, sono stata accolta da Abio, che adesso stiamo vedendo le immagini, quindi ho vissuto tanti, tanti mesi con dei bambini, con dei ragazzi molto più giovani di me. E magari, ecco, non ci si poteva proprio confrontare, magari ci si confrontava di più con le mamme, ma Abio alla fine mi ha messo in contatto con Giulia ed entrare in questo gruppo di guariti è stata davvero una cosa bellissima poter raccontare. Le nostre storie, confrontarci, capire cosa non va, su cosa vogliamo lavorare e migliorare, quindi tantissimo.
1: Che cosa ti ha insegnato questa esperienza, Chiara?
0: Tante cose. Quando sono arrivata lì a Genova, i bambini mi hanno insegnato la spensieratezza. Grazie a loro ho potuto affrontare questo percorso. Loro mi hanno dato tutta la forza di andare avanti. Grazie ai pomeriggi passati lì, giocando, senza pensare in realtà a quello che stavo vivendo. E non solo, oggi sono anche una volontaria attiva in ADMOA, in particolare qui in ADMO Lombardia, Associazione Donatori di Midollo Osseo, proprio per restituire quello che mi è stato dato. E penso che tutti i giovani debbano conoscere questa opportunità, l'opportunità di salvare una vita. Poi starà loro decidere se iscriversi o meno, ma voglio che tutti sappiano e quindi anche raccontando la mia storia, portando la mia testimonianza, spero di poter dare qualcosa. Anzi, in realtà è anche successo che qualcuno si è iscritto dopo aver sentito la mia testimonianza ed è stato chiamato a donare, quindi anche questa è una cosa veramente
1: Wow, che
0: bellissima.
1: bella soddisfazione, Chiara! E allora senti, fallo anche attraverso le nostre telecamere questo appello, perché magari c'è qualcun altro che è un po' indeciso, magari qualcuno che non sa, e ascoltando la tua storia, il tuo appello, magari può essere quello che domani decide di andare a iscriversi. Prego.
0: Sì, l'appello è che se avete tra i 18 e i 36 anni non compiuti, pesate più di 50 kg e godete di buona salute, potete iscrivervi al registro donatori di midollo osseo.

0: consultando il sito di ADMO della propria regione. E quando deciderete di iscrivervi, salverete la vita non solo di una persona, ma di tutta la famiglia che le sta intorno.
1: Grazie. Grazie Chiara.
0: A voi.
1: Dufour, prenda pure il microfono. Sai che mi hai fatto commuovere, Dufour, Chiara?
0: Ma verrò presto ad abbracciarlo di nuovo, perché ho il controllo al centro dopo, tra pochi giorni.
2: Sarà una gioia vederti, Chiara. Grazie per aver dato Grazie. L'opportunità di ricordare il messaggio importantissimo che hai dato. Grazie per aver sottolineato l'importanza dell'intervento di Abeo. Tutte le cose che noi riusciamo a farle perché abbiamo la possibilità di tenere i nostri pazienti vicini e veramente attraversata la strada rispetto all'ospedale, e questo è un ringraziamento davvero che sentiamo non soltanto io ma tutto il nostro dipartimento di dovere ad Abeo per il lavoro indefesso che compie, non soltanto con l'ospitalità ma anche con tutti i servizi di intrattenimento, di trasporto che viene fatto. La vittoria sulla malattia ematologica o neoplastica non è mai di un singolo solo, è sempre una vittoria di squadra, e ci sono i medici, ci sono gli infermieri, ci sono gli ausiliari, ci sono i tecnici, ci sono gli scienziati, ci sono i volontari. Da soli si fa poca strada, lontani si va molto di più.
1: Grazie dottor Dufour, grazie Chiara.
0: Grazie.
1: Vado a salutare anche la dottoressa Ramona Tallone del Centro Dopo Gaslini.
3: Piacere.
1: Buonasera.
3: Buonasera.
1: Con lei per parlare delle sindromi predisponenti al cancro, che cosa significa?
3: Sì. Allora, come abbiamo sentito dai racconti di questa sera, il tumore pediatrico è spesso un tumore raro e tipicamente ci aspettiamo che non debba succedere in un bambino. Quindi spesso nella parte del dopo affrontiamo la domanda, che è anche quella che delle volte i genitori ci chiedono: perché è successo a mio figlio? E noi sappiamo dalla letteratura che circa il 5-10% di tutti i bambini che hanno avuto un tumore ha una cancer predisposition, quindi la causa potrebbe essere di origine genetica. Quindi parte del lavoro del dopo, oltre ovviamente al passaporto cucito addosso al paziente, è quello di andare a indagare se c'è una familiarità di rilievo nel paziente e andare a indagare se la causa possa essere stata una sindrome che ti predispone al cancro per una causa di tipo genetica. In questo modo riusciamo a ottimizzare il più possibile, a fare una sorta di passaporto 2.0 in cui ci sono le raccomandazioni, le linee guida generali per il follow up, e per la parte invece predisponente al tumore tutta un'altra serie di controlli per ottimizzare il più possibile i controlli del bambino. E quindi quello che diceva poi Marika, anche diagnosticare il più precocemente possibile eventuali complicanze che ci possano essere. Spesso attraverso questo lavoro poi aiutiamo anche le famiglie, perché spesso è ereditato dalla mamma o dal papà, e quindi il bambino fa una sorta di grisù, no? di campanello d'allarme, che in realtà poi è capitato che possiamo aiutare con uno screening precoce di malattia anche i familiari. Esattamente.
1: Grazie alla dottoressa Tallone. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme.

0: Adesso sì. Eccoci ancora insieme. Buonasera Stefano Massa.
1: Ciao
0: Stefano. Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Ma la mia storia, come quella dei miei altri colleghi guariti, inizia a 10 anni più o meno, a fine del 2008, con la diagnosi di un linfoma, che è stato curato con chemioterapia e un autotrapianto e un trapianto di midollo che è da donatrice di mia sorella. E basta, in un arco di tempo abbastanza corto alla fine, perché appunto da fine del 2008 fino a luglio del 2009, data in cui ho fatto il trapianto, e poi ho avuto la fortuna, vivendo proprio a Genova, di non dover essere più ricoverato all'ospedale Gaslini, ma di poter recarmi giornalmente per i vari controlli, che all'inizio ovviamente erano un po' più frequenti, poi pian piano sono andati insomma con una finestra sempre più ampia. Ed ecco questo.
0: Che cosa ricordi di quel momento? E chiedo se anche

0: A te, come raccontava Giulia, a un certo punto è arrivato il momento di fare pace con quello che ti era successo.
1: Ma che cosa ricordo? Quello che, come hanno detto anche prima, si ricorda a 10 anni, insomma, si è piccoli, non si è così piccoli, e insomma, sicuramente il ricordo più evidente che ho è che sapevo che c'era qualcosa che non andava e che probabilmente la mia vita sarebbe cambiata. Però mi ricordo anche sempre la voglia che avevo insomma, di finire, perché comunque sapevo che era una cosa da cui sarei uscito, perché i medici mi avevano detto fin da subito che bene o male sarebbe stata una cosa da cui si sarebbe guariti, quindi avevo proprio voglia insomma, di finirla un po' lì e di tornare a casa e di stare bene. E invece per la seconda domanda, sì, c'è stato un momento, in realtà legato più ad altre esperienze che ho avuto in cui ho fatto, ma già una decina d'anni dopo la malattia, un percorso di psicoterapia che all'epoca non avevo fatto, che mi ha permesso sicuramente di riguardare un po' indietro al passato e di rimettere un po' in ordine tutte le cose che erano successe dentro di me, e, in modo da poter vivere la mia vita di oggi con molta più serenità e consapevolezza, anche proprio per poter parlare apertamente con abbastanza chiunque di quello che è stato, ecco.
0: È ancora difficile oggi parlare, raccontare, dire guarda, io sono un ragazzo che è guarito da no, un tumore infantile, da un tumore. È ancora difficile, c'è ancora un po' di difficoltà?
1: Ma dipende anche chi sia di fronte, perché io cerco, mi capita di farlo con le persone in cui, come dicevano gli altri, noi sviluppiamo una certa sensibilità. Quindi quando questa sensibilità mi permette di capire che magari di fronte a una persona che potrebbe capire, mi capita di farlo, non mi viene di farlo spontaneamente, diciamo, però sì, perché anch'io alla fine mi rendo conto che tramite la mia esperienza posso arricchire
0: Certo.
1: la vita di qualcun altro, perché alla fine.
0: Dare speranza anche.
1: Esatto, e allo stesso modo non voglio neanche, diciamo, fare troppa pena, tra virgolette, perché io ho avuto la mia esperienza, gli altri guariti hanno avuto la loro e tutti noi comunque nella nostra vita abbiamo dei vissuti. Però ecco, se mi capita, sì, volentieri, se può far piacere, ecco.
0: E quanto è importante condividere con altri che hanno vissuto la tua esperienza? In questo caso non c'è quella cosa di il pensiero o il timore di fare pena, o forse di non essere compreso, di essere visto forse con occhi diversi.
1: Ma quello non mi è ancora capitato, ma non tanto, un po' perché non ho ancora avuto proprio l'opportunità. Avevo partecipato a un convegno a Roma, sempre 7-8 anni dopo la malattia, in cui però mi ero accorto che forse non. Diciamo, il confrontarmi con i guariti non mi poteva dare quello che cercavo. E ancora adesso seguo molte cose, più che altro tramite mio papà, che è presidente dell'associazione Abio Liguria, però con un certo distacco ancora, ma non per scelta, un po' forse, ma un po' perché forse la vita non mi ci ha ancora portato, però magari in futuro
0: Chi lo sa?
1: potrà scattare qualcosa che mi
0: Senti, quanto
1: avvicinerà.
0: è stato importante lo sport per te?
1: Ma tanto, un po' perché di indole io sono una persona sportiva, appunto a 10 anni facevo già le mie cose, giocavo a tennis, andavo in montagna e poi anche dopo mi sono sempre mantenuto, diciamo, in attività. All'inizio era proprio un modo per, andando in montagna, per confrontarmi un po' con me stesso, per mettermi di fronte delle sfide, anche fisiche, per vedere un attimo cosa il mio corpo mi consentiva di fare. E ancora adesso l'attività sportiva è un modo per, oltre a mantenermi in buona salute, di continuare il confronto con il mio fisico per vedere come reagisce e anche per capire se va sempre tutto bene o c'è qualcosa che non va.
0: Sport soprattutto invernali, mi sembra. Tipo,
1: Anche sì.
0: quali sono i tuoi preferiti?
1: Vabbè, lo
0: Lo
1: sci.
0: sci, vabbè. Sai, uno dice Genova, uno dice magari è più per l'acqua, invece no.
1: Beh, io ho avuto la fortuna, grazie ai miei nonni che hanno una casa in Val d'Aosta, di poter sempre frequentare la montagna,
0: Quindi
1: sia
0: sci e poi? Un po' di trekking?
1: Un po' di trekking d'estate, sì.
0: Sei anche soccorritore, vero?
1: Sì, adesso da 3 inverni lavoro a Cervinia come dipendente delle funivie.

0: nel reparto di soccorso delle piste, che è un'esperienza anche lì un po' nata per provare, un po' anche sempre per questa esigenza che ho di sempre di mettermi un po' alla prova in un mondo, in questo caso un po' più duro, ecco, proprio anche dal punto di vista fisico è un lavoro che richiede un certo sforzo, però con il quale per il momento me la cavo abbastanza, ecco, pur con alcune difficoltà personali che comunque tengo
1: Te
0: abbastanza
1: l'avranno detto tutti,
0: per
1: tu sei proprio il classico genovese, quello che è un po' così, no?
0: me.
1: Sì, me la cavo bene, faccio lo sci, è vero o no?
0: In Val d'Aosta ci sono i genovesi della montagna.
1: Sì, no, ma come, diciamo, come stile, no?
0: Sì, sì,
1: Come
0: sì.
1: morire. Grazie, grazie mille, Stefano. Tu parlavi di sport e allora qui abbiamo alcuni atleti di una squadra molto particolare. Allora, Andrea, Fabrizio, Riccardo, poi abbiamo anche, ma forse ci raggiunge, vediamo, non mi ricordo,
0: Marta.
1: la Marta, ora vediamo se arriva. Allora, ci raccontate un po' chi siete e come è nata questa squadra?
2: Sì, allora, noi siamo tre giocatori della squadra PSV Endovena,
1: Ecco, già il nome programma, no?
2: è creata appunto da il nostro dottore, il nostro oncologo, il dottor Massimo Conte, insieme alla nostra infermiera Maura e alla segretaria Michela, che ormai da anni, perché è nata nel 2017, ormai da anni ci accompagna a questi tornei in giro per l'Italia. L'abbiamo fatti a Milano, ad Alba giusto questo weekend, dove siamo tornati vittoriosi.
1: Oh, bravi!
2: E facciamo questi tornei con altri ospedali pediatrici italiani, dove quindi ritroviamo persone che comunque hanno vissuto la nostra esperienza, con cui possiamo interloquire e conoscere altre esperienze, altre storie e vedere come le altre persone hanno reagito a questa malattia, che comunque ha colpito noi, le nostre famiglie e tutte le persone che ci stanno attorno, perché non è solo la nostra persona individuale, come si diceva prima, ma è anche sono gli amici, la famiglia, la scuola nel nostro caso, perché essendo molto piccoli, e quindi è sempre bello e ringraziamo il nostro oncologo, le nostre infermiere, le segretarie, l'Avio che ci fornisce sempre il fulmino per muoverci in giro per l'Italia e
1: Calcio e
2: calcio e beach volley a Viareggio abbiamo fatto anche questo torneo. L'anno scorso l'abbiamo vinto, quest'anno siamo arrivati terzi, quarti. Però sì, ci dilettiamo in diversi sport e cerchiamo di.
1: Prima di arrivare ai tuoi compagni, c'è qualcosa che vorresti raccontare invece della tua esperienza?
2: Sì, allora io nel 2019 ero in prima liceo, mi è stato trovato un linfoma di Hodgkin, fortunatamente preso abbastanza in tempo. Ho dovuto fare 6 cicli di chemioterapia e 18 sedute di radioterapia. E devo dire che io mi sono sempre trovato bene. Io, diciamo, ho un carattere abbastanza espansivo e sono sempre stato felice. Poi il Gasini, devo dire, è diventata una seconda famiglia: medici, infermieri, tutti simpatici, tutti bravi. Quindi io, anzi, ero felice di andare al Gasini. Andrò un po' controcorrente, ma. E
1: Qual è la
2: quindi.
1: lezione che hai imparato? Insomma, prima liceo non è un'età facilissima. Qual è la lezione che hai imparato?
2: Beh, sicuramente ho vissuto un'esperienza che non tutti fortunatamente possono vivere, quindi da un certo punto di vista sono cresciuto anche un po' prima come sensibilità, e anche come voglia di fare, quando capisco adesso quanto i tempi morti siano in realtà delle occasioni, perché comunque da un giorno all'altro l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, può cambiare tutto.
1: Non puoi più vedere gli amici, non puoi più andare a giocare, non
2: Certo,
1: puoi. Che cos'è che ti ha pesato di più?
2: beh, sicuramente il fattore anche estetico può sembrare banale, ma la faccia piena di cortisone, la perdita di capelli, anche quella è una cosa che io ci passavo sopra, ma parlando con altre persone.

0: persone, ho capito che molte persone hanno sofferto per questa cosa qui. Poi io in realtà devo dire, essendo di Genova, sono stato fortunato perché io vivendo a Sturla ero molto vicino, avevo l'apporto di tutti, i miei amici, famiglia, quindi ho cercato anche di viverlo abbastanza bene.
1: Grazie, grazie Andrea. Arriviamo a Fabrizio. Fabrizio, allora ci racconti un attimo la tua esperienza nella squadra e poi della tua storia.
2: Certamente. Io nella squadra sono entrato a far parte nel 2023, dopo che ho finito il ciclì di Chemio. E mi sono trovato molto bene subito, fin dal primo momento, con il dottore, la Maura, la Michela, che sono due dirigenti, e tutti i ragazzi, i miei compagni, che sono fantastici. Sono diventati tutti i miei amici e mi trovo molto bene con loro ogni torneo che vado. Poi conosciamo altra gente, altri ragazzi delle altre squadre, facciamo amicizia, conosciamo i mister, i dottori delle altre squadre. Poi a noi siamo anche bravi, vinciamo tutti i tornei di
1: Insomma, bisogna
2: calcio,
1: anche
2: quindi
1: dirlo, bravo, è giusto,
2: ci va bene.
1: ci va bene, vabbè, siete bravi.
2: Sì, ma li vinciamo anche tutti, quindi abbiamo una strategia
1: Qual è la strategia?
2: incredibile.
1: Ah, non si
2: Meglio
1: può
2: non dirla
1: dire.
2: qua, meglio di no.
1: No, va bene, segreto. Hai
2: Però
1: ragione, hai
2: abbiamo
1: ragione.
2: una strategia.
1: Va bene, va bene.
2: Non si sa, non si conoscono.
1: Giusto, grazie, grazie Fabrizio. Non so se vuoi dire qualcosa della tua esperienza, se no passiamo a
2: Sì,
1: Riccardo.
2: certo. A me è stato diagnosticato un tumore al cervello, nel centro nervosi, un teratoma pineale per la
1: Più
2: precisione.
1: vicino alla bocca al microfono,
2: Per
1: se
2: la
1: non ti sentiamo.
2: precisione.
1: Sì.
2: Il 13 settembre del 2017 ho fatto quattro operazioni al cervello e sei cicli di chemio in pastiglie, poi due cicli di chemio in vena e due cicli di radioterapia. Dopodiché sono guarito e adesso faccio una volta all'anno
1: Controllo.
2: la risonanza, il controllo al day hospital, più tutti gli altri controlli. Infatti, come ha detto Andre prima, le cose che a me sono mancate
1: Sì?
2: quando avevo 12 anni che sono dovuto stare operato,
1: Sì?
2: e io giocavo nei professionisti, no? A calcio, nella Virtus Entella. E mi aveva anche chiamato la Juve per un provino. Io tifo Juve, tra l'altro, quindi puoi capire un bambino di 12 anni vedersi realizzare un sogno nella vita e avere questa notizia mi è caduto proprio il mondo addosso. Poi io avevo appena adottato un cane, che è ancora con me, Max,
1: Max.
2: che saluto da casa.
1: Puoi farci sapere se ci ha salutato anche lui, a quanto ti ha visto.
2: Certo. E l'avevo adottato da meno di una settimana, proprio da
1: Oh.
2: pochissimo. Quindi quando sono dovuto andare
1: In ospedale.
2: in ospedale, essere operato, ricoverato, mi è caduto il mondo addosso, sono stato veramente male. Poi io, essendo una persona comunque felice, sempre felice, socievole, espansiva, e cerco di guardare sempre il lato positivo. Io ho pensato sempre a due cose, qu da quando mi svegliavo fino a quando andavo a dormire, ed erano: non mollare mai e torna il più velocemente a casa da Max, e poi devi tornare a giocare a calcio.
1: E hai
2: Era
1: fatto
2: solo
1: tutto.
2: questo.
1: E hai
2: Sì,
1: fatto
2: ce l'ho fatta,
1: tutto. E ce l'hai
2: quindi
1: fatta,
2: mi ritengo orgoglioso, sono
1: bravo. Bravo, devi
2: orgoglioso.
1: esserlo, bravo, bravissimo. Riccardo, giusto? Ho sbagliato
2: Giusto,
1: nome? No,
2: giusto, giusto.
1: ok.
2: Buonasera a tutti. Appunto, io mi chiamo Riccardo. Riguardo al discorso squadra, io
1: Vicino alla
2: sono.
1: bocca se non ti sentiamo.
2: Okay. Riguardo il discorso squadra, io sono un po' uno dei più anziani della squadra, non per età, ma per partecipazioni, perché ho fatto parte della prima squadra nel lontano 2017, quando ero il più piccolino, avevo 16 anni, ed era passato un anno giusto da quando sono guarito e io ho avuto la leucemia, mi hanno trovato la leucemia, ho dovuto fare quattro cicli di chemio, e sono stato chiuso al Gaslini per 7 mesi circa. E sì, io secondo me anche il dopo l'ho passato in maniera un po' diversa, almeno da quanto ho sentito dei discorsi di oggi, cioè
3: Io ero arrabbiatissimo quando ero dentro l'ospedale, infatti i dottori mi hanno detto che ho avuto un po' un carattere un po' spigoloso in quel periodo.
1: Spigoloso.
3: Per non dire altro.
1: Grazie per la diplomazia. Mi scuso. Anche. Ah, sì.

0: Come, perché potevi usare un altro termine,
1: no,
0: grazie.
1: No, no, mi scuso sempre per questo con i medici e l'infermiere. E una volta superata la malattia io mi sentivo invincibile, cioè che niente mi potesse tirare giù o abbattere. Uh-huh. Però in un carattere di un adolescente a 14-15 anni è un po' una bomba d'orologeria, un carattere così. Uh-huh. Quindi tendevo anche un po' a sottovalutare i problemi che magari una persona quotidianamente ha, che possono essere problemi grandi, però io da quello che avevo passato li consideravo nulla. Cioè. Però pian piano col tempo crescendo ho imparato anche a empatizzare con i problemi che possono avere quotidianamente tutte le persone, che anch'io ho durante le giornate, e niente.
0: Però le vedi attraverso una lente diversa.
1: Sì, quello sicuramente. Sono il primo che magari me la prendo per la piccolezza, però poi passato un attimo dico, vabbè, ma cioè, per cosa me la prendo? Cioè non ha senso. E no, sicuramente mi ha dato una forza incredibile in tutto nella vita. Cioè quando vedo appunto la cosa che non si può fare, poi in realtà ci si mette, si può superare qualsiasi cosa. E
0: quanto la squadra, anche vivere questi anni insieme, no? A coetanei più o meno che hanno subito uno stop per un certo periodo, ti ha aiutato in questa fase di crescita?
1: Allora, mi ha aiutato sotto vari aspetti. Uno sicuramente che, vabbè, io di carattere sono espansivo, quindi di solito sono sempre io il primo ad aprirmi.
0: Dice, sì, è molto espansivo.
1: Sono fin troppo chiacchierone. Quindi tendo ad aprirmi, e la cosa che mi fa piacere è che vedo che a volte, ho scoperto dopo anni, ho aiutato anche involontariamente altri ragazzi ad aprirsi, a superare appunto il momento brutto che stavano vivendo. Sì. Che spesso viene poi dopo appunto la guarigione, perché uh-huh. il appunto rintrodursi alla società, poi avendo tra i 14 e i 20 anni, secondo me si è in cui sei un po' dagli altri visto in maniera diversa, dai tuoi coetanei, perché comunque ti ritrovi calvo per la malattia. Io ero dimagrito tantissimo, nonostante fossi 1,80 m, pesavo 40 kg quasi, quindi anche involontariamente ti guardano in maniera diversa.
0: Certo.
1: Mesi dopo, gli anni,
0: certo,
1: dopo che sei guarito. Poi per fortuna ci siamo ripresi tutti, direi, con gli interessi anche.
0: Però,
1: sì. e niente. Quello che ha aiutato a me è che io ero consapevole di aver passato un bruttissimo periodo in quei 7 mesi, ma non per fare a gara chi ha avuto la cosa peggiore o meno, perché tutti quanti abbiamo avuto un bruttissimo periodo. Però io mi ritengo un sacco fortunato, perché finito il periodo in cui ero malato, quindi mi hanno dimesso.
0: Sì.
1: Ma che nel periodo in cui mi hanno dimesso è stata una ripresa continua, e salvo cicatrici per interventi chirurgici uh-huh. vari causati dalla chemio, non ho avuto grosse controindicazioni. Ad oggi ci sto bene, quindi mi ritengo un sacco fortunato.
0: A tutti e tre chiedo questo, intanto grazie.
1: Grazie.
0: Il vostro messaggio per ragazzi della vostra età. Tu dicevi, no? Io ho sicuramente, sono stato arrabbiato quando vedevo certi miei coetanei, o forse vedo anche oggi che se la prendono per certe cose, un po', insomma, così dico, ma di che cosa state parlando? Qual è il vostro messaggio anche per quelli che non hanno o non stanno vivendo una malattia come quella che avete vissuto voi?
1: Io.
0: Tutti e tre, guarda, tanto.
1: Boh, cioè, io, ma penso che siamo più o meno il pensiero che abbiamo in comune.
0: No, ma non mi dire, Andrea, che poi dice come mio amico.
1: No,
0: come
1: no,
0: mio amico. No, dai.
1: Però
2: no, che parlate talmente tante volte.
1: Cioè, noi sdrammatizziamo un sacco su quello che abbiamo avuto. Siamo i primi, facciamo un sacco di battute, anche molto spinte, che non staremo qua a ripetere, che forse non è il caso. E no, che dico che appunto nella vita affronteremo mille problematiche di qualsiasi genere, dalle più pesanti a quelle più leggere, a livello fisiche o psicologiche, però prese in una giusta maniera, con una giusta determinazione, anche scherzandoci sopra, secondo me è il miglior modo per affrontarle, ci si riesce a superarle.
2: Sì, in generale secondo me prendere col sorriso

0: la questione, nel senso, io ogni volta che torno in day hospital, gli infermieri, i dottori comunque si ricordano sempre il sorriso che avevo in reparto quando facevo la chemio. Questo perché secondo me vivere i problemi della vita, questo per noi, ma in generale i problemi della vita, prenderli non sempre con il classico mugugno un po' genovese, ma con il sorriso del non ho voglia di affrontare questo, ma affrontiamola. Secondo me questo è stato il cambiamento che comunque ha aiutato me, ma anche Ricky, durante la malattia e anche poi nel post.
1: Io il consiglio che do a tutti i ragazzi che sono in ospedale e le ragazze anche è quello di non mollare mai per ogni cosa che gli possa succedere nella vita, di andare sempre avanti a testa alta perché tutto passa e di godersi ogni momento della propria vita. Quando poi staranno bene, anche adesso, perché il tempo che abbiamo è limitato, purtroppo. Quindi vivetevelo al meglio, perché la vita è magnifica.
2: Grazie. In autunno voglio una puntata solo con voi e gli altri, perché poi semmai la mettiamo in seconda e terza serata, perché vuoi vedere che cosa ne esce fuori di qua, perché ce n'è da divertirsi, lo dico, eh. Grazie, grazie Giulia. Quindi tornate poi in autunno, ci rivediamo tra pochissimo. Ero in anticipo, sono in ritardo, ma d'altronde è sempre così a People. A tra poco.

0: Eccoci ancora insieme. Buonasera, benvenuta Nadia Marco Bruni.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ci racconti un po' la tua storia, Nadia? La tua esperienza.
1: Allora, io sono la più grande tra tutti i miei colleghi. Ho 53 anni e sono nata nel 1973. Nel 75 mi hanno diagnosticato una leucemia linfoblastica acuta. E io ho fatto solo chemioterapia e sono guarita con un protocollo e non ho avuto bisogno di trapianto e di null'altro. Ero molto piccola e quindi la mia testimonianza è completamente diversa dalla loro, perché non ricordo quasi nulla. Chiaro, ricordo di non aver avuto i capelli, ricordo queste piccole cose, ma non avevano un impatto psicologico come forse è stato per loro più grandi.
0: Certo.
1: E io sono stata una paziente di quelle fantasma. Cioè, a un certo punto mi sono sottratta. Una volta guarita ho fatto i controlli e poi basta, ho deciso che la mia vita andava avanti.
0: E che quello era lì.
1: Sì, a un certo punto sono stata dichiarata guarita, io mi sentivo guarita e quindi ho fatto tutta la mia vita. Ci ho messo 50 anni per capire che ci voleva un passo in più.
0: Veramente? 50 anni?
1: Eh sì. E adesso ho contattato, sono successe varie cose, per cui ho deciso di contattare il ramo volontariato dell'ABEO. Mm-hmm. E niente, da un po' meno di un anno sono una volontaria ABEO e sono passata dall'altra parte, guardo loro, guardo questi bimbi, guardo le loro mamme, guardo le volontarie alle quali mi hanno affiancato. Mm-hmm. E vivo questa esperienza da un punto di vista completamente diverso.
0: Che cosa ti ha insegnato, che cosa ti sta insegnando questa esperienza di volontario in ABEO come persona, e anche se ti sta aiutando a mettere insieme forse quei pezzetti che tu non ricordi perché eri troppo piccola?
1: Sì, sicuramente sì, in loro rivedo forse quello che sono stata, ecco, soprattutto nelle mamme, soprattutto nelle volontarie. La malattia ti insegna a ricevere, il volontariato ti insegna a dare, che è completamente diverso, fa di te una persona completamente diversa. E mi sono chiesta se fossi stata in grado di farlo e ora sto imparando, perché non è così scontato, anche appunto le emozioni nel vederli giocare, nel non rivederli, nel vedere le mamme che, come dire, si allontanano da questi momenti in cui loro giocano con le volontarie.

0: e soprattutto capire che grande squadra è, perché non è solo una squadra ospedaliera, è una squadra anche fuori dall'ospedale. E la cosa più bella di tutte sono veramente queste volontarie che non sono più giovanissime, mi perdoneranno, però hanno una grazia.
1: Forse ci sono nel video qualcuna, forse si vede nel video qualche volontaria, sì.
0: E ho capito che con la grazia e con l'amore arrivi lontanissimo, e loro fanno per questi bambini delle cose veramente bellissime.
1: E non solo per quei bambini, ma anche, come ho imparato conoscendo Abbio in questi anni, per i genitori, cioè quella possibilità anche in quel momento di sapere che i bambini sono con le volontarie, che possono staccarsi un attimo, dedicarsi magari a una doccia in tranquillità piuttosto che, non lo so, a sfogliare un libro, che possono essere gesti banali, ma per chi magari vive con il proprio figlio dentro un reparto da mesi, invece rappresentano quella normalità che non hai più.
0: Assolutamente sì. E come diceva qualcuno, questi bambini giocano, nonostante tutto giocano. Ed è una cosa veramente incredibile, perché riescono a staccarsi, alcuni sono davvero in evidente difficoltà, ma riescono a sollevarsi da tutto, a essere lì in quel momento, e tutta l'attenzione è su di loro, chiaramente.
1: È quel gioco che raccontava Marika, che raccontava Esther, quella forza forse dei 10 sì. anni anche che li porta avanti. Grazie, grazie mille a Nadia.
0: Grazie a te.
1: Grazie, grazie ad Abbio, grazie a Giulia Panizza, insomma, per l'aiuto nella realizzazione, nel mettere insieme queste storie questa sera. Grazie a tutti i medici, gli infermieri, gli OS dell'ospedale Gaslini di Genova, e grazie a tutti voi che siete venuti a raccontarci la propria, la vostra storia. Grazie soprattutto per quel messaggio, l'avete sentito anche soprattutto da questi ragazzi alla fine. Noi molto spesso ci lamentiamo per qualsiasi cosa, non perché non ci si debba più lamentare, ma cerchiamo di riquadrarci un attimo, cioè di risistemare quelle che sono le priorità della nostra vita, e vediamole sotto una lente diversa, che questa sera sono state queste parole, secondo me, grandiose di questi ragazzi e di chi è venuto a raccontarsi. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Andrea Beneggiamo, qui con me di Gianluca Messina. Grazie a voi che ci state guardando. Buonanotte, ci vediamo alla prossima puntata di Pico.

Benvenuti, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana è finita la scuola, sta per iniziare l'estate. Ebbene, vi proponiamo i primi assaggi d'estate, i primi tuffi, i primi bagni, quelli che poi si ricordano per tutta la stagione, anche se l'acqua è ancora fresca. Ci sono, pensate, 359 chilometri di coste nella Liguria, molti dei quali naturalmente sono composti da scogliere e non solo, anche da rocce, ma c'è sempre il posto giusto per andare a fare il bagno. E allora

0: Iniziamo questo da una proposta nel Tiguglio. Siamo stati sulla baia, incantevole Baia del Silenzio a Sestri Levante, e da lì, ammirate le sue acque cristalline, siamo andati anche a bordo di SUP a vedere le acque cristalline, anche i coralli addirittura, fino a Punta Manara. Sentiamo Elisabetta Biancalani.
1: Sport estivi, vivere la costa, vivere il mare in Liguria. Siamo alla Baia del Silenzio di Sestri Levante, già gremita di gente come fosse veramente piena estate. Ricordiamo che poi dal 1° luglio diventerà contingentato l'accesso, ci saranno alcuni ingressi e un numero chiuso proprio per rispettare anche questa zona. Io oggi vi accompagno a fare un viaggio attraverso il fondale della Baia del Silenzio, grazie ai SUP che hanno una parte di fondo trasparente. Intanto saluto tutti i miei ospiti, aiutatemi se non ricordo bene i nomi. Parto dalla signora Isabella Giovanardi, che è istruttrice di SUP. Poi magari mi fai anche un ripasso, Isabella,
2: Va bene.
1: oltre a mostrarci il fondale. Poi abbiamo Giuseppe Adorni, che fa parte di Acqua Manara. Poi abbiamo Giovanni Saperdi, che si occupa proprio delle attività nella Baia del Silenzio. E questo signore è il papà di un nuotatore famoso, vero? Si chiama?
3: Alberto Razzetti, io sono Marco, il papà.
1: Marco, il papà appunto di Alberto. Bella soddisfazione.
3: Direi proprio di sì.
1: Ricordiamo che titoli ha vinto, principali.
3: Mondiali in vasca corta, ha fatto le Olimpiadi, due Olimpiadi, è stato finalista alle Olimpiadi.
1: Già da bambino aveva questo talento, nuotava volentieri.
3: Diciamo che da bambino giocava
1: Ok,
3: molto.
1: ma non aveva paura dell'acqua.
3: No, assolutamente,
1: Ok.
3: quello no, ha cominciato in tenera età a andare in acqua.
1: Anche qua in Baia,
3: Sì,
1: immagino, eh?
3: veniva qua da piccolo qua, più delle volte diciamo a Renà. Però anche qui, quando diciamo che il mare era un po' più mosso, si veniva qua, che c'è un po' di sabbia,
1: Bene.
3: si divertono molto di più i bambini.
1: Grazie. Allora, ci sono anche altri due ragazzi che sono arrivati anche loro in SUP o SAP?
2: Allora, c'è chi dice SUP, comunque deriva dall'acronimo Stand Up Paddle, americano, quindi
1: A
2: c'è chi
1: seconda
2: lo...
1: della pronuncia, se lo vuoi pronunciare all'italiana. Voi vi chiamate? Daniele e Matteo. Allora, Daniele è un biologo, quindi ci può aiutare. Iniziamo questo viaggio attraverso i fondali. Io chiedo a lui se può salire qua in qualche modo, così possiamo sentire la sua voce. Non si vede solo il fondale, alghe, Posidonia, ma se si ha la fortuna si possono vedere anche i pesci, i polpi, qualsiasi cosa, diciamo. E vediamo intanto in cosa è ricco il fondale della Baia del Silenzio. Cosa c'è da vedere? Intanto possiamo avvicinarci all'eventuale Posidonia, che è vero sinonimo di pulizia del mare?
4: Sì, intanto dobbiamo appunto citarla assolutamente, la Posidonia, in quanto è una pianta marina che abbiamo qua nel Mediterraneo. È una specie protetta, quindi importantissima. Proteggendo questa specie, infatti, si proteggono anche poi tutti gli animali che vivono al suo interno. Qua abbiamo anche cavallucci marini, stelle marine.
1: Speriamo di essere fortunati. Intanto, per far capire, le persone si possono rendere conto che c'è la Posidonia perché il fondale diventa più scuro ad occhio, vero? Anche noi ci muoviamo perché dal fondale un po' sabbioso, quindi più chiaro, vediamo delle macchie scure. Quindi mi stavi parlando di chi sono gli abitanti della Posidonia?
4: Sì, possiamo vedere esattamente queste che si chiamano proprio praterie, come una prateria di erba, però è sotto il mare.
1: Allora, Roberto, adesso a te il compito di mostrarci in trasparenza quello che si può fare viaggiando in SUP, e questa è una delle evoluzioni, diciamo così, Giovanni, del turismo, no? Ci si inventa sempre qualcosa di nuovo.
5: Assolutamente, questo è un modo di fare turismo diverso che coinvolge appunto i turisti in un'esperienza sportiva, perché il SUP comunque sia fa parte di un'attività outdoor e la mette insieme a quello che è rispetto per l'ambiente, e rispetto per l'ambiente parte appunto da conoscere dove siamo e cosa ci circonda. Abbiamo la fortuna di vivere qui in questa Baia del Silenzio che è bellissima e, come ci diceva Daniele prima, vi è tutto un microambiente che la rende unica nel suo genere e particolare. E attraverso questi SUP trasparenti riusciamo a cogliere quello che c'è sotto al pelo dell'acqua.
1: Oltre alla posidonia ci sono altri tipi di alghe degne di essere menzionate?

0: La posidonia si può toccare se ci si immerge con la maschera? Sì, sì. Cioè non è pericolosa e non la si danneggia?
1: No, assolutamente non è pericolosa. Ovviamente sì, non bisogna cercare di danneggiarla in alcun modo. Inoltre, a largo di... molto importante, sì, che è Savaglia Savaglia, che è presente in maniera molto abbondante nelle profondità di questo mare.
0: È arancione come il corallo classico?
1: È tendente più al giallo, viene chiamato anche corallo dorato, infatti.
0: Ecco, qual fondale più o meno quanto è nella baia? Cioè si può andare tranquillamente, che massimo può raggiungere, che miglia?
2: Diciamo all'imboccatura siamo sui 12 metri, 15 metri proprio l'imboccatura, quindi però in questa zona qua abbiamo 3-4 metri fino ad arrivare, diciamo, alla zona protetta. Si può arrivare a 5 metri, ma raramente.
0: Peraltro è una delle poche spiagge del Tigullio con la sabbia.
1: Sì.
0: Se togliamo un po' la baia delle favole, poi intorno, se pensiamo a Lavagna, Chiavari, sabbia non ce n'è neanche, forse a Rapallo è la spiaggia comunale.
2: Sì, però diciamo che la sabbia è presente qua su tutta la baia, sulla baia delle favole, diciamo l'altro mare di Sesto Levante, anche lì abbiamo della sabbia. Sulla parte iniziale verso la chiesa, diciamo, poi andando già verso Sant'Anna cominciano ad averci i sassi.
0: Sassi. Giuseppe, vediamo un signore che sta nuotando, no? Allora, intanto quanto è lunga se uno vuole avventurarsi da un estremo tirando una linea fino all'altro estremo della baia? Quanto sarà impegnativo o no?
3: Allora,
0: dipende dalla preparazione.
3: Noi di solito d'inverno facciamo 182 metri.
0: Ah, partendo da laggiù in fondo?
3: No, da lì, dall'angolo lì dove ci sono quei signori là che nuotano, arrivare davanti a quella casa alla bianca. Quindi sono 182 metri il nuoto in baia che svolgiamo le sedute invernali. Sono stati presenti più di 100 atleti in 4 sedute. Quindi pieno inverno.
0: Ecco, in che mese l'avete fatta?
3: Gennaio, febbraio, marzo, aprile.
0: Con la muta in quel caso?
3: Con la muta, non tutti con la muta, perché i gelidisti nuotano senza muta, coi pantaloncini.
0: Gelidisti si chiamano proprio? Cioè...
3: Gelidisti, sì, confermo, sì.
0: Tu sei gelidista?
3: No, assolutamente.
0: Tu?
2: Assolutamente no.
0: Ecco, perché l'acqua a che temperatura può arrivare anche a gennaio?
3: Allora, a gennaio-febbraio siamo sui 13 gradi e quest'inverno è stato sui 14 gradi tutto l'inverno.
0: Ah.
3: Non è scesa, è un paio di inverni che si mantiene, però mediamente intorno ai 13 gradi, non solamente qua ma in tutto l'arco della costa.
0: Adesso che siamo alle soglie dell'estate, secondo voi quanto può essere la temperatura dell'acqua?
3: Ma dipende dai punti.
0: Dai punti, dove è profonda e più fredda.
3: Esattamente. Qui in baia è intorno ai 22, anche forse 22 non c'è ancora arrivato, ma fuori siamo ancora sui 18,
0: Fuori al largo, intendi?
3: Sì, fuori.
0: Ecco, guardate la trasparenza e il colore bianco del fondale, in questo caso, ripetiamo, così raro in Liguria, che di solito è contraddistinta da un tipo di fondale ben diverso. Allora, io dedico qualche minuto a Isabella e a, ricordami il nome, e a Matteo. Il SUP come nasce? Rinfreschiamo un po' la memoria, Isabella.
4: Allora, anche se tutti pensano che sia la moda del momento, già nel lontano 1778 James Cook, un esploratore, notò che a Honolulu c'erano dei pescatori che si muovevano su queste tavole di legno e pagaiavano in piedi. Poi anche in Polinesia ci sono stati dei reperti storici e avvistamenti di... i quadri che riprendevano i pescatori che viaggiavano così.
0: E come facevano a pescare mentre andavano? Cioè no, si fermavano?
4: Si fermavano, ma allora diciamo che proprio dall'alto si ha una visibilità dell'acqua estrema, proprio perché poi si hanno le condizioni ideali, che è trasparente, si può notare tutta la flora e la fauna sottomarina e si è avvantaggiati. Diciamo anche che per chi esce in SUP o SUP, come lo vogliamo chiamare, si può notare già dall'alto se ci sono meduse, se è il momento ideale per tuffarsi. E poi, ritornando sempre alla storia dei SUP, negli anni 50 i surfisti alle Hawaii avevano iniziato a utilizzare queste tavole in piedi e quindi hanno poi fatto dei modelli molto più turistici e gonfiabili, e poi ovviamente è diventato un mezzo di largo consumo a livello nautico e turistico.
0: Questo qua si sgonfia e diventa piccolo quanto? Cioè te lo metti in una borsa?

0: uno zaino. Sì, quindi ottimo anche per il turismo e diciamo che qui in Baia c'è questa possibilità di muoversi. E
1: si possono fare anche tanti chilometri con il SUP, no? Sì, cioè tu partendo da Sestri potresti andare anche a Chiavari.
0: Le gare di SUP Race, è anche una specialità ovviamente sportiva. E ci sono ovviamente...
1: Però tu nel tuo, diciamo, per divertimento, tu adesso se dovessi andare a Chiavari è troppo lunga? O no?
0: Si può fare,
1: il mare calmo.
0: Di solito comunque quando esco e faccio anche le escursioni, vado, mi muovo da qui dalla baia e si può andare tranquillamente quando ci sono le condizioni ideali fino a Punta Manara, si fanno diversi bagni, snorkeling e poi si ritorna indietro, anche perché di solito poi il mare è a favore, quindi bene. È una gita...
1: Bella. Allora io lancio un testimone da Viaggio in Liguria presa diretta, così poi continuiamo questo viaggio perché non possiamo sprecare l'occasione appunto di mostrarvi tutto questo.

0: E poi ci sono loro, i nostri amici a quattro zampe, sempre più lungo le coste della Liguria ci sono tante spiagge che li ospitano con dei servizi dedicati, importantissimo proteggerli. Siamo stati con Franco Nativo a Cogoleto, dove c'è una spiaggia particolarmente attrezzata, vediamo.
1: Ah, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Per la prima volta nella mia vita riesco a fare una puntata, inizio puntata, in maniera davvero rilassata. Ah, che meraviglia, che meraviglia. Ma scusi, cos'è che fa?
2: Si rilassa.
1: Ho capito, mi rilasso, ma vabbè, e quindi? Ah, che piacere! Ma perché ride? Io mi preoccupo. È tutto bene?
2: Rilassi benissimo.
1: Va bene. E dopo essermi rilassato, adesso conosco la signora?
3: Alessandra.
1: Che è la titolare di questo bello stabilimento balneare proprio qui sul lungomare di Cogoleto, che da tanti anni ha fatto una scelta con i suoi collaboratori. Dare spazio ovviamente a tanti tanti umani, ma dare anche lo spazio ai nostri amici pelosetti, nello specifico cani, ma a volte anche gatti. Dico bene?
3: Vero, è successo che siano arrivati anche dei gatti, perché il pet friendly è... e accogliere le famiglie al suo completo, cani e persone.
1: E sono tanti i servizi che offrite, ad esempio oggi ne vedremo alcuni.
3: Sì, oggi ci sarà il Soup and Dog, che è gestito da un ex atleta olimpionico. Sì, è una possibilità di fare lezioni di soup col proprio cane.
1: Ah, che forte! Quindi il massimo della natura con il tuo amico del cuore.
3: Esattamente.
1: Ma non è finita qui, perché poi ci sono altri servizi.
3: Certo, c'è la naturopata che ci permette di...
1: Questo è bellissimo.
3: Sì, perché il benessere fa parte, è connaturato nella nostra natura. Cioè, noi vogliamo il benessere completo dei pelosetti, degli umani, di tutti. L'accoglienza per noi è questa.
1: È questa. Quindi ovviamente portate lì il vostro amico pelosetto, vi rilassate voi, ma si rilassa anche lui.
3: Certo, c'è la possibilità di avere fiori di Bach, consulenze comportamentali, e, insomma.
1: A volte ci sono persone che magari dicono: ah, mi sembra fin troppo. Vogliamo ricordare che per tante persone, davvero per tante persone, insomma, il proprio cane è come un figlio, a volte anche di più.
3: Ma ovviamente, perché comunque ci sono persone che figli non ne possono avere, ci sono coppie.
1: Persone anche fragili, certo, per l'amor di Dio.
3: Assolutamente, abbiamo accolto ancora l'altro giorno una ragazza disabile che viene col suo cagnolino. E perché privare una persona dell'accoglienza e della possibilità di andare in mare?
1: In conclusione, voi avete diviso la spiaggia in due, giusto? Da questa parte diciamo gli umani.
3: Esatto.
1: E dall'altra parte?
3: Umani e pelosetti. Siccome vogliamo garantire il benessere a tutti, li teniamo separati. Lo stesso vale anche per la zona ristorante, per cui non avrai, se non ti piace il cane, stai separato.
1: Bene, e adesso andiamo a vederli allora questi servizi e nel frattempo guardate queste splendide immagini.
4: Le spiagge dedicate ai cani rappresentano un servizio sempre più diffuso lungo tutta la

la costa ligure, permettendo ai proprietari di trascorrere una giornata al mare insieme ai propri amici a quattro zampe. Molte aree sono attrezzate con docce, fontanelle, zone d'ombra e spazi dedicati alla balneazione, offrendo così comfort e sicurezza sia agli animali che alle famiglie. Le spiagge dedicate ai cani rappresentano un servizio sempre più diffuso lungo tutta

0: ombra e spazi dedicati alla balneazione, offrendo così comfort e sicurezza sia agli animali che alle famiglie. Queste spiagge favoriscono una convivenza serena tra bagnanti e animali, garantendo spazi regolamentari e servizi. La presenza di aree dedicate contribuisce inoltre a rendere la Liguria una meta sempre più accogliente per chi viaggia con il proprio cane, valorizzando allo stesso tempo un turismo attento alle esigenze di tutta la famiglia.
1: Paolo, ti abbiamo visto con questo meraviglioso esemplare
2: Splash.
1: Splash, che bello, Splash. Che quanti anni ha?
2: È 7 anni, è un Labrador Chocolate.
1: Allora, tu di che cosa ti occupi qui all'interno di questa struttura?
2: In questa struttura praticamente collaboriamo da qualche anno. Io sono istruttore di SAP e SAP Dog, quindi insegno sia agli umani e agli umani con il proprio cane a praticare il SAP in sicurezza in questo bellissimo mare.
1: Che può essere un ulteriore motivo per vivere davvero in coppia, sempre insieme.
2: Sì, è fantastico, è uno sport fantastico perché proprio c'è l'unione tra il conduttore e il cane sulla tavola, in mare, è un'esperienza bellissima che invito tutti a provare.
1: Ma in quante lezioni?
2: Con 2-3 lezioni, se si ha un buon rapporto col cane, si riesce a praticare divertendosi questo sport.
1: Tu ti occupi anche di salvamento in mare?
2: Sì, siamo un'unità cinofila di salvataggio in mare brevettata. Io sono bagnino, lui è il mio aiutante e quando siamo qua, se c'è bisogno, diamo anche una mano a fare un po' di sorveglianza.
1: Insomma, davvero un modo ulteriore per stare insieme con il proprio animale.
2: Sì, sì, no, è fantastico. In particolare questi cani sono cani da lavoro, col proprio conduttore fanno veramente delle cose fantastiche.
1: Senti, e poi chiudiamo con questo. In Liguria in realtà non sono proprio tantissime, ma fortunatamente un po' ce ne sono. Vogliamo ancora una volta, magari qualora ce ne fosse bisogno, promuovere ancora che aprire la spiaggia, una parte come avete fatto qua, è importante proprio per una ragione di, insomma, anche di convivialità, di collettività.
2: Ma sì, io direi che anche una cosa, si parla tanto di sociale, è una cosa che aiuta veramente tutti. Si vede tante volte servizi quando i cani salvano le persone, però poi non vogliamo i cani in spiaggia. Allora, questo è un esempio, questa spiaggia è un esempio dove veramente si può convivere bene i cani con i propri conduttori e i propri amici.
0: In un territorio dove il mare rappresenta da sempre un elemento centrale della vita quotidiana e dell'offerta turistica, la possibilità di condividere questi momenti con il proprio animale domestico assume un valore particolare. Le spiagge per cani non sono soltanto un servizio, ma un segnale forte di attenzione verso nuove esigenze sociali e turistiche, promuovendo rispetto, inclusione e benessere. Un'opportunità che consente a residenti e visitatori di vivere appieno la bellezza della nostra riviera, senza rinunciare però alla compagnia dei propri fedeli amici a quattro zampe.

0: adesso finalmente conosciamo Chiara, che è una?
1: Naturopata.
0: Ecco, di che cosa ti occupi qui all'interno di questa spiaggia?
1: Allora, io mi occupo di rilassare gli umani e gli animali che vengono in spiaggia.
0: Ah, che bello.
1: Sono molto legati, quindi rilassandone uno, automaticamente si rilassa anche l'altro.
0: E i servizi che ovviamente offri quali sono?
1: Allora, noi facciamo trattamenti di riflessologia plantare agli umani, massaggi agli umani, campane tibetane, vibrazioni col diapason, col pong drum, sia agli animali che agli umani, e la consulenza

0: Scienza per i fiori di Bach, che sono rimedi naturali che possono essere utilizzati sugli animali in tutta tranquillità e sono molto utili per varie problematiche.
1: Senti, ma i benefici poi alla fine si vedono?
0: Assolutamente sì, anche con la cornice del mare sono potenziati rispetto a quello che si potrebbe fare in uno studio al chiuso.
1: Quindi l'habitat è assolutamente ideale, no?
0: Sì.
1: E abbiamo visto, e stiamo vedendo anche nelle immagini, che il cagnetto praticamente sta con il proprio padrone sul lettino.
0: Esatto, c'è chi sta sul lettino, quelli più piccolini a volte stanno nelle loro borse, nei loro zaini, oppure i più grandi stanno comodamente accucciati sotto il lettino. E
1: in conclusione, so che ti sto chiedendo tantissimo, insomma, ma per cercare di essere un po' più tutti, insomma, rilassati in un mondo come quello che stiamo vivendo, qual è la parolina magica?
0: Collegamento con la natura.
1: Che ce n'è sempre meno, eh?
0: Farsi risuonare i suoni della natura dentro, anche semplicemente venire in spiaggia e ascoltare il rumore del mare fa tantissimo e in questo gli animali ci insegnano.
1: E allora chiudiamo con due colpi di campana, vai un po' più vicino al microfono così lo sentiamo. Ancora uno, perché tre è il numero perfetto.
0: È vero.

Siamo arrivati, amici, anche per oggi alla fine. Un po' a malincuore lascio questa spiaggia qui a Cogoleto. Sono contento di aver scoperto davvero che qui in tutta la Liguria ci sono tante spiagge, sia libere che naturalmente private, che danno la possibilità di venire con i vostri amici pelosetti. Avete visto quanti servizi ci sono? Alcuni anche molto molto particolari. Insomma, è stato un bel momento, un momento di aggregazione, e come ci ricordava anche la titolare di questo stabilimento balneare, è un modo davvero per cercare di stare uniti tutti insieme, per cercare, laddove fosse possibile, di volerci davvero bene, anche perché stiamo vivendo un contesto davvero molto molto brutto. Da Cogoleto è tutto, noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria, con questo mare meraviglioso, oggi per la verità un po' agitato, ma è la forza della natura, è quella che ci piace. Un saluto dal Frank, ci vediamo la prossima settimana.

0: Al confine tra la provincia della Spezia e la regione Toscana c'è Maridella di Sarzano, un bellissimo litorale molto ampio, tanto amato dalle famiglie, ma anche da chi ama invece gli sport acquatici. In particolare tira sempre una brezza meravigliosa e allora via col surf e col kitesurfing. Sentiamo Emanuela Cavallo.
1: Primi assaggi di mare nella spiaggia di Marinella di Sarzana e Fiumaretta di Amelia, una località balneare molto molto frequentata. Cerchiamo di capire innanzitutto da chi sono i clienti, i frequentatori abituali di questi lidi.
2: Allora, la maggior parte a Marinella sono clienti che hanno comprato la casa negli anni 70, 80, 90, quindi

0: e li conosciamo quasi tutti, diciamo. Poca gente nuova, pochi stranieri, non so, preferiscono magari andare in altri posti, Cinque Terre, magari Forte dei Marmi, Marina di Massa. Qua Marinella in questo momento non offre molto. Speriamo che in un futuro breve ci sia qualche novità che li possa attirare.
1: E sono clienti che vengono anche da altre regioni, magari dalla vicina Emilia?
0: Sì, abbiamo Parma, Milano, Brescia, Bologna, Romani, ecco, diciamo. È gente che ha comprato la casa qua, è affezionata a questa piccola frazione, è innamorata di Marinella, perché poi anche se ha poco ma ti dà tanto, diciamo.
1: Ecco, questa località ha un vantaggio perché è molto areata. Normalmente prendere il sole, diciamo anche con le temperature calde, estive, è sempre gradevole perché c'è sempre un pochino di venticello, e questo venticello è un vantaggio non solo per chi cerca la tintarella, ma soprattutto per gli sport.
0: Allora, a parte il vento di perturbazione che però purtroppo porta al brutto tempo, abbiamo un vento termico che si incanala giù da Punta Bianca verso la Carciofaia, Bocca di Magra, e quindi crea questo sbalzo termico dove c'è un vento sui 12-14 nodi quasi tutti i giorni d'estate, che permette di fare degli sport. Uno tra questi è windsurf, che è nato negli anni 80, 1980, poi si è evoluto con il foil, ora c'è il wing che va molto, il kitesurf, e ci ha permesso di fare tante belle veleggiate e divertirci tanto. Io ho fatto anche qualche gara, anche l'anno scorso ho fatto i campioni italiani, ho vinto la mia categoria dei vecchietti, però insomma è stato bello in tutta Italia. Però nonostante che ho viaggiato molto, Hawaii, Sudafrica, ho fatto tanti inverni all'estero, questo posto mi piace veramente tanto, anche se non offre le onde oceaniche tutto il resto, ma abbiamo i monti a due passi, il vento, il mare permette di fare un po' di surf e windsurf quando cavolo vuoi. Ora abbiamo un altro sport che sta prendendo molto, che è foil elettrico, si chiama foil drive, che ti permette anche quando c'è pochissimo vento, quando non c'è vento, di veleggiare in mezzo alle onde sia con la vela che senza vela.
1: Ecco, noi abbiamo chiesto appunto di questi sport a te, che sei un po' il punto di riferimento, un atleta in qualche modo, che li pratica d'abitudine. E una delle curiosità è anche capire se questo mare è adatto per imparare. Sicuramente non è semplice, perché poi dalle condizioni meteo marine cambia il livello di difficoltà, però appunto tutti questi sport qui si possono praticare. Ci sono delle scuole, è possibile venire magari appunto?
0: Allora, qua da me c'è un po' di mare aperto, è un pochino più complicato, però abbiamo degli amici che hanno la scuola a Fiumaretta. C'è Caucao, poi c'è il circolo Windsurf Club Fiumaretta, dove c'è il porticciolo che blocca le onde, quindi è molto più facile ed è alla portata di tutti, l'acqua è bassa. Qua è un pochino più complicato, bisogna già essere un pochino più esperti. E questi ragazzi qua si dedicano tanto a insegnare alle nuove leve, diciamo.
1: Per i più piccoli questo sport è adatto, o in generale quale sport consiglieresti?
0: Ma guarda, windsurf almeno, io penso almeno 12 anni ci vogliono. Però ora c'è il SUP, ad esempio, la tavola che remi, che anche i bambini più piccolini si possono divertire, sempre sulla visione, supervisione di un adulto che ci sia, che lo controlli naturalmente, ma nelle scuole c'è sempre l'istruttore che guarda. E sì, si può fare a tutta l'età, diciamo. Anche dei vecchietti possono fare qualcosa.
1: Logicamente l'estate è più semplice, ma sono sport che poi perdurano anche magari nella stagione autunnale.
0: Sì, d'inverno va più che altro il surf puro sulle onde, perché d'inverno c'è tanta perturbazione, il mare mosso non si fa mancare, quindi i surfisti un pochino più bravi si divertono. E ci sono degli spot qua vicino, tipo in fondo dove il porto, Marina di Massa, Forte dei Marmi, Levanto e anche Marinella, dove ci sono delle onde veramente che non hanno niente da invidiare alle onde, diciamo, oceaniche, diciamo.
1: Quindi, per fare un po' una sintesi, le famiglie o anche appunto i villeggianti che cercano l'abbronzatura se ne possono stare tranquillamente sotto l'ombrellone, godendosi anche un pochino di venticello. Chi invece cerca l'adrenalina qui la può trovare, possiamo dire.
0: C'è questa possibilità qua di convivere sia con

0: lettino e il sole e con tipo oggi, una giornata che uno si diverte a fare surf tranquillamente, magari la fidanzata, la famiglia se ne sta sulla spiaggia senza problemi. Io a Marinella la amo e nonostante che ho viaggiato tanto e ho rischiato di fermarmi tante volte all'estero, però sono tornato sempre qua.
1: Quindi questo è un po' il tuo mare, lo conosci molto bene.
0: Lo conosco benissimo, sono tornato a fare il ogni tanto rifaccio il bagnino perché c'è un po' di malinconia. E conosco il mare, lo conosco benissimo, so le correnti, so tutto. E comunque non appena ho tempo vado in mare o con la windsurf, o con il windfoil, o col surf. Uso questo surf elettrico che secondo me è veramente, veramente divertente.
1: Abbiamo fatto un po' una panoramica, tu sei un esperto, quale preferisci poi alla fine? Perché adesso appunto anche tutti questi sport si sono evoluti, sono diventati anche diversi.
0: Facevo surf estremo alla Hawaii con tutti i più forti del mondo, facevo il power loop in giro della morte avanti e indietro in piedi, però purtroppo quelle cose dopo una certa età non si possono più fare, quindi se potessi tornerei indietro e rifarei quelle cose lì perché l'emozione era pazzesca, però devi adattarti e quindi ora mi piace molto il foil perché ti permette di veleggiare sopra, voli sull'acqua diciamo, wing foil, wing foil. Kite no, l'ho un po' archiviato, diciamo, è troppo impegnativo, c'è questo aquilone che può essere pericoloso, vola da tutte le parti. Poi ora c'è questo attrezzo qua, foil drive, che ti permette di viaggiare, di fare anche delle passeggiate. Io a volte vado a Punta Corvo, vado, c'ha 16 km di autonomia, faccio anche quello.
1: Il più facile da imparare?
0: Più facile da imparare forse il surf con la tavola grande. E poi il foil drive secondo me non è difficile, se hai una tavola grande e una pinna grande uno ha la sensazione di volare sull'acqua con poco sforzo. Un pochino più impegnativo sono il kite, windsurf, per imparare a entrare bravi ci vuole veramente tanti anni.
1: E la Liguria è conosciuta secondo te per questi sport, è molto apprezzata anche per questo in questo senso?
0: Sì, diciamo che non, il vento non è come può essere in Sudafrica, Hawaii, come sul lago di Garda, però quando c'è ti dà delle soddisfazioni. Qua i monti bloccano un po' il vento, però abbiamo questo vento termico che d'estate ci aiuta tanto e loro non hanno, e soffia sui 12-13 nodi, sono sufficienti per volare sull'acqua.
1: E l'abbronzatura con questo vento termico com'è?
0: L'abbronzatura più che altro sono le rughe, che il viso si disintegra da troppo sole preso.
1: Non è un'abbronzatura faticosa, bisogna stare attenti.
0: Bisogna sempre portare il cappello che non ho mai fatto.
2: È come tornare quando ero piccola, ecco.
1: Ecco, com'erano le stagioni estive proprio dell'infanzia?
2: Sotto l'ombrellone non ci stavo mai, eravamo sempre a giocare, qua c'erano tutte delle cabine, eravamo sempre dove le cabine a giocare. Per qualche anno c'è stata la rete da pallavolo, ci si incontrava, venivano giù gli amici di Milano, era bello, bello.
1: Ora secondo te c'è ancora questa dimensione o magari una volta erano anche più lunghe le vacanze?
2: Sì, la ritrovi questa dimensione nelle piccole realtà, cioè nelle realtà storiche come questa, che purtroppo vanno a scomparire. E ne stavo parlando proprio ieri sera con dei miei amici, che le generazioni future, a seconda di come andranno le cose, tante cose che abbiamo vissuto noi non le vedranno, ed è un peccato, perché forse erano, anzi forse sicuramente erano più genuine rispetto alla direzione dove stiamo andando.
1: E le amicizie che crescevano erano amicizie solo estive o te le portavi anche durante l'anno?
2: Con tre ragazze siamo ancora amiche da 40 anni praticamente, ci vediamo ancora.
1: E lei solo viveva un po' di mare?
3: Sì, quando era piccola lei sì, me lo vivevo per portarla al mare, quindi che fino all'età di 15 anni su mi destreggiavo fra il lavoro e la spiaggia, insomma. Quindi il mare poi ho lasciato. Una volta che è stata indipendente ho tralasciato un pochino di venire, insomma. Infatti si vede.
1: È ancora bianco, ma è l'inizio dell'estate.
3: No, vabbè, ma resterò così.
1: Ecco, i suoi ricordi

0: qui, del mare di Marinella, cioè proprio dell'estate vissuta come era una volta, con lo stabilimento, con le compagnie.
1: Sì, diciamo che era una realtà diversa. Diciamo che quando abbiamo iniziato noi a venire qua a Marinella, quindi 45 anni fa, insomma, le amicizie erano diverse, si legava molto di più. Oggi c'è più la tendenza di essere più indipendenti uno con l'altro.
0: Ragazze giovani, ma soprattutto una neomamma, perché scegli o scegliete Marinella?
2: Allora, beh, noi veniamo qua da un po' di anni e ci piace molto come posto, perché è vicino a Cremona, dove abitiamo noi, quindi un po' per comodità e un po' perché questo posto è un posto del nostro cuore, diciamo. Ci troviamo bene, veniamo qua ormai da anni come ristorante e come Lido, e quindi ci troviamo bene e ritorniamo sempre qua noi ogni anno.
0: Con la piccolina come va? Molto bene?
2: Bene, brava. E è già la seconda volta che veniamo qua con lei e la rilassa e ci troviamo proprio bene.

Se vi trovate a Ponente, lungo le spiagge dell'Imperiese, magari in città, ebbene andate a passare una giornata o anche un'ora a Imperia Oneglia. Qui già tutto è pronto, i servizi sono attivi, le spiagge sono bellissime. Alessandra Boero.

0: Buongiorno da Litorale Imperiese, io mi trovo proprio in una delle spiagge collocate in uno dei punti più suggestivi della costiera del capoluogo, vale a dire all'altezza della Galeazza. Non diciamo il nome dello stabilimento, questo per un discorso commerciale, ma invece andiamo ad approfondire quella che è la vita degli imperiesi e dei turisti qui sul litorale. A parte la Tintarella, si cerca un servizio d'eccellenza.
1: Sicuramente ormai chi viene qua in vacanza vuole avere la comodità di poter avere un ristorante vicino alla spiaggia, al bar, le varie tipologie di lettini, servizi.
0: Ecco, tra l'altro abbiamo visto, anzi andando a curiosare lungo il litorale, ho davvero notato che ormai la scelta è tanta. Abbiamo diverse tipologie di lettini, piuttosto che baldacchini, piuttosto che i lettoni.
1: La jacuzzi, le sdraio, quelle con...
0: insomma, l'imperiese e non solo, è un po' viziato.
1: Il residente abituato a queste spiagge di pietra, se può, ogni tanto predilige la comodità.
0: Ecco, tra l'altro, ho visto che c'è una ricerca nel dettaglio anche qui da voi, proprio le pietroline, un gioco di colori impressionante, perché abbiamo il blu del mare, l'ocra, diciamo, di quello che poi di fatto è il vostro camminamento, poi ombrelloni bianchi, bagnini rossi.
1: Il colore della sabbia è stato voluto e cercato proprio per questo motivo, per non impattare con la cornice fantastica che abbiamo.
0: Ecco, una cosa che chiaramente incuriosisce, vieni un po' più vicino a me Daniele, il problema di Daniele era la pancia, lui metto per forza, cerchiamo di fare una ripresa diversa che mi si vede la pancia. Dicevo, la vita diurna, cosa si fa in spiaggia?
1: Intanto si arriva abbastanza tardi qua, essendoci prevalentemente i residenti, soprattutto i giorni del mercato e magari nel weekend la giornata parte abbastanza tardi, ma finisce poi abbastanza tardi, perché il residente, abitando vicino, prima della chiusura, diciamo, della spiaggia, non va a casa.
0: Tu sei un bagnino DJ, quello che ti chiedo, le abitudini dell'imperiale non sono così pigri, mi sembra di capire.
1: No, però gli piace avere tutto sotto casa, dalla spiaggia alla discoteca.
0: Arrivare a avere in macchina.
1: Siamo abituati così. Di certo non facciamo 50 km per andare né in discoteca né in spiaggia, anche se poi zona di là, Varicotti, eccetera, ci sono delle altre cornici meravigliose.
0: Ecco, una cosa, manca un po', ma non parlo di questa spiaggia in particolare, però

0: quella che è l'attrazione sportiva. Non ci sono tante spiagge dove si possono praticare degli sport. Però so una cosa, un'anteprima, probabilmente a Diano Marina, magari Daniele non lo sa neanche tu, ripartirà il famoso bananone.
1: Ah, sì.
0: Che ce lo ricordiamo.
1: Conosco. Qua la tranquillità, l'imperiese vuole stare tranquillo, per carità. Se si vuole fare praticare sport dalla moto d'acqua, anche attività, campi da bici, ogni tanto se ne trova, ma si predilige sempre il riposino e la tranquillità.
0: Lo yoga sulla tavola da surf.
1: Sì, SUP non è mai tanto esploso qua in questa zona. Infatti non so in quanti possono affittarlo qua in zona, ma...
0: Ecco, una cosa invece, non per fare pubblicità altrove assolutamente, però per andare a capire il trend, a Bordighera, complice anche il litorale perché hanno più di un chilometro di litorale pulito, effettivamente si stanno specializzando nel surf, nella canoa, ci sono proprio degli spazi dedicati. Qua mancano.
1: Non lo sapevo, sì. Infatti me lo stai dicendo tu ora. Non...
0: Sì, qua... non c'è intanto la mentalità, abbiamo detto.
1: Qua no sicuramente, anche perché comunque gli spot qua non sono tantissimi. Per spot si intende i posti dove c'è l'onda giusta per fare questi sport. Si parla addirittura che a Porto Maurizio è uno dei più famosi qua su Imperia, potrebbe sparire perché vogliono rifare il fronte mare con le scogliere per proteggere la spiaggia e potrebbe sparire.
0: Quindi alla fine abbiamo capito un po' il litorale imperiese cosa offre. Relax,
1: panorami,
0: colore,
1: buona cucina,
0: intrattenimento notturno.
1: Sì, si può stare tranquilli, quindi...
0: Vabbè, questo di intrattenimento ci sta d'estate, giusto, tenere un po' più aperto. Lo fanno anche, non per, però anche a Diano Marina, voglio dire, ci sono alcuni stabilimenti che tengono aperto parecchio, ma è giusto. Poi, una cosa, visto che tu sei un po' più notturno, nonostante tu sia già operativo a quest'ora, turisti imperiesi amano anche la bella musica e il ballare il fronte mare.
1: Sicuramente, la cornice, sono poche le discoteche che si possono permettere un ballare sugli scogli con dietro il rumore delle onde, anche se la musica poi alta non lo senti, però ballare a fronte mare sotto le stelle, solo in zona ce ne sono veramente poche.
0: Ecco, hai detto la vostra è una spiaggia prettamente per imperiesi, ti chiedo se negli ultimi anni c'è stato un aumento anche dei turisti oppure si consolida la fiducia con i vostri clienti?
1: Allora, c'è stata l'esplosione durante il Covid, anche Imperia, turisti torinesi e milanesi. Negli ultimi anni noi pian pianino ci siamo ritagliando il nostro spazio, richiamando magari dalle città limitrofe un po' più turistiche di Imperia, e posso fare i complimenti perché da quando è stata inaugurata la ciclabile tanti turisti stranieri che magari dopo la pedalata in bici, anche per noi ce l'abbiamo pranzo,
0: e abbracciare un lettino
1: per qualche ora di sole, sì.
0: Grazie Daniele. Noi grazie per il momento dal litorale imperiese è tutto, grazie.
2: A Imperia ci sono anche i ragazzi e le ragazze che stanno finendo la scuola e dunque ne approfittano per andare a fare i primi bagni al mare. In realtà, sentiremo dalle interviste di Alessandra Boero, alcuni preferiscono invece andare al fiume. E poi c'è chi porta al mare il cagnolino, come quello che vedete in questa foto. Sentiamo.
0: Il litorale inizia a riempirsi, complice anche la fine delle scuole, qui da Badalucco Cosmi. Allora, sei qui ad Imperia, ti godi l'ultimo giorno di scuola con i tuoi compagni di classe. Cosa ti manca? Com'è la spiaggia imperiese?
3: Allora, io preferisco il fiume, in generale. E la spiaggia imperiese non mi piace tanto, perché sembra limitata per gli scogli che ci sono e le acque basse, non mi piace.
0: Invece il fiume e le sanguisughe, no, scivoli sui sassi.
3: Ci sono i tuffi, l'acqua è più pulita, è più bella, è più tranquillo, c'è molto meno gente, fa fresco, l'acqua è fresca, però allo stesso tempo fa caldo.
0: Però anche una gita in spiaggia non è male. Quindi in compagnia dei tuoi amici, adesso ovviamente cerchiamo i maggiorenni, tu sei maggiorenne, anche tu da Badalucco?
4: Sanremo.
0: Allora preferisci le spiagge di Imperia o Sanremo?
4: Imperia, sono più carine. Ce ne sono anche alcune belle a Sanremo, però preferisco alcune di Imperia.
0: Il cavallo di battaglia delle spiagge di Imperia qua.

0: saprei.
1: Non saprei, però forse sono più tranquille, tipo questa sicuramente è più tranquilla. A Sanremo c'è sempre tanta gente.
0: Abbiamo appena sentito titolari di stabilimenti balneari dicono poco sport, però l'Imperiese ama più relax.
1: Secondo me anche, sì.
0: Ok, ancora a caccia di maggiorenni, li cerchiamo tra il gruppo, maggiorenni. Ci sei tu, allora. Tu arrivi da?
2: Io anche Sanremo come lei. E no, io proprio sono specie di Sanremo, ma per... perché vabbè, i miei ce l'hanno, la spiaggia. Boh, il Mare Imperia, mi sembra sempre sporco il Mare Imperia.
0: Grazie, ok, basta, l'altra maggiorenne. Allora, aspetta che la raggiungiamo nel gruppo di amici. Passo. Ok. Tu arrivi da?
2: Arrivo da Sanremo.
0: Anche tu. Cosa ti piace delle spiagge di Imperia?
2: Ma, beh, il fatto che comunque sono messe bene, diciamo, pulite, in ordine. E poi, vabbè, gli amici.
0: Chiaro, quindi allora una buona giornata, quindi chiudete così in bellezza la scuola a fronte mare, chi preferisce Sanremo, chi no, ma amen. E quindi fiume, sei mai stata? Perché abbiamo un tuo amico di Badalucco che ama il fiume.
2: Sì, sono stata, è molto bello.
0: Ma preferisci il mare o il fiume?
2: Beh, il mare direi, sì.

0: In lungo e largo, qui per il litorale di Imperia, abbiamo scoperto che a Oneglia c'è l'unica spiaggia, Lido, come lo chiamano, che accetta i cani. E questo, a quanto pare, potrebbe essere un problema o comunque oggetto di discussione. Ora entriamo nei dettagli con una coppia proprietaria di Daisy. Daisy è una cagnolina, immagino possa essere un chihuahua, poi adesso la conosceremo un po'. Adesso andiamo a sentire effettivamente quello che poi può essere uno spaccato. Intanto iniziamo a conoscere la piccola Daisy. Allora, Daisy, sei fortunata perché hai trovato a Imperia l'unico Lido che ti accetta.
1: Sì, è vero, noi alloggiavamo in un hotel a Diano Marina, i lidi davanti per un'ordinanza comunale non potevano accettare gli animali, c'erano delle spiagge attrezzate ma nel lido il cane non poteva entrare. Poi con una ricerca su internet qui ci hanno accolto e il cane può giustamente entrare sul lido, ovviamente rispettando poi tutte quelle che sono le regole, e sono, devo dire, gentilissimi.
0: Sì, però è altresì vero che abbiamo spiagge attrezzate anche qui nella città di Imperia, una a Porto Maurizio e una a Noeglia, ma voi parlate di spiaggia attrezzata con comfort, quindi con lettino e ombrellone.
1: Sì, sì, proprio con lettini, lido e la possibilità di avere, esatto, dei comfort.
0: Ecco, tra l'altro prima suo marito ha detto, poi dicono di non abbandonare gli animali.
1: Sì, è vero, ci sono soprattutto nel periodo estivo diversi slogan e pubblicità sul non abbandonate gli animali, fanno parte della famiglia, ma poi i divieti e le restrizioni sono diverse per gli animali. Secondo me, ovviamente anche da parte dei padroni, comportandosi in maniera adeguata e tutto, cioè il cane può far parte della famiglia, quindi entrare in lido con le regole.
0: Quindi un punto a favore per le spiagge alla Galeazza.
1: Assolutamente, anche più di un punto.

0: Lettini e ombrelloni a prezzi calmierati in Liguria si può, succede nel Tiguglio, lo fa il comune di Chiavari, ce lo racconta Elisabetta Biancalani.
1: Una giornata meravigliosa, la stagione ormai avviata, vi saluto da Chiavari, una delle grandi spiagge ricavate peraltro grazie alle nuove scogliere di cui poi parleremo, perpendicolari alla costa invece che parallele, ma qua vedo qualcuno

0: No, che conosciamo, il sindaco di Chiavari, Federico Messuti, all'ombra di un ombrellone. Ma sindaco, cosa ci fa qua?
1: Stiamo testando, ma in realtà non è un test, perché comunque sia sono arrivate tutti, funziona tutto perfettamente. Un servizio nuovo che daremo quest'estate ai cittadini, e non solo ai cittadini, a coloro che vorranno venire a Chiavari. E sarà un servizio, chiamiamolo così, convenzionato, ossia tramite una nostra società partecipata andremo a offrire a 5 euro il lettino, altri 5 euro per l'ombrellone ed eventualmente 5 euro per una sedia. Quindi un servizio che tende a voler far partecipare a tutti le nostre bellezze e che a rendere anche più sociale, diciamo così, l'utilizzo della balneazione della spiaggia.
0: Ecco, dalle 9 del mattino, è vero? Dalle 9 alle 19. La cosa curiosa, visto che l'ho fatta attraverso Marina di Chiavari, è che si pagherà il servizio con il parcometro.
1: Esattamente, sì. Ci sono varie
0: opzioni.
1: Questo intanto è un anno zero, quindi andremo poi a vedere quali saranno le ottimizzazioni da fare per il prossimo futuro, ma al momento si pagherà tramite il parcometro, pagando appunto una cifra pari a 5 euro per ogni singolo pezzo.
0: Ecco, diciamo che ci si potrà anche assentare per massimo 2 ore, sempre nel pacchetto da 5 euro, magari per andare a casa, andare a fare degli acquisti senza dover, diciamo così, ripagare la cifra, è vero?
1: Sì, in teoria sarà così, poi ovviamente bisognerà ovviamente trovare il modo, lasciare, perché se no uno arriva, si siede, potrebbero sorgere delle discussioni, però in teoria sì, assolutamente sì.
0: Ne avete preparato una bella quantità?
1: Sì, ora adesso non mi ricordo quante ne abbiamo comprati.
0: Diverse decine, direi.
1: Anche, non dico centinaia, ma quasi, tra ombrelloni, sedie e sdraio.
0: Ecco, saranno due i punti della città, lo diciamo proprio a vantaggio di chi vorrà usufruirne. Uno è qui all'altezza della Zia Piera, così si dice, a Chiavari, vero?
1: Sì, alla foce del Rupinaro, sì.
0: E l'altro invece un po' più verso la colonia Fara?
1: Sì, ed è in piazza, vicino a Piazza dei Pescatori.
0: Ok. Sindaco, dicevamo, questa spiaggia è una spiaggia molto molto ampia e si può dire che è così dopo che sono stati rifatti i pennelli perpendicolari alla costa invece che paralleli. Fa parte di un grosso progetto di cui parliamo. Intanto è stato fatto proprio per fare in modo di dover quasi evitare, si spera, i ripascimenti nel futuro, e sicuramente la spiaggia si è molto ampliata.
1: Sì, allora, tanto bisogna specificare una cosa. Questo è un finanziamento che abbiamo avuto, abbiamo partecipato e vinto in seguito alla mareggiata che ha creato molti danni a Rapallo. Avevamo già un progetto pronto, quindi con un bando che era di natura regionale ma in realtà finanziato dallo Stato, abbiamo potuto accedervi al primo lotto, che sono 14 milioni di euro. È stato fatto un progetto che prevede un allungamento dei pennelli, magari non rende le immagini non rendono giustizia, ma sono molto molto lunghi, molto profondi, e poi con tutta una superficie sommersa molto importante, che ha la funzione di trattenere la sabbia. In quanto nasce questo progetto proprio esclusivamente come difesa dal punto di vista del territorio, di quelle che sono i cambiamenti meteomarini, e quindi contro l'erosione marina. Indirettamente questo ha comportato che questa difesa avesse come, ripeto, effetto secondario anche un ampliamento delle spiagge, e quindi anche a cascata, con possibilità non solo per noi ma anche per le spiagge libere attrezzate, gli stabilimenti balneari, quello di creare poi nuove opportunità, anche quindi con una ricaduta per quanto riguarda l'occupazione e il commercio di Chiavari.
0: Bene, adesso magari saliamo in passeggiata, così diamo ancora un'occhiata al punto dei lavori più d'insieme di queste scogliere. A altre immagini, altri punti di vista di questa estate che sta scoppiando, delle spiagge che sono

0: Già piene di gente, sindaco di Chiavari, Federico Messuti, qua vediamo bene le scogliere di cui parlavamo che sono state messe in modo perpendicolare, qualcuno si lamentava ma poi se non sbaglio le mareggiate hanno dimostrato che proprio in questi punti dove i pennelli sono perpendicolari l'acqua non è arrivata fino alla passeggiata contrariamente ad altre zone.
1: Assolutamente, sia nel 23 quando avevamo soltanto la cella 1, cioè questa, sia quella di circa due settimane fa, con onde che hanno toccato anche delle punte di 7 metri e un'altezza media di 5 e venti che superavano i 70 km orari, hanno retto, non ci sono stati detriti o sassolini sulla passeggiata, a controprova che il sistema ha retto e ha funzionato. Noi abbiamo potenziato ulteriormente con le dighe soffolte, alzando i limiti delle dighe soffolte, e stiamo andando avanti per mettere in totale e completa sicurezza tutto quella che è una parte di Chiavari che è soggetta ovviamente all'erosione marina.
0: Ecco, dove si è arrivati con le nuove scogliere?
1: Allora, al momento i lotti sono tre, cioè il lotto 1 è fatto da tre parti, e però è finanziato solo quello per 14 milioni di euro, poi ci sarà un lotto 2, tra l'altro già presente anche sulla home page della regione, per altri 15 milioni che proseguirà dai bagni comunali in poi. I lotti che stiamo facendo adesso, quindi nel lotto 1, le parti 1, 2, 3, questa è la parte 1. Ed è praticamente terminata perché abbiamo superato il 90%, per il collaudo manca solo la discesa a metà spiaggia, quindi di una scala che vada a collegare la parte sopra dalla parte sotto. La parte 2, quindi diciamo dal Nelson fino a Piazza dei Pescatori, siamo oltre il 50%, e una diga soffolta di meno 4 metri che, come ripeto, ha retto alla una fortissima mareggiata di due settimane fa, e siamo in attesa di portare a termine i lavori come da cronoprogramma. Ci sono state delle problematiche con la ditta che ha vinto i lavori, ma siamo fiduciosi perché riusciamo a risolvere queste problematiche, in quanto, come ho sempre detto, il primo dovere di un cittadino è quello della messa in sicurezza del territorio.
0: Ci sono altri grandi lavori a Chiavari. Uno è vicinissimo al mare ed è rimasto incompiuto per tanti anni, finché poi non sono iniziati i lavori. Parlo della piscina che si trova vicino al Lido, che era una piscina olimpionica. Si sta andando avanti quei lavori e le chiedo un po' di notizie in proposito.
1: Allora, la giunta precedente aveva partecipato e ottenuto i finanziamenti PNRR, poi li abbiamo leggermente sforati, ma tutte le opere pubbliche dovute all'aumento dei prezzi sono andate oltre, ma siamo riusciti a sopperire con le nostre forme di finanziamento. La piscina sarà pronta a fine luglio, sarà pronta e farà parte di un progetto integrato, il quale comprenderà anche lo stabilimento del Lido, specialmente ovviamente la parte bassa, quella dello stabilimento balneare, perché lo scopo nostro è quello di creare una struttura unica, come era già un tempo, dove sopra ci sarà uno spazio per studiare per i ragazzi, poi la piscina e poi anche nei mesi invernali un bar aperto tutto l'anno con campi da beach volley e da paddle.
0: Ah, la piscina sarà scoperta, vero?
1: La piscina sarà esattamente scoperta, perché la difesa suolo della regione Liguria non ha permesso di aumentare il carico insediativo, in quanto è una zona gialla circondata da zona rossa.
0: Quindi resterà sempre in funzione anche la piscina nel centro di Chiavari?
1: Diciamo che per molti mesi saranno sovrapponibili, ovviamente quando sarà in manutenzione Largo Bessagno, come tutti gli anni nel mese di agosto, sarà chiusa, ma sarà chiusa diciamo neanche forse un mese l'anno, e questa, il Lido, poi sarà utilizzata perlomeno, presumo io, circa sei mesi l'anno, tra la tarda primavera e prima dell'autunno.
0: Bene, per ora ci fermiamo al fronte mare, c'è anche una scuola che sta per essere chiusa, ma ce ne occuperemo. Grazie sindaco e buona estate.
1: Buona estate a voi, grazie.

abbiamo fatto un bel viaggio proponendovi delle belle spiagge, i primi tuffi e tante proposte dal Levante al Ponente della Liguria. Adesso non vi resta che prendere l'asciugamano, il costume e andare al mare.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, una puntata dedicata ad un argomento e a persone di cui forse non si parla abbastanza, e cioè sono quei ragazzi, quegli adulti che sono guariti da un tumore infantile. E poi cosa succede dopo? E poi qual è la vita dopo? Ne parliamo questa sera con diverse storie, cercando di fare anche un po' di chiarezza, anche perché recentemente, proprio perché ci segue in diretta, a Genova sono arrivati oltre 300 esperti da tutto il mondo proprio per fare il punto. Buonasera intanto a Giulia Panizza, coordinatore della Commissione Studi Guariti Fiago, direttivo di Abeo Liguria, con cui insomma abbiamo costruito questa serata. Buonasera, ciao.
1: Buonasera Tiziana.
0: Allora, ci racconti un po', poi arriviamo diciamo alla parte medica, ma perché siete poco visti? Perché è così difficile parlare di giovani adulti che crescono e che sono guariti da un tumore infantile?
1: Allora, diciamo che gli elementi principali sono sostanzialmente due. Innanzitutto perché siamo un numero abbastanza ristretto, no? Che sta crescendo fortunatamente, soprattutto negli ultimi anni, ma quelli della mia generazione, quindi diciamo quelli che hanno affrontato la malattia negli anni 80, negli anni 90, ovviamente rappresentano dei numerici più ristretti. E poi perché effettivamente dopo l'esperienza della malattia viene voglia di dimenticare, no? Viene voglia di dimenticare quel vissuto di ansia, di fatica, di dolore ovviamente, e quindi si tende anche un po' ad allontanarsi, ecco. Tipicamente le persone fanno un po' dei percorsi dove poi in un'età un pochino più adulta ci si riavvicina, ed è un po' la stessa cosa che è successa anche a me, nel senso che anche io diciamo ho dovuto superare i 30 anni per fare un po' diciamo pace con alcune cose e avere voglia anche di impegnarmi nel volontariato, sia nell'associazione Abeo Liguria, quindi attiva qua a Genova presso l'ospedale Gaslini, sia nella federazione nazionale che invece raccoglie tutte le associazioni dell'oncologia pediatrica.
0: E soprattutto proprio per i guariti.
1: Esatto.
0: A un certo punto ti è scattato qualcosa nella mente di cercare gli altri come te,
1: esatto.
0: Di mettere in rete le altre persone come te, perché tu, prima di arrivare a questo, facciamo un veloce recap diciamo della tua storia, anche se l'abbiamo raccontata, eri un po' un unicum, sei ancora un unicum.
1: Sì, effettivamente diciamo nell'andare a cercare proprio delle persone che hanno avuto la mia stessa identica malattia ne ho trovate poche, e finora soltanto una che è più grande di me, e veramente l'ho cercata attraverso queste associazioni, quindi diciamo da nord a sud Italia,

0: però qualche altra persona l'ho trovata.
1: Stiamo parlando di neuroblastoma.
0: Sto parlando di neuroblastoma, esatto. E poi ovviamente attraverso l'attività dell'associazione, gli incontri, le conferenze, eccetera, ci sono state le occasioni di incontro, ecco, perché magari sono un pochettino quelle che mancano, no? Mm-hmm. Ecco, ripeto sempre, un po' più per la mia generazione, perché poi, insomma, per quelli un po' più giovani si sono mosse tante cose in questi oltre 40 anni e, insomma, sicuramente c'è un pochino più possibilità di condivisione.
1: Tu fai parte sia del progetto Abio Care, sì, sempre per i guariti, esatto, che della commissione studio guariti della FIAGOP. Ci, esatto, vuoi dire qualcosa di questi due progetti?
0: Sì. Allora, innanzitutto sono due progetti estremamente nuovi, nel senso che la commissione di studio guariti è stata costituita lo scorso autunno all'interno della federazione e io sono stata nominata coordinatore perché effettivamente rappresento la voce dei guariti all'interno del direttivo. Uh-huh. FIAGOP è proprio la federazione dei genitori e dei guariti. I guariti sono ancora un po' pochi, diciamo, bisogna cercare di coinvolgerli di più e di tirarli più dentro, e la commissione è nata proprio a questo scopo, cioè cercare di conoscerci, uh-huh, fare rete, portare ognuno la propria esperienza e vedere quali sono un po' i punti dove è necessario intervenire. Il progetto AbioCare anche è innovativo perché per la prima volta nella storia dell'associazione, che è molto lunga e importante, oltre a prenderci cura delle famiglie e dei bambini che vengono a curarsi al Gaslini e quindi assisterli nel momento acuto della malattia, la nostra intenzione è anche di tenerli per mano quando le cure sono finite. Si può, diciamo, tornare a casa, ma molto spesso tornare a casa non è così facile, ecco, ricominciare la vita per come era prima della malattia, perché ricordiamo sempre che quando si ammala un bambino si ammala l'intera famiglia.
1: Ed è per questo che il titolo di questa serata è Guarire non basta, in, esatto, qualche modo, anzi. Grazie Giulia. Vado a salutare il professor Carlo Dufuro, responsabile unità operativa complessa di ematologia del Gaslini. Buonasera.
2: Buonasera a lei, buonasera a tutti.
1: Allora, insieme a lei cerchiamo di inquadrare quello che sono quel numero, no? Quell'85% di chi ce la fa oggi, fortunatamente, grazie anche alla ricerca. Che cosa avete messo al centro di questo incontro nel quale sono arrivati oltre 300 esperti da tutte le parti, diciamo? Me lo tiene un po' più vicino alla bocca,
2: sì,
1: se non la sentiamo.
2: Allora, il punto di partenza, come dice lei, è questo 85% che apre due sfide sostanzialmente, quel 15, quindi, uh-huh, bisogna occuparsi anche di quel 15, ma di quell'85 ragionare su che cosa succede nel tempo agli 85 che riescono a superare la malattia e avere una prospettiva di vita secondo quelle che sono le attese naturali. E il congresso ha affrontato questo secondo tema, ripeto, è stato un congresso molto molto ben riuscito, oltre 300 partecipanti da 5 continenti, quindi praticamente da tutto il mondo, che hanno dibattuto tutte le tematiche che attengono ai ragazzi che superano la malattia, guariscono dalla malattia e si trovano ad affrontare i problemi legati alla cura stessa. Ed è un tema molto importante per noi, perché questo significa che nel momento in cui noi dobbiamo combattere contro un nemico così forte come un tumore infantile o una leucemia, oggi noi abbiamo molti strumenti che ci permettono di dosare la terapia in modo tale, perché noi sappiamo cosa succedeva con le vecchie chemioterapie, in modo tale che non soltanto portiamo a casa la guarigione magari in percentuali anche superiori all'85%, ma riduciamo i discomfort e gli inconvenienti che possono occorrere una volta che il paziente è guarito e che sono legati alle terapie che lui ha fatto appunto per liberarsi di questo incomodo ospite che è appunto un tumore. E le problematiche sono quelle delle turbe endocrine, delle problematiche cardiologiche, delle problematiche psicologiche, perché si tratta di convivere con, uh-huh, un fantasma che nessuno di noi vorrebbe avere nei propri sogni, specialmente a quell'età lì. E questo ha generato una sorta di filone culturale e di vera ricerca che ha un equivalente pratico. Grazie, devo dire, all'attività del centro DOPO. Dopo in realtà vuol dire dopo la cura, ma è anche acronimo del termine inglese di diagnosi dopo cura oncologica e di diagnosi, prevenzione e osservazione dopo cura oncologica.

0: Grazie al Centro Dopo, che è stato fondato a seguito di un'ispirazione dalla professoressa Massimo, una mia grande mentore, un mio predecessore, e al lavoro indefesso e costante del dottor Riccardo Haupt, è riuscito a far sì che ci possa essere un documento che si chiama Passaporto del Guarito, che è un documento medico, è come se fosse un presidio medico che sta per essere certificato e che condensa le necessità, i bisogni di sorveglianza e monitoraggio che hanno i ragazzi che hanno superato un tumore con le linee guida internazionali. È proprio un documento vero, cartaceo o elettronico, che può essere consegnato al medico di base, al pediatra, in modo tale che lui possa avere davvero una carta davanti che dica quali sono le cose da sorvegliare. E non è soltanto una cosa di diffusione nazionale, ma è una cosa di diffusione internazionale, perché diverse nazioni, la Germania, la Lituania, la Spagna, l'Austria, l'Inghilterra, hanno tradotto e sono in procinto di far utilizzare questo documento. Quindi sostanzialmente il tema è avere a conoscenza di quello che può succedere nel dopo la terapia per guarire di un tumore e cercare di controllare le complicanze che possono occorrere in modo tale che i danni della chemioterapia vengano minimizzati. Giusto per dare però un messaggio, come dire, di speranza, in oggi le terapie per i tumori solidi, per le leucemie, hanno all'interno dei loro protocolli quelle che noi chiamiamo molecole intelligenti, che sono sicuramente più intelligenti del passato. Vuol dire che cosa? Che vanno a colpire solo la cellula, la parte che si è ammalata, rispettando la parte sana vicino, cosa che la chemioterapia non faceva. Chemioterapia a cui noi dobbiamo comunque essere molto grati, eh? Certo. Molto molto grati. Quindi questo cambia un attimino l'orizzonte, perché significa che noi avremo sempre ad avere in testa le cose da seguire per poter prevenire le complicanze, ma potremo farlo con un grado di rilassatezza maggiore, proprio perché sappiamo di avere erogato una cura che è parimenti efficace e probabilmente, anzi, lunghi, ma probabilmente assai meno tossica.
1: Continueremo a parlare del Centro Dopo, che insomma è una eccellenza non solo del Gaslini ma anche della nostra sanità internazionale, e anche di questo passaporto, perché anche qui insomma l'Italia e il Gaslini ha, come in tante altre storie, qualcosa che sta insegnando agli altri, direi. Quindi grazie mille al professor. E noi ci rivediamo tra pochissimo, iniziamo ad entrare nelle storie di chi è stato un bambino ammalato di tumore e poi è guarito.

0: Eccoci ancora insieme a People. Buonasera Marika Bovio. Ciao Marika.
1: Buonasera, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia.
1: Sì, mi piace iniziare con questo doppio dato, che è 34, che sono i miei anni, e sono un po' emozionata, prima volta, e 22, che è una data molto importante perché io festeggio, quest'anno ho festeggiato il mio 22esimo non compleanno. E...
0: Tanto così... Prendiamo fiato.
1: La marlantina non mi manca mai, ovviamente, ma non compleanno un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie, no? Il cappellaio matto, un buon non compleanno a me, a te. Mm-hmm. Perché io festeggio il giorno del mio trapianto. E questo è avvenuto il 3 febbraio del 2004. Perché quando avevo 10 anni io ho avuto una diagnosi di linfoma, ho fatto la chemioterapia, la radioterapia, ho avuto una recidiva e poi ho di nuovo fatto chemio, radioterapia e doppio trapianto, perché un tempo funzionava così, quindi prima ho fatto un trapianto da me stessa e poi ho fatto un trapianto da uno dei miei fratelli. E diciamo che questa data qua è quella che più ricordiamo, perché le cose belle dobbiamo festeggiarle. E poi la mia vita è andata avanti normale, diciamo, grazie ai controlli di follow-up che mi hanno sempre accompagnata. Dopo una decina di anni ho avuto un altro problema di salute, ma me ne sono accorta prestissimo. Ecco, quindi sono molto... prima abbiamo

parlato del passaporto del guarito. Quello che mi dà più forza di questo passaporto è intanto che è personalizzato su di me e quindi è proprio cucito su di me come un abito. E poi io amo viaggiare, quindi abbiamo citato prima gli stati che lo stanno pubblicando.

0: mi permette di avere quella tranquillità e dire ok, però just in case voglio stravolgere la mia vita, andare in Canada, ho comunque qualcosa che parla di me. E poi il fatto che sia, ecco, il fatto che sia personalizzato è un'ottima, è un punto di forza grandissimo. Forse l'unica piccola cosa che andrebbe migliorata è che dovrebbe essere davvero letto. E non parlo da chi è qui stasera o chi magari conosce l'ematoncologia o la pediatria. Con questo strumento bellissimo che per me pesa tanto quanto un lingotto d'oro, perché è preziosissimo e talvolta ancora è poco conosciuto, e quindi mi trovo a dover raccontare io magari la mia storia, dove sicuramente dimentico dei pezzi, perché io avevo 10 anni, ora ne ho 34 e è ufficialmente più tempo che ho passato in un compleanno che non il prima. E quindi dimentico i pezzi e poi vado a cercare io le risposte. Ecco.
1: Senti, Marika, tu avevi 10 anni, che cosa ricordi quel periodo? Perché Giulia all'inizio diceva: spesso noi guariti dobbiamo avere un tot di anni per fare un po' pace con quello che ci è successo. È così? È stato così anche per te? Partiamo da che cosa ricordi e poi se è stato così anche per te.
0: Allora, ricordo tanto, se non tutto, quello che potrebbe ricordare una bambina di 10 anni. Penso che ci fosse una forza nei 10 anni, che è quella che hanno i bambini, quella di giocare, quella di fantasticare e di poter spegnere il cervello e dire ok, però io ora ho da disegnare, ok, però io ora da fare la gara con la carrozzina con l'altra vicina di letto, che è qui tra l'altro. E quindi diciamo che la bellezza del gioco, e questa è una cosa davvero incredibile. Sicuramente c'è stato un momento nella mia vita in cui mi sono chiesta del mio lavoro, perché io sono infermiera pediatrica, e mi sono chiesta ok, perché lo sto facendo? Lo sto facendo perché sono stata bambina o lo sto facendo perché lo voglio fare? Ci ho pensato tantissimo, è stato uno dei momenti proprio difficili della mia vita, ma in realtà io quando ero piccola, già a 4-5 anni, chiedevo ai miei genitori i guanti all'ortofrutta per poter salvare i miei fratelli, e quindi io sempre voluto giocare alla medicina, diciamo, al praticare questa parte. E quindi ecco, direi che ricordo tutto, e forse questo mi dà un modo di
1: aiutare anche,
0: empatizzare
1: con i pazienti che incontri, con i bambini che incontri.
0: Sì, assolutamente.
1: Nel tuo crescere hai trovato difficoltà, insomma, avevi questa amica che hai ancora, però nel sentirti diversa rispetto agli altri, magari in alcune
0: Sì, allora, la diversità viene data dal fatto che, volente o nolente, le mie esperienze sono state diverse in quegli anni, almeno in quei 2 o 3 anni, certo, in cui ho fatto le terapie. E quindi mi sono sempre sentita un po' come quando uno si sente un po' l'alternativo di turno, quindi mi sono un po' sentita l'alternativa di turno. E quasi quasi non volevo parlarne, lo diceva Giulia, ma forse perché non volevo infastidire gli altri, non volevo vedere gli occhi della pietà. In realtà poi mi sono resa conto che parlare quando ci si conosce bene, quando ci si trova con le amicizie vere, con le persone giuste, parlarne in realtà è molto naturale, tanto quanto uno racconta di essere caduto dalla bicicletta e essersi rotto un braccio, e capita molto spesso, e quindi è stato più naturale. Ecco, ancora oggi capita talvolta, forse noto in chi è guarito una spiccata sensibilità agli altri, forse alle emozioni degli altri e alla delicatezza, e una voglia di vita, di mangiarla proprio, di non arrendersi mai, di positività.
1: E quanto è importante la rete con gli altri guariti?
0: È importantissima.

0: anche molto difficile, mi rendo conto Giulia che lavoro grandissimo sta facendo e Abeo e tutte le associazioni che ci sono e anche gli ospedali, ma è difficile perché ognuno di noi è unico a modo suo e allo stesso modo è bello avere qualcuno, proprio l'amicizia nasce anche dal anche a te. Proprio l'esperienza è capitato anche a te, ok, va bene, andiamo avanti. E quindi è difficile, sì, ma è importantissimo.
1: Senti, in conclusione, qual è il messaggio che vorresti lasciare e vi sentite poco visti? Di che cosa avreste bisogno?
0: Allora, avremo...
1: Perché io, scusa, non volevo interromperti, ma devo dire che anche in redazione, quando ho detto cosa parli stasera, Pippo? E parlo dei giovani che sono guariti da un tumore infantile. Sempre così, pari... Eppure bisogna parlarne, cioè dietro ai tuoi occhi, dietro al tuo sorriso, a quelli di Giulia e gli altri, c'è una parte di realtà che è quella che vogliamo raccontare a People, che fa parte della società, che fa parte... Dufour, adesso vediamo cosa vi dice, vi tira le orecchie. No,
2: è largamente positivo.
1: Esatto.
2: Perché, beh, ce la si fa, è questo il messaggio. Sì. Ce la si fa e ce la si farà ancora di più. È questo il messaggio positivo da dare. E questi ragazzi, con queste frasi meravigliose, con i loro comportamenti, ne sono la testimonianza. Noi abbiamo dei nostri ragazzi, che sono stati i nostri ragazzi, che hanno deciso di fare il nostro mestiere e che magari sono venuti a chiederci anche di frequentare il reparto dove sono stati pazienti. È un messaggio meraviglioso, di grande potenza, cioè ci se la fa, appunto.
1: Chiudiamo, Marica, con il tuo messaggio, appello.
0: Che le tutele che richiediamo sia da piccoli che da grandi, magari per seguire la scuola, per andare al lavoro, serve perché abbiamo bisogno di fare questi controlli e fare i controlli, fare il follow up ci permette di stare meglio e essere anche noi utili a nostro modo nella società, nel mondo ed essere sempre più visti. Quindi
1: certo, tra l'altro forse io ho dato per scontato, tu dicevi quanto per te il passaporto del guarito sia un lingotto d'oro, no?
0: È un lingotto.
1: Perché è un lingotto per te e questo fatto che sia proprio il tuo, costruito su di te, perché è importante per il follow up, è importante credo anche per una sicurezza, no? Per sentirsi più sicuri.
0: Certo, perché se io so che ho dei target, degli organi da controllare e li controllo per tempo, intanto sono tranquilla perché l'ho fatto, wow! E in secondo perché se mai dovesse andare qualcosa storto, io l'ho fatto super presto e quindi mi sono presa cura di me. È come lavarsi i denti, tutti ci laviamo i denti per la nostra igiene. In questo caso io faccio i miei controlli per la mia salute e quindi farli per tempo, averli scritti mi fa sentire bene, mi fa sentire tranquilla.
1: Infermiera pediatrica, ti capita di utilizzare la tua esperienza o qualche racconto di quando tu eri paziente con i tuoi bambini?
0: Allora, sì, ma non tanto, perché per me l'importante è chi ho davanti e quindi cerco sempre di riportare l'attenzione su di loro e su quella che è la loro forza in quel momento. E quindi...
1: Che è quello, insomma, che hai imparato dalla tua esperienza.
0: Esatto, sì.
1: Grazie, grazie a Marica. Grazie mille anche per aver rotto il ghiaccio, perché ormai Giulia è ora di casa, quindi insomma, quindi doppio applauso per te.
0: Sono un po' emozionata.

0: ancora insieme, continuiamo a raccontare le storie oltre la guarigione. Buonasera, benvenuta Ester Chichizzola. Ciao.
1: Buonasera.
0: Ester, buonasera. Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Allora, io ho avuto, mi è stato diagnosticato nel 2003 il sarcoma di Ewing, una malattia rara, chi più chi meno. E da lì è iniziato appunto tutto un percorso. Già prima della scoperta di questo sarcoma è stato molto difficoltoso, perché io sono di Pietraligure, a Santa Corona hanno fatto

0: 1250 diagnosi, tutte completamente diverse, tutte sbagliate, finché mia mamma, presa dallo sconforto, perché ovviamente i medici di Santa Corona, pediatria a me personalmente non è stato un buon ritrovo.
1: Esatto.
0: E difatti ce ne siamo andati agli infettivi. Agli infettivi, dopo un mesetto, diciamo, anche due, mamma è più brava nelle date, quindi abbiamo incontrato un'equipe fantastica, De Garaventa, Faraci, Antron, Anau, ora sono i principali, diciamo, pilastri
1: Sì.
0: dell'oncologia del Gaslini. Dove hanno scoperto tramite comunque il prelievo del midollo
1: Sì.
0: osseo cosa.
1: Cosa tu avessi?
0: Esatto. Da lì è arrivato Garaventa e mi disse: allora c'è questo e questo e questo. Fortunatamente, cioè, la cosa bella del Gaslini che sì, è uno. Si trattano. Anche, non so come dirti, un po' come se fossi un adulto, cioè nel senso non è che ti nascondono le cose, anzi, ti dicono c'è da fare questo e questo. E io gli ho detto, va bene, quando iniziamo? Perché ovviamente erano mesi e mesi
1: Non
0: che.
1: stavi bene, che non si capiva che cosa tu avessi. Quanti anni avevi?
0: 11 anni.
1: 11 anni. Tu
0: Poi
1: dici,
0: appunto.
1: basta che finisca
0: Sì,
1: qui, vediamo
0: esatto.
1: di fare
0: Diciamo
1: quello
0: che
1: che c'è da
0: la
1: fare
0: mia
1: e via.
0: indole, la mia persona è
1: Ecco.
0: tendenzialmente questa. Se c'è da fare, si fa subito.
1: Esatto.
0: E da lì appunto è iniziato sempre il protocollo di chemio, autotrapianto di cellule staminali, da cui ho avuto anche una complicanza, quindi ho rischiato anche la morte. Però c'era un clou, era o che potevo non farcela, o che potessi farcela. Lì non so chi sia stato, se, vabbè, oltre ai medici, io me stessa o comunque il fato, il destino, Dio, chiamiamolo come vogliamo, però c'è stato, diciamo, uno switch. E quindi da lì è andato tutto per il meglio, diciamo. E dopo di questo trattamento, comunque sia. C'è stato anche uno sconvolgimento di protocolli sin da subito. Il dottor Garaventa ha voluto stravolgere il protocollo perché, ahimè, purtroppo morivano anche altri bambini. E facendo questo cambiamento di protocollo, è una sorta di. In modo che così si evita questa complicanza. Da lì poi ho fatto anche la radioterapia, anche lì è abbastanza invasiva perché il sarcoma è partito dal ginocchio con un dolore che durava 3 giorni al mese, quindi io non potevo muovermi per quei 3 giorni lì, un dolore pazzesco, e man mano è anche arrivato quasi al cervello. E quindi hanno voluto, per essere certi che,
1: Sicurissimi.
0: esatto, fare anche la chemio sulla teca cranica, che è una parte, diciamo, era una fetta delimitata, pochi centimetri, ma che purtroppo avevano ucciso il bulbo follicolare. E quindi, nel senso, io diciamo che c'è stato poi appunto quando abbiamo finito tutte le terapie. Un incontro con la psicologa che siamo sempre comunque da quando si inizia questo percorso fino alla fine e anche oltre, si è sempre sostenuto da tutti, infermieri, medici, psicologi, addirittura anche tra di noi, insomma, ci sosteniamo sempre, ci siamo sempre
1: Ma eri tu
0: sostenuti.
1: quella che faceva le
0: Sì,
1: corse con la
0: le due
1: ragazzina?
0: spericolate siamo noi.
1: Ah,
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: capito.
0: E la domanda che sempre mi è stata posta è: se hai mai avuto paura di morire? E io ho sempre detto di no, perché io personalmente non ho mai avuto paura di morire o di non farcela. Io la mia cosa che dicevo sempre è quando posso andarmene a casa. Cioè, che vabbè, mi aspettavo il mio cane, 11 anni, nel senso volevo certo, giocare, certo, eccetera. Però diciamo che questa è stata forse la forza che ci ha dato.

0: A me, ai miei genitori in primis, e poi comunque sia, nonostante tutto questo ambiente che è comunque un ospedale, sei chiuso in una stanza dove non puoi vedere nessuno, per diverso tempo e per diversi mesi, però si crea una seconda famiglia. E quindi, quando si parla di Gaslini, io ho sempre un bellissimo ricordo, nonostante tu affronti comunque quotidianamente sofferenza, dolore, e il più delle volte forse anche è un bene, non sei neanche stato, nell'ultimo periodo non eri neanche totalmente cosciente di ciò che ti accadeva intorno, il più delle volte era un dormiveglia e quindi tutta questa esperienza comunque ti fortifica. È appunto che mi riallaccio alla tematica di questa sera. Che ti senti forte, ti senti invincibile quando sai di aver affrontato tutto questo. Il problema è che il mondo esterno continua ad andare avanti,
1: Ecco.
0: nonostante tu sei rimasta, diciamo, chiusa in una bolla per 9 mesi, un anno circa. E questa cosa, sì, puoi avere tutta la forza che vuoi, però non aiuta, nel senso che il più io con appunto la radio che ha colpito sulla teca cranica andavo alle medie con. Cercavo di camuffare questa cosa e non mi ostacolava tanto il pensiero della malattia, ma quanto la parte estetica. Che adesso fortunatamente c'è anche questo percorso per i bambini di oncologia estetica,
1: Sì.
0: giusto? Ok, esatto, dove appunto ci sono queste persone fantastiche che aiutano un po' a truccare queste bambine, anche i ragazzi, perché comunque sia. Pensi a una bambina, ma anche i bambini, i ragazzi, nonostante comunque sia, subito si pensa alle bambine che amano un po' abbellirsi,
1: Sì. Sì.
0: truccarsi, ma anche i ragazzi comunque sia hanno anche le
1: Certo.
0: loro problematiche come noi. E quindi questo l'ho scoperto poi dopo, a 25 anni, quindi averlo magari anticipato un pochino prima non sarebbe stato tutto.
1: Per la sofferenza o alcune cose
0: Esatto,
1: che hai.
0: però nonostante tutto io ho sempre trovato persone speciali, sia in reparto che fuori dal reparto, soprattutto anche quando si vanno a fare i controlli o comunque si aggiornano i passaporti, che tra l'altro li devo aggiornare. sì, perché sono una cattiva paziente, molto cattiva, sì. Però è sempre bello riabbracciare anche le persone che ti hanno aiutato in questo percorso e vedono anche. Ma se siamo qua è anche grazie a loro.
1: Assolutamente. Tanto ti faccio prendere fiato, Esther, grazie anche
0: Grazie.
1: per la tua emozione. Vado a salutare la dottoressa Monica Muraca del centro Dopo Gaslini. Buonasera. Allora, abbiamo già un po' parlato prima del centro, però volevo che ci spiegasse meglio un po' come funziona e poi con lei affrontare un tema che ovviamente, visto che si parla di bambine, di bambini, che è quello della fertilità.
2: Assolutamente. Allora, essenzialmente il centro dopo si occupa dei
1: Più vicino alla
2: pazienti
1: bocca.
2: che hanno terminato da almeno 2 anni le cure oncologiche. Questo perché ancora nei primi 2 anni purtroppo il rischio di recidive o comunque di complicanze più acute della malattia stessa sono ancora molto alte. Quindi allontanandoci da questa data, il centro dopo prende in carico al paziente non solo per il follow-up oncologico, che dipende ovviamente dal tipo di malattia di base, ma anche appunto delle complicanze dei trattamenti ricevuti, che come anticipava il dottor Dufour, dipendono ovviamente anche dalle epoche dei trattamenti. Ricordiamo che le terapie appunto degli anni 80 e 90 gravavano sui pazienti molto di più di quelle più
1: Odierne,
2: moderne,
1: diciamo, moderne.
2: anche se le stesse terapie moderne, proprio per un interessamento,

0: la scienza, subiranno anche un approccio di follow-up differente, per cui, come si anticipava, mentre i primi trial avevano una durata di controllo degli effetti dei farmaci di pochi anni, ora si ambisce ad arrivare a 30 anni di follow-up. Quindi questo denota proprio l'importanza che viene dato al benessere oltre la malattia, quindi non più solo prenderci cura del paziente nella fase attiva delle cure, ma anche per il benessere futuro, perché ricordiamoci che un paziente pediatrico ha davanti a sé oltre 70 anni di vita media, quindi comunque è importante garantire la qualità di vita prima di tutto.
1: E all'interno di questo c'è la fertilità.
0: Esattamente, la fertilità è uno dei miei cavalli di battaglia. Io nasco come endocrinologa pediatrica e poi mi sono spostata invece in questo ambito, quindi ho un po' virato quelli che sono la mia quotidianità professionale, e la fertilità è stata una grande opportunità professionale perché ho potuto collaborare con esperti da tutto il mondo coordinando le linee guida internazionali che si chiamano International Guidelines rispetto appunto alla tematica della fertilità femminile, perché poi c'è anche l'aspetto della fertilità maschile che non va assolutamente dimenticata. Fertilità che sappiamo avere due facce: l'aspetto organico, quindi proprio l'aspetto medico, il dover fare dei controlli, e purtroppo comunque anche l'aspetto psicologico. E da mamma ovviamente posso capire e ambisco a cercare di migliorare questo aspetto. La buona notizia, perché ogni tanto diamo anche delle buone notizie, è che le nuove linee guida che verranno pubblicate, spero a breve, riducono il rischio rispetto ai farmaci a cui i pazienti sono esposti, perché appunto i nuovi farmaci, ma anche le dosi stesse dei farmaci, grazie alle novità e alle conoscenze dell'evidenza scientifica, ridurranno un po' questa individuazione del rischio. Per cui mi sento di dire che la scienza e la ricerca nell'ambito dei pazienti guariti sta andando molto velocemente, grazie anche al contributo della comunità europea, per esempio, che finanzia differenti progetti in cui il Gaslini è assolutamente coinvolto da diversi anni, grazie al contributo di tutto il team del centro DOPO, perché non voglio dimenticare, oltre al nostro mentore che è il dottor Riccardo Haupt, anche i miei colleghi, che abbiamo la dottoressa Tallone, ci sono diversi, tra cui il dottor Beccaria e altri, che negli anni il nostro centro è stato molto diciamo manipolato, perché in qualche modo qualcuno andava, qualcuno veniva, qualcuno tornava, però comunque
1: si è data la forma attuale.
0: Attualmente diciamo che abbiamo un ottimo setting.
1: Un setting che viene insomma anche visto e riconosciuto proprio a livello internazionale. Grazie, grazie alla dottoressa. E noi ci rivediamo tra pochissimo sempre qui a People.

0: Eccoci ancora insieme a People. Vado a salutare Chiara Brogna. Buonasera Chiara, ciao.
1: Buonasera, ciao a tutti.
0: Allora Chiara, ci racconti un po' la tua storia. Guarda, ho parlato Dufour, dice guarda là chi si vede.
1: Sì. Intanto volevo dirvi che mi dispiace tantissimo non essere lì a Genova, perché c'è un legame particolare con Genova e infatti Dufour sorride. E io la sento proprio la mia seconda casa, e qualcuno quando lo dico mi corregge, mi dice no, la terza, io sono siciliana, abito a Milano. No, invece Genova per me è la seconda casa, perché è il posto che mi ha accolta e che mi ha salvato la vita, quindi c'è veramente un affetto enorme. E la mia storia è iniziata in realtà non tanto tempo fa, nel 2019, a 24 anni, a pochi mesi dalla mia laurea. Avevo appena iniziato un nuovo lavoro e quindi stavo vivendo il momento, diciamo, forse più bello della mia vita, perché stavo realizzando finalmente i miei sogni.

0: miei progetti. E a un certo punto tutto è stato messo in stand-by, perché per delle semplici analisi del sangue scopro di non stare bene e vengo ricoverata qui a Milano. Dopo vari mesi di accertamenti di ogni tipo, nonostante all'ospedale Gaslini di Genova, e quindi nonostante avessi 24 anni, si riscontrava, sembrava riscontrarsi più in età pediatrica, una aplasia midollare. E quando sono arrivata a Genova nel reparto di ematologia pediatrica, il dottor Dufour mi ha accolto con un abbraccio che ricorderò sempre. E in quel momento ho capito: qui sono nel posto giusto, il posto che metterà fine a tutta questa sofferenza che stavamo vivendo da tanti mesi. E questo, insomma, sono stata sottoposta a un trapianto di midollo osseo. E sono qui anche grazie al mio donatore, che è stato un ragazzo tedesco, e senza di lui oggi non vi starei raccontando la mia storia, quindi sarò grata anche a lui per tutta la vita.
1: Facciamo un applauso, Chiara. Fratelli, ma giustamente per il tuo caso la tua seconda vita è stata data da un gesto di assoluta solidarietà, di una persona che tu non conosci, di uno sconosciuto che ha deciso di mettersi a disposizione e di salvare, in questo caso, di aiutare, insomma, di contribuire a salvare una vita. Senti, nella tua storia, quanto è importante adesso sapere di non essere sola, di essere in una rete, di altri giovani e guariti, perché insomma tu eri già un po' più grande rispetto alle storie che raccontiamo questa sera, però.
0: Esatto, io sono stata, una volta dimessa, sono stata accolta da Abio, che adesso stiamo vedendo le immagini, quindi ho vissuto tanti, tanti mesi con dei bambini, con dei ragazzi molto più giovani di me. E magari, ecco, non ci si poteva proprio confrontare, magari ci si confrontava di più con le mamme, ma Abio alla fine mi ha messo in contatto con Giulia, ed entrare in questo gruppo di guariti è stata davvero una cosa bellissima, poter raccontare le nostre storie, confrontarci, capire cosa non va, su cosa vogliamo lavorare e migliorare, quindi tantissimo.
1: Che cosa ti ha insegnato questa esperienza, Chiara?
0: Tante cose. Quando sono arrivata lì a Genova, spensieratezza. Grazie a loro ho potuto affrontare questo percorso, loro mi hanno dato tutta la forza di andare avanti, grazie ai pomeriggi passati lì, giocando, senza pensare in realtà a quello che stavo vivendo. E non solo, oggi sono anche una volontaria attiva in ADMOA, in particolare qui in ADMO Lombardia, Associazione Donatori di Midollo Osseo, proprio per restituire quello che mi è stato dato. E penso che tutti i giovani debbano conoscere questa opportunità, l'opportunità di salvare una vita. Poi sarà loro a decidere se iscriversi o meno, ma voglio che tutti sappiano, e quindi anche raccontando la mia storia, portando la mia testimonianza, spero di poter dare qualcosa. Anzi, in realtà è anche successo che qualcuno si è iscritto dopo aver sentito la mia testimonianza ed è stato chiamato a donare, quindi anche questa è una cosa veramente
1: Wow, che
0: bellissima.
1: bella soddisfazione, Chiara! E allora senti, fallo anche attraverso le nostre telecamere questo appello, perché magari c'è qualcun altro che è un po' indeciso, magari qualcuno che non sa, e ascoltando la tua storia, il tuo appello, magari può essere quello che domani decide di andare a iscriversi. Prego.
0: Sì, l'appello è che se avete tra i 18 e i 36 anni non compiuti, pesate più di 50 kg e godete di buona salute, potete iscrivervi al registro donatori di midollo osseo, consultando il sito di ADMO della propria regione. E quando deciderete di iscrivervi, salverete la vita non solo

0: solo di una persona, ma di tutta la famiglia che le sta intorno.
1: Grazie, grazie Chiara.
0: A voi.
1: Dufour, prenda pure il microfono. Sai che mi hai fatto commuovere, Dufour, Chiara? Eh?
0: Ma verrò presto ad abbracciarlo di nuovo perché ho il controllo al centro dopo, tra pochi giorni.
2: Sarà una gioia vederti, Chiara. Grazie per aver dato l'opportunità di ricordare il messaggio importantissimo che hai dato. Grazie per aver sottolineato l'importanza dell'intervento di Abeo. Tutte le cose che noi riusciamo a farle perché abbiamo la possibilità di tenere i nostri pazienti vicini, e veramente attraversata la strada rispetto all'ospedale. E questo è un ringraziamento davvero che sentiamo non soltanto io, ma tutto il nostro dipartimento di dovere ad Abeo per il lavoro indefesso che compie, non soltanto con l'ospitalità, ma anche con tutti i servizi di intrattenimento, di trasporto che viene fatto. La vittoria sulla malattia ematologica o neoplastica non è mai di un singolo solo, è sempre una vittoria di squadra. E ci sono i medici, ci sono gli infermieri, ci sono gli ausiliari, ci sono i tecnici, ci sono gli scienziati, ci sono i volontari. Da soli si fa poca strada, lontani si va molto di più.
1: Grazie, grazie dottor Dufour, grazie Chiara. Vado a salutare anche la dottoressa Ramona Tallone del Centro Dopo Gaslini.
3: Piacere, piacere,
1: Buonasera.
3: buonasera.
1: Con lei per parlare delle sindromi predisponenti al cancro, che cosa significa?
3: Allora, come abbiamo sentito dai racconti di questa sera, il tumore pediatrico è spesso un tumore raro e tipicamente ci aspettiamo che non debba succedere in un bambino. Quindi spesso nella parte del dopo affrontiamo la domanda che è anche quella che delle volte i genitori ci chiedono: perché è successo a mio figlio? E noi sappiamo dalla letteratura che circa il 5-10% di tutti i bambini che hanno avuto un tumore ha una cancer predisposition, quindi la causa potrebbe essere di origine genetica. Quindi parte del lavoro del dopo, oltre ovviamente al passaporto cucito addosso al paziente, è quello di andare a indagare se c'è una familiarità di rilievo nel paziente e andare a indagare se la causa possa essere stata una sindrome che ti predispone al cancro per una causa di tipo genetica. In questo modo riusciamo a ottimizzare il più possibile, a fare una sorta di passaporto 2.0, in cui ci sono le raccomandazioni, le linee guida generali per il follow-up e per la parte invece predisponente al tumore, tutta un'altra serie di controlli per ottimizzare il più possibile i controlli del bambino. E quindi quello che diceva poi Marika, anche diagnosticare il più precocemente possibile eventuali complicanze che ci possano essere. Spesso attraverso questo lavoro poi aiutiamo anche le famiglie perché spesso è ereditato dalla mamma o dal papà e quindi il bambino fa una sorta di grisù, no? di campanello d'allarme che in realtà poi è capitato che possiamo aiutare con uno screening precoce di malattia anche i familiari. Esattamente.
1: Grazie, grazie alla dottoressa Tallone. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme.

0: Adesso sì. Eccoci, eccoci ancora insieme. Buonasera Stefano Massa.
1: Ciao,
0: ciao Stefano. Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Ma la mia storia, è come quella dei miei altri colleghi guariti, inizia a 10 anni più o meno, a fine del 2008, con la diagnosi di un linfoma, che è stato curato con chemioterapia e un autotrapianto e un trapianto di midollo che è da donatrice di mia sorella. E basta, in un arco di tempo abbastanza corto alla fine, perché appunto da fine del 2008 fino a luglio del 2009, data in cui ho fatto il trapianto, e poi ho avuto la fortuna, vivendo proprio a Genova, di non dover essere più ricoverato all'ospedale Gaslini, ma di poter recarmi giornalmente per i vari controlli, che all'inizio ovviamente erano un po' più frequenti, poi pian piano sono andati insomma con una finestra sempre più ampia. Ed ecco questo.
0: Che cosa ricordi di quel momento? E chiedo se anche a te, come raccontava Giulia, a un certo punto è arrivato il momento di fare pace con quello che ti era successo.
1: Ma che cosa ricordi?

0: Ricordo quello che, come hanno detto anche prima, si ricorda 10 anni, insomma, si è piccoli, non si è così piccoli, e insomma, sicuramente il ricordo più evidente che ho è che sapevo che c'era qualcosa che non andava e che probabilmente la mia vita sarebbe cambiata. Però mi ricordo anche sempre la voglia che avevo insomma, di finire, perché comunque sapevo che era una cosa da cui sarei uscito, perché i medici mi avevano detto fin da subito che bene o male sarebbe stata una cosa da cui si sarebbe guariti, quindi avevo proprio voglia insomma, di finirla un po' lì e di tornare a casa e di stare bene. E invece per la seconda domanda, sì, c'è stato un momento, in realtà legato più ad altre esperienze che ho avuto in cui ho fatto, ma già una decina d'anni dopo la malattia, un percorso di psicoterapia che all'epoca non avevo fatto, che mi ha permesso sicuramente di riguardare un po' indietro al passato e di rimettere un po' in ordine tutte le cose che erano successe dentro di me, e, in modo da poter vivere la mia vita di oggi con molta più serenità e consapevolezza, anche proprio per poter parlare apertamente con abbastanza chiunque di quello che è stato, ecco.
1: È ancora difficile oggi parlare, raccontare, dire guarda, io sono un ragazzo che è guarito da un tumore infantile, da un tumore. È ancora difficile, c'è ancora un po' di difficoltà?
0: Ma dipende anche chi sia di fronte, perché io cerco, mi capita di farlo con le persone in cui, come dicevano gli altri, noi sviluppiamo una certa sensibilità. Quindi quando questa sensibilità mi permette di capire che magari di fronte a una persona che potrebbe capire, mi capita di farlo, non mi viene di farlo spontaneamente, diciamo, però sì, perché anch'io alla fine mi rendo conto che tramite la mia esperienza posso arricchire la vita di qualcun altro, perché alla fine.
1: Dare speranza anche.
0: Esatto, e allo stesso modo non voglio neanche, diciamo, fare troppa pena, tra virgolette, perché io ho avuto la mia esperienza, gli altri guariti hanno avuto la loro e tutti noi comunque nella nostra vita abbiamo dei vissuti. Però ecco, se mi capita, sì, volentieri, se può far piacere, ecco.
1: E quanto è importante condividere con altri che hanno vissuto la tua esperienza? In questo caso non c'è quella cosa di il pensiero o il timore di fare pena o forse di non essere compreso, di essere visto forse con occhi diversi?
0: Ma quello non mi è ancora capitato, ma non tanto, un po' perché non ho ancora avuto proprio l'opportunità. Avevo partecipato a un convegno a Roma, sempre 7-8 anni dopo la malattia, in cui però mi ero accorto che forse non. Diciamo, il confrontarmi con i guariti non mi poteva dare quello che cercavo. E ancora adesso seguo molte cose, più che altro tramite mio papà, che è presidente dell'associazione Abio Liguria, però con un certo distacco ancora, ma non per scelta, un po' forse, ma un po' perché forse la vita non mi ci ha ancora portato, però magari in futuro
1: Chi lo
0: potrà
1: sa?
0: scattare qualcosa che mi
1: Senti, quanto
0: avvicinerà.
1: è stato importante lo sport per te?
0: Ma tanto, un po' perché di indole io sono una persona sportiva, appunto a 10 anni facevo già le mie cose, giocavo a tennis, andavo in montagna e poi anche dopo mi sono sempre mantenuto, diciamo, in attività. All'inizio era proprio un modo per, andando in montagna, per confrontarmi un po' con me stesso, per mettermi di fronte delle sfide, anche fisiche, per vedere un attimo cosa il mio corpo mi consentiva di fare. E ancora adesso l'attività sportiva è un modo per, oltre a mantenermi in buona salute, di continuare il confronto col mio fisico per vedere come reagisce, anche per capire se va sempre tutto bene.
1: Invernali mi sembra. Tipo,
0: Anche sì.
1: quali sono i tuoi preferiti?
0: Vabbè, lo sci.
1: Lo sci, vabbè. Sai, uno dice Genova, uno dice magari è più per l'acqua, invece no.
0: Beh, io ho avuto la fortuna, grazie ai miei nonni che hanno una casa in Val d'Aosta, di poter sempre frequentare la montagna,
1: Quindi sci e poi un po' di trekking.
0: un po' di trekking d'estate, sì.
1: Sei anche soccorritore, vero?
0: Sì, adesso da 3 inverni lavoro a Cervinia come dipendente delle funivie nel reparto di soccorso delle piste. Che è un'esperienza anche lì un po' nata per provare.

0: Un po' anche sempre per questa esigenza che ho di, sempre, di mettermi un po' alla prova in un mondo, in questo caso un po' più duro, ecco, proprio anche dal punto di vista fisico è un lavoro che richiede un certo sforzo, però con il quale per il momento me la cavo abbastanza, ecco, pur con alcune difficoltà personali che comunque tengo
1: Te
0: abbastanza
1: l'avranno detto tutti,
0: per me.
1: tu sei proprio il classico genovese, quello che è un po' così, no? Sì, me la
0: Sì.
1: cavo bene, faccio lo sci, è vero o no?
0: In Val d'Aosta ci sono i genovesi della montagna,
1: Sì, no,
0: allora.
1: ma come, diciamo come stile, no?
0: Sì, sì,
1: Come
0: sì.
1: Marigia. Grazie, grazie mille, Stefano. Tu parlavi di sport e allora qui abbiamo alcuni atleti di una squadra molto particolare. Allora, Andrea, Fabrizio, Riccardo, poi abbiamo anche, ma forse ci raggiunge, vediamo, non mi ricordo, la Marta, ora vediamo se arriva. Allora, ci raccontate un po' chi siete e come è nata questa squadra?
2: Sì, allora, noi siamo tre giocatori della squadra PSV Endovena,
1: Ecco, già nome, programma,
2: che...
1: no? Ecco.
2: E creata appunto da il nostro dottore, il nostro oncologo, il dottor Massimo Conte, insieme alla nostra infermiera Maura e alla segretaria Michela, che ormai da anni, perché è nata nel 2017, ormai da anni ci accompagna a questi tornei in giro per l'Italia. L'abbiamo fatti a Milano, ad Alba giusto questo weekend, dove siamo tornati vittoriosi.
1: Oh,
2: E
1: bravi!
2: facciamo questi tornei con altri ospedali pediatrici italiani, dove quindi ritroviamo persone che comunque hanno vissuto la nostra esperienza, con cui possiamo interloquire e conoscere altre esperienze, altre storie e vedere come le altre persone hanno reagito a questa malattia che comunque ha colpito noi, le nostre famiglie e tutte le persone che ci stanno attorno, perché non è solo la nostra persona individuale, come si diceva prima, ma è anche sono gli amici, la famiglia, la scuola nel nostro caso, perché essendo molto piccoli. E quindi è sempre bello e ringraziamo il nostro oncologo, le nostre infermiere, le segretarie, l'Avio che ci fornisce sempre il pulmino per muoverci in giro per l'Italia e
1: Calcio
2: niente.
1: e
2: Calcio e beach volley a Viareggio abbiamo fatto anche questo torneo. L'anno scorso l'abbiamo vinto, quest'anno siamo arrivati terzi, quarti. Però sì, ci dilettiamo in diversi sport e cerchiamo di...
1: Prima di arrivare ai tuoi compagni, c'è qualcosa che vorresti raccontare invece della tua esperienza?
2: Sì, allora io nel 2019 ero in prima liceo, mi è stato trovato un linfoma di Hodgkin, fortunatamente preso abbastanza in tempo. Ho dovuto fare 6 cicli di chemioterapia e 18 sedute di radioterapia. E devo dire che io mi sono sempre trovato bene. Io, diciamo, ho un carattere abbastanza espansivo e sono sempre stato felice. Poi il Gasini, devo dire, è diventata una seconda famiglia: medici, infermieri, tutti simpatici, tutti bravi. Quindi io, anzi, ero felice di andare al Gasini. Andrò un po' controcorrente, ma. E
1: Qual è la
2: quindi.
1: lezione che hai imparato? Perché insomma, prima liceo non è un'età facilissima. Qual è la lezione che hai imparato?
2: Beh, sicuramente ho vissuto un'esperienza che non tutti fortunatamente possono vivere. Quindi, da un certo punto di vista, sono cresciuto anche un po' prima come sensibilità, e anche come voglia di fare. Quando capisco adesso quanto i tempi morti siano in realtà delle occasioni, perché comunque da un giorno all'altro l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, può cambiare tutto.
1: Non puoi più vedere gli amici, non puoi più andare a giocare, non
2: Certo,
1: puoi.
2: e
1: Che cos'è che ti ha
2: anche
1: pesato di più?
2: beh, sicuramente il fattore anche, ma la faccia piena di cortisone, la perdita di capelli, anche quella è una cosa che io ci passavo sopra, ma parlando con altre persone ho capito che molte persone hanno sofferto per questa cosa qui. Poi io in realtà devo dire, essendo di Genova, sono stato fortunato.

0: Perché io vivendo a Sturla ero molto vicino, avevo l'apporto di tutti, i miei amici, famiglia, quindi ho cercato anche di viverlo abbastanza bene.
1: Grazie, grazie Andrea. Arriviamo a Fabrizio. Fabrizio, allora ci racconti un attimo la tua esperienza nella squadra e poi della tua storia.
2: Certamente. Io nella squadra sono entrato a far parte nel 2023, dopo che ho finito il ciclì di Chemio, e mi sono trovato molto bene subito fin dal Maura, la Michela, che sono i due dirigenti, e tutti i ragazzi, i miei compagni, che sono fantastici, sono diventati tutti i miei amici e mi trovo molto bene con loro ogni torneo che vado. Poi conosciamo altra gente, altri ragazzi delle altre squadre, facciamo amicizia, conosciamo i mister, i dottori delle altre squadre. Poi a noi siamo anche bravi, vinciamo tutti i tornei di
1: Insomma, bisogna
2: calcio,
1: anche
2: quindi
1: dirlo, bravo, è giusto,
2: ci va bene.
1: ci va bene, vabbè, siete bravi.
2: Sì, ma li vinciamo anche tutti, quindi abbiamo una strategia
1: Qual è la strategia?
2: incredibile.
1: Ah, non si
2: Meglio
1: può
2: non dirla
1: dire.
2: qua, meglio di
1: No, va bene, segreto. Hai
2: però
1: ragione, hai
2: una
1: ragione.
2: mia strategia.
1: Va bene, va bene.
2: Non si sa, non si conoscono.
1: Giusto, grazie, grazie Fabrizio. Non so se vuoi dire qualcosa della tua esperienza, se no passiamo a
2: Sì,
1: Riccardo.
2: certo. A me è stato diagnosticato un tumore al cervello, nel centro nervosi, un teratoma pineale per la
1: Più
2: precisione.
1: vicino alla bocca al microfono,
2: Per
1: se
2: la
1: non ti sentiamo.
2: precisione.
1: Sì.
2: Il 13 settembre del 2017 ho fatto quattro operazioni al cervello e sei cicli di chemio in pastiglie, poi due cicli di chemio in vena e due cicli di radioterapia. Dopodiché sono guarito e adesso faccio una volta all'anno
1: Controllo.
2: la risonanza, il controllo al day hospital più tutti gli altri controlli. Infatti, come ha detto Andre prima, le cose che a me sono mancate
1: Sì?
2: quando avevo 12 anni che sono dovuto stare operato, io giocavo nei professionisti, no? A calcio, una Virtusentella. E mi aveva anche chiamato la Juve per un provino. Io tifo Juve, tra l'altro, quindi puoi capire un bambino di 12 anni vedersi realizzare un sogno nella vita e avere questa notizia mi ha caduto proprio il mondo addosso. Poi io avevo appena adottato un cane, che è ancora con me, Max,
1: Max,
2: che saluto da casa.
1: poi facci sapere se ci ha salutato anche lui, a quanto ti ha visto.
2: Certo. E l'avevo adottato da meno di una settimana, proprio da
1: Oh,
2: pochissimo. Quindi quando sono dovuto
1: in
2: andare
1: ospedale.
2: in ospedale, essere operato, ricoverato, mi è caduto il mondo addosso, sono stato veramente male. Poi io, essendo una persona comunque felice, sempre felice, socievole, espansiva e cerco di guardare sempre il lato positivo. Io ho avuto se pensato sempre a due cose, qu da quando mi svegliavo fino a quando andavo a dormire, ed erano non mollare mai e torna il più velocemente a casa da Max e poi devi tornare a giocare a calcio.
1: E hai
2: Era
1: fatto
2: solo
1: tutto.
2: questo.
1: E hai
2: Sì,
1: fatto
2: ce l'ho fatta,
1: tutto. E ce
2: quindi
1: l'hai fatta,
2: mi ritengo orgoglioso, sono
1: bravo. Bravo, devi
2: orgoglioso.
1: esserlo, bravo, bravissimo. Riccardo, giusto? Ho sbagliato
2: Giusto,
1: nome? No,
2: giusto, giusto.
1: ok.
2: Buonasera a tutti. Appunto, io mi chiamo Riccardo. Riguardo al discorso squadra, io
1: Vicino alla
2: sono.
1: bocca se non ti sentiamo.
2: Okay. Riguardo il discorso squadra, io sono un po' uno dei più anziani della squadra, non per età, ma per partecipazioni, perché ho fatto parte della prima squadra nel lontano 2017, quando ero il più piccolino, avevo 16 anni, ed era passato un anno giusto da quando sono guarito. Io ho avuto la leucemia, mi hanno trovato la leucemia, ho dovuto fare quattro cicli di chemio, e sono stato chiuso al Gaslini per 7 mesi circa. E sì, io secondo me anche il dopo l'ho passata in maniera un po' diversa, almeno da quanto ho sentito dei discorsi di oggi. Cioè, io ero arrabbiatissimo quando ero dentro l'ospedale, infatti i dottori mi hanno detto che ho avuto un po' un carattere un po' spigoloso in quel periodo,
1: Spigoloso.
2: per non dire altro,
1: Grazie per la
2: e mi
1: diplomazia anche.
2: scuso. Ah, sì.
1: Comunque, perché potevi usare un altro termine,
2: No, no, no, mi
1: grazie.
2: scuso sempre per questo con i medici e l'infermiere. E una volta superata la malattia.

0: Mattia, io mi sentivo invincibile, cioè che niente mi potesse tirare giù o abbattere. Però in un carattere di un adolescente a 14-15 anni è un po' una bomba d'orologeria, un carattere così. Quindi tendevo anche un po' a sottovalutare i problemi che magari una persona quotidianamente ha, che possono essere problemi grandi, però io da quello che avevo passato li consideravo nulla. Cioè. Però pian piano col tempo crescendo ho imparato anche a empatizzare con i problemi che possono avere quotidianamente tutte le persone, che anch'io ho durante le giornate. E niente.
1: Però le vedi attraverso una lente diversa.
0: Sì, quello sicuramente. Sono il primo che magari me la prendo per la piccolezza, però poi passato un attimo dico, vabbè, ma cioè, per cosa mi prendo? No, sicuramente mi ha dato una forza incredibile in tutto nella vita. Cioè, quando vedo appunto la cosa che non si può fare, poi in realtà ci si mette, si può superare qualsiasi cosa.
1: E quanto la squadra, anche vivere questi anni insieme, no? A coetanei più o meno che hanno subito uno stop per un certo periodo, ti ha aiutato in questa fase di crescita?
0: Allora, mi ha aiutato sotto vari aspetti. Uno sicuramente che, vabbè, io di carattere sono espansivo, quindi di solito sono sempre io il primo ad aprirmi.
1: Lui dice sì, è molto espansivo.
0: Sì. Sono fin troppo chiacchierone. Quindi tendo ad aprirmi, e la cosa che mi fa piacere è che vedo che a volte, ho scoperto dopo anni, ho aiutato anche involontariamente altri ragazzi ad aprirsi, a superare appunto il momento brutto che stavano vivendo. Sì. Che spesso viene poi dopo appunto la guarigione, perché il appunto rintrodursi alla società, poi avendo tra i 14 e i 20 anni, secondo me sei nell'età in cui sei un po' dagli altri visto in maniera diversa, dai tuoi coetanei, perché comunque ti ritrovi calvo per la malattia. Io ero dimagrito tantissimo, nonostante fossi 1,80 m, pesavo 40 kg quasi, quindi anche involontariamente ti guardano in maniera diversa.
1: Certo.
0: Mesi dopo, gli anni dopo che sei guarito. Poi per fortuna ci siamo ripresi tutti, direi, con gli interessi anche.
1: Però,
0: sì. E niente. Quello che ha aiutato a me è che io ero consapevole di aver passato un bruttissimo periodo in quei 7 mesi, ma non per fare a gara chi ha avuto la cosa peggiore o meno, perché tutti quanti abbiamo avuto un bruttissimo periodo. Però io mi ritengo un sacco fortunato, perché finito il periodo in cui ero malato, quindi mi hanno dimesso.
1: Sì.
0: Ma che nel periodo in cui mi hanno dimesso è stata una ripresa continua, e salvo cicatrici per interventi chirurgici vari causati dalla chemio, non ho avuto grosse controindicazioni. Ad oggi ci sto bene, quindi mi ritengo un sacco fortunato.
1: A tutti e tre chiedo questo, intanto grazie.
0: Grazie.
1: Il vostro messaggio per ragazzi della vostra età. Tu dicevi, no? Io sicuramente sono stato arrabbiato quando vedevo certi miei coetanei, o forse vedo anche oggi che se la prendono per certe cose, un po', insomma, così dico, ma di che cosa state parlando? Qual è il vostro messaggio anche per quelli che non hanno o non stanno vivendo una malattia come quella che avete vissuto voi? Tutti e tre, guarda, tanto.
0: Poi, cioè, io, ma penso che sia più o meno un pensiero che abbiamo in comune.
1: No, ma non mi dire, Andrea, che poi dice come mio amico.
0: Però
2: ne abbiamo parlate talmente tante volte.
0: Cioè, noi sdrammatizziamo un sacco su quello che abbiamo avuto. Siamo i primi, facciamo un sacco di battute anche molto spinte, che non staremo qua a ripetere, che forse non è il caso. Che dico che appunto nella vita affronteremo mille problematiche di qualsiasi genere, dalle più pesanti a quelle più leggere, a livello fisiche o psicologiche, però prese in una giusta maniera, con una giusta determinazione, anche scherzandoci sopra, secondo me è il miglior modo per affrontarle, e ci si riesce a superarle.
2: Sì, in generale secondo me è prendere col sorriso la questione, nel senso, io ogni volta che torno in day hospital, infermieri, dottori, comunque mi si ricorda.

0: ricordano sempre il sorriso che avevo in reparto quando facevo la chemio. Questo perché secondo me vivere i problemi della vita, questo per noi, ma in generale i problemi della vita, prenderli non sempre con il classico mugugno un po' genovese, ma con il sorriso del non ho voglia di affrontare questo, ma affrontiamola, secondo me questo è stato il cambiamento che comunque ha aiutato me, ma anche Ricky, durante la malattia e anche poi nel post.
1: Io il consiglio che do a tutti i ragazzi che sono in ospedale e le ragazze anche è quello di non mollare mai per ogni cosa che gli possa succedere nella vita, di andare sempre avanti a testa alta perché tutto passa e di godersi ogni momento della propria vita quando poi saranno bene, anche adesso, perché il tempo che abbiamo è limitato purtroppo, quindi vivetevelo al meglio perché la vita è magnifica.
2: Grazie. In autunno voglio una puntata solo con voi gli altri, perché poi semmai la mettiamo in seconda e terza serata, perché vuoi vedere che cosa ne esce fuori di qua, perché ce n'è da divertirsi, lo dico. Grazie Giulia, quindi tornate poi in autunno, ci rivediamo tra pochissimo. Ero in anticipo, sono in ritardo, ma d'altronde è sempre così a People. A tra poco.

0: Eccoci ancora insieme. Buonasera, benvenuta Nadia Marco Bruni.
1: Ciao. Ciao. Tiziana, ciao.
0: Ci racconti un po' la tua storia, Nadia? La tua esperienza.
1: Allora, io sono la più grande tra tutti i miei colleghi. Ho 53 anni e sono nata nel 1973. Nel 75 mi hanno diagnosticato una leucemia linfoblastica acuta. E io ho fatto solo chemioterapia e sono guarita con un protocollo e non ho avuto bisogno di trapianto e di null'altro. Ero molto piccola e quindi la mia testimonianza è completamente diversa dalla loro, perché non ricordo quasi nulla. Chiaro, ricordo di non aver avuto i capelli, ricordo queste piccole cose, ma non avevano un impatto psicologico come forse è stato per loro più grandi.
0: Certo.
1: E io sono stata una paziente di quelle fantasma. Cioè, a un certo punto mi sono sottratta. Una volta guarita ho fatto i controlli e poi basta, ho deciso che la mia vita andava avanti.
0: E che quello era lì.
1: Sì, a un certo punto sono stata dichiarata guarita, io mi sentivo guarita e quindi ho fatto tutta la mia vita. Ci ho messo 50 anni per capire che ci voleva un passo in più.
0: Veramente? 50
1: sì.
0: anni?
1: Sì. E adesso ho contattato, sono successe varie cose, per cui ho deciso di contattare il ramo volontariato dell'ABEO. Mm-hmm. E niente, da un po' meno di un anno sono una volontaria ABEO e sono passata dall'altra parte, guardo loro, guardo questi bimbi, guardo le loro mamme, guardo le volontarie alle quali mi hanno affiancato. Uh-huh. e vivo questa esperienza da un punto di vista completamente diverso.
0: Che cosa ti ha insegnato, che cosa ti sta insegnando questa esperienza di volontario in ABEO come persona, e anche se ti sta aiutando a mettere insieme forse quei pezzetti che tu non ricordi perché eri troppo piccola?
1: Sì, sicuramente sì, in loro rivedo forse quello che sono stata, ecco, soprattutto nelle mamme, soprattutto nelle volontarie. La malattia ti insegna a ricevere, il volontariato ti insegna a dare, che è completamente diverso, fa di te una persona completamente diversa. E mi sono chiesta se fossi stata in grado di farlo e ora sto imparando, perché non è così scontato, anche appunto le emozioni nel vederli giocare, nel non rivederli, nel vedere le mamme che, come dire, si allontanano da questi momenti in cui loro giocano con le volontarie, e soprattutto capire che grande squadra è, perché non è solo una squadra ospedaliera, è una squadra anche fuori dall'ospedale.

0: E la cosa più bella di tutte sono veramente queste volontarie che non sono più giovanissime, mi perdoneranno, però hanno una grazia.
1: Forse ci sono nel video qualcuna, forse si vede nel video qualche volontaria, sì.
0: E ho capito che con la grazia e con l'amore arrivi lontanissimo e loro fanno per questi bambini delle cose veramente bellissime.

0: sapere che i bambini sono con le volontarie, che possono staccarsi un attimo, dedicarsi magari a una doccia in tranquillità piuttosto che, non lo so, a sfogliare un libro, che possono essere gesti banali, ma per chi magari vive con il proprio figlio dentro un reparto da mesi, invece rappresentano quella normalità che non hai più.
1: Assolutamente sì. E come diceva qualcuno, questi bambini giocano, nonostante tutto giocano. Ed è una cosa veramente incredibile, perché riescono a staccarsi, alcuni sono davvero in evidente difficoltà, ma riescono a sollevarsi da tutto, a essere lì in quel momento, e tutta l'attenzione è su di loro, chiaramente.
0: È quel gioco che raccontava Marika, che raccontava Esther, quella forza forse dei 10 anni anche, che li porta avanti. Grazie, grazie mille a Nadia.
1: Grazie a te.
0: Grazie, grazie ad Abeo, grazie a Giulia Panizza, insomma, per l'aiuto nella realizzazione, nel mettere insieme queste storie questa sera. Grazie a tutti i medici, gli infermieri, gli OS dell'ospedale Gaslini di Genova, e grazie a tutti voi che siete venuti a raccontarci la propria, la vostra storia. Grazie soprattutto per quel messaggio, l'avete sentito anche soprattutto da questi ragazzi alla fine. Noi molto spesso ci lamentiamo per qualsiasi cosa, non perché non ci si debba più lamentare, ma cerchiamo di riquadrarci un attimo, cioè di risistemare quelle che sono le priorità della nostra vita, e vediamole sotto una lente diversa. Che questa sera sono state queste parole, secondo me, grandiose di questi ragazzi e di chi è venuto a raccontarsi. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Andrea Benegiamo, qui con me di Gianluca Messina. Grazie a voi.

0: Benvenuti, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana è finita la scuola, sta per iniziare l'estate. Ebbene, vi proponiamo i primi assaggi d'estate, i primi tuffi, i primi bagni, quelli che poi si ricordano per tutta la stagione, anche se l'acqua è ancora fresca. Ci sono, pensate, 359 chilometri di coste nella Liguria, molti dei quali naturalmente sono composti da scogliere e non solo, anche da rocce, ma c'è sempre il posto giusto per andare a fare il bagno. E allora iniziamo questo viaggio, questa puntata, partendo da una proposta nel Tiguglio. Siamo stati sulla baia incantevole, Baia del Silenzio, a Sestri Levante, e da lì, ammirate le sue acque cristalline, siamo andati anche a bordo di SUP a vedere le acque cristalline, anche i coralli addirittura, fino a Punta Manara. Sentiamo Elisabetta Biancalani.
1: Sport attivi. Vivere la costa, vivere il mare in Liguria. Siamo alla Baia del Silenzio di Sestri Levante, già gremita di gente come fosse veramente piena estate. Ricordiamo che poi dal 1 luglio diventerà contingentato l'accesso, ci saranno alcuni ingressi e un numero chiuso proprio per rispettare anche questa zona. Io oggi vi accompagno a fare un viaggio attraverso il fondale della Baia del Silenzio grazie ai SUP che hanno una parte di fondo trasparente. Intanto saluto tutti i miei ospiti, aiutatemi se non ricordo bene i nomi. Parto dalla signora Isabella Giovanardi, che è istruttrice di SUP. Poi magari mi fai anche un ripasso, Isabella,
2: Va bene.
1: Oltre a mostrarci il fondale. Poi abbiamo Giuseppe Adorni, che fa parte di Acqua Manara. Poi abbiamo Giovanni Saperdi, che si occupa proprio delle attività nella Baia del Silenzio. E questo signore è il papà di un nuotatore famoso, vero? Si chiama?
3: Alberto Razzetti. Io sono Marco.
1: Marco, il papà appunto di Alberto.

0: Bella soddisfazione.
1: Direi proprio di sì.
0: Ricordiamo che titoli ha vinto, principali.
1: Mondiali in vasca corta, ha fatto le Olimpiadi, due Olimpiadi, è stato finalista alle Olimpiadi.
0: Già da bambino aveva questo talento, nuotava volentieri?
1: Diciamo che da bambino giocava molto.
0: Okay. Ma non aveva paura dell'acqua?
1: No, assolutamente, okay. Però no, ha cominciato in tenera età la rinacqua.
0: Anche qua in Baia, immagino.
1: Sì,
0: eh?
1: sì, veniva qua da piccolo qua. Più delle volte diciamo a Renà, però anche qui quando diciamo che il mare era un po' più mosso si veniva qua, che c'è un po' di sabbia e ci divertono molto di più i bambini.
0: Grazie, allora ci sono anche altri due ragazzi che sono arrivati anche loro in SUP. SUP o SAP?
2: Allora, c'è chi dice SAP, comunque deriva dall'acronimo Stand Up Paddle americano, quindi c'è
0: a seconda della pronuncia, se lo vuoi pronunciare all'italiana. Voi vi chiamate? Daniele e Matteo. Allora, Daniele è un biologo, quindi ci può aiutare. Iniziamo questo viaggio attraverso i fondali. Io chiedo a lui se può salire qua in qualche modo, e così possiamo sentire la sua voce. Non si vede solo il fondale, alghe, posidonie, ma se si ha la fortuna si possono vedere anche i pesci, i polpi, qualsiasi cosa, diciamo. E vediamo intanto in cosa è ricco il fondale della Baia del Silenzio. Cosa c'è da vedere? Intanto possiamo avvicinarci all'eventuale posidonia, che è vero sinonimo di pulizia del mare?
3: Sì, intanto dobbiamo appunto citarla assolutamente, la posidonia, in quanto è una pianta marina che abbiamo qua nel Mediterraneo. È una specie protetta, quindi importantissima. Proteggendo questa specie, infatti, si proteggono anche poi tutti gli animali che vivono al suo interno. Qua abbiamo anche cavallucci marini, stelle marine.
0: Speriamo di essere fortunati. Intanto, per far capire, le persone si possono rendere conto che c'è la posidonia perché il fondale diventa più scuro ad occhio, vero? Anche noi ci muoviamo perché dal fondale un po' sabbioso, quindi più chiaro, vediamo delle macchie scure. Quindi mi stavi parlando di chi sono gli abitanti della posidonia?
3: Sì, possiamo vedere esattamente queste, che si chiamano proprio praterie, come una prateria di erba, però è sotto il mare.
0: Allora, Roberto, adesso a te il compito di mostrarci in trasparenza quello che si può fare viaggiando in SUP. Così Giovanni del turismo, no? Ci si inventa sempre qualcosa di nuovo.
4: Assolutamente, questo è un modo di fare turismo diverso che coinvolge appunto i turisti in un'esperienza sportiva, perché il SUP comunque sia fa parte di un'attività outdoor e la mette insieme a quello che è rispetto per l'ambiente, e rispetto per l'ambiente parte appunto da conoscere dove siamo e cosa ci circonda. Abbiamo la fortuna di vivere qui in questa Baia del Silenzio, che è bellissima, e come ci diceva Daniele prima, vi è tutto un microambiente che la rende unica nel suo genere e particolare, e attraverso questi SUP trasparenti riusciamo a cogliere quello che c'è sotto al pelo dell'acqua.
0: Oltre alla posidonia ci sono altri tipi di alghe degne di essere menzionate. La posidonia si può toccare se ci si immerge con la maschera?
3: Sì, sì.
0: Cioè non è pericolosa e non la si danneggia?
3: No, assolutamente non è pericolosa. Ovviamente sì, non bisogna cercare di danneggiarla in alcun modo. Inoltre, a largo di Punta Manara è presente un corallo molto importante,
0: sì,
3: che è Savaglia Savaglia, che è presente in maniera molto abbondante nelle profondità di questo mare.
0: E è arancione come il corallo classico?
3: È tendente più al giallo, viene chiamato anche corallo dorato, infatti.
0: Ecco, qual fondale più o meno quanto è nella baia? Cioè si può andare tranquillamente, che massimo può raggiungere, che mi?
1: Siamo all'imboccatura, siamo sui 12 metri, 15 metri proprio l'imboccatura, quindi però in questa zona qua abbiamo 3-4 metri fino ad arrivare, diciamo, alla zona protetta. Si può arrivare a 5 metri, ma raramente.
0: Peraltro è una delle poche spiagge del Tigullio con la sabbia.
3: Sì.
0: Se togliamo un po' la baia delle favole, poi intorno, se pensiamo a Lavagna, Chiavari, sabbia non ce n'è neanche, forse a Rapallo nella spiaggia comunale.
1: Sì, però diciamo che la sabbia è presente qua su tutta la baia. Sulla baia delle favole, diciamo l'altro mare di Sestri Levante, anche lì abbiamo della sabbia. Sulla parte iniziale verso la chiesa, diciamo, poi andando già verso Sant'Anna cominciano ad averci sassi.
0: Giuseppe, vediamo un signore che sta nuotando, no? Allora, intanto quanto è lunga se uno vuole avventurarsi da un estremo tirando una linea fino all'altro estremo della baia?

0: quanto sarà impegnativo o no?
1: Allora,
0: dipende dalla preparazione.
1: Noi di solito d'inverno facciamo 182 metri.
0: Ah, partendo da laggiù in fondo?
1: No, da lì, dall'angolo lì dove ci sono quei signori là che nuotano, arrivare davanti alla 82 metri, il nuoto in baia, che svolgiamo le sedute invernali. Quest'anno è stato molto interessante perché sono stati presenti più di 100 atleti in 4 sedute, quindi pieno inverno.
0: Ecco, in che mese l'avete fatta?
1: Gennaio, febbraio, marzo, aprile.
0: Con la muta in quel caso?
1: Con la muta, non tutti con la muta, perché i gelidisti nuotano senza muta, coi pantaloncini.
0: Gelidisti si chiamano proprio?
1: Cioè... Gelidisti, sì, confermo, sì, sì.
0: Tu sei gelidista?
1: No, assolutamente.
0: Tu?
1: Assolutamente no.
0: Ecco, perché l'acqua a che temperatura può arrivare anche a gennaio?
1: Allora, a gennaio, febbraio siamo sui 13 gradi e quest'inverno è stato sui 14 gradi tutto l'inverno.
0: Ah.
1: Non è scesa, è un paio di inverni che si mantiene, ma però mediamente intorno ai 13 gradi, non solamente qua ma in tutto l'arco del, diciamo, della costa.
0: Adesso che siamo alle soglie dell'estate, secondo voi quanto può essere la temperatura dell'acqua?
1: Ma dipende dai punti.
0: Dai punti, qui, dove è profonda e più fredda.
1: Esattamente. Qui in baia è intorno ai 22, anche forse 22 non c'è ancora arrivato, ma fuori siamo ancora sui 18.
0: Fuori al largo, intendi?
1: Sì, fuori.
0: Ecco, guardate la trasparenza, il colore bianco del fondale, in questo caso, ripetiamo, così raro in Liguria, che di solito è contraddistinta da un tipo di fondale ben diverso. Allora, io dedico qualche minuto a Isabella e a, ricordami il nome, e a Matteo. Il SUP come nasce? Rinfreschiamo un po' la memoria, Isabella.
2: Allora, anche se tutti pensano che sia la moda del momento, già nel lontano 1778 James Cook, un esploratore, notò che a Honolulu c'erano dei pescatori che si muovevano su queste tavole di legno e pagaiavano in piedi. Poi anche in Polinesia ci sono stati dei reperti storici e avvistamenti che riprendevano i pescatori che viaggiavano così.
0: E come facevano a pescare mentre andavano? Cioè no, si fermavano?
2: Si fermavano, ma allora diciamo che proprio dall'alto si ha una visibilità dell'acqua estrema, proprio perché poi si hanno le condizioni ideali, che è trasparente, si può notare tutta la flora e la fauna sottomarina e si è avvantaggiati. Diciamo anche che per chi esce in SUP o SUP, come lo vogliamo chiamare, si può notare già dall'alto se ci sono meduse, se è il momento ideale per tuffarsi. E poi, ritornando sempre alla storia dei SUP, negli anni 50 i surfisti alle Hawaii avevano iniziato a utilizzare queste tavole in piedi e quindi hanno poi fatto dei modelli molto più turistici e gonfiabili, e poi ovviamente è diventato un mezzo di largo consumo a livello nautico e turistico.
0: Questo qua si sgonfia e diventa piccolo quanto? Cioè te lo metti in una borsa?
2: In uno zaino. Sì, quindi ottimo anche per il turismo, e diciamo che qui in baia c'è questa possibilità di muoversi. E
0: si possono fare anche tanti chilometri con il SUP, no?
2: Sì,
0: cioè tu partendo da Sestri potresti andare anche a Chiavari.
2: Gare di SUP Race, è anche una specialità ovviamente sportiva. E ci sono ovviamente...
0: Però tu nel tuo, diciamo, per divertimento, tu adesso se dovessi andare a Chiavari è troppo lunga? O no?
2: Si può fare,
0: il mare calmo.
2: Di solito comunque quando esco e faccio anche le escursioni, vado, mi muovo da qui dalla baia, si può andare tranquillamente quando ci sono le condizioni ideali fino a Punta Manara, si fanno diversi bagni, snorkeling e poi si ritorna indietro, anche perché di solito poi il mare è a favore, quindi
0: bene.
2: È una gita...
0: Bella. Allora io lancio un testimone da Viaggio in Liguria a presa diretta, così poi continuiamo questo viaggio, perché non possiamo sprecare l'occasione appunto di mostrarvi tutto questo.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone continua ad interessare la Liguria per la giornata di giovedì, ventilazione debole con mare in prevalenza calmo. Diamo subito uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'Imperiese, contesto appunto all'insegna del bel tempo con clima mite nelle prime ore del giorno.

Caldo massimo in eccessi nelle ore pomeridiane con valori fino ai 27-28 gradi. Sul Savonese contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampie e schiarite temperature che per quanto riguarda le massime raggiungeranno i 27-31 gradi. Su Genova e dintorni il tempo appunto sarà stabile ed assolato con temperature massime qui anche fino ai 33 gradi. Poi sul Tigullio dando uno sguardo avremo appunto condizioni di bel tempo con temperature minime intorno ai 18-20 gradi, valori massimi qui intorno ai 27-28 gradi con caldo appunto senza eccessi e infine 30-31 gradi per quanto riguarda lo Spezzino per i valori massimi minime intorno ai 20-21 gradi, il tutto in un contesto all'insegna del bel tempo. Ci attende una giornata di venerdì che sarà caratterizzata dal sole che continuerà a splendere su tutta la Liguria con temperature minime e massime senza particolari variazioni. Ma per tutti i dettagli, come sempre, vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.

0: E poi ci sono loro, i nostri amici a quattro zampe, sempre più lungo le coste della Liguria. Ci sono tante spiagge che li ospitano con dei servizi dedicati. Importantissimo proteggerli. Siamo stati con Franco Nativo a Cogoleto, dove c'è una spiaggia particolarmente attrezzata. Vediamo.
1: Ah, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Per la prima volta nella mia vita riesco a fare una puntata, inizio puntata, in maniera davvero rilassata. Ah, che meraviglia, che meraviglia. Ma scusi, cos'è che fa?
2: Si rilassa.
1: Ho capito, mi rilasso, ma vabbè, e quindi? Ah, che piacere! Ma perché ride? Io mi preoccupo. È tutto bene?
2: Rilassi benissimo.
1: Va bene. E dopo essermi rilassato, adesso conosco la signora?
3: Alessandra.
1: Che è la titolare di questo bello stabilimento balneare proprio qui sul lungomare di Cogoleto, che da tanti anni ha fatto una scelta con i suoi collaboratori. Dare spazio ovviamente a tanti tanti umani, ma dare anche lo spazio ai nostri amici pelosetti, nello specifico a volte anche gatti, dico bene?
3: Vero, è successo che siano arrivati anche dei gatti, perché il pet friendly è accogliere le famiglie al suo completo, cani e...
1: che offrite, ad esempio oggi ne vedremo alcuni.
3: Sì, oggi ci sarà il Soup and Dog, che è gestito da un ex atleta olimpionico. Sì, è una possibilità di fare lezioni di SUP col proprio cane.
1: Ah, che forte! Quindi il massimo della natura con il tuo amico del cuore.
3: Esattamente.
1: Ma non è finita qui, perché poi ci sono altri servizi.
3: Certo, c'è la naturopata che ci permette di...
1: Questo è bellissimo.
3: Sì, perché il benessere fa parte, è connaturato nella nostra natura. Cioè, noi vogliamo il benessere completo dei pelosetti, degli umani, di tutti. L'accoglienza per noi è questa.
1: È questa. Quindi ovviamente portate lì il vostro amico peloseto, vi rilassate voi, ma si rilassa anche lui.
3: Certo, c'è la possibilità di avere fiori di Bach, consulenze comportamentali, e, insomma...
1: A volte ci sono persone che magari dicono, ah, mi sembra fin troppo. Vogliamo ricordare che per tante persone, davvero per tante persone, insomma, il proprio cane è come un figlio, a volte anche di più.
3: Ma ovviamente, perché comunque ci sono persone che figli non ne possono avere, ci sono coppie,
1: persone anche fra
3: che viene col suo cagnolino, e perché privare una persona dell'accoglienza e della possibilità di andare in mare.
1: In conclusione, voi avete diviso la spiaggia in due, giusto? Da questa parte diciamo gli umani.
3: Esatto.
1: E dall'altra parte?
3: Umani e pelosetti. Siccome vogliamo garantire il benessere a tutti, a chi non piacciono i cani li teniamo separati. Lo stesso vale anche per la zona ristorante, per cui non avrai, se non ti piace il cane, stai separato.
1: Bene, e adesso andiamo a vederli allora questi servizi, e nel frattempo guardate queste splendide immagini.

0: Le spiagge dedicate ai cani rappresentano un servizio sempre più diffuso lungo tutta la costa ligure, permettendo ai proprietari di trascorrere una giornata al mare insieme ai propri amici a quattro zampe. Molte aree sono attrezzate con docce, fontanelle, zone d'ombra e spazi dedicati alla balneazione, offrendo così comfort e sicurezza sia agli animali che alle famiglie. Le spiagge dedicate ai cani rappresentano un servizio sempre più diffuso lungo tutta la costa ligure, permettendo ai proprietari di trascorrere una giornata al mare insieme ai propri amici a quattro zampe. Molte aree sono attrezzate con docce, fontanelle, zone d'ombra e spazi dedicati alla balneazione, offrendo così comfort e sicurezza sia agli animali che alle famiglie. Queste spiagge favoriscono una convivenza serena tra bagnanti e animali, garantendo spazi regolamentari e servizi. La presenza di aree dedicate contribuisce inoltre a rendere la Liguria una meta sempre più accogliente per chi viaggia con il proprio cane, valorizzando allo stesso tempo un turismo attento alle esigenze di tutta la famiglia.
1: Paolo, ti abbiamo visto con questo meraviglioso esemplare
2: Splash.
1: Splash, che bello, Splash. Che quanti anni ha?
2: È 7 anni, un Labrador Chocolate.
1: Allora, tu di che cosa ti occupi qui all'interno di questa struttura?
2: In questa struttura praticamente collaboriamo da qualche anno. Io sono istruttore di SAP e SAP Dog, quindi insegno sia agli umani e agli umani con il proprio cane a praticare il SAP in sicurezza in questo bellissimo mare.
1: Che può essere un ulteriore motivo per vivere davvero in coppia, sempre insieme.
2: Sì, è fantastico, è uno sport fantastico perché proprio c'è l'unione tra il conduttore e il cane sulla tavola, in mare, è un'esperienza bellissima che invito tutti a provare.
1: Ma in quante lezioni?
2: Con 2-3 lezioni, se si ha un buon rapporto col cane, si riesce a praticare divertendosi questo sport.
1: Tu ti occupi anche di salvamento in mare?
2: Sì, siamo un'unità cinofila di salvataggio in mare brevettata. Io sono bagnino, lui è il mio aiutante e quando siamo qua, se c'è bisogno, diamo anche una mano a fare un po' di sorveglianza.
1: Insomma, davvero un modo ulteriore per stare insieme con il proprio animale.
2: Sì, no, è fantastico. In particolare questi cani sono cani da lavoro, col proprio conduttore fanno veramente delle cose fantastiche.
1: Senti, e poi chiudiamo con questo. In Liguria in realtà non sono proprio tantissime, ma fortunatamente un po' ce ne sono. Vogliamo ancora una volta, magari qualora ce ne fosse bisogno, promuovere ancora che aprire la spiaggia, una parte come avete fatto qua, è importante proprio per una ragione di, insomma, anche di convivialità, di collettività.
2: Ma sì, io direi che anche una cosa, si parla tanto di sociale, è una cosa che aiuta veramente tutti. Si vede tante volte servizi quando i cani salvano le persone, però poi non vogliamo i cani in spiaggia. Allora questo è un esempio, questa spiaggia è un esempio dove veramente si può convivere bene i cani con i propri conduttori e i propri amici.
0: In un territorio dove il mare rappresenta da sempre un elemento centrale della vita quotidiana e dell'offerta turistica, la possibilità di condividere questi momenti con il proprio animale domestico assume un valore particolare. Le spiagge per cani non sono soltanto un servizio, ma un segnale forte di attenzione verso nuove esigenze sociali e turistiche, promuovendo rispetto, inclusione e benessere. Un'opportunità che consente a residenti e visitatori di vivere appieno la bellezza della nostra riviera, senza rinunciare però alla compagnia dei propri fedeli amici a quattro zampe.

0: adesso finalmente conosciamo Chiara, che è una?
1: Naturopata.
0: Ecco, di che cosa ti occupi qui all'interno di questa spiaggia?
1: Allora, io mi occupo di rilassare gli umani e gli animali che vengono in spiaggia.
0: Che bello.
1: Sono molto legati, quindi rilassandone uno, automaticamente si rilassa anche l'altro.
0: E i servizi che ovviamente offri quali sono?
1: Allora, noi facciamo trattamenti di riflessologia plantare agli umani, massaggi agli umani, campane tibetane, vibrazioni col diapason o col pong drum, sia agli animali che agli umani, e la consulenza per i fiori di Bach, che sono rimedi naturali che possono essere utilizzati sugli animali in tutta tranquillità e sono molto utili per varie problematiche.
0: Senti, ma i benefici poi alla fine si vedono?
1: Assolutamente sì, anche con la cornice del mare sono potenziati rispetto a quello che si potrebbe fare in uno studio al chiuso.
0: Quindi l'habitat è assolutamente ideale, no?
1: Sì.
0: E abbiamo visto, e stiamo vedendo anche nelle immagini, che il cagnetto praticamente sta con il proprio padrone sul lettino.
1: Esatto, c'è chi sta sul lettino, quelli più piccolini a volte stanno nelle loro borse, nei loro zaini, oppure i più grandi stanno comodamente accucciati sotto il lettino. E
0: in conclusione, so che ti sto chiedendo tantissimo, insomma, ma per cercare di essere un po' più tutti, insomma, rilassati in un mondo come quello che stiamo vivendo, qual è la parolina magica?
1: Collegamento con la natura.
0: Che ce n'è sempre meno, eh?
1: Farsi risuonare i suoni della natura dentro, anche semplicemente venire in spiaggia e ascoltare il rumore del mare fa tantissimo, e questo gli animali ci insegnano.
0: E allora chiudiamo con due colpi di campana, vai un po' più vicino al microfono così lo sentiamo. Ora uno, perché tre è il numero perfetto.

Siamo arrivati, amici, anche per oggi alla fine. Un po' a malincuore lascio questa spiaggia qui a Cogoleto. Sono contento di aver scoperto davvero che qui in tutta la Liguria ci sono tante spiagge, sia libere che naturalmente private, che danno la possibilità di venire con i vostri amici pelosetti. Avete visto quanti servizi ci sono? Alcuni anche molto molto particolari. Insomma, è stato un bel momento, un momento di aggregazione, e come ci ricordava anche la titolare di questo stabilimento balneare, è un modo davvero per cercare di stare uniti tutti insieme, per cercare, laddove fosse possibile, di volerci davvero bene, anche perché stiamo vivendo un contesto davvero molto molto brutto. Da Cogoleto è tutto, noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria, con questo mare meraviglioso, oggi per la verità un po' agitato, ma è la forza della natura, è quella che ci piace. Un saluto dal Frank e ci vediamo la prossima settimana.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: La poesia torna protagonista a Genova fino al 20.

0: 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole Spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set e tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Al confine tra la provincia della Spezia e la regione toscana c'è Mariadella di Sarzano, un bellissimo litorale molto ampio, tanto amato dalle famiglie, ma anche da chi ama invece gli sport acquatici. In particolare tira sempre una brezza meravigliosa e allora via col surf e col kitesurfing. Sentiamo Emanuela Cavallo.
1: Primi assaggi di mare nella spiaggia di Marinella di Sarzana e Fiumaretta di Amelia, una località balneare molto molto frequentata. Cerchiamo di capire innanzitutto da chi sono i clienti, i frequentatori abituali di questi lidi.
2: Allora, la maggior parte a Marinella sono clienti che hanno comprato la casa negli anni 70, 80, 90. Quindi li conosciamo quasi tutti, diciamo. Poca gente nuova, pochi stranieri, non so, preferiscono magari andare in altri posti, Cinque Terre, magari Forte dei Marmi, Maria di Massa. Qua a Marinella in questo momento non offre molto. Speriamo che in un futuro breve ci sia qualche novità che li possa attirare.
1: E sono clienti che vengono anche da altre regioni, magari dalla vicina Emilia?
2: Sì, abbiamo Parma, Milano, Brescia, Bologna, Romani, ecco, diciamo. È gente che ha comprato la casa qua, è affezionata a questa piccola frazione, è innamorata di Marinella, perché poi anche se ha poco ma ti dà tanto, diciamo.
1: Ecco, questa località ha un vantaggio perché è molto areata. Normalmente prendere il sole è sempre gradevole perché c'è sempre un pochino di venticello, e questo venticello è un vantaggio non solo per chi cerca la tintarella ma soprattutto per gli sport.
2: Allora, a parte il vento di perturbazione che però purtroppo porta al brutto tempo, abbiamo un vento termico che si incanala giù da Punta Bianca verso la Carciofaia, Bocca di Magra, e quindi crea questo sbalzo termico dove c'è un vento sui 12-14 nodi quasi tutti i giorni d'estate, che permette di fare degli sport. Uno tra questi è windsurf, che è nato negli anni 80, 1980, poi si è evoluto con il foil, ora c'è il wing che va molto, il kitesurf, e ci ha permesso di fare tante belle veleggiate e divertirci tanto. Io ho fatto anche qualche gara, anche l'anno scorso ho fatto i campioni italiani, ho vinto la mia categoria dei vecchietti, però insomma è stato bello in tutta Italia. Però nonostante che ho viaggiato molto, Hawaii, Sudafrica, ho fatto tanti inverni all'estero, questo posto mi piace veramente tanto.

0: anche se non offre le onde oceaniche tutto il resto, ma abbiamo i monti a due passi, il vento, il mare permette di fare un po' di surf e windsurf quando cavolo vuoi. Ora abbiamo un altro sport che sta prendendo molto, che è che ti permette anche quando c'è pochissimo vento, quando non c'è vento, di veleggiare in mezzo alle onde sia con la vela che senza vela.
1: Ecco, noi abbiamo chiesto appunto di questi sport a te, che sei un po' il punto di riferimento, un atleta in qualche modo che li pratica d'abitudine. E una delle curiosità è anche capire se questo mare è adatto per imparare. Sicuramente non è semplice, perché poi dalle condizioni meteo marine cambia il livello di difficoltà, però appunto tutti questi sport qui si possono praticare. Ci sono delle scuole, è possibile venire magari appunto?
0: Allora, qua da me c'è un po' di mare aperto, è un pochino più complicato, però abbiamo degli amici che hanno la scuola a Fiumaretta. C'è Caucao, poi c'è il circolo Windsurf Club Fiumaretta, dove c'è il porticciolo che blocca le onde, quindi è molto più facile ed è alla portata di tutti, l'acqua è bassa. Qua è un pochino più complicato, bisogna già essere un pochino più esperti. E questi ragazzi qua si dedicano tanto a insegnare alle nuove leve, diciamo.
1: Per i più piccoli questo sport è adatto, o in generale quale sport consiglieresti?
0: Ma guarda, windsurf almeno, io penso almeno 12 anni ci vogliono, però ora c'è il SUP ad esempio, la tavola che remi, che anche i bambini più piccolini si possono divertire, sempre sulla supervisione di un adulto che ci sia, che lo controlli naturalmente, ma nelle scuole c'è sempre l'istruttore che guarda. E sì, si può fare a tutta l'età, diciamo, anche dei vecchietti possono fare qualcosa.
1: Logicamente l'estate è più semplice, ma sono sport che poi perdurano anche magari nella stagione autunnale.
0: Sì, d'inverno va più che altro il surf puro sulle onde, perché d'inverno c'è tanta perturbazione, il mare mosso non si fa mancare, quindi i surfisti un pochino più bravi si divertono. E ci sono degli spot qua vicino, tipo in fondo dove il porto, Marina di Massa, Forte dei Marmi, Levanto e anche Marinella, dove ci sono delle onde veramente che non hanno niente da invidiare alle onde, diciamo, oceaniche, diciamo.
1: Quindi, per fare un po' una sintesi, le famiglie o anche appunto i villeggianti che cercano l'abbronzatura se ne possono stare tranquillamente sotto l'ombrellone, godendosi anche un pochino di venticello. Chi invece cerca l'adrenalina qui la può trovare, possiamo dire.
0: C'è questa possibilità qua di convivere sia con il lettino e il sole e con tipo oggi, una giornata che uno si diverte a fare surf tranquillamente. Magari la fidanzata, la famiglia se ne sta sulla spiaggia senza problemi. Io a Marinella la amo, e nonostante che ho viaggiato tanto e ho rischiato di fermarmi tante volte all'estero, però sono tornato sempre qua.
1: Quindi questo è un po' il tuo mare, lo conosci molto bene.
0: Lo conosco benissimo, sono tornato a fare ogni tanto rifaccio il bagnino perché c'è un po' di malinconia. E conosco il mare, lo conosco benissimo, so le correnti, so tutto. E comunque non, appena ho tempo vado in mare o col windsurf o col windfoil o col surf. Uso questo surf elettrico che secondo me è veramente veramente divertente.
1: Ecco, abbiamo fatto un po' una panoramica, tu sei un esperto, quale preferisci poi alla fine? Perché adesso appunto anche tutti questi sport si sono evoluti, sono diventati anche diversi, con attrezzature differenti, quale preferisci?
0: Allora, io facevo surf estremo alla Hawaii con tutti i più forti del mondo, facevo il power loop in giro della morte avanti e indietro in piedi, però purtroppo quelle cose dopo una certa età non si possono più fare, quindi se potessi tornerei indietro e rifarei quelle cose lì, perché l'emozione era pazzesca. Però devi adattarti, e quindi ora mi piace molto il foil perché ti permette di veleggiare sopra, voli sull'acqua, diciamo. Wing foil, wing foil, kite no, l'ho un po' archiviato, diciamo, è troppo impegnativo, c'è questo aquilone che può essere pericoloso, vola da tutte le parti. Poi ora c'è questo attrezzo qua, foil drive, che ti permette di viaggiare, di fare anche delle passeggiate. Io a volte vado a Punta Corvo, vado, c'ha 16 km di autonomia,

0: faccio anche quello.
1: Il più facile da imparare?
0: Più facile da imparare forse il surf con la tavola grande. E poi foil drive secondo me non è difficile, se hai una tavola grande e una pinna grande uno ha la sensazione di volare sull'acqua con poco sforzo. Un pochino più impegnativo sono il kite, windsurf. Per imparare a diventare bravi ci vuole veramente tanti anni.
1: E la Liguria è conosciuta secondo te per questi sport? È molto apprezzata anche per questo senso?
0: Sì, diciamo che non, il vento non è come può essere in Sudafrica, Hawaii, come sul lago di Garda. Però quando c'è ti dà delle soddisfazioni. Qua i monti bloccano un po' il vento. Però abbiamo questo vento termico che d'estate ci aiuta tanto e loro non hanno. E soffia sui 12-13 nodi, sono sufficienti per volare sull'acqua.
1: E l'abbronzatura con questo vento termico com'è?
0: L'abbronzatura più che altro sono le rughe, che il viso si disintegra da troppo sole preso.
1: Non è un'abbronzatura faticosa, bisogna stare attenti.
0: Bisogna sempre portare il cappello, che non ho mai fatto, e creme solari.
2: Venire qui è come tornare quando ero piccola, ecco.
1: Ecco, com'erano le stagioni estive proprio dell'infanzia?
2: Sotto l'ombrellone non ci stavo mai, eravamo sempre a giocare, qua c'erano tutte delle cabine, eravamo sempre dove le cabine a giocare. Per qualche anno c'è stata la rete da pallavolo, ci si incontrava, venivano giù gli amici di Milano, era bello, bello.
1: Ora secondo te c'è ancora questa dimensione o magari una volta erano anche più lunghe le vacanze?
2: Sì, la ritrovi questa dimensione nelle piccole realtà, cioè nelle realtà storiche. Che purtroppo vanno a scomparire. E ne stavo parlando proprio ieri sera con dei miei amici, che le generazioni future, a seconda di come andranno le cose, tante cose che abbiamo vissuto noi non le vedranno, ed è un peccato, perché sicuramente erano più genuine rispetto alla direzione dove stiamo andando.
1: E le amicizie che crescevano erano amicizie solo estive o te le portavi anche durante l'anno?
2: Con tre ragazze siamo ancora amiche da 40 anni praticamente, ci vediamo ancora.
1: E lei solo viveva un po' di mare?
3: Sì, quando era piccola lady, sì, me lo vivevo per portarla al mare. Quindi diciamo che fino all'età di 15 anni su, mi destreggiavo fra il lavoro e la spiaggia, insomma. Quindi il mare poi ho lasciato. Una volta che è stata indipendente, ho tralasciato un pochino di venire su, infatti si vede.
1: È ancora bianco, ma è l'inizio dell'estate.
3: No, vabbè, ma resterò così.
1: Ecco, i suoi ricordi qui, del mare di Maria, vissuta come era una volta, con lo stabilimento, con le compagnie.
3: Sì, diciamo che era una realtà diversa. Diciamo che quando abbiamo iniziato noi a venire qua a Marinella, quindi 45 anni fa, insomma, le amicizie erano diverse, si legava molto di più. Oggi c'è più la tendenza di essere più indipendenti uno con l'altro.
1: Ragazze giovani, ma soprattutto una neomamma, perché scegliete Marinella?
4: Allora, noi veniamo qua da un po' di anni e ci piace molto come posto, perché è vicino a Cremona, dove abitiamo noi, quindi un po' per comodità e un po' perché questo posto è un posto del nostro cuore, diciamo. Ci troviamo bene, veniamo qua ormai da anni come ristorante e come Lido, e quindi ci troviamo bene e ritorniamo sempre qua noi ogni anno.
1: E con la piccolina come va? Molto bene?
4: Bene, brava. E è già la seconda volta che veniamo qua con lei e la rilassa e ci troviamo proprio bene.

Siamo alla terrazza Colombo, è dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso

spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici, e tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Bene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere, e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

Se vi trovate a Ponente, lungo le spiagge dell'Imperiese, magari in città, ebbene andate a passare una giornata o anche un'ora a Imperia Oneglia. Qui già tutto è pronto, i servizi sono attivi, le spiagge sono bellissime. Alessandra Boero.

0: un buongiorno da Litorale Imperiese. Io mi trovo proprio in una delle spiagge suggestivi della costiera del capoluogo, vale a dire all'altezza della Galeazza. Non diciamo il nome dello stabilimento, questo per un discorso commerciale, ma invece andiamo ad approfondire quella che è la vita degli imperiesi e dei turisti qui sul litorale. A parte la tintarella, si cerca un servizio d'eccellenza.
1: Sicuramente ormai chi viene qua in vacanza vuole avere la comodità di poter avere un ristorante vicino alla spiaggia, al bar, le varie tipologie di lettini, servizi.
0: Ecco, tra l'altro abbiamo visto, anzi andando a curiosare lungo il litorale, ho davvero notato che ormai la scelta è tanta. Abbiamo diverse tipologie di lettini, piuttosto che baldacchini, piuttosto che i lettoni,
1: la jacuzzi, le sdraio, quelle con...
0: insomma, l'imperiese e non solo, è un po' viziato.
1: Vuole la comunità, vuole. Il residente abituato a queste spiagge di pietra, se può ogni tanto predilige la comunità.
0: Ecco, tra l'altro ho visto che c'è una ricerca nel dettaglio anche qui da voi, proprio le pietroline, un gioco di colori impressionante, perché abbiamo il blu del mare, l'ocra diciamo di quello che poi di fatto è il vostro camminamento, poi ombrelloni bianchi, bagnini rossi.
1: Il colore della sabbia è stato voluto e cercato proprio per questo motivo, per non impattare con la cornice fantastica che abbiamo.
0: Ecco, una cosa che chiaramente incuriosisce, vieni un po' più vicino a me Daniele, il problema di Daniele era la pancia, lui metto per far, cerchiamo di fare una ripresa diversa che mi si vede la pancia, non è proprio il bagnino di Baywatch. Dicevo, la vita diurna, cosa si fa in spiaggia?
1: Intanto si arriva abbastanza tardi qua, essendoci prevalentemente i residenti, soprattutto i giorni del mercato e magari nel weekend la giornata parte abbastanza tardi, ma finisce poi abbastanza tardi, perché il residente abitando vicino prima della chiusura diciamo della spiaggia non va a casa.
0: Tu sei un bagnino di gel?

0: quello che ti chiedo, le abitudini degli imperesi, poi non sono così pigri, mi sembra di capire.
1: No, però gli piace avere tutto sotto casa, dalla spiaggia alla discoteca.
0: Arrivare a avere in macchina.
1: Siamo abituati così, di solito non facciamo 50 km per andare né in discoteca né in spiaggia, anche se poi zona di là, Varicotti, eccetera, ci sono delle altre cornici meravigliose.
0: Ecco, una cosa, manca un po', ma non parlo di questa spiaggia in particolare, però quella che è l'attrazione sportiva, non ci sono tante spiagge dove si possono praticare degli sport. Però so una cosa, un'anteprima, probabilmente a Diano Marina, magari Daniele non lo sa neanche tu, ripartirà il famoso bananone.
1: Ce lo ricordiamo. Conosco. Qua la tranquillità, l'imperiese vuole stare tranquillo, per carità, se si vuole fare praticare sport dalla moto d'acqua, se ne trova, ma si predilige sempre il riposino e la tranquillità.
0: Lo yoga sulla tavola da surf.
1: Sì, SUP non è mai tanto esploso qua in questa zona, infatti non so in quanti possono affittarlo qua in zona, ma...
0: Ecco, una cosa invece, non per fare pubblicità altrove assolutamente, però per andare a capire il trend, a Bordighera, complice anche il litorale perché hanno più di un chilometro di litorale pulito, effettivamente si stanno specializzando nel surf, nella canoa, ci sono proprio degli spazi dedicati. Qua mancano.
1: Non lo sapevo, sì. Infatti me lo stai dicendo tu ora.
0: Non c'è intanto la mentalità, abbiamo detto.
1: Qua no, sicuramente, anche perché comunque gli spot qua non sono tantissimi. Per spot si intende i posti dove c'è l'onda giusta per fare questi sport. Si parla addirittura che a Porto Maurizio è uno dei più famosi qua su Imperia, potrebbe sparire perché vogliono rifare il fronte mare con le scogliere per proteggere la spiaggia, e potrebbe sparire.
0: Quindi alla fine abbiamo capito un po' il litorale imperiese cosa offre. Relax.
1: Cucina.
0: Turno.
1: Sì.
0: Parcheggio.
1: Nel weekend, perché poi in settimana si può stare tranquilli, quindi...
0: Vabbè, questo di intrattenimento ci sta d'estate, è giusto tenere un po' più aperto, lo fanno anche, però anche a Diano Marina, voglio dire, ci sono alcuni stabilimenti che tengono aperto parecchio, ma è giusto. Poi una cosa, visto che tu sei un po' più notturno, nonostante tu sia già operativo a quest'ora, turisti imperiesi amano anche la bella musica e il ballare fronte mare.
1: Sicuramente, la cornice, sono poche le discoteche che si possono permettere un ballare sugli scogli con dietro il rumore delle onde, anche se la musica poi è alta e non lo senti, però ballare a fronte mare sotto le stelle, in zona ce ne sono veramente poche.
0: Ecco, hai detto la vostra è una spiaggia prettamente per imperiesi, ti chiedo se negli ultimi anni c'è stato un aumento anche dei turisti oppure si consolida la fiducia con i vostri clienti?
1: Allora, c'è stata l'esplosione durante il Covid, anche Imperia, turisti torinesi e milanesi. Negli ultimi anni noi pian pianino ci siamo ritagliando il nostro spazio, richiamando magari dalle città limitrofe un po' più turistiche di Imperia, e posso fare i complimenti perché da quando è stata inaugurata la ciclabile tanti turisti stranieri che magari dopo la pedalata in bici, anche per noi ce l'abbiamo qua vicino, magari si fermano per un pranzo.
0: E abbracciano un lettino.
1: O per qualche ora di sole, sì.
0: Grazie Daniele. Noi grazie per il momento dal litorale imperiese è tutto, grazie.
2: A Imperia ci sono anche i ragazzi e le ragazze che stanno finendo la scuola e dunque ne approfittano per andare a fare i primi bagni al mare. In realtà, sentiremo dalle interviste di Alessandra Boero, alcuni preferiscono invece andare al fiume. E poi c'è chi porta al mare il cagnolino, come quello che vedete in questa foto. Sentiamo.
0: Il litorale inizia a riempirsi, complice anche la fine delle scuole, qui da Badalucco Cosmi. Allora, sei qui ad Imperia, ti godi l'ultimo giorno di scuola con i tuoi compagni di classe. Cosa ti manca? Com'è la spiaggia imperiese?
3: Allora, io preferisco il fiume, in generale. E la spiaggia imperiese non mi piace tanto, perché sembra limitata per le scuole che ci sono e le acque basse, non mi piace.
0: Invece il fiume e le sanguisughe, no, scivoli sui sassi.
3: Ci sono i tuffi, l'acqua è più pulita, è più bella, è più tranquillo, c'è molto meno gente.

0: sembra fresco, l'acqua è fresca, però allo stesso tempo fa caldo.
1: Però anche una gita in spiaggia non è male qualche volta, dai.
0: Qualche volta ci sta.
1: Quindi in compagnia dei tuoi amici, adesso ovviamente cerchiamo i maggiorenni, tu sei maggiorenne, anche tu da Vadalucco?
0: Sanremo.
1: Allora preferisci le spiagge d'Imperia o Sanremo?
0: Imperia, sono più carine, ce ne sono anche alcune belle a Sanremo, però preferisco alcune d'Imperia.
1: Il cavallo di battaglia delle spiagge d'Imperia qual è?
0: Non saprei, però forse sono più tranquille, tipo questa sicuramente è più tranquilla, a Sanremo c'è sempre tanta gente.
1: Abbiamo appena sentito titolari di stabilimenti balneari dicono poco sport, però l'imperiese ama più relax.
0: Secondo me anche, sì.
1: Ok, ancora a caccia di maggiorenni, li cerchiamo tra il gruppo, maggiorenni, ci sei tu. Allora, tu arrivi da?
2: Io anche Sanremo come lei, e no, io preferisco le spiagge di Sanremo, ma per... perché vabbè, i miei ce l'hanno la spiaggia, quindi...
1: Così puoi criticare meglio.
2: Boh, il mare Imperia, mi sembra sempre sporco il mare Imperia.
1: Grazie, ok. Aspetta che la raggiungiamo nel gruppo di amici. Passo. Ok. Tu arrivi da?
3: Arrivo da Sanremo.
1: Anche tu. Cosa ti piace delle spiagge di Imperia?
3: Ma, vabbè, il fatto che comunque sono messe bene, diciamo, pulite, in ordine. E poi, vabbè, gli amici.
1: Chiaro, quindi allora una buona giornata, quindi chiudete così in bellezza la scuola a fronte mare, chi preferisce Sanremo, chi no, ma amen. E quindi fiume, sei mai stata? Perché abbiamo un tuo amico di Vadalucco che ama il fiume.
3: Sì, sono stata, è molto bello.
1: Ma preferisci il mare o il fiume?
3: Beh, il mare direi, sì.

0: lungo il lago qui per il litorale Tuscolo abbiamo scoperto che a Oneglia c'è l'unica spiaggia, Lido come lo chiamano, che accetta i cani, e questo a quanto pare potrebbe essere un problema o comunque oggetto di discussione. Ora entriamo nei dettagli con una coppia proprietaria di Daisy. Daisy è una cagnolina, immagino possa essere un chihuahua, poi adesso la conosceremo un po' meglio, un pincher mi dicono i proprietari, e comunque adesso andiamo a sentire effettivamente quello che poi può essere uno spaccato. Intanto iniziamo a conoscere la piccola Daisy. Allora, Daisy, sei fortunata perché hai trovato a Imperia l'unico Lido che ti accetta.
1: Sì, è vero, noi alloggiavamo in un hotel a Diano Marina, i Lidi davanti per un'ordinanza comunale non potevano accettare gli animali, c'erano delle spiagge attrezzate ma nel Lido il cane non poteva entrare. Poi con una ricerca su internet qui ci hanno accolto e il cane può giustamente entrare sul Lido, ovviamente rispettando poi tutte quelle che sono le regole, e sono, devo dire, gentilissimi.
0: Sì, però è altresì vero che abbiamo spiagge attrezzate anche qui nella città di Imperia, una a Porto Maurizio e una a Noia, ma voi parlate di spiaggia attrezzata con comfort, quindi con lettino e ombrellone.
1: Sì, sì, proprio con lettini, Lido e la possibilità di avere, esatto, dei comfort.
0: Ecco, tra l'altro prima suo marito ha detto, poi dicono di non abbandonare gli animali.
1: Sì, è vero, ci sono soprattutto nel periodo estivo diversi slogan e pubblicità sul non abbandonate gli animali, fanno parte della famiglia, ma poi insomma, i divieti e le restrizioni sono diverse per gli animali. Secondo me, ovviamente anche da parte dei padroni, comportandosi in maniera adeguata e tutto, cioè il cane può fa parte della famiglia, quindi entrare in Lido con le regole.
0: Quindi un punto a favore per le spiagge alla Galeazza.
1: Assolutamente, anche più di un punto.

Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 03.

0: 10 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: Lettini e ombrelloni a prezzi calmierati in Liguria si può, succede nel Tiguglio, lo fa il comune di Chiavari, ce lo racconta Elisabetta Biancalani.
1: Una giornata meravigliosa, la stagione ormai avviata, vi saluto da Chiavari, una delle grandi spiagge ricavate peraltro grazie alle nuove scogliere di cui poi parleremo, perpendicolari alla costa invece che parallele, ma qua vedo qualcuno che conosciamo, il sindaco di Chiavari, Federico Messuti, all'ombra di un ombrellone. Ma sindaco, cosa ci fa qua?
2: Stiamo testando, ma in realtà non è un test perché comunque sia sono arrivate tutti, funziona tutto perfettamente. È un servizio nuovo che daremo quest'estate ai cittadini e non solo ai cittadini, a coloro che vorranno venire a Chiavari, e sarà un servizio, chiamiamolo così, convenzionato, ossia tramite una nostra società partecipata andremo a offrire a 5 euro il lettino, altri 5 euro per l'ombrellone ed eventualmente 5 euro per una sedia. Quindi un servizio che tende a voler far partecipare a tutti le nostre bellezze e che a rendere anche più sociale, diciamo così, l'utilizzo della balneazione della spiaggia.
1: Ecco, dalle 9 del mattino, è vero? Dalle 9 alle 19. La cosa curiosa, visto che l'ho fatta attraverso Marina di Chiavari, è che si pagherà il servizio con il parcometro.
2: Esattamente, sì. Ci sono varie
1: opzioni.
2: Questo intanto è un anno zero, quindi andremo poi a vedere quali saranno le ottimizzazioni da fare per il prossimo futuro, ma al momento si pagherà tramite il parcometro, pagando appunto una cifra pari a 5 euro per ogni singolo pezzo.
1: Ecco, diciamo che ci si potrà anche assentare per massimo 2 ore, sempre nel pacchetto da 5 euro, magari per andare a casa, andare a fare degli acquisti senza dover, diciamo così, ripagare la cifra, è vero?
2: Sì, in teoria sarà così, poi ovviamente bisognerà ovviamente trovare il modo, lasciare, perché sennò uno arriva, si siede, potrebbero sorgere delle discussioni, però in teoria sì, assolutamente sì.
1: Ne avete preparato una bella quantità?
2: Sì, ora adesso non mi ricordo quante ne abbiamo comprati.
1: Diverse decine, direi.
2: Anche, non dico centinaia, ma quasi, tra ombrelloni, sedie e sdraio.
1: Ecco, saranno due i punti della città, lo diciamo proprio a vantaggio di chi vorrà usufruirne. Uno è qui all'altezza della Zia Piera, così si dice, a Chiavari, vero?
2: Sì, alla foce del Rupinaro, sì.
1: E l'altro invece un po' più verso la colonia Fara?
2: Sì, ed è in piazza, vicino a Piazza dei Pescatori.
1: Ok. Sindaco, dicevamo, questa spiaggia è una spiaggia molto molto ampia e si può dire che è così dopo che sono stati rifatti i pennelli perpendicolari alla costa invece che paralleli. Fa parte di un grosso progetto di cui parliamo. Intanto è stato fatto proprio per fare in modo di dover quasi evitare, si spera, i ripascimenti nel futuro, e sicuramente la spiaggia si è molto ampliata.
2: Sì, allora, tanto bisogna specificare una cosa. Questo è un finanziamento che abbiamo partecipato e vinto in seguito alla mareggiata che ha creato molti danni alla palla. Avevamo già un progetto pronto, quindi con un bando che era di natura regionale ma in realtà finanziato dallo Stato, abbiamo potuto accedervi al primo lotto, che sono 14 milioni di euro. È stato fatto un progetto che prevede un allungamento dei pennelli, magari non rende le immagini non rendono giustizia, ma sono molto molto lunghi, molto profondi, e poi con tutta una superficie sommersa molto importante che ha la funzione di trattenere la sabbia. In quanto nasce questo progetto proprio esclusivamente come difesa dal punto di vista del territorio di quelli che sono i cambiamenti meteomarini e quindi contro l'erosione marina. Indirettamente questo ha comportato che questa difesa avesse come, ripeto, effetto secondario

0: anche un ampliamento delle spiagge e quindi anche quindi a cascata, con possibilità non solo per noi ma anche per le spiagge libere attrezzate, gli stabilimenti balneari, quello di creare poi nuove opportunità, no, anche quindi con una ricaduta per quanto riguarda l'occupazione e il commercio di Chiavari.
1: Bene, adesso magari saliamo in passeggiata, così diamo ancora un'occhiata al punto dei lavori più d'insieme di queste scogliere. Altre immagini, altri punti di vista di questa estate che sta scoppiando, delle spiagge che sono già piene di gente. Sindaco di Chiavari, Federico Messuti, qua vediamo bene le scogliere di cui parlavamo, che sono state messe in modo perpendicolare. Qualcuno si lamentava, ma poi, se non sbaglio, le mareggiate hanno dimostrato che proprio in questi punti dove i pennelli sono perpendicolari l'acqua non è arrivata fino alla passeggiata, contrariamente ad altre zone.
0: Assolutamente, sia nel 23, quando avevamo soltanto la cella 1, cioè questa, sia quella di circa due settimane fa, con onde che hanno toccato anche delle punte di 7 metri e un'altezza media di 5 e venti che superavano i 70 km orari, hanno retto, non ci sono stati detriti o sassolini sulla passeggiata, a controprova che il sistema ha retto e ha funzionato. Noi abbiamo potenziato ulteriormente con le dighe soffolte, alzando i limiti delle dighe soffolte, e stiamo andando avanti per mettere in totale e completa sicurezza tutto quella che è una parte di Chiavari che è soggetta ovviamente all'erosione marina.
1: Ecco, dove si è arrivati con le nuove scogliere?
0: Allora, al momento i lotti sono tre, cioè il lotto 1 è fatto da tre parti, e però è finanziato solo quello per 14 milioni di euro. Poi ci sarà un lotto 2, tra l'altro già presente anche sulla home page della regione, per altri 15 milioni, che proseguirà dai bagni comunali in poi. I lotti che stiamo facendo adesso, quindi nel lotto 1, le parti 1, 2, 3, questa è la parte 1. Ed è praticamente terminata, perché abbiamo superato il 90% per il collaudo. Manca solo la discesa a metà spiaggia, quindi di una scala che vada a collegare la parte sopra dalla parte sotto. La parte 2, quindi diciamo dal Nelson fino a Piazza dei Pescatori, siamo oltre il 50%, e una diga soffolta di meno 4 metri che, come ripeto, ha retto alla una fortissima mareggiata di due settimane fa, e siamo in attesa di portare a termine i lavori come da cronoprogramma. Ci sono state delle problematiche con la ditta che ha vinto i lavori, ma siamo fiduciosi perché riusciamo a risolvere queste problematiche, in quanto, come ho sempre detto, il primo dovere di un cittadino è quello della messa in sicurezza del territorio.
1: Ci sono altri grandi lavori a Chiavari. Uno è vicinissimo al mare ed è rimasto incompiuto per tanti anni, finché poi non sono iniziati i lavori. Parlo della piscina che si trova vicino al Lido, che era una piscina olimpionica. Si sta andando avanti quei lavori e le chiedo un po' di notizie in proposito.
0: Allora, la giunta precedente aveva partecipato e ottenuto i finanziamenti PNRR, poi li abbiamo leggermente sforati, ma tutte le opere pubbliche dovute all'aumento dei prezzi sono andate oltre, ma siamo riusciti a sopperire con le nostre forme di finanziamento. La piscina sarà pronta a fine luglio, sarà pronta e farà parte di un progetto integrato, il quale comprenderà anche lo stabilimento del Lido, specialmente ovviamente la parte bassa, quella dello stabilimento balneare, perché lo scopo nostro è quello di creare una struttura unica, come era già un tempo, dove sopra ci sarà uno spazio per studiare per i ragazzi, poi la piscina e poi anche nei mesi invernali un bar aperto tutto l'anno con campi da beach volley e da paddle.
1: Ah, la piscina sarà scoperta, vero?
0: La piscina sarà esattamente scoperta, perché la difesa suolo della regione Liguria non ha permesso di aumentare il carico insediativo, in quanto è una zona gialla circondata da zona rossa.
1: Quindi

0: Resterà sempre in funzione anche la piscina nel centro di Chiavari?
1: Diciamo che per molti mesi saranno sovrapponibili. Ovviamente quando sarà in manutenzione Largo Bessagno, come tutti gli anni nel mese di agosto, sarà chiusa, ma sarà chiusa diciamo neanche forse un mese l'anno, e questa, il lido, poi sarà utilizzata perlomeno, presumo io, circa 6 mesi l'anno, tra la tarda primavera e prima dell'autunno.
0: Bene, per ora ci fermiamo al fronte mare, c'è anche una scuola che sta per essere chiusa, ma ce ne occuperemo. Grazie sindaco e buona estate.
1: Buona estate a voi, grazie.
2: Abbiamo fatto un bel viaggio proponendovi delle belle spiagge, i primi tuffi e tante proposte dal Levante al Ponente della Liguria. Adesso non vi resta che prendere l'asciugamano, il costume e andare al mare.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.

Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta, tipicamente estiva. Sfruttiamo la bella giornata sia a livello meteorologico, quindi con il sole, sia a livello di mare. Vi accompagniamo a fare un viaggio dalla Baia del Silenzio di Sestri Levante, che è nota in tutto il mondo per la sua bellezza, viene anche inserita in alcune classifiche internazionali. E vi accompagniamo verso Punta Manara in una gita che è un po' più comoda per noi invece che andare a piedi lassù in quel promontorio, camminando per, se non ricordo male, una quarantina, cinquantina di minuti, anche con una discreta salita. Noi vi accompagniamo cullati da queste piccole onde che però vi raccontano la costa vista dal mare, un aspetto che non tutti purtroppo possono godere di persona, e da qui nasce appunto la nostra presa diretta. Io presento tutti i miei ospiti partendo da Giovanni Saperdi, che si occupa un po' di tutte le attività del

0: la baia anche a livello turistico. Giuseppe Adorni, che fa parte di Acquamanara, quindi insomma nuotatori, parleremo anche di nuoto. Lui è il papà di un famosissimo ligure nuotatore, ma non ricordo il nome,
1: Razzetti.
0: Marco Razzetti, papà di
1: Alberto Razzetti.
0: Alberto Razzetti, che ha vinto titoli molto importanti. Il biologo Daniele,
2: Daniele, sì,
0: di cognome
2: Pianetti.
0: Daniele, ci racconterà anche quello che c'è sotto il mare, quello che si può vedere, pensate, attraverso dei SUP o SAP, che sono delle tavole che poi vi mostreremo. Dietro ci sono Matteo e Isabella. Adesso li stiamo trainando, fanno vita facile, sono su un SAP, ma fra poco li vedremo all'opera. Intanto raccontiamo un po' questo tipo di rocce, non so se sono falesie, come si chiamano? Parto da Giuseppe. Guardate che bellezza.
2: Allora, diciamo che qua in Baia è stato fatto un ripascimento per quanto riguarda la diga 2 o 3 anni fa, e per la sicurezza, perché originariamente non c'era
0: Non c'era.
2: niente, non c'era niente, parliamo di centinaia di anni fa,
0: Quindi tu non c'eri ancora.
2: no, però ci sono delle foto che sono i due mari che si toccano in caso di mareggiate,
0: Sì.
2: quindi sì, era un grosso problema per Sesto Levante. Il fatto di aver fatto il porto dalla parte di Ponente e qui di Levante, avendo rinforzato la diga, si è messa in sicurezza tutta la zona, anche se il mare delle volte è un po' birbante.
0: E come è mai passato il mare sopra il promonte, cioè sopra la baia, dalla striscia di terra?
2: Sì, passa tra una casa e
0: Tra una
2: l'altra,
0: casa e l'altra con
2: entra
0: delle.
2: dentro, sì, entra dentro
0: È vero. Anche
2: e
0: oggi può
2: avanti.
0: succedere di vedere un po' di acqua, ai tempi forse di più rispetto a quello che si vede oggi.
2: Assolutamente, perché poi non era, ripeto, non era così
0: Non era protetto.
2: rinforzata, certo,
0: Quindi questa
2: assolutamente.
0: viene chiamata la parte di Levante e quella di là di Ponente, da voi
2: Confermo,
0: Sestrini.
2: Sestrini,
0: Sestrini.
2: Sestrini, sì, Levante, Ponente, e poi qua si sviluppa tutto il promontorio di Punta Manara.
0: Allora, promontorio di Punta Manara. Intanto diciamo che noi la stiamo percorrendo in gommone, in questo caso, ed è bellissimo perché sono queste rocce che arrivano direttamente sul mare, ma si può andare anche a piedi percorrendo il crinale. Si parte dal centro storico di Sestri Levante. Ho detto un'oretta più o meno, io
2: Sì,
0: ricordo, l'ho
2: sì.
0: fatta e ricordo un punto molto in pendenza alla fine, sicuramente.
2: Sì, confermo, un'oretta. Giù sulla punta è un po' pericoloso scendere, però.
0: No, no, sulla punta io intendo per arrivare dove c'è quel
2: Ah,
0: rudere in cima, no? Quando proprio si arriva a Punta Manara.
2: confermo.
0: Perché Manara? Da dove deriva il nome?
2: Deriva, dobbiamo andare ad attingere nella storia al primo secolo avanti Cristo, dove questa praticamente era quasi un'isola, cioè era un'isola perché non c'erano le case,
0: Sì.
2: Sesto Levante era una zona paludosa, e si erano insediati una popolazione che si chiamavano Mani, perché veneravano alcuni dei, insomma,
0: Ah sì?
2: questi Mani qua. Infatti noi abbiamo una località che qua si chiama Mani Erta, abbiamo Manarola, cioè abbiamo tutte delle residenze in Mani. Si pensa e si dice che venissero dalla Germania, però qua stavano benissimo perché questa praticamente era un'isola, quindi era protetta dalla terra, da eventuali invasioni, e si coltivava qualunque cosa a livello agricolo.
0: Quindi non c'era la congiunzione, era un'isola, cioè c'era quel promontorietto lì.
2: Questo qui è
0: E
2: questo, sì,
0: questo
2: confermo. Quindi Mani Erta da Mani, da
0: da
2: queste
0: Mani,
2: Mani, sì.
0: Manara pure. È
2: Manara.
0: una zona molto franosa, mi sembra di vedere almeno.
2: Eh sì, perché
0: Ultimamente
2: qua
0: non si è
2: il
0: vissuto.
2: libeccio, sì, il libeccio entra molto forte e quindi picchia e sicuramente va a intaccare quella che è la costa, non c'è dubbio.
0: Quella casa lassù rosa che ha una vista meravigliosa, è raggiungibile solo a piedi oppure che tu sappia ci si arriva anche in auto?
2: Credo che ci sia una strada, ma non so se è agibile. So che per farla hanno dovuto attrezzarsi in certo modo, perché non è possibile.
0: Meraviglia però. Anche là, guardate, curiosiamo un po', Roberto, quella casetta bianca che sembra fatta di panna montata, sarà stata ristrutturata, veramente belle ville.
2: Sì, molto belle. Qui dietro ci sono delle bellissime
0: Ma sono
2: ville.
0: tutte dei milanesi, come si suol dire, o c'è anche qualche
2: No,
0: locale?
2: no, no, assolutamente. Ci sono diversi locali, sì, che hanno case di proprietà, assolutamente.
0: Bene, Marco, qua come siamo a livello di fondale? Che profondità più o
1: Qui più
0: meno?
1: o meno siamo sui 20.

0: 25 metri.
1: 20. 25 metri è un buon fondale.
0: Qua ci abbiamo dei relitti, due relitti.
1: Ah sì?
0: Sì,
1: sono cosa?
0: Uno è una bettolina e uno è un cargo. Sono uno, diciamo, il relitto quello più meno profondo è sui 27 metri e invece quello che è un po' più fuori siamo sui 32 metri.
1: Ora non so se rendono le immagini, ma l'acqua è veramente blu, come si vede nelle pubblicità. Uno pensa che sia magari modificato il colore, invece in questo caso è proprio blu. Le bandierine segnalano il limite entro cui non ci si può avvicinare.
0: Sono reti da pesca queste qui.
1: Sono reti? Sono reti?
0: Sì, sono segnali da pesca di pescatori locali che calano le reti, diciamo, da posta e poi vengono giornalmente vengono a prelevare se c'è il pesce.
1: Chissà cosa pescano, ma
0: qui c'è. Ci sono saraghi, ci sono, diciamo, pesci di chiamiamoli barriera, per quella che può essere la barriera nostra.
1: Ecco, qua invece avvicinandosi è proibitivo a livello di fondale?
0: No, no, possiamo.
1: Allora,
0: fondale.
1: Se sei d'accordo ci avviciniamo un pochino perché è bellissima l'idea di poter quasi prendere contatto con. Notiamo anche nella parte alta che ci sono ancora delle terrazze, ormai direi che sono abbandonate, ma un tempo veramente si sfruttava tutto, Giuseppe.
2: Sì, sì, era molto fiorente come agricoltura, oliveti ce n'era praticamente pieno.
1: Anche poi, qua sul promontorio proprio?
2: Sì, sì, sì, assolutamente. E poi c'erano olive, viti, veramente su era, adesso si vede così brullo perché negli anni non ha più coltivato nessuno.
1: Anche perché vedete la posizione.
2: Tutta una coltivazione.
1: Ecco, ma c'erano anche gli animali, perché io sono rimasta colpita ad esempio a scoprire che nelle colline dietro a Portofino c'erano le mucche. Qua chissà se c'erano anche gli animali.
2: Io ricordo che venivano soprattutto per le lepri.
1: Le lepri?
2: Sì, sì,
1: le cacciavano?
2: Le cacciavano, beh, io ero un bambino, mi ricordo che i cacciatori locali venivano e poi c'era il passaggio, quando c'era il passaggio degli uccelli che migravano, quindi qua era un posto ideale.
1: Ecco, se stessimo percorrendo a piedi saremmo più o meno lì sul crinale.
2: Là. Sì, sì, sì, confermo.
1: Ecco, qua ci sono anche, Giovanni, dei bei punti dove chi può si fa un tuffetto in piena privacy.
3: Assolutamente, qui viene chiamato il Miglio Blu, quello che collega dalla Baia del Silenzio a Punta Manara ed è uno dei punti più belli che abbiamo qua a Sestri, che si può raggiungere non solo a piedi, perché come abbiamo visto prima molta della zona limitrofa al litorale è franosa e quindi bisogna rimanere sui sentieri tracciati, ma con un kayak o con un SUP invece si possono fare delle bellissime escursioni qua dove l'acqua è cristallina, dove la pace regna sovrana, lontano da magari il caos della spiaggia. Uno può venire qua a trovare la pace e rilassarsi in un modo, in un luogo magico, ecco.
1: Veramente è così. Allora, non so quanto Roberto, quanto abbiamo già raccolto, perché fra poco vi faremo vedere con il SUP, intanto un piccolo corso di SUP, ma anche quello che c'è qua sul fondale. Oh, che meraviglia, Roberto, guarda, c'è un cormorano lì che spunta. Adesso non so se vola via, se no, ecco, si immerge, ecco, perché
2: per
1: va a pescare.
2: Per tanto tempo, sì. Lo
1: perdi. Lo abbiamo perso, ma poi lo vedremo magari ricomparire. E devo dire la verità che si avvicinano tantissimo anche alle spiagge, perché io a Chiavari, sulla spiaggia, lì dove c'è la gente che fa il bagno, ogni tanto lo vedi lì vicino agli scogli, si prende i pesci in bocca e se li mangia.
2: Sì, sì, assolutamente, sì, sì. Piano piano ci avviciniamo alla Ciappadulù.
1: Ciappadulù, del lupo?
2: Del lupo, sì. Non so esattamente perché questa definizione.
1: Chissà, magari c'erano veramente i lupi. Tanto guardate, godete con Roberto Gnecco e le sue immagini questi scorci con il sole che illumina l'acqua trasparente, col fondale che si nota e che si va poi ad appoggiare su queste che sono rocce normali, non sono rocce di...
2: No, normali, sì, sì. È il deterioramento che avviene quando ci sono le mareggiate, quindi scivolano in mare. Ci sono anche delle piccole grotte.
1: Addirittura?
2: È vero, Giovanni?
3: Sì, Noi, tra le varie esperienze sportive che portiamo a conoscenza dei turisti, vi è l'escursione lungo la costa che presenta alcune insenature che sembrano appunto dei luoghi incantati, magici. Come vediamo, l'acqua assume dei colori di diverse sfumature di azzurro e vi è una trasparenza.

0: potenza che è data da questo fondale sassoso che appunto mantiene l'acqua sempre cristallina e pulita.
1: E, diciamo, quindi ci sono delle grottine lì in mezzo?
0: Sì, assolutamente sì, bisogna saperle conoscere, bisogna andarci in sicurezza, magari accompagnati da una guida, ma sono posti unici che spesso anche noi locali a volte trascuriamo e non conosciamo bene come a poca distanza dalla nostra città ci siano dei luoghi così incantati.
1: Ecco, da sopra non si può scendere in nessun punto a piedi, non ci sono sentieri o sì?
2: Qui è la Ciapa d'Ulù, sì.
1: Ah, allora, Ciapa d'Ulù la indoviniamo perché è una bella ciapa, una bella scoglione piatto.
2: Un po' difficoltoso, però...
1: Si può scendere da sopra?
2: Sì, sì, sì, è ripido la discesa.
1: Però
2: ripida,
1: lo sapete voi del posto. Ma tu non sei di qua però, no. Di accento, eh? Io me ne sono accorta del no.
2: Sono veneto.
1: Ah, veneto. Veneto, sì. Quindi però... importato.
2: Sì, sono qua dal 90 che ormai sono qua, okay. Se levate, quindi...
1: Allora, Roberto, fa un po' vedere Isabella e Matteo che se la godono lì seduti, chiacchierano, perché li stiamo accompagnando noi, ma fra poco li vedremo spuntare, si metteranno in piedi, ci racconteranno il sup. Però vedete, anche questo è un modo per raggiungere magari il largo e poi poter girare a bordo del sup. Allora, ci fermiamo un attimo, ma state con noi perché adesso ci avvicineremo il più possibile alla Ciapa d'Ulù del Lupo e racconteremo la sua storia, poi vedremo anche quando arriviamo a Punta Manara e quello che c'è sul fondale con Daniele che ce lo racconterà.
3: Al 29 giugno, da Basco, arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardor Algida, 500 grammi a soli 2,49 euro. Caffè, crema e gusto, pacco doppio, a soli 6,59 euro. Riso Arborio Scotti, 1 kg, a soli 1,89 euro. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli, a soli 2,09 euro. Basco, ogni giorno, la scelta migliore.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Un ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Presa diretta, vi sta raccontando il mare della Liguria. Siamo partiti dalla Baia del Silenzio di Sestri Levante con un gommone alla scoperta del promontorio di Punta Manara e di questa costa meravigliosa che, come ripeto spesso, non tutti i liguri hanno il privilegio di poter vedere, e da qui nasce la nostra intenzione proprio di mostrarvi questo. Vedete Matteo in piedi su un SUP o SAP e anche Isabella che lo segue. Siamo arrivati in un punto suggestivo alla Ciappa du Lu, quindi la ciappa, la pietra piatta del lupo, quasi a Punta Manara, e qua si nota soprattutto il colore, l'acqua trasparente con la sabbia bianca sul fondo, cosa piuttosto rara in Liguria, almeno nella Liguria del Levante e nella zona del Tiguglio. Intanto con Marco al timone ci stiamo avvicinando il più possibile, e qua parlano le immagini della bellezza di questo luogo, Giuseppe.
2: Assolutamente sì, di solito c'è pieno di turisti.
1: Ah sì?
2: Sì,
1: però quelli che arrivano in barca?
2: Sì, sì, si fanno trasportare qui in barca, e sicuramente è molto bello perché si riesce a stare qua.

0: tutta la giornata, vengono qua al mattino, poi vengono trasportati nuovamente in baia praticamente nel pomeriggio. È un posto gradevole, molto gradevole.
1: Ecco, ci sono questi tipi di turismo che magari non tutti conoscono, ma che possono essere anche per così dire accessibili. Abbiamo già detto nella prima parte che addirittura per chi conosce bene i sentieri, dal sentiero di Punta Manara a piedi che corre lassù, Giuseppe, si può scendere, vedete c'è una pietra, come dire,
0: Sì, è
1: una
0: praticamente in questo
1: fessura.
0: vallotto qua, praticamente si scende giù, e sopra ci sono diciamo, delle intersezioni con la strada che corre sulla costa. E sicuramente non è indicata, è
1: No, no, no, no,
0: pericolosa,
1: assolutamente.
0: diciamolo
1: E anche
0: perché.
1: il sentiero, Giovanni, se ne parla molto alle Cinque Terre, ma vale per tutto, Portofino, Sestri Levante, ogni sorta di luogo bisogna andare attrezzati. Sembra banale dirlo,
0: Assolutamente.
1: ma ogni anno qualcuno deve andare con il soccorso alpino a recuperare con gli elicotteri, i vigili del fuoco, persone che magari si avventurano in infradito con i sandali nei sentieri.
2: Assolutamente, noi all'InfoPoint in Baia del Silenzio abbiamo appunto delle mappe con la sentieristica di tutta Punta Manara che forniamo ai turisti e diamo appunto queste indicazioni importanti di usare delle calzature adeguate, di avventurarsi magari non negli orari più caldi della giornata e di informarsi su quello che è la difficoltà del sentiero per poter raggiungerlo al meglio senza mettersi in pericolo, perché comunque sia è un luogo molto bello, ma difficilmente raggiungibile, quindi un eventuale soccorso può essere anche complicato.
1: Certo, allora se volete riprendiamo perché ci sono altri spunti da vedere.
0: Come
1: C'è?
0: diceva Marco,
1: Sì.
0: che è stato fatto un intervento dai vigili del fuoco
1: Ah.
0: perché c'era un signore che si è rotto una gamba, però c'era mare, quindi non si riusciva a scendere giù. Sono atterrati praticamente su un pattino solo l'elicottero per poterlo farlo
1: Ma lui era
0: salire.
1: sul sentiero di Punta
0: Qui,
1: Manara?
0: qui, qui.
1: No, era proprio qua?
0: Era
1: Ma
0: qui
1: come ci è arrivato qua?
0: è sceso da sopra, poi è scivolato sulle pietre, si è rotto la gamba. A salire non si poteva più salire perché non era trasportabile su queste salite. Via mare c'era un po' di risacca, quindi non si poteva avvicinare la barca. Quindi sono intervenuti i vigili del fuoco con l'elicottero. Hanno appoggiato praticamente solo un pattino per
1: Un pattino
0: rimanere
1: sulla ciappa.
0: sulla ciappa per rimanere orizzontali dalla parte dove poi hanno imbarcato il signore e poi sono ripartiti.
1: Accidenti. Andando avanti c'è un altro scoglio che ha un nome?
0: Eh sì, là davanti la prua, scusa, abbiamo la carega così chiamata,
1: In
0: perché
1: genovese vuol dire seggiola.
0: sì. E abbiamo la possibilità di salire fino a un certo punto dove ci sarebbe una seduta di una
1: Ah
0: seggiola
1: sì.
0: e tuffarsi, oppure quelli più arditi possono salire su in cima e tuffarsi d'incima.
1: Però sono cose pericolosissime, quindi direi che è
0: Assolutamente, però
1: meglio.
0: lì c'è fondo, si può
1: Ecco,
0: fare.
1: intanto mi meraviglia perché stiamo riuscendo ad avvicinarci molto alla riva, diciamo. Questo è un fondale discreto, dunque.
0: È tipico Ligure, comunque il fondale subito profondo vicino alla costa. Soprattutto se la costa come qua è rocciosa,
1: Ok.
0: i 2 metri ci sono subito
1: Subito.
0: praticamente a ridosso degli
1: Esatto.
0: scogli.
1: Siamo quasi al livello di Punta Manara in alto o ancora dietro? Ancora
0: Ancora un
1: dietro.
0: po' bisogna
1: Io
0: andare.
1: intendo dove c'è appunto questa specie di castello, il
0: Torrione, sì.
1: torrione
0: Torrione,
1: diroccato.
0: sì, il
1: Ecco, era un
0: Torrione.
1: torrione di avvistamento?
0: Di avvistamento prima, poi credo che ci fosse stata una batteria nel periodo di tempo di guerra. Quindi, sì.
1: Per visionare. Daniele. Raccontiamo un po' cosa si può trovare qua sotto. Intanto c'è la Poseidonia. Poseidonia o Posidonia? Intanto.
3: Posidonia, sì.
1: Posidonia,
3: Nonostante
1: ok.
3: comunque il nome ovviamente sia ispirato al dio del mare,
1: Ok.
3: Poseidone.
1: Ed è sinonimo di mare pulito.
3: Sì, assolutamente,
1: Perché
3: sì.
1: dove c'è lei vuol dire che, cioè lei nasce solo dove c'è mare pulito.
3: Sì, e poi essendo una pianta comunque sensibile all'inquinamento, all'impatto antropico, sicuramente la troviamo in dei posti molto particolari.
1: Ecco, quali sono le specie che abitano la Posidonia? Che tipi di animali, di pesci si possono trovare?
3: Ah, possiamo trovare moltissimi, moltissimi esseri viventi, partendo sia da organismi unicellulari come alghe o altro, fino ad arrivare a molluschi, crostacei, stelle marine, ricci di mare, anche cetrioli di
1: Bello.
3: mare, e fino ad arrivare, sì, assolutamente a una miriade di specie diverse di pesci che vivono al suo interno.

0: Ecco, lì notiamo che sugli scogli, già prima l'ho vista, ci sono delle specie di muschietti gialli.
1: Sì, sì, sono alghe che vivono sulla superficie degli scogli, ce ne sono diversi tipi e sono caratteristiche appunto di questi fondali rocciosi.
0: Invece nella parte alta, nella gita alta, c'è la tipica macchia mediterranea.
1: Macchia mediterranea, sì, esatto. Infatti Punta Manara è molto interessante anche da questo punto di vista, diciamo, botanico, perché possiamo vedere la macchia mediterranea caratterizzata da arbusti come l'erica arborea, il corbezzolo e altri che sono appunto caratteristici di questa vegetazione.
0: Vedete che Matteo sta pagaiando con molta determinazione, quindi adesso sentiremo anche come si fa ad andare sul SUP, che consente anche a chi non ha la barca e ha un minimo di talento di potersi avventurare in queste zone, ma intanto continuiamo a godere le rocce a picco sul mare. Io ne sono particolarmente innamorata di questo genere di paesaggio. Giuseppe.
2: Sì, eccola qua, la carega qui davanti a noi, si vede proprio che è fatta a seggiola.
0: È questo scoglio grosso?
2: Sì, quello scoglio che è fatto a seggiola.
0: Sì, sembra lo schienale.
2: Uno schienale, sì, intorno ai 5 metri c'è una seduta, poi uno schienale che va su. Sono due punti che si ci può tuffare perché c'è sufficientemente acqua in basso.
0: Ok, e intanto stiamo per girare, diciamo, l'angolo per poi vedere quando arriviamo a Punta Manara. Allora, vediamo Isabella sul SUP. Adesso ci organizziamo un attimo magari con i microfoni per vedere, così ci fa un piccolo corso, e voglio curiosare anche con il SUP trasparente cosa c'è sul fondale, anche solo sabbia, però è sicuramente molto affascinante lo stesso. Ancora verso Levante stiamo per passare il promontorio di Punta Manara, ma facciamo un brevissimo corso di SUP o SAP con Isabella. Isabella, da dove si parte? A me sembra complicata come faccenda, ma
3: allora,
0: io non ho un gran rapporto con l'acqua, dimmi.
3: Mi affianco un attimo a voi. Praticamente la regola della pagaiata è la medesima della canoa. Adesso
0: però la canoa bisogna già conoscerla, quindi
3: facciamo un pochino un breve ripasso. Allora, si aggiunge solamente l'equilibrio. Adesso vi faccio vedere, ci si mette in quadrupedia, piedi paralleli alla maniglia, che è il punto di maggiore equilibrio.
0: Quindi in mezzo, e vediamo che è la caviglia legata al SAP.
3: Sì, allora questa è una regola di sicurezza, la cavigliera o liscia va sempre tenuto in qualsiasi occasione, perché sì, anche quando si nuota, perché la tavola ci segue sempre, e anche perché poi essendo così leggere è facile che con una ventata si sposti di un bel po'.
0: Adesso c'è un po' d'onda, ce la fai?
3: Perfetto, sì, allora balliamo la samba.
0: Ok, allora, no, devi accompagnare il movimento dell'onda ovviamente,
3: allora,
0: non
3: sì,
0: essere rigida.
3: Diciamo che ovviamente le gambe funzionano come delle molle e si segue l'andamento dell'onda, la pagaiata brevemente, si pesca più acqua possibile a prua, si scorre di fianco paralleli alla sponda del SAP, l'estrazione arriva all'altezza dei piedi e pronti con la fase aerea, e si rimerge. Poi per frenare si mette semplicemente la pagaia dietro a poppa e si spinge l'acqua in avanti.
0: Da un lato e dall'altro si alterna?
3: Sì, allora se si continua a frenare da una parte o dall'altra si va in retro. Mentre l'altra regola è che per girare si fa un semicerchio a sinistra e si gira a destra, e poi semplicemente un semicerchio a destra e si va dalla parte opposta.
0: Vedo che la impugni in alto dalla,
3: sì,
0: dove c'è.
3: Allora, quando si è in piedi si impugna dalla parte del pomolo oliva, e la pagaia ha sempre un'inclinazione di 10-13 gradi in alto, e quindi si pesca l'acqua sempre dalla parte ovviamente della pagaia dove è più alta. È la stessa regola praticamente della
0: canoa.
3: Della canoa.
0: Ecco, si può anche non stare in piedi, cioè se ci si stanca.
3: Allora, per prendere confidenza con l'acqua, io consiglio sempre di portarsi dietro una pagaia con doppia, anche di quelle smontabili, anche perché poi per la sicurezza, appena si alza un po' di onda o vento, è più semplice andare pagaiando come il kayak.
0: Ah, quindi c'è anche quindi una con
3: sì,
0: i due lati?
3: O mettersi una pagaia doppia da kayak infilata dentro di quelle smontabili, e poi sempre per la sicurezza in mare di guardare sempre bene il meteo, perché il SAP è un mezzo

0: estremamente leggero e si può spostare con grande facilità, ma è anche molto difficile rientrare se non c'è il vento a favore.
1: Ecco, ma se tu dovessi pagaiare appunto non in piedi, come fai? Vai in ginocchio o vai seduta?
0: Allora ci aiutiamo sempre come se fossimo dei funamboli per scendere con la pagaia. Sì, ci si può mettere o gambe incrociate o stese, come viene più
1: e con le gambe
0: facile.
1: Larghe e i piedi in acqua no?
0: Anche, però queste fanno da freno.
1: Ah, giusto, hai ragione.
0: Quindi dipende quanta voglia uno ha di pagaiare. E poi è un ottimo prendisole che uno si può stendere e fare anche tranquillamente una gita rilassante o al traino come abbiamo fatto.
1: Ecco, il vantaggio è anche che tu puoi avvicinarti un po' dove vuoi alla costa, puoi scendere,
0: allora,
1: andare sulle rocce.
0: La cosa interessante è che spesso si può tranquillamente portarsi maschere e boccaglio e fare snorkeling.
1: Vediamo un po' cosa c'è sul fondo, se c'è qualcosa, che tu hai il SUP trasparente, ora c'è anche un po' di schiumetta, però giusto per far capire che...
0: Sì, allora questa zona è ricchissima sia di castagnole, sia di sarghe, sia di polpi, ovviamente.
1: Ecco, polpi è vero Marco, in particolare?
2: Sì, sono parecchie tane di polpi, sono molte anfratti, quindi... Il polpo ci si intana e poi depone le uova.
1: Giuseppe, da bambino venivi a prendere i polpi?
3: Assolutamente sì.
1: Ma come venivi qua, scusa?
3: Venivamo con delle piccole imbarcazioni, con dei gomoncini, da Riva Trigoso però. Il nostro limite era la Ciappadulunga. Oltre non andavamo perché eravamo veramente molto distanti.
1: Ok.
3: Età dagli 8 anni fino in avanti.
1: Mamma mia, pensare oggi come siamo paurosi noi mamme, ma insomma.
3: No, però si acquista una certa sicurezza, si impara a conoscere il mare, soprattutto a rispettarlo.
1: Certo.
3: Questo è una cosa importante.
1: E quindi venivate, bastava mettere giù i piedi che arrivavano i polpi?
3: Arrivavano i polpi, sì sì. Adesso non è più così, Non è più così.
1: Poi li portavate alla mamma che li cucinava?
3: Sì, se si era bravi di trovarne qualcheduno in più, non solo uno, e allora sì, ma poi c'era pieno di patelle, c'era pieno di ricci, e c'era pieno di muscoli, vari scogli che si conoscevano, e cosa che piano piano stanno venendo meno. Pare che però sui ricci quest'anno sia un anno particolarmente fortunato, abbiamo visto anche nella baia di Portobello, ci sono veramente tanti ricci. Quindi...
1: Ecco, Daniele biologo, ma come mai cambia nel tempo la popolazione? Cioè dicevano prima c'erano tanti ricci, tante patelle, tanti muscoli, magari tanti polpi e poi a un certo punto in un'epoca cambia, ce n'è meno.
4: Beh, sicuramente parte di questo impoverimento che abbiamo della fauna ittica è dovuto purtroppo alla pesca e probabilmente all'inquinamento, l'impatto antropico.
1: Può creare effetti. Vediamo qua sotto, Daniele, vediamo cosa c'è qua sotto, qualche scoglio con un po' di alghe forse,
4: sì,
1: qualche
4: sicuramente,
1: riccio.
4: Sì, vediamo questi scogli ricoperti di alghe, di diverse specie, una grande moltitudine di ricci riusciamo a vedere. Anche qui.
1: Ma come si fanno a prendere i ricci con le mani senza pungersi, Giuseppe?
3: C'è la possibilità, basta prenderli
1: con la mano morbida,
3: senza schiacciare e poi fare in modo che gli aculei si alzano. Si possono, sì, assolutamente, certo.
1: Che meraviglia. Allora, tanto godiamo anche qua, Roberto, la vicinanza a questi scogli ricoperti di muschio marino, come si chiamerà?
4: Sì, sono ricoperti di alghe, possiamo vedere alcuni muscoli, alcuni denti di cane, tipici crostacei appunto che vivono sulla superficie di questi scogli.
0: Lo scoglio.
1: E... Okay. Ci avviciniamo perché andiamo a chiudere, che abbiamo finito il tempo, questi alberi che resistono alle condizioni, sono dei piccoli pinetti direi, no? Questi qua.
4: Sì, questi che vediamo sono pini tipici della macchia mediterranea, è il pino d'Aleppo, lo possiamo riconoscere dal fatto che il tronco, i rami sono molto chiari rispetto agli altri pini.
1: E qua nelle mareggiate grande bulesum.
5: Remescio.
1: C'è remescio, bulesum.
5: Non sono
1: c'è remescio.
5: Non è la mia lingua, ma è remescio, lo chiamano così.
1: È vero, Giovanni, remescio.
6: Assolutamente sì, qui è una zona dove quando le intemperie colpiscono le onde raggiungono altezze veramente significative e la scogliera rimbalza tanta energia, quindi si creano paesaggi scenici bellissimi. Infatti una delle cose più belle è andare a vedere appunto la mareggiata in cima a Punta Manara, dove uno è al sicuro dalle onde ma vede quello che è lo scenario incredibile del mare che si colora dei colori della tempesta, la mareggiata, di tutti questi colori azzurri e grigi che riempiono il mare.

0: di energia.
1: Tanto Isabella continua a non cadere. Isabella, che ha il microfono attaccato, mi raccomando, ma sono convinta che Isabella non cade mai.
0: È un'espertissima istruttrice.
1: Però vedete come ci si gode anche nel silenzio attraverso il SUP oppure le canoe. Questa costa sembrano dei gradoni che accompagnano verso l'alto. Ma c'è una storia relativa a Garibaldi qua, Giuseppe?
2: Ah sì, è vero. Forse più avanti, adesso il sole è un po' alto, ma quando il sole è più basso si riesce a individuare una figura che viene chiamata Garibaldi, perché si vede proprio lui con la barba e col cappello.
1: Nella roccia?
2: Nella roccia, sì, in questa roccia qui. Qui dovrebbe essere questa qui, però dipende dall'altezza del sole rispetto a
1: quella subito dopo quella più scura?
2: Quella lì, sì.
1: Prima di quella bianca lì in mezzo.
2: Vediamo se riusciamo a individuarla, non è facile.
1: Non è facile, però anche questo è un punto di curiosità, e tutto dipende dalla luce. Siamo sotto Punta Manara e se fate caso in qualche momento.
2: Dietro c'è l'edicola della Madonna.
1: Veramente?
2: Ecco.
1: Ah, laggiù in fondo, non lo sapevo. Adesso allora arriviamo fino a lì. E proseguendo si arriva a Trigoso, vedremo la Fincantieri dietro l'angolo.
0: Esattamente, siamo ormai sulla punta del promontorio. Qui è un luogo di scambio di correnti, c'è una forte attività ittica, infatti vediamo i pescatori subacquei, le società di diving qua a Sestri si occupano anche di portare i turisti a vedere quella che è la zona presente nelle profondità di Punta Manara. Prima Daniele ci parlava di un corallo che è presente solo in questa zona ed è molto abbondante.
1: Ecco, è vero, un corallo che forse eravamo in viaggio in Liguria, non ricordo, è arancione?
3: Sì, un corallo arancione dorato, si chiama Savaglia ed è presente in abbondanza qua nelle profondità proprio di Punta Manara.
1: Bene, allora Roberto, chiudiamo ancora con le immagini, se non si immerge, del SUP che sta scoprendo il fondo del mare. È una delle attività ovviamente che si possono compiere in tutto il nostro mare. A me non resta che ringraziarvi veramente per questo viaggio. Abbiamo toccato diversi temi e abbiamo scoperto anche da questo lato come si vive il mare, come si vivono le scogliere della Liguria, come si vivono alcuni sport e come si può anche scoprire il fondale anche attraverso queste piattaforme, questi SUP o SAP. Ciao Isabella, grazie,
4: ciao ci vediamo
1: Matteo
4: presto.
1: Che ci hanno seguito, grazie Roberto Gnecco per queste immagini, presa diretta, torna alla prossima puntata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone continua ad interessare la Liguria per la giornata di giovedì, ventilazione debole con mare in prevalenza calmo. Diamo subito uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'Imperiese, contesto appunto all'insegna del bel tempo, con clima mite nelle prime ore del giorno, caldo massimo eccessi nelle ore pomeridiane, con valori fino ai 27-28 gradi. Sul Savonese, contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampie e schiarite temperature che per quanto riguarda le massime raggiungeranno i 27-31 gradi. Su Genova e dintorni il tempo appunto sarà stabile ed assolato con temperature massime qui anche fino ai 33 gradi. Poi sul Tigullio, dando uno sguardo, avremo appunto condizioni di bel tempo con temperature minime intorno ai 18-20 gradi, valori massimi qui intorno ai 27-28 gradi con caldo appunto senza eccessi. E infine 30-31 gradi per quanto riguarda lo Spezzino, per i valori massimi, minime intorno ai 20-21 gradi, il tutto in un contesto all'insegna del bel tempo. Ci attende una giornata di venerdì che sarà caratterizzata dal sole che continuerà a splendere su tutta la Liguria con temperature minime e massime senza particolari variazioni. Ma per tutti i dettagli, come sempre, vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

Sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Regione Liguria presenta la roadmap per la formazione dedicata alle professioni del mare. L'obiettivo è la creazione di una scuola delle professioni del mare per rafforzare il collegamento tra il sistema formativo regionale e le esigenze delle imprese che operano in ambito marittimo e per rendere la Liguria ancora più competitiva nel settore della blue economy. Visita ad Ego agli stabilimenti di Ergomeccanica e Veralia Italia che operano all'interno dell'area di crisi complessa in Valbormida. Un'occasione di confronto con le imprese del territorio e con l'Unione Industriali della provincia di Savona, anche alla luce dei recenti eventi meteo che hanno richiesto interventi regionali di protezione civile. Da oggi fino al 15 luglio torna Orientamenti Summer, il ciclo di incontri gratuiti promosso dalla Regione Liguria per offrire ai ragazzi strumenti concreti per orientarsi tra i percorsi di studio e formazione disponibili. L'iniziativa prevede 9 tappe distribuite in tutta la Liguria dai capoluoghi alle aree interne. Una delegazione di giornalisti liguri ha visitato la sede della Regione Liguria a Bruxelles nell'ambito del progetto Erasmus più formazione internazionale esperienziale promosso dall'Ordine dei giornalisti della Liguria. La sede è un presidio fondamentale per dare voce alle istanze liguri in Europa e collegare gli stakeholder liguri e l'Unione Europea. Entra nel vivo il piano di alleggerimento dei cantieri autostradali in Liguria per la stagione estiva. Sulla rete ASPI saranno sospese le manutenzioni tra Savona e Sestri Levante e da luglio ai primi di ottobre torneranno 3 corsie percorribili sulla A26. Previsti alleggerimenti anche sulle tratte di concessione del Tirreno con l'obiettivo di garantire una maggiore fluidità del traffico fino al termine del Salone Nautico di Genova. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

Siamo alla Terrazza Colombo, è dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la Terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra

comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici, e tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana.

Terrazza Colombo, che ho promosso in devono rappresentare quella che è la Gen Z e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questo, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

0: Giovedì 18 giugno, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. Il nostro sito questa mattina si apre con una testimonianza shock raccolta da Elisabetta Biancalani, una donna che era stata ferita con una bottiglia rotta da un uomo che aveva aggredito verbalmente sua figlia 15enne e un'amica mentre portavano a spasso il cane. È successo a Genova Cornigliano alle 8 di sera. La donna che ha incontrato la nostra collega Elisabetta Biancalani a Cornigliano ha raccontato, potete trovare l'intervista integrale in apertura del nostro sito, che cosa è accaduto, ma anche la paura, i timori per la sicurezza nel quartiere. Il Comitato Cornigliano per la città ha organizzato per questa sera una manifestazione proprio su questo tema alle 20.30 ai Giardini Melis. Ancora un incidente mortale purtroppo sulle strade genovesi, una ragazza di 26 anni ha perso la vita. È successo ieri sera in via Perlasca dopo essere stata violentemente sbalzata dal suo scooter in uno scontro con un'auto e facendo poi un volo di circa 15 metri che le è stato fatale. E poi la prima prova per la maturità anche in Liguria: sono 11.503 gli studenti liguri che affrontano quest'oggi alle 8.30, tra qualche minuto, la prova di italiano. La prova nazionale appunto di lingua è la prima, domani poi ci sarà la seconda prova su una o più discipline che caratterizzano il corso di studio: latino al liceo classico, matematica allo scientifico, sono le materie che sono uscite. E poi si parla anche di musica sul nostro sito, perché già da ieri mattina sono arrivati davanti al Ferraris a Genova i primi fan del cantante Olly, che da stasera sarà impegnato in tre date, 18, 20 e 21 giugno, allo stadio di Marassi. Ritorna dunque la musica dal vivo allo stadio dopo oltre 20 anni di assenza dai grandi eventi musicali. E ora parliamo anche dei nostri sondaggi, perché dopo La Spezia è stata la volta di Savona, ci siamo recati nella giornata di ieri per svelare i risultati del sondaggio Primo Canale Tecne riguardanti l'andamento della città e il lavoro svolto dal sindaco Russo e dalla sua amministrazione. Per lui, peraltro, l'esito è stato lusinghiero. Giorgia Fabiocchi.
1: Il comune di Savona si prepara alle elezioni 2027, mancano ancora molti mesi, ma Primo Canale ha commissionato a Tecne un sondaggio per capire qual è il cosiddetto sentiment dei cittadini savonesi. La popolazione si divide a metà: il 49% da giudizio negativo, però un 48% da un giudizio positivo, dal 10 al 6. Insomma, l'operato sia del sindaco Marco Russo che la sua amministrazione è considerato comunque mediamente positivo. C'è poi un dato che riguarda il centro-sinistra, ovvero solo gli elettori del campo progressista: l'84% vorrebbe che Russo si ricandidasse a sindaco, mentre invece il 14% vorrebbe un candidato diverso. Poi c'è un dato più politico: il centro-sinistra sarebbe avanti in questo momento a Savona, il 38% voterebbe centro-sinistra, il 22% il centro-destra. Questo ovviamente va valutato, mancano ancora i candidati ufficiali, mancano soprattutto il candidato del centro-destra. Il centro-sinistra in teoria lo avrebbe, perché Marco Russo oggi ai microfoni di Primo Canale ha detto sono pronto, mi ricandido. Quindi andiamo a sentire le parole del primo cittadino.
2: Sì, mi ricandido, perché fin dall'inizio abbiamo detto che questo progetto, che era stato al centro della proposta amministrativa del 2021, doveva avere un respiro di 10 anni.

0: Devo dire che questa scelta non è mia personale o isolata, ma è la scelta che ha fatto tutta la comunità politica, mi viene da dire, che sta accompagnando l'amministrazione in questi anni, perché noi già nel luglio scorso ci siamo riuniti tutti quanti per dire che bisogna andare avanti per il prossimo mandato. Lo abbiamo rifatto a novembre, l'abbiamo rifatto a gennaio, ci vediamo periodicamente perché è una fase questa di nuova progettualità. Cioè, il secondo mandato non deve essere soltanto concepito come conclusione delle cose avviate, che pure, come dicevo prima, sono tante e sono molto rilevanti, ma anche l'occasione di mettere a punto nuovi obiettivi, nuove sfide, nuove idee nel solco progettuale che abbiamo avviato.
1: È tempo di aggiornarci sulla situazione del traffico nella città di Genova con la polizia locale.
2: Buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Traffico già intenso sulle strade cittadine, in particolare zona Bassa Valbisagno, Centro Foce e strada Aldo Moro in entrambe le direzioni. Ricordiamo che già da questa mattina alle 8 in zona stadio saranno in atto modifiche alla viabilità e alla sosta, modifiche che saranno poi ripetute nei giorni 20 e 21 per il concerto che si terrà questa sera alle ore 21 e nelle sere appunto del giorno 20 e del giorno 21. Ricordiamo modifiche alla viabilità per cantieri in piazzale Bligny, lungo Bisogno Dalmazia, via Bensa, piazza dell'Annunziata e via Gramsci, direzione Ponente. Per quanto riguarda gli orari serali notturni, dalle 21 alle 6, chiusure di via Milano e via Pietro Chiesa, nel tratto tra via Ballaidie e via Fiamme Gialle, direzione Ponente. Chiudiamo informando che dalle 14 alle 18 a Nervi, in piazza Pittaluga, sarà presente l'ufficio mobile della Polizia Locale a disposizione dei cittadini. Non ci sono al momento altri aggiornamenti. La Polizia Locale di Genova augura buona giornata.
1: Grazie alla Polizia Locale Genovese. Adesso ci aggiorniamo sulla situazione del traffico in autostrada con Andrea Popolano.
3: Prime code lungo le autostrade della Liguria, andiamo subito a vedere col nostro touchscreen la situazione. Partiamo dalla A10 nel tratto di Ponente con rallentamenti per 1 km tra Andora e San Bartolomeo in direzione del confine di Stato, coda anche tra Fieghino e Finale Ligure in direzione Ventimiglia, in questo caso per la presenza di un cantiere. Andiamo a vedere la situazione nel dettaglio nel nodo genovese, anche qui prime code. Code a tratti tra Genova Prae e il bivio con la A7 per traffico intenso. Questa è la situazione sul ponte di San Giorgio. Coda tra Bolzaneto e il bivio con la A12 e ancora coda in uscita al casello di Bolzaneto per traffico intenso. Segnalato poi 1 km di coda sempre sull'A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione nord per la presenza di un cantiere. Situazione invece regolare per quanto riguarda la A12 nel tratto di Estremo Levante. Questa è la situazione al momento lungo le autostrade. A te, Eva.
1: Grazie ad Andrea Popolano. Tutti gli aggiornamenti, insomma, sempre con i nostri punti ogni 10-15 minuti, ma andiamo subito a Genova, davanti al Liceo Classico Doria con Chiara Orrusta per iniziare la prima prova dell'esame di maturità. Buongiorno.
4: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. È il giorno della prima prova della maturità di quest'anno. Migliaia di studenti pronti per intraprendere la prima prova. Prima prova che vi ricordo durerà 6 ore. Hanno tutto il tempo per preparare quello che sarà il tema di italiano. Qui davanti alla scuola sono entrati centinaia di studenti. Qui siamo al Liceo Doria, al classico, quindi sono tutti preparatissimi. Abbiamo ascoltato un po' di voci di ragazzi, si sono preparati durante l'anno per affrontare questa prima prova. Poi ovviamente è un anno pieno di novità anche per quanto riguarda la maturità. Non si chiama più esame di Stato, ma esame di maturità. Si darà molto più peso all'orale e alla condotta. Ovviamente chi fa scena muta, ecco, non potrà sostenere l'esame di

0: di maturità, insomma ci sono diverse novità. Quest'anno proveremo magari a sentire le voci di alcuni studenti prima, proprio prima di entrare, proveremo un po' a chiedere qual è la situazione, sono emozionati, si sono preparati, come hanno passato la notte prima degli esami, insomma siamo qui per raccontarvi la maturità di quest'anno, tante novità e oggi la prima prova. A te, Eva.
1: Grazie a Chiara Orru. Naturalmente lo abbiamo visto lì davanti al Liceo Doria in Piazza della Vittoria, i ragazzi sono tutti già entrati, insomma sono passate le 8 e loro, nonostante la prova inizi alle 8:30, sono già tutti posizionati, pronti a iniziare la prova d'italiano, quella di quest'oggi. Sono 11.503 gli studenti della Liguria, i candidati alla prova di maturità. Andando poi a vedere tra i dati che sono stati comunicati dall'ufficio scolastico regionale, 11.133 sono interni, mentre gli esterni, i candidati esterni, sono 366. In tutto sono 599 le classi della Liguria che vanno a fare la loro prova di chiusura del ciclo della scuola secondaria di secondo grado. Il meteo per la giornata di oggi: c'è uno scenario meteorologico che non cambia rispetto alle scorse giornate ed è prevista un'altra giornata serena con locali addensamenti pomeridiani soltanto sui rilievi. Vedete le nostre telecamere in tempo reale da Camogli in questo caso. Temperature in aumento, 22 la minima, 32 la massima, soprattutto la provincia della Spezia ad avere le temperature più alte, in particolare le temperature elevate anche sopra i 30 gradi sono previste nelle zone dell'entroterra. Umidità medio o bassa, venti deboli, variabili o localmente calmi, ci saranno delle brezze invece poi sulla costa. Il mare quest'oggi è tra poco mosso e calmo. E ora è tempo del nostro almanacco che apriamo mostrandovi, chiedo alla regia se possiamo andare a prendere una foto bellissima che arriva dall'Osservatorio Astronomico del Righi, dove si vede la congiunzione, eccola, tra la Luna e il pianeta Venere, un allineamento che all'occhio nudo insomma sembra così vicino, in realtà è un allineamento solo apparente perché il nostro satellite naturale si trova a circa 363.000 km da noi, mentre il pianeta Venere è molto più distante, a circa 170 milioni di chilometri. In questo caso, nelle prossime sere, noi lo raccontiamo ogni giorno, la Luna è crescente, la Luna si alza sempre di più e avanza con la fase crescente, appunto allontanandosi progressivamente dal pianeta Venere. Cosa si vedrà quest'oggi? Oggi si festeggiano San Marco e Marcelliano, Luna appunto crescente, illuminata al 16%, sarà Luna piena il prossimo 30 di giugno, il Sole è sorto alle 5:38, tramonterà questa sera alle 21:11 e oggi è la giornata mondiale della gastronomia sostenibile. Accadde oggi, torniamo indietro nel tempo, 1836, il generale Alessandro La Marmora, istituì il corpo militare dei bersaglieri. 1946, proclamazione ufficiale della Repubblica Italiana. 1989, la Birmania venne rinominata Myanmar. Nati oggi, tanti auguri a Fabio Capello del 46, Amanda Lear, nata nel 1939, Paul McCartney del 42, Raffaella Carrà era nata nel 43 ed è morta nel 2021. E ora torniamo alle notizie. Dopo l'elezione di Matteo Paroli a presidente dell'aeroporto di Genova, il governatore della Liguria Marco Bucci commenta la scelta dell'assemblea e conferma l'intenzione della regione di entrare nell'assetto societario del Colombo. Sentiamo.
2: Si apre una nuova fase per l'aeroporto di Genova con il presidente dell'autorità portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli, che ora andrà a ricoprire anche il ruolo di numero uno del Cristoforo Colombo, una scelta che ha trovato d'accordo anche il governatore della Liguria Marco Bucci.
3: L'hanno fatta i soci, quindi i soci hanno il diritto di nominare chi vogliono. E se i soci sono confidenti che questo sia il modo migliore per arrivare all'obiettivo, io sono d'accordo. Quello che conta è che è l'obiettivo finale, e sapete qual è l'obiettivo, quello che già da qualche anno abbiamo identificato, ovvero sia nell'aeroporto di Genova devono esserci anche soci privati che devono contribuire agli investimenti per poter arrivare al successo dell'aeroporto.
2: La regione che conferma l'intenzione di entrare nell'assetto che oggi vede l'autorità portuale detenere il 60%, ma che dovrà cedere una buona parte per far entrare i privati che avranno il compito di rilanciare l'aeroporto. E allora la scelta di Paroli è proprio diretta conseguenza della dinamica che dovrà affrontare nei prossimi mesi il Colombo.
3: sapete benissimo che il porto non può entrare, cioè deve diminuire, l'ha detto la Corte dei Conti, quindi per forza il porto dovrà diminuire la sua percentuale di quote. Questo infatti è uno dei motivi per cui il porto, penso sia uno dei motivi per cui il porto ha deciso

0: di prendere direttamente la guida di questo processo.
1: Le notizie dall'Italia e dal mondo. Sipario sul G7 di Evian. Trump definisce il vertice un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi e difende l'accordo che si terrà proprio domani. Diffuso il testo dell'accordo per l'Iran, un fondo privato di 300 miliardi di dollari. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto di Hormuz guidata dalla Francia e dalla Gran Bretagna, pronti ad affiancarci una ventina di paesi, ha detto Macron, tra questi c'è anche l'Italia. E Giorgia Meloni si dichiara soddisfatta del vertice di Evian, parlando di convergenza tra leader non scontata. Torna anche sul disgelo con Trump e dice: abbiamo entrambi un carattere forte ma capiamo i nostri punti di vista. La cronaca italiana. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un overdose di farmaci, non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto il legale del figlio della donna, che è indagato, lo ricordiamo, nell'ambito delle nuove indagini della procura sul delitto di Garlasco. E debutta la nuova maturità da oggi, oltre 527.000 studenti, lo ricordiamo, sono 11.503 in Liguria, si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte con la prova di italiano, la scelta sarà tra 7 tracce diverse, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. Queste le principali notizie, come sempre vi raccontiamo anche che cosa accade quest'oggi in Liguria. Partiamo dalle 8 e cosa accade su Primo Canale e non solo in Liguria, per quello trovate l'agenda sul nostro sito, 8.55 poi ogni ora il nostro TG55, alle 9.30 il medico risponde con Tiziano Berti, dalle 10 al servizio del pubblico con Enrico Cirone e vi ricordo poi alle 12.30 l'appuntamento è con Newsroom 28 e tutte le notizie di metà giornata. Anche al suo interno la finestra sul mondo, il nostro magazine di pausa pranzo, pomeriggio live con Franco Nativo a partire dalle ore 15 fino ad arrivare al primo giornale delle ore 18 con l'approfondimento sportivo, take take alle 19.30 all'archivio storico di Primo Canale, alle 21 si parla di calcio con Liguria Calcio con Graziano Cesari, 22.30 una nuova puntata di Non ho l'età. Questa è la programmazione su Primo Canale, io do il mio buongiorno alla regia Mario Boccuni, noi ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09€ a letto. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene.
5: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
6: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

0: D'insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: Nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: Le 8:19 a Primo Mattino, bentornati ancora, buongiorno. Tante notizie come sempre dal nostro sito primocanale.it. Torno da Andrea Popolano.
3: Eh sì, facciamo una panoramica di quella che è la situazione all'interno del sito primocanale.it, l'apertura dedicata al fatto di violenza raccontato direttamente alle telecamere di Primo Canale, è avvenuto a Cornigliano con la testimonianza shock di una donna che ha raccontato di essere stata ferita e colpita con delle bottiglie per difendere la propria figlia. L'intervista integrale la potete trovare proprio interno alla notizia. Stasera poi proprio a Cornigliano ci sarà un corteo per chiedere nuove misure di sicurezza. Parliamo anche dell'aeroporto di Genova, ha fatto discutere la scelta del nuovo presidente Matteo Paroli, già presidente dell'autorità portuale del Mar Ligure occidentale, che ora diventa anche presidente dell'aeroporto. Ha parlato ai nostri microfoni Beppe Costa, che ha commentato: Paroli presidente è stata un'ottima scelta. La tragedia di ieri in tarda serata a Genova, in via Perlasca, un incidente automoto, ha perso la vita una ragazza di 26 anni che si trovava a bordo dello scooter. Al Via questa mattina abbiamo raccontato la maturità 2026, tante le novità. Studenti liguri impegnati nella prima prova, ovviamente il tema di italiano potremmo dire, domani invece seconda prova diversa per ogni istituto. Al Via anche l'elezione del nuovo rettore dell'Università di Genova, è la seconda tornata di votazioni, si vota oggi e domani, in corsa Michele Piana e Antonio Uccelli. Domani dunque dovremo sapere chi sarà il nuovo rettore dell'Università di Genova e poi sondaggi di Primo Canale, o meglio sondaggi di Tecne commissionati da Primo Canale, oggi si incentrano sul giudizio da parte dei cittadini dei quattro comuni capoluogo sull'efficienza e la qualità dei servizi. Vince, possiamo dire, nella gara Imperia, che è la cittadina che ottiene il dato più alto. A Spezia si parla anche degli altri sondaggi che avevamo fatto alcuni due giorni fa riguardo alla valutazione sul mondo portuale, sulla gestione da parte dell'amministrazione. L'intervista è la spiegazione di quanto avvenuto, dei dati di Spezia. E questo, poi tutte le altre notizie le potete trovare in approfondimento sul sito primocanale.it. A te.
2: Grazie ad Andrea Popolano. Torniamo al blitz che è stato fatto nelle scorse ore al canile Monte Contessa di Genova. Cani e gatti trovati ammassati in gabbie minuscole, alcuni chiusi persino nell'ufficio del veterinario. Questa è l'accusa. I carabinieri hanno dunque sequestrato 13 animali. Le indagini sono partite sulla gestione comunale della struttura. Sentiamo Annissa De Filippi.
4: Cani e gatti ammassati in gabbie minuscole, alcuni chiusi persino nell'ufficio del veterinario. È lo scenario shock scoperto martedì mattina dai carabinieri del nucleo CITES di Genova, insieme a un ufficiale veterinario arrivato da Milano durante un blitz al canile comunale Monte Contessa. I militari hanno sequestrato 10 cani e 3 gatti trovati in condizioni critiche e li hanno trasferiti immediatamente al rifugio del Gazzo e in una struttura a Savona per garantire loro cure e spazi adeguati. Scattata un'indagine per accertare le responsabilità della gestione del canile affidato dal comune all'associazione UNA. L'associazione si difende parlando di sovraffollamento cronico denunciato da anni alle autorità. Tra gli animali portati via c'è anche Lime, la storica mascotte del canile, costretta però a vivere al guinzaglio in segreteria. Sulla vicenda intervengono subito i partiti. Lega e Fratelli d'Italia chiedono chiarezza e annunciano iniziative in consiglio comunale. Il consigliere Mario Mascia propone invece l'istituzione del garante del benessere animale a Genova. Le indagini proseguono.
2: E adesso parliamo ancora di cronaca. Un 17enne è stato massacrato a sprangate in pieno campino del quartiere di San

0: infruttuoso, è stato dimesso con 21 giorni di prognosi. È successo in via Berghini. Gli investigatori parlano di una possibile punizione, una spedizione punitiva, e sui social sta esplodendo già l'odio. Sentiamo.
1: Era da poco passata la mezzanotte quando un ragazzo di 17 anni è stato selvaggiamente aggredito in via Berghini, nel quartiere genovese di San Fruttuoso. Il giovane è stato accerchiato da un gruppo di persone a bordo di scooter con il volto coperto dai caschi e armate di spranghe. Colpito ripetutamente, è stato massacrato di botte sotto gli occhi di alcuni amici che sono riusciti a scappare e a nascondersi. Gli aggressori si sono poi dati alla fuga. Gli investigatori stanno lavorando sull'ipotesi di una vera e propria spedizione punitiva, un agguato rapido, mirato e particolarmente violento. Sul posto sono intervenute le volanti e la polizia scientifica. Al momento le indagini sono condotte dal commissariato di San Fruttuoso, ma nelle prossime ore potrebbe subentrare la squadra mobile. Parallelamente la polizia postale sta analizzando diversi messaggi apparsi sui social network che plaudono al pestaggio, incitano alla violenza e fanno riferimento alle rivolte antimigranti di Belfast. Alcuni utenti arrivano a invitare i residenti di San Fruttuoso a farsi giustizia da soli. Le indagini proseguono per identificare sia gli autori dell'aggressione sia chi sta alimentando la tensione online.
0: Le 8:25 questa mattina andiamo a salutare anche Elisabetta Biancalani. Buongiorno dal Tiguglio, ciao Elisabetta.
2: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Iniziamo con le storie raccolte di cronaca. Trovate l'apertura del nostro sito, la storia di una signora che abbiamo incontrato a Genova Cornigliana, adesso vi spiegherò anche perché ci siamo andati, che racconta appunto l'aggressione subita a colpi di bottiglia rotta da parte di un uomo una sera di sabato per difendere la figlia di 15 anni e una sua amica che erano state aggredite verbalmente da questa persona. Il suo racconto veramente fa venire i brividi. Quest'uomo che si toglie la maglietta, inizia a tagliarsi, minaccia il marito della signora che prende una cassetta per difendersi, la signora che viene a sua volta colpita ad un braccio, e ancora i punti, ancora i cerotti. Appunto, quando l'abbiamo incontrata a Cornigliano siamo andati perché stasera alle 20:30 ai Giardini Melis Cornigliano scende in piazza per dire no alla violenza, una camminata pacifica sul marciapiede, peraltro per non intasare il traffico, proprio per chiedere alle istituzioni un intervento per far sì che migliori la vivibilità e diminuiscano gli eventi legati alla violenza come quello che vi ho appena raccontato, e che non è certo l'unico. Prima di tutto chiedono che venga riaperta la sede della Polizia Municipale, che era stata chiusa già ai tempi della Giunta Vincenzi. Questo per quanto riguarda la cronaca, ma continueremo anche nei prossimi giorni ad occuparcene. Per quanto riguarda invece i temi della portualità e dell'economia, ecco che troviamo il commento del vicepresidente di Confindustria con delega Porti Logistica, nonché presidente di Costa Edutainment, Beppe Costa, alla nomina di Matteo Paroli, presidente dell'autorità portuale di Genova Savona, alla presidenza dell'aeroporto Colombo. Ieri abbiamo sentito le parole di Andrea Giacchero, presidente di Spediporto e anche responsabile di GOAS, il consorzio che gestisce il settore cargo dell'aeroporto. Ha detto Giacchero la scelta migliore possibile, alla stessa stregua anche Beppe Costa, che spiega anche un precedente simile di una nomina che fu fatta sempre a Genova. Questo è tutto per ora, trovate gli aggiornamenti nel corso della giornata sul nostro sito. Buona giornata.
0: Grazie Elisabetta Biancalani, buona giornata anche a te. Poi rivedremo anche alcuni pezzi di Viaggio in Liguria che è andato in onda ieri sera. Elisabetta è stata per noi nella Baia del Silenzio, a Sesto Levante, ma anche a Chiavari. Dunque parleremo anche di mare, non solo di cronaca. E poi rivedremo anche parte di quella testimonianza di cui ci ha parlato nel suo collegamento. Adesso parliamo dell'esame di maturità. Sono già entrati tutti i ragazzi, sono le 8:28, dunque ci siamo. Alle 8:30 precise verranno consegnate le tracce, le sette tracce dei temi di italiano che affronteranno, scegliendone naturalmente una, gli 11.503 studenti e studentesse della Liguria che affrontano da quest'oggi l'esame di maturità, un esame nuovo. Intanto non si chiama più esame di Stato, ma si chiama esame di maturità. Che cosa cambia? Lo sentiamo in questo servizio.
3: È tutto pronto per l'inizio dell'esame più atteso dagli studenti. Cambiano le regole e la modalità, ma resta la stessa tappa fondamentale del percorso formativo. In Liguria sono oltre 11.000 maturandi che si preparano ad affrontare la maturità, un passaggio che segna la conclusione del percorso scolastico. Una delle novità riguarda anche il calendario. L'avvio degli esami non sarà più di mercoledì, come

0: negli ultimi anni, ma di giovedì, con la prima prova scritta in italiano, che aprirà ufficialmente la sessione. Il giorno successivo si svolgerà la seconda prova, diversa in base all'indirizzo di studio: latino al liceo classico, matematica allo scientifico, lingue al liceo linguistico ed economia aziendale negli istituti tecnici del settore economico. Cambiamenti importanti anche per il colloquio orale. Addio ai collegamenti multidisciplinari e alle vecchie buste. L'esame sarà incentrato su 4 discipline specifiche e partirà dal curriculum dello studente, valorizzando il percorso personale del candidato. Maggiore attenzione anche all'educazione civica, alle esperienze di formazione scuola-lavoro. Stop inoltre alle cosiddette scene mute. Il colloquio diventa obbligatorio e parte integrante della valutazione finale. Resta centrale anche il comportamento, con requisiti di ammissione invariati, ma con un peso crescente della condotta. Chi verrà ammesso con la sufficienza in comportamento dovrà presentare un elaborato su cittadinanza attiva e responsabile. Un esame che si conferma una prova importante del percorso scolastico tra conoscenze acquisite e competenze maturate nel tempo.
1: 8.30, facciamo una piccola pausa, 8.30 sta iniziando proprio adesso l'esame di maturità per gli studenti liguri che affrontano la prima prova. Una pausa, torniamo subito insieme.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone continua ad interessare la Liguria per la giornata di giovedì, ventilazione debole con mare in prevalenza calmo. Diamo subito uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'Imperiese, contesto appunto all'insegna del bel tempo con clima mite nelle prime ore del giorno, caldo massimo eccessi nelle ore pomeridiane con valori fino ai 27-28 gradi. Sul Savonese, contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampie e schiarite temperature che per quanto riguarda le massime raggiungeranno i 27-31 gradi. Su Genova e dintorni il tempo appunto sarà stabile ed assolato con temperature massime qui anche fino ai 33 gradi. Poi sul Tigullio, dando uno sguardo, avremo appunto condizioni di bel tempo con temperature minime intorno ai 18-20 gradi, valori massimi qui intorno ai 27-28 gradi con caldo appunto senza eccessi. E infine 30-31 gradi per quanto riguarda lo Spezzino, per i valori massimi, minime intorno ai 20-21 gradi, il tutto in un contesto all'insegna del bel tempo. Ci attende una giornata di venerdì che sarà caratterizzata dal sole che continuerà a splendere su tutta la Liguria con temperature minime e massime senza particolari variazioni. Ma per tutti i dettagli, come sempre, vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Al 29 giugno da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardor Algida 500 grammi a soli 2,49 €. Caffè crema e gusto, pacco doppio a soli 6,59 €. Riso arborio Scotti, 1 kg a soli 1,89 €. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli a soli 2,09 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
8: .33, bentornati ancora, buongiorno, buon primo mattino. Andrea, torno da te perché ci sono diversi appuntamenti con la sicurezza, come stiamo raccontando quest'oggi.
9: Eh sì, esatto, perché abbiamo raccontato dell'aggressione avvenuta la scorsa notte a San Fruttuoso di un ragazzo di 17 anni aggredito in quella che sembrerebbe essere stata una spedizione punitiva. Da diverse settimane la questione dei minori che vengono alloggiati, o meglio che si trovano alloggiati in diverse strutture gestite da alcune cooperative, situazione che sembra essere, o alcuni residenti denunciano un po' fuori

0: controllo. Per questo oggi ci sarà un incontro sul tema proprio in comune al residente, o meglio un comitato di San Fruttuoso aveva inviato una lettera proprio al comune. Oggi è previsto un vertice per cercare di capire un po' la situazione. Stasera poi parliamo da un'altra parte della città, ci spostiamo a Cornigliano, ci sarà un corteo per chiedere maggiori e più incisive misure sempre sul fronte della sicurezza. Ieri c'è stato anche un incontro in municipio con l'assessore Biscogliosi, che ha detto la possibilità di intervenire, di chiedere una mano anche agli agenti andati in pensione. E Cornigliano sotto attenzione proprio sul tema della sicurezza, perché l'abbiamo raccontato, la testimonianza di una donna che ha appunto raccontato ad Elisabetta Biancalani di essere stata aggredita mentre difendeva la propria figlia. Sentiamo.
1: È stata mia figlia vicino casa con una sua amica, col caninino, è un orario alle 8:30.
2: Quanti anni ha sua figlia?
1: Un ragazzo, okay. E ha tirato delle parole grosse, che mancata al rispetto. E prima, quando l'hanno visto, sta facendo pipì fuori. La mia figlia ha chiamato suo papà, le ha detto: papà, guarda che c'è uno che mi ha mancato rispetto, mi ha detto. E quindi noi siamo scendere da casa per trovare questo ragazzo e parliamo con lui in modo civile. E quindi lui l'ha detto: ma cosa vuoi da me? Lui l'ha detto: sono il papà della ragazza che è stata aggredita di parole grosse, che non è abituata a sentirci queste parole. Cosa hai fatto? Ha tolto la sua maglietta, addirittura hai preso due bottiglie di birra del bidone della spazzatura. E l'ha attaccato, spaccato contro il muro. È arrivata, sta cominciando a spaccare tutte le sue pancia, suo corpo, tutto il suo corpo. Faccio a te e a me come questo. Mio marito, quando se n'è andata per difendere, ha cercato due cassette di plastica del negozio, del verdura, erano fuori e l'hanno preso per difendere la sua faccia. Lui, quanto ha visto mio marito che sta difendo, ma ha visto io che giro, cerco mia figlia dove era, certo. E quindi trovo mia figlia dietro, che l'ha messa la signora dentro la sua trattoria. Giro il momento, lui ha approfittato, ha preso la bottiglia, ma aveva dato dei punti qui. Sono arrivata già. Qua sono 6 punti, qua non puoi fare i punti perché si è spaccata tutta la pelle, qua. Non posso.
2: È lacerata. L'ha colpita con la bottiglia di vetro?
1: Sì.
3: Voto darebbe all'amministrazione comunale della città in cui risiede per ciò che sta facendo per quanto riguarda l'efficienza e la qualità dei servizi ai cittadini? Questa è la domanda che abbiamo fatto oggi ai cittadini dei 4 capoluoghi di provincia della Liguria nell'ultimo dei sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecne. I voti sono positivi per 2 province su 4, Genova al 51%, Imperia al 54%, sono lievemente superiori negativi invece su Savona e La Spezia, 48% negativi a Savona, 50% alla Spezia. C'è anche un non sa che pari al 3 o al 4% a seconda delle province, così come vedete nel cartello dei sondaggi che ci sta mostrando la regia, che trovate sul nostro sito primocanale.it quest'oggi. Naturalmente ogni giorno nuovi dati, nuovi temi, nuovi sondaggi. Parliamo anche di altri dati, i dati Istat che riguardano l'andamento del lavoro nei primi 3 mesi dell'anno. La fotografia è quella di una situazione in chiaroscuro per la Liguria, l'occupazione resta stabile, aumenta però la disoccupazione.
4: Nel primo trimestre 2026 in Liguria l'occupazione resta stabile con 651.000 unità, aumentano però i disoccupati che passano da 34.000 a 39.000, con il tasso di disoccupazione in crescita dal 5,2 al 5,8%. E questa è la fotografia scattata dai dati Istat sull'andamento del mercato del lavoro in Liguria. In calo il settore dei servizi con 12.000 occupati in meno in un anno, a subire la contrazione maggiore è stato il comparto del commercio, alberghi e ristorazione, mentre crescono i lavori indipendenti. In controtendenza l'industria, che ha visto un incremento di 8.000 unità in un anno. Serve un'analisi lucida e priva di allarmismi, ma estremamente pragmatica, commenta Luca Maestripieri, segretario generale della CISL Liguria. La nostra regione è infatti l'unica del nord-ovest a registrare un aumento dei disoccupati. Il dato che desta maggiore preoccupazione e su cui intendiamo porre la massima attenzione è il netto travaso negativo nel settore dei servizi, con i salari non più adeguati al costo della vita. Il segretario generale della CGIL Liguria, Maurizio Calà, lancia l'allarme sul lavoro in nero. Il tracollo

0: in un settore chiaro come il turismo significa, spiega Calà, che le imprese del settore si sono collocate in una situazione di evasione fiscale e contributiva.
1: Viaggio in Liguria, l'ultima puntata, quella andata in onda ieri sera, che trovate on demand, poi anche dal nostro sito primocanale.it, è andata a farvi vedere qualche assaggio d'estate. Primi tuffi, i primi bagni. Allora partiamo da Chiavari, dove c'è un'iniziativa particolare da parte dell'amministrazione comunale, ovvero un prezzo calmierato per quanto riguarda lettini e ombrelloni. Sentiamo.
2: Una giornata meravigliosa, la stagione ormai avviata. Vi saluto da Chiavari, una delle grandi spiagge ricavate peraltro grazie alle nuove scogliere di cui poi parleremo, perpendicolari alla costa invece che parallele. Ma qua vedo qualcuno che conosciamo, il sindaco di Chiavari, Federico Messuti, all'ombra di un ombrellone. Ma sindaco, cosa ci fa qua?
3: Stiamo testando, ma in realtà non è un test, perché comunque sia sono arrivate tutti, funziona tutto perfettamente. Un servizio nuovo che daremo quest'estate ai cittadini, e non solo ai cittadini, a coloro che vorranno venire a Chiavari, e sarà un servizio, chiamiamolo così, convenzionato, ossia tramite una nostra società partecipata andremo a offrire a 5 euro il lettino, altri 5 euro per l'ombrellone ed eventualmente 5 euro per una sedia. Quindi un servizio che tende a voler far partecipare a tutti le nostre bellezze e che a rendere anche più sociale, diciamo così, l'utilizzo della balneazione della spiaggia.
2: Ecco, dalle 9 del mattino, è vero? Dalle 9 alle 19. La cosa curiosa, visto che l'ho fatta attraverso Marina di Chiavari, è che si pagherà il servizio con il parcometro.
3: Esattamente, sì. Ci sono varie opzioni. Questo intanto è un anno zero, quindi andremo poi a vedere quali saranno le ottimizzazioni da fare per il prossimo futuro, ma al momento si pagherà tramite il parcometro, pagando appunto una cifra pari a 5 euro per ogni singolo pezzo.
2: Ecco, diciamo che ci si potrà anche assentare per massimo 2 ore, sempre nel pacchetto da 5 euro, magari per andare a casa, andare a fare degli acquisti senza dover, diciamo così, ripagare la cifra, è vero?
3: Sì, in teoria sarà così, poi ovviamente bisognerà ovviamente trovare il modo, lasciare, perché se no uno arriva, si siede, potrebbero sorgere delle discussioni, però in teoria sì, assolutamente sì.
1: Da Chiavari dal Tigullio ci spostiamo alla Spezia.
4: Buongiorno Eva e buongiorno ai telespettatori di Primo Canale, vi accolgo con il sole e con le temperature che salgono in questa settimana di giugno, e ci stiamo occupando nello specifico nel cercare di comprendere le cause del sondaggio di Primo Canale Tecne che riguarda il rapporto dell'amministrazione comunale con il porto e soprattutto quello che pensano i cittadini spezzini che hanno dato un voto negativo. È l'unico scalo rispetto anche a Savona-Genova che ha appunto questo voto negativo rispetto al rapporto porto-città, e dunque noi siamo andati a sentire voci e a iniziare a capire quali sono le problematiche, principalmente la mancanza della fascia di rispetto, i rumori portuali, i fumi, le crociere, ma abbiamo sentito direttamente cittadini e comitati, e dunque a voi il servizio.
5: Tutta la costa di Levante nel comune di Spezia è stata chiusa all'accesso dei cittadini, è stata fatta come una barriera verso il mare, e questi quartieri del Canaletto, Fossa Mastra, Mucciano, diciamo, San Bartolomeo non possono più accedere al mare. Praticamente c'è un porto dentro la città. Tutta la fascia delle abitazioni, migliaia di abitanti di Viale San Bartolomeo, ha i contatti a 20 metri e non può più accedere con la nuova pianificazione al mare. Gli è stato chiuso. E inoltre con le iniziative che sta prendendo la difesa e via, io parlo di Marole e via, si sta chiudendo l'accesso al mare ai cittadini.
6: E le cause sono sicuramente legate alla mancanza di azioni per cercare di tutelare la salute dei cittadini. l'incremento di traffico di navi da crociera

0: che stiamo vedendo attualmente, abbiamo un inquinamento enorme, poi abbiamo i problemi di rumore del canaletto per il quale non è stato fatto assolutamente niente, siamo invasi dal fumo, siamo invasi dai fanghi, non ultimo abbiamo il traffico di autocisterne di GNL, sono 44 autocisterne al giorno che passano per Panigaglia.
1: Eccoci anche con il contributo dalla Spezia, una piccola pausa, poi torniamo insieme, ancora notizie, il nostro angolo social come tutti i giorni, gli ultimi aggiornamenti, vi ricordo alle 8.55 il primo TG55 della giornata.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Primo mattino, bentornati, sono le 8.47 di questo giovedì, apriamo il nostro angolo social. Buongiorno a Chiara Orru.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Entriamo come sempre nella nostra pagina dedicata ai social. C'è un argomento che sui social sta facendo davvero parlare, tantissimi commenti, oltre 1 milione di visualizzazioni. Si tratta del video che riprende l'aggressione sotto ripa subita proprio durante un'intervista di Primo Canale. Un'aggressione quindi ripresa in diretta. Siamo tornati sul tema della sicurezza con chi ci lavora, ci vive nel centro storico e chi vive quindi il tema della sicurezza che scarseggia ormai nel centro storico di Genova. Abbiamo quindi intervistato uno storico titolare di un negozio di serrature sotto ripa, Gianni Steri. Abbiamo realizzato con lui un'intervista e ha raccontato al Primo Canale di aver rinunciato al porto d'armi per paura di un giorno di poter utilizzare queste armi, insomma, di finire male, veramente poterle usare. Questa è l'intervista che ha realizzato per noi Elisabetta Biancalani proprio sotto ripa, che racchiude un po' il tema della sicurezza di cui ormai gli ultimi giorni se ne sente davvero parlare tanto. Sentiamo le parole di un titolare che vive sulla sua pelle quello che è il tema della sicurezza.
2: Io ho pensato, a un certo punto, se succede a me con questi qua, che ti è successo, intorno, e io cosa faccio? Non posso certo sparargli, non lo farei mai, però loro sono tanti che se mi aggrediscono me la

0: portano anche via. E io ti passo mucchio di guai e tutto, perciò ho preferito rinunciare al portodarmi anche per la mia sicurezza, la mia famiglia.
1: Diciamo che ha avuto quasi paura di avere la tentazione di usarla.
0: In certe situazioni sì. Due anni addietro, in due situazioni, mi ha salvato senza doverlo usare. E a un certo punto ci avevo uno davanti, si è girato un contro e l'altro là dietro, nascosto, come tutti e due. Io mi sono attaccato al muro nel vicolo, in Vico Pinelli. Sono attaccato al muro e ho tirato fuori la pistola. E uno che si è avvicinato lo stesso, allora l'ho sollevata fino all'altezza delle gambe. E allora uno e l'altro è scappato e questo qua anche poi se n'è andato. E io ho pensato, a un certo punto,
2: Trovate questi altri contenuti sul nostro canale Instagram, che invito a seguire. E adesso parliamo di vacanze o magari di una bella gita per un sabato o una domenica. I primi tuffi, d'altronde è finita la scuola, c'è più libertà, c'è qualche giorno, qualche ora in più per potersi godere anche un primo bagno. Marinella di Sarzana, al confine esatto tra la Liguria e la Toscana, ci siamo stati nell'ultima puntata di Viaggio in Liguria. Sentiamo e vediamo queste belle immagini.
3: Primi assaggi di mare nella spiaggia di Marinella di Sarzana e Fiumaretta di Amelia, una località balneare molto molto frequentata. Cerchiamo di capire innanzitutto da chi sono i clienti, i frequentatori abituali di questi lidi.
4: Allora, la maggior parte a Marinella sono clienti che hanno comprato la casa negli anni 70, 80, 90, quindi li conosciamo quasi tutti, diciamo. Poca gente nuova, pochi stranieri, non so, preferiscono magari andare in altri posti, Cinque Terre, magari Forte dei Marmi, Maria di Massa. Qua a Marinella in questo momento non offre molto. Speriamo che in un futuro breve ci sia qualche novità che li possa attirare.
3: E sono clienti che vengono anche da altre regioni, magari dalla vicina Emilia?
4: Sì, abbiamo Parma, Milano, Brescia, Bologna, Romani, ecco, diciamo. È gente che ha comprato la casa qua, è affezionata a questa piccola frazione, è innamorata di Marinella, perché poi anche se ha poco ma ti dà tanto, diciamo.
3: Ecco, questa località ha un vantaggio perché è molto areata. Normalmente prendere il sole, temperature calde, estive, è sempre gradevole perché c'è sempre un pochino di venticello, e questo venticello è un vantaggio non solo per chi cerca la tintarella ma soprattutto per gli sport.
4: Allora, a parte il vento di perturbazione che però purtroppo porta brutto tempo, abbiamo un vento termico che si incanala giù da Punta Bianca verso la Carciofaia, Bocca di Magra, e quindi crea questo sbalzo termico dove c'è un vento sui 12-14 nodi quasi tutti i giorni d'estate, che permette di fare degli sport. Uno tra questi è windsurf, che è nato negli anni 80, 1980, poi si è evoluto con il foil, ora c'è il wing che va molto, il kitesurf, e ci ha permesso di fare tante belle veleggiate e divertirci tanto. Io ho fatto anche qualche gara, anche l'anno scorso ho fatto i campioni italiani, ho vinto la mia categoria dei vecchietti, però insomma è stato bello in tutta Italia. Però nonostante che ho viaggiato molto, Hawaii, Sudafrica, ho fatto tanti inverni all'estero, questo posto mi piace veramente tanto.
2: Da Marinella di Sarzana ci spostiamo invece a Cogoleto, dove con Franco Nativo siamo andati a visitare una spiaggia dedicata ai cani.
5: Adesso conosco la signora
6: Alessandra,
5: che è la titolare di questo bello stabilimento balneare proprio qui sul lungomare di Cogoleto, che da tanti anni ha fatto una scelta con i suoi collaboratori: dare spazio ovviamente a tanti tanti umani, ma dare anche lo spazio ai nostri amici pelosetti, nello specifico cani, ma a volte anche gatti. Dico bene?
6: Vero, è successo che siano arrivati anche dei gatti, perché il pet friendly è accogliere le famiglie al suo completo, cani e persone.
5: E sono tanti i servizi che offrite, ad esempio oggi ne vedremo alcuni.
6: Sì, oggi ci sarà il Soup and Dog, che è gestito da un ex atleta olimpionico.
5: Ah.
6: Sì, una possibilità di fare lezioni di SUP col proprio cane.
5: Ah, che forte! Quindi il massimo della natura con il tuo amico del cuore.
6: Esattamente.
5: Ma non è finita qui, perché poi ci sono altri servizi.
6: Certo, c'è la naturopata che ci permette di...
5: Questo è bellissimo.
6: Sì, perché il benessere fa parte, è connaturato nella nostra natura. Cioè noi vogliamo il benessere completo dei pelosetti, degli umani,

0: di tutti. L'accoglienza per noi è questa.
1: È questa. Quindi ovviamente portate lì il vostro amico Peloseto, vi rilassate voi, ma si rilassa anche lui.
0: Certo, c'è la possibilità di avere fiori di Bach, consulenze, comportamentali, insomma.
1: A volte ci sono persone che magari dicono, ah, mi sembra fin troppo. Vogliamo ricordare che per tante persone, davvero per tante persone, insomma, il proprio cane è come un figlio, a volte anche di più.
0: Ma ovviamente, perché comunque ci sono persone che figli non ne possono avere, ci sono coppie.
1: Persone anche fragili, certo, per l'amor di Dio.
0: Assolutamente, abbiamo accolto ancora l'altro giorno una ragazza disabile che viene col suo cagnolino. E perché privare una persona dell'accoglienza e della possibilità di andare in mare?
1: In conclusione, voi avete diviso la spiaggia in due, giusto? Da questa parte diciamo gli umani.
0: Esatto.
1: E dall'altra parte?
0: Umani e pelosetti. Siccome vogliamo garantire il benessere a tutti, a chi non piacciono i cani li teniamo separati. Lo stesso vale anche per la zona ristorante, per cui non avrai, se non ti piace il cane, stai separato.
2: 8.55, la linea va al TG55.

0: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo dalla cronaca. Un incidente mortale avvenuto nella serata di ieri a Genova. Una ragazza di 26 anni ha perso la vita in via Perlasca dopo essere stata violentemente sbalzata dal suo scooter in seguito a uno scontro con un'auto. La giovane è stata catapultata per circa 15 metri prima di rovinare sull'asfalto. Inutili i tentativi di soccorso. La ragazza è morta sul colpo. Gli agenti della polizia locale hanno eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Alla guida dell'auto, un coetaneo della vittima, trasportato in codice giallo al Villa Scassi. E parliamo dei sondaggi. Primo Canale Tecnei, ieri giornata dedicata a Savona con il giudizio dei cittadini nei confronti della giunta guidata da Marco Russo. Sentiamo Giorgia Fabiocchi.
1: Il Comune di Savona si prepara alle elezioni 2027, mancano ancora molti mesi, ma Primo Canale ha commissionato a Tecne un sondaggio per capire qual è il cosiddetto sentiment dei cittadini savonesi. La popolazione si divide a metà, il 49% dà giudizio negativo, però un 48% dà un giudizio positivo, dal 10 al 6. Insomma, l'operato sia del sindaco Marco Russo che la sua amministrazione è considerato comunque mediamente positivo. C'è poi un dato che riguarda il centro-sinistra, ovvero solo gli elettori del campo progressista. L'84% vorrebbe che Russo si ricandidasse a sindaco, mentre invece il 14% vorrebbe un candidato diverso. Poi c'è un dato più politico: il centro-sinistra sarebbe avanti in questo momento a Savona, il 38% voterebbe centro-sinistra, il 22% il centro-destra. Questo ovviamente va valutato, mancano ancora i candidati ufficiali, mancano soprattutto il candidato del centro-destra. Il centro-sinistra in teoria lo avrebbe, perché Marco Russo oggi ai microfoni di Primo Canale ha detto sono pronto, mi ricandido. Quindi andiamo a sentire le parole del primo cittadino.
2: Sì, mi ricandido perché fin dall'inizio abbiamo detto che questo progetto che era stato al centro della proposta amministrativa del 2021 doveva avere un respiro di 10 anni. Ma devo dire che questa scelta non è mia personale o isolata, ma è la scelta che ha fatto tutta la comunità politica, mi viene da dire, che sta accompagnando l'amministrazione in questi anni. Perché noi già nel luglio scorso ci siamo riuniti tutti quanti per dire che bisogna andare avanti per il prossimo mandato. Lo abbiamo rifatto a novembre, l'abbiamo rifatto a gennaio, ci vediamo periodicamente, perché è una fase questa di nuova progettualità. Cioè, il secondo mandato non deve essere soltanto concepito come conclusione delle cose avviate, che pure, come dicevo prima, sono tante e sono molto rilevanti, ma anche l'occasione di mettere a punto nuovi obiettivi, nuove sfide, nuove idee nel solco progettuale che abbiamo avviato.
0: Oggi sul sito primocanale.it i nuovi sondaggi Tecne, focus sul giudizio dei cittadini dei quattro comuni capoluoghi sulle rispettive amministrazioni in riferimento all'efficienza e alla qualità dei servizi. A Imperia il 54% dei cittadini ha dato

giudizio positivo, maggioranza di voti positivi anche a Genova, mentre a Savona si registra un 49% di voti positivi e un 48% di negativi. Alla Spezia prevale un giudizio negativo rispetto all'efficienza e qualità dei servizi offerti, con un 50% di voti contrari e un 47% di positivi. E al via oggi l'esame di maturità per 11.500 studenti liguri. Si parte

0: 99 classi in Liguria che prenderanno parte all'esame di maturità 2026. Innanzitutto, prima vera novità, la dicitura non è più esame di Stato ma esame di maturità. Oggi la prima prova, il tema di italiano, tre tipologie di testo, analisi del testo, argomentativo e informativo. Insomma, i ragazzi sono pronti per affrontare il tema di italiano, 6 ore per la prima prova e poi domani, venerdì 19, sarà la volta della seconda prova, che cambia a seconda dell'indirizzo. Poi sarà la volta dell'esame orale, l'esame orale che quest'anno avrà un peso maggiore, così come la condotta. E ovviamente niente più scena muta dopo le polemiche dell'anno scorso, sono migliaia quindi gli studenti che si preparano ad affrontare questa maturità. Tante novità, insomma, tante emozioni. Abbiamo visto gli studenti entrare a scuola per sostenere la prima prova, insomma, tanti gli studenti pronti per questo esame di maturità 2026.
1: Abbiamo, penso, ripassato tutti gli autori che abbiamo studiato durante l'anno e non sappiamo bene cosa aspettarci, insomma speriamo che vada bene in base alla nostra preparazione.
2: È tutto per questa edizione del TG55 di Primo Canale, vi ricordo le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: Le 9.03, bentornati a Primo Mattino e come sempre, come ogni giorno, ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nella città di Genova. La linea va alla polizia locale.
1: Buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova, traffico in corso di normalizzazione sulle strade cittadine. Ricordiamo che sono già in atto alcune delle chiusure previste in zona stadio per il concerto di questa sera alle ore 21. Ricordiamo che per chi avesse intenzione di visionare o scaricare l'ordinanza, questa è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Genova, ovvero sul canale Genova Alert della piattaforma Telegram. Ricordiamo modifiche alla viabilità in piazzale Bligny lungo Bisogno Dalmazia, cantieri in via Bensa in piazza dell'Annunziata e in via Gramsci direzione Ponente. Dalle ore 21 alle 6 avremo la chiusura di via Milano e via Pietro Chiesa nel tratto compreso tra via Balleidier e via Fiamme Gialle direzione Ponente. Chiudiamo informando che nel pomeriggio dalle 14 alle 18 in zona Nervi, in piazza Pittaluga, sarà presente l'ufficio mobile. Altri aggiornamenti, la Polizia Locale di Genova augura buona giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale, i collegamenti per lo stato del traffico nella città di Genova ogni giorno alle 8 e alle 9 e adesso invece come va in autostrada lo chiediamo a Chiara Orru.
2: Sono da poco passate le 9, allora andiamo a

0: Vedere qual è la situazione del traffico in autostrada. Sono quattro le principali segnalazioni questa mattina. E allora andiamo a vedere all'altezza di Genova Aeroporto una coda tra Aeroporto Il Bivio A10 e A7 Milano-Genova per traffico intenso. Siamo sulla 10 in direzione Genova. La prossima segnalazione invece proviene da Genova Bolzaneto. Coda tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 e A12 Genova Livorno per traffico intenso. Siamo sulla 7 in direzione Genova. Nella direzione opposta, sempre all'altezza di Genova Bolzaneto, coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. Questa volta però in direzione Milano. Grazie alla regia. Questa è la situazione del traffico questa mattina sul la 7 e andiamo avanti perché una segnalazione che ormai raccontiamo da diversi mesi per la presenza di un cantiere tra Genova Bolzaneto e Busalla, coda di un chilometro sempre sulla 7 in direzione Milano. Ecco, qui non vediamo particolari rallentamenti, ma a quanto pare questa mattina questo chilometro di coda si forma sempre a causa della presenza di questo cantiere. Andiamo avanti perché sulla 10 nel tratto autostradale di Ponente, quindi tra Savona e il confine con Francia, sono due le segnalazioni. Una abbastanza rilevante, coda di 4 km tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Francia, sempre per causa lavori. Andiamo avanti perché tra Andorra e San Bartolomeo in direzione Francia, sempre per causa lavori, si registrano rallentamenti di un chilometro, quindi anche qui attenzione a chi viaggia in direzione sulla 10. Per quanto riguarda invece il tratto autostradale compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana, come potete vedere dal nostro touchscreen, nessuna segnalazione al momento. Questa è la situazione a Teva.
1: Grazie, grazie a Chiara Orru. Andiamo a vedere con le nostre telecamere anche le previsioni meteo per la giornata di oggi. Ancora una bella giornata con uno scenario meteorologico che non cambia e dunque la giornata è serena, ci sono solo dei locali addensamenti pomeridiani sui rilievi. Le temperature sono in aumento, 22 la minima, 32 la massima. La provincia della Spezia è quella più calda, soprattutto le temperature sono alte nell'entroterra più che sulla costa dove ci sono delle leggere brezze marine, mentre non c'è vento altrove, solo dei venti deboli e variabili o localmente comunque calmi. Mare tra poco mosso e calmo, umidità pressoché assente e dunque il grande caldo che sta arrivando sulla nostra regione, ma sempre con il bel tempo in queste giornate. E adesso torniamo al nostro viaggio in Liguria e andiamo ad ammirare, partendo dalla Baia del Silenzio di Sestri Levante, le praterie di Posidonia, che sono una sentinella incredibile per quanto riguarda la salute del nostro mare, con Elisabetta Biancalani.
2: Non si vede solo il fondale, alghe, posidonie, ma se si ha la fortuna si possono vedere anche i pesci, i polpi, qualsiasi cosa, diciamo. E vediamo intanto in cosa è ricco il fondale della Baia del Silenzio. Cosa c'è da vedere? Intanto possiamo avvicinarci all'eventuale posidonia, che è vero sinonimo di pulizia del mare?
3: Sì, intanto dobbiamo appunto citarla assolutamente, la posidonia, in quanto è una pianta marina che abbiamo qua nel Mediterraneo. È una specie protetta, quindi importantissima. Proteggendo questa specie, infatti, si proteggono anche poi tutti gli animali che vivono al suo interno. Qua abbiamo anche cavallucci marini, stelle marine.
2: Speriamo di essere fortunati. Intanto, per far capire, le persone si possono rendere conto che c'è la posidonia perché il fondale diventa più scuro ad occhio, vero? Anche noi ci muoviamo perché dal fondale un po' sabbioso, quindi più chiaro, vediamo delle macchie scure. Quindi mi stavi parlando di chi sono gli abitanti della posidonia?
3: Sì, sì, sì, possiamo vedere esattamente queste che si chiamano proprio praterie, come una prateria di erba, però è sotto il mare.
2: Allora Roberto, adesso a te il compito di mostrarci in trasparenza quello che si può fare viaggiando in SUP, e questa è una delle evoluzioni, diciamo così, Giovanni, del turismo, no? Ci si inventa sempre qualcosa di nuovo.
4: Assolutamente, questo è un modo di fare turismo diverso che coinvolge appunto i turisti in un'esperienza sportiva, perché il SUP comunque sia fa parte di un'attività outdoor e la mette insieme a quello che è rispetto per l'ambiente, e rispetto per l'ambiente parte appunto da conoscere dove siamo e cosa ci circonda. Abbiamo la fortuna di vivere qui in questa Baia del Silenzio che è bellissima, e come ci diceva Daniele prima, vi è tutto un microambiente che la rende unica nel suo genere e particolare.

0: Le 9.09, gli assaggi d'estate li avete visti, tantissimi bellissimi consigli li trovate con la puntata intera di Viaggio on demand dalla home page del nostro sito primocanale.it. E ora direi facciamo una piccola pausa e poi parleremo con Graziano Cesari, parleremo di Liguria Calcio di questa sera. C'è anche un tema importante, quello dello stadio, perché oggi per Genova il futuro del Ferraris e anche per Euro 2032 è una giornata davvero cruciale. Dunque continuate a seguirci.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Titolo Parole Spalancate. Il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno, la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Questa sera alle 21 ritorna Liguria Calcio. Buongiorno a Graziano Cesari in collegamento telefonico con noi.
1: Ciao Eva, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Sì, serata dedicata al calcio alle 20 con Gradinata Nord, e dove la notizia è che Baldanzi, il giocatore che voleva Daniele De Rossi, è tutto rosso-blu. E poi c'è anche l'astensione per il gol di Ostiga ai mondiali, e quindi speriamo che il difensore possa rimanere titolare della squadra del Genoa. E poi un piccolo accenno, ma anche un grande soddisfazione in casa rosso-blu, perché l'Under 17, guidato da Mimmo Criscito, si appresta a giocare la finale

0: volta la conquista dello scudetto, 21 poi spazio a Liguria Calcio, naturalmente subito Samp che muove i primi passi verso il prossimo campionato e riscatta Belgic, si attende il nome del nuovo.
1: Abbiamo, cerchiamo di recuperare Graziano, vediamo, eccoci Graziano.
0: Ecco, allora alle 21 poi spazio a Liguria Calcio e naturalmente si parlerà di Sampdoria e Beggi che è stato riscattato, quindi primo passo verso la composizione della formazione dell'anno prossimo. Si attende il nome del nuovo allenatore e in questo caso, ahimè per i tifosi bucerchiati, sembra che Possantini sia il candidato numero uno per la panchina del Sud Tirol. Chissà chi sarà il nuovo mister bucerchiato. E in questo ci devono pensare il direttore sportivo Branco e il CEO Fredde, che hanno promesso grande voglia di vincere, mercato ambizioso, e però i risultati devono ancora arrivare. Poi andremo al Golfo del Tiguglio, alla Virtus Entella. Gozzi ha detto: noi siamo una piccola società che abbiamo un grande obiettivo, quello della salvezza, e non facciamo voli pindarci. Ci sono tanti giocatori richiesti anche dalle altre squadre, ma la conferma di Tiritiello sembra in questo momento la clausola principale per la squadra di Chiappella. Tutto da fare. Aspetta, invece Stilitano sta aspettando sia il budget che l'arrivo di un nuovo direttore sportivo e da lì si comincerà a programmare una stagione di Serie C che speriamo duri solamente un anno. Appuntamento 20 Gradinata Nord, 21 Liguria Calcio. Se vi fa piacere noi vi aspettiamo.
1: Ciao Graziano, grazie, buona giornata e buon lavoro. Continuiamo a parlare noi di calcio e di quel dossier che sta arrivando a Roma che riguarda la candidatura di Genova del Ferraris per gli europei del 2032. A te Andrea.
2: Sì, perché oggi a Roma i rappresentanti di Genoa e Sampdoria per portare quello che è il dossier relativo alla candidatura dello 5 le città che andranno a ospitare, le città italiane che andranno a ospitare l'Europeo del 2032 che sarà svolto tra Italia e Turchia, ma non mancano indubbi rispetto al progetto presentato, perché si parla intanto di un progetto che vede coinvolte le squadre per circa 100 milioni di euro, una cifra importante da questo punto di vista, da capire ovviamente la possibilità economica delle realtà delle due squadre che hanno comunque garantito, le due società hanno garantito da questo punto di vista, ma non mancano le perplessità, mancano tanti, sono tanti gli aspetti dubbi, intanto sono solo 5 come abbiamo detto le città che potranno ospitare, da una parte ci sono Milano e Torino nel nord Italia che sono già quasi certe di dover ospitare la grande manifestazione nel 2032 e quindi poi ci sono altri stadi in lizza e Genova sembra in secondo piano rispetto ad altre città come ad esempio Napoli che seppur tra ritardi vari ha presentato una candidatura per lo stadio Diego Armando Maradona. Anche il dossier di Genova in realtà è in ritardo, abbiamo detto oltre all'aspetto riguardante le società c'è anche il nodo dei trasporti, infatti serve per quanto riguarda le richieste dell'UEFA un sistema di collegamento trasportistico efficiente per raggiungere dalle diverse parti della città l'impianto e anche questo è un elemento di forte dubbio che accompagna la candidatura genovese. Sul sito primocanale.it potete trovare tutto il dettaglio dell'articolo firmato da Matteo Cantile con l'approfondimento sulla situazione per quanto riguarda il dossier genovese.
1: Decolla l'estate ligure e genovese degli spettacoli, tanti concerti, tanti eventi e ritorna il secondo appuntamento con il Basco Dom al Teatro Carlo Felice di Genova. Buongiorno Giovanni D'Alessandro, direttore della Business Unit Retail del gruppo Sogegros.
3: Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno.
1: Qui ogni promessa è un debito, D'Alessandro, perché ci eravamo detti che ci avrebbe dato in anteprima insomma, la notizia di quale sarà l'artista che sarà al Carlo Felice con voi per Basco Dom il prossimo 7 di luglio.
3: Evidentemente con ogni promessa è debito, al punto tale che con un quarto d'ora di anticipo rispetto al lancio del comunicato ufficiale vi posso annunciare con grandissimo orgoglio chi sarà l'artista che il 7 luglio animerà la seconda serata di Basco Dom. Si tratta di una cantautrice tra le più importanti della scena musicale italiana che ha conquistato il pubblico grazie alla sua voce intensa, veramente inconfondibile, e in linea con quelle che sono un po' le tradizioni che le serate musicali che Basco offre ai propri

0: e ha portato negli ultimi 10 anni sempre in evidenza e regalandole alla città, anche quest'anno abbiamo deciso quindi di ripercorrere lo stesso percorso. Quindi con grandissimo piacere che annuncio che il 7 luglio al Caro Felice avremo come graditissima e grandissima ospite Noemi.
1: Noemi, benissimo, ce l'ha fatta un po' sospirare, Alessandro, ma ce l'ha detto. Intanto abbiamo visto passare le immagini della prima delle due serate in cui sono stati i protagonisti, i pirati dei Carugi al Carlo Felice, un Carlo Felice tutto esaurito.
0: Sì, un Carlo Felice tutto esaurito, abbiamo avuto una risposta veramente clamorosa da parte dei nostri clienti, del pubblico che è affezionato alle manifestazioni. Contenti ovviamente di come sono andate le cose, del riverbero anche dei giorni che hanno seguito l'esibizione dei Pirati dei Carugi, perché è stato un continuo ricevere anche il nostro call center i complimenti e poi le richieste ovviamente per sapere appunto di Noemi. L'ho tirata un po' lunga, ma perché ovviamente avevo promesso di lasciare anche, oltre che il nome, anche un po' di suspense. Ecco, colgo l'occasione invece per tracciare un paio di passaggi importanti, perché le prenotazioni per questi posti, che ricordo, sono limitati perché copriremo completamente la capienza del Caro Felice, sono circa 2000 posti, avverranno a partire dal 25 giugno. Quindi il 25 giugno inizieranno le prenotazioni. Cosa importante per chi non ha ancora dato tutti i consensi per gestire i propri dati e tutte le informazioni, fatelo, perché oltre a avere ovviamente un vantaggio nell'avere tutte le notizie in anteprima, anche in questo caso c'è una sorta di solco privilegiato che serve appunto per prendere uno dei posti a disposizione. Fino all'esaurimento dei posti, ovviamente andremo in capienza. Cosa importante: i posti sono garantiti fino alle 20:40 della serata del 7 di luglio, poi ovviamente andranno a essere colmati qualora non potesse avere più l'opportunità di raggiungerci da tutte le persone che nel frattempo avranno composto la lista di attesa. Cosa importante quindi concentrarsi per il 25 di giugno, dove ci sarà appunto il famoso peak day, chi prima arriva prima riesce ad accaparrarsi un posto.
1: Dunque, benissimo, riassumendo, il 25 di giugno ci sarà l'apertura delle prenotazioni attraverso il portale di Eventbrite, poi adesso ci racconta anche bene dove troviamo questo link. 7 luglio la serata, mi raccomando la puntualità, se no c'è l'opportunità per chi non è riuscito ad avere il biglietto appunto di entrare e di andare a occupare i posti che sono rimasti liberi. Dove si trova il link a partire dal 25?
0: Allora, si va direttamente su www.basco.it e da quel momento in poi si stradati verso tutta la procedura per appunto il click day. I cancelli, come giustamente Eva lei diceva, puntualità, ma i cancelli apriranno le porte, per meglio dire, apriranno alle 20:15, quindi visto il notevole afflusso, coloro che arriveranno sono invitati ad arrivare un po' prima, proprio perché prima si arriva, anche prima ci si sistema e prima ovviamente si riesce ad accedere al teatro, così da essere precisi e puntuali anche con la partenza.
1: Senz'altro la voce di Noemi è un personaggio davvero interessante. C'è un po' di tradizione nel prima Basco Arena, adesso Basco Dome, con delle voci importanti femminili.
0: Sì, Noemi è l'ultima delle nostre artiste, perché prima di lei abbiamo avuto Arisa, prima ancora Loredana Bertè, poi abbiamo avuto Irene Grandi, Dolce Nera, Paola Turci. Diciamo che prevalentemente in tutte le nostre serate che abbiamo regalato ai nostri clienti abbiamo sempre privilegiato voci femminili. Abbiamo poi avuto il grande Albano, ma soprattutto quello che abbiamo privilegiato è stato il fatto di avere degli artisti di fama nazionale e internazionale. Nel caso specifico, ricordiamoci che Noemi, cantante romana, è veramente una delle cantanti che negli ultimi anni si è fatta apprezzare molto con le sue ballate, con la sua musica pop, da Vuoto a Perdere, che l'ha lanciata ad Amore si odia, piuttosto che a L'Hit del Momento, che Tu cosa fai questa sera, che stanno veramente spopolando su tutte le emittenti radiofoniche e anche su tutte le piattaforme streaming.
1: fanno parte del progetto Basco for Next Gen con

0: tanta attenzione all'ambiente, ma anche alla cultura. E peraltro una battuta finale anche sul rapporto col Museo Galata, con il Museo del Mare, perché per la giornata mondiale del rifugiato del prossimo 20 giugno torna anche un altro appuntamento che state supportando.
1: Sì, è la serata del 20 giugno, è la serata all'interno della quale Basco, con il progetto Basco for Next Gen, sostiene e supporta il Museo del Mare, la giornata del rifugiato, ma è anche l'opportunità per i nostri clienti di poter accedere gratuitamente alla struttura, cioè sia il Museo del Mare per quanto riguarda Genova, sia il Museo Egizio per la parte di Torino, dove i nostri appunto clienti possono accedere liberamente a visitare queste veramente istituzioni della cultura italiana. Basco for Next Gen continua il suo progetto, continua nell'offrire ai nostri clienti attività che hanno un obiettivo poi fondamentalmente quello di rendere quanto più democratico possibile l'accesso anche a luoghi difficili per una serie di motivi da frequentare. La scelta quest'anno del Carlo Felice va esattamente per Basco Domo, va esattamente in quella direzione, cioè offrire alla popolazione che magari non aveva mai avuto l'opportunità di entrare nel più bel teatro, secondo me, sicuramente della Liguria, ma fra i più belli d'Italia, che ha delle caratteristiche incredibili, ha un fascino strepitoso. Offrire una possibilità di questo genere, secondo noi, è anche un gesto d'amore ed è ancora una volta una restituzione del valore verso i nostri clienti. Sono tutte le iniziative di Basco for Next Gen. Ecco perché prima ho fatto un passaggio sul fatto di dare consensi, non tanto per ricevere le attività commerciali, che sì sono importanti, ma anche per ricevere in anteprima tutti quelli che sono i contenuti che la nostra piattaforma Basco for Next Gen continua a editare, continua a diffondere, e quindi diventa veramente importante.
0: Grazie Giovanni D'Alessandro, direttore della Business Unit Retail del gruppo Sogecross. Appuntamento dunque al Carlo Felice il 7 luglio con Noemi. Buona giornata.
1: Grazie Eva. Mi raccomando, il 25, il Click Day, prenotateli perché i posti sono limitati. E ci vediamo il 7 luglio. Grazie ancora, buona giornata a
0: grazie,
1: tutti.
0: Grazie, buon lavoro. Adesso parliamo di un nuovo percorso turistico al Porto Antico di Genova, al Porto Antico che aumenta la sua offerta con un programma di visite guidate attraverso il patrimonio archeologico del Porto di Genova, tra gru a vapore, antichi mestieri, una visita al mese da giugno fino a novembre. Sentiamo.
2: Dall'accordo tra Porto Antico e l'associazione Inge APS nasce Di Molo in Molo, itinerario guidato di archeologia industriale che viene introdotto nell'offerta turistica del Porto Antico. La mission è quella di far scoprire ciò che si cela in una delle aree più visitate di Genova. L'itinerario si sviluppa tra calate e vecchi moli, un tour tra le gru a vapore Tannet Walker, i binari della ferrovia portuale, l'antico acquedotto, Porta Siberia e le storiche chiatte valorizzate da Piano.
3: Qui abbiamo la possibilità di molo antico in molo altrettanto antico, avere un quadro di cosa era la città industriale di Genova, le tracce importanti che sono rimaste. Parliamo di 5 milioni e 400 persone in Italia che vanno, soprattutto 42% stranieri, che vanno proprio a ricercare queste tracce dell'archeologia industriale, e qua ne abbiamo da vendere.
4: Noi raccontiamo e divulghiamo il patrimonio industriale proprio perché diventi un nuovo asset, un nuovo pezzo di narrazione della storia del patrimonio di Genova e della Liguria.
2: L'itinerario storico è stato disegnato dall'architetto Guido Rosato.
5: Si rischiava assolutamente di dimenticare quello che era, e questo secondo me era un peccato, perché il mondo del porto ha significato tantissimo per la città, significa ancora tanto oggi, ma secondo me è importante ricordare quello che c'era. È nato questo percorso che, attraverso le tracce del vecchio porto, racconta la sua storia e racconta la storia del lavoro del porto.
0: Le 9:29, primo mattino, si chiude qui, ci prepariamo per Il Medico Risponde.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone continua ad interessare la Liguria per la giornata di giovedì, ventilazione debole con mare in prevalenza calmo. Diamo subito uno sguardo nel dettaglio alla situazione attuale.

0: attesa sull'imperiese, contesto appunto all'insegna del bel tempo, con clima mite nelle prime ore del giorno, caldo ma senza eccessi nelle ore pomeridiane, con valori fino ai 27-28 gradi. Sul Savonese, contesto di assoluta stabilità atmosferica, con ampie e schiarite temperature che per quanto riguarda le massime raggiungeranno i 27-31 gradi. Su Genova e dintorni il tempo appunto sarà stabile ed assolato, con temperature massime qui anche fino ai 33 gradi. Poi sul Tigullio, dando uno sguardo, avremo appunto condizioni di bel tempo con temperature minime intorno ai 18-20 gradi, valori massimi qui intorno ai 27-28 gradi, con caldo appunto senza eccessi. E infine 30-31 gradi per quanto riguarda lo Spezzino, per i valori massimi, minime intorno ai 20-21 gradi, il tutto in un contesto all'insegna del bel tempo. Ci attende una giornata di venerdì che sarà caratterizzata dal sole che continuerà a splendere su tutta la Liguria, con temperature minime e massime senza particolari variazioni. Ma per tutti i dettagli, come sempre, vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me.
5: Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Eccoci tornati, nel frattempo tutto è pronto per Il Medico Risponde. Buongiorno Tiziana Berti.
8: Ciao, buongiorno Eva.
7: Un nuovo specialista quest'oggi, una novità.
8: È così, oggi saremo in compagnia della dottoressa Francesca Canegallo, ginecologa, che andiamo a salutare, buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti.
8: Tra poco saremo insieme a lei, parleremo di pillola, è solo un contraccettivo?
7: Bene, senz'altro arriveranno tantissime domande dalle nostre telespettatrici, allora linea al Medico Risponde.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno alla dottoressa Francesca Canegallo, ginecologa, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Numero verde 800 640 771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp al 347 67 66 291. Dottoressa, la pillola è solo un contraccettivo? In quali casi viene prescritta anche come terapia?
1: Allora sì, oggi ci tenevo a dare un po' una prospettiva diversa rispetto al classico utilizzo contraccettivo. Diciamo che quando noi pensiamo alla pillola pensiamo appunto a pillola contraccettiva, cioè un qualcosa capace di impedire un'ovulazione e quindi impedire una gravidanza. Ma negli anni, con l'evoluzione dei diciamo ormoni che compongono la pillola stessa, che sono progestinici ed estrogeni e sono diciamo ormoni simili a quelli che produce il nostro corpo normalmente, ma sono prodotti di sintesi, e con questa combinazione diciamo l'utilizzo piano piano nel tempo è passato da essere solo contraccettivo come effetto a un effetto molto più ampio che possa diciamo andare su larga scala anche su altre problematiche ormonali dipendenti, e questo grazie anche al diciamo agli studi, ai innumerevoli studi e all'utilizzo anche nel frattempo da parte di milioni di donne nel mondo negli anni di questi ormoni, per cui

sono riusciti, abbassando il dosaggio estrogenico e sintetizzando dei nuovi progestinici, a essere sempre più selettivi e quindi a vedere che non solo era impedita un'ovulazione, ma si potevano applicare appunto anche su altri campi, soprattutto sulla, diciamo, sul controllo del ciclo, ma anche a livello dermatologico, nonché a livello oncologico. Se vogliamo fare, diciamo, un po' un distinguo e vedere bene diciamo, i vari campi, sì, in cui oggigiorno può essere applicata la pillola, appunto, in generale, pensando a un controllo del ciclo, tutte le volte che ci si presenta con un ciclo mestruale molto abbondante, molto doloroso, la famosa sindrome premestruale, quindi tutti quei cambiamenti che portano poi alla mestruazione mensile, oppure l'irregolarità stessa del ciclo mestruale, non tutte noi abbiamo un ciclo regolare, ebbene la pillola di per sé comporta una regolarizzazione del flusso mestruale, una regolarizzazione anche nel ritmo e nella quantità e nella durata del flusso e del ciclo, nonché mettendo a riposo il nostro apparato genitale permette di prevenire anche dolori o comunque fastidi che sono riportati dalle donne proprio a seconda delle varie fasi del ciclo. Molto spesso oggigiorno si parla molto di endometriosi e la pillola, alcune tipologie di pillola sono state appunto studiate apposta per contenere le problematiche legate a questa patologia, che riguardano sempre il dolore fondamentalmente della paziente durante il ciclo mestruale, nonché per esempio la stare, diciamo, tenere sotto controllo il ciclo in presenza di fibromi uterini, se non anche banalmente avendo un ciclo molto abbondante, si va spesso poi in anemia sideropenica, cioè da mancanza di ferro, quindi una regolarizzazione del ciclo comporta anche un miglioramento del ferro, della produzione di ferro, insomma comunque della forza nella donna. Da un punto di vista di pelle dermatologico, i nuovi prodotti, i nuovi progestinici che sono stati sintetizzati, hanno permesso di diciamo, aiutare in modo più selettivo l'iperproduzione di testosterone, che comporta poi una produzione di acne, di irsutismo, e quindi con questi nuovi preparati si tengono sotto controllo queste manifestazioni di irsutismo, di acne, si tiene sotto controllo la sindrome dell'ovaio policistico, che è una delle, diciamo, patologie o comunque situazioni, sindromi più presenti nel periodo mestruale. Posso elencare anche i benefici che l'utilizzo della pillola per lungo tempo possono comportare sulla riduzione o comunque sul contenimento del tumore alle ovaie e dell'endometrio, perché sempre con lo stesso principio che il corpo, la parte ginecologica viene addormentata e viene gestita da un prodotto che viene assunto dall'esterno, le ovaie dormono e quindi meno c'è produzione di ovociti, più l'ovaio è a riposo e quindi meno ha possibilità di andare incontro a trasformazioni, e la stessa cosa sull'endometrio, cioè su quella parte interna dell'utero che ogni mese deve mestruare, avere una pillola che tenga sotto controllo l'endometrio evita che ci possano essere delle iperplasie, cioè delle diciamo delle crescite anomale, certo, e cancerose. Ci sono anche studi su una possibilità di riduzione o comunque di contenimento del tumore del colon. Su quest'ultima parte, diciamo, oncologica, c'è invece sempre la grossa paura rispetto al tumore del seno, che non è da dimenticare, ma in termini assoluti di rischio è veramente molto bassa, e diciamo in un'anamnesi, cioè in una raccolta dei dati della paziente e in una proposta di terapia, bisognerebbe anche valorizzare i benefici appunto

0: oncologici rispetto a un ovaio o un endometrio, paragonandoli comunque a lieve e comunque non per tutte, lieve rischio aumentato per tumore al seno.
1: Allora, dottoressa, partiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, mia figlia, 38 anni, prende la pillola Azalia. Il ginecologo dice che è quella più leggera, però durante il mese vede come un leggero ciclo. È normale? Grazie, saluti, Norma.
0: Allora, sì, nel senso che da un punto di vista tecnico, per esempio, queste pillole sono date in regime continuo o con pochissime diciamo pause, in modo tale che ci sia un contenimento proprio del ciclo del flusso più garantito rispetto alla classica, che comunque funziona sempre, di 21 pillole più 7 giorni di pausa. È possibile però che ogni tanto ci sia qualche perdita di sangue, tendenzialmente spesso è più marroncino piuttosto che rosso vivo, ma questo non, diciamo, non comporta il fatto che non stia funzionando bene, non mantenga l'effetto contraccettivo, che comunque diciamo è sempre un po' il principio principale per cui si prende la pillola, e anzi questi regimi più lunghi tendono a dare proprio maggiore stabilità sul flusso. Quindi se ogni tanto succede, non succede niente. È ovvio che, per esempio, io ne parlo spesso con le pazienti, perché se queste perditine diventano abbastanza frequenti, pur non rappresentando un problema clinico, un problema medico, possono, diciamo, portare qualche disturbo nella vita quotidiana della paziente. È vero che è molto leggera come principio attivo.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, domani le nostre telespettatrici.

0: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
1: La generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Eccoci ancora insieme con la dottoressa Francesca Canegallo, ginecologa. Stiamo parlando della pillola. Quali sono gli altri utilizzi? Noi siamo sempre abituati a pensarlo solo come contraccettivo. E allora andiamo avanti con le domande al 347-6766-291. Poi vi ricordo che potete, se volete, telefonarci anche in diretta all'800-640-771. Buongiorno, volevo sapere se prendendo la pillola per anni ci possono essere delle conseguenze a lungo termine sulla salute. Grazie, Rita.
1: Allora, questa è una domanda interessante perché diciamo è un po' una delle paure principali delle pazienti, nel senso che molto spesso già il fatto di dover prendere qualcosa che non sia naturale, che non sia prodotto dal corpo, eccetera, dà un po' di riluttanza. E nel momento in cui invece si accetta di assumere ad esempio, appunto, una pillola, i miti, quello che diciamo da un punto di vista sociale viene detto, che appunto a lungo termine ci possono essere dei problemi soprattutto sulla fertilità, fa sì che insomma la pillola sia sempre un po' un dubbio, ecco, una problematica. No, è da sfatare anche questo mito, nel senso che in linea generale non viene intaccata, per esempio a livello di fertilità, una fertilità.

0: Anzi, in linea generale, questo però non vuol dire che allora la pillola debba essere usata per questo, però ci sono meno ovulazioni, quindi comunque c'è un po' più di preservazione a livello di riserva ovarica, e soprattutto poiché la pillola è comunque un utilizzo di ormoni dall'esterno che mettono a riposo il nostro corpo, ma continuano comunque a lavorare, nel momento in cui vengono interrotti, così come si presentava prima al nostro corpo, così si ripresenterà. Quindi quello che a volte chiedo comunque nelle anamnesi, nella raccolta dei dati, è anche proprio capire la motivazione per cui si arrivi a prendere una pillola. Perché se ci sono delle irregolarità mestruali, è giusto poi valutare nel tempo se queste sono passate o sono rimaste. Ma questo non significa che allora bisogna ogni 5 anni interrompere la pillola, piuttosto che fare appunto delle pause prolungate, anzi molto spesso questo comporta poi dei rischi, soprattutto da un punto di vista contraccettivo, perché si ritorna come prima e quindi aumenta il rischio di gravidanze indesiderate.
1: Buongiorno, da molti anni ho un fibroma. Il ginecologo mi aveva detto che con la menopausa si sarebbe riassorbito, ma invece nell'ecografia c'è sempre. Cosa occorre fare? Grazie Maria, anni 69.
0: Allora, da questo punto di vista ci vuole un'osservazione nel tempo. Il fibroma tendenzialmente con la menopausa è come se non ricevesse più da mangiare, diciamo così, e quindi se già negli anni a seguire dalla menopausa è sempre rimasto delle stesse dimensioni o a volte può un pochino diminuire, è difficile che possa sparire perché comunque è una massa di tessuto fibroso, quindi è molto difficile che possa poi, diciamo, sciogliersi, però l'importante è che rimanga di quelle dimensioni. Tendenzialmente in menopausa non si opera, cioè c'è un'osservazione, a meno che questo fibroma non comporti poi dei rischi o dei sintomi importanti per la paziente, ma da come mi dice, direi che basti un controllo annuale ecografico, ecco perché il fibroma poi si vede ecograficamente.
1: Buongiorno, sono consigliati esami di controllo per una donna di 82 anni? Se sì, quale? Grazie ad Apelli.
0: Allora, diciamo che con l'aumento dell'età e della qualità della vita delle donne, un tempo diciamo sopra gli 80 anni, ma non c'era neanche la cultura di andare a fare dei controlli. Ovviamente un controllo generale per una persona, soprattutto che proviene anche da un'istruzione, eccetera, quindi sa che è importante controllarsi, male non fa. Da un punto di vista prettamente ginecologico, con tutto che io non vieto niente a nessuno, magari si può fare una visita o si può fare un'ecografia. Molto spesso si può fare anche un'ecografia transaddominale in modo da valutare un po' tutti gli organi della persona. Però diciamo dire no, esiste un limite di età per cui poi non si debba più fare nulla, assolutamente no. Anzi, se la persona lo richiede e quindi si sente più tranquilla e più sicura, è giusto venirle incontro. Ovviamente una visita a un ottantenne è un po' diversa, da una visita in età fertile.
1: Buongiorno, la ginecologa mi ha prescritto Sibilette per l'ovario multifollicolare, ciclo irregolare e a volte molto doloroso e acne leggera. Il mio dubbio riguarda quando si inizia a prendere. Lei mi ha detto il primo giorno del ciclo e poi sempre alla stessa ora. Io preferirei però assumerla per le 9 di sera, ma se il primo giorno dovesse arrivarmi il ciclo alle 5 del mattino, quando posso prenderla affinché faccia effetto? E l'ultima cosa, ogni 3 settimane c'è poi la sospensione, ma arriva subito? Sono un po' confusa. Grazie Valentina.
0: Allora, dunque, solitamente non solo la pillola contraccettiva, ma tutti i farmaci sarebbe meglio assumerli a una stessa ora perché

0: Proprio in generale il corpo si abitua a ricevere ogni 24 ore il quantitativo di farmaco che serve, anche perché esiste un'emivita dei farmaci, quindi una possibilità di sopravvivenza nel corpo e quindi di funzione che devono svolgere, e se passano troppe ore si rischia che questi effetti vadano a diminuire. Quindi diciamo, la proposta di assumere la pillola una volta al giorno, ogni 24 ore alla stessa ora, che poi non deve essere la stessa precisissima ora, però diciamo nello stesso periodo di tempo, sarebbe cosa buona e giusta, perché funziona comunque di più. Da un punto di vista generale, visto che si inizia tra il primo, secondo, massimo terzo giorno di mestruazione, la prima volta, si può aspettare ovviamente l'orario migliore per prenderla, cioè doversi svegliare alle 5 del mattino per prendere la pillola. Penso che una persona dopo pochi mesi abbandoni, diciamo, l'idea di prenderla. Bisogna trovare anche un buon compromesso per poter sapere di prenderla sempre e di prenderla senza problemi. Da un punto di vista tecnico sono 3 settimane, poi se ho capito bene la Sibillette ha anche 7 giorni di pillole placebo, cioè finte. Queste nuove formulazioni servono più che altro proprio per far sì che ci siano meno problemi, meno dimenticanze, perché la persona è portata a prendere una pillola tutti i giorni, sia che sia la pillola attiva, sia che siano le 7 pillole placebo, cioè finte. E la mestruazione tendenzialmente si posiziona proprio nei 7 giorni di pausa o di pillola placebo, solo che non posso sapere esattamente quando si presenterà. Quello che viene specificato è che questa mestruazione che si presenta deve essere più scarsa, meno prolungata rispetto a una mestruazione spontanea, e la cosa che diciamo dovrebbe succedere è proprio che si verifichi in questi 7 giorni. Quello che poi si consiglia è che, passati i 7 giorni, che ci sia ancora perdita o non ci sia più, bisogna rincominciare la pillola, perché sennò perde l'effetto contraccettivo ed extracontraccettivo.
1: Sentiamo che linea con noi, pronto, buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno dottoressa Tiziana. Volevo fare un'osservazione alla dottoressa Canegallo, che francamente ne sta parlando un po' troppo bene, secondo me, dell'assunzione della pillola, nel senso che la maggior parte dei suoi colleghi invita a fare una pausa dalla pillola anche durante un anno, 2 o 3 mesi di pausa, proprio per fare tornare il ciclo nella sua condizione naturale e normale. Un'altra osservazione: nei libri non c'è scritto da nessuna parte che la donna deve necessariamente provare dolore durante il ciclo, alcune donne possono avere dei fastidi. Altra cosa, se la pillola ha così tanti benefici come ne ha descritto lei, perché non la può proporre come obbligatoria alle donne prendere l'assunzione della pillola? Risponda cortesemente a questa domanda. Grazie, buongiorno.
1: Grazie.
0: Allora, diciamo che vabbè, l'obbligatorietà non esiste per nulla, e quindi non mi permetterei mai di obbligare qualcuno a prendere qualcosa. Però diciamo che da donna a donna, paziente, nel momento in cui si parla insieme e ci si racconta sia le problematiche, diciamo magari, o anche le non problematiche di una vita personale, di una vita sociale, di una vita relazionale, di una vita sessuale, molto spesso la pillola, che ripeto non è che sia la panacea per tutto, però molto spesso è proprio una scelta mirata e utile, perché controlla sia la possibilità di scegliere liberamente per la donna se diventare madre o meno e quando lo desidera, sia magari di portare dei benefici su una mestruazione, su un ciclo che che al di là che ci siano un sacco di colleghi uomini che assolutamente sono assolutamente empatici con le pazienti e sono assolutamente meravigliosi

0: con le pazienti, molto spesso la questione del dolore, visto che questo utente parlava di dolore, viene se non sottovalutata, comunque normalizzata.
1: Diciamo
0: E
1: che
0: per
1: chi non lo
0: esempio.
1: prova è difficile che possa parlarne con contezza, come per chi prova quel dolore o le altre, diciamo così, problematiche che porta il ciclo. Quindi è difficile poi, no, far comprendere ad un uomo, no, dottoressa?
0: Allora, quello sì, ripeto, al di là che ci siano poi ovviamente i miei colleghi uomini
1: No, ce ne
0: assolutamente
1: sono.
0: empatici, però ecco, però sì, è un po' difficile. Diciamo che per rispondere, diciamo, poi a questo signore, a questo utente, infatti è molto importante parlare con la paziente, cioè non è che il medico non impone niente, si parla insieme, si vede se la pillola possa essere una soluzione che possa, diciamo, migliorare la qualità di vita della paziente. Se così non è,
1: Certo.
0: si parla di altro, ecco, assolutamente.
1: Poi ci sarebbe, magari ne parliamo un'altra volta, no? Di quanto venga tutto basato come se fosse un desiderio, no? Femminile, no? Quello anche di avere una regolazione oppure di non avere il ciclo in un determinato periodo come se fosse un capriccio, ma magari ne parliamo un'altra volta. Le
0: Esatto,
1: leggo questo.
0: sì.
1: Ecco, ci siamo capite. Le leggo questo velocissimo messaggio. Donna, 79 anni, perché il prelievo? Perché dalla mano di chi lo fa? Grazie.
0: Allora, diciamo che al di là poi della mano del medico, ma di solito le visite vengono fatte, diciamo, in un contesto di tranquillità, non di fretta, quindi molto spesso dipende invece dalla situazione locale della donna, che soprattutto in post-menopausa presenta delle mucose un pochettino più asciutte, e quindi il prelievo, penso che intendesse il pap test, può risultare più fastidioso, doloroso. Cercando di parlare, di mettere un po' più agio la persona, perché comunque ricordiamo che ci si mette nude su un lettino davanti a un medico che comunque non conosciamo magari benissimo, quindi ci sono una serie anche di interazioni più psicologiche, però diciamo che se si prova fastidio o un pochino di dolore è più riferito a una situazione locale che alla mano dell'operatore. Poi può esserci anche una mano un pochettino più pesante rispetto a una più leggera.
1: Grazie, grazie mille alla dottoressa Francesca Canegallo, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, grazie, grazie a voi, grazie.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo dalla cronaca. Un incidente mortale avvenuto nella serata di ieri a Genova. Una ragazza di 26 anni ha perso la vita in via Perlasca dopo essere stata violentemente sbalzata dal suo scooter in seguito a uno scontro con un'auto. La giovane è stata catapultata per circa 15 metri prima di rovinare sull'asfalto. Inutili i tentativi di soccorso. La ragazza è morta sul colpo. Gli agenti della polizia locale hanno eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Alla guida dell'auto un coetaneo della vittima, trasportato in codice giallo al Villa Scassi. E parliamo dei sondaggi. Primo Canale Tecnei, ieri giornata dedicata a Savona con il giudizio dei cittadini nei confronti della giunta guidata da Marco Russo. Sentiamo Giorgia Fabiocchi.
1: Il comune di Savona si prepara alle elezioni 2027, mancano ancora molti mesi, ma Primo Canale commissionato a Tecne un sondaggio per capire qual è il cosiddetto sentiment dei cittadini savonesi. La popolazione si divide a metà, il 49% da giudizio negativo, però un 48% da un giudizio positivo, dal 10 al 6. Insomma, l'operato sia del sindaco Marco Russo che la sua amministrazione è considerato comunque mediamente positivo. C'è poi un dato che riguarda il centro-sinistra, ovvero solo gli elettori del campo progressista: l'84% vorrebbe che Russo si ricandidasse a sindaco.

0: ecco, mentre invece il 14% vorrebbe un candidato diverso. Poi c'è un dato più politico: il centrosinistra sarebbe avanti in questo momento a Savona, il 38% voterebbe centrosinistra, il 22% il centrodestra. Questo ovviamente va valutato, mancano ancora i candidati ufficiali, ma il centrosinistra in teoria lo avrebbe, perché Marco Russo oggi ai microfoni di Primo Canale ha detto sono pronto, mi ricandido. Quindi andiamo a sentire le parole del primo cittadino.
1: Sì, mi ricandido, perché fin dall'inizio

0: La scelta non è mia personale o isolata, ma è la scelta che ha fatto tutta la comunità politica, mi viene da dire, che sta accompagnando l'amministrazione in questi anni, perché noi già nel luglio scorso ci siamo riuniti tutti quanti per dire che bisogna andare avanti per il prossimo mandato, lo abbiamo rifatto a novembre, l'abbiamo rifatto a gennaio, ci vediamo periodicamente perché è una fase questa di nuova progettualità, cioè il secondo mandato non deve essere soltanto concepito, come dicevo prima, sono tante e sono molto rilevanti, ma anche l'occasione di mettere a punto nuovi obiettivi, nuove sfide, nuove idee nel solco progettuale che abbiamo avviato.
1: Oggi sul sito primocanale.it i nuovi sondaggi Tecne focus sul giudizio dei cittadini dei quattro comuni capoluoghi sulle rispettive amministrazioni in riferimento all'efficienza e alla qualità dei servizi. A Imperia il 54% dei cittadini ha dato un giudizio positivo, maggioranza di voti positivi anche a Genova, mentre a Savona si registra un 49% di voti positivi e un 48% di negativi. Alla Spezia prevale un giudizio negativo rispetto all'efficienza e qualità dei servizi offerti, con un 50% di voti contrari e un 47% di positivi. E al via oggi l'esame di maturità per 11.500 studenti liguri. Si parte con la prova di italiano. Chiaro Ru.
2: 6.319 gli studenti genovesi, 11.503 gli studenti liguri e 599 classi in Liguria che prenderanno parte all'esame di maturità 2026. Innanzitutto, prima vera novità, la dicitura non è più esame di Stato, ma esame di maturità. Oggi la prima prova, il tema di italiano, tre tipologie di testo, analisi del testo, argomentativo e informativo, insomma. Ma i ragazzi sono pronti per affrontare il tema di italiano, 6 ore per la prima prova e poi domani, venerdì 19, sarà la volta della seconda prova che cambia a seconda dell'indirizzo. Poi sarà la volta dell'esame orale, che quest'anno avrà un peso maggiore, così come la condotta e ovviamente niente più scena muta dopo le polemiche dell'anno scorso, nate dall'anno scorso, sono migliaia quindi gli studenti che si preparano ad affrontare questa maturità, tante novità, insomma tante emozioni. Abbiamo visto gli studenti entrare a scuola per sostenere la prima prova, insomma tanti gli studenti pronti per questo esame di maturità 2026.
3: Abbiamo, penso, ripassato tutti gli autori che abbiamo studiato durante l'anno e non sappiamo bene cosa aspettarci, insomma speriamo che vada bene in base alla nostra preparazione.
1: È tutto per questa edizione del TG55 di Primo Canale. Vi ricordo le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.
4: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture d'insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità. 32 case della comunità distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
5: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
6: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
7: Al 29 giugno da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardor Algida 500 grammi a soli 2,49 euro. Caffè, crema e gusto, pacco doppio a soli 6,59 euro. Riso Arborio Scotti, 1 chilo a soli 1,89 euro. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli a soli 2,09 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amiche, cari amici, buongiorno, ben ritrovati. Oggi giovedì 18 giugno, sono le 10, 6 minuti, 40 secondi quando riparte al servizio del pubblico linea diretta. Buongiorno a tutti voi, buongiorno ad Andrea Rocchiccioli, Mario Bocconi in regia, si occuperanno di voi, delle vostre telefonate, della regia del nostro programma al servizio del pubblico linea diretta da questo momento fino alle 12.30. Per mutuare il linguaggio della precedente incontro, quello con Tiziano Berti e la dottoressa, possiamo dire che nel ciclo, no, delle nostre puntate, oggi c'è qualcosa più di una pillola, perché oggi, come promesso, giovedì 18 giugno dalle 11.30 alle 12.30 ritorna con noi il re del talk show, il grande, il maestro Vittorio Siriani, ritorna con noi con la bellezza dei suoi 90 anni, così come settimana scorsa, il piacere di tornare con noi, e questa volta penso che voi avrete il piacere, stando un'ora con noi, di poter dialogare con lui, di ricordare momenti senz'altro belli, piacevoli del passato, del presente, di quello che volete, va bene? Io sono Enrico Cirone, questo è il primo canale, canale 10 del vostro televisore. Possiamo partire, direi, con la prima telefonata, quindi 800 640 771, nel ciclo, no, delle nostre puntate, sentiamo chi è adesso al telefono. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, sono Giova da San Pedana.
0: Piano, piano, piano.
1: Vorrei fare come si dice, un intervento per verificare se si può fare in Corso Martinetti, sì, dove abito, all'altezza della posta, una cabina di aspettativa per gli anziani, ecco. Perché io sono anziano, però non è che aspettano l'autobus 66 in 1 o 2, lo aspettano un 4 o 5, e non c'è, e devono stare in piedi anche 20 minuti, sì. Ora so che la mia telefonata è solo un intervento per vedere se si può fare qualcosa, certo. E probabilmente sarà un buco nell'acqua, però lo faccio lo stesso. Bravo. non si sa mai.
0: Bravo. Però a noi fa piacere e anche dispiacere, allora piacere sapere che c'è un problema da affrontare, dispiacere sapere che questa cabina non c'è ancora in Corso Martinetti, via storica di San Piero d'Arena, è una via perpendicolare a via Cantore. Le chiedo, Giamba, se lei è ancora con noi, se Mario, se Bocconi non ha deciso di, se c'è lo spazio per questa cabina.
1: Ma guarda, secondo lo spazio, lei, il marciapiede è un po' stretto, però c'è scritto sulla strada bus. Allora, essendoci scritto bus sulla strada, possono farci una cabina d'aspettativa, se vogliono, perché in altri posti ce l'hanno fatta questa cabina di aspettativa. Perché io vedo delle persone che stanno anche 20 minuti di più in piedi, in discesa, aspettare.
0: Certo. Senta, qual è la linea, per nostra conoscenza, cultura personale, che sale o scende da Corso Martinetti? Giamba, mi ascolti?
1: Il 66 serve un bel po' di gente, specialmente.
0: Ok.
1: Vedere 4,
0: il 66,
1: persone,
0: okay. Il 66

0: quello che passa.
1: Allora... no, quello che fa il giro parte da Vittorio Veneto, sì, tira su verso il cimitero della Castagna,
0: scende
1: al Fossato e va in Negro e viceversa.
0: Sì, capito. Lo vedo quando vengo a San Piero d'Arena, vedo il 66 che andando verso Ponente gira verso San Bartolomeo del Fossato. Grazie Giamba, grazie. La cosa importante è che ci sia lo spazio. Io ho visto per esempio all'altezza del Matitone che stanno rinnovando una cabina, insomma un cabinone, però lì c'è il Matitone, c'è spazio assolutamente. Ci sono anche 4 semafori in 500 metri, ovviamente non sono coordinati l'un con l'altro. Non sono coordinati l'un con l'altro, da Di Negro all'autostrada Genova Ovest troverete 4 semafori, uno ogni 50 metri. Ovviamente la terza Lotto Enrico non sono coordinati l'un con l'altro, ma noi pianifichiamo cose pazzesche. Abbiamo i rendering, abbiamo il Politecnico di Milano, abbiamo quello di Firenze, anche quello di Genova, scuole di ingegneria che fanno invidia a tutto il mondo, ma non capiamo che il traffico non deve essere amministrato così. 4 semafori che dal rosso, verde, vi rimandano al rosso di quello successivo, quando arriva il verde vi manda al rosso di quello successivo, di via di Rocco vi manda al rosso di quello successivo, che è quello per l'autostrada. Ed è incredibile ed è inconcepibile, cari telespettatori, è assurdo, nel 2026 è assurdo, con i flussi di traffico, i rendering e i vari politecnici, avere questo proprio è un assurdo, nella città di destra, nella città di sinistra, nella città del Campo Largo, è assurdo. E come automobilista c'è da indignarsi. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno, io sono di Genova, residente a Genova. Mi sono meravigliata e volevo farlo presente che era tantissimo che non andavo in Corsa Italia, l'altra mattina ero in Corsa Italia, perché la tengono così sporca.
0: Sì.
2: Ma è un peccato.
0: Sì.
2: È così bella, l'hanno aggiustata, ma sporca veramente di scucci, di vomiti, di tutto. Ma non possono lavarla come lavano le strade, ogni tanto lavarla, le panchine, è tutto veramente un degrado. È un peccato veramente. È nominata la nostra Corsa Italia.
0: Assolutamente.
2: Mentre passano con le macchine che lavano tutte le strade, ogni tanto facciano anche quello. Ma veramente, guardi, un obbrobrio, perché evidentemente di notte poi c'è baccano, ragazzi che vomitano, per carità, ci sta tutte, per carità, ma una pulita, Dio mio.
0: Sì, di notte c'è tutto, ci sono ragazzi che molestano ragazze che molestate afferrano lo spray al peperoncino e lo indirizzano negli occhi di chi molesta. Ragazzi che difendono, corrono, eroi di 29, di 28 anni, che corrono in difesa delle ragazze molestate, ma vengono investite dall'auto di colui che le molestava e muoiono dopo 2 giorni e dopo un intervento di neurochirurgia estrema al San Martino, e muoiono come degli eroi, perché sono degli eroi. E il ragazzo investitore si dichiara sconvolto. Oh santo cielo! È un trentenne, non ha ancora avuto modo, cioè no, ha avuto modo di parlare con il giudice, ma ha ritenuto opportuno avvalersi la facoltà di non rispondere perché si è chiamato sconvolto. Ha detto io non volevo ucciderlo. Pensate che questo ragazzo, lui l'ha detto che per difendersi, l'omicidio, il presunto omicidio, l'omicidio c'è, prima era involontario, era colposo, adesso è omicidio volontario, no? Per difendersi dalle ha pensato di brandire un cartello del stradale, no? Per difendersi, hai capito? Che paura, che paurona. E sempre in preda alla paura sale sulla sua automobile, sulla sua Audi, e investe colui che stava cercando di separare questo energumeno dalle ragazze. Questo ragazzo muore dopo 2 giorni e dopo un intervento estremo di neurochirurgia, altissimo, a San Martino, dopo 2 giorni muore, hai capito? Queste cose succedono in Corso Italia, quindi bisogna ripulire Corso Italia, bisogna ripulire la città, il mondo, no? Da gentaglia, tutto qua. Allora, 10:15, grazie signora, in realtà il racconto della signora è quello che intanto siamo noi a sporcare Corso Italia, no? Intanto siamo noi a sporcarlo, perché se noi non lo sporcassimo non avremmo bisogno. Però Corso Italia è stato attenzionato, sto spezzando una giunta, lo puoi registrare, sto spezzando una lancia per la giunta, della sindaca Salis è stato attenzionato, credo che le mattonelle

mancanti che uno le tiene in deposito, un po' come a casa quando rifai il bagno. Avete rifatto il bagno col 110%? Avete pagato, fatturato o non fatturato a due bravissimi operai albanesi o rumeni che magari paga in nero e avete tenuto le mattonelle in cantina, no? Dice, ma io non ho cantina, è soffitta, avete tenuto tre mattonelle? Dice, ma rimane, si rompe, tengo tre mattonelle. Probabilmente ai tempi o sono state già consumate queste mattonelle o il comune diceva ai tempi, non c'entra Sali, non c'entra Bucci, ai tempi, così tale. Non c'era una cantina per tenere le mattonelle. Dovremmo aver ritrovato le mattonelle e aver concluso, e il problema è la pulizia. Siamo sempre lì. Non è una cosa pazzesca, no? Brevissima pausa, a tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il fumo uccide. Non fumare.
2: La generale. Fidati.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
4: Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Regione Liguria presenta la roadmap per la formazione dedicata alle professioni del mare. L'obiettivo è la creazione di una scuola delle professioni del mare per rafforzare il collegamento tra il sistema formativo regionale e le esigenze delle imprese che operano in ambito marittimo e per rendere la Liguria ancora più competitiva nel settore della blue economy. Visita ad Ego agli stabilimenti all'interno dell'area di crisi complessa in Valbormida. Un'occasione di confronto con le imprese del territorio e con l'Unione Industriali della provincia di Savona, anche alla luce dei recenti eventi meteo che hanno richiesto interventi regionali di protezione civile. Da oggi fino al 15 luglio torna Orientamenti Summer, il ciclo di incontri gratuiti promosso dalla Regione Liguria per offrire ai ragazzi strumenti concreti per orientarsi tra i percorsi di studio e formazione disponibili. L'iniziativa prevede 9 tappe distribuite in tutta la Liguria dai capoluoghi alle aree interne. Una delegazione di giornalisti liguri ha visitato la sede della Regione Liguria a Bruxelles nell'ambito del progetto Erasmus più formazione internazionale esperienziale promosso dall'Ordine dei giornalisti della Liguria. La sede è un presidio fondamentale per dare voce alle istanze liguri in Europa e collegare gli stakeholder liguri e l'Unione Europea. Entra nel vivo il piano di alleggerimento dei cantieri autostradali in Liguria per la stagione estiva. Sulla rete ASPI saranno sospese le manutenzioni tra Savona e Sestri Levante e da luglio ai primi di ottobre torneranno 3 corsie percorribili sulla A26. Previsti alleggerimenti anche sulle tratte di concessione del Tirreno con l'obiettivo di garantire una maggiore fluidità del traffico fino al termine del Salone Nautico di Genova. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
5: Allora Danilo scrive, a Danilo ha mandato la foto, ma l'articolo lo trovate, adesso lo vedremo Rocchiccioli sul nostro sito. Ieri sera in un incidente stradale è mancata una giovane collega, scrive Danilo, non so però collega, non so in che comparto, per segnalare la vergognosa, quindi la foto è quella del tragico incidente del luogo, per segnalare la vergognosa segnaletica stradale nel punto dell'incidente. E continuiamo a parlare di segnaletica stradale, continuiamo a parlare di segnali stradali.

0: Potete andare a fare un sopralluogo per documentare questa vergognosa situazione? Grazie Danilo. Allora, vi ricordo che non ho dubbi che la cosa sia così. Nel mio discorso leggero sui semafori, no? Su 4 semafori in 500 metri che non sono sincronizzati, è un discorso, ma sì, chi se ne frega, no? Ci sta, ma dice, ma guarda cosa va a dire, c'è, c'è l'Iran, l'Iraq, c'è forse finita la guerra, c'è lo stretto di Hormuz, sono le petroliere, andiamo a incuparci dei semafori di Genova, no? Ma di che parliamo? Ma è la sciatteria con la quale viene trattato il traffico. Il traffico deve essere trattato da un luminare, così come nella chirurgia, nella medicina, nell'ingegneria abbiamo bisogno di maestri, non dal compagno di scuola o da quello che è del 5 Stelle o quello che è di Fratelli d'Italia. E ho detto dell'uno e dell'altro solo perché quello è una cosa diversa, ci vuole uno scienziato. Allora, mi state dicendo questo, ricorderete i tempi del cambio di viabilità? Perché il senso unico a salire argine sinistro del Polcevera andava bene, e il senso unico a scendere per il lato destro del Polcevera non andava bene. Le colpe potete immaginare di chi sono. Doppio senso, tragico incidente. La giunta di adesso dice, ma perché non torniamo? Quindi forse una cosa giusta qualcuno l'aveva fatta, ma perché non torniamo? Si stanno domandando, non c'è bisogno del Politecnico di Milano, per dire, perché non torniamo al recente passato, senso unico a salire, argine sinistro del Polcevera, senso unico a scendere, argine destro del Polcevera. Un incidente, quando capita un incidente, è perché qualcuno ha sbagliato qualcosa, almeno che non ci sia un guasto tecnico, quindi che sia salire o a scendere, l'errore ci può essere sempre. Però capite che non si gestisce così la viabilità. Non si gestisce così, ci vuole un ragionamento approfondito, una persona che ragioni con cognizione di causa e sappia quello che fa, punto. E quindi povera ragazza, è straziante quelle foto che abbiamo visto ieri, e cioè, troverete l'articolo sul nostro sito, ok? Grazie Danilo per questa riflessione. Allora, buongiorno, vedi? Ecco perché la ragazza era un autista MT. Ecco, questo non lo sapevo, Giampiero di volta, ecco perché collega. Era un autista di MT. Grazie. Vedo che mi state rispondendo a proposito di MT, a seguito della telefonata di Giamba, però vorrei sentirvi, amici, mi state scrivendo in tanti, ma sì, 800-640-771, vorrei sentirvi in voce, eccolo qua. 800-640-771. Sentire anche la Liguria, perché so che siete a Ventimiglia, Imperia, a Deiva Marina, alla Spezia, cioè sentirvi, ok? Allora, la linea 66 via Cantore Fossato, qualche persona caritatevole metta alcune sedie per le persone, le fermate sono a cielo aperto. Ora è chiaro che c'è dell'ironia, dice guarda, non vogliamo neanche la cabina, vogliamo poterci sedere, perché aspettare 20 minuti, la famosa bellezza della popolazione anziana, siamo anziani, regaliamo le vacanze agli anziani, la bellezza della quarta età, della terza età, più longevi dei giapponesi, abbiamo dei record pazzeschi, porca miseria, metti un gabinetto, per un'altra parola, metti due sedie, per dire, che certo che non l'ho fatto prima, lo facciamo adesso, si cambia, no? Cioè, queste cose, ripeto, non devono essere gestite da un partito, da Vannacci, da Meloni, da Schlein, devono essere gestite da chi è nel traffico, da chi scarpina tutti i giorni e segna su un block notice quello che non va. Non è possibile così, dai. Pronto?
1: Traffico, da chi scarpina tutti i giorni.
0: Senti che differenza. Pronto?
2: Pronto, ma non sento.
0: No, lei mi parli. No, signora, spenga proprio il televisore e mi parli dal telefono.
2: Il televisore?
0: Sì. Sia tranquilla, ecco. Che non succede niente. Mi parli dal telefono. Mi parli dal telefono.
2: Al quartiere Giardino, mi devo lamentare per l'MT, per il servizio. Tutte le persone siamo anziane e non riusciamo a salire sul pullman da quanto sono alti i gradini. E poi questo deposito in via Pavia non riusciamo a farlo, ci sono persone con

0: stampelle, abbiamo quasi tutti il bastone, insomma siamo in condizioni penose.
1: Sì, sì.
0: I pullman non le dico come sono, è meglio non descrivere. L'altro giorno sono salita, ha perso un pezzo il pullman.
1: Oh, mamma mia.
0: E questo pezzo del pullman ci ha fatto scendere tutti, ci ha fatto andare a piedi. Insomma, abbiamo un servizio che fa paura.
1: Senta, qual è la linea? Perché non conosco.
0: 189.
1: 189, il quartiere sarebbe, mi ha detto, Giardino?
0: Quartiere Giardino di Pegli.
1: Ah, Pegli, ok. Okay.
0: Anche lì in via Pavia non tutte le persone, capisci, riescono a fare quella salita per poter prendere il pulmino. C'è gente che non riesce ad andare dal dottore, non passa più dal lungomare, ha fatto tutto un altro tragitto.
1: Certo.
0: Insomma.
1: Ma sono le famose linee collinari, direi, no?
0: Come?
1: Sono le famose linee collinari?
0: Sì.
1: Sì, sì, sì, sì. Per le quali è stato garantito un servizio fino a fine mese? Perché sai, ci sono problemi con i pagamenti.
0: Io sono abbonata, ho pagato 120, 100 qualcosa, non mi ricordo più.
1: 130.
0: A me va bene, cioè nel senso che abbiamo quasi tutti l'abbonamento, però
1: sì,
0: siamo tutti
1: scontenti,
0: senso che i pullman non le dico in che stato sono, è meglio non descrivere. Ogni tanto ne perdono un pezzo, ogni tanto saltano una corsa, e non fanno più il tragitto iniziale che andava bene alla stazione di Pegli.
1: È vero, un tempo arrivavano, è vero, la stazione, ma è da un po' che non fermano più.
0: Sì, capisce, la gente non riesce più a uscire di casa. Non riesce più a uscire, perché non riesce più. L'hanno portata al pronto soccorso perché non è riuscita con lo bastone a reggersi in piedi, perché è una salita, insomma, abbastanza difficile.
1: Sono i bus più piccoli, no? Quelli delle linee collinari. Sono quelli un po' più piccoli, ok.
0: Sono piccoli, tutti rotti, non le dico, guardi, io vorrei che lei potesse vedere la situazione, perché francamente tutti si lamentano, si lamentano tutti, siamo tutti disperati, c'è gente che deve andare dal dottore, andare a fare una visita, non può, perché non passa neanche più dal lungomare, capisce?
1: Sì,
0: e non ce la fanno arrivare giù.
1: Ho capito. Grazie cara, grazie.
0: Di poter fare qualcosa?
1: No, beh, saperlo è importante, signora, saperlo è importantissimo. Noi avevamo un dialogo continuo con AMT, poi ci sono stati dei rinnovamenti in AMT, dei cambiamenti, speriamo che questo dialogo continui. Io me lo ricordo senz'altro, in modo che questo dialogo continui e quindi poter far sapere ad AMT questa problematica. Però, telespettatori, mi alzo, posso alzarmi? Allora, com'è che si va a peggiorare, no? Io non capisco questo. C'era questo autobus, cioè poi noi inventiamo per gli anziani, diciamo anziani, c'è cioè la ginnastica, gli anziani sono un patrimonio, no? Sono patrimonio, sono i nonni che ci fanno risparmiare, non i bisnonni, ci fanno risparmiare babysitter, poi ben venga a lavoro il babysitter, ben venga, poi l'anziano ha bisogno della badante, quindi risparmio sulla babysitter, però poi come la badante, va bene. Gli anziani sono un patrimonio di storia, gli anziani ci raccontano la guerra, gli anziani ci raccontano la resistenza, gli anziani ci raccontano il duro lavoro, gli anziani ci raccontano la storia, i nipoti, a noi che siamo quasi nipoti, bisnipoti, nipoti, cioè per gli anziani inventiamo la ginnastica dolce, amore, inventiamo la ginnastica leggera, per gli anziani, poi quando l'anziano sale sul bus sale col bastone i gradini sono alti mezzo metro, ma allora noi diciamo delle fregnacce, scusatemi, cioè la signora ha detto con la semplicità assoluta che la comprende chiunque quello che è i veri problemi degli anziani, cioè noi diciamo l'anziano non si deve isolare perché se no le cellule, il Parkinson e poi subentra il Parkinson, allora dobbiamo andare all'Hauser, allora c'è il caffè, come si chiama, dove l'anziano deve, ma se l'anziano non sale più sul bus perché ha paura di cadere, cioè che ragionamenti facciamo? Noi ci diciamo delle cose, spediamo delle cartoline bellissime, ma poi la realtà è quella di questa signora. Che dicevo, sono abbonata, pago, l'autobus non è più quello che mi... Ma, cioè, prima, scusatemi, potevamo permetterci che l'autobus arrivasse alla stazione di Pegli, ma chissà che stanziamenti milionari, ma avevamo, pensate, Genova aveva, era la città a potenza mediterraneo, i bus arrivavano alla stazione di Pegli, mamma mia...

0: ma che ricchezza! E adesso non ce lo possiamo più permettere, non si può più, perché c'è l'appalto, l'appalto AMT non ha i soldi per dare all'appalto, l'appalto dice col cavolo che io ti porto alla stazione di Pegli, l'anziano col bastone, sì che la ginnastica leggera, facciamo ginnastica, col bastone non esce più, e poi diciamo la socializzazione, gli anziani devono trovarsi tra di loro, fare il sudoku, giocare a cirulla, no? Così le cellule si moltiplicano, si rigenerano e l'anziano vive bene nella città più anziana d'Italia. Dai, ma ci diciamo delle fregnacce, su! Ma ci diciamo delle scemenze, su! Ma arrivava a Pegli, alla stazione di Pegli, ora non possiamo più permettercelo! Non possiamo più permettercelo! No. Pronto, buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno, dica!
1: Sono Erminio, da
0: Pegli. Erminio?
1: Erminio!
0: Non ho capito, Erlindo.
1: Erminio, sì, Erminio, con la Dio.
0: Ah, Ermido.
1: Sì, vabbè, allo stesso.
0: No, vabbè, mi scusi, volevo chiamarla per nome. Ci mancherebbe altro, Vabbè, aspetti. Adesso ottimizziamo un attimo la... Sapere come vi chiamate. Pensavo al Sant'Ermido, no? Quando... Che santo fosse. Proviamo? Perché abbiamo preso la situazione in mano. Ok, via. Allora, Ermido, buongiorno.
1: Buongiorno. Senti un attimo, io volevo parlare un po' della faccenda del rinnovo della carta d'identità.
0: Sì.
1: A me è scaduta da 5 giorni.
0: Sì.
1: Ieri sono andato in comune, non me l'hanno rinnovata e mi hanno detto che se voglio rinnovarla devo andare la mattina alle 6. Davanti al comune, fare la coda, i primi 25 rinnovano la carta d'identità.
0: Ma ha preso l'appuntamento lei? Può prendere l'appuntamento?
1: L'appuntamento perché, guarda, mio figlio non è riuscito, ha chiamato 5 volte e sempre zero.
0: Vabbè,
1: mai fatta.
0: Ma perché la sua carta è scaduta 5 giorni fa, quella di carta?
1: Sì, la mia carta è scaduta, e c'era una volta quando ti scadeva andavi lì, sì, e la rinnovava, buonanotte.
0: Sì.
1: Adesso sono andato lì, mi ha detto no, se lei vuole rinnovare la carta d'identità viene qua domani mattina alle 6:30, fa la coda, diamo i primi 25 numeri e gli altri media.
0: Lei provi a richiamare, si è chiamato 5 volte... Abbia la pazienza di chiamare altre 5, altre 10.
1: Ma non la rinnovo più, intanto ce n'ho degli altri documenti, quindi abbiamo il codice fiscale, abbiamo questo, abbiamo la patente, abbiamo la carta medica, perciò anche se non lo faccio lo stesso.
0: Senta, mi dicono che come documento d'identità, beh sì, certo, c'è il passaporto, quello sì, e la patente, perché... Se voi avete la carta d'identità cartacea, quindi ancora valida dopo il 3 agosto, potete girare in Italia ma non potete espatriare. Si può con il passaporto, in attesa di fare quella elettronica.
1: Ma guarda, io più di sempre che io vado non vado, quindi non mi interessa neanche.
0: Sì. Vabbè, riprovate con l'appuntamento, direi. Certo che ci si è resi conto che gli uffici... Sì, allora, i consumatori dicono che da subito avevano detto che il traguardo del 3 agosto, soprattutto in un periodo di ferie e di spostamenti, non era l'ideale, non era una grande... Qualche genio probabilmente ha detto no, voglio una settimana prima del Ferragosto che vengano rinnovate tutte le carte. Peraltro è un business pazzesco, perché fino adesso, adesso circolano, credo, sono state preparate 50 milioni di carte elettroniche e ognuna va per 24 euro. Quindi fate voi i conti che cosa entra nello Stato, cioè una manovra economica, no? Però di questi soldi non sappiamo dove verranno destinati, come verranno destinati, ma è una montagna di denaro che sarebbe entrato entro il 3 agosto. In realtà non è così, perché si è capito che gli uffici poverini ogni tanto spezziamo anche una lancia per i comunali, ma in tutta Italia, non è solo a Genova, Savona, Imperia della Spezia, in tutta Italia non ce la fanno a sbrigare questa mole di lavoro. Quindi io vado in regia, chiamatemi 10:35,

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone continua ad interessare la Liguria per la giornata di giovedì, ventilazione debole con mare in prevalenza calmo. Diamo subito uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'Imperiese, contesto appunto all'insegna del bel tempo con clima mite nelle prime ore del giorno, caldo massimo eccessi nelle ore pomeridiane con valori fino ai 27-28 gradi. Sul Savonese, contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampie e schiarite temperature che per quanto riguarda le massime raggiungeranno i 27-31 gradi. Su Genova e dintorni il tempo appunto sarà stabile ed assolato con temperature massime qui anche fino ai 33 gradi. Poi sul Tigullio, dando uno sguardo, avremo appunto condizioni di bel tempo con temperature minime intorno ai 18-20 gradi, valori massimi qui intorno ai 27-28 gradi con caldo appunto senza eccessi. E infine 30-31 gradi per quanto riguarda lo Spezzino, per i valori massimi minime intorno ai 20-21 gradi, il tutto in un contesto all'insegna del bel tempo. Ci attende una giornata di venerdì che sarà caratterizzata dal sole che continuerà a splendere su tutta la Liguria con temperature minime e massime senza particolari variazioni. Ma per tutti i dettagli, come sempre, vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
4: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Allora, mi dicono anche che è molto facile per la carta d'identità prendere appuntamento via mail. Sono mesi che lo dico, questa persona dice io l'ho fatto ed è stato semplicissimo. Quindi via mail, avete una mail, mandate una mail per la carta d'identità. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cirone.
0: Buongiorno, chi è?
1: Volevo fare una segnalazione.
0: Sì, segnali.
1: Allora, io ieri ho telefonato al CUP,
0: sì,
1: perché mia figlia è stata operata di un carcinoma alla mammella.
0: Sì.
1: Ha fatto la radioterapia,
0: sì,
1: finito le radioterapie, gli hanno prescritto i controlli da fare alla mammografia e l'ecografia.
0: Sì.
1: Ha preso l'appuntamento, poi doveva prenotare per la visita,
0: uh-huh,
1: dopo che ha fatto gli esami, no?
0: Sì.
1: Non è possibile perché l'agenda è chiusa.
0: Come...
1: E questa è prevenzione.
0: No, beh, non è...
1: Parliamo delle liste,
0: Non va bene, cioè non va assolutamente bene.
1: So che non va bene, per quello dico, ma c'è l'agenda chiusa.
0: Ma non può essere chiusa un'agenda per un paziente.
1: Il CUP ha risposto così.
0: E l'agenda la chiusa si riapre.
1: Adesso io poi telefono al primo canale perché io vi seguo.
0: Grazie.
1: Sempre non telefono perché sennò.
0: No.
1: Come quello che ha parlato che vuole le gabine da sedersi in corso Martinetti. Non ce n'è posto da poter mettere delle le gabine da poter sedere.
0: È quello che immaginavo.
1: Ma non c'è posto, non c'è l'elemento.

0: mettono.
1: Sì.
0: Ci vuole tutto che passiamo noi con tutti i passi carabili che c'è.
1: Sì.
0: Già, sì, c'è i marciapiedi che quando camminiamo dobbiamo stare attenti perché c'è le dune per poter far andare le macchine dentro. Dove c'era i negozi hanno fatto tutti i passi carabili.
1: Mm-hmm. Sì, immaginavo che fosse così, Corso Martinetti. Però
0: ci sono due autobus, c'è il 66 e c'è il 59. Il 59 c'è ogni mezz'ora, il 66 ogni 20 minuti.
1: Sì. Senta, c'è... immagino appunto che lei chiami da Genova, no? C'è un, numero, c'è un numero verde che è dedicato per ridurre i tempi di attesa delle visite.
0: Che numero è?
1: Se lo vuol provare, lei può scrivere?
0: Aspetti che...
1: Sì.
0: Dico subito una matita.
1: Ok. E l'ASL 3. Per velocizzare i tempi, insomma, è necessario che la ricetta del medico rechi una priorità?
0: Eh no, ma l'hanno fatta lì all'ISL la ricetta.
1: Sì. Comunque...
0: All'ISL gli hanno prescritto di fare i controlli, la mammografia e l'ecografia.
1: Ok.
0: E quando a questi esami fatti di fare la visita.
1: Ok.
0: E io ho detto... C'è già l'appuntamento per gli esami, prenotati la visita dopo che hai fatto gli esami, perché non puoi andare là. E ha telefonato e...
1: Ok, allora provi a chiamare. Sì, provi a scrivere 800...
0: 800... 185...
1: 055...
0: 055.
1: Ora non è che non è la bacchetta, non è che le sto dando un numero che le assicura che domani visiteranno sua figlia, però lei a questo punto mi scusi, questo è il numero per velocizzare le visite. Mia figlia ha l'agenda chiusa, cosa facciamo? Cioè, si faccia dare un'indicazione, no? Riapriamo questa agenda. Cioè, l'agenda chiusa. L'agenda chiusa è un'immagine. Grazie amico, grazie, mi faccia sapere. Non è che le daranno, cioè probabilmente diranno, ah ma noi no, non siamo noi, non è mai, non siamo noi, noi non possiamo. Allora, velocizzate, è un numero pubblico, non è che è un numero dell'ASL 3 genovese. L'agenda è chiusa, cosa velocizziamo se l'agenda è chiusa? Apriamo questa agenda. No, quell'immagine dell'agenda, io immagino così un'agenda di pelle, come la volete, rossa. L'agenda è chiusa, perché l'agenda è chiusa la apri, poi è chiusa. È chiusa, la apri, tra le righe dell'agenda trovi un posto per la signora. Paziente oncologica, ma stiamo scherzando, dai. Spero si siano espressi male, chissà, chiudi l'agenda. La signora è in carica dall'ASL, sanno tutto di lei, è stata operata. Ci sono dei passaggi obbligati, no? Per chi rientra nell'agenda, la signora è nell'agenda. Se l'agenda è chiusa, apri questa agenda. Che dobbiamo fare? Se no, di un'altra cosa. Allora, vado in regia... C'è una pausa, vi ricordo che alle 11:30 arriva il maestro, arriva il re del talk show Vittorio Sirianni, sarà con noi in diretta, sarà un piacere essere con voi, questa volta anche voi potrete dialogare, parlare col grande Vittorio Sirianni, ok? Pausa, a tra poco.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, con carta insieme, bibite San Benedetto, vari tipi, 1,5 litri, sconto 30%, a 69 centesimi. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene!

0: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
1: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: I can't with all

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture d'insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile e più pronta per te.

0: Allora, sul problema della figlia del signore, Rossella della Val Bisagno mi scrive, dice: smentisco categoricamente le osservazioni sull'IST. Io proprio ieri ho fatto tutti i controlli, sia prenotando al CUP che prendendo appuntamento proprio all'accettazione dell'istituto. Ho risolto molto velocemente con dottori veramente competenti su questo. Sapete che io non ho dubbi. C'è stato un malinteso? Perché una persona che è sulla lista come paziente oncologico rimane lì, non è che non è neanche nel paese più retro, va bene Meloni, ho capito, però neanche più anche Vannacci, ma neanche peggio rimane indietro. Non lo so, ci sia stata un'incomprensione. Comunque, sentiamo la telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Sono Luciano Zappelli.
0: Luciano, buongiorno, Luciano. Dica.
1: Volevo fare una precisazione sul fatto del 189 di peli, no?
0: Sì, arriva.
1: Cioè, noi diamo, ecco, esatto. Noi diamo la colpa sempre all'AMT, ma il problema principale è stato che la linea precedente, quella che partiva dalla stazione di Preghi, faceva un percorso che passava sotto, diciamo, un cavalcavia della Villa Pallavicini.
0: Sì.
1: Questo cavalcavia ha avuto un crollo o qualcosa, è stato transennato.
0: Sì.
1: E nel cartello c'è scritto le varie imprese che lavorano, lavori ultimati entro 365 giorni, perciò è un punto che non è un lavoro da un anno ed è fermo lì perché non c'è nessuna persona che ci lavora. Adesso il pullman di lì non passa più, hanno dovuto trovare una soluzione per fare sempre la linea del 189.
0: Ma da
1: quanto tempo veramente...
0: Allora, doveva lavori entro, ma è un po' che sti lavori sono partiti e poi non sono conclusi, no?
1: Ma io ci passo tutti i giorni e non ci vedo mai lavorare nessuno, è tutto transennato, le macchine piccoline passano, ma il pullman probabilmente toccava.
0: Sì.
1: Però il problema è quello lì, mi sembra assurdo che un anno di lavoro per rifare il voltino.
0: Sì.
1: Quelli che sono stati lì nel momento delle sono di giù patrumatori, ma mi pare che ci siano le belle arti, perché dato che va alla Villa Pallavicini quel passaggio,
0: però...
1: naturalmente le cose vanno alla lunga.
0: Il
1: problema è vero, uno che arriva da Genova, si ferma in via il lungomare di Pelli e deve andare nelle zone collinari, deve fare più di 500 metri in salita per andare a prendere il pulmino che l'hanno spostato alla Villa Doria quasi.
0: Ho capito. Quindi non è stazione, ma Villa Doria, quindi oltrepassa...
1: Sì, è l'inizio della Villa Doria, via Pavia. Va all'inizio della Villa Doria. Ecco.
0: Quindi quando il voltino sarà pronto, il bus potrà tornare davanti alla stazione.
1: Potrebbe tornare quello, sì. Però il problema è che mi sembra assurdo un lavoro di un anno per fare un po' di calcinacci, tutto lì.
0: Sì. Anche perché in 15 mesi abbiamo fatto il ponte.

0: di San Giorgio, no?
1: Esatto, soprattutto per quello, che quando c'è la volontà si fanno le cose.
0: Se tanto mi dà tanto, cioè, dovrebbe essere già... Capisco i mattoni...
1: Che... Ci passo, è tutto transennato, bene, che adesso sì, se no sì, sì, siamo isolato da eventuali cadute, ma però... non mi
0: ma questo è iniziato già con Bucci, no? questo lavoro?
1: No, è successo... Ah. Quattro mesi fa.
0: Comunque, in un anno speriamo che concludano. Grazie caro, grazie Luciano, direi sì.
1: Prego.
0: Grazie. Allora Conigliano stasera al corteo per chiedere più sicurezza, c'è questa percezione ma neanche macro micro criminalità. Conigliano è un melting pot, perdonatemi la parola, non viene in mente altro. Credo sia un esempio di quante etnie ci sono al mondo. A Corigliano ce ne sono di più, che sono mischiate cristianamente insieme, no? Poi, come tutte le etnie, anche la nostra, noi abbiamo delle abitudini che non concordano, e anche un po', non dico colpa nostra, però abbiamo delle abitudini che non concordano con gli altri. Per esempio, noi andiamo a messa alla domenica, poi torniamo, andiamo in pasticceria, portiamo le paste alla suocera e magari non va d'accordo con un'altra, per dire, no? E lì ce ne sono tantissime, ogni tanto esplode qualche cosa, no? Pronto, buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno signora, buongiorno.
2: Volevo comunicarle una cosa che ieri appunto mia mamma ha prenotato al CUP riguardo a quel signore che si lamentava delle aziende chiuse. Ieri mia mamma proprio ha chiamato, ieri pomeriggio alle 5 il CUP, gli hanno dato l'appuntamento, ha detto chissà quando avrò l'appuntamento, ieri pomeriggio gli hanno detto la disponibilità, dove addirittura voleva andare, perché si vede che c'era qualsiasi posto. Lei, siccome anche lei è stata operata all'IST, cioè sotto cura, ha scelto l'IST il 25 giugno, perciò siamo
0: nella norma, diciamo, ma probabilmente è scappato qualcosa nella storia di quel signore e di sua figlia. Forse un malinteso, perché un paziente oncologico non lo abbandonano neanche nel noi siamo da terzo mondo, certo, ma neanche nel quinto mondo, no?
2: Chissà quando avrò adesso l'appuntamento, invece è imminente, il 25.
0: E lei il 25, sì, i tempi quindi sono giusti, sono corretti. Non lo so, per me c'è stato qualcosa che non ha funzionato, perché non esiste l'agenda chiusa per un paziente oncologico, scusate. Che
2: c'è niente nella sanità.
0: Aprila sta agenda, aprila, fammi vedere sta agenda, aprila, fammi vedere, guarda, rossi, bianchi, neri, guarda un po', apri sta agenda e infiliamola alla signora. Comunque grazie signora, spero tutto bene, no?
2: Sì, tutto a posto.
0: Vabbè.
2: Grazie mille, sempre ancora gentilissimi per quello che fate.
0: Ma è il minimo sindacale. Riguardi sua mamma e speriamo il bene di tutti, no? Allora, mi regalate ancora una telefonata? Io ho un mare di WhatsApp da leggere, però un minuto e mezzo, se riusciamo ad avere il dono della sintesi, dai. Allora, quindi, dottori veramente competenti con l'IST, va bene. Buongiorno, c'è anche una buona sanità a Genova, dai. Oggi sono le buone intenzioni, il reparto senologico dell'IST di San Martino. La scorsa settimana, normale controllo mammografico, hanno notato un elemento sospetto. Il giorno dopo mi hanno avvisata e meno di una settimana ho fatto l'approfondimento necessario. Per fortuna era solo un sospetto, comunque mi sono sentita presa a carico, reparto ottimo, personale serio, professionale disponibile, Anna. Hai capito? Anna. Pensate comunque, Anna, che settimana ha passato, no? Dice, guarda, al seno, c'è un'ombra, c'è una cosa che non ho capito, presto, visitatemi al più presto, una settimana passato, una donna, no? Pronto, buongiorno?
3: Pronto Enrico, buongiorno, sono Roberto da Quinto.
0: Ciao Roberto, un minuto, che c'è il TG 55.
3: Ti dico subito, anche io ho avuto lo stesso problema del signore, che dovrei fare il controllo perché io sono un paziente oncologico anche io.
0: Sì.
3: Ho telefonato, mi hanno detto che c'è l'agenda chiusa anche a me e di riprovare. Allora, subito mi avevano detto metà giugno che l'aprivano, adesso mi hanno detto che forse la aprono ai primi di luglio. Anche io devo fare un controllo perché sono stato operato di cancro, mi hanno asportato un rene anche.
0: Sì, sì.
3: Ho lo stesso problema del signore.
0: Quindi l'agenda, cioè anche a te, tu sei in quella categoria di persone che hanno detto che l'agenda è chiusa, di provare a luglio.
3: Esatto, anche a me mi hanno detto così.
0: Ma senti, tu hai, cioè sono passati 5 anni

0: Hai,
1: no,
0: diciamo...
1: no, io ho passato un anno, è un anno che mi hanno operato. È un anno che mi hanno operato di cancro al rene, hanno dovuto asportare tutto il rene e niente.
0: Ma è un anno, l'agenda chiusa, io l'aprirei questa agenda, Roberto.
1: Infatti, io guardo, io non so cosa fare, guarda, non so cosa fare, non so.
0: Quindi aspetti, devi aspettare insomma, luglio.
1: Mi hanno detto i primi di luglio, di telefonare i primi di luglio, perché l'agenda è chiusa.
0: Roberto, ne parliamo dopo il TG, ti va? Ti saluto?
1: Va bene, sì, sì, grazie Enrico, ciao, ciao.
0: Grazie, grazie. Quindi sono due percorsi, uno si trova ad avere la risposta subito e l'altro si trova ad avere l'agenda, è strano, eh. Allora, io vado, ci ragiono, mi state scrivendo in 100.000, andiamo col TG, no? 55, poi subito dopo... e poi ci sentiamo, vi ricordo, tra poco più di mezz'ora Vittorio Siriani sarà con noi, ok? A tra poco.

0: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo dalla cronaca, un incidente mortale avvenuto nella serata di ieri a Genova. Una ragazza di 26 anni ha perso la vita in via Perlasca dopo essere stata violentemente sbalzata dal suo scooter in seguito a uno scontro con un'auto. La giovane è stata catapultata per circa 15 metri prima di rovinare sull'asfalto. Inutili i tentativi di soccorso, la ragazza è morta sul colpo. Gli agenti della polizia locale hanno eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Alla guida dell'auto un giallo al Villa Scassi. E parliamo dei dedicata a Savona con il giudizio dei cittadini nei confronti della giunta guidata da Marco Russo. Sentiamo Giorgia Fabiocchi.
1: Il comune di Savona si prepara alle elezioni 2027, mancano ancora molti mesi, ma Primo Canale ha commissionato a Tecné un sondaggio per capire qual è il cosiddetto sentiment dei cittadini savonesi. La popolazione si divide a metà, il 49% da giudizio negativo, però un 48% da un giudizio positivo, dal 10 al 6. Insomma, l'operato sia del sindaco Marco Russo che la sua amministrazione è considerato comunque mediamente positivo. C'è poi un dato che riguarda il centro-sinistra, ovvero solo gli elettori del campo progressista. L'84% vorrebbe che Russo si ricandidasse a sindaco, mentre invece il 14% vorrebbe un candidato diverso. Poi c'è un dato più politico: il centro-sinistra sarebbe avanti in questo momento a Savona, il 38% voterebbe centro-sinistra, il 22% il centro-destra. Questo ovviamente va valutato, mancano ancora i candidati ufficiali, mancano soprattutto il candidato del centro-destra. Il centro-sinistra in teoria lo avrebbe, perché Marco Russo oggi ai microfoni di Primo Canale ha detto sono pronto, mi ricandido. Quindi andiamo a sentire le parole del primo cittadino.
2: Sì, mi ricandido perché fin dall'inizio abbiamo detto che questo progetto, che era stato al centro della proposta amministrativa del 2021, doveva avere un respiro di 10 anni. Ma devo dire che questa scelta non è mia personale o isolata, ma è la scelta che ha fatto tutta la comunità politica, mi viene da dire, che sta accompagnando l'amministrazione in questi anni, perché noi già nel luglio scorso ci siamo riuniti tutti quanti per dire che bisogna andare avanti per il prossimo mandato. Lo abbiamo rifatto a novembre, l'abbiamo rifatto a gennaio, ci vediamo periodicamente, perché è una fase questa di nuova progettualità. Cioè, il secondo mandato non deve essere soltanto concepito come conclusione delle cose avviate, che pure, come dicevo prima, sono tante e sono molto rilevanti, ma anche l'occasione di mettere a punto nuovi obiettivi, nuove sfide, nuove idee nel solco progettuale che abbiamo avviato.
0: Oggi sul sito primocanale.it i nuovi sondaggi Tecné, focus sul giudizio dei cittadini dei quattro comuni capoluoghi sulle rispettive amministrazioni in riferimento all'efficienza e alla qualità dei servizi. A Imperia il 54% dei cittadini ha dato un giudizio positivo, maggioranza di voti positivi anche a Genova, mentre a Savona si registra un 49% di voti positivi e un 48% di negativi. Alla Spezia prevale un giudizio negativo rispetto all'efficienza e qualità dei servizi offerti, con un 50% di voti contrari e un 47% di positivi.

0: al via oggi l'esame di maturità per 11.500 studenti liguri. Si parte con la prova di italiano. Chiara Ru.
1: 6.319 gli studenti genovesi, 11.503 gli studenti liguri e 599 classi in Liguria che prenderanno parte all'esame di maturità 2026. Innanzitutto, prima vera novità, la dicitura non è più

0: e informativo. Insomma, i ragazzi sono pronti per affrontare il tema di italiano, 6 ore per la prima prova e poi domani, venerdì 19, sarà la volta della seconda prova, che cambia a seconda dell'indirizzo. Poi sarà la volta dell'esame orale, l'esame orale che quest'anno avrà un peso maggiore, così come la condotta, e ovviamente niente più scena muta dopo le polemiche dell'anno scorso, nate dall'anno scorso. Sono migliaia quindi gli studenti che si preparano ad affrontare questa maturità, tante novità, insomma tante emozioni. Abbiamo visto gli studenti entrare a scuola per sostenere la prima prova, insomma tanti gli studenti pronti per questo esame di maturità 2026.
1: Abbiamo, penso, ripassato tutti gli autori che abbiamo studiato durante l'anno e non sappiamo bene cosa aspettarci. Insomma, speriamo che vada bene in base alla nostra preparazione.
2: È tutto per questa edizione del TG55 di Primo Canale. Vi ricordo le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.

0: Sono le 11.03, è il momento di Take It Take, cari telespettatori. Facciamo un passone indietro nel tempo. 1992, una vera e propria rivoluzione urbanistica che riguarda la nostra città colombiana, e quindi tutto questo disegno ha una firma. Quale firma sarà? Forse quella di Renzo Piano? Vediamo.
1: La colombiana di Genova è una specie di pretesto, è un pretesto che questa città si dà per mettere in ordine una parte del centro storico, del porto antico, che comunque avrebbe dovuto essere messa in ordine. Io, scherzando, dico spesso che è un progetto fatto alla genovese, insomma, con l'arte del risparmio, con l'arte del non sprecare i quattrini. Subito dopo l'Expo, il parco dell'Expo diventa un parco civico colombiano, portuale. Genova è una città dove tutti si muovono scendendo pian piano come se fossero dei rivoli d'acqua verso il porto, e arrivati al porto fino a poco tempo fa si trovava una grande barriera doganale che bloccava tutto quanto. Togliendo questa barriera doganale si potrà arrivare, cioè riporteremo la città al mare. La vera piazza sarà proprio questo spazio sull'acqua.
2: A meno di un mese dal via dell'Expo colombiano siamo in compagnia dell'architetto Renzo Piano. Ecco, architetto, quasi tutto è completato, quasi, c'è ancora qualche cosa che deve essere finito, però come vede l'architetto questo grosso progetto?
3: Beh, intanto lo vedo con grande soddisfazione, non solo mia, perché credo che questo sia stato chiaramente il lavoro collettivo di grandissima importanza. Tutta la città, le maestranze, le imprese, i talimpianti. Intanto direi che per una città così difficile, di cui si dice tanto che restia alla collaborazione, è un bel record. Insomma, mi sembra sia stato un bellissimo sì. Poi come architetto sono soddisfatto perché i lavori sono ben eseguiti e il tutto è sempre un po' una sorpresa per un progettista. Si disegna, ma poi quando si è sul luogo e il cantiere è finito si hanno delle sorprese. Beh, direi che le sorprese, le belle sorprese sono più importanti che quelle meno belle, insomma. Il progetto assomiglia molto a quello che abbiamo sempre sperato.
2: Ecco, la città come ha reagito, come l'ha seguito, come ha seguito questo lavoro d'equipe in questi anni, secondo lei? Ha reagito positivamente oppure si è un po' chiusa magari in una critica su quello che andava o non andava fatto?
3: Ma non mi sembra, c'è stata una critica dovuta e attiva, nel senso che questi progetti sono talmente complessi che è bene che si discuta delle cose. Quindi la responsabilità era talmente grande che tutte le discussioni che ci sono state pre-

0: prezioso per cercare la strada giusta. L'opinione pubblica è sempre stata divisa tra una sorta di rassegnazione, direi un po' atavica, tipica del genovese, per cui non ci si credeva, e invece un grande interesse. Io so che il mio studio, che è stato visto attraverso le testimonianze della gente come un luogo importante, perché lì si facevano certe cose, e che poi queste cose non si facevano solo in quello studio, si facevano qui negli uffici degli ingegneri, dei tecnici che mettevano appunto tutti i lavori. Quindi la città ha seguito con curiosità e con attesa. Adesso spero che la città possa essere fiera del fatto che zitti zitti tutti quanti, da bravi genovesi, in fondo siamo riusciti a fare un'opera piuttosto importante che non esiste in Italia. In Italia non si fanno grandi progetti. Dai tempi delle Olimpiadi a Roma, ormai nel lontano 60, non ci sono più stati grandi progetti urbani. Sì, si fanno bretelle autostradali, si fanno grandi opere infrastrutturali, quelle sono più facili da fare, però mettere mano a un centro storico, a un luogo così antico, come così carico di memoria come il porto antico della città di Genova, è un'altra cosa,
1: Questo vuol dire anche riavvicinare ancora di più il porto alla città? È un dibattito molto aperto in questi ultimi mesi.
0: Beh, Genova è noto, è una città di mare che il mare non l'ha mai avuto, perlomeno l'ha avuto nel passato antico. A mare amato e anche odiato, come è noto. Il rapporto col mare della città è un rapporto delicato che abbiamo cercato in maniera sottile, quindi restituendo, e questo è l'importante del dopo Expo, non dell'Expo, restituendo una zona portuale che è complessa dal punto di vista funzionale, cioè è un po' come un pezzo di città. Ci saranno attività che apparterranno al mondo della ricerca, dell'insegnamento, della cultura, del divertimento, della residenza attraverso gli alberghi che saranno costruiti, del commercio, cioè, perché proprio questo è l'identikit di una città viva, una città che è complessa, che ha tutte queste funzioni. Quindi questa è la cosa più importante, insomma, che poi alla città resta un insieme che le appartiene perché è complesso come la città stessa antica. Tra l'altro vorrei far notare che questo procedere, cioè questo tornare a far progetti nel cuore della città, è un segno dei tempi, perché le città, compresa Genova, si sono ormai espanse sempre verso la periferia, verso l'esterno. C'è stata una specie di...
1: Questa è un'inversione di tendenza.
0: Esplosione, sì, c'è esplosione che purtroppo, come tutti sanno, ha fatto nascere periferie pressoché sempre invivibili. Questa è un'inversione di tendenza e non è solo tipica di Genova. Genova interpreta di questa cosa. Cioè, le città, dopo essere esplose, adesso rimplodono, cioè riguardano il cuore antico di se stesse. Quindi il recupero dei centri storici è un'esigenza assolutamente necessaria, inevitabile, importante. Qui inoltre il recupero è legato non soltanto al centro storico che prima alle spalle del porto, ma anche al porto come antica fabbrica. E questa è un'altra storia di questa fine secolo, cioè che tutte le fabbriche che sono state costruite fuori città adesso sono ormai rimaste imprigionate dalla città, quindi se ne vanno, e ci sono questi grandi progetti di recupero dell'area industriale. E quale recupero più bello di quello del porto di Genova, che è la fabbrica della città di Genova, fabbrica che ha 500 anni più, quindi così carica di memoria, fabbrica che è nel cuore della città, è proprio nel centro della città. In più fabbrica che al mare, all'acqua, questo elemento poetico importantissimo che la fa così nostra. Quindi è un'antica fabbrica che recuperiamo alla città, è un pezzo del cuore antico della città che torna alla città. Secondo me la gente non ha ancora capito che l'importanza vera di questo progetto, di questa conquista, non è nell'Expo, ma è proprio nel dopo Expo, nel fatto che Genova avrà finalmente quella piazza naturale che una città deve avere.
1: Ecco, secondo lei, a pochi giorni, qui si aspettano tanti turisti, si parla di milioni, qual è il modo migliore per il singolo turista di avvicinarsi ad un'esposizione di questo tipo?
0: Difficile dirlo. Genova è una città sottoutilizzata dal punto di vista turistico. Intanto penso e spero che i turisti scopriranno la città di Genova, l'antica città di Genova, che è straordinaria. È

0: Moria pietrificata di una città di grandissima forza, di grandissima cultura, e credo che la gente lo capirà. Questa è una città di cui diceva Paul Valéry che è una cava di Ardesia, una cava d'Ardesia. Genova è cava d'Ardesia, ed è vero, è come una specie di grandissimo volume in cui le strade sono state tagliate a malapena. È una città introversa non solo nel carattere degli abitanti dei genovesi, ma anche nel carattere stesso della città. Cioè la città è proprio il ritratto del genovese. Ed è un ritratto straordinario, una città di monumenti, una città introversa certamente, segreta quasi, ma straordinaria. E la gente è importante che la scopra, insomma. È importante anche perché se no il turismo in Italia poi finisce sempre con l'ammassarsi su Firenze, su Venezia, su Roma, insomma, queste città come Genova meritano un'attenzione. E quindi io credo che sia importante che la gente non solo scopra il Porto Antico, dove ci sarà festa. Spero, come si suol dire, una festa intelligente, ma lo sarà anche. E scopro però anche la città.
1: Renzo Piano, ecco, il rapporto con Gasman, l'idea di questo Moby Dick qui, su questo scenario, com'è nato?
0: Ma è nato molto tempo dietro, perché con Vittorio si parla di fare il teatro di città da molto tempo. Si parla, ad esempio, volevamo fare la Tebaide da Volterra, perché l'idea di portare il teatro fuori dalla città è una sua voglia da molto tempo. E per me le città antiche sono teatro della vita di secoli, quindi l'idea è nata da molto tempo addietro. Poi credo che tutto qui su Moby Dick a Genova è nato 2 o 3 anni fa, quando una sera ci siamo visti a cena e ci siamo detti che tutto sommato qui non solo c'era il bello del teatro nella città, c'era anche il bello di Acab e Colombo e di una città intera che ha vissuto un giro per il mondo, insomma, Moby Dick è l'epopea del mondo come habitat, come casa per la balena, ma anche per il Pequod, che è la nave di Acab. Quindi Genova è così, è una città minuta che abita il mondo nella sua storia, insomma, così. Per una serie di ragioni era perfettamente legittimo contare la Genova. Poi le celebrazioni colombiane ci hanno offerto l'occasione.
1: Ecco, questa scenograficamente, tecnicamente, cosa sarà?
0: Beh, è uno spettacolo parzialmente itinerante, perché la prima mezz'ora si svolge tra i moli, camminando, scoprendo delle cose, dei sermoni, dei monologhi, dei pezzi di spettacolo, poi ci si siede in una scena che è sostanzialmente la nave aperta, il fasciame si è aperto e riceve il pubblico. La chiglia è lì a rammentare che la nave c'è, è in mezzo al mare, perché è sul molo Embriaco che si protende sul mare. E poi lì lo spettacolo è abbastanza classico, nel senso che non vogliamo togliere la ritualità dello spettacolo, uno è seduto e lo vede lo spettacolo.
1: Senta, Gasman ha detto che anche lei farà una parte.
0: Vittorio ogni tanto mi involge, mi coinvolge in queste cose. Io farò il carpentiere che costruisce il Pequod.
1: Questa Expo come va, architetto? Ci siamo?
0: Adesso devo dire che il cantiere va a pieno ritmo. Credo che stiamo facendo miracoli, tra gli impianti sta tirando le redini in una maniera troppo eccezionale, le maestranze rispondono. Il cantiere è uno spettacolo oggi, insomma, abbiamo avuto forse difficoltà nel passato perché è sempre così, poi si parte, sta andando veramente ed è impressionante, insomma, è una sorpresa quotidiana questo cantiere.
2: Renzo Piano, sono esattamente 30 anni che c'è il Porto Antico, 1992. Allora tu hai avuto un'intuizione straordinaria, quella di fare l'esposizione universale nel cuore più vivo di Genova, il porto. E adesso a 30 anni siamo ancora a parlare di acqua, di porto, di fronte mare. È proprio un pensiero che ti ha accompagnato per tutta la vita.
3: L'acqua di mare, l'acqua salata. No, intanto non vorrei prendermi il merito di quella scelta. Il merito fu molto più collegiale e c'era il sindaco Cerofolini, c'era Fernand Brodel che ci aiutava a capire, c'era tanta gente, per cui quest'idea di non sprecare niente, diceva sempre il sindaco Cerofolini, mi ripeteva ogni tanto, chi non si strage niente, non si spreca niente. Allora l'idea di

Va sul porto antico, che allora era un pezzo di porto, era chiuso la città, non c'era rapporto col mare. Ebbene, un'idea che veniva da lì, veniva anche proprio dall'essenza parsimoniosa di questa città. Quindi è stata. E poi c'è tutta una storia, spesso le esposizioni universali, questo tipo di cose, sono momenti un po' di spreco, perché passata la festa poi si butta via tutto. E non è molto genovese questo spirito, insomma, evidentemente. Quindi questa cosa venne fuori bene. E il BIE, che è l'Ufficio Internazionale delle Esposizioni di Parigi, lo capì. Capì che dietro a questa cosa c'era qualcosa di nuovo, di rivoluzionario, una specie di saggezza, una specie di sobrietà. E qualcuno doveva cominciare a farla questa cosa. Era anche un momento abbastanza critico nei confronti di queste mostre, che spesso erano degli sprechi. Quindi l'ufficio, il BIE, accolse con favore questa idea che una città sobria di natura, parsimoniosa, silenziosa, quasi introversa, e comunque bella, ma bella in maniera molto quasi timida, insomma, e decidesse di fare questa cosa. E quindi non sprecar nulla. Quindi questa intuizione sì, c'era, questa intuizione, ma non era mia, non esageriamo. Però la passione per lavorare sull'acqua io l'ho sempre avuta.

0: Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Regione Liguria presenta la roadmap per la formazione dedicata alle professioni del mare. L'obiettivo è la creazione di una scuola delle professioni del mare per rafforzare il collegamento tra il sistema formativo regionale e le esigenze delle imprese che operano in ambito marittimo e per rendere la Liguria ancora più competitiva nel settore della blue economy. Visita ad Ego agli stabilimenti di Ergon Meccanica e Veralia Italia che operano all'interno dell'area di crisi complessa in Valbormida. Un'occasione di confronto con le imprese del territorio e con l'Unione Industriali della provincia di Savona, anche alla luce dei recenti eventi meteo che hanno richiesto interventi regionali di protezione civile. Da oggi fino al 15 luglio torna Orientamenti Summer, il ciclo di incontri gratuiti promosso dalla Regione Liguria per offrire ai ragazzi strumenti concreti per orientarsi tra i percorsi di studio e formazione disponibili. L'iniziativa prevede 9 tappe distribuite in tutta la Liguria dai capoluoghi alle aree interne. Una delegazione di giornalisti liguri ha visitato la sede della Regione Liguria a Bruxelles nell'ambito del progetto Erasmus più formazione internazionale esperienziale promosso dall'Ordine dei giornalisti della Liguria. La sede è un presidio fondamentale per dare voce alle istanze liguri in Europa e collegare gli stakeholder liguri e l'Unione Europea. Entra nel vivo il piano di alleggerimento dei cantieri autostradali in Liguria per la stagione estiva. Sulla rete ASPI saranno sospese le manutenzioni tra Savona e Sestri Levante e da luglio ai primi di ottobre torneranno 3 corsie percorribili sulla A26. Previsti alleggerimenti anche sulle tratte di concessione del Tirreno con l'obiettivo di garantire una maggiore fluidità del traffico fino al termine del Salone Nautico di Genova. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Allora, reazione 11:20, ho gradito moltissimo il servizio con Renzo Piano e pensavo con tale eccellenza perché farò fare progetti per ciò che compete Genova-Milano? Non capisco, si cerca sempre il chilometro zero, poi andiamo fuori regione. Buon lavoro Anna Maria, è una sottile ironia sulla cabinovia per la quale siamo andati a Milano al Politecnico, però ti ricordo Renzo Piano è un architetto, non è un ingegnere, tutt'al più lui può disegnare la cabinovia. Aerodinamica, leggera, appesa al cielo, poi lui vi racconta delle cose meravigliose. Io fossi lui direi che disegnerei una cabinovia non tra le nuvole, però è un architetto, non è un ingegnere.
2: Buongiorno Enrico, sono Cristina.
1: Sì, Cristina, buongiorno.
2: Allora, ho una domanda.

0: quarto grado?
1: Può darsi, sì, dimmi.
0: Comporro?
1: Sì. Può darsi, può darsi.
0: Non fare già quella faccia, perché ti capisco. E sul fatto dei vaccini, di tutte le cose che sono state comperate per la pandemia che abbiamo avuto.
1: Sì. Quindi, no, ho capito, non l'ho visto, quello lì non l'ho visto, ne ho visto un altro. Però dimmi, immagino la battaglia di Porro.
0: Volevo dire che sono rimasta veramente sbigottita e veramente impressionata.
1: Sì.
0: Partendo da Conte,
1: esatto.
0: Signor D'Alema e i giudici che hanno praticamente messo tutto a posto. Non l'ho mai sentita.
1: Sì.
0: I vari soldi che hanno speso per queste macchine, per il bisogno dell'ossigeno, della...
1: Sì.
0: Tutte rotte, tutte macchine che non funzionavano e sono capitate in tutti gli ospedali.
1: Certo.
0: C'era un signore che gli è stato, una ditta molto grande, che gli è stato offerto di farle con le dovute cose che servono, che devono essere tutte perfette, tutto quanto, e questo signore si è impegnato. Dopo questa cosa, questo signore ce le ha tutte nei magazzini perché nessuno più le ha comprate. Ma quelle le hanno comprate giravano miliardi di soldi.
1: Sì. C'era...
0: Perché non se ne è saputo niente?
1: Allora perché? È una battaglia, grazie. Allora, non ho visto quello, però sono informato dei fatti. È una battaglia che Porro, Nicola Porro, è un giornalista che a me piace, è un uomo che si tiene bene la scena, mi piace come si pone, ma non perché sia di... Hai capito? Mi piace. È una battaglia che lui sta portando avanti contro, versus, diciamo la latina, Conte. Ricorderete l'ineffabile Arcuri, ricorderete ai tempi quando ci sono queste enormi quantitativi di materiale da comprare subito, senza gara. Io ricordo che c'era un collega giornalista, poi credo che l'ordine dei giornalisti lo abbia espulso, e credo tra l'altro che sia passato a miglior vita, quindi un decuius, che era un trafficone, insomma, si dava da fare. L'Italia, quando ci sono queste gare, si indicano queste gare che non hanno bisogno di... bisogna al volo aggiudicarle, quindi senza tante lacci e lacciuoli, l'Italia è maestra. E quindi immagino che in quel periodo ci siano stati passaggi di denaro, probabilmente noi siamo per esempio capacissimi ad aver acquistato le mascherine più care anziché quelle meno care, che se fossero andate in gara sarebbero state quelle da prendere. Siamo dei geni in questo. E Porro è un suo chiodo fisso, quindi bene se c'è comunque una... Poi ci sarà un'altra televisione che dirà che non è vero, però bene se c'è una televisione che ci illumina anche su questo, quindi bene sul lavoro che, penso, cioè non onestamente, dal suo punto di vista porta avanti Nicola Porro, ok? Poi Formigli vi dirà che le mascherine di Conte erano le più belle del mondo, che costavano senz'altro meno di quelle, che va bene, fatevi un'opinione, andiamo avanti, no? Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Parlo con Girone.
1: Sì, sì, chi è lei?
2: Parlo con Girone. Sono Ada di Borgoratti.
1: Ada di Borgoratti, buongiorno cara.
2: Sì, sono la vostra assidua.
1: Assidua. Grazie, sì. Grazie Ada.
2: Allora, sì, un attimo, volevo l'informazione.
1: Sì.
2: Io ho un figlio che è handicappato, no? Sapete mica se ci sono dei corsi che li portano, non so, al mare, al monte, perché io sono anziana e non posso portarlo.
1: Sì.
2: Va a un centro due volte alla settimana con la croce, e adesso volevo sapere se c'è qualcosa, perché ho chiesto, ma nessuno mi sa dire niente.
1: Sì, ma dovrebbe chiedere, io penso ai servizi sociali del comune, no? Lei ha modo di chiamare i servizi sociali, oppure il suo municipio? Lei a Borgoratti?
2: Sì.
1: I servizi sociali del comune, ha un'idea? O per esempio la croce stessa che accompagnava suo figlio le potrà dire: guardi, noi non possiamo più, si rivolga a... No?
2: Chiesto alla croce, glielo ho già chiesto, ma detto che per loro no, per il momento non c'hanno niente.
1: Loro non hanno niente.
2: No.
1: Cosa pensa di fare? Ci vorrebbe un'associazione che si occupi di questo ragazzo. Quanti anni ha questo ragazzo? Una cinquantina?

0: 55 anni.
1: Sì.
0: Ha lavorato fino a 40 anni perché lavorava negli ospedali, era dottore radiologo, poi è venuto la sclerosi e adesso siamo sulla sedia a rotelle.
1: Senta, ma può provare con la Gigi Ghirotti a chiamare la Gigi Ghirotti?
0: Sì, li conosco quelli della Gigi Ghirotti, sì.
1: Può provare a chiamare?
0: Sì, posso chiamarli perché li conosco, vedere se hanno qualcuno, ma non credo.
1: Ce l'ha il numero, li chiami, gli dica loro che ne ha parlato con me, con Enrico Cironi a Primo Canale, glielo dica.
0: Con il direttore lì della Gigi Ghirotti me l'avrebbe detto se c'è qualcosa, guardi.
1: Però, sì, magari non sono loro, però dicono, guardi, non è la Gigi Ghirotti, ma è un'altra associazione.
0: Ce l'ho capito.
1: Provo a chiamare. Sì, aspetti, cercavo il numero dei servizi sociali, perché insomma una giunta peraltro che si insomma punta, non dico la giunta, adesso non voglio fare ironia, la giunta centrosinistra, cioè, scusate, i servizi sociali sono è la Cristina Lodi, e la sua vita l'ha improntata ai servizi sociali, ci conosciamo, era una ragazza, lei da sempre, da subito, assistente sociale, si è dedicata a questo, no? Allora, sì, cercavo il numero, servizi sociali territoriali, erogazione di interventi attivamente, eccetera, eccetera. Vai alla pagina, è il welfare, Via di Francia, vai alla pagina, contatti principali. Allora, ovviamente c'è la mail. Lei può mandare una mail, signora?
0: Posso scriverla, faccio mandare dall'altro mio figlio.
1: Sì, allora, dica. Sarebbe Serv Sociali.
0: S
1: Empoli, Roma, Verona, Savona, Otranto.
0: Sono rimasta indietro.
1: No, ripeto. Partiamo da zero. Savona.
0: Sì.
1: Empoli.
0: Sì.
1: Roma.
0: Ecco, Roma.
1: Verona. Savona. Otranto. Como. Imola. Albisola.
0: Livorno.
1: Italia. Perché lo stiamo scrivendo, poi la famosa chiocciola comune.genova.it, qui volevo arrivare a quello poi.
0: Allora, chiocciola.
1: Guardi, adesso glielo scriviamo in TV, glielo facciamo vedere. Serv Sociali chiocciola comune.genova. Eccolo qua, lo vede? Lo vede in TV?
0: Sì, ecco. Sociali chiocciola comune, sì.
1: Allora, intanto scriva lì, ed è una. Poi ci sentiamo, io cerco anche il numero di telefono, che sono sempre meno i numeri di telefono. Lo so, però c'è il numero unico, vabbè, 010 1010. Scriva lì, faccia scrivere lì dall'altro suo figlio e ci aggiorni, va bene?
0: Va bene, dottor Cironi.
1: Un abbraccio.
0: Anche a lei. Buona trasmissione.
1: Assolutamente. Rimanete con noi perché tra un minuto arriva il re del talk show televisivo, il mio maestro Vittorio Siriani, in diretta. Sarà con noi per un'ora e quindi avrete anche il piacere di dialogare con lui. Ok? Pubblicità e poi entri, Vittorio Siriani.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
3: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.

0: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole Spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Allora, signori e signori, sono le 11.34, ritorna, si diceva una volta, nel linguaggio televisivo di una volta grande richiesta, il re del talk show della televisione privata ligure, il nostro maestro, in primis il mio maestro, Vittorio Sirianni. Vittorio, buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, siamo in diretta, quindi diversamente dalla settimana scorsa in cui ci siamo sentiti per farci gli auguri, salutarci, certo. Per sapere alcune cose. Siamo in diretta, quindi per la prima volta insomma, le persone possono telefonarti, non certo, a me, certo, telefonare a Vittorio per salutarci, per ricordare i vecchi tempi.
1: Certo.
0: Ti domando, caro Vittorio, allora ai tuoi, i nostri tempi, al di là delle telefonate in diretta che riguardavano il calcio,
1: sì.
0: Avevate un programma di telefonate generiche come avviene, forse no?
1: Ma poche, però c'erano, sì.
0: Vedi, stanno già suonando.
1: Ma io mi auguro che queste telefonate, di rispetto ai miei tempi, siano migliorate dal punto di vista del contenuto.
0: Sì.
1: Perché effettivamente allora erano molto di tipo sportivo e c'era proprio quel modo che simpatico peraltro, ecco.
0: Ma qui mi chiedono di Giulio Andreotti. Qui una persona mi scrive oggi, giuro, vi faccio vedere, se possiamo parlare del sacco di Genova dal 5 all'11 aprile del 1849.
1: Beh, io c'ero. Quindi, io qui potrei raccontare un po' tutto.
0: Sentiamo, il sacco è il sacco?
1: No, ma in genere era il famoso sacco che si riempiva di prodotti mercantili, esatto. Con i quali poi i sacchi venivano invegliati sulle navi e partivano per l'America.
0: Esatto. Allora,
1: insomma.
0: Sentiamo.

0: Telefonata, pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, sono Giampiero da Voltri.
0: Giampiero da Voltri, dai, ti lascio al maestro.
1: Ti lascio nel grande Vittorio.
2: No, non è
1: pronto, che... Vittorio.
0: Sì, sì.
2: Carissimo, come va?
1: Pronto, mi senti, Vittorio?
0: Sì.
2: Ti sento benissimo. Benissimo.
1: Ti senti, Vittorio? Sì. Vabbè, volevo dire, a parte il fatto che sei sempre stato il re della televisione, guarda, hai sempre avuto quella signorilità di riuscire a dare sempre la risposta giusta anche quando qualcuno magari ti chiamava per dirti una cosa. Enrico, ma dimmi un po' una cosa, ma te le ricordi le famose palle di Siriani? Insieme a Porcella facevate le previsioni per le partite, che c'era la palla che diceva cosa farà il Genoa, e poi uscivano le risposte strane tipo temporale su Marazzi.
2: Erano interessanti, intanto chiarisci che le palle di Siriani erano due palle.
0: Allora, salutiamo intanto Giampiero.
2: Sì, certo.
0: Perché durante la settimana, sapendo che tu saresti arrivato, sì, c'era sta cosa delle palline, no?
2: Sì.
0: Che quindi prima del povero Maurizio Mosca col pendolino,
2: sì,
0: prima di tutti, Vittorio aveva questa capacità di paragnostica.
2: Sì, perché erano due...
0: Racconta un po'.
2: No, erano due palle, così, sì, che venivano però da esperienze inglesi, esattamente da professori, psichiatri inglesi che utilizzavano, sì, queste... le indicazioni di tipo però non strettamente tecnico, ma di dare dei concetti dai quali si poteva trarre l'idea se la squadra vince. Quindi era un fatto serio, ecco.
0: Mamma mia, neanche a Dani.
2: Era un inizio di intelligenza artificiale.
0: Intelligenza artificiale, quindi...
2: Però io la chiamavo intelligenza artificiale, non intelligenza...
0: E quindi c'erano degli psichiatri che...
2: No, eravamo noi che realizzavamo attraverso dei computer precedenti, e quindi queste palle sono diventate un punto interessante,
0: esatto.
2: Visto che erano le cose che un po' in fondo a noi piacevano, perché nei nostri incontri c'era sempre quel senso un po' di ironia, un po' di sorriso, che rompeva un po' la monotonia delle tattiche, certo. 3-4-5, 4-5-2.
0: Le lasciamo a Paola Ferrari.
2: A Claudio Nofri.
0: Le lasciamo a loro.
2: E allora c'era questo bel gioco che è piaciuto moltissimo, e quindi siamo andati avanti.
0: Poi, allora, le palle abbiamo un'ora. Telefonata, pronto,
2: sì,
0: buongiorno.
2: Io le riporto le palle.
0: Lo facciamo, tanto siamo in pieno campionato del mondo, no? Quindi
2: perfetto.
0: Io su questo volevo anche chiederti oggi, no?
2: Sì, poco, perché il campionato del mondo senza l'Italia io sono molto però li vedo volentieri, insomma, anche perché rivedo
0: Forza
2: ancora
0: Marocco.
2: vecchi
0: Forza
2: campioni.
0: Sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
1: E ciao, volevo un cordiale saluto a
0: Lino,
1: al signor, sì, sono io, al signor Siriani. Grazie per quello che ci ha espresso in un modo attuale, simpatico e veritiero.
0: Hai capito?
1: E ci sono tante mammolette che vorrebbero imitarlo. Comunque le auguro veramente ogni bene
2: grazie,
1: ogni tipo di soddisfazione che mi ha dato anche per vederlo televisivamente, per quello che ha espresso, anche se delle volte non sono stato d'accordo con lui. Ce ne vorrebbero di questi signori, speriamo. Auguri di una buona vita, signor Siriani.
0: Grazie. Vedi il bene, no? Il bene. Ti vogliono, ci vogliono bene.
2: No, ma sai perché? Perché ai nostri tempi c'erano veramente dei rapporti, anche giocatori, società, giornalisti, tifosi. C'era un certo rapporto completamente diverso da quello che oggi. Era un rapporto, tra virgolette, amichevole. Cioè c'era un rispetto delle nostre professionalità, ma nello stesso tempo c'era quel rapporto umano che ci avvicinava e non rompeva i nostri percorsi. Io andavo a fare il giornalista, il giocatore faceva il calciatore, però poi se io avevo bisogno di una trasmissione di avere questo giocatore, lo chiamavo direttamente e gli dicevo: senti, vieni per favore, facciamo. E poi nasceva anche

0: un'amicizia che portava anche a, insomma, a quelle forme di divertimento, di piacevolezza, certo, certo, di rapporto, certo, umano.
1: Beh, questo però che rapporto anche, umano è... Vittorio, anche il tuo modo di porti, sì, cioè non sei divisivo, tu cerchi la comunanza, sì, con le persone, non sei oggi, sì, o di qua o di là, oggi o Meloni o Schlein, oggi
0: parliamo.
1: Poi parliamo, no, poi parliamo di politica,
0: come?
1: Ci roviamo la giornata.
0: Sì, no, che però
1: sentiamo la telefonata.
0: No, ma per dire, quindi era
1: oggi
0: famoso,
1: non ce la faremmo, sentiamo la telefonata. Oggi o di qua o di là, o sì, formigli, sì, o porro. Non,
0: poi ti racconto alcuni episodi, no, su,
1: sì,
0: questi politici.
1: A tutti noi?
0: Sì, su,
1: non
0: questi,
1: solo a me?
0: Su questi politici,
1: dai,
0: che, non che non sorridono mai. Litigano sempre.
1: Mamma mia.
0: Coraggio, fatevi, amici,
1: e
0: cari.
1: E fatevi una risata, no? Pronto?
0: Coraggio, chi c'è?
2: Cirone?
1: Sì, Cirone Sirianni.
2: Si a sentire, per piacere, buona giornata. Io telefono da Finale Ligure.
1: Sì,
2: okay. Mi sembra, sono del Finale, mi sembra che io con Vittorio Sirianni, quando ero ragazzino, giovanottino, e lui anche era un giovanottino,
1: va bene,
2: impaginavamo lo Sprint, il giornale Lo Sprint.
0: Certo, ricordo,
2: lo Sprint, è vero?
0: Come si chiama, Lino?
2: Il giornale sportivo dello Sprint, delle serie minori.
0: Certo.
2: Si ricorda?
0: Ma come mi ricordo? Ero uno dei fondatori, perché le ricordo che lo Sprint...
2: È un fondatore dello Sprint.
0: Sì.
1: Ma come si chiama lei? Perché...
2: Io sono Moro Valentino, ero un tipografo, impaginavamo lo Sprint assieme a Vittorio Sirianni, ad Alassio, dalla tipografia carbone. Ero un ragazzino io.
0: Mi ricordo, pensi che lo Sprint è stato il primo giornale di informazione dilettantistica. Cioè allora fu fondato dal Centro Sportivo Italiano. Allora il Centro Sportivo Italiano era in Vico Falamonica ed era la organizzazione del Cardinal Siri. Cioè era mantenuto, cioè insomma gestito così con l'aiuto della Curia, in particolare del Cardinal Siri. E di lì nasce questo Sprint che raccoglieva tutta l'attività dilettantistica dalla serie, dalle serie. Adesso non so, si chiamano serie C, serie meno, come si chiamano tutte le varie dilettanti, eccetera. Sì. E noi raccogliamo, era il primo giornale a quel livello, perché legata sia a, diciamo, da una parte agli operai ma dall'altra ai giovani, e voleva che questi ragazzi, che erano tutti legati molto al Centro Sportivo Italiano, allora la
1: probabilmente
0: chiesa, la
1: Vittorio, si giocava anche nell'oratorio, no? Si partiva dall'oratorio,
0: allora, sì, però
1: forse era quella l'ispirazione.
0: C'erano tutti questi campionati interessantissimi, allora seguiti,
1: ma anni?
0: Seguiti moltissimi, saranno gli altri, che anni erano? 55, 56?
1: Valentino Finale Ligure, che anni? 55 poteva essere.
0: Sì, siamo lì qua, addirittura qualche anno.
1: Aspetta che suono.
0: Quindi avevamo lanciato questo.
1: Questa non la sapevo.
0: Sì.
1: Però dall'idea di una chiesa, cioè noi ricordavamo Cardinal Siri, dall'idea di una chiesa ora abbastanza avanti, cioè oggi neanche un politico penserebbe ad un'iniziativa così per i ragazzi.
0: Ma allora,
1: no?
0: Sai, Genova aveva nella sua struttura che gestiva la città, aveva tre capisaldi, aveva il Cardinal Siri,
1: sì, poi il porto.
0: Aveva Costa. Il presidente della
1: Confindustria.
0: Angelo Costa, presidente della Confindustria, alle spalle c'era Taviani e poi c'era il sindaco, che era allora Pertusio. Quindi erano gli uomini che gestivano, praticamente avevano in mano tutti gli scenari economici, sociali e quindi anche religiosi, giovanili, e quindi erano anni felici per Genova.
1: Allora senti, c'è una telefonata, dunque, ricorda Sirianni, ecco, di portare le palle.
0: Ah, ma allora vogliono le palle.
1: Sì, se vogliono le palle.
0: Non so se sia troppo, così, come dire,
1: in televisione,
0: un po' troppo basso come livello.
1: No, ma
0: no,
1: non ti
0: primo
1: ringrazio.
0: Canale che tiene molto alto,
1: siamo abituati,
0: e ha un top alto.
1: Ma penso,
0: insomma,
1: che quello che la gente è abituata a vedere in televisione.
0: Comunque le palle, guarda che hanno un grande successo. Bisogna vedere se sono ancora cariche e si sono allenate in questo.
1: A hai una settimana per caricarle.
0: Sì, perché
1: dobbiamo chiamare qualche, forse qualche psichiatra per.
0: No, adesso vediamo.
1: Pensaci tu, hai una settimana.
0: Sì, bisogna.

0: vedere se siano ricaricate e se sono soprattutto disponibili. Vabbè. Io devo chiamare anche Ferguson,
1: vediamo,
0: cioè in Inghilterra, anche, per avere alcune indicazioni
1: anche,
0: ancora,
1: anche,
0: perché
1: anche.
0: I tempi sono cambiati.
1: Sì, c'è Lucia direi al telefono, è una mia ascoltatrice doc. Io ricordo anche i nomi, capisci? Sento la voce di Abbino, so.
0: Ma è vero che tu hai un'agendina di donne femminili?
1: di nonne. No,
0: sì.
1: Nonne.
0: Ah, tu nonne?
1: Sì, nonne.
0: No, pensavo donne alla
1: No,
0: tua...
1: no, ormai sono le nonne.
0: Ho capito. Sei sulla nonna?
1: Sì, so,
0: ho capito.
1: Ho un elenco di nonne.
0: Comunque.
1: Pronto?
2: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
2: Sono Lucia.
1: Ah, vedi?
2: Io lo vedo sempre, questo giornalista famoso, che ho riconosciuto fin dalla prima volta che sono venuta qui ad abitare a San Lorenzo. E lui lo vedo spesso sull'autobus, ma lo trovo ogni volta ringiovanito,
1: ma è questo,
2: sembra
1: come
2: un giovanotto, così
1: vedi?
2: Curato nel vestire, nel pettinarsi, proprio
0: è il tigurio, signora.
2: Ha dei segreti che non rivela, perché non è possibile che così fisicamente apparente.
1: Però Lucia,
0: quindi, senta Lucia, lei abita a San Lorenzo della Costa?
2: Questi politici,
1: sì, è Santa Margherita,
2: che sono così,
1: però,
2: cioè,
1: però,
2: che vanno tutti d'accordo,
1: ho capito.
2: Ecco, che gli dicesse i segreti,
1: segreti
2: che si usava quando anch'io ero molto più giovane, e il comportamento delle persone che avevano per trionfare e per avere rispetto. Ecco.
1: Grazie Lucia. Però Lucia, dire queste cose davanti a me, tradirmi così,
0: lei abita...
1: solitamente i complimenti riservavi a me, adesso di colpo. Vabbè, Vittorio,
0: ma lei abita a San Lorenzo della Costa?
2: Sì, sì.
0: Quindi, ma sa perché sono così? Perché anch'io, è l'aria del Tiguglio che ci fa belli.
1: Vedremo lì, quindi. È l'aria del Tiguglio, Lucia. Grazie,
2: sì.
1: grazie.
2: A te e saluti.
1: Grazie,
2: auguri,
1: grazie,
2: auguri.
1: Grazie. Allora, pubblicità, un grandissimo saluto a Vittorio Sinani, mi ricordo la trasmissione La mia panchina, un calcio ad altri tempi. Se mi racconto un'intervista fatta a Fabrizio Gorin, dopo,
0: sì.
1: Oreano da San Piero d'Arena. E dopo parliamo di Gorin. Reclam.
3: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
4: Al 29 giugno, da Basco, arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardora Algida, 500 grammi a soli 2,49 euro. Caffè, crema e gusto, pacco doppio, a soli 6,59 euro. Riso Arborio Scotti, 1 chilo, a soli 1,89 euro. Carta igienica Scottex, 0,09 euro. Basco, ogni giorno, la scelta migliore.
5: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
8: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
6: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
8: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
9: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
10: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
1: Allora, Vittorio Siriani in diretta, 11.51, ben ritrovati, sentiamo la nuova telefonata all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, mi senti?
1: Ma benissimo, benissimo, chi sei?
2: Volevo mandarti una foto, ciao, scusa se ti ho detto, adesso un po' più vecchio, dico Vittorio Siriani. Poi tutto un gruppo che c'era Damo, Pascali, c'è Barison, via discorrendo. Quando abbiamo trovato a Marassi c'è una Sampdoria. Ce l'ho qua, magari la faccio, te la mando.
1: Se ma l'hai già mandata?
2: No, devo ancora mandarla. Perché
1: ah, no, allora, sì, mandala.
2: Mandala con il tuo soldo per mandarla.
1: Devi mandarla adesso, subito. Al 347-6766-291.
2: Allora, 3,
1: 4, 4 7,
2: 7,
1: 6, 7,
2: sì,
1: 6, 6,
2: 6, 6,
1: 2, 9, 1.
2: 2, 9, 1, che c'è via lì alla grande, con i bei capelli, io ti scorrendo.
3: Non è una
2: ok?
3: Foto, non è
2: te
3: una
2: la mando
3: foto
2: subito
3: di,
2: allora. Dai.
3: Non è una foto di Playboy, no.
1: È una foto?
2: Pronto, dimmi.
3: No, no, dicevo, non è una foto.
1: Ti stava chiedendo una cosa, Vittorio.
3: No, ti chiedevo se non è una foto di Playboy, mi raccomando.
1: Non sì, foto di Playboy, ecco, suggerisce.
2: No, c'è anche Zerbini, c'è anche Zerbini.
1: A posto siamo, sì. Allora siamo a posto.
3: C'è Zerbini, siamo a posto.
1: Allora siamo proprio a posto.
3: Paolo.
1: Allora, vediamo se foto. Un grandissimo saluto al signor Vittorio Siriani. Vabbè, ecco, eravamo rimasti all'intervista fatta a Fabrizio Gorin. Oreano, perché Oreano ricorda questa, perché questa richiesta?
3: Ma perché ti spiego.
1: Spiegami.
3: I nostri rapporti allora con i giocatori erano rapporti veramente piacevoli, amichevoli, legati da una forte stima e un grosso stima reciproca degli uni agli altri, quindi i rapporti erano, direi, chiamiamoli tra virgolette amichevoli, e fra i miei amici più, diciamo, legati c'era Onofri e Gorin. Onofri e Gorin erano molto molto molto amici,
1: sì.
3: Due eccezionali personaggi al di là degli aspetti sportivi, con i quali invece ci eravamo sempre, insomma, ci inventavamo, interettavamo, avevano un rapporto anche con noi piacevole, e questo dimostra come ancora i rapporti fra i giornalisti e i giornalisti e i giocatori fossero assolutamente, diciamo, anche dal punto di vista umano molto interessanti, il che permetteva intanto di non creare mai tensioni, non creare mai rivalità, non creare mai svolte pericolose, violente, eccetera. E quindi in particolare Gorin era un personaggio straordinario, tutti lo vedevano come il grande difensore roccioso che marcava duro, eccetera. In effetti era un ragazzo umanissimo, di una simpatia anche coso. Il che lo era anche di Onofri, e quindi con loro avevamo un rapporto particolare, quindi questo mi ricorda Gorin. Ma poi era il gruppo anche Monofri, Gorin, Ruotolo, c'era tutta una serie di amici con i quali spesso ci andavamo anche a cena, ma ti ripeto, sempre rispettando i percorsi professionali degli uni e degli altri.
1: Allora, ti saluta da Piazza Limonda Walter, dice che sei sempre una bellissima persona, hai insegnato a tutti.
3: Piazza Limonda.
1: E tu sì, dice che puoi fare opinione, non come certi che presentano. Tu sì, potevi fare opinione, eri il numero uno, sei il numero uno delle TV locali, caro Vittorio. A proposito di, no, cioè non di colleghi, tu volevi dire qualche cosa sulla politica, dici che i leader non sorridono più, che sono cambiati, no, anche loro.
3: No, mi raccomando, entrando in politica bisogna stare molto attenti, parola, alla virgola, eccetera.
1: Vai.
3: No, no, io sostenevo questo, cioè che oggi, io dico, i nostri

0: insomma, sì, in un momento anche non facile, io trovo che i governanti a tutti i livelli, nazionali, locali, regionali, cioè dovrebbero cercare di trovare una forma un po' più leggera anche nei loro rapporti e portare alla gente, a noi, ai cittadini, qualche momento insomma, di leggerezza, di speranza, anche con un sorriso. Ecco, io la parola sorriso, sì, oggi la metterei come parola del momento, che cioè sorriso inesistente. Io ti faccio una domanda: hai mai visto in questi periodi i politici sorridere?
1: No, sono incarogniti, sono incarogniti contro gli altri.
0: Più che sono anche cupi, sì, sono anche sempre legati, tesi. Poi non parliamo quelli che si scatenano, sì, eccetera. Cioè, io non ho mai visto qualcuno in tutti gli interventi, a tutti i livelli, con qualcosa di qualche parola, anche qualche battuta sorridente per alleggerire questo momento così. Io fra l'altro ti racconto un episodio, se posso. Tre giorni fa sono andato a un convegno molto interessante di tutte donne, perché anche le donne oggi sono al momento, sono alla ribalta, che parlavano un tema interessante, cioè gli 80 anni della Repubblica, gli 80 anni del voto dato alle donne. Erano tutte donne, organizzate dalle associazioni femminili, e argomenti interessantissimi, profondi, approfonditi, ma io non ho visto in tutti questi incontri, interventi, un sorriso.
1: Sì.
0: Non l'ho visto. Ci faccio una... C'era la Salis. Posso accennare?
1: Si può parlare? Possiamo dire? Si vede, c'è la sindaca.
0: Sì,
1: no, ok.
0: No,
1: okay.
0: Posso dire?
1: No, perché c'è un apparato di comunicazione, non è... Per dire, no? Sì.
0: Non so, chiediamo...
1: Sì,
0: chiediamo a Ponderosi, non so.
1: No, c'era.
0: Vabbè, Salvini, non lo so io. No, dicevo questo perché...
1: Oggi bisogna stare attenti, gli equilibri.
0: No, ma io dico una cosa seria, perché poi devo ricordare che la Salis, io sono stato uno dei primi a portarla in televisione.
1: Ah, beh, certo, quando aveva sportiva.
0: Brava.
1: Era una ragazza.
0: Aveva, che era una ragazza di una...
1: Una splendida ragazza.
0: A parte che era bella, ma anche adesso è una bella signora,
1: certo,
0: quindi
1: certo.
0: No, ma era una ragazza spigliata, allegra, divertente, piaceva, era insomma
1: sì.
0: Ecco, io l'ho portata in televisione, credo fra i primi per farla conoscere, ma ti assicuro si era nato un simpatico rapporto. Però l'ho rivista dopo 20 anni, ecco, e in questo incontro ha fatto un perfetto intervento, certo, sui temi della donna di ieri, di oggi, ma sempre con una serietà assoluta. Ecco, io l'ho vista senza un sorriso. E allora mi sono chiesto, ma anche perché queste donne o uomini di vertice, che dovrebbero essere quelli che danno la spinta, sai che quella, la Silvia era ferma, cioè cose bellissime che diceva, e ne diceva con una forma di sempre pensierosa, capito? Ecco. Cioè, ho visto che mancava il sorriso. Io il sorriso lo ritengo una forma, il sorriso inteso ampio, no? Il sorriso è il parlare, dare speranza, certo, leggerezza, distensione, rapporti più facili.
1: Certo.
0: Ecco, questo sorriso per me manca in questo periodo. A me manca molto, perché io ho vissuto anche sul sorriso nei miei 70
1: anni. Noi cerchiamo di trovarli.
0: 90 anni.
1: Noi cerchiamo di trovarli ogni giorno in qualsiasi domanda.
0: Scusate la parentesi.
1: No, noi cerchiamo di trovarli ogni giorno in qualsiasi domanda, in qualsiasi cosa dei nostri telespettatori, ma sai, più che essere seri, a mio avviso sono seriosi, perché
0: sì,
1: oggi sei bersagliato da tutte le... Devi stare attento ad ogni virgola, ad ogni cosa che dici, perché se no sei bersagliato dai social, dagli apparati della stampa, dalla concorrenza, dal polo, dal campo.
0: Ma io mi rendo conto che, parlando anche della
1: Scabia,
0: abbia talmente problemi, quindi che sia assolutamente assorbita da tutta questa nuovo incarico che ha. Però insomma, anche in tutto questo, qualche momento, probabilmente, spero che la Salis, che io conosco da tempo, in famiglia con un bel bimbo, col marito,
1: certo,
0: sia almeno lì sorrida felicemente, no?
1: Sì, sorridiamo,
0: si rilassi,
1: che sarà mai, siamo molto divisivi. La telefonata del mezzogiorno. Vittorio rimane, però un'altra, hai avvisato casa che stai qua ancora mezz'ora, sì.
0: Sì, perché sono scappato, perché mia moglie dormiva e allora sono scappato.
1: Allora la chetichella.
0: Adesso non mi vede e si spaventerà, però sono qua.
1: Sta qua, sta bene e lotta insieme a noi.
0: Lotta insieme a noi.
1: È vivo e lotta insieme a noi. Pronto?
2: Pronto, Vittorio, volevo salutare Enrico.

0: Francesco e Vittorio.
1: Oh,
0: Vittorio,
1: grazie.
0: Me lo ricordo come visir.
1: Ah, il gran visir. Perché
2: era una, perché era una
0: perché
2: delle...
0: si firmava visir sul giornale.
2: Che vuol dire Vittorio Siriani, ma era una
0: ci
2: formula.
0: Ci ha intervistato, erano i vigili e ci ha intervistato nel 76.

0: televisione privata di Genova, mm-hmm, e ci aveva fatto l'intervista. Mm. Quindi lo rivedo con piacere. Mm.
1: Grazie. Che anni erano?
2: 76. Quindi 76, 26.
1: Due anni dopo la nascita delle televisioni a Genova, in Liguria, 74.
2: 50?
1: 74.
2: 74.
1: 74 nasce la prima televisione a Genova. Mm. Che era Telegenova insieme a Telebiella, che furono le prime due televisioni private che nacquero, ancora via cavo, mm-hmm, si chiamava.
2: E poi Telebiella via... è scomparso 10 giorni fa. Peppo Sacchi era un caro amico dei miei genitori, pensa, lo conobbero proprio in quegli anni. Sì, sì. E avevano insomma scoperto tutta la storia di Telebiella. Via cavo, lui trasmetteva dalla lavanderia della moglie, una donna bellissima. Sì, sì, sì. E un giorno mi manda Cirone ed ebbi il piacere, parlo di non so, 30 anni fa, di intervistare appunto Peppo Sacchi, il precursore delle televisioni private.
1: Sì.
2: Allora, quindi c'è stato anche il Friuli, forse dobbiamo andare in regia. Sì, c'è un attimo di pubblicità. C'è un po', ma dice c'è poco da sorridere, dicono. Anzi, oggi tutto è difficile, ma proprio perché non sorridiamo è tutto difficile.
1: Ma è un cortocircuito, cioè non sorridiamo perché la situazione è così. Però
2: ti volevo, lo facciamo adesso, no, ne parliamo dopo la pubblicità. Così sono tranquillo, dai. Ma andiamo a pubblicità, poi volevo chiederti un'altra cosa sulla TV di oggi, Preparati.
1: Sì. Va bene.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan. Fidati, da Conad. Vai da Conad.
5: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 1° luglio, con carta insieme, gelato Nutella, confezione da 230 grammi, a 2,68 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene.
7: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
8: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
9: Case della comunità. Perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità. Come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità. Dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
10: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.

0: Arrivano tanti messaggi. C'è una cosa, non so se la condividi con me, Vittorio, che è insopportabile della TV di oggi, no? Proprio che non sopporto. Il giornalista di turno mette insieme due leader di opposte, uno di destra e uno di sinistra, no? Parla uno e l'altro, mentre quello parla, fa... Possiamo farlo, puoi dire delle cose tu e io faccio no. Parlo, di delle cose, dico no.
1: No, ma per esempio tu sei d'accordo che insomma le ragazze belle siano migliori di quelle brutte? No, ma vedi, cioè, ma scusi, ma perché continua a fare così? Abbia pazienza, la smetta. No, ma non può continuare. Allora questo non è un dialogo. Senta, direttore, conduttore, veda di, insomma,

0: risolvere questo problema. Mi dà un fastidio questo testone che continua a girare.
1: Oh, ma no, a chi testone?
0: No, immaginavo testone un altro, cioè, no? Immaginavo.
1: Cioè, quindi è vero, è vero. Facciamo il contrario. Amici, avete visto, ci sono i campionati, sono i campionati del mondo in corso, c'è stato un grande. Devi dire no, però devi fare tu no. Facciamo il contrario. Adesso io parlo, tu dici no.
0: Sì.
1: Allora, c'è stato insomma un grande lavoro del cioè, no. il Marocco ha dato ma anche le telecronache di Lele Adani, devo dire il cantore Lele Adani,
0: no.
1: È Omero Lele Adani, no, è l'Eneide,
0: ma
1: per favore basta,
0: non è possibile
1: perché e poi che dire di Paolo Ferrari questo volto, no, che emerge dallo studio centrale, che invoglia appunto le persone a gestire il calcio, ma per favore,
0: no,
1: calcio,
0: scusi,
1: di Spalletti,
0: non è...
1: basta.
0: Senta, la smettiamo, no, io basta. Mi alzo e me ne vado.
1: No,
0: mi alzo e me ne vado.
1: Ci alziamo, mi lasci finire.
0: No, andiamocene tutte e due, almeno.
1: Oh, io se ce ne andiamo. Cioè, è insopportabile, Vittorio.
0: Insopportabile.
1: È vero?
0: A me diverte molto la Berlinguer. La bianchina che non riesce a controllare, perché da lei è finimondo e lei basta. Ma insomma non si può andare avanti così, non è possibile, basta. Ma senta, onorevole, ma reclamo
1: è inadeguata,
0: no, lei non diceva reclamo, ma diceva pubblicità.
1: Aldo Grasso dice inadeguato. Senti, ma tu ne hai anche per il nostro direttore, no?
0: Io?
1: No, ne hai anche per il nostro direttore le interviste?
0: Matteo? No, Matteo. Matteo
1: è un grande.
0: Matteo quando dirige, quando conduce è serio,
1: certo.
0: E però diventa ingessato, quasi impossibilitato, perché viene travolto dalla baraonda, perché io veramente sono simpatici, ma io ho visto soprattutto le donne scatenatissime,
1: terribili,
0: e Matteo è lì che dovrebbe dire, perché lui è un dolce Matteo,
1: sì,
0: insomma,
1: educato,
0: non è un cap, e vorrebbe dire ma basta ragazzi, ma basta. Sembrava come faceva Tajani con Netanyahu, no? Netanyahu, Bibi, basta,
1: Bibi.
0: Ma lascia perdere così. Ecco, Matteo aveva questo tono, però non riesce a
1: conduire.
0: Ti assicuro,
1: dice...
0: oggi il compito del conduttore, e vedo io rispetto a noi, che avevamo molto più tranquilli, questi hanno una difficoltà assoluta, perché questi che intervengono non si fermano, cominciano a parlare, a discutere, scatenate. Poi le donne...
1: Terribili.
0: Io non faccio nomi, ma ho visto le nostre trasmissioni per delle donne scatenate.
1: Allora, felicissima, riapriamo pure i telefoni, era una gag, spero simpatica, di una televisione di oggi che è insopportabile, no? Quando uno parla e l'altro dice no, è ingestibile.
0: E l'altro
1: allora,
0: dice, è inutile che lei sorrida.
1: Il signor Siriani, grazie signor Cirone per tutto. Ciao Henry, un vero piacere vederti col mitico Vittorio, ma a lui, Roberto da Via Caffaro. Dunque, ho mandato un messaggio prima, cercavamo che la foto, Paolo da Genova, la politica deve essere affrontata in modo serio, altrimenti se si sorride troppo si minimizza l'argomento. Vabbè, ora non dico che di essere, non è che ci vuole un comico, però ogni tanto Vittorio dice il sorriso smorza il tema, dai.
0: No, ma anche dimostra che evidentemente Vicciano in una epoca in cui si vive di tensioni, si vive per mille problemi anche che la società offre, ma insomma c'è questa tendenza veramente, e io credo che in tutto un percorso di vita un po' di sorrisi, un po' di spirito di ironia, un po' di self-control ci dovrebbe essere,
1: certo.
0: Anche in tutti i momenti.
1: Certo. Ma certo.
0: Io ne parlo da uno che ha 90 anni, ma insomma a me dà molto fastidio dire ai miei tempi era molto più bello. Vero, sono tempi diversi, eravamo diversi da oggi,
1: certo.
0: Oggi bisogna constatare che questa società preoccupata sempre, per mille ragioni intendo, però che qualcuno dia una spinta anche piacevole. Vabbè, insomma.
1: Telefonata, pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno. Sì.
2: Vittorio, sono Giovanni Calabria.

0: l'oculista.
1: L'oculista. Giovanni Calabria, ma certo, che piacere.
0: Quasi coetaneo di Vittorio.
1: Eh sì, però io sono più vecchio, tu sei più giovane.
0: Tu hai 2 anni più di me, tutto lì, sai.
1: Hai capito. Ci sei ancora,
0: volevo
2: senta, ma... tornare... Senta, oculista, oculista.
0: Sì.
2: Se, ma come mai Vittorio non porta gli occhiali?
0: Ma perché lui, vedi, c'ha anche una chioma che sembra un leone.
2: Vabbè, lasciamo perdere la chioma, per favore.
1: La chioma che copre gli occhi.
2: Non lasciamo perdere.
1: Io per tanti anni sono andato dal mio amico Giovanni come oculista e mi ha curato benissimo, e anche a volte i suoi interventi mi sono serviti ad avere, a guardare ancora. Ti riesce a vedere benissimo.
2: Sì, amico, insomma,
1: dimmi Giovanni, dimmi qualcosa di allora.
2: Qualcosa di allora, dottor Calabria, professor Calabria?
0: Di allora, io siamo genuani, io lo vedevo dalle prime televisioni e poi eravamo amici, tutto lì, e con Mimmo Angeli anche,
1: certo.
0: Eravamo, sai, siamo tutti della stessa epoca.
1: Uh-huh. Senti Giovanni, che epoca era la nostra?
0: Sì, era la nostra epoca.
1: Dai, dillo.
0: Però,
1: dillo che eravamo la più bella generazione d'Italia.
0: Sai, certo, è un'altra generazione.
1: Abbiamo...
0: Però è ingabbissima, ha 90 anni. Io spero di arrivare a 90 anni come lui.
1: Ma ti aspetto.
2: Beh, sono 2 anni, no?
1: 2 anni.
2: Parliamo di due anni.
0: Il problema era che quando qualche anno fa, proprio lì da voi, ho festeggiato i miei 80 anni, ero molto più energico, ero ancora pieno di... Adesso dopo 8 anni è dura, cioè, gli ultimi anni sono quelli. Però invece il fatto di Vittorio vederlo così, che arriva, lui è sempre stato un animale da televisione. Cioè, quando è davanti a una telecamera si ravviva.
2: È una dote naturale, così, uno non si sa perché, no? Però è così, è così.
1: Giovanni, mi ha fatto molto piacere sentirti.
0: 50 anni, però.
1: Sì. Spero
2: Un po' di vita.
1: Spero di rivederti da qualche parte. In genere ci incontriamo per strada, ma insomma, ci fa piacere... Mi farebbe piacere.
0: Ci siamo incontrati abbastanza recentemente.
1: Sì, sì, è vero.
0: E anche riconosciuti. La cosa bella è che ci riconosciamo.
2: Un oculista, se non vede un oculista.
1: No, penso che l'ho riconosciuto io senza occhiali, figurati.
0: Anche,
2: Va bene. Professore, grazie. Grazie. Allora, un mio amico delle poste, che si chiama Paolo, vuole ricordare l'amicizia di Vittorio col mitico trombettista Fausto Rossi, amico di mio padre, fondatore del Louisiana,
1: sì,
2: già dai tempi della Baistrocchi con Tortora e De André.
1: Esatto.
2: Hai capito? Fausto Rossi era classe 1933.
1: Sì, Fausto Rossi era il big, il capobanda di una orchestra della Louisiana Jazz Club, che venne fondata da Cesare Penna, ed erano anche loro tantissimi amici. Lui era un tipo completamente stravagante, ma era un artista, un grande suonatore, e quindi faceva parte anche di quel gruppo che era molto legato anche alla nostra area giovanile. Parliamo degli anni della Baistrocchi. Mm-hmm. Quindi,
2: poi parleremo della Baistrocchi, no? In un'altra prossima volta, le palle del campionato.
1: Sì.
2: Poi parleremo della Baistrocchi, no?
1: Come vuoi, parleremo di tutto. Insomma.
2: Ed è perché non sei alla RAI, non eri abbastanza democristiano per essere alla RAI. Sì.
1: Alla RAI no, non ero niente.
2: Ah, ecco,
1: cioè non avevo tessere.
2: Anche
1: e
2: tu,
1: quindi,
2: come me.
1: Molti mi dicevano:
2: era
1: perché
2: no?
1: Vai. Perché gli ho detto no? Perché ai miei tempi la RAI a Genova
2: era più rosso, ai miei tempi era più rosso.
1: Cristiani, liberali, c'erano tutti i nomi. E quindi no, io non ho mai avuto niente, non mi interessava. Io la politica l'ho sempre vista un po'.

0: dall'aspetto della, così, della presa in giro, insomma, della sottotraccia della politica, ecco. Gli aspetti oggi si chiamano gossip, allora si chiamavano neanche pettegolezzi, curiosità. Ecco, qui è, a me è sempre piaciuto muovermi su questo argomenti di varia
1: senza dover ringraziare qualche partito, ma è così, così è per noi. Per allora andiamo in regia qualche secondo, giusto? Poi torniamo gli ultimi 10 minuti. Il telefono lo prendiamo dopo? Allora la telefonata rimanesse, è un congiuntivo, sai che oggi non si usano più.
0: Sì, no,
1: è un congiuntivo esortativo, rimanesse.
0: Il presente basta.
1: Sì, no. Ma magari, tra poco.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Allora, non, le foto no, però Vittorio, devi salutare Angela e Yolanda da Casarza Ligure, che aspettano il tuo saluto.
2: Ah, Angela.
1: Angela e Yolanda.
2: Ma io andrei volentieri a trovarle, sì. Perché Casarza Ligure io la conosco indirettamente, soprattutto quando vado ogni tanto a mangiare. Ci sono degli ottimi locali, sì. Non so se queste ragazze ne sono titolari di qualche locale, te lo possono dire, non hai in collegamento, no?
1: No, c'ho il telefono.
2: No, no. Comunque mi fa piacere se potessi incontrarle, salutarle, certo. E fare qualche...
1: E hanno mandato foto con, cioè, il povero Gianluca Vialli, adesso non posso farle vedere, foto con i campioni della Sampdoria.
2: Sì, sì, ma eravamo sempre
1: con i campioni della Sampdoria.
2: Allora,
1: giovanissimo
2: c'era...
1: Gianluca Vialli.
2: Sì, mio amico Vialli, erano... Sai che io avevo i più grandi amici, io sono di estrazione, lo posso dire, genoana.
1: Sì,
2: perché,
1: che si può dire, mica...
2: No, lo dico perché, dicono, ma perché? Io quando avevo 9 anni la Sampdoria non c'era, la Sampdoria nasce certo. Nel 46,
1: sì.
2: Io 10-12 anni, quando incominciavano ad arrivare in piazza Livonda, dove io abitavo in via Tomasi Imbrea, in via Casareggis, arrivavano a mangiare prima della partita alla trattoria toscana che c'era lì, tutti i giocatori del Genoa, e allora a Livonda è diventata proprio ancora oggi Genoa, certo. E quindi c'erano tutti questi giocatori e noi andavamo a vedere, insomma,
1: certo,
2: e quindi di lì è nata questa,
1: sì,
2: quindi
1: sì,
2: la
1: sì.
2: Mia, anche la mia generazione penso, certo. Sia abbastanza
1: tu sai perché io tengo? Dovrei avertelo detto, però non te lo dico.
2: Per la San Pier d'Arenese.
1: No, non c'entra Genova. Dovrei avertelo detto, non te lo ricordo. Sai, indovina, per chi ricordo. Potrei tenere? Vabbè, non, pensaci.
2: Ma tu sei piemontese.
1: No. Pensaci. Sentiamo la telefonata.
2: Per il Ligurna?
1: No. Sentiamo la telefonata.
2: Chi sei?
1: Poi te lo dirò, poi te lo devi capirlo. Però dovrei avertelo detto. No, una squadra nazionale, parliamo di una squadra italiana, nazionale, di Serie A. Pronto?
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti voi. Vorrei gentilmente chiedere al dottor Siriani se domani, parlando della Dai Strocchi, potesse dire due parole per un personaggio che per me è rimasto un po' nel dimenticatoio. Mi riferisco a Orestio Biancalana. Non se ne parla più di questo personaggio che pure è stato una colonna della Dai Strocchi.
2: Certo, certo.
3: Ringrazio il dottor Siriani, se potesse dire due parole.
2: No, ma Biancalana, Biancalana è stato uno dei... cioè noi selezionavamo allora ancora, perché allora c'erano anche gli studenti veri che facevano la Dai Strocchi. Oggi c'è un po' di... non tutti sono...

0: Biancalana era un personaggio straordinario che ha fatto la storia della Veltroni, soprattutto per la sua partecipazione, per la sua simpatia, perché aveva ancora veramente il senso umoristico da goliardico.
1: Ecco,
0: perché le nostre Baistrocchi, che io ho fatto dal 56 al 76, 20 anni, era la goliardia più sincera, più bella, non volgare, uh-huh. Legata veramente al gusto e alla volontà di essere goliardi, studenti, simpatici, generosi, sicuramente molto un po' sgangherati, però abbiamo vissuto questa Baistrocchi come un'espressione spettacolare di quello che era il piacere di stare all'università.
1: Peraltro non c'era il politicamente corretto, oggi no. Se dovessi fare una battuta un po' più sul gay, sull'eterosessuale, sulla donna, mamma mia, si va in galera.
0: Per carità.
1: Si va in galera, no?
0: Allora, fra l'altro, pensa che a proposito di donne, ecco, noi allora prendevamo in giro tutti i politici locali,
1: sì.
0: Parlo degli anni primi sì. Veri anni della Baistrocchi, e io mi ricordo una delle politiche che furono allora fra le donne parlamentari genovesi, primi parlamentari genovesi, che era, si chiamava Ines Boffardi.
1: Ines Boffardi.
0: Ines
1: sì.
0: Boffardi, noi come Baistrocchi era un nostro obiettivo,
1: bersaglio.
0: Ad un bersaglio.
1: Sì,
0: e, quindi,
1: sì, sì.
0: E lei era la prima, era sempre presente, saliva sul palco, si divertiva.
1: Sì, sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Ed era una donna che nasceva proprio per difendere i diritti delle donne, era una donna preparatissima
1: sì,
0: dal
1: sì,
0: punto
1: sì,
0: di
1: sì,
0: vista
1: sì, sì.
0: Però si apriva a
1: sì,
0: queste
1: sì,
0: cose
1: sì,
0: accettava
1: sì, sì.
0: Sorrideva ecco, anche,
1: oggi
0: anche
1: va in galera, va in tribunale.
0: Boffardi,
1: che... in tribunale. Pronto?
2: Pronto, eccoci. Angela e Yolanda da Casalza Libera.
1: Ah, vedi le signore da Yolanda.
2: Allora, buongiorno. Siamo sempre a guardarvi, quindi vi ringraziamo.
3: Io sono venuta
2: anche a vedere la Baistrocchi.
3: La Baistrocchi con allora quei tempi con mio papà.
2: Ecco, ecco. Allora, volevamo salutarvi. Le foto che avete visto sono di Lavagna, del Sampdoria Club de Paoli, con molto rimpianto, Vialli, Mannini, Sunes, erano bei tempi.
1: Volevamo era giovanissimo. Perché... Mi scusi, questo Vialli, poi le vedremo le foto, ma era un ragazzino all'epoca.
2: Ragazzini, sì, allora si potevano
1: anni...
2: vedere come... Come diceva Siriani, si potevano vedere,
1: no.
2: Li incontravamo, quindi li vedevamo sempre. Quindi
0: ma era un modo.
1: 84-85, no? Che anni erano? Guarda.
2: Sì, più o meno sì. Più o meno sì, in quegli anni. Va bene, noi vi seguiamo sempre, vi ringraziamo
1: sì.
2: Di esserci tutte
1: sì.
2: Le mattine, di farci compagnia. Perché...
1: Grazie. Ma veniamo, Vittorio ha parlato di mangiare, posso venire anch'io?
0: No, volevo chiedere, in genere da quelle parti ci sono ottime trattorie, vero?
1: Ottime trattorie?
2: Ma trattorie qui nei dintorni ce ne sono, però...
0: Ma voi siete delle
2: casa, non possiamo fare pubblicità.
0: Voi siete delle buon gustaie calcistiche.
2: Grazie.
0: Grazie a voi, grazie a voi, splendide ragazze del 99.
1: Meraviglia. Ah, direi ancora una telefonata. Dunque, mi faceva per 6 mesi un abbraccio a te, Vittorio Piero Marco Reste, il mio principale per 6 mesi quando ero ragazzino. Un abbraccio a te, Vittorio. Angela 60, la foto di Lavagna era la premiazione Rete Argento, Sampdoria Club. Uh-huh. 90 anni, onore alla gestione del non contatto con la politica. Deve essere stato molto difficile e costoso. Tu non ti sei mai intaccato con la politica, no?
0: Mai.
1: Non hai mai chiesto niente alla politica, così come me.
0: No.
1: Dice, deve essere stato difficile.
0: Assolutamente.
1: Costoso, sì, avremmo potuto guadagnare di più, però... Non,
0: ma no, ma poi...
1: Chi se ne... Possibile chi
0: sì,
1: se ne frega.
0: Insomma, non... Ma no, il pensiero di... No, ma poi ci sono, no, ci sono i caratteri che non io... Se il pensiero dovessi fare candidato politico e andare in giro con i fogliettini al mercato orientale a distribuire foglietti, votate per
1: sì,
0: per,
1: sì,
0: carità,
1: per carità di Dio. Dai, ultimo minuto, ultima telefonata. Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno.
4: Buongiorno.

0: un attimo.
1: Sì.
0: Volevo salutare l'amico Vittorio Sirianni.
1: Sì.
0: Che sono stato praticamente presentato a lui, ma parliamo forse anche più di 50 anni fa, dalla signora Billiner, che Vittorio dovrebbe ricordarsi.
2: Certo, certo. È molto, mi ricordo, era la signora Williner, ma anche il marito Pino Williner è stato uno dei grandi editori genovesi per quanto riguarda un certo tipo di pubblicazioni, e poi era un genoano anche lui, insomma. Abbiamo organizzato con loro uno spettacolo meraviglioso alla Foce che si chiamava, in onore del Genova, che si chiamava Genoa Folie.
1: Pensa. Quante cose hai fatto?
2: Genoa Folie, che era un grande spettacolo con attori e attrici, in occasione non so di quale avvenissario del Genoa. C'era ancora, c'erano i tempi di Roberto Pruzzo, di questa gente, con Pino Williner e la signora Williner, che è stata la nostra grande amica, con le quali abbiamo fatto molti anni, ecco, a proposito, molti anni divertenti, con tantissime iniziative sia pubblicitarie sia giornalistiche, che spettacolari, quindi la ricordo molto volentieri.
1: Bene, allora grazie, noi ci salutiamo. Allora Vittorio, hai un impegno, devi caricare le due palle, perché parleremo dei campionati del mondo.
2: Ma
1: giovedì
2: sei,
1: prossimo?
2: Sei sicuro che possa portarle?
1: Io sì, io ti dico sì.
2: Chiediamolo al top, no?
1: Lo chiediamo, ma il popolo sì. Ma mi hanno raccontato cosa faceva, tutti i pronostici azzeccati.
2: Sì, noi avevamo mediamente il 70%.
1: Allora, hai voglia.
2: Le palle, eh?
1: Sì,
2: però
1: sì,
2: ti ripeto, devo sentire, sì. Devo sentire la casa madre Inghilterra.
1: No, diciamo, vediamo come se matura qualcosa in questa settimana.
2: La prossima settimana? Beh. Ma sono ancora qui la prossima settimana?
1: Sì, sì, sì. Ah, sì. Se Dio vuole, anzi, tra 20 anni dobbiamo prendere un impegno. Quando io avrò la tua età, saremo... tu sarai qua a intervistare me.
2: Ah, ecco.
1: A dire, ti ricordi, la gente mi dirà, Henry, ti ricordi, sono Lucia, certo, ti chiamavo.
2: Certo.
1: Facciamo così?
2: Sì, volentieri.
1: Tra 20 anni, io, tu vieni qua. E fino a una volta, hai capito? Bene.
2: Cari amici, abbiamo chiuso questa nostra chiacchierata, speriamo vi sia piaciuta. Adesso, come sempre, noi dobbiamo andare a fare un po' di fatturato.
1: E quindi?
2: E quindi, reclam!
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole Spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara il 3 giugno in piazza Matteotti con DJ set tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a volte dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Valgraveglia in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: La voglio.
6: La voglio comoda, spaziosa.
7: La voglio giusta per me.

0: Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
1: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
2: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Lo shock per l'incidente mortale di ieri sera in via Perlasca a Genova, la morte dell'anziano investito ieri ad Albaro, il primo giorno di maturità, di una nuova maturità. E poi a Roma oggi arriva il dossier Ferraris per la presentazione della candidatura di Euro 2032 e oggi e domani il ballottaggio per il nuovo rettore dell'Università di Genova. Insomma, c'è molto di cui parlare oggi. Vado subito a salutare, a dare il bentornata da Aurora Bottino per fare il punto sulla cronaca e su questi incidenti mortali. Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno Tiziana, grazie. Sì, torno con una vera e propria tragedia, quella che è avvenuta nella serata di ieri in via Perlasca. Siamo tra San Pier d'Arena e Bolzaneto, dove Elisa Bozzano, di 25 anni, è deceduta a bordo della sua moto. È stata colpita da un'auto che avrebbe invaso la sua corsia di marcia e poi sbalzata per 15 metri. Tanti i messaggi di cordoglio, tanti messaggi sui social. Lavorava come autista per l'AMT, l'azienda di trasporto pubblico di Genova, si era diplomata al liceo artistico, aveva giocato nelle giovanili della Volley Genova VGP. Tanti appunto i messaggi degli amici. Nel 2025 aveva anche ricevuto un messaggio di ringraziamento via social da parte di una passeggera dell'autobus per la sua cordialità e la gentilezza mostrata dalla giovane nell'eseguire il proprio lavoro. In base alla prima ricostruzione, come dicevo, effettuata dalla sezione infortunistica della polizia locale, la giovane era in sella alla sua moto, stava procedendo in direzione monte, quando un'auto guidata da un trentenne, che procedeva invece in direzione mare, avrebbe invaso la corsia all'altezza dell'intersezione con via Ponte Polcevera. Le verifiche sono comunque ancora in corso proprio per stabilire l'esatta dinamica. La strada è rimasta chiusa fino a notte fonda. E poi un'altra notizia che riguarda un altro incidente stradale di cui avevamo parlato in questi giorni. Infatti non ce l'ha fatta l'anziano di 93 anni che è stato investito ad Albaro. Era stato investito a circa 20 metri dalle strisce pedonali da un'auto, si chiamava Michele Fortuna. A te Tiziana.
0: Grazie Aurora. E adesso ci spostiamo a Cornigliano con Elisabetta Biancalani, perché il quartiere stasera scende in piazza per chiedere più sicurezza. Buongiorno Elisabetta.
2: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Io mi trovo nel centro di Cornigliano. Il tema è quello della sicurezza, ce ne stiamo occupando da diversi giorni con diversi focus. Siamo partiti da Sottoripa, Andrea Popolano sta seguendo la zona di San Fruttuoso e adesso eccomi qua un po' più a Poniente con Giampiero Morstabilini del Comitato Cornigliano per la città. Sono qua perché questa sera alle 20:30 ci sarà una vera e propria marcia pacifica dei residenti proprio per chiedere più sicurezza. 20:30.
3: Sì, esatto, per la sicurezza, perché i cittadini hanno bisogno di sicurezza. Ma soprattutto ce lo chiedono, ci chiedono questo favore di far intervenire le istituzioni affinché vengano prese dei provvedimenti per tamponare questo problema che purtroppo abbiamo non solo qua a Cornigliano ma soprattutto in tutte le delegazioni del Ponente.
2: Ecco, qualche esempio di ciò che accade in pochi secondi.
3: Ci sono purtroppo episodi di violenza che si ripetono, non dico tutti i giorni, ma molto molto frequentemente, soprattutto nel nostro quartiere, nel quartiere di Sestri Ponente, nel quartiere di San Pier d'Arena, e questo fa sì che la cittadinanza è all'esasperazione.
2: Dov'è l'appuntamento questa sera?
3: L'appuntamento di questa sera sarà alle 20:30 ai Giardini Medis, dinanzi

0: a Villa Serra, da dove partirà una passeggiata.
1: Sul marciapiede?
0: Sul marciapiede, sì, assolutamente. Non vogliamo intralciare traffico o altro, non vogliamo dare fastidio, vogliamo solo manifestare il nostro disappunto per il non intervento che c'è da parte delle istituzioni sul nostro territorio.
1: Bene, grazie. Poi approfondiremo, intanto linea allo studio.
0: Grazie.
2: Grazie. Grazie Elisabetta Biancalani. Vado a salutare il direttore Matteo Angeli. Ciao Matteo.
3: Buongiorno Tiziana.
2: Allora, parliamo di dossier Ferraris e di Euro 2032. Che cosa accade oggi?
3: Accade che Gino e Sandori, insieme ad alcuni rappresentanti del comune, sono oggi attesi a Roma per presentare ufficialmente la candidatura agli europei del 2032 per la città di Genova. Diciamo la verità, ci sono pochissime, se non quasi nulle, possibilità che Genova faccia parte del la ristretta cerchia delle 5 città che ospiteranno appunto gli europei, però intanto esserci o comunque avere in mano un progetto è sicuramente già una buona base di partenza. Tra l'altro Genova è stata comunque inserita nella nuova legge stadi, che cosa serve? Servirà ad avere delle procedure agevolate e rapide per la ristrutturazione degli stadi già esistenti, quindi questa è un'altra buona notizia, però ci sono delle mancanze, dei ritardi strutturali, mi riferisco naturalmente alla mancanza di collegamenti con la città e lo stadio, quindi anche anche la Valbisagno stessa, avere una Sky Metro, avrebbe potuto Sky Metro o qualunque altro collegamento verso lo stadio avrebbe potuto essere un plus in più per avere dei crediti da vantare per questa candidatura, come manca anche la sicurezza sia nord, lato nord che lato sud, ovviamente le due sono a ridosso da una parte della carcere e dall'altra dalle case, quindi ci sono delle mancanze strutturali importanti nel Luigi Ferraris, che quindi difficilmente farà parte del novero delle 5 città, però insomma vediamo quello che succede. Poi c'è la grande incognita che è quella relativa proprio ancora l'altra volta Silvia Sales, durante la conferenza stampa del primo anno, ha detto che è convinta sempre che Gino e Sandori possano mettere 100 milioni. Noi abbiamo ancora grandi riserve, però vedremo quello che sarà. Vediamo, oggi è un primo passo e poi a ottobre ci sarà il nome delle 5 delle città che avranno vinto la possibilità di ospitare gli europei, e poi vedremo quella che sarà invece il destino dello stadio Ferraris, che tra l'altro dal progetto che abbiamo già individuato avrà anche meno spettatori. Annetto che poi si inizieranno questi lavori, ci saranno 2-3 anni di grandi sacrifici con uno stadio a capienza ridotta, quindi Gino e Sandori giocheranno con una capienza ridotta, e poi anche quando sarà finito sarà sicuramente uno stadio non di tanto ma più piccolino, e quindi già questo ha fatto arrabbiare molto i tifosi di Gino e Sandori.
2: Grazie a Matteo Angeli, e adesso ci spostiamo alla Spezia, perché è il Porto Ligure che addirittura il 52% dei cittadini delusi dall'amministrazione comunale per come gestisce il rapporto con il porto, secondo l'ultimo sondaggio Primo Canale Tecne, significa che i cittadini mal sopportano il porto. E allora ci colleghiamo con Emanuela Cavallo proprio dalla Spezia. Buongiorno Emanuela.
4: Eccoci Tiziana dalla Svezia, ci stiamo occupando in questi giorni nel cercare di capire come mai nel sondaggio di Primo Canale Tecne i cittadini spezzini abbiano risposto negativamente, bocciando il rapporto tra porti e città. 52% di voti negativi rispetto appunto alla gestione da parte del comune dei rapporti con il porto. Quali sono le cause? È chiaro che è sempre delicato conciliare le attività portuali con la salute, la tranquillità, la sicurezza dei cittadini. Noi siamo andati a chiederlo appunto agli abitanti dei quartieri che più vicini stanno al porto e ai comitati. Sentiamo.
2: E allora, grazie Emanuela, andiamo adesso ad ascoltare appunto le voci raccolte da Emanuela Cavallo proprio alla Spezia, per cercare di capire come mai questo 52% di cittadini della Spezia sembrano mal sopportare il porto, secondo appunto quello che è emerso dall'ultimo sondaggio Tecne Primo Canale. Come mai, quali sono le motivazioni? Vi ricordo che ogni giorno esce un sondaggio sul sito primocanale.it, quello di oggi è legato invece all'efficienza e alla qualità dei servizi. Ma direi che possiamo forse adesso andare ad ascoltare appunto le voci raccolte da Emanuela Cavallo.
5: Tutta la costa di Levante.

0: Ante nel comune di Spezia è stata chiusa all'accesso dei cittadini, è stata fatta come una barriera verso il mare, e questi quartieri del Canaletto, Fossa Mastra, Mucciano, diciamo San Bartolomeo, non possono più accedere al mare. Praticamente c'è un porto dentro la città. Tutta la fascia delle abitazioni, migliaia di abitanti di Viale San Bartolomeo, ai contatti a 20 metri e non può più accedere con la nuova pianificazione al mare, gli è stato chiuso. E inoltre con le iniziative che sta prendendo la difesa e via, io parlo di Marole e via, si sta chiudendo l'accesso al mare ai cittadini.
1: E le cause sono sicuramente legate alla mancanza di azioni per cercare di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente spezzino. Con l'incremento di traffico di navi da crociera che stiamo vedendo attualmente, abbiamo un inquinamento enorme. Poi abbiamo i problemi di rumore del canaletto, per il quale non è stato fatto assolutamente niente. Siamo invasi dal fumo, siamo invasi dai fanghi. Non ultimo abbiamo il traffico di autocisterne di GNL. Sono 44 autocisterne al giorno che...
2: Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
3: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: Eccoci ancora insieme a Newsroom 28. Continuano le reazioni alla nomina di Matteo Paroli a presidente dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, lui che è anche presidente del porto di Genova e Ancona. Vado a salutare Andrea Popolano proprio su questo. Buongiorno Andrea.
1: Sì, buongiorno Tiziana, perché oggi abbiamo sentito l'opinione di una realtà che ovviamente gestisce parte dell'aeroporto, ovvero la Camera di Commercio, con il presidente della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio, che ha sottolineato proprio l'importanza di aver scelto al momento ovviamente Paroli come presidente dell'aeroporto genovese, e ha anche scandito i tempi di quello che sarà poi il previsto passaggio, soprattutto la ricerca di un soggetto privato chiamato poi a gestire l'aeroporto. Sentiamo Luigi Attanasio.
2: Ma io spero che il presidente Paroli dia concretezza a quello che sono gli intenti, cioè quanto prima possibile vedere di riorganizzare l'assetto proprietario con l'ingresso degli enti territoriali, e poi assolutamente la ricerca di un operatore professionale che dia un'operatività vera al nostro aeroporto, perché noi abbiamo bisogno di molto molto più connessioni.
3: Che il giudizio su Paroli è positivo come scelta?
2: Assolutamente sì, cioè un'assunzione diretta di responsabilità, quindi voglio dire la persona più titolata in questo momento in questo processo. Poi non penso che Paroli sia un grande gestore aeroportuale, dobbiamo cercarlo.
3: Tempi per arrivare a trovare questo investitore privato quali sono?
2: Allora, prima dobbiamo asseverare il valore dell'aeroporto, questa è una materia complessa, perché è complessa la materia, penso che ci vorrà un mese, due mesi, non di più, comunque nell'estate dobbiamo farlo e nell'arco dell'anno sicuramente arrivare a un nuovo assetto proprietario. Poi la gara, anche lì voglio dire, sono decisioni anche ministeriali che prescindono anche dalla nostra volontà.
0: E oggi è il primo giorno per la maturità, una nuova maturità, allora ci colleghiamo in diretta con Chiara Orru per cercare di capire come sta andando fuori da un istituto del centro di Genova. Buongiorno Chiara.
4: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti noi. I telespettatori, sono questa mattina mi trovavo al Doria per ascoltare le voci

0: dei ragazzi che entravano. Adesso siamo venuti qui al liceo scientifico Cassini per ascoltarne delle altre, ovviamente post maturità. Ecco perché oggi ha preso il via la maturità del 2026, che quest'anno non si chiama più l'esame di Stato, ma l'esame di maturità. L'esame di maturità che parte con una prima prova, un testo di italiano uguale per tutte le scuole. Domani, venerdì 19 giugno, al via la seconda prova, che però cambierà in base agli indirizzi della scuola, e poi ci sarà il cosiddetto orale, che anche qui ci sono delle novità. Si darà più peso all'orale, alla condotta, e non si potrà più fare scena muta. Alcune delle novità di questo esame di maturità 2026. Ma allora vi vado a leggere alcune delle tracce che sono uscite proprio questa mattina e che i ragazzi stanno affrontando. Noi siamo qui proprio per aspettare i primi studenti, i primi ragazzi che appunto hanno terminato la loro prova, la prova di italiano. Un brano tratto dal libro di Mario Carabresi, Alzarsi all'alba, una delle tracce uscite quest'anno, e poi un'altra che molti appunto stanno prendendo in considerazione è la prova di Cesare Pavese, la poesia Passerò per Piazza di Spagna, una poesia sull'amore non ricambiato. Poi tra i temi di attualità c'è quello dell'incanto, l'incanto ovvero spiegare le considerazioni della capacità umana di provare meraviglia di fronte alle bellezze della natura. Insomma, sono tanti gli spunti quest'anno, queste sono sono alcune delle tracce uscite. Insomma, Tiziana, rimani con noi anche perché speriamo che qualche ragazzo esca entro queste 6 ore che erano previste ovviamente. Per la prima prova, magari qualcheduno uscirà prima. Lo aspettiamo per ascoltare un po' come sta andando. A te.
1: Grazie, grazie Chiara. Allora ci riaggiorniamo. Vado a salutare Matteo Cantile. Ciao Matteo.
2: Ciao, ciao, buongiorno. Buongiorno
1: Allora,
2: a te, Tiziana.
1: ballottaggio per il rettore dell'Università di Genova. Come sta andando?
2: Sta andando che si sta votando, non lo so come sta andando, non lo sa nessuno, diciamo,
1: Ma no, dai,
2: perché
1: l'affluenza.
2: l'affluenza è buona, però l'affluenza è buona perché questa mattina, intorno a mezzogiorno, aveva votato il 50,23%, però dovete anche considerare che non sono le elezioni come quelle normali, ma si fa telematico, quindi è un po' più semplice. Poi mi sembra di capire che la comunità universitaria sia più coesa, più interessata a questi fatti, compreso appunto l'elezione del nuovo rettore. Sono due i candidati ancora in corsa, il professor Michele Piana e il professor Antonio Uccelli, rappresentano due modi diversi di intendere l'università. Piana vuole considerarsi di rottura rispetto al passato, mentre Uccelli evidentemente no, anche perché nella sua squadra comunque lo appoggiano anche due altre già prorettrici dell'attuale rettore Delfino, e cioè le professoresse Sasso e Da Crema. Quindi diciamo da questo punto di vista la partita è veramente su due visioni diverse dell'Università di Genova. Al primo turno aveva vinto di un'ottantina di voti Piana, però appunto qui cambiano le cose perché è un ballottaggio, ci sono anche degli apparentamenti, vedremo se come in politica anche questo conterà. Questa vicenda è stata anche toccata da, diciamo, polemiche, è stata abbastanza arroventata la parte finale di questa campagna per diventare rettore, più dall'esterno che non tra i due candidati. I due candidati non se le sono suonate di santa ragione, ma
1: Vero.
2: da fuori ci sono state molte polemiche.
1: E allora, insomma, vedremo, si vota
2: fino a
1: fino a
2: domani,
1: domani e quindi poi nel
2: pomeriggio
1: pomeriggio,
2: sappiamo,
1: nel tardo pomeriggio di domani,
2: e anche prima,
1: anche forse
2: sì,
1: prima, si saprà chi sarà il nuovo rettore dell'Università di Genova. Grazie a
2: grazie
1: Matteo
2: a te.
1: Cantile. E adesso ritorniamo a viaggio in Liguria, ci facciamo a Matteo un po' un bagno, anche se a distanza. Sai che andiamo dalle tue parti?
2: Ah, molto bene.
1: A Marinella di Sarzana.
2: Io lì.
1: Lì ho imparato a nuotare.
2: Lì ho imparato a nuotare perché sai che gli spezzini si dividono, ci metto un secondo, si
1: Dimmi.
2: dividono in due scuole:
1: Sì.
2: quelli che vanno verso la Liguria, quindi verso lo Scoglio, o quelli che vanno verso la Toscana, quindi Marinella è ancora in Liguria, ma siamo già nella costa verso Marina di Carrara, dove c'è sabbia. E mia mamma preferiva la sabbia, e quindi io ho fatto l'infanzia lì. Questa è.
1: E allora andiamo proprio a vedere Emanuela Cavallo, dove ci porta?
3: Passaggi di mare nella spiaggia di Marinella di Sarzana e Fiumaretta di Amelia, una località balneare molto molto frequentata. Cerchiamo di capire innanzitutto

0: da chi? Chi sono i clienti, i frequentatori abituali di questi lidi?
1: Allora, la maggior parte a Marinella sono clienti che hanno comprato la casa negli anni 70, 80, 90, quindi li conosciamo quasi tutti, diciamo. Poca gente nuova, pochi stranieri, non so, preferiscono magari andare in altri posti, Cinque Terre, magari Forte dei Marmi, Maria di Massa. Qua a Marinella in questo momento non offre molto. Speriamo che in un futuro breve ci sia qualche novità che li possa attirare.
0: E sono clienti che vengono anche da altre regioni, magari dalla vicina Emilia?
1: Sì, abbiamo Parma, Milano, Brescia, Bologna, Romani, ecco, diciamo. È gente che ha comprato la casa qua, è affezionata a questa piccola frazione, è innamorata di Marinella, perché poi, anche se ha poco, ma ti dà tanto, diciamo.
0: Ecco, questa località ha un vantaggio perché è molto areata. Normalmente prendere il sole, diciamo anche con le temperature calde, estive, è sempre gradevole perché c'è sempre un pochino di venticello, e questo venticello è un vantaggio non solo per chi cerca la tintarella, ma soprattutto per gli sport.
1: Allora, a parte il vento di perturbazione che però purtroppo porta brutto tempo, abbiamo un vento termico che si incanala giù da Punta Bianca verso la Carciofaia, Bocca di Magra, e quindi crea questo sbalzo termico dove c'è un vento sui 12-14 nodi quasi tutti i giorni d'estate, che permette di fare degli sport. Uno tra questi è windsurf, che è nato negli anni 80, 1980, poi si è evoluto con il foil, ora c'è il wing che va molto, il kitesurf, e ci ha permesso di fare tante belle veleggiate e divertirci tanto. Io ho fatto anche qualche gara, anche l'anno scorso ho fatto i campioni italiani, ho vinto la mia categoria dei vecchietti, però insomma è stato bello in tutta Italia. Però nonostante che ho viaggiato molto, Hawaii, Sudafrica, ho fatto tanti inverni all'estero, questo posto mi piace veramente tanto.
2: E dallo Spezzino ci spostiamo dall'altra parte della Liguria, anzi un po' al centro in qualche modo, per andare a vedere con Franco Nativo una esperienza nella spiaggia di Cogoleto, una spiaggia per cani.
3: Adesso conosco la signora
4: Alessandra,
3: che è la titolare di questo bello stabilimento balneare proprio qui sul lungomare di Cogoleto, che da tanti anni ha fatto una scelta con i suoi collaboratori: dare spazio ovviamente a tanti tanti umani, ma dare anche lo spazio ai nostri amici pelosetti, nello specifico cani, ma a volte anche gatti. Dico bene?
4: Vero, è successo che siano arrivati anche dei gatti, perché il pet friendly è e accogliere le famiglie al suo completo, cani e persone.
3: E sono tanti i servizi che offrite, ad esempio oggi ne vedremo alcuni.
4: Sì, oggi ci sarà il Soup and Dog, che è gestito da un ex atleta olimpionico. Sì, è una possibilità di fare lezioni di soup col proprio cane.
3: Ah, che forte! Quindi il massimo della natura con il tuo amico del cuore.
4: Esattamente.
3: Ma non è finita qui, perché poi ci sono altri servizi.
4: Certo, c'è la naturopata che ci permette di...
3: Questo è bellissimo.
4: Sì, perché il benessere fa parte, è connaturato nella nostra natura. Cioè, noi vogliamo il benessere completo dei pelosetti, degli umani, di tutti. L'accoglienza per noi è questa.
3: È questa. Quindi ovviamente portate lì il vostro amico pelosetto, vi rilassate voi, ma si rilassa anche lui.
4: Certo, c'è la possibilità di avere fiori di Bach, consulenze comportamentali, e insomma...
3: A volte ci sono persone che magari dicono: ah, mi sembra fin troppo. Vogliamo ricordare che per tante persone, insomma, il proprio cane è come un figlio, a volte anche di più.
4: Ma ovviamente, perché comunque ci sono persone che figli non ne possono avere, ci sono coppie,
3: persone anche fragili, certo, per l'amor di Dio.
4: Assolutamente, abbiamo accolto ancora l'altro giorno una ragazza disabile che viene col suo cagnolino, e perché privare una persona dell'accoglienza e della possibilità di andare in mare.
3: In conclusione, voi avete diviso la spiaggia in due, giusto? Da questa parte diciamo gli umani.
4: Esatto.
3: E dall'altra parte?
4: Umani e pelosetti. Siccome vogliamo garantire il benessere a tutti, a chi non piacciono i cani li teniamo separati. Lo stesso vale anche per la zona ristorante, per cui non avrai, se non ti piace il cane, stai separato.
2: E adesso vado a salutare Giorgia Fabiocchi. Ciao Giorgia.
5: Ciao Tiziana.

0: Buongiorno.
1: Allora, ritorniamo un po' a parlare di Savona. Sei stata proprio sotto la torretta per i commenti dei sondaggi Tecne Primo Canale.
0: Sì, siamo andati ieri, abbiamo fatto questo percorso a Savona, partito con il sindaco Marco Russo, con cui abbiamo fatto il punto della situazione svelando in diretta i sondaggi che sono stati commentati anche positivamente, molto positivamente al presidente di Tecne Buttaroni, con un dato che emerge, che è quello che riguarda soprattutto, a parte il giudizio che è spaccato a metà rispetto al suo operato in questi quasi 6 anni, quello che si evidenzia è che l'elettorato di centrosinistra domanda vorrebbe o meno Marco Russo come futuro candidato a sindaco per il secondo giro. L'84%, un plebiscito, lo ha definito proprio Buttaroni, avrebbe detto di sì, quindi non c'è bisogno nel campo progressista di un altro potenziale candidato. Tra i nomi che circolavano c'era quello di Roberto Alboscelli, che è vicepresidente del Consiglio regionale, esponente di spicco nel Savonese del Partito Democratico, perché qualche malcontento nel PD c'è stato rispetto alla gestione Russo di questi 5 anni abbondanti, però mi sembra già tramontata, mentre invece nel centrodestra c'è molta confusione sotto il cielo di Savona, perché ancora una candidatura non c'è. È vero che presto si voterà, probabilmente in primavera prossima, però ci sarebbe questo possibile ticket tra Orsi e Santi, ma non è un nome, non sono nomi che convincono. Il centrodestra spingerebbe su un radiologo savonese, quindi vedremo che cosa accadrà. Nel frattempo Russo si gode a questi sondaggi che stiamo facendo vedere adesso. Il centrosinistra parte avvantaggiato, perché al momento a domanda voterebbe per il centrosinistra o centrodestra, il centrosinistra al 38%, il centrodestra al 22%, quindi c'è una differenza sostanziale in questo momento per l'elettorato in una città che è sempre stata abbastanza a trazione di sinistra. Quindi vedremo che cosa accadrà, sarà interessante svelare questo. Poi nei prossimi giorni andremo anche a Imperia, chiuderemo il cerchio delle 4 province, capoluoghi di provincia, poi usciranno comunque in questi mesi altri sondaggi. Chiaro è che il mirino è molto puntato su Spezia e su Savona, perché entrambe andranno al voto nel 2027. Imperia e Genova in teoria non dovrebbero andare al voto, ma vedremo cosa succederà, perché si vota anche a livello nazionale, ci saranno le politiche l'anno prossimo, sembrerebbe ad aprile addirittura, non a settembre, quindi potrebbero esserci tanti cambiamenti in questi mesi, ovviamente li seguiremo tutti.
1: Grazie a Giorgia Fabiocchi, tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Noi ci rivediamo tra pochissimo con Al Centro.

0: Amici di Primo Canale, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Ci attendono giornate molto calde e soleggiate anche in Liguria per la presenza dell'anticiclone subtropicale africano, con temperature inizialmente più contenute, ma poi anche sulla riviera ligure tenderanno ad aumentare giorno dopo giorno. Vediamo il dettaglio della giornata di venerdì, partendo dalla provincia di Imperia. Poco da segnare dal punto di vista meteo, anche se con qualche addensamento al pomeriggio sulle Alpi Liguri. Venti deboli di brezza, mare generalmente poco mosso. Anche a Savona e provincia la giornata di venerdì sarà ben soleggiata, con mare poco mosso e temperature che sulla costa ancora staranno al di sotto dei 30 gradi, mentre li supereranno nelle aree interne. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, con temperature intorno ai 27-29 gradi lungo la zona di costa, mentre nell'area interna sul versante padano si potranno anche toccare i 34-35 gradi. Anche sul Tiguglio la giornata sarà tipicamente estiva, cieli sereni poco nuvolosi, venti deboli di brezza e temperature in aumento. Concludiamo infine la giornata di venerdì con lo Spezzino, dove chiaramente la situazione non cambia, tanto sole e clima caldo. Nella giornata di sabato prevalgono ancora condizioni anticicloniche su tutto il nord Italia, che c'è il rischio di qualche locale temporale di calore sulle Alpi e dunque soprattutto sulla zona occidentale montuosa della Liguria. Temperature in aumento, massime fino a 30-32 gradi anche sulla costa. Domenica, giornata ancora tipicamente estiva soleggiata e clima sempre caldo, con temperature che tenderanno ulteriormente a salire di qualche grado. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni.

0: Annuncio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare.

0: Al centro ci occupiamo di attualità e ovviamente dopo l'accordo firmato tra il presidente americano Donald Trump e l'Iran cerchiamo di capire che cosa accadrà, quali sono le conseguenze nell'immediato, nel medio periodo. Lo facciamo con Gianenzo Duci, presidente della commissione Ship Management di Assagenti. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, una firma è arrivata, la firma di cui tante volte abbiamo parlato in queste settimane anche con lei è arrivata. Ora che cosa cambia? Qual è la situazione?
1: Allora, le firme sono due, nel senso che stamattina è arrivata anche quella degli iraniani e quindi il Pakistan ha iniziato a organizzare anche un incontro parallelo che sarà rispetto a quello che verrà in Svizzera. Quindi da questo punto di vista insomma, le prospettive sono ancora con qualche punto interrogativo, perché comunque l'accordo dei 14 punti firmato tra Stati Uniti e Iran sono non proprio un vero e proprio accordo di pace, ma sono un slittamento di ulteriori 60 giorni dei tempi che si sono dati per arrivare a quello che dovrebbe essere il vero e proprio accordo di pace. Però in questi 14 punti ci sono che insomma spostano un pochino l'ago della bilancia verso l'Iran, in termini, se dovessimo dire chi è che ha vinto e tutti dicono di aver vinto, l'Iran sembrerebbe ottenere maggiori concessioni rispetto a quanto gli Stati Uniti si erano dati come obiettivo iniziale. Però sicuramente la riapertura di Hormuz, 60 giorni senza tariffe sicuramente. Poi al paragrafo 5 c'è scritto che forse potrebbero la Repubblica dell'Oman e l'Iran mettersi d'accordo per creare un'autorità dello stretto, che hanno fatto, che possa introdurre del costo del servizio. Questo non è positivo, infatti ieri avantieri le due associazioni armatoriali italiane si sono espresse in maniera molto critica, oggi stanno uscendo sui giornali del mondo un qualcosa che dice questa sarebbe una sconfitta per il commercio mondiale, ma è importante dire che al punto 14 dell'accordo si è scritto che si rimanderà all'ONU comunque poi, quindi sembra esserci quasi un ritorno alla normalità giuridica, per quanto siamo ancora distanti dal vederlo in pratica, però i segnali sono positivi. I mercati stanno rispondendo immediatamente a questi segnali positivi. Oggi abbiamo il petrolio che è sceso sotto i 75 dollari, quindi siamo distanti dai minimi dell'anno che era a 60 dollari, ma siamo distanti anche dai massimi. Alcuni segnali sono positivi anche per quanto riguarda l'Italia in termini di approvvigionamenti, perché Qatar Energy, che era il nostro fornitore di gas principale prima della crisi e che ha dichiarato le cause di forza maggiore nel non poterci consegnare gas fino a 5 anni, quindi un tempo molto lungo, ha dichiarato stamattina che, stante le condizioni, loro si aspettano di tornare ad esportare il 50% di quello che facevano prima entro un mese e l'80% entro 2 mesi. Il problema è che in quel restante 20%, a fronte di 2 treni di liquefazione in Qatar, a Ras Laffan, uno dei due era proprio quello che riforniva l'Italia. Quindi sul gas abbiamo ancora dei punti interrogativi per quanto ci riguarda. Però complessivamente adesso quello che stiamo vedendo è che già oggi un numero di navi superiore, anche se piccolo, rispetto ai giorni di crisi sta uscendo dal Golfo. Sono uscite circa 25 navi nelle ultime 24 ore e l'obiettivo è quello di svuotare sostanzialmente il Golfo Persico delle navi che lì erano bloccate nel corso dei prossimi paio di mesi. 2 mesi. Diciamo che entro 30 giorni nell'accordo c'è scritto che la navigazione dovrebbe tornare ai livelli sostanzialmente pre-crisi. L'unica nave italiana bloccata ancora all'interno del Golfo, infatti la Grande Torino di Grimaldi, ha dichiarato che probabilmente proveranno ad uscire entro la fine di questa settimana, quindi dopo l'effettività dell'entrata in vigore dell'accordo, che è previsto domani. Venerdì si dovrebbe incominciare ad avere una crescita progressiva delle uscite dal Golfo. Uscite che comunque però hanno un punto interrogativo rilevante dal fatto che buona parte dello stretto di Hormuz è in questo momento minato. E quindi l'Italia dovrebbe

0: partecipare, manca un voto parlamentare per poterlo fare, però noi abbiamo alcune delle navi tecnologicamente più avanzate per poterlo fare, quindi tutti si aspettano un ruolo importante dell'Italia nello sminamento. Abbiamo la Rimini soprattutto, che è la più recente tra le navi cacciamine che abbiamo, e un'altra, la Crotone se non sbaglio si chiami, che dovrebbero essere già pronte ad arrivare in loco in pochissimi giorni, perché al momento sono a Gibuti, quindi sono abbastanza vicine al Golfo, ma diciamo che rispetto alle ultime volte che ci siamo visti, questa volta possiamo dire che non siamo mai stati così vicini a una soluzione complessiva di una crisi che non fa fare una bella figura agli Stati Uniti, è indiscutibile, che riporta l'Iran probabilmente però nel mercato internazionale del commercio e dell'industria, perché questo c'è scritto.
1: Ecco, e questo cosa comporta per esempio per noi liguri e noi genovesi?
0: Beh, questo per noi può essere un passaggio importante, perché molte aziende italiane, ma soprattutto genovesi, hanno storicamente mantenuto relazioni forti con l'Iran. I traffici si sono ridotti o proprio eliminati e azzerati a fronte delle sanzioni che erano state messe, ma le relazioni diplomatiche si sono mantenute. Non so se possiamo fare nomi di aziende, ma da Ansaldo, che ha sempre avuto una storica presenza in Iran, alla famiglia Kosulic, alla Lina Messina, a PL Ferrari, cioè tutti i soggetti che hanno mantenuto rapporti nel tempo e che in qualche modo, se non da un punto di vista commerciale negli ultimi anni, in termini di relazioni, lasciano pensare che si possano riaprire queste linee. Un paese che è potenzialmente estremamente interessante per l'Italia, perché comunque noi da lì potremmo ad esempio ricominciare a importare petrolio. L'Iran ha un greggio che è particolarmente buono per le raffinerie italiane, e quindi per certi versi questo lascia pensare che ci possa essere, diciamo, un ritorno per le nostre economie locali.
1: Questa guerra e questo blocco di Hormuz ha insegnato a trovare per il futuro anche un'altra via, altre vie?
0: Da questo punto di vista, per certi versi, lo ha già insegnato all'Europa. Se noi abbiamo visto i documenti che ha pubblicato recentemente l'Unione Europea, Ursula von der Leyen ha detto faremo una direttiva europea sulla diversificazione dei fornitori. Cioè, queste crisi, perché non è solo Hormuz, ma è la crisi di Suez, è la crisi ucraina, ci ha fatto capire che è indispensabile avere un numero di fornitori multipli che possano, in caso di crisi, essere sostituiti uno con l'altro in modo tale da evitare blocchi nelle catene di approvvigionamento. Quindi, se nel negativo di crisi una dietro l'altra che ci sono, cosa di utile, perché ci ha fatto capire che è indispensabile in qualche modo rendersi più, se non autosufficienti, comunque più concentrati nell'analisi del rischio del mettersi in mano un unico e singolo fornitore.
1: Duce, in conclusione, dopo questi mesi di insicurezza, le compagnie di navigazione, il mondo portuale, adesso reagirà secondo lei con comunque timore, un po' di attenzione? Si può dire che si ritornerà ad una normalità in breve tempo, oppure secondo lei, insomma, c'è un po' da aspettare?
0: No, i concetti di breve tempo non sono quelli a cui noi siamo abituati oggi a ragionare. Cioè, non è il tweet, esatto, di Trump che risolve dalla sera alla mattina una crisi. Questa è una crisi che necessiterà di mesi per essere interiormente risolta, nel momento in cui si dovesse andare avanti con questo piano di pace. È sostanzialmente la 40ª volta che Donald Trump dice, da quando è iniziata la crisi, che la crisi è risolta. Questa volta abbiamo dei documenti su carta, abbiamo dei documenti firmati, però stiamo dicendo che, allora, probabilmente a livello globale, insomma, il 2026 ce lo siamo giocato in termini di crescita economica, quindi sicuramente il fatto che la crisi finisca non ci fa cadere nel rischio molto più grave di crisi e di esaurimento delle scorte. Noi abbiamo tenuto questi 110 giorni. Mm-hmm.

0: dando scorta, appunto, dando mano appunto alle scorte che su alcune materie critiche il mondo si era dotato. Adesso queste scorte andranno ricreate e quindi non ci dobbiamo aspettare effetti sui prezzi nei prossimi mesi ancora, sì, perché non li abbiamo visti quelli di questi 100 giorni, abbiamo detto anche le altre volte, abbiamo un ritardo tra i 90 giorni e i 6-9 mesi, quindi avremo degli effetti nei prossimi mesi su alcuni prezzi, però complessivamente se la crisi si risolve, anche perché i mercati tendono un po' a scontare anche le attese future, quindi l'impatto sui prezzi probabilmente sarà più basso di quello che sarebbe potuto essere, e allo stesso tempo i mercati dovrebbero scontare un po' più di fiducia, se tutto dovesse andare come l'accordo adesso lascia ipotizzare.
1: E ce lo auguriamo. Grazie a Gianenzo Luci, Presidente della Commissione Ship Management di Assagenti.
0: Grazie a voi.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09€ a letto. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Regione Liguria presenta la roadmap per la formazione dedicata alle professioni del mare. L'obiettivo è la creazione di una scuola delle professioni del mare per rafforzare il collegamento tra il sistema formativo regionale e le esigenze delle imprese che operano in ambito marittimo e per rendere la Liguria ancora più competitiva nel settore della blue economy. Visita ad Ego agli stabilimenti di Ergon Meccanica e Veralia Italia che operano all'interno dell'area di crisi complessa in Valbormida. Un'occasione di confronto con le imprese del territorio e con l'Unione Industriali della provincia di Savona, anche alla luce dei recenti eventi meteo che hanno richiesto interventi regionali di protezione civile. Da oggi fino al 15 luglio torna Orientamenti Summer, il ciclo di incontri gratuiti promosso dalla Regione Liguria per offrire ai ragazzi strumenti concreti per orientarsi tra i percorsi di studio e formazione disponibili. L'iniziativa prevede 9 tappe distribuite in tutta la Liguria, dai capoluoghi alle aree interne. Una delegazione di giornalisti liguri ha visitato la sede della Regione Liguria a Bruxelles nell'ambito del progetto Erasmus più formazione internazionale esperienziale promosso dall'Ordine dei giornalisti della Liguria. La sede è un presidio fondamentale per dare voce alle istanze liguri in Europa e collegare gli stakeholder liguri e l'Unione Europea. Entra nel vivo il piano di alleggerimento dei cantieri autostradali in Liguria per la stagione estiva. Sulla rete ASPI saranno sospese le manutenzioni tra Savona e Sestri Levante e da luglio ai primi di ottobre torneranno 3 corsie percorribili sulla

a 26. Previsti alleggerimenti anche sulle tratte di concessione del Tirreno, con l'obiettivo di garantire una maggiore fluidità del traffico fino al termine del Salone Nautico di Genova. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Lo sapete, da giorni, da settimane stiamo raccontando quello che è l'emergenza sicurezza, questo allargamento anche non solo in quelle zone dove anche di fenomeni di mancata sicurezza, di aggressioni. E oggi facciamo un focus su Cornigliano, lo facciamo con Elisabetta Biancalani. E allora vado proprio a ascoltare insieme a voi questo contributo di Elisabetta, che ha registrato, e sentite proprio la testimonianza di questa donna aggredita a cocci di bottiglia per cercare di salvare la figlia di 15 anni.
1: Mi trovo a Cornigliano, dove, parlando di sicurezza, ci sarà una manifestazione nelle prossime ore. Dei cittadini incontro una signora che preferisce non essere ripresa in volto, ma che porta sul proprio corpo i segni della violenza di cui si parla spesso. Signora, cos'è successo?
2: Allora, sabato scorso, non è quello, prima sabato, due settimane fa, è stata mia figlia vicino casa con una sua amica, col caninino, è un orario alle 8:30.
1: Così. Quanti anni ha sua figlia?
2: 15 anni. È stata seguita da un ragazzo, okay, e ha tirato delle parole grosse, che mancata al rispetto, e dopo sono sventate le due ragazze e sono andate in fretta a entrare alla casa della ragazza, l'altra, e una proprietà privata, e l'ha seguito il ragazzo di modo di maleducazione, tira di parole, sono grosse, pesanti.
1: Era da solo?
2: Sì, era da solo. Era un po', insomma, prima, quando l'hanno visto, sta facendo pipì fuori. Ah. Della via, e quindi la mamma dell'altra ragazza, quando ha visto la scena, ha cominciato a sgridare dalla finestra, le ha detto: ma cosa è successo qui? Ma qua un proprietà privato non si permette di entrare. E lui l'aveva mancato anche lei il rispetto e l'aveva detto altre parole brutte, quindi mancato il rispetto. Dopo lui si è andato via, la mamma ha chiesto a mia figlia di chiamarmi, lei ha chiamato la mia figlia, ha chiamato suo papà, le ha detto: papà, guarda che c'è uno che mi ha mancato il rispetto, mi ha detto, e quindi noi siamo scendere da casa per trovare questo ragazzo e parliamo con lui in modo civile, e l'abbiamo cercato Cornigliano, non abbiamo trovato niente. Dopo è arrivato il papà dell'altra ragazza e eravamo lì a discutere vicino alla casa. Dopo non ho neanche un quarto d'ora, mia figlia l'ha visto dell'altro lato di Cornigliano, e mio marito l'ha detto: guarda, vado a parlare con lui in modo civile, e magari capitano, perché non è perché mia figlia o l'altra ragazza, succede tutto per tutti i ragazzi, è una violenza questo con bambini, con minorenni. Quindi sono andata a mio marito per parlare da lui.
1: Quanti anni aveva il ragazzo, più o meno?
2: 15, sono tutti e due 15 anni.
1: Due 15 anni italiani?
2: Una marocchina e l'altra italiana, okay. La mia figlia è marocchina, e quindi mio marito è andato a trovarlo, questo ragazzo.
1: Ma il ragazzo?
2: Dicano che è di 35.
1: Italiano,
2: 35,
1: lui.
2: No, è marocchino, okay. È marocchino.
1: Quindi suo marito è andato?
2: Parlare con questo ragazzo, uomo, non so, che ce l'ha 35 anni, dicano, perché io non conosco, no. Io abito qui 25 anni, sono cittadina italiana con mio marito, non mi interessa quelli che fanno, certo. Mi cerco solo la sicurezza e proteggere mia figlia, e proteggere tutte le bambine a sua età, tutte le minorenni. Quindi quando sono andata a mio marito a parlare con lui di modo civile, e come educazione l'aveva detto un arabo: se potete venire, perché ce l'ha con lui altre persone che sono lì all'angolo, potete venire, parliamo uomo uomo e marocchino marocchino, senza alzare la voce. E quindi lui l'ha detto: ma cosa vuoi da me? Lui l'ha detto: sono il papà della ragazza che è stata aggredita di parole grosse, che non è abituata a sentirci queste parole, mettete a mio posto, se la tua figlia o tuo nipote o tua sorella succede queste,
1: certo,
2: cose. E quindi lui l'ha detto: ma cosa ti credi? Ha tirato altre parole, voi fate come voi, se siete italiani, vabbè, comunque delle parole che non si esiste. Lui si è stata reagito, l'ha detto: io faccio per tua figlia, ti faccio queste. Comunque, tra virgolette, l'ha mancato anche per lui il rispetto davanti, e per una bambina si sente queste parole, sono svenute tutte le due ragazze, erano la trattoria che vicino

0: La via e l'ha preso le due bambine, due
1: sono
0: ragazzi,
1: svenute
0: sì.
1: Le ragazze?
0: Sì, perché della erano paura di queste cose e quindi è andata. La padrona della trattoria lì, la via dove abito lì, l'aveva tenuta la ragazza, la ringrazia di questa parte, e l'aveva preso le due ragazze, l'aveva messo dentro, l'aveva dato l'acqua, grazie mille a questi genti che da un solidarietà, una collaborazione tra persone che ci arrivano a questo caso. Quindi è cominciata lì la scena. Lui, perché era, non so, era ubriaco, drogato, non so, tra virgolette, e ha perso l'equilibrio perché vuole darci un pugno a mio marito. Oh. E quindi mio marito si è allontanato, lui si è inciampato su un gradino del garage dove erano lì e si è andata in fretta. Cosa hai fatto? Ha tolto la sua maglietta addirittura, hai preso due bottiglie di birra del bidone della spazzatura e l'ha attaccato, spaccato contro il muro. È arrivata, si è cominciata a spaccare tutte le sue pancia, suo corpo, tutto il suo corpo, faccio a te e a me come questo, mio marito.
1: Quindi infatti, si feriva da solo?
0: Sì.
1: E minacciava il marito di fare lo
0: anche,
1: stesso?
0: Anche per me, perché io ero dietro mio marito. E quindi dopo questa scena mio marito si è spaventata, anche io. E non sappiamo come si difendere. Le gente sono tutte di Cornanese, che mi conoscano, che io sono una persona di una famiglia, che non cerchiamo niente di problemi, che siano integrata bene. Non è quel caso che fa tutta questa scena e dice è arrivato dopo mio marito, quanto se n'è andata per difendere, ha cercato due cassette di plastica del negozio, del verdura, erano fuori e l'hanno preso per difendere la sua faccia. Lui quanto ha visto mio marito che sta difendendo, ma ha visto io che giro, cerco mia figlia dove era, certo. E quindi trovo mia figlia dietro e... che l'ha messa la signora dentro la sua trattoria, giro il momento, lui ha approfittato, ha preso la bottiglia, ma aveva dato dei punti qui. Sono arrivata già. Qua sono 6 punti, qua non puoi fare i punti perché si è spaccata tutta la pelle qua, non posso.
1: È lacerata. L'ha colpita con la bottiglia di vetro?
0: Sì, con il pezzo che ce l'aveva a mano, l'altro l'ha fatto cadere e quindi comincia ad urlare, dopo sono arrivate le carabinieri perché l'ha chiamato mio marito, l'ha lasciato la linea aperta così vede e si sentano cosa succede. Perché urliniamo e chiediamo sicurezza anche qua a Corigliano, perché non possiamo uscire anche per prendere dopo la cena una boccata d'aria. E succede questo alle 8:30 e vicino casa, non è un posto che magari dici non c'è tanta gente. Purtroppo.
1: Che posto era?
0: È qua a Corigliano.
1: Qua a Corigliano, in centro?
0: Sì,
1: diciamo.
0: No, ma qua all'angolo di via Vitrano.
1: Ok, grazie signora per la sua testimonianza.
0: Grazie anche a voi, grazie. Chiudiamo solo la...
2: Questa è la testimonianza raccolta da Elisabetta Biancarani. Questa sera Genova Cornigliano scende in piazza per chiedere più sicurezza, e allora sentiamo quelle che sono le motivazioni perché si è scelto di scendere in piazza.
3: Cornigliano si prepara ad una manifestazione, ad una marcia pacifica per chiedere più sicurezza. 20:30 Giardini Melis, appunto nella giornata di giovedì, si camminerà lentamente sui marciapiedi. Perché c'è bisogno di questa manifestazione?
4: C'è bisogno di questa manifestazione per dire all'amministrazione che abbiamo bisogno di un loro intervento, perché in questa situazione di insicurezza che abbiamo in tutti i quartieri del Ponente necessita per forza un avvicinamento da parte delle istituzioni in modo che tamponino questo grosso problema.
3: Cosa succede? Fatemi qualche esempio di cosa succede a Cornigliano giorno, notte.
5: Quello che succede a Cornigliano in realtà non è significativamente diverso da quello che succede in altri quartieri limitrofi. Abbiamo fenomeni di spaccio, abbiamo fenomeni di abbandono di rifiuti, abbiamo fenomeni di aggressioni. Abbiamo avuto anche di recente, nel giro di 48 ore, due aggressioni a due famiglie che tornavano a casa tranquillamente per i fatti loro di sera dopo essere stati in pizzeria, chi per un motivo, chi per un altro, per essere aggrediti, per essere derubati. Sono stati prima aggrediti, poi colpiti e poi addirittura fatti oggetto di aggressione con armi da taglio. sono cose che chiaramente fanno effetto, anche perché non sono sporadiche, ma nel tempo, negli ultimi, diciamo, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi anno e mezzo, è già successo più volte, e sono situazioni che sono ancora più sensibili vista la specificità di Cornigliano, perché Cornigliano è, dopo

0: poi il centro storico, la delegazione con il più alto numero di stranieri rispetto alla cittadinanza italiana residente e con il più alto numero di anziani rispetto al totale. Quindi in realtà noi abbiamo i problemi degli altri ma amplificati dalla specificità del territorio, ragion per cui chiediamo alle istituzioni, a cominciare sicuramente dal comune, ma per continuare anche alla questore e al prefetto, chiediamo una maggiore attenzione in relazione proprio alle specificità di questo territorio e non invece una minore attenzione per il fatto che tutto sommato non siamo una delegazione che porta tanti voti.
1: Le chiedo, ma le regole vengono fatte rispettare, da quanto sapete, dalle forze dell'ordine, le vedete presenti?
2: Allora, dipende da che orari si parla, perché adesso che è una bella giornata, si gira per Conigliano, sembra la perla della riviera di Ponendo, cosa che era stata anche anticamente, come sappiamo, cioè una delegazione con le più belle ville, no? Più
1: vabbè, numerose. Oggi?
2: Oggi invece purtroppo si osserva che anche queste ordinanze qua...
1: Quale ordinanza?
2: Ordinanza per esempio l'antialcol. La sera non viene rispettata, cioè si gira in giro e si vede gente con la birra che svevazza pure abbandonata per terra così.
1: Da che ora sarebbe l'ordinanza?
3: Dalle 12 alle 8 del mattino successivo.
1: Da mezzanotte alle 8?
3: No, dalle 12. Dalle 12.
1: Ah.
0: Siamo nell'area più restrittiva.
1: Okay. Ecco, però non viene fatta rispettare.
0: Siamo nell'area più restrittiva e abbondantemente disattesa.
1: Quindi chiedete più forze dell'ordine, più vigili?
2: In realtà ci è stato chiesto di fare delle lamentele alla polizia locale, di fare telefonate ripetute a venire almeno a fare un passaggio per vedere cose che noi già vediamo.
1: Ma chi è che ve l'ha chiesto di fare questo?
2: Diciamo.
1: Ok, va bene.
2: Diciamo nomi.
1: Però voi l'appello lo fate al comune per quanto riguarda la polizia municipale e alle forze dell'ordine in generale, esatto, alla prefettura.
0: Naturalmente. Certo. Ed in particolare al comune noi chiediamo che venga ripristinata la sezione di polizia locale di Conigliano, che è stata chiusa ai tempi della Vincenzi per motivi di economicità, ragion per cui oggi tutte le azioni devono venire da Sestri Ponente con la inevitabile perdita di tempo e addirittura da più di un anno, perché la sezione di Sestri Ponente è materialmente in rifacimento, partono da Pegli.
1: Ah, quindi
0: partono addirittura dalla rotonda di
1: con
0: Pegli.
1: Tutto ciò che questo
0: ora
1: comporta.
0: Questa richiesta, una richiesta che la cittadinanza ha portato avanti adesso con la giunta della
1: Salis,
0: precedentemente con Bucci, con Doria e
1: nel con la Vincenzi.
0: Stato tolto, anche con la Vincenzi. Ci è stato sempre detto che non era possibile per motivi economici. Nello stesso tempo abbiamo perso anche il comando dei carabinieri, perché avevamo la stazione dei carabinieri qui a Conigliano ed è stata tolta anche quella ed è finita l'aeroporto. La stazione invece il commissariato di polizia dove ci troviamo praticamente adesso si deve occupare di tutta la Valpolcevera da Conigliano San Piero d'Arena fino a Ponte Decimo e quindi chiaramente non possiamo chiedergli di avere una presenza continua e costante qua. Questa presenza continua e costante la può garantire solo la polizia locale e chiediamo per l'ennesima volta e con forza di avere la presenza e il presidio di una sezione della polizia locale a Conigliano. Sappiamo che altri non ce l'hanno, ma altri non hanno i nostri problemi.
1: Di cui abbiamo parlato, grazie mille a tutti.
2: Grazie.
4: Trovate tutti i contributi sul sito primocanale.it e noi tra pochissimo voleremo negli Stati Uniti.
5: Al 29 giugno da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardora Algida 500 grammi a soli 2,49 euro. Caffè crema e gusto, pacco doppio a soli 6,59 euro. Riso arborio Scotti, un chilo a soli 1,89 euro. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli a soli 2,09 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
6: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.

0: La voglio giusta per me. Non accetto compromessi.
1: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
2: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
4: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Per la nostra finestra sul mondo vogliamo negli Stati Uniti, a Green Bay, Wisconsin. Andiamo a salutare la genovese Elena Mini. Buongiorno Elena.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
1: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella della tua famiglia, come da Genova, facendo credo qualche tappa, siete arrivati negli Stati Uniti e dove vivete?
2: Sì, allora noi adesso siamo a Green Bay, in Wisconsin, abbiamo lasciato Genova in realtà una dozzina di anni fa e abbiamo vissuto 10 anni a Castellammare di Stabia. Questo perché grazie al lavoro di mio marito, che è stato assunto prima a Castellammare e poi gli è stato proposto questa esperienza negli Stati Uniti. Diciamo che il cambiamento è stato abbastanza importante, perché comunque abbiamo dovuto lasciare una comfort zone che ci eravamo creati negli ultimi 10 anni, e sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista di amicizie. Abbiamo vissuto 10 anni quindi a Castellammare, quindi ricreandoci un po' il nostro ambiente, e improvvisamente di punto in bianco siamo stati catapultati nella realtà statunitense, in un momento anche un po' particolare della nostra vita, nel senso che contemporaneamente a questa richiesta dell'azienda io ho anche scoperto di aspettare la mia terza bambina, e quindi c'è stato un attimo di sbandamento e di riflessione, diciamo, dal punto di vista familiare, fino poi a decidere di fare questo salto, ecco. E ora siamo qui.
1: Che città, che cittadina è Green Bay?
2: Allora, Green Bay è contrario di quello che ci aspettiamo dagli Stati Uniti, o meglio da quello che io mi aspettavo dagli Stati Uniti. Pur essendo una città di 100.000 abitanti, non è una metropoli, come vedete anche dalle immagini, è una città verde. Effettivamente il nome rispecchia quello che lei è. Il primo impatto è stato un impatto di un ambiente molto molto vasto, cioè mi ha colpito molto la vastità degli spazi. Quando la prima volta mio marito è venuto qua, mi ha detto: non ti puoi muovere a piedi, e io pensavo inconcepibile questa cosa. Effettivamente sono talmente ampie le distanze, talmente larghi gli spazi vasti, che hai per forza necessità di muoverti con la macchina. E questo però vuol dire anche tantissimo spazio verde, tantissimo spazio dedicato alla natura, al parco. Effettivamente è una città family friendly. Parlavo con una mamma di un compagno di mio figlio che viene dalla California, e chiedendole perché dalla California avete deciso di muovervi e spostarvi qua in Wisconsin, dove comunque le temperature invernali sono veramente proibitive, quello che ha sottolineato è questo essere una città a misura di famiglia, ed è quello che poi abbiamo riscontrato anche noi nella nostra vita, perché comunque un esempio banale, ma tutte le scuole hanno il loro playground, il loro parco.

0: La città ha una cosa come 20 parchi comunali e quindi è veramente una città a misura di famiglia, ecco.
1: È una città cara? Fare la spesa, andare al ristorante?
0: Allora, è una città, come penso tutti gli Stati Uniti, è una città cara, nel senso che abbiamo notato, poi venendo dal sud Italia, dove comunque i prezzi, già vedevo la differenza rispetto a Genova, i prezzi degli Stati Uniti sono prezzi molto alti, sia per quanto riguarda la spesa, perché si raddoppia il costo medio di una spesa italiana. Ha anche i servizi. Forse l'abbigliamento è la cosa che invece riesce a più o meno essere in linea, ma i servizi, io sto cercando adesso un corrispondente di un nido per mia figlia e i costi sono veramente proibitivi. Quindi diciamo che probabilmente sono paragonate agli stipendi americani, agli stipendi statunitensi, però vivere qua da quel punto di vista è abbastanza impegnativo.
1: Dal punto di vista della socialità, è facile fare amicizia? Forse avere tre bambini ti aiuta anche con la scuola, entrare in contatto con le altre famiglie, gli altri genitori?
0: Allora sì, diciamo che il punto a nostro vantaggio e abbiamo trovato nelle famiglie della scuola soprattutto un grandissimo aiuto nell'inserimento, perché comunque sono state già da subito molto accoglienti, si sono presentate anche nel momento in cui io avevo bisogno di un aiuto dal punto di vista gestionale, ci sono sempre venute incontro.
1: Ah, che
0: Dall'altra
1: bello.
0: parte è molto difficile invece avere una socialità, la socialità italiana, quindi il fatto di incontrare qualcuno al bar e riuscire a scambiare due chiacchiere piuttosto che per strada, perché per strada incontrare e incrociare una persona per strada è praticamente impossibile. Su quello è un po' un aspetto che mi manca dell'Italia. Quindi la socialità continua italiana qua è sicuramente molto ridotta, per quanto le persone singolarmente siano molto accoglienti e molto disponibili, ecco.
1: Tu ricordiamo l'età dei tuoi figli per capire anche come sono stati inseriti. Adesso tu dicevi stai cercando l'equivalente di un nido, ma gli altri due sono più grandi.
0: Sì, allora ho una figlia di 9 anni e un figlio di 7, e adesso poi è arrivata la piccolina a ottobre.
1: E loro come hanno
0: Quindi
1: preso questo cambiamento, questa nuova scuola, questo nuovo paese, questa nuova
0: allora,
1: lingua?
0: lo shock c'è stato, più che altro la preoccupazione iniziale, perché venivano da una completa, non parlavano nessuno dei due niente di inglese, quindi erano entrambi, soprattutto la grande, un po' più preoccupati, di riuscire a comunicare. Devo dire che, in questo quello che ci raccontavano, chi è stato qua prima di noi, e quindi il riuscire a inserirsi e a imparare una lingua da zero in pochissimo tempo, effettivamente è stato effettivamente così, perché noi abbiamo notato nell'arco di 2 mesi un cambiamento incredibile nel loro rapporto, nella loro comunicazione con gli altri. Quindi hanno imparato la lingua sia parlata che scritta con una velocità incredibile, che è propria dei bambini, perché è impensabile anche da tutti i punti di vista, ecco.
1: Senti Elena, non posso che farti questa domanda perché la regia, quando ha saputo che ci collegavamo con Green Bay, è impazzita per la squadra di football. Non so se ci sia anche qualche immagine, diciamo, tutti con questa testa nel formaggio, mi hanno detto. Io ho imparato così. Non so se avete avuto modo già di capire un po' come va lì lo sport.
0: Allora, Green Bay sono i Green Bay Packers, quindi
1: Esatto.
0: il momento della partita di football è per la città un punto catalizzatore, e quando c'è la partita non esiste nient'altro. Noi tra l'altro abitiamo a fianco allo stadio e oggettivamente è spettacolare. Dalla mattina incominciano ad arrivare persone e tutti i giardini vengono affittati per parcheggiare le macchine, quindi anche con questo

0: business di parcheggiatori, e intorno allo stadio il clima è veramente spettacolare, perché di festa, di gioia, sia per chi entra allo stadio, ma pur ospitando 80.000 persone, quindi essendo il secondo stadio più grande dell'NFL degli Stati Uniti, però sono pochi quelli che oggettivamente riescono a entrare. Infinite, ma è l'ambiente che anche si crea all'esterno. Chi anche non entra è in questo clima di gioia, di
1: festa. Stiamo
0: entusiasmo.
1: Vedendo qualche immagine che ovviamente la regia tifosa ha subito trovato per raccontare un po', farci vedere quello che tu ci dicevi proprio di questo ambiente, di questa festa, di questo clima che si viene a creare anche fuori. Senti, anche se non sono molti più.
0: Allora, il cibo di sicuro. No, ammetto che quella è una grossa mancanza. Il primo mese è stata una tragedia, anche perché siamo stati appoggiati in albergo, quindi non c'era la possibilità di cucinare, e il cibo precotto americano, qua moltissimo va moltissimo il cibo precotto, è decisamente impegnativo. Quindi io non vedo l'ora di tornare a Genova per un po' di pesto, che mi manca veramente. E forse un po' il discorso che dicevamo di scambiare due chiacchiere con, esatto, scambiare due chiacchiere con chi incontri per strada. Poi per il resto al momento ci troviamo bene, quindi siamo contenti, e soprattutto penso che dia un grosso vantaggio ai nostri figli, perché da cambiare completamente l'ambiente, lo stile di vita, a una lingua che comunque si portano a casa, che gli servirà sicuramente per, certo, il loro futuro.
1: Assolutamente. Allora, Elena, io ti ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
0: Bye, thank you very much, and have a good day.
1: Grazie mille. Elena Mini, genovese a Green Bay, Wisconsin, Stati Uniti. Ciao Elena, ciao!
0: Ciao a tutti, grazie!
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
3: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.
2: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
5: Il fumo uccide. Non fumare.
6: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
7: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
8: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
9: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
8: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I
10: can with Palsi. Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
1: Eccoci in

0: Insieme a Pietro Ciliberti, che è il presidente della Società Italiana di Psichiatria per la Liguria, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Insieme a lei per cercare di affrontare il tema della violenza, di questa violenza quotidiana. E allora le chiedo, sempre più spesso si parla di aggressività diffusa, ma è una nostra percezione oppure dal suo osservatorio sono effettivamente casi che percezione per come la percepiamo e per anche come la raccontiamo questa violenza?
1: Allora, partiamo con una premessa, che la violenza, che è una parola che contiene tutto, secondo i dati epidemiologici da parte del mondo della sociologia, la violenza forte è in calo, così come dai dati ministeriali. Quando parlo di violenza forte, penso ad esempio alla massima espressione che è l'omicidio, no? Quindi alcuni libri parlano proprio, come dire, del declino della violenza. Poi ci sono dei testi che ci parlano anche, ed è questa una verità riscontrabile, dell'aumento anche invece dell'aspetto sanzionatorio punitivo. Fede ne è che le case circondariali sono in una condizione di sovraffollamento un po' tutte, compreso gli istituti dedicati ai minori, no? Il Ferrantaporte, no? Quindi c'è questa doppia lettura, no? Se vogliamo, è aumentata quella, secondo alcuni autori, quella che è un po' la violenza, come dire, un po' sotterranea, sottopelle, endofamiliare, e anche la violenza legata una criminalità, diciamo, non organizzata, nel senso che la criminalità ha sempre avuto, anche nella nostra città, come in altre città che hanno questa popolazione, una loro organizzazione.
0: Ecco.
1: No? Ora è come se si assistesse a una sorta di disorganizzazione anche della rappresentazione della violenza criminale, cioè è più legata a una precarietà, a una improvvisazione, se vogliamo, a una dimensione anche legata alla povertà, alle disuguaglianze. Cioè, noi ci ricordiamo, tu sicuramente no, ma il centro storico 50 anni fa, 60 anni fa, no? Che aveva delle sue gerarchie, se vogliamo, no? Delle sue gerarchie, e in qualche modo queste gerarchie criminali, queste gerarchie certamente deviate, facevano sentire anche il centro storico, che non era stato bonificato per l'Expo, era un centro storico, come dire, molto più difficile, no? Controverso, paradossalmente sembrava un'area quasi più sicura, no? Perché quando un luogo in qualche modo ha un suo controllo sociale, peraltro deviante, diciamo così, oggi quello a cui noi possiamo assistere invece all'improvvisazione, al discontrollo, ma a un discontrollo sociale, nel senso che non è soltanto il discontrollo del giovane, del minore o dell'adulto, ma a un discontrollo, cioè un passaggio all'atto molto più forte. Questo è l'aspetto, se vogliamo, a cui molti danno significato.
0: Qual è il rapporto con l'età? È vero che sono sempre più giovani?
1: Vero è che si assiste anche, Ferrantaporte è un istituto dove vengono date misure cautelari, a volte perché non si sa bene, i magistrati stessi non sanno bene come poter intervenire, perché vi è anche una carenza strutturale degli aspetti trattamentali comunitari e non comunitari, perché non è che c'è soltanto la comunità terapeutica per minori, ci possono essere tante forme, no? E a volte il Ferrantaporte risulta l'unica, che il Ferrantaporte, per chi c'è stato, per quanto, con tutto rispetto per la passione di chi ci lavora in quell'ambiente, è più una palestra per la reiterazione dell'atto a delinquere, cioè l'aspetto trattamentale risente anche di carenze di ogni genere. L'età, sì, l'età in qualche modo si è abbassata perché vi è anche una maggiore vulnerabilità, non so come dire, spesso l'atto rappresenta, non sempre, ma spesso l'atto del minore rappresenta anche l'esordio, la possibilità di un esordio di natura psichiatrico, non sempre, ma può succedere, spesso succede quando si incrociano le sostanze, diciamo così, gli stupefacenti.
0: Ecco, questo è poi l'altro punto, no? Cioè non è solo una questione di sicurezza, è una questione anche di disagio, a cui poi mettiamo la ciliegina sulla torta, che è quello dell'abuso delle sostanze,
1: sì,
0: e anche di sostanze che spesso insomma non fanno ovviamente mai bene, ma ce ne sono alcune di cui voi stessi, insomma, neanche i medici sanno poi bene quali siano gli effetti, che cosa siano, perché costano pochissimo e dentro non ci può essere, insomma, che
1: sì,
0: di tutto.
1: Chi ha vissuto questa città e altre città, no, per, diciamo, un certo numero di anni, no, ha assistito naturalmente sempre alla presenza delle sostanze. Questo è abbastanza evidente, erano presenti anche negli anni 70. Se vogliamo,
0: però adesso sembra che qualcosa sia cambiato.
1: È cambiato nell'inizio, nell'approccio alle sostanze come età. 10 anni che fa utilizzo di sostanze, rispetto agli anni 60 e agli anni 70 non usava.

0: il tipo di sostanza, sostanzialmente, oggi non solo non sempre conosciuta, ma più fortemente discontrollante. Discontrollante significa che ti sollecita, ti alimenta, ti, anche la propensione all'agito, rispetto invece a sostanze che nel passato erano magari più sedanti, non so come dire, no? Più onirico, o in qualche modo vi era un'altra modalità di vivere anche la sostanza, anche se ci si ricorda che in quegli anni, come dire, c'è stata una generazione che è morta con l'utilizzo dell'eroina, no?
1: Sì, prima di arrivare poi diciamo anche a casi di cronaca, però volevo capire anche la violenza intrafamiliare. Quanto incide? Quanto è cambiata?
0: Beh, è un altro, come dire, indicatore anche di quelli che sono i cambiamenti sociali e culturali all'interno delle nostre cosiddette famiglie. Perché è evidente che mentre negli anni 50 e 60 le famiglie erano molto più larghe, e essendo più larghe vi era anche un controllo parentale molto più forte, controllo educativo, controllo di norme. Se tu oggi a 100 ragazzi di 18 anni o di 17 anni, lì fra i 18 anni, a 100 ragazzi, gli dici che cosa significa che a 18esimo anno sono imputabili?
1: Non lo sanno.
0: Non lo sanno. Questo è un aspetto, come dire, grave. Si parla molto di tutti gli aspetti educativi, affettivi, sentimentali, formativi, tutti quello che vuoi, no? Per il tuo lavoro, eccetera. Ma è un aspetto importante sapere che quando tu compi quel giorno lì, di 18 anni, tu sei per la legge imputabile. Allora occorrerebbe, a parere, torno a dire, non mio, ma di ampia letteratura, anche un'educazione alla responsabilità e un'educazione alla rivendicazione dei diritti, che sono due frecce che vanno verso direzioni opposte, nel senso che è giusto, è ovviamente civile, avere rispettati i propri diritti, però l'educazione alla responsabilità, che è nei confronti di qualcuno, per qualcosa, invece questo, come dire, viene un po' a mancare, in specie in famiglie che sono o disorganizzate o povere, se sono formate soltanto dalla madre, come dire, questo aspetto della responsabilità viene un po' perso.
1: Con lei poi volevo affrontare un'altra parte, cioè spesso quando accadono dei fatti di cronaca molto cruenti anche, no? L'opinione pubblica rimane molto impressionata. Ne abbiamo avuto anche nella nostra città, no? Ci sono stati figli che hanno ucciso la madre, ci sono stati, insomma, non solo dentro la famiglia, anche insomma in questi ultimi giorni, cioè ci sono stati anche dei casi molto efferati nelle ultime settimane. E allora quali dinamiche invece psichiatriche lì ci sono?
0: Sì, le dinamiche sono anche legate a volte a un eccesso di protezione, a un silenzio che diventa, dal silenzio che è una delle prime, come dire, dei primi silenzi, no?
1: Cioè, primo vero campanello d'allarme.
0: Silenzio, isolamento, distacco, poi si propaga come un virus, cioè diventa silenzio anche endofamiliare, perché comunque la malattia, una possibile malattia psichiatrica, non è come una malattia somatica, non è presentabile, diciamo, non è presentabile per la comunità, no? E questo silenzio nel corso del tempo poi può produrre delle rappresentazioni che possono essere anche molto forti, no? Il rischio poi, visto che tu prima parlavi anche della nostra percezione, è distinguere a chi compete, no? A chi compete in qualche modo ragionare su queste cose. Allora c'è il sociale che dice che è il sanitario, che è il sanitario che dice che è il sociale, entrambi dicono che è l'aspetto educazionale. Forse occorrerebbe riprendere ognuno per la propria parte le proprie competenze e anche le proprie responsabilità, perché sì, e sono responsabilità delle famiglie, dei giovani stessi, no? Però sono responsabili della collettività.
1: Però in questa società prendersi una responsabilità sembra che non vada più tanto di moda, no? C'è un po' lo scaricabarile, ma questo è in tutto, eh?
0: Sì.
1: Il genitore dice no, è la scuola che deve educare, la scuola dice no, è la famiglia.
0: Questo è un meccanismo psicologico importante che ci consente la sopravvivenza, a te e a me, che si chiama proiezione. Quindi un meccanismo difensivo per cui non mi assumo la responsabilità, non sono io, ma è il mio condomino, è l'amministratore caseggiato, è lo Stato, la sanità, no? È la scuola, no? È questa. Però ti aspetteresti che se questa proiezione, cioè attribuire ad altri delle responsabilità, se è un meccanismo individuale, non può però essere un meccanismo istituzionale, ognuno con le proprie funzioni.

0: funzioni, no? Nel senso che, cioè, io sono stato educato 60 anni fa, 50 anni fa, una parola che sentirla ancora nominare adesso mi imbarazza, che si chiama integrazione sociosanitaria. Però erano 50 anni fa. 50 anni fa si parlava di integrazione, ancora oggi, no? Questa parola è come dire, è come arrivare alla terra promessa, no? Vero. Cos'è l'integrazione sociosanitaria? No, siamo ancora
1: come ospedale e territorio,
0: sì,
1: uguale.
0: Perché siccome toccano quelli che vengono definiti budget, no?
1: Sì.
0: Allora non sai mai a chi compete, qual è, forse, cioè, sono tanti soggetti che certo. sono coinvolti, che sono anche coinvolti in questi aspetti, che sono aspetti importanti, che è la costruzione del quartiere.
1: Però, come diceva lei, se invece di fare lo scaricabarile con gli altri, ognuno si prendesse per la sua competenza, beh, insomma, qualcosina magari, almeno si può provare, piuttosto
0: sì.
1: che non far niente e dire che è sempre colpa di qualcun altro.
0: Diciamo che se ma anche con la Costituzione, come avviene in alcune città, anche italiane, non soltanto del Nord Europa, anche partendo da microcomunità, uh-huh. perché, come dire, che la comunità, la socialità, che il mondo sociale sia, come dire, in discesa libera, questa è abbastanza diffusa, ecco. Però riprende dall'addizione delle microcomunità, io parlo dei quartieri perché noi siamo in una città fatta come altre città da quartieri, no? Microcomunità significa riprendere un po' questo senso comune, che è una parola apparentemente usurata, no? Però riprendere un po' questo aspetto di che cosa vuol dire la comunanza sostanzialmente, no? Perché poi il controllo sociale lo fai anche attraverso la comunanza.
1: Le faccio un'ultima domanda che è questa, legata proprio ai giovani, anche in particolare, adesso tutti sanno e diciamo sotto l'etichetta Maranza ci capiamo di che cosa stiamo parlando. È difficile però a volte essere anche quella parte di società che cerca di arginarli. Come si fa allora?
0: Politiche forti sul lavoro, politiche uh-huh. forti sulla casa, politiche forti sull'integrazione.
1: Prima.
0: Arrivare prima, è sempre la necessità della prevenzione. Quando arriva lo psichiatra, quando arriva al carcere, è già tardi. Quindi posso parlare del carcere, è già tardi. Il fatto è già occorso. Quando arriva lo psichiatra, è già tardi. Cioè tutto andrebbe spostato assolutamente alla prima. Ma la prevenzione è una prevenzione a 360 gradi, ecco, che riguarda tanti aspetti.
1: Grazie a Pietro Ciliberti, presidente della Società Italiana di Psichiatria per la Regione Liguria. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
2: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your noir.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
5: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
6: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
1: Si parla molto dell'8 per mille, a volte poi che cosa fa la Chiesa. E allora oggi ne vogliamo parlare con Don Andrea Parodi, che è economo diocesano, vicario episcopale per la carità della diocesi di Genova. Benvenuto.
7: Ciao Tiziana, buongiorno a tutti gli spettatori.
1: Allora, quanto ha ricevuto nel 2025 la diocesi di Genova con l'8 per mille? E come avete diviso queste cifre, quali sono stati i criteri? Poi entreremo proprio anche nel dettaglio, no? Per capire proprio concretamente come la diocesi, come la Chiesa genovese abbia aiutato molte persone.
7: Ma intanto abbiamo ricevuto una somma attorno ai 3 milioni. Come di consuetudine, come da regole condivise con lo Stato italiano, la suddivisione dell'8 per mille è tripartita. C'è una parte che serve al mantenimento dei sacerdoti, i nostri stipendi, uh-huh. fondamentalmente di cui si occupa l'Istituto Sostentamento Clero, che esiste diocesanamente in ogni diocesi.

0: Poi le altre due parti sono per la carità e per le attività pastorali, che sono sia iniziative pastorali che mantenimento di tutto il patrimonio artistico-culturale di cui dispone. Più o meno sono tre parti uguali, ecco.
1: Quindi più o meno 1 milione di euro per aiuti e interventi.

0: La nostra diocesi ha sul territorio 22 centri d'ascolto. Questi 22 centri d'ascolto hanno ricevuto un 388.000 euro che sono andati nella stragrande maggioranza a sostegno di famiglie per l'abitare, affitti e bollette. La stragrande maggioranza di questi soldi sono andati così. Ce ne sono alcuni rimasti in pancia, diciamo, a Caritas, che li ha usati per altre iniziative. Ancora lì, la più cospicua è quella che riguarda le famiglie, perché una fetta è andata all'emergenza famiglie, emergenza abitativa, progetti per emergenza famiglia. Questi progetti delle famiglie si sono portati a casa di nuovo un 250.000 euro più o meno. E poi altre iniziative, penso a aiuti ai cappellani delle carceri, penso a varie iniziative sul territorio per sostenere le mense, i dormitori. Ci sono 100.000 euro dati ai dormitori invernali che Caritas gestisce nella fase fine novembre, fine marzo, ecco.
1: Ma Don Parodi, le faccio una domanda ovviamente un po' provocatoria. Si chiede mai come mai spesso le persone vedano questo 8 per 1000 come qualcosa di oscuro, strano, e non riescano a fare questa associazione con aiuti concreti nel pagare la bolletta, pagare l'affitto, aiutare i senza dimora?
0: Tiziana,
1: perché sembra un po' che vi fate
0: nostra.
1: Le vacanze alle Maldive e basta, no?
0: È colpa nostra, noi abbiamo
1: comunicazione.
0: Noi abbiamo nella testa mal usata una parola del Vangelo che dice: non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra. Per cui a volte ci sembra di volerci mettere a mezzo nel raccontare quello che noi facciamo, ma questa è la realtà. Noi queste cose le facciamo non solo con i fondi dell'8 per 1000, perché i centri d'ascolto stanno in piedi anche con quello che si provvedono sostentandosi con iniziative, ma anche con gli aiuti che vengono dall'8 per 1000, di cui noi diamo una rendicontazione molto precisa al Ministero, perché noi dobbiamo, al Ministero delle Entrate, perché noi dobbiamo rendere ragione di questi soldi pubblici così come vengono utilizzati, e ne diamo rendicontazione anche alle parrocchie e a cascata alle persone. Ecco, per esempio, mi sono portato come sintesi questo pieghevole,
1: sì?
0: Si può trovare nelle nostre chiese.
1: Ecco, e dentro questo pieghevole lo vedo, ci sono
0: rendicontato
1: proprio scritti
0: al centesimo, ecco, quello che è stato distribuito, capitolo per capitolo: interventi caritativi, esigenze di culto, contributi che la CEI ha dato per interventi più specifici, interventi di manutenzione artistico.
1: Quindi, esatto, quindi abbiamo detto più o meno divisi uguali, quindi 1.000.000 per interventi caritativi, e poi ci sono gli altri contributi che sono stati dati proprio anche per il mantenimento, per esempio, delle chiese.
0: Vedo che stanno passando, ecco, immagini sullo schermo di quelli che sono stati gli interventi degli ultimi anni. Ma per esempio un intervento grosso, come si vede lì, è la Basilica dell'Immacolata, che passa in via Sarotti, vede che è tutta ponteggiata, forse qualcuno è salito anche a fare le visite sui ponteggi.
1: Siamo stati noi con la nostra Elisabetta, ecco, Biancalani, grazie, ecco, alla collaborazione proprio con l'Ufficio delle Comunicazioni Sociali, proprio per far vedere anche, no, come funzionava.
0: Quello è un intervento parzialmente finanziato dai fondi dell'8 per 1000, un intervento notevolissimo. Un altro intervento, per esempio, su piccole realtà: stanno partendo in queste settimane due cantieri, uno a Fontanelli, dove da anni la comunità utilizza la chiesa della confraternita, l'oratorio, perché la parrocchia è inagibile per il pericolo di crollo della volta della chiesa. Sarà un intervento massiccio di consolidamento e di rafforzamento
1: e
0: strutturale.
1: E anche quello in parte con i soldi dell'8 per 1000?
0: Tre quarti dell'intervento è finanziato dai fondi dell'8 per 1000. Un altro cantiere che si sta aprendo in questi giorni è a Testana, parrocchia di Santa Margherita di Testana, una piccola comunità dove per dei movimenti di assestamento la parte absidale della chiesa si sta completamente staccando.

0: dalla navata, e anche lì ci sarà un intervento massiccio dove tre quarti dell'intervento è coperto dai fondi dell'8 per 1000. Siamo intervenuti sul campanile di Santa Maria di Castello anche per dei lavori di consolidamento. È solo un primo lotto a Santa Maria di Castello, perché ci sono anche alcune parti di tetti che vanno rifatti, pena perdere tutto il lavoro artistico del piano di sotto, e che andranno in cantiere prossimamente.
1: Senta, lei oltre a essere economo è il vicario episcopale per la carità della diocesi. In questo contesto economico molto difficile, lei prima parlava di centro d'ascolto, magari lo rispieghiamo ai nostri telespettatori, perché le dico che per chi, diciamo, frequenta le chiese è normale sapere che cos'è, però non è così per molti che magari sanno che possono andare a chiedere aiuto. Qual è la realtà che vede nella nostra città?
0: Tutta la nostra città in vicariati, in zone, e ogni vicariato ha uno sportello di ascolto. I residenti di quel territorio fanno riferimento al loro centro d'ascolto vicariale, dove vengono accolti, vengono invitati a un incontro o a più incontri, dove si fanno emergere le criticità, a volte dietro un'esigenza immediata di una bolletta non pagata, poi ci sono problemi ben più grandi, per cui non serve solo l'intervento di tipo economico, serve accompagnamento di altro tipo, e il centro d'ascolto ha gli strumenti, o in loco o facendo riferimento al centro, a Genova, alla Caritas, per mettere in campo altre risorse, altri sostegni. Abbiamo anche un centro d'ascolto della Caritas a Banchi per tutte le persone che non hanno residenza o dimora, e i quali hanno riferimento nel centro d'ascolto di Banchi.
1: È in aumento questa richiesta di aiuto?
0: È in aumento in situazioni dove non te lo aspetteresti, perché, come spesso la Caritas ha denunciato, il lavoro povero fa le sue vittime, per cui là dove una volta forse lo stipendio che si portava a casa bastava, se oggi non basta, lì si viene a bussare. Quindi quando dicevo che una fetta grossa di queste cifre va per l'abitare, è proprio per questo, perché c'è gente che ha una casa, ha una famiglia, ha un lavoro, ma non basta garantire continuità a questa casa per la propria famiglia, con tutte le spese di contorno che questo comporta.
1: Questa è una delle grandi tragedie del nostro tempo. Grazie a Don Andrea Parodi, diocesano e vicario episcopale per la carità della diocesi di Genova, per averci, insomma, raccontato. Allora,
0: io aspetto tutti i genovesi che ci credono a mettere una firma, perché tutti possono firmare.
1: E ricordatevi che, insomma, lo vedete, lo facciamo vedere in tutte le chiese, anche se siete curiosi, se non entrate mai in chiesa potete andare nelle chiese, e con questo dépliant all'interno trovate tutta la rendicontazione di tutti i migliaia di euro che sono stati consegnati e quali sono i progetti e le persone che sono state sostenute. Grazie a Don Andrea Parodi.
0: Grazie,
1: arrivederci.
2: Siamo alla Terrazza Colombo, è dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la Terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione: non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito, e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici, e tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Bene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare.

0: a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo. Che potrete vedere, e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.
1: Cara televisione, Storie d'amore ed altri sentimenti è il libro che Aldo Grasso, famoso critico televisivo, giornalista, ma anche tante altre cose, è venuto a presentare qua a Genova. Innanzitutto, perché a Genova?
2: Beh, per due motivi. Il primo, per un gesto di amicizia nei confronti di Rita Cirio e di quanto lei ha saputo organizzare qui con molta volontà, nel nome poi di suo figlio Ottavio, che era un critico molto promettente, ha scritto delle cose molto molto interessanti, quindi era un gesto che dovevo fare. Poi così, insomma, un po' per nostalgia, perché io ho iniziato a scrivere sul secolo XIX e i primi pezzi nella pagina della cultura, chiamato da Giulio Anselmi, che poi insomma mi è servito molto, insomma, questo esordio genovese.
1: Avete fatto strada tutti e due, possiamo dire.
2: Più lui di me, ma insomma, va bene.
1: E lei parla di una storia d'amore con la televisione. Quando è nato questo amore e che cosa le ha fatto capire che la televisione poteva essere studiata come fenomeno culturale?
2: Questo amore è nato contemporaneamente a questa scoperta, cioè nel senso che allora per noi in università era già una cosa molto nuova occuparsi di cinema, insomma c'era tutta una generazione, diciamo così, pre-68-68, in cui l'amore per il cinema era grandissimo, soprattutto anche qui a Genova c'erano molti amici che ecco. E così, per una ricerca, per la prima volta ho scoperto gli archivi della RAI e ho capito che era qualcosa di molto differente dal cinema, perché aveva una capacità di incidere sulla realtà molto più forte del cinema. Lì ho capito che noi eravamo italiani anche grazie alla televisione, cioè eravamo diventati quello che eravamo, quello che siamo in fondo, proprio grazie alla televisione. Studiando i primi programmi della televisione ho capito che davvero aveva avuto una forza d'urto molto importante. Di lì è nato appunto il fatto che ho cominciato a occuparmene un po' più seriamente, sia a livello appunto così di accademico, e poi soprattutto la fortuna di potermene occupare, diciamo così, come critica quotidiana militante sul Corriere della Sera, e unendo queste due forze è nato il mio rapporto d'amore con la televisione.
1: Lei parla anche di altri sentimenti, quali sono questi altri sentimenti?
2: Sono i sentimenti che si trovano nella vita di tutti i giorni. In fondo la televisione è una sorta di realtà espansa, cioè nel senso che attraverso la televisione noi abbiamo mediato molte cose e quindi abbiamo provato gli stessi sentimenti che si provano tutti i giorni, cioè amore, odio, felicità, gioia, rabbia, indignazione, insomma è davvero, diciamo così, una sorta non di seconda realtà, perché questo sarebbe un grosso errore, ma di un nostro modo

0: di vedere la realtà e quindi appunto. È bello anche lì provare sentimenti, non vederle soltanto con l'occhio asciutto del critico, ma poter smuovere dentro di sé tutte le nostre sensazioni.
1: In questo libro quanto c'è dell'Aldo Grasso spettatore e dell'Aldo Grasso critico?
0: Ma c'è un po' di tutte e due. Intanto per la prima volta ho raccontato un po' questo strano mestiere. Che è un mestiere, ahimè, un po' in via di estinzione, perché il lavoro del critico, ma non soltanto del critico televisivo, diciamo così, del critico in generale, il critico letterario, il critico anche cinematografico e tutto, curiosamente, nel momento in cui, grazie a internet, tutti sono diventati critici, è sparito un po' il senso della critica, è sparito un po' questo bisogno di confrontarsi con l'altro, no? Con qualcuno con cui tu puoi avere un rapporto di fiducia sia nel bene che nel male, sia nel momento in cui il tuo lavoro viene apprezzato, sia nel momento in cui il tuo lavoro viene apprezzato di meno.
1: Lei sono decenni che segue la televisione. Secondo il suo parere, quando è riuscita veramente ad esprimere meglio la propria funzione culturale e civile?
0: Beh, indubbiamente nei primi anni, cioè questo è successo non solo in Italia ma in tutto il mondo, cioè diciamo così, nei primi 30 anni la televisione ha avuto una forza d'urto incredibile, cioè è servita tantissimo a cambiarci, è servita ad esempio nel caso dell'Italia. È servita a darci una lingua unitaria molto più di quanto abbia potuto fare la scuola e non, addirittura poi non parliamo dei grandi libri che sono fino a quel momento rappresentavano un po' così i monumenti della letteratura italiana. Perché è successo questo? Beh, perché è successo perché ci sono stati alcuni programmi di grande successo che hanno radunato attorno allo schermo gli spettatori. L'Italia era un paese, nel 1954, era un paese di forti dialetti, insomma, cioè c'era sia l'analfabetismo che superava delle soglie molto molto importanti, più del 50%, ma soprattutto era l'Italia dei dialetti, per cui se uno andava in comune qui a Genova a cercare un documento, parlava in dialetto genovese e soprattutto il funzionario gli rispondeva in dialetto genovese. Tutto questo succedeva in tutta Italia, quindi l'idea che comunque milioni di persone giovedì sera si radunassero per vedere La Show Raddoppia ha cominciato a fare in modo che tutti condividessero una stessa lingua. E poi è stato un motore molto importante per lo sviluppo, cioè nel senso che l'Italia si avviava così verso il boom economico e la televisione è stata sia un motore per questo boom economico, perché ad esempio c'è stato il fenomeno della pubblicità che allora ridevamo perché si parlava di carosello e c'erano le battute, cose di questo genere, ma in realtà carosello è stato una sorta di educazione al consumo, perché per la prima volta gli italiani hanno scoperto che esisteva l'aspirapolvere, hanno scoperto che esisteva il frigorifero, che esisteva la lavastoviglie, cioè tutte cose che hanno cambiato la nostra vita. E quindi la televisione da questo punto di vista è stata davvero qualcosa di molto importante, cioè qualcosa che ci ha modellato e soprattutto attraverso alcuni programmi, alcuni sceneggiati, o programmi anche di divulgazione. È stato una forma attraverso cui gli italiani si sono autorappresentati, cioè hanno cominciato a prendere coscienza di sé. Quindi quello è stato il periodo sicuramente più importante della televisione.

0: Lei prima ha accennato ai social network, i giovani sono orientati su quello, la televisione è sul viale del tramonto o verso altre forme?
1: Ma qualche anno fa la televisione era data per morta, in realtà, come dire, è stato un annuncio un po' frettoloso, nel senso che i dati di ascolto ci dicono ancora che gode di molta salute. E certo, sono successe delle cose molto importanti nel frattempo, cioè attraverso il segnale digitale, attraverso internet, noi abbiamo innanzitutto dei modi differenti di distribuzione della televisione, cioè da una parte c'è ancora la vecchia televisione, quella che io chiamo la televisione dell'orario ferroviario, cioè quella che ti dice all'ora tale c'è questo programma, allora dall'altra c'è quell'altro programma. Dall'altra c'è la visione in streaming che ti permette di vedere i programmi quando desideri tu vederli. Allora, tutto questo che cosa comporta? Comporta da un lato la perdita di ritualità, è questo quello che abbiamo perso, cioè il vedere assieme un programma e magari il vederlo tutti assieme, cioè tutti insieme intendo una comunità. Tutto questo adesso succede soltanto in momenti molto rari, cioè succede quando ci sono delle dirette molto importanti, sportive o per disgrazie o perché c'è il Festival di Sanremo. E dall'altra parte invece c'è un consumo molto individuale, cioè ognuno si guarda la televisione quando e quando vuole. Il fatto curioso è che quello che fino a poco tempo fa si diceva che non guardassero più la televisione, cioè i giovani, la guardano a modo loro, la guardano su internet e la guardano in maniera frammentaria. Cioè quello che è davvero successo di importante rispetto a 10-20 anni fa è successo che i giovani non guardano più i programmi nella loro interezza, ma guardano soltanto i cosiddetti highlight, cioè guardano quei momenti di televisione che vengono condivisi sui social. Però è una maniera molto strana, una maniera tutta particolare, una maniera ancora tutta da studiare, però è un segno di vitalità della televisione.
0: Cosa pensa che debba essere il ruolo di una televisione privata oggi?
1: Ma secondo me il loro ruolo principale è quello di presidiare il territorio, e presidiarlo molto bene, in maniera molto completa, molto di più di quello che fa il servizio pubblico o che fanno altri network. Secondo me questo è veramente il compito principale, cioè essere parte viva della comunità, cioè di una città, in qualche maniera. Io faccio sempre l'esempio che mi ricordo che i primi anni che ho cominciato a collaborare col Corriere della Sera, la cronaca di Milano era molto più importante per la città che non il giornale in sé, nel senso che gli editoriali della cronaca milanese e la cronaca milanese determinavano la vita della città molto di più che non il giornale nazionale. Ecco, secondo me è un po' questo, cioè la televisione che è sul territorio, la televisione locale, deve proprio in qualche modo essere la coscienza di quel territorio. E per questo che è molto più importante l'informazione che non l'intrattenimento.
2: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio con carta insieme, bibite San Benedetto vari tipi, 1,5 litri, sconto 30% a 69 centesimi. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: Continuiamo ad affrontare temi di attualità, lo facciamo con Don Andrea De Crescenzo, che è sacerdote genovese della missione interdiocesana a Cuba.
3: Buongiorno, benvenuto, grazie.
2: Buongiorno. Allora, ci eravamo visti con un po' di difficoltà in collegamento, ora per qualche giorno è in Liguria e allora parto proprio da qui. Qual è la situazione? È così come le informazioni riescono a filtrare o è forse paradossalmente ancora peggio?
3: La situazione di Cuba è una situazione che peggiora di giorno in giorno e quindi quello che i mezzi di informazione riescono, come dire, a raccontare sicuramente dicono uno spaccato veritiero, però in realtà la situazione è peggiore, la situazione è molto difficile, molto critica, sempre più difficile da questo punto di vista.
2: Quali sono le principali difficoltà e criticità?
3: Sono tante le difficoltà, tra le tante difficoltà forse una delle principali, quella che sta creando da un po' di tempo a questa parte molti problemi, è la mancanza di corrente, questi blackout di corrente che nel linguaggio, diciamo, dei cubani, questi blackout hanno il nome di apagones, di spegnimento sarebbe, questi apagones che sono sempre più lunghi. Quando io sono arrivato a ottobre, tutto sommato avevamo la possibilità ancora di quelle 5, 6, 7, a volte anche 8 ore di corrente, adesso in questi ultimi giorni addirittura 3 ore, 2 ore, 20 minuti, 1 ora al massimo, e questo sicuramente comporta tutta una serie di difficoltà per la vita quotidiana dei cubani, perché non è solo il problema della corrente, ma è poi proprio la vita di tutti i giorni che è connessa alla possibilità di avere corrente.
2: Per esempio, concretamente, perché è difficile per chi vive con tutti i comfort, no? Capire che cosa comporta questo e come questo modifichi la vita quotidiana delle persone?
3: Comporta tante difficoltà, penso ad esempio alle dinamiche domestiche, alle dinamiche di casa, no? Capita tante volte che quando hai quella finestra in cui arriva la corrente, la gente deve, come in qualche modo, approvechar, come si dice in spagnolo, cioè approfittare di questo momento per poter sbrigare tutte le faccende domestiche, come può essere cucinare il pranzo, la cena, quando si ha la possibilità di avere i generi alimentari in casa, caricare un telefono o tutte le cose che per noi possono sembrare così scontate, così normali, ecco, a Cuba diventano, come dire, una fatica particolare da dover affrontare ogni giorno.
2: Noi siamo abituati a sentire il racconto, no, del popolo cubano come un popolo comunque che affronta emergenze, crisi, difficoltà, povertà da decenni. Oggi qual è il sentimento che lei incontra tra le persone? Che cosa provano, che cosa le dicono, che cosa si respira tra la gente?
3: Tra la gente si respira tanta paura per un futuro incerto. C'è questa incertezza che aleggia sulla testa dei cubani. E c'è anche, appunto, questa rassegnazione, è un popolo che tante volte mi dà la sensazione, almeno per quello che ho percepito io in questi mesi, appunto di questo atteggiamento rassegnato, come dire, siamo in una situazione critica, una situazione difficile, ma non sappiamo neanche cosa possiamo fare. E un altro sentimento che prevale tanto tra i cubani è la paura, c'è tanta paura, ma la paura proprio interna per quello che può succedere nel momento in cui qualcheduno può alzare un po' la voce, può contestare, può fare in qualche modo un atto, diciamo, di ribellione, perché comunque a Cuba vige un regime dittatoriale, questo è sotto la luce di tutti, non è chiaro, sotto gli occhi di tutti, e quindi diventa difficile anche in qualche modo contestare il sistema attuale, e quindi c'è questa paura anche proprio di in qualche modo di dire qualcosa di diverso da quella che è la propaganda ufficiale, che costantemente e quotidianamente smentisce poi invece questa situazione tragica.

0: tragica che Cuba sta attraversando.
1: In questa situazione di crisi, di difficoltà totale, che ruolo ha la Chiesa e l'aiuto anche della missione interdiocesana per le persone?
0: La presenza della Chiesa a Cuba è una presenza significativa, perché io credo davvero che noi lì siamo un piccolo segno di speranza, piccolo segno di fiducia, siamo davvero in qualche modo l'espressione che qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, qualcosa di giusto, qualcosa di vero, ecco, si può realizzare attraverso le attività che portiamo avanti, attraverso anche proprio la pastorale ordinaria, ecco, dare veramente la possibilità ai cubani di vivere in un modo diverso rispetto al modo che tante volte invece hanno sperimentato.
1: C'è una difficoltà anche nella sanità.
0: Sì, c'è la mancanza di medicinali. Questo è un problema davvero pesante. Noi abbiamo quotidianamente persone che vengono in chiesa chiedendo medicinali. Noi svolgiamo questo servizio di laddove possiamo e come possiamo di fornire alle persone che ce le chiedono medicinali totalmente gratuito, ovviamente, perché la gente non può permettersi di pagare le medicine. Noi forniamo quello che abbiamo. Proprio perché le farmacie sono completamente vuote, gli ospedali sono completamente vuoti, mancano di tutti quelli che sono i mezzi anche proprio per intervenire. Una persona che deve affrontare un intervento chirurgico deve portarsi tutto il necessario. Il paziente stesso deve arrivare lì in ospedale con tutto lo necessario, anche i guanti lattici, anche le bende, le garze, altrimenti la persona in questione non può essere operata.
1: E dal punto di vista proprio del mettere insieme proprio il cibo, immagino che tante persone vengano a chiedere, no? Sempre di più.
0: Sì,
1: perché anche il lavoro è collegato,
0: è una catena.
1: Sì,
0: sicuramente sì, è una catena.
1: E poi
0: che sta incidendo.
1: I giovani, se possono, vanno,
0: giovani,
1: e lì rimangono tanti anziani.
0: Sì, infatti a Cuba si incontrano due fasce prevalentemente, la fascia delle persone, diciamo, anziane o comunque di una certa età, e la fascia dei bambini. Manca quella parte centrale, quella fascia centrale di persone giovani o relativamente giovani che hanno avuto la possibilità o i mezzi o anche la fortuna, si potrebbe dire, di lasciare il paese e di andare altrove. Si racconta, si dice, ho letto che negli ultimi 2 anni Cuba abbia visto un calo della sua popolazione di quasi 1,5 milioni, 2 milioni di abitanti, quindi un calo vistoso. Si parlava di cibo, tante persone bussano alla porta della chiesa chiedendo qualcosa da mangiare. Mi è capitato in questi mesi persone che venissero a dirmi che non mangiavano da 2 giorni, che non riuscivano proprio a mangiare, erano 2 giorni senza cibo. Noi, come appunto attività che svolgiamo lì sul territorio cubano, abbiamo queste 2 mense, anzi sono 3 mense, due diciamo all'interno della parrocchia dove io sono parroco e l'altra invece dove è parroco Don Claudio, che è il sacerdote della diocesi di Chiavari. Quindi abbiamo queste 3 mense che quotidianamente preparano un pasto che le persone, soprattutto quelle più bisognose, soprattutto quelle più indigenti, soprattutto quelle che non hanno alcun sostegno, ecco, possono ricevere. Attualmente, parlo per la mia parrocchia, ogni giorno sono 200 i pasti all'incirca che riusciamo a garantire. Però le persone che fanno richiesta sono molto più di 200. Però la nostra capacità e le nostre possibilità in questo momento arrivano a 200, e quindi a volte ci si trova anche a dover purtroppo negare un pasto alle persone che ne fanno richiesta.
1: In conclusione, Don Andrea, se chi ci sta guardando volesse aiutare la missione, qual è il riferimento che possiamo dare?
0: Il riferimento è la diocesi di Genova. Perché appunto tramite la diocesi di Genova si può aiutare la missione che portiamo avanti. È una missione, ecco, questa anche proprio per dare un dettaglio storico, è una missione che l'ottobre scorso...
1: Tranquillo, la rimettiamo in diretta. Che l'ottobre scorso
0: ha compiuto 20 anni di presenza dei sacerdoti liguri in territorio cubano. Tutto era partito nel 2005 con 2 sacerdoti, uno di Genova e uno di Chiavari, e da 21 anni siamo appunto a Cuba e continuiamo questa missione.
1: Lei quando tornerà?
0: quando tornerò,
1: dico a Cuba.
0: Ah, quando tornerò a Cuba, i primi di luglio. No, no, pensavo quando tornerò in Italia. Questa è una domanda, nel senso che
1: no, intendo a Cuba.
0: A Cuba sì, il 4 di luglio i cubani mi stanno aspettando, anzi non vedono l'ora di potermi riavere, perché comunque per loro la presenza del sacerdote in qualche modo è fondamentale, non perché io sia bravo, bello, simpatico.

0: il migliore degli altri, ma davvero capisco certo. che la presenza
1: forse anche di non essere dimenticati, no? Di
0: sì,
1: sapere
0: sì,
1: che
0: esatto, che qualcheduno
1: pensa
0: ha questa
1: loro,
0: attenzione esatto,
1: loro.
0: esatto.
1: Vedremo, ci proveremo di nuovo a
0: sì,
1: collegarci con lei,
0: anche
1: magari
0: se...
1: ci potrà mandare qualche
0: sì,
1: video, potremmo
0: sì,
1: fare così, invece
0: sì.
1: che fare il collegamento in diretta potremmo mandarci qualche video in quella finestra
0: esatto.
1: senza blackout,
0: senza
1: per
0: blackout,
1: raccontare
0: sì.
1: anche la realtà no, di quelle zone più remote della vostra zona. Grazie a Don Andrea.
0: Grazie a lei, grazie.
1: E ci fermiamo direi per una piccola pausa e tra poco andiamo e voliamo negli Stati Uniti.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Come ogni giorno l'appuntamento con la cultura e gli spettacoli, il cinema, con Dario Vassallo. Ciao Dario.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori.
1: Oggi che cosa ci fai scoprire?
2: Ma oggi, anzi, diciamo che ho deciso, che un giorno alla settimana vorrei dedicare ai film che hanno vinto Oscar, che hanno veramente conquistato un numero considerevole di statuette. E allora il primo pensiero che mi è venuto in mente è quello su Titanic, che è un film del 1997 che ha vinto, pensate, 11 Oscar, tra cui quello per il miglior film e per la miglior regia. Il film di James Cameron, che in qualche modo ha riscoperto un po' il colossal moderno, una messa in scena imponente, ricostruzioni dettagliate, effetti speciali all'avanguardia, un budget che superò i 200 milioni di dollari, che per quegli anni era una cifra record. C'è chi prevede un flop. In realtà poi questo film è stato il primo a superare la soglia del miliardo di dollari di incassi.
1: Mamma mia!
2: Ed è rimasto per moltissimo tempo al primo posto, superato poi da un altro film di James Cameron, che era Avatar. Al centro, come sappiamo, c'è questa immaginaria storia tra Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, che insomma ha fatto innamorare praticamente tutto il mondo.
1: Vuoi che faccia così, Dario?
2: No, è la clip che ho scelto, quindi se vuoi puoi farla.
1: Ma la facciamo io e te.
2: Puoi farla e la mettiamo da un lato la clip e dall'altro io e te, uno sopra l'altro.
1: Che... Poi facciamo votare i telespettatori e ne parla Franco Nativo.
2: Esattamente, è la storia, questa storia d'amore tra il giovane artista della terza classe, che invece la ragazza dell'alta società, che è diventato proprio il cuore emotivo del racconto, e si è intrecciato poi appunto con la tragedia reale, con il naufragio. La combinazione di questo amore impossibile, delle differenze sociali e del destino drammatico contribuì indubbiamente al successo di questo film. Al successo di questo film contribuì anche una certa canzone, le canzoni di Celine Dion, My Heart Will Go On, che è diventata un hit proprio di quegli anni.
1: Solo che a dirlo piangi.
2: Esatto, poi se lo vedi. Tra l'altro Titanic segnò anche un punto di svolta nell'uso degli effetti sonori, vennero utilizzati per la prima volta effetti sonori assolutamente all'avanguardia, con un realismo impressionante per l'epoca, contribuendo in questo modo a ridefinire anche quelli che erano gli standard del cinema spettacolare. Fu il film che lanciò DiCaprio definitivamente nell'empirio delle grandi star, trasformandolo in una icona generazionale. Quindi non è questo film soltanto il racconto di una nave affondata, ma anche quello di un amore travolto dal

0: dal destino, e questa combinazione ha avuto la meglio sul cuore del pubblico.
1: Andrea Riccioli diceva giustamente, se poi l'Oscar però Leonardo l'ha vinto,
0: no, Leonardo
1: decenni dopo.
0: L'ha vinto molto, molto dopo, sì. Né lui né lei vinsero l'Oscar per questo film, che si aggiudicò tutta una serie ovviamente di Oscar tecnici, ma comunque
1: non per i protagonisti.
0: Miglior film e miglior regia, che sono i due Oscar più importanti. Allora?
1: E allora, visto che Filippo Rossi non vuole essere da meno di Andrea Riccioli, e questa rubrica è insomma fatta da tutti, dice Kate e Leonardo sono molto amici,
0: molto amici.
1: Non sono mai stati fidanzati.
0: Esatto. Cioè,
1: che bella amicizia.
0: Nonostante i fan premessero in qualche modo perché iniziasse una storia d'amore, non è mai successo e loro sono amici, a meno che non sia successo e loro siano stati così bravi come un'altra coppia che non voglio spoilerare perché sarà il tema dell'incontro di domani.
1: Cioè siano stati così bravi da essere innamorati da passare da amici?
0: Nel senso che c'è stata una coppia famosissima che in realtà tutti sapevano che stavano insieme, ma non si sono mai fatti vedere insieme in pubblico.
1: Però
0: mai.
1: Non possiamo spoilerare, perché
0: no,
1: adesso
0: domani,
1: c'è da vedere il
0: domani.
1: Momento del momento.
0: Esatto, il momento del momento, Céline Dion, Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. Vediamoceli insieme.

0: la tua idea. Mi hanno detto che fosse buono.
1: Dammi la mano. Adesso chiudi gli occhi. Forza. Adesso vieni su. Ora aggrappati alla ringhiera. Tieni gli occhi chiusi, non sbirciare.
0: Non sbircio.
1: Adesso sali sulla ringhiera.

0: Questa è l'immagine che rimarrà storica, caro Maurizio Rossi.
1: La nostra.
0: La nostra, ovviamente. Noi potremo vincere l'Oscar. Allora, grazie, grazie Dario. Ricordiamo redazione@primocanale.it per le vostre richieste.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna

0: torna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno, la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: ad una serie di trasmissioni intitolate I mille giorni del Carlo Felice. Che cosa saranno questi mille giorni? Beh, ve lo spiego. Diciamo che Primo Canale con Imago e grazie ad Italia Assicurazioni realizzerà una serie di puntate per voi. Ogni mese il giorno 12 ci ritroveremo per percorrere il passato e il presente del nostro teatro. Quindi dalla posa della prima pietra a quello che sarà il grande applauso a scena aperta. Un momento decisamente emozionante. Nel corso di queste puntate avremo la possibilità di sentire curiosità, pettegolezzi e soprattutto di aggiornarci su quello che è il corso dei lavori stessi.
1: Sono corsi 40 anni per la ricostruzione del Carlo Felice. Mille giorni basteranno per finirlo?
2: Ma io spero di sì, finalmente poterlo vedere sto Carlo Felice.
1: Quindi lei è fiducioso?
2: Senz'altro, dopo un genovese.
3: Ma io speriamo, perché io lavoro ai teleimpianti da 17 anni e se ne parla sempre, ma speriamo che sia la volta buona.
4: Ce ne vorranno 2000 come minimo. Come minimo, come vanno i lavori?
1: Perché?
4: Ma c'è troppo poca gente che lavora, diciamo, poco personale. Ci vorrà molto più tempo. Speriamo, presto.
5: In 3 anni. Addio.
1: In 3 anni ci sarà?
5: Potrebbero anche farlo. No, ma bisogna vedere poi i lavori di fondamento.
1: E secondo lei?
6: Io dico di no, dal mio punto di vista non la vedo, no, ma può darsi che mi posso anche sbagliare.
1: Perché dice di no?
6: Non so, ma bisogna vedere le nuove elezioni come vanno.
7: Può darsi che...
6: Quella è una base basilare, perché io vedo la mia Genova che giorno per giorno, invece di andare bene, va sempre più a bagno. E la vedo sempre anche lei alla televisione e la miro, fra parentesi. E ammiro tanto il Primo Canale perché lo vedo. E ci ho anche cantato, fra parentesi, ero nel coro dei bambini, delle voci nuove.
1: Ma com'era questo Carlo Felice, lei che ci ha cantato?
6: Una meraviglia. Io per me era uno dei più bei teatri che potevano esistere. Ho visto la Scala di Milano, ho visto molti teatri, ma per me aveva un'acustica che era qualcosa di meraviglioso. E ho visto cantare Beniamino Gilli, ho visto la Totti dal Monte, ne ho visto per così cantare.
1: Allora...
6: Speriamo, io me l'auguro, che mettano quei capi, i capoccioni, i grandi, che mettano la buona volontà di fare di nuovo il nostro Carlo Felice, almeno speranza di chiudere gli occhi e di rivederlo di nuovo un po' bello. Mi auguro solo quello, solo per il buon nome dei genovesi.
8: Ma io penso, con un po' di buona volontà e il tempo permettendovi, dicendo che si possa arrivare a questo obiettivo. Ovviamente ci possono anche influire altri fattori, ma mi auguro che questo periodo di tempo sia sufficiente per la realizzazione di un'opera che Genova aspetta da quasi 50 anni.
3: Secondo me si stanno mettendo d'impegno, ecco, penso che basteranno. In fondo è una cosa che abbiamo aspettato per così tanti anni, che sarebbe un peccato che non ce la facessero, ecco.
0: Occorrerebbero forse 2000 giorni. Alcuni hanno detto bisognerebbe sentire il parere dei capi o dei capoccioni, per così dire. Abbiamo pensato per questo di invitare il vice sindaco di Genova, Fabio Morchio. Benvenuto nei nostri studi. E a questo punto a lei rivolgo la stessa domanda e sentiremo magari con più attendibilità se effettivamente questi 1000 giorni saranno tali o se diventeranno 2000 o leviteranno nel tempo.
9: Ma 1000 giorni basteranno, intanto perché non sono stabiliti a caso, ma c'è un programma di lavori che prevede appunto una scadenza di questo genere, per cui al 1° dicembre del 1989 i lavori dovranno essere compiuti. E poi basteranno perché, come ho detto più volte, l'impresa costruttrice, i nostri tecnici e direttori dei lavori, è inutile che mi chiedano delle proroghe, perché io personalmente non ne firmo, nel senso che i grandi lavori pubblici devono rispettare scadenze precise, altrimenti i costi rischiano di dilatarsi oltre misura. È una scadenza realistica, i finanziamenti sono in corso, l'opera è già coperta ad oggi per circa la metà. Con il gennaio del 1988 dovrebbe arrivare un'altra tranche di 35 miliardi, quindi la situazione è tranquilla. Devo dire che l'impresa si è anche attivata, provocando forse qualche piccolo disturbo ai cittadini che abitano lì in giro, a cui dovremo le nostre scuse, ma con una cosa utile e direi necessaria. E cioè ci è stato chiesto, e noi daremo il permesso, di poter fare i lavori.

su due turni. Questo vuol dire che dalle 6 del mattino alle 10 di sera per 16 ore di fila, quando i lavori saranno a regime, compreso il sabato e la domenica, si lavorerà per la ricostruzione del Teatro dell'Opera. Questo garantisce, io credo, il pieno rispetto dei tempi. Per parte nostra, evidentemente, faremo tutto il possibile per agevolare questo lavoro. Bisognerà anche che da questo punto di vista i cittadini, in particolare chi abita nella zona intorno a Piazza De Ferrari, non ce ne sono molti, ma qualcheduno c'è, si armino di santa pazienza, perché è un'opera troppo importante per Genova e va conclusa rispettando queste giuste aspettative della gente.

0: Fino al 29 giugno, da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardora Algida 500 grammi a soli 2,49€. Caffè, crema e gusto, pacco doppio a soli 6,59€. Riso Arborio Scotti, un chilo a soli 1,89€. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli a soli 2,09€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

Pomeriggio live, come ogni pomeriggio, eccoci insieme, sono le 15.01, ben ritrovati, un saluto da Franco Nativo con voi sino alle ore 18, consueto appuntamento del pomeriggio con Primo Canale, che prosegue questa lunga, lunghissima diretta come ogni giorno, dalla mattina alle 8 con Eva Perasso, per seguire con Enrico Cirone, poi arriva Tiziano Berti, poi arriva Sottoscritto e poi ovviamente tutti i programmi in diretta di Primo Canale. Insomma, se fate un calcolo veloce su 24 ore, almeno 14-15 sono coperte sempre da dirette di Primo Canale e ovviamente dove troverete di tutto, troverete ovviamente sempre in primis l'informazione, ma poi non manca anche ad esempio la parte del pomeriggio con quei momenti di alleggerimento che ormai fondamentalmente ci piacciono un po' a tutti, no? Cerchiamo ovviamente di non pensare sempre alle cose, ahimè, un po' pesanti, un po' brutte che ci capitano un po' tutti i giorni, allora si cerca con Pomeriggio Live di starvi vicino attraverso anche le vostre voci. Ecco perché vi chiedo sempre, fatevi sentire come state facendo ormai, insomma. Giugno, a malapena sono

3 mesi che abbiamo appena iniziato questa trasmissione, insomma, e piano piano la stiamo costruendo grazie a voi, grazie alle vostre telefonate, grazie ai vostri, racconti di vita. Potete raccontarci quello che volete, potete parlare di quello che volete, se c'è qualcosa che non va ce lo potete segnalare. Come? Di telefono che tra qualche istante, tanto ringrazio la nostra straordinaria regia anche oggi, Andrea Beneggiamo, il nostro mitico regista, poi abbiamo il nostro mitico Mario Boccuni alla parte ovviamente.

67 66 291, il nostro WhatsApp a vostra completa disposizione. Ripeto, potete mandare foto, potete fare quello che volete, ovviamente nei termini che riterremo idonei. Si potranno far vedere tutte le foto e le cose che non vanno, possono essere anche segnalazioni di servizi. Diventate le nostre sentinelle fra virgolette buone, ok? Segnalateci le cose che secondo voi non vanno, a partire ovviamente dal discorso. In tanti parlate sempre di Genova che è troppo sporca, allora mandateci le vostre foto se c'è qualcosa che secondo voi non va. Insomma, stiamo parlando tanto di tutto quello che è il discorso legato alla sicurezza, insomma, con il ministro Piantedosi, che dalla prossima settimana dovrebbe arrivare, forse al massimo alla seconda settimana di luglio, a Genova per cercare di trovare una soluzione per tutto quello che fondamentalmente un po' sta succedendo in termini di sicurezza e di prevenzione. Insomma, e poi giocheremo con voi, avremo lo spazio dedicato ai nostri giochi con una novità che è partita da ieri, questa parte di dedicata alla musica. Siete in tanti che ci avete scritto: Frank, facci ascoltare ogni tanto qualche pezzettino di musica, magari con le famose dediche. Una volta in radio andavano di moda le famose dediche in diretta. Bene, allora noi siamo qui, io sono qui anche per fare qualche dedica. C'è un importante avvenimento nella vostra vita, si è sposata vostra figlia, volete fargli gli auguri, avete festeggiato il vostro matrimonio, insomma tutte quelle dediche che vi farebbero piacere, mi scrivete ovviamente il nome del cantante e la canzone che vorreste ascoltare. Noi ovviamente non il giorno stesso ma il giorno ovviamente susseguente vedremo di raccontare anche questo e soprattutto di accontentarvi, ok? Allora io tanto mi vado a sedere perché adesso il nostro Andrea inizierà a farci vedere quanto è bella la giornata di oggi. È scoppiato il caldo, ragazzi, è scoppiato il caldo, posti meravigliosi. Portofino, la bella Portofino, non può mancare ovviamente la bella Portofino. Vi ricordo sempre che queste sono le nostre telecamere personalizzate di Primo Canale e se ci fosse qualche comune interessato ad avere anche le nostre telecamere per far vedere quanto è bello il vostro territorio, sappiate che naturalmente lo potete fare scrivendo ovviamente alla mail dedicata di Primo Canale, va bene? Quindi mi raccomando. Poi vediamo il nostro Andrea, ci sta facendo vedere un po' di Genova, la bella Genova, dal 110 metri di altezza del nostro della nostra terrazza Colombo, che vi ricordo ormai è diventata una location tra le più prestigiose, ma da anni lo è, e potete anche dire di sì, nel senso, vi sposate, il giorno più bello della vostra vita lo volete passare sulla terrazza Colombo, guardate che vista meravigliosa, ok? Ma non è finita. Allora, buongiorno Frank, mi scrive subito Graziella. Ciao Graziella, un bacio. Per la canzone ti chiedo la tua prima luna di Claudio Rocchi. Me lo ricordo, è un po' la storia della mia vita passata ma felicemente superata. Grazie, un saluto a tutti voi di Primo Canale. Graziella, me lo scrivo adesso, momo scrivo come si diceva, e domani sicuramente cercheremo di accontentarti. Comunque grazie Graziella ovviamente. Ok, va bene, sì, comunque grazie. Allora, guarda questo traghetto che lascia la nostra città e questa meravigliosa inquadratura piano piano ci regala la bellezza anche del nostro porto, il porto di Genova. Sappiamo quanto è importante questa struttura, tutto quello che sta nascendo, la diga eccetera eccetera, quindi speriamo per gli anni a venire. Questi sono lavori, comunque sono grandi opere d'ingegno che poi ovviamente verranno sfruttate nei prossimi anni, ok? Se c'è qualcuno che vuole fare anche un saluto veloce al Frank, lo vedete il numero 800 640 771. Allora ragazzi, vogliamo iniziare a farvi vedere un po' con cosa giocheremo, poi vi dico anche un po' la scaletta di oggi, avremo tanti appuntamenti. Il nostro Andrea è già pronto, ragazzi, tenetevi forti perché il bambino di oggi è veramente molto molto difficile, va bene? Allora andiamo a vedere un po' com'è questo bambino. Eccolo qua, simpatico, con questo broncetto, con questi capelli un po' alla Marines, no, come si usava una volta. Allora, chi è questo bambino misterioso? No, non ha la maglia della Sampdoria, non iniziare a fare battute fuori luogo, non è. Anche se un pochino, se fosse stata bianca, un po' ti devo dare ragione, è vero. Comunque, non era sampdoriano, e nemmeno genuano per la verità. Comunque, va bene, chi è questo bambino? Indoviniamolo, come al solito me lo potete dire o attraverso il numero verde oppure con i WhatsApp che stanno già iniziando ad arrivare. Ma non c'è solo il bambino da indovinare, c'è anche il titolo di un film e vi dico che questo

0: è ancora più difficile forse del bambino. Signore e signori, il titolo del film, di questo frame, di questo fermo immagine, se lo andiamo a vedere anche un attimo in primo piano, grazie Andrea, così diamo una decina, una quindicina di secondi, guardate tutti i dettagli. Non è un film recente, è un film particolare, vediamo quanti di voi potranno indovinarlo. Grazie sempre al nostro Lorenzo Vigo che va alla ricerca di questi titoli anche un po' strani e particolari. Allora, inizio a salutare anche la nostra Elisabetta. Buon pomeriggio Elisabetta D'Apelli, ciao Frank, a me farebbe piacere tantissimo ascoltare una canzone di Renato Zero, perché con quella ci siamo conosciuti con il mio attuale marito. Però amore mio, mi devi dire il titolo, dimmi anche il titolo, così vedremo naturalmente. Di Renato Zero, se ti va bene ne mettiamo una a caso, ne ha fatte talmente tante, quasi tutte belle, però se ce n'è una in particolare noi te la mettiamo. Poi, buongiorno Frank, parlando di dediche mi hai fatto ricordare quando si facevano alla radio, dillo a me che sono nato nelle radio nel 1979-80, dunque alla radio dalla mitica cabina telefonica, è vero, si andava alla cabina per fare le dediche, sembra passato un secolo invece. Ciao a tutti Laura, la nostra Laura, grazie Laura, un bacio, ormai sei una di famiglia, anzi lasciatemi anche salutare e ringraziare quelli e coloro che stanno entrando nella famiglia di Pomeriggio Live. Ad esempio ieri mi ha chiamato una signora di quasi 91 anni da La Spezia che voleva una canzone, e quindi oggi la accontenteremo, perché lei solo un secondo Andrea, lei aveva chiesto proprio una canzone che è quella di Bruno Lauzi, che ritornerai e vedrai che oggi ti accontentiamo, perché noi le promesse le manteniamo sempre. Vi dico che per ragioni ovviamente di privacy e di diritti non possiamo farvelo ascoltare tutto, stiamo sempre tra i 40 e i 50 secondi, meno di un minuto, però vedrete che vi accontenterà sempre, va bene? Allora, nel frattempo buon pomeriggio ancora a tutti, un saluto ancora anche dalla nostra Giada, ciao Giada, come stai? Buon pomeriggio, abbiamo una telefonata tanto, buon pomeriggio, chi abbiamo in diretta?
1: Luigina, buongiorno, buon pomeriggio.
0: Luigia, tu lo sai che...
1: le voglio fare una domanda.
0: Dimmi tutto, Luigina.
1: Tanto che i nostri carabinieri sono sempre in pericolo col suo lavoro.
0: Sì.
1: Voi la conoscete la canzone? Eravamo in 19 quelli che sono morti in osteria.
0: Ah, sai che mi fai una bella domanda e io adesso provo a vedere se la troviamo. Ma tu sai, esiste proprio? Sì?
1: Esiste, però non è di Sanremo, eh?
0: No, certo
1: è
0: che no, è una canzone di...
1: fatta da orchestre che fanno le crociere e tutto quanto.
0: Certo, allora
1: come... Maestro Bagutti.
0: Ah, Maestro Bagutti, perfetto, mi vado allora a informare. Va bene?
1: Altrimenti, se non ci fosse quella,
0: sì?
1: Sergo Tocotugno.
0: Tocotugno? Ma com'è che il titolo? Cosa vuoi dire?
1: Io sono un italiano.
0: Ah, come no, l'italiano, certo che sì, mitico Toto Cotugno.
1: Ecco.
0: Va benissimo. Allora, o una o l'altra, va bene?
1: Sì.
0: Luigina cara, hai provato a indovinare questo bambino misterioso?
1: No.
0: Ancora no.
1: No, guarda.
0: Te lo faccio vedere ancora un po', ci pensi, magari me lo dici poi nel corso della trasmissione, va bene?
1: Spero.
0: Va bene.
1: Ma è un giocatore?
0: No, è un grande personaggio che può anche fare parte, potrebbe anche fare parte del mondo dello sport, ma non è un giocatore di calcio, va bene? Così vi ho già dato un piccolo aiuto, va bene?
1: Grazie Franco.
0: Luigina, no, grazie.
1: Spero
0: a te, grazie
1: farla.
0: A te. Un bacio grande.
1: Grazie, ciao.
0: Luigina, grazie. Quando dite grazie Frank, no, grazie a voi, perché senza di voi queste cose non si possono fare. Andiamo avanti ancora. Dunque, grazie a te Franco, aspetto domani, io ero andata a Radio Spazio Libero, mamma mia quanti anni fa, e si trovava a Quarto nel 1979, pensate, Graziella, quindi siamo quasi coetanei, siamo tutte e due speaker, dai, va bene. Allora, e oggi iniziamo alla grande anche con le telefonate, Andrea posso già prenderla? Buon pomeriggio, chi abbiamo in diretta?
2: Sono Giacomino.
0: Giacomino, buon pomeriggio, grazie, eccoci.
2: Prego.
0: Allora, dimmi tutto.
2: Io so solo il titolo del film e basta.
0: Ah, la faccia, allora, tanto andiamo a vedere questo film, vediamo un po'. Dimmi tutto.

0: titolo è Viaggio allucinante, quello che c'entra dentro il corpo, che
1: vengono
0: miniaturizzati.
1: Ah, sì, sì, forse ricordo, è vero, è vero. Allora, non ti posso ovviamente dire ancora nulla, perché intorno alle 17 lo svegliamo, però ovviamente il tuo nome e il titolo del film ce lo mettiamo subito qua e sappiamo chi è stato comunque il primo a dire comunque questo titolo qua. Senti, tanto da dove mi chiami, caro?
0: Io chiamo a Ponte Decimo.
1: Uè, Ponte Decimo, come si sta a Ponte Decimo? Dimmi la verità.
0: Io sono nato qua 73 anni fa, quindi ci sto bene.
1: E allora ci stai bene, giustamente, dai. Senti un po', ma hai provato ad indovinare anche il nostro bambino misterioso, o no?
0: Non ci ho provato, ma no, non ho idee.
1: Non hai idee. Senti, continua un attimo, se ce la fai, a guardare ancora un po' la trasmissione. Se ti venisse in mente l'idea, tu lo sai che siamo sempre qui per sentire la tua voce e quindi magari anche la tua soluzione. Ultima cosa, prima di salutarci, che canzone ti farebbe piacere ascoltare nei prossimi giorni e a chi la vorresti dedicare?
0: Mia moglie, non saprei in questo momento.
1: C'è una canzone che vi...
0: Guarda, magari me ne vengono in mente 100.000.
1: Vero. Fai una cosa, me lo puoi scrivere anche WhatsApp, così perlomeno lo vedo. Mi dici, guarda, ti ho chiamato poco fa, mi è venuto in mente il titolo da canzone, così ce lo scriviamo, va bene?
0: D'accordo.
1: Grazie, è stato un piacere, grazie davvero, grazie per essere entrato anche all'interno di Pomeriggio Live. Ti auguro un buon pomeriggio e salutami tua moglie, grazie.
0: Stammi bene, ciao.
1: Grazie caro, grazie. Come vedete, ogni giorno che bello sentire anche voci nuove, persone nuove che entrano a far parte della nostra puntata. Poi, è arrivata la nostra Daria che dice: Frank, secondo me il film, il bambino penso, potrebbe essere Ivan Drago, il famoso Dolph Lundgren che impersonava, vi ricordate, anche Ti spiezzo in due nel film di Rocky. Potrebbe anche essere, perché c'ha un bel fisico, c'ha anche quel viso particolare. Brava Daria, non ti dico se hai indovinato, però ti dico brava Daria perché comunque hai avuto una bella intenzione. Poi chi c'è ancora? C'è un'altra persona che però non capisco chi sia, scrivete per favore chi è, perché sennò non lo so, che mi dice il film potrebbe essere Il Viaggio Fantastico del 1966. Potrebbe, però scrivi chi sei per favore, così almeno sappiamo. Poi sì, allora, ciao Frank, come sei fashion? Alessandro da Savona. C'è Alessandro che mi prende sempre in giro, poi vi faccio vedere perché. Allora, adesso è venuto lo spazio dedicato un po' alla musica, perché alla nostra nonnina, mi permetto di dire, perché si è chiamata anche lei, ovviamente, che ci ha chiamato da La Spezia ieri e va per i 91 anni, quindi tanti tanti auguri di cuore, ma aveva detto: Frank, a me farebbe piacere tanto ascoltare un pezzettino, vi dico veramente una quarantina di secondi, di Riccardo Cocciante, Bruno Lauzi, scusate, con Ritornerai. Bruno Lauzi, genovesissimo, un cantante straordinario, forse ha avuto anche poco successo per quello che avrebbe potuto fare, però è genovese e noi ne andiamo orgogliosi. Eccolo qua, prego.

Che meraviglia, ritornerà, è dedicata alla nostra nonnina di Spezia, meraviglioso, una canzone che è struggente, veramente, bella, bella, bella, complimenti, avete visto abbiamo anche questi piccoli spazi di meno di un minuto per farvi ascoltare i grandi interpreti, e pensate che oggi avremo anche un altro gruppo musicale che ha fatto la storia della musica mondiale, stiamo parlando dei Genesis, perché c'è una coppia, se non sbaglio, adesso poi vado

0: da vedere, forse Anna e Mirko, comunque vado a vederlo, che hanno fatto 30 anni di matrimonio e loro con questa canzone fondamentalmente si sono anche innamorati. Follow You, Follow Me, una canzone pazzesca. Devo fermare un attimo Andrea, un po' di pubblicità, non andate via perché Frank sarà con voi fino alle ore 18 con Pomeriggio Live.
1: Siamo alla Terrazza Colombo, è dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la Terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi avevano una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Ebbene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

15:23, ancora in diretta con il Frank, ma soprattutto con voi. Grazie perché abbiamo iniziato ad avere alla grande oggi, questo pomeriggio, in questa giornata di giovedì, una giornata che ci accompagna poi naturalmente piano piano anche all'inizio del nuovo weekend, dove in questo weekend ci saranno davvero tanti eventi, come al solito poi molti di questi Primo Canale li segue anche con Viaggio in Liguria, sono tante le sagre che vanno a iniziare proprio in questi giorni, poi avremo anche l'agenda che il nostro Andrea poi vi proporrà nel corso della puntata, che racchiude un po' tutto quello che succede durante la settimana di cose belle, quindi cinema, teatro, eventi, sagre, concerti. Insomma, a proposito di concerti, lo sapete che, se non sbaglio, non so se inizia già stasera Andrea, forse domani Olly, forse domani, non lo so, non me lo ricordo. Sì, forse domani. Comunque venerdì, sabato e domenica dovrebbe essere questa 3 giorni dedicata al cantautore, comunque al cantante, forse cantautore un po' troppo, perché lui in realtà fa altre cose, però Olly, che i sandoriani ovviamente conoscono, ma qui al di là dei sandoriani, insomma, so che è strapieno per tutte e 3 le giornate, quindi insomma ha fra le virgolette affittato lo stadio Ferraris, che ritorna a essere protagonista per queste 3 giornate. Ci sono anche persone che addirittura si sono già messe in coda per dormire anche con i sacchi a pelo un giorno, 2 giorni prima. Io li capisco, perché insomma da giovane queste cose le fai, quando cominci a avere la nostra età un po' meno. Allora mi vado a sedere, Andrea, perché sono tante le persone che ci stanno mandando i messaggi, e per esempio sono tanti. Federica, anche lei dice: per me potrebbe essere Viaggio allucinante, un film del 1966. Federica, grazie, vedremo. Poi per quanto riguarda il bambino, c'è Laura che dice: spero prima o poi di azzeccarne una. Dice: per me è Michael Schumacher, che in realtà

A qualcosa di cui, quel viso un po' molto marchiato così, potrebbe essere. Poi, buongiorno, sono Monica, il film dovrebbe essere Amici miei, atto secondo sul lettino operatorio Adolfo Celi. Grande, grande Adolfo Celi. Grazie carissima. Però scrivetemi chi siete, perché sennò non vi riesco a salutare. Poi, ecco appunto, bravo, stasera è il prima delle tre serate, è vero, mi sembrava che fosse già stasera, però, quindi da stasera grande festa con Olly allo stadio Luigi Ferraris per queste tre giornate di concerti, quindi tutti quelli che andranno, insomma, vedrete quanti filmati, quanti reel, quanti pezzi faranno, registrazione e quant'altro, quindi complimenti comunque a Olly che ritorna nella sua città e fondamentalmente la dedica anche per buona parte poi anche ai cuori blu cerchiati, ma in questo caso non solo perché... Poi comunque aveva vinto il Festival di Sanremo, si è fatto comunque conoscere e vi dico la verità, è dotato anche di una bella voce, poi insomma, poi c'è tutto il discorso legato, ma i cantanti una volta non cantavano lì con il coso, come si chiama più, l'autotune, anche Andrea Beneggiamo sa cantare, che al massimo lui suona, l'unica cosa che sa suonare è il campanello di casa e poi basta, però va bene, un po' come me. E forse cantare sotto la doccia, che ogni volta che canti male poi va via anche l'acqua, però va bene, è così. Allora, dunque, siamo arrivati alle 15.25, tanto alle 15.30 vi ricordo che avremo una bella intervista realizzata dalla nostra Eva Perasso, ma ci sono ancora 5 minuti, abbiamo tempo ancora per giocare, poi avremo lo spazio musicale, sono anche tante le persone che ci stanno scrivendo per dire e dedicare alcune canzoni, non può mancare Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore, ci dice Elisabetta. Ci premureremo ovviamente di farti ascoltare anche lui. Poi chi c'è? Super Frank, buongiorno, lei chi è? Arteria? Chi è Arteria? Come sai sono uno dei lavoratori della Superbike, il supermeccanico Fabio, come mi chiama il tuo collega Cirone. Due gare fa da Aragon in Spagna è stata ritrovata una gattina abbandonata. Chiedo alla regia di abbassare un po' il ritorno altissimo, ragazzi, scusate, se no abbassate, grazie, ecco. Dunque, mi diceva, due gare fa ad Aragon in Spagna è stata ritrovata una gattina abbandonata di pochi giorni nel parcheggio dove arriva tutto il personale dei team. È stata recuperata e accudita dai ragazzi del team e dopo una bella lavata nella vasca lavapezzi è stata adottata dall'autista del camion del team. Adesso si trova a Barcellona in piena salute, viziata e coccolata nella sua nuova casa, la Superbike, e anche questo, viva la Superbike, bravo! Complimenti, bellissimo questo messaggio, sono contento di averlo letto, ma non solo perché avete fatto una cosa bella insomma per questa gattina, ma anche per come l'avete fatta e per quel famoso discorso, hai fatto bene, perché troppe persone mettono poi in stretta correlazione sbagliando, quelli con le moto fanno solo rumore, inquinano il pianeta e tutto, invece poi ci sono tantissime persone che sanno amare il prossimo anche se hanno le Superbike. Complimenti, grazie per il tuo messaggio. Poi salutiamo la nostra Gina, ciao, buon pomeriggio, la nostra Gina da San Pier d'Arena. Frank, a me piacerebbe tanto ascoltare una canzone del grande Frank Sinatra. Amore mio, allora noi ci prepareremo con Frank Sinatra, ne ha fatte talmente tante che non possiamo sbagliare. Magari se c'è una canzone in particolare dimmelo, scrivimelo che lo mettiamo, se no ne mettiamo una noi. Poi dobbiamo salutare, devo salutare anche l'amico, adesso aspetta che ce l'avevo qui, fra un po' poi faremo vedere un piccolo fotomontaggio che hanno fatto del povero Frank, che insomma c'è un amico che si diverte essendo rasato, vedete, anzi io oggi ho anche i capelli troppo lunghi, però lui poi mi fa crescere sempre i capelli, adesso poi ve lo farò vedere. Dunque, ieri sera è andata in onda la nuova puntata di Viaggio in Liguria, dedicata alle spiagge, e avete visto che almeno il sottoscritto e se non sbaglio anche Alessandra Boero abbiamo parlato di quelle che sono le spiagge che offrono la possibilità di portare anche i vostri cani, ok? E a tal proposito, parlando di Viaggio in Liguria, Andrea, se tu sei pronto, ne possiamo
sì, vi faccio vedere questo pezzettino proprio che ho realizzato a Cogoleto, e poi ne avremo anche altri invece, in questo caso realizzati da Elisabetta Biancalani piuttosto che dalla nostra Emanuela Cavallo. Allora andiamo a vedere questo pezzettino che è andato in onda proprio ieri sera di appena 2 minuti, così sappiate che se avete dei cani ovviamente e volete portarli in spiaggia con voi, ce ne sono tanti in Liguria, ma nello

0: Lo specifico, questa qui si trova proprio a Cogoleto. Prego, grazie. Adesso conosco la signora
1: Alessandra,
0: che è la titolare di questo bello stabilimento balneare proprio qui sul lungomare di Cogoleto, che da tanti anni ha fatto una scelta con i suoi collaboratori: dare spazio ovviamente a tanti tanti umani, ma dare anche lo spazio ai nostri amici pelosetti, nello specifico cani, ma a volte anche gatti. Dico bene?
1: Vero, è successo che siano arrivati anche dei gatti, perché il pet friendly è e accogliere le famiglie al suo completo, cani e persone.
0: E sono tanti i servizi che offrite, ad esempio oggi ne vedremo alcuni.
1: Sì, oggi ci sarà il Soup and Dog, che è gestito da un ex atleta olimpionico. Sì, è una possibilità di fare lezioni di soup col proprio cane.
0: Ah, che forte! Quindi il massimo della natura con il tuo amico del cuore.
1: Esattamente.
0: Ma non è finita qui, perché poi ci sono altri servizi.
1: Certo, c'è la naturopata che ci permette di...
0: Questo è bellissimo.
1: Sì, perché il benessere fa parte, è connaturato nella nostra natura. Cioè, noi vogliamo il benessere completo dei pelosetti, degli umani, di tutti. L'accoglienza per noi è questa.
0: È questa. Quindi ovviamente portate lì il vostro amico pelosetto, vi
1: c'è la possibilità di avere fiori di Bach, consulenze comportamentali, e insomma.
0: A volte ci sono persone che magari dicono: ah, mi sembra fin... per tante persone, insomma, il proprio cane è come un figlio, a volte anche di più.
1: Ma ovviamente, perché comunque ci sono persone che figli non ne possono avere, ci sono coppie,
0: persone anche fragili, certo, per l'amor di Dio.
1: Assolutamente, abbiamo accolto ancora l'altro giorno una ragazza disabile che viene col suo cagnolino. E perché privare una persona dell'accoglienza e della possibilità di andare in mare?
0: In conclusione, voi avete diviso la spiaggia in due, giusto? Da questa parte diciamo gli umani.
1: Esatto.
0: E dall'altra parte?
1: Umani e pelosetti. Siccome vogliamo garantire il benessere a tutti, a chi non piacciono i cani li teniamo separati. Lo stesso vale anche per la zona ristorante, per cui non avrai, se non ti piace il cane, stai separato.
0: Un modo intelligente di accogliere ovviamente i nostri amici a quattro zampe. Come avete visto, non c'è soltanto Cogoleto, insomma ce ne sono tanti sparsi un po' in tutta la Liguria, su tutta la costa da Levante a Ponente, però insomma per esempio anche la nostra Alessandra Boero nella zona di... Ecco, questo era però anche un servizio, un'informazione per tutti coloro che hanno gli amici a quattro zampe. Sappiate che li potete portare, avete visto, ci sono tanti servizi, addirittura c'è anche la possibilità di rilassarvi mentre vi fanno un massaggio, insomma tenere il vostro cane insieme a voi che si rilassa anche lui, va bene? Siamo arrivati alle 15.33, insomma un pomeriggio lungo che vivremo insieme, tanto vi ricordo che intorno alle 16.30 arriverà il nostro Dario Vassallo con un'intervista, poi avremo tutta lo spazio come sempre dedicato a Il Mondo, la rubrica condotta dalla nostra Tiziano Berti, che quest'oggi ci porterà addirittura negli Stati Uniti per farci conoscere quelle persone che sono nate in Liguria, però per mille ragioni poi non vivono più nella nostra regione, però potete immaginare che insomma la forza della terra è sempre forte, no? Insomma il ricordo è sempre quello, però ovviamente loro raccontano come vivono ovviamente poi in altri paesi, la loro vita, cosa fanno di bello e quanto comunque gli manca la terra di Liguria. Ma non solo, avremo ancora lo spazio dedicato poi alla musica, avete sentito le nostre piccole clip che dedichiamo un po' a tutti voi, vedo che siete in tanti. A proposito, mi siedo solo un attimo per salutare ancora Giorgio, buon pomeriggio Giorgio che ci scrive da Cornigliano, ciao, buon pomeriggio Giorgio anche a te, un saluto, a me farebbe piacere tantissimo ascoltare una canzone di Eros Ramazzotti, il grande Eros Ramazzotti, anche per te cercheremo naturalmente, però vi chiedo canzone, così cerchiamo di essere un po' più vicini alla richiesta che avete fatto. Dunque, la Daria, ciao Daria, dice: nelle richieste delle canzoni non ho ancora sentito parlare di Fabrizio De André, forse per sbaglio. Daria, in realtà sai che fino adesso non l'ha chiesto nessuno, però hai fatto bene, perché quando si parla di Sua Maestà Faber, Fabrizio De André, chapeau, come si dice in Francia, no? Ci togliamo tanto di cappello. Se ci fosse qualche canzone, insomma, ne ha fatte di meravigliose. Se ce n'è una in particolare, comunque dare anche a te che farebbe piacere ascoltarla, tu sai che siamo assolutamente a disposizione. Ok, saluto ancora un paio di persone e poi lancio il servizio della nostra

0: Eva Perasso. Buon pomeriggio Franco, un saluto anche dalla Manuela che ci scrive da Recco, la bella Recco, buon pomeriggio anche a te, grazie per essere con noi. Io mi sono innamorata anch'io con Miguel Bosé, allora no, Miguel Bosé è grande, noi ragazzi, vi ricordate, noi ragazzi del 56, quindi pensate che anche lui c'ha i suoi annini, c'ha 70 anni, il fanciullo, che poi mi dispiace un po' averlo visto Miguel Bosé trasformato. Era un po' l'idolo delle ragazzine dell'epoca, tutte quante, insomma io ho 60 e passa anni, e tutte le ragazzine dell'epoca avevano nella propria cameretta comunque il poster di Miguel Bosé, insomma, perché era veramente un belli, poi alcune anche Richard Gere, ma quelle che sono venute dopo, prima c'era Miguel Bosé. Peccato che alla fine si è trasformato un po', poi addirittura la mamma è morta per Covid e lui ha detto assolutamente non era stato per il Covid, che era tutta una bufala al Covid, tutte queste cose qui, si è trasformato, è diventato tipo una sceta, non so, ormai avevo visto una foto irriconoscibile, però insomma ognuno poi nella vita cambia, prende le proprie decisioni e cambia la propria vita. Allora andiamo ancora avanti, ancora un secondo. Susanna dice: vorrei sapere a che ora c'è il corteo di Cornigliano stasera, grazie Susanna. Susanna, mi informo immediatamente e te lo faccio dire. Nel frattempo chiedo a Mario Bucculi di lanciare quindi la prossima intervista realizzata dalla nostra Eva Perasso. Noi ci vediamo, perché abbiamo ancora tante cose da fare insieme, da giocare e da divertirci. Rimanete insieme a noi.
1: Decolla l'estate ligure e genovese degli spettacoli, tanti concerti, tanti eventi, e ritorna il secondo appuntamento con il Basco Dom al Teatro Carlo Felice di Genova. Buongiorno Giovanni D'Alessandro, direttore della Business Unit Retail del gruppo Sogegros.
2: Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno.
1: Qui ogni promessa è un debito, D'Alessandro, perché ci eravamo detti che ci avrebbe dato in anteprima insomma la notizia di quale sarà l'artista che sarà al Carlo Felice con voi per Basco Dom il prossimo 7 di luglio.
2: Evidentemente con ogni promessa è debito, al punto tale che con un quarto d'ora di anticipo rispetto al lancio del comunicato ufficiale vi posso annunciare con grandissimo orgoglio chi sarà l'artista che il 7 luglio animerà la seconda serata di Basco Dom. Si tratta di una cantautrice tra le più importanti della scena musicale italiana, che ha conquistato il pubblico grazie alla sua voce intensa, veramente inconfondibile, e in linea con quelle che sono un po' le tradizioni che le serate musicali che Basco ha offerto ai propri clienti e ha portato negli ultimi 10 anni sempre in evidenza e regalandole alla città, anche quest'anno abbiamo deciso quindi di ripercorrere lo stesso percorso. Quindi con grandissimo piacere che annuncio che il 7 luglio al Carlo Felice avremo come graditissima e grandissima ospite Noemi.
1: Noemi, benissimo, ci ha fatto un po' sospirare Alessandro, ma ce l'ha detto. Intanto abbiamo visto passare le immagini della prima delle due serate che è stato, in cui sono stati i protagonisti i Pirati dei Caruggi al Carlo Felice, un Carlo Felice tutto esaurito.
2: Veramente clamorosa da parte dei nostri clienti, del pubblico che è affezionato alle manifestazioni di Basco. Siamo molto contenti ovviamente di come sono andate le cose, del riverbero anche dei giorni che hanno seguito l'esibizione dei Pirati dei Caruggi, perché è stato un continuo ricevere anche il nostro call center i complimenti e poi le richieste ovviamente per sapere appunto di noi. Mi ho tirata un po' lunga, ma perché ovviamente avevo promesso di lasciare anche, oltre che il nome, anche un po' di suspense. Ecco, colgo l'occasione invece per tracciare un paio di passaggi importanti, perché le prenotazioni per questi posti, che ricordo sono limitati perché copriremo completamente la capienza del Carlo Felice, sono circa 2000 posti, avverranno a partire dal 25 giugno, quindi il 25 giugno inizieranno le prenotazioni. Cosa importante per chi non ha ancora dato tutti i consensi per gestire i propri dati e tutte le informazioni, fatelo, perché oltre a avere ovviamente un vantaggio nell'avere tutte le notizie in anteprima, anche in questo caso c'è una sorta di solco privilegiato che serve appunto per prendere uno dei posti a disposizione. fino all'esaurimento dei posti, ovviamente andremo in capienza. Cosa importante, i posti sono garantiti fino alle 20:40.

0: della serata delle 7 di luglio, poi ovviamente andranno a essere colmati qualora non potesse avere più l'opportunità di raggiungerci da tutte le persone che nel frattempo avranno composto la lista di attesa. Cosa importante, quindi, concentrarsi per il 25 di giugno, dove ci sarà appunto il famoso Peak Day, chi prima arriva prima riesce ad accaparrarsi un posto.
1: Dunque, benissimo, riassumendo, il 25 di giugno ci sarà l'apertura delle prenotazioni attraverso il portale di Eventbrite, poi adesso ci racconta anche bene dove troviamo questo link. 7 luglio la serata, mi raccomando la puntualità, se no c'è l'opportunità per chi non è riuscito ad avere il biglietto appunto di entrare e di andare a occupare i posti che sono rimasti liberi. Dove si trova il link a partire dal 25?
0: Allora, si va direttamente su www.basco.it e da quel momento in poi si stradati verso tutta la procedura per appunto il click day. I cancelli, come giustamente Eva le diceva, puntualità, ma i cancelli apriranno le porte, per meglio dire, apriranno alle 20:15, quindi visto il notevole afflusso, coloro che arriveranno sono invitati ad arrivare un po' prima, proprio perché prima si arriva anche, prima ci si sistema e prima ovviamente si riesce ad accedere al teatro, così da essere precisi e puntuali anche con la partenza.
1: Senz'altro la voce di Noemi è un personaggio davvero interessante ed eclettico che tanto è cambiato negli ultimi anni e c'è un po' di tradizione nel prima Basco Arena, adesso Basco Dome, con delle voci importanti femminili.
0: Sì, Noemi è l'ultima delle nostre artiste, perché prima di lei abbiamo avuto Arisa, prima ancora Loredana Bertè, poi abbiamo avuto Irene Grandi, Dolce Nera, Paola Turci. Diciamo che prevalentemente in tutte le nostre serate che abbiamo regalato ai nostri clienti abbiamo sempre privilegiato voci femminili. Abbiamo poi avuto il grande Albano, ma soprattutto quello che abbiamo privilegiato è stato il fatto di avere degli artisti di fama nazionale e internazionale. Nel caso specifico, ricordiamoci che Noemi, cantante romana, è veramente una delle cantanti che negli ultimi anni si è fatta apprezzare molto con le sue ballate, con la sua musica pop, da Vuoto a Perdere, che è la lanciata L'amore si odia, piuttosto che a L'hit del momento, che Tu cosa fai questa sera, che stanno veramente spopolando su tutte le emittenti radiofoniche e anche su tutte le piattaforme streaming.
1: Questo e gli altri eventi fanno parte del progetto Basco for Next Gen, con tanta attenzione all'ambiente, ma anche alla cultura e peraltro una battuta finale anche sul rapporto col Museo Galata, con il Museo del Mare, perché per la giornata mondiale del rifugiato del prossimo 20 giugno torna anche un altro appuntamento che state supportando.
0: Sì, è la serata del 20 giugno, è la serata all'interno della quale Basco, con il progetto Basco for Next Gen, sostiene e supporta il Museo del Mare, la giornata del rifugiato, ma è anche l'opportunità per i nostri clienti di poter accedere gratuitamente alla struttura, cioè sia il Museo del Mare per quanto riguarda Genova, sia il Museo Egizio per la parte di Torino, dove i nostri appunto clienti possono accedere liberamente a visitare queste veramente istituzioni della cultura italiana. Basco for Next Gen continua il suo progetto, continua nell'offrire ai nostri clienti attività che hanno un obiettivo poi fondamentalmente quello di rendere quanto più democratico possibile l'accesso anche a luoghi difficili per una serie di motivi da frequentare. La scelta quest'anno del Carlo Felice va esattamente per Basco Domo, va esattamente in quella direzione, cioè offrire alla popolazione che magari non aveva mai avuto l'opportunità di entrare nel più bel teatro, secondo me, sicuramente della Liguria, ma fra i più belli d'Italia, che ha delle caratteristiche incredibili, ha un fascino strepitoso. Offrire una possibilità di questo genere, secondo noi, è anche un gesto d'amore ed è ancora una volta una restituzione del valore verso i nostri clienti. Sono tutte le iniziative di Basco for Next Gen. Ecco perché prima ho fatto un passaggio sul fatto di dare consensi, non tanto per ricevere le attività commerciali che sì sono importanti, ma anche per ricevere in anteprima tutti quelli che sono i contenuti che la nostra piattaforma Basco for Next Gen continua a editare, continua a diffondere. Quindi diventa veramente importante.
1: Grazie, grazie Giovanni D'Alessandro, direttore della Business Unit Retail del gruppo Sogecross. Appuntamento dunque al Carlo Felice il 7 luglio con Noemi. Buona giornata.

0: Grazie, grazie Eva. Mi raccomando, il 25 è il Click Day. Prenotatevi perché i posti sono limitati. E ci vediamo il 7 luglio. Grazie ancora, buona giornata a
1: grazie,
0: tutti.
1: Grazie, buon lavoro.
2: Amici di Primo Canale, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Ci attendono giornate molto calde e soleggiate anche in Liguria per la presenza dell'anticiclone subtropicale africano, con temperature inizialmente più contenute, ma poi anche sulla riviera ligure tenderanno ad aumentare giorno dopo giorno. Vediamo il dettaglio della giornata di venerdì, partendo dalla provincia di Imperia. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, anche se con qualche addensamento al pomeriggio sulle Alpi Liguri. Venti deboli di brezza, mare generalmente poco mosso. Anche a Savona e provincia la giornata di venerdì sarà ben soleggiata, con mare poco mosso e temperature che sulla costa ancora staranno al di sotto dei 30 gradi, mentre li supereranno nelle aree interne. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, con temperature intorno ai 27-29 gradi lungo la zona di costa, mentre nell'area interna sul versante padano si potranno anche toccare i 34-35 gradi. Anche sul Tiguglio la giornata sarà tipicamente estiva, cieli sereni poco nuvolosi, venti deboli di brezza e temperature in aumento. Concludiamo infine la giornata di venerdì con lo Spezzino, dove chiaramente la situazione non cambia, tanto sole e clima caldo. Nella giornata di sabato prevalgono ancora condizioni anticicloniche su tutto il nord Italia, che se il rischio di qualche locale temporale, soprattutto sulla zona occidentale montuosa della Liguria. Temperature in aumento, massime fino a 30-32 gradi anche sulla costa. Domenica, giornata ancora tipicamente estiva soleggiata e clima sempre caldo, con temperature che tenderanno ulteriormente a salire di qualche grado. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Siamo alla terrazza Colombo, è dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Ebbene, noi abbiamo bisogno, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

15.48, ben ritrovati ancora insieme con Pomeriggio Live, il lungo pomeriggio di Primo Canale, come tutti i giorni insieme a Franco Nativo dal lunedì al venerdì, ad esclusione solo del martedì che, come sapete, è appannaggio del mondo della politica, con tutti i collegamenti appunto che vengono

0: poi effettuati con Palazzo Tursi e quant'altro, però per il resto poi ci sono sempre. Il numero verde a vostra disposizione se volete salutare il Frank, mi farebbe piacere ascoltare anche qualche voce nuova, ad esempio anche dalla riviera di Ponente, 800 640 771, oppure WhatsApp. Mi raccomando, questi due numeri importanti scriveteli da qualche parte, un'agendina sul vostro telefono, dove volete, in modo e maniera che qualsiasi cosa siamo sempre in contatto. Allora, tanto abbiamo risposto anche alla ragazza, il corteo di Cornigliano questa sera partirà alle 20:30, poi ho visto che lei ci ha anche ringraziato, grazie. Allora, io vado subito a leggere ancora un po' di messaggi, ne sono arrivati molti e ringrazio come sempre anche della vostra testimonianza, ma anche del vostro affetto. Dunque, allora salutiamo ancora Susanna, che appunto gli abbiamo risposto, in partenza del corteo questa sera alle 20:30 del Cornigliano, grazie per il bel servizio che offrite ai telespettatori, grazie ovviamente anche a te. Salutiamo anche il nostro Giorgio, buon pomeriggio Giorgio, un saluto anche da te, se non sbaglio Giorgio ci chiama da ci scrive da Molassana, buon pomeriggio anche a te. Poi chi abbiamo? Abbiamo la nostra Luisella, buon pomeriggio Luisella, grazie anche a nostra Luisella che come sempre tutte le volte ci fa tanti complimenti, oggi peraltro ci chiede anche se fosse possibile ascoltare una canzone di Pupo, il gelato, ve lo ricordate il gelato al cioccolato? Come no, ce lo ricordiamo. L'abbiamo mangiati anche tanti. Allora, adesso parlando di musica, io vi ricordo ancora una volta, vi fa piacere fare una dedica a qualcuno? Benissimo, siamo a vostra completa disposizione. Un anniversario di matrimonio, il vostro figlio, vostra figlia si è laureata, comunque un evento bello, importante, c'è una canzone che vi fa star bene, che fa parte del vostro passato, presente, quello che volete. Oh, non dovete solo dedicare canzoni di 200 anni fa, potete chiedere anche una canzone ai giorni nostri, c'è il nostro Andrea Benegiamo che sa tutto, anzi ha vinto anche un concorso e un jukebox, lui è un sarabanda vivente fondamentalmente, però al di là degli scherzi, scrivete soprattutto il titolo della canzone, quella che fa parte del vostro io, ok? Allora, parlando di musica, dobbiamo andare, ci fa con tanto piacere, nei giorni scorsi l'amica Sandra ha detto: Frank, mi farebbe piacere dedicare una canzone del grande Pino Mango, poi è scomparso, insomma le sue tracce le sta seguendo sua figlia molto brava, che dobbiamo davvero fargli i complimenti. Però prima di tutto abbiamo un'altra telefonata, vediamo di chi si tratta. Buon pomeriggio, eccoci. Pronto? Va bene, provate a vedere se riuscite a recuperarla. E non abbiate timore, non vi mangio, cercate di l'unica cosa che vi chiedo, quando chiamate abbassate subito il volume del vostro televisore, perché sennò non riusciamo a comunicare per via del ritardo che c'è tra la telefonata e la diretta, va bene? Allora, dicevamo, la Sandra mi ha detto: Frank, riesci a dedicarmi una bella canzone di Pino Mango? Ecco, niente, non riusciamo ad andare avanti. Allora, adesso vediamo se riusciamo a prendere questa telefonata o se poi lanciamo la canzone. Va bene, allora questa va bene. Buon pomeriggio, eccoci in diretta. Chi abbiamo?
1: Pronto, sono Margherita.
0: Oh, Margherita, che bello ogni volta sentirti. Come stai, Gioia?
1: Volevo dire, quel bambino è mica Boskov, l'allenatore del Doria?
0: L'allenatore della Sampdoria è Vujadin Boskov. Chi lo sa, potrebbe anche, sai, qualcosina ce l'ha, a dirti la verità. Tu dici, i colori della Sampdoria, come diceva Andrea, un po' ci sono, non è proprio bianca quella maglietta, però insomma, va bene, lo mettiamo lì, Margherita, va bene?
1: Ecco, okay. Va bene.
0: Senti, Margherita, tu sai che la canzone mi avevi chiesto Riccardo Cocciante.
1: Ah, va bene, così.
0: No, perché io oggi ho un pezzo di Riccardo Cocciante,
1: Come? Sì.
0: No, ma poi la troviamo, Andrea, perché ce l'abbiamo comunque. No, ti dico, se vuoi oggi...
1: Ah, va bene, se no anche un'altra,
0: Che cosa ti piacerebbe? Se no, cosa ti piacerebbe? Dimmi.
1: Miniera dei Neutron.
0: Mamma mia, che spettacolo. Allora, domani, te lo giuro, ti scarico assolutamente Miniera dei Neutron, è spettacolare, con De Scalzi, Vittorio De Scalzi, una canzone fantastica. Hai fatto una grande richiesta. Margherita, io come al solito cosa ti devo dire? Ti mando un bacio, ti auguro buon pomeriggio e mi raccomando, non abbandonarci.
1: Ciao a tutti, arrivederci.
0: Va bene? Un bacio. Ciao. Che bello sentire sempre queste

voci, dai. Allora, finalmente ci siamo. Adesso, anche se arriva la telefonata, prima mandiamo la canzone. Allora, Sandra e Giorgio mi hanno detto: me lo metti un pezzo di Pino Mango? Mi farebbe piacere ascoltare Lei Verrà, perché con questa canzone è nato un po' fondamentalmente il nostro amore. È una canzone spettacolare. Pino Mango è andato lassù in cielo, ma per noi è sempre qui, perché insomma ci ha regalato grandi, grandi emozioni con le sue canzoni. E allora, per Sandra e Giorgio, davvero con grande affetto da parte di tutto Primo Canale, Lei Verrà. Verrà.

0: Pino Mango, perché era veramente un grande personaggio, bello bello. L'abbiamo dedicata a Sandra e a Giorgio, insomma, tanti tanti anni di matrimonio, si sono conosciuti con questa canzone, e questi 30-40 secondi comunque ci hanno fatto tornare indietro con questa bella canzone che ti abbiamo voluto dedicare, va bene? Allora, Pino Mango l'abbiamo salutato, allora adesso rientriamo a parlare di bellezza del territorio con la nostra Elisabetta Biancalani, e uno stralcio naturalmente di Viaggio in Liguria. Come avete visto, stiamo vedendo un po' tutti i luoghi che poi sono andati a scoprire in queste giornate le mie splendide colleghe di Viaggio in Liguria. Allora, vediamo Elisabetta Biancalani questa volta che cosa ci fa scoprire e dove ci porta.
1: Non si vede solo il fondale, alghe, Posidonia, ma se si ha la fortuna si possono vedere anche i pesci, i polpi, qualsiasi cosa, diciamo. E vediamo intanto in cosa è ricco il fondale della Baia del Silenzio. Cosa c'è da vedere? Intanto possiamo avvicinarci all'eventuale Posidonia, che è vero sinonimo di pulizia del mare?
2: Sì, intanto dobbiamo appunto citarla assolutamente, la Posidonia, in quanto è una pianta marina che abbiamo qua nel Mediterraneo. È una specie protetta, quindi importantissima. Proteggendo questa specie, infatti, si proteggono anche poi tutti gli animali che vivono al suo interno. Qua abbiamo anche cavallucci marini, stelle marine.
1: Speriamo di essere fortunati. Intanto, per far capire, le persone si possono rendere conto che c'è la Posidonia perché il fondale diventa più scuro ad occhio, vero? Anche noi ci muoviamo perché dal fondale un po' sabbioso, quindi più chiaro, vediamo delle macchie scure. Quindi mi stavi parlando di chi sono gli abitanti della Posidonia?
2: Sì, sì, sì, possiamo vedere esattamente queste che si chiamano proprio praterie, come una prateria di erba, però è sotto il mare.
1: Allora, Roberto, adesso a te il compito di mostrarci in trasparenza quello che si può fare viaggiando in SUP, e questa è una delle evoluzioni, diciamo così, Giovanni, del turismo, no? Ci si inventa sempre qualcosa di nuovo.
3: Assolutamente, questo è un modo di fare turismo diverso che coinvolge appunto i turisti in un'esperienza sportiva, perché il SUP comunque sia fa parte di un'attività outdoor e la mette insieme a quello che è rispetto per l'ambiente, e rispetto per l'ambiente parte appunto da conoscere dove siamo e cosa ci circonda. Abbiamo la fortuna di vivere qui in questa Baia del Silenzio, che è bellissima, e come ci diceva Daniele prima, vi è tutto un microambiente che la rende unica nel suo genere e particolare.
0: Bene, siamo rientrati nuovamente in studio, ancora in diretta sino alle ore 18, poi tra qualche istante avremo altri servizi dedicati alla bellezza del nostro territorio, poi andremo negli Stati Uniti con il mondo, insomma abbiamo, e poi ci siete voi. Tanto leggo ancora un po' di messaggi che sono arrivati, poi come al solito lo sapete, se volete salutare anche il Frank in diretta, il numero di telefono a vostra completa disposizione. Dunque, ciao Frank, ho perso le soluzioni di ieri, help, sia della foto che del film di ieri, me le puoi ridire Stefania? Adesso ti ridico poi tutto. Poi a mia sorella Rosina

Gina, dedico piccolo grande amore la sua sorella Angela di Arenzano. Grazie Frank, grazie, grazie. Allora, non te la posso mettere oggi perché sapete che le dediche le prendiamo la giornata stessa per poi ovviamente fare ascoltare le canzoni domani, però mi riprendo, guarda, proprio la tua richiesta e insieme alle altre richieste domani cercheremo naturalmente di accontentarti, però hai visto che tanto ho fatto la dedica, va bene? Quindi grazie, grazie, grazie per insomma anche questa canzone che fa parte veramente del repertorio italiano. Poi può piacere o non piacere insomma Claudio Baglioni, però insomma ha fatto qualcosa di importante, ok? Dunque andiamo avanti. Poi quando Andrea è pronto faremo un salto sulle autostrade, così perlomeno andiamo anche un po' a vedere la situazione del traffico sulla nostra regione, con la nostra regione. Dunque, poi devo salutare anche la nostra Gianna. Buon pomeriggio Gianna, come stai? Spero bene, grazie naturalmente anche a te. Poi chi è che saluto ancora? Anche Marcone, ciao Marco, buon pomeriggio, come stai? Un salutone anche a te, saluti da Montoggio, la bella Montoggio d'estate. Da bambino venivo su dalle tue parti, Creto, Montoggio, acqua fredda, tre fontane, che bei ricordi. Quante giocate a pallone e quante volte arrivava a casa con le ginocchia completamente sbucciate. Guarda mamma, mi sono fatto male, ben ti sta, perché una volta non erano come adesso che se uno fa, ah Dio, mamma mia, si è fatto male, il sangue è uscito un pochettino, no, lì te ne dicevano ancora di altre, anzi adesso sei caduto, ebbene, problemi tuoi. Va bene, allora, tanto ditemi voi Andrea quando ci sei, così perlomeno. Nel frattempo andiamo un attimo a vedere com'è la nostra sopraelevata Aldo Moro, che così perlomeno vediamo la situazione sulla nostra sopraelevata, che penso che non abbia bisogno di grandi presentazioni, insomma la nostra bella, ma più che bella, funzionale, ecco perché quando si blocca la sopraelevata di Genova praticamente si blocca tutta Genova. 347-6766-291, ancora a vostra completa disposizione, se volete giocare, vi ricordo, poi ve lo farò vedere poi tra un attimo. Adesso tanto vediamo la nostra sopraelevata Aldo Moro dalle nostre telecamere di Terrazza Colombo, eccola qua, non c'è nessun tipo di problema. Peraltro brutta invece la notizia che vedete, è morto l'anziano di 93 anni che era stato investito da un'auto ad Albaro. Ultimamente, in questo ultimo mese, ci sono stati tantissimi incidenti mortali, avete sentito anche ieri quello di questa ragazza di appena 23 anni, se non sbaglio, addirittura, insomma, quindi giovanissima, che ha perso la vita in questo incidente stradale. Peraltro, insomma, poi si è venuto a sapere che era una ex dipendente di MT, un autista, insomma, ben vista un po' da tutti, quindi va bene, sono quelle notizie che poi vedete, noi cerchiamo di sdrammatizzare, ma insomma ci sono e le dobbiamo comunque anche dare. Allora, andiamo Andrea. Isola del Cantone, ma quanto traffico che c'è qui, addirittura vedo anche il cartello con qualche chilometro di coda, 1-2 chilometri di coda, come vedete qui il problema è legato ovviamente a che cosa? Avete visto, alla corsia chiusa naturalmente per i lavori di rifacimento a Busalla, sia del tratto, sempre Busalla, e vedete che insomma andremo, è vero che andiamo anche incontro al weekend, però insomma oggi traffico un po' più importante, no? Se non sbaglio in direzione probabilmente Busalla, poi l'avete visto all'aeroporto, Beppe Costa, parole dice presidente, scelta ottima, anche lì cambia ovviamente. Poi andiamo a vedere Nervi, dove invece è tutto bello scorrevole, sia Levante che Ponente non c'è nessun tipo di problema, eccolo qua, guardate, queste sono le telecamere di Autostrade per l'Italia, se infatti vedete ogni tanto qualche immagine che si blocca perché c'è il refresh che fanno ogni secondo. Andiamo a vedere, ce n'è altre? No, va bene. Beh, sì, se poi riusciamo a scaricare quelle più verso magari la Riviera, quindi verso Ventimiglia. Ok, allora andiamo. Sì. Allora, dato che in tanti ci chiedete sempre quante cose belle ci saranno in questa settimana, sagre, feste, concerti, patapim, patapam, ce ne sono un bel po' e vengono racchiuse nella nostra bella rubrica, nella nostra agenda, che vi ricorda un po' in questa settimana, in questo weekend, che cosa si potrà fare a Genova, ma non solo, ma in tutta la Liguria, in tutte le quattro province. Allora, andiamo a vedere quante cose belle si possono vivere e fare ovviamente in questo weekend, e poi noi tra un paio di minuti

0: rientriamo nuovamente in studio. La nostra agenda.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo

0: 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la mostra della filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la mostra internazionale di gioielli e lavorazioni in filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Asso Camerestro fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: 16.07 ancora in diretta con voi, tanto grazie ancora per le persone che stanno scrivendo, mi spiace se ogni tanto dimentico qualcuno, perdonatemi, insomma siete in tanti. Nel frattempo andiamo a vedere ancora un po' di autostrade, qui siamo a Pietra Ligure, come vedete a Pietra Ligure in direzione poi Ventimiglia, quindi verso Ponente, ci sono sempre questi lavori che come potete vedere inevitabilmente creano forti ripercussioni, quindi rallentamenti, poi basta mettere ovviamente un paio di mezzi pesanti davanti e quindi si formano le code, anche perché poi la velocità è quella che è. Cercate sempre di prestare sempre molta attenzione, perché poi quando si liberano magari qualcuno tende a schiacciare un po' il pedale dell'acceleratore e non è il massimo della vita, perché poi inevitabilmente poi si verificano. Ecco, siamo sempre verso, sì, siamo sulla 10, penso sempre in direzione Ventimiglia, però qui vedo che la situazione, vedete, è più tranquilla, perché qui si sono di nuovo riprese tutte e due le corsie in ambo i sensi di marcia, però tenete presente che poi i lavori arrivano sempre o da una parte o dall'altra, quindi cercate sempre. Non so se ci abbiamo ancora la 26, forse no. Peraltro per la Sampdoria, la vedete la notizia di Possanzini, che poteva diventare insomma il prossimo allenatore della Samp, ha detto di no ai blu cerchi per poi accasarsi al Sud Tirol. A questo punto insomma si parlava di Pechia, si parlava di una figura internazionale, vedremo, perché manca anche pochissimo all'inizio del ritiro per la Samp, quindi vedremo, perché per adesso non si sa ancora nulla. Saluto anche Ginny, ciao Ginny, come stai? Buon pomeriggio, che non è il nostro Jenny, ma questo è Ginny, ciao Ginny, un buon pomeriggio anche a te. No, è vero. Ieri, possiamo fare gli auguri a Gianluca. Gianluca Messina, cos'è? Un maschio? Un maschietto, il nostro Gianluca Messina, ieri è diventato papà, e allora tanti tanti cari auguri Gianlucone, goditi il tuo bimbo, piccolo, che bello. Allora, poi ovvio i problemi, poi quando c'è il figlio ce l'hai sempre, perché poi c'hai sempre l'ansia, che ora arriva, che ora ritorna, qui, là, cosa farà da grande, però per adesso è appena nato, goditelo, se ti farà dormire, perché poi bisogna vedere quanto ti farà dormire. Allora, un altro pezzo, io direi, cioè, cosa dici, ce la facciamo? Allora abbiamo un'altra clip, della Emanuela Cavallo, quindi parliamo ancora di viaggio in Liguria, la nostra Emanuela Cavallo, vediamo che cosa è andata a scoprire e che cosa ci presenta. Tutte queste pillole, clip, ci fanno capire quanto è bella la nostra regione Liguria, prego.
1: Primi assaggi di mare nella spiaggia di Marinella di Sarzana e Fiumaretta di Amelia, una locale

0: località balneare molto molto frequentata, cerchiamo di capire innanzitutto da chi sono i clienti, i frequentatori abituali di questi lidi.
1: Allora, la maggior parte a Marinella sono clienti che hanno comprato la casa negli anni 70, 80, 90, quindi li conosciamo quasi tutti, diciamo. Poca gente nuova, pochi stranieri, non so, preferiscono magari andare in altri posti, Cinque Terre, magari Forte dei Marmi, Maria di Massa. Qua Marinella in questo momento non offre molto, speriamo che in un futuro breve ci sia qualche novità che li possa attirare.
0: E sono clienti che vengono anche da altre regioni, magari dalla vicina Emilia?
1: Sì, abbiamo Parma, Milano, Brescia, Bologna, Romani, ecco, diciamo. È gente che ha comprato la casa qua, è affezionata a questa piccola frazione, è innamorata di Marinella, perché poi, anche se ha poco, ma ti dà tanto, diciamo.
0: Ecco, questa località ha un vantaggio perché è molto areata. Normalmente prendere il sole, diciamo anche con le temperature calde, estive, è sempre gradevole perché c'è sempre un pochino di venticello, e questo venticello è un vantaggio non solo per chi cerca la tintarella, ma soprattutto per gli sport.
1: Allora, a parte il vento di perturbazione che però purtroppo porta brutto tempo, abbiamo un vento termico che si incanala giù da Punta Bianca verso la Carciofaia, Bocca di Magra, e quindi crea questo sbalzo termico dove c'è un vento sui 12-14 nodi quasi tutti i giorni d'estate, che permette di fare degli sport. Uno tra questi è windsurf, che è nato negli anni 80, 1980, poi si è evoluto con il foil, ora c'è il wing che va molto, il kitesurf, e ci ha permesso di fare tante belle veleggiate e divertirci tanto. Io ho fatto anche qualche gara, anche l'anno scorso ho fatto i campioni italiani, ho vinto la mia categoria dei vecchietti, però insomma è stato bello in tutta Italia. Però nonostante che ho viaggiato molto, Hawaii, Sudafrica, ho fatto tanti inverni all'estero, questo posto mi piace veramente tanto.
2: Bene, questa era la nostra Emanuela Cavallo, che ci ha fatto scoprire anche un po', insomma, le spiagge della parte del Levante Ligure. Avete visto, insomma, poi adesso è il momento, no, del mare, anche se non ci dimentichiamo mai assolutamente tutto il nostro entroterra, che è meraviglioso. Poi io, sapete che amo in modo particolare, insomma, un po' più l'entroterra che il mare, però per l'amor di Dio, bello, bello, bello, ci mancherebbe. Però andare a scoprire anche i piccoli luoghi, piccoli borghi medievali dell'entroterra, ce ne sono tantissimi, ma veramente tanti. Eppure io non so quanti anni è che ormai faccio comunque queste trasmissioni dedicate al turismo, eppure ogni volta ne riesco poi a scoprire anch'io davvero tanti tanti. Quindi ogni settimana vedete che proviamo anche a raccontarvi e anche a proporvi anche voi di andarci con le vostre gambette, vederlo con i vostri occhi, perché un conto è vederlo in televisione e va bene, però poi andarci di persona è tutta un'altra roba. E nel frattempo lo vedete, altro discorso, presa bottigliate per difendere mia figlia, quindi continuiamo a parlare anche di questo discorso legato alla sicurezza e alla percezione della sicurezza nella nostra città. A Cornigliano stasera l'avete visto il corteo che partirà alle ore 20:30 e che comunque Primo Canale poi, insomma, tutte le notizie ve le darà, e come tutte le notizie che potete trovare sempre sul nostro sito ufficiale www.primocanale.it, anche se ormai non si dice più www, non esiste proprio più, basta scrivere Primo Canale. Canale.it, ci siete, con quel layout di una volta che si diceva www. E va bene. Allora, adesso volevo dedicare la canzone alla nostra Margherita, la nostra Marghi, che ci chiama spesso e volentieri, e allora perché non dedicargli la canzone che porta proprio il suo nome e che viene cantata ed è sempre stata cantata da un altro grande della musica. Stiamo parlando di Riccardo Cocciante, piccolo di statura ma grandissimo a livello di artista. Basterebbe dire il grandissimo spettacolo che fece il Gobbo di Notre Dame, ma non solo, che ha fatto veramente milioni e milioni di persone che sono andate a vederlo un po' in tutta Europa, perché è splendido. E ho avuto anche il piacere anch'io di vederlo tanti tanti anni fa. Allora, dedicato a Margherita, ma non solo, a tutti coloro che piace questa canzone, i nostri soliti 30-40 secondi con Riccardo Cocciante e Margherita.
3: Io non posso stare fermo con le mani nelle mani.

0: il grande, grande Riccardo Cocciante, dedicata a tutte le margherite, ma in modo particolare alla nostra Margi. Tanti, tanti auguri, grazie, grazie insomma per chiamarci tutti i giorni, e spero che questa canzone, come a te, abbia fatto piacere un po' a tutti, perché qui parliamo di un grande della musica. Un'altra telefonata in diretta, buon pomeriggio, eccoci.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Come ti chiami?
1: Volevo dire, ma non c'è proprio niente da fare.
0: Chi?
1: Con questa MC per viaggiare un po' meglio, che no. Si viaggia come le bestie, dopo essere stati un'ora al sole a aspettare i mezzi che saltano le corse, fanno. Se ne stanno fregando di noi povera gente che dobbiamo andare avanti e indietro con i mezzi.
0: Con i mezzi, certo.
1: Cosa combinano?
0: Certo. Grazie della sua telefonata. Allora, ovviamente la signora si lamentava del fatto, insomma, delle corse di MT, di tutto quello che sappiamo, insomma, delle cose che sanno, i problemi di MT sono all'ordine del giorno e l'abbiamo capito. Giustamente le persone, come avete visto anche ieri, c'era una persona che dice: io c'ho un turno dalle 8 alle 14 per andare a lavorare, il primo pullman che mi viene a prendere su agli Arzelli, mi sembrava di ricordare, passa alle 9.55, insomma non è il massimo della vita. Veramente bisognerà trovare una soluzione, perché insomma le persone, ovviamente i mezzi, perché poi diciamo sempre cerchiamo di non inquinare, sostenibilità, prendiamo i mezzi, se però poi alla fine non ci sono le corse adeguate, comunque vedremo, è un problema molto molto importante, spinoso, e poi alla base di tutto, come sempre, in primis c'è la salvaguardia dei posti di lavoro per i tanti, tantissimi autisti, donne e uomini che lavorano e che mantengono le famiglie, le proprie famiglie con questo lavoro. Poi da lì bisogna poi trovare tutte le altre soluzioni, però capisco ovviamente la testimonianza di questa signora. E mi dicevi, Andrea, scusa che non ho capito sotto c'è... Ah, ok, no, appunto. Allora, 16 e 18, anche perché guarda, tra 8 minuti poi diamo la linea al nostro Dario Vassallo, che avrà un graditissimo ospite, ma non vi dico ancora nulla. Nel frattempo continuano ad arrivare un po' di messaggi. Mi fai vedere di nuovo, se possiamo, il bambino? Così perlomeno... Allora, tanto c'è la nostra Eugenia che ci saluta e dice: grazie a tutti, buon pomeriggio, grazie per essere insieme a noi, per tenerci compagnia, ok? Allora, c'è il nostro Serio che dice: Frank, neanche Possanzini vuole andare alla Samp, e non è che è andata ad allenare una top che punta alla Serie A. Mi spiace, meno male che c'è il Genoa, sano menaggio, buon pomeriggio Andrea da Pontix. Ormai non ci rimane altro che questo, è caduta la telefonata, vabbè, poi speriamo che non si sia fatta male. Cosa ti devo dire, Andrea? Insomma, se non hai voluto venire qui vorrà dire che insomma dalle altre parti gli offrivano più soldi, che ne so, su Tirolia gli avrei detto: guarda che qua abbiamo un progetto, non lo so, comunque morale della favola, vedremo. Sì, infatti magari gli piace bere la birra e andare su in montagna, va bene, vedremo poi. Telefonata, buon pomeriggio. Pronto?
1: Pronto, Franco?
0: Chi è?
1: Signor Franco?
0: Sì, senza signore. Chi sei?
1: Signorino.
0: Signorino.
1: Io volevo salutare e parlare un po', sorridere un po', perché non puoi sempre ci ha segnati di me. Non è va bene niente.
0: Non è va bene.
1: A posto sei rivolto in questo modo. E quella non te va, perché alla sali e a sedeste bene. E che aveva una befana, capito, del sindaco. Andiamo a fare c'è il Capenardo, c'è un punto, c'è un montaggio.

0: abbiamo tanti musici, ma sempre raggetto, sempre raggetto.
1: Non ne va bene mai una, non ne va bene mai una, da nessuna parte.
0: Poi che cambia l'appartamento, ma mai io volevo guardare di finanza, però io a Napoli, allora di mamma, vieni te perché sei parodi, perché hai il concetto lì, c'è di Napoli, Basilicata, non ti dava appartamenti. Allora Napoli mi dice, ma lì mi stavo venendo a te.
1: Allora, tanto io cerco di fare un po' di traduzione, ma qualcuno spero che capisca la nostra amica, perché giustamente lei è ancora di quelle vere, veraci, e parla in genovese, come è giusto che sia. Però insomma, al di là di tutto, tanto la ringrazio questa signora, grazie, un bacio davvero di cuore. Giustamente dice, alla fine ci lamentiamo sempre un po' di tutto, quando poi invece dovremmo cercare insomma veramente di vivere un po' più serenamente. Poi io capisco che non è così semplice, anzi il più delle volte è complicato, perché poi inevitabilmente i problemi della vita ci sono per tutti, però dice non va mai bene niente, se è bianco è bianco, se è troppo nero è troppo nero, se è giallo, se è rosso. Però alle cusci, cose vuoi fa? Non si può fare nient'altro, cerchiamo di andare avanti, e se si può cercare sempre laddove è possibile, almeno io l'ho sempre fatto nella mia vita e fino adesso mi sono trovato bene, cercare sempre comunque un sorriso piuttosto che un grugno, perché tanto non serve a nulla e ti fai sempre solo del sangue marcio. Grazie, un bacio. Va bene. Allora, il bambino, mi dicevi, Andrea, riusciamo a farlo vedere? Grazie, così tanto saluto anche la Manuela. Buon pomeriggio, Manuela. Eccolo qua, il bambino misterioso che vi fa insomma dannare. Chi è questo bambino misterioso? Avete detto tanti nomi. Non vi posso dire se fino adesso avete ancora indovinato, però insomma, chi sarà? È simpatico, è un bel, c'ha già un bel, insomma è ben messo questo bambino, vi posso dire che non è italiano, così vi do una mano, ma non vi posso dire di più, perché sennò il gioco poi finisce. Nel frattempo vi ricordo alle ore 21 Liguria Calcio con il nostro Graziano Cesari, tutto su Genoa, Samp, Entella e Spezia. Bene, allora adesso signori ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi vi lascio nelle grinfie di Dario Vassallo con il suo ospite. Noi ci rivediamo tra un quarto d'ora, non scappate perché abbiamo ancora tante canzoni da sentire, tante cose da dire e tante cose da fare insieme. Rimanete con Pomeriggio Live.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Ci attendono giornate molto calde e soleggiate anche in Liguria per la presenza dell'anticiclone subtropicale africano, con temperature inizialmente più contenute, ma poi anche sulla Riviera Ligure tenderanno ad aumentare giorno dopo giorno. Vediamo il dettaglio della giornata di venerdì, partendo dalla provincia di Imperia. Poco da segnare dal punto di vista meteo, anche se con qualche addensamento al pomeriggio sulle Alpi Liguri. Venti deboli di brezza, mare generalmente poco mosso. Anche a Savona e provincia la giornata di venerdì sarà ben soleggiata, con mare poco mosso e temperature che sulla costa ancora staranno al di sotto dei 30 gradi, mentre li supereranno nelle aree interne. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, con temperature intorno ai 27-29 gradi lungo la zona di costa, mentre nell'area interna sul versante padano si potranno anche toccare i 34-35 gradi. Anche sul Tiguglio la giornata sarà tipicamente estiva, cieli sereni poco nuvolosi, venti deboli di brezza e temperature in aumento. Concludiamo infine la giornata di venerdì con lo Spezzino, dove chiaramente la situazione non cambia, tanto sole e clima caldo. Nella giornata di sabato prevalgono ancora che se il rischio di qualche locale temporale di calore sulle Alpi e dunque soprattutto sulla zona occidentale montuosa della Liguria. Temperature in aumento, massime fino a 30-32 gradi anche sulla costa. Domenica, giornata ancora tipicamente estiva soleggiata e clima sempre caldo con temperature che tenderanno ulteriormente a salire di qualche grado. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale.

0: Biennale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Valgraveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: 10 anni sono un compleanno da festeggiare e sono i 10 anni che compie Sea Stories. Sea Stories è un progetto di Igor Chierici e lo festeggiamo con lui questo compleanno, che è nato all'Isola delle Chiatte del Porto Antico proprio 10 anni fa e che torna ogni anno a raccontare storie che hanno attinenza ovviamente col luogo, in attinenza col mare. Quest'anno si riparte il 21, dal 21 al 23, con gli incredibili racconti e avventure in mezzo al mare. Io comincerei da qua.
1: Sì.
0: Che cos'è?
1: Allora, ti correggo, sono 23-25, così almeno diamo l'informazione giusta. Allora, quest'anno si parte in anticipo rispetto ad agosto, perché di solito il festival, il suo cuore nevralgico è davvero il mese di agosto. Quest'anno invece anticipiamo per dare un'offerta, anche per festeggiare e celebrare i 10 anni, a giugno. Partiamo con gli incredibili racconti Avventure in mezzo al mare, che è una storia dei più grandi e noti autori che hanno toccato il tema del mare, quindi da Melville a Stefano Benni, per arrivare a Baricco fino a Salgado, Hemingway, e raccontiamo quindi con un trio musicale questi racconti più iconici, attraversando i mari oceanici, indopacifici, per portare lo spettatore in mezzo a questi viaggi, a questi racconti.
0: 10 anni di Sea Stories, se tu dovessi riassumere con un'immagine questi 10 anni, quale sceglieresti?
1: Immagine di spettacolo, indubbiamente Moby Dick, che è stato uno degli spettacoli più iconici di questi 10 anni. Come immagine invece mi piacerebbe vedere questo pubblico a bordo, oggi sul Pequod, domani sul Virginian, piuttosto che su altre navi, come è l'Isola delle Chiatte, quasi metaforicamente, che salpa e parte verso la linea dell'orizzonte come se fosse un viaggio.
0: Come nacque l'idea di portare il teatro sull'Isola delle Chiatte e quando hai capito che poteva essere una location adatta?
1: Ovviamente 10 anni fa, nel 2016, io stavo dalla parte opposta all'Isola delle Chiatte, la zona dei locali, degli ormeggi dei grandi yacht.
0: A bere,
1: mi stavo bevendo il mio spritz e guardavo dall'altra parte e dico, ma porca miseria, ma è un posto meraviglioso, è un palcoscenico sia architettonico ma naturale, possiamo dire, no? E nessuno aveva mai fatto nulla, quindi io andai a bussare a Porto Antico, all'epoca diretto dal dottor dell'astrologo, parlai con lui e gli chiesi la possibilità di approdare per primo con questa missione un po' pionieristica, mi fu acconsentita la cosa e da lì capii fin da subito che sarebbe stato rincuorato anche dalla direzione del Porto Antico e sarebbe stato un successo, e così in questi anni si è confermato essere.
0: Quando è iniziata questa avventura tu potevi immaginare, hai immaginato che sarebbe durata

0: Almeno 10 anni?
1: No, perché ho voluto anche in qualche modo testare, mettermi un po' i bastoni fra le ruote, no? Il primo anno pianista sull'oceano, l'anno dopo sempre con un titolo molto iconico e sicuramente forte, Moby Dick, a celebrare il 25ennale del 92 delle Columbiadi. L'anno dopo invece volevo capire, fu l'anno un po' disastroso a livello locale, italiano, e anche con una cartolina brutta che fu quando cadde il Ponte Morandi nel 2018, però decisi di non fermarmi, di portare avanti questa storia anche in maniera un po' che potesse risollevare anche un po' gli animi, con una storia che più giusta non c'era, che era Shackleton. Però già il nome, la leggenda di Ernest Shackleton, l'eroe dei mari, non era un titolo potente, e in un momento non troppo forte, però ecco, ci fu un grande affetto da parte del pubblico e la riconferma che l'Isola delle Chiatte stava funzionando.
0: In che modo il mare, diciamo così, e il porto non sono diventati soltanto una scenografia, ma anche dei protagonisti di queste storie?
1: Intanto per la posizione che ha l'Isola delle Chiatte, perché il pubblico guarda e traguarda, vede la lanterna e poi va oltre. Quindi in questo modo sia l'area del porto antico, del porto in generale e del mare lascia aperta l'immaginazione. Ogni tanto questo fascio 5-15 secondi della lanterna che passa ci ricorda che laggiù si può partire e andare per mete lontanissime ed esotiche, come dice Melville, che quando racconta nel suo Moby Dick che quando gli uomini guardano la linea del mare iniziano a fantasticare, a perdersi, a sognare mete transoceaniche e posti meravigliosi. E noi siamo legati all'acqua, un po' perché siamo fatti di acqua, e quindi siamo legati a questo mondo che ci fa perdere e ci fa viaggiare con l'immaginazione.
0: C'è un momento particolarmente emozionante, ce ne saranno forse più di uno, immagino, ma voglio dire quello che ti ricordi con maggiore emozione in questi 10 anni?
1: Sicuramente quando decisi, sotto consiglio della direzione del Festival di Borgo Verezzi, di portare in scena Corto Maltese. Quindi per me fu un grande onore vestire i panni di un personaggio così iconico come Corto. Ma la cosa che più mi rallegrò e mi fece sorridere fu il fatto che in platea arrivarono decine e decine di Corto Maltesi vestiti di tutto punto, che volevano autografati le graphic novel ed erano incuriositi di come fosse potuta venirmi in mente l'idea di mettere una trascrizione drammaturgico-teatrale della ballata del mare salato, che era uno dei racconti più interessanti di Ugo Pratt.
0: E com'è cambiato il pubblico, se è cambiato nel corso di 10 anni? Come si è avvicinato il pubblico ai tempi, questa novità? Che adesso non lo è più una novità, ovviamente, però.
1: Certo, 10 anni sono 10 anni, e questo vuol dire che chi era oggi ha 10 anni in più, e questo non vuol dire che il pubblico sta crescendo, anzi se ne sta, indubbiamente sì, chi ne aveva 50 oggi ha 60 anni e via così, ma stanno entrando anche, grazie anche alle offerte che sta facendo il festival, anche un pubblico più giovane. La prerogativa del festival è che non vuole essere convenzionale, il teatro si può fare ovunque, si è sempre fatto ovunque, non deve essere fatto nelle sale teatrali e basta, si può fare in una piazza, si può fare in un contesto in mezzo al mare, perché è proprio la natura del teatro, quello di voler creare spettacolo e fare anche intrattenimento, che non c'è nulla di male nel dirlo, ovunque. E questo ha avuto la bella capacità di attrarre un pubblico molto variegato, dal ragazzo al meno giovane al più anziano.
0: Il rapporto con Genova, con la sua identità marinara, è stato un po' un punto centrale, diciamo, sì, della tua drammaturgia, comunque del tuo modo di vedere il teatro. Cosa racconta della città e del mare, si stories che altri strumenti non riescono a raccontare?
1: Fondamentalmente io ancora non ho raccontato una storia che parla di Genova. Nel Pianista sull'Oceano, a un certo punto, quando Baricco fa l'elenco delle tratte New York, Boston, Rio de Janeiro, Boston, Cork, Genova è stata un porto per gli emigrati italiani. Però non ho mai scritto un testo che parlasse di Genova e il suo legame con il porto. Indubbiamente, per rispondere alla tua domanda, vive la connotazione del posto, sia in mezzo al mare, e quindi quella roba lì è un elemento importantissimo, scenografico e a volte anche sonoro.

0: e attoriale, perché le chiatte si muovono, cigolano e quindi il pubblico è a bordo di una nave a tutti gli effetti.
1: Ecco, era questo anche che ti volevo chiedere: quanto conta il fatto di portare uno spettacolo col sottofondo, magari il rumore del vento, se c'è
0: il vento.
1: Lo sciabordio delle onde, del mare,
0: conta
1: tutto questo,
0: talmente
1: le luci della città dietro.
0: Conta talmente tanto i locali che mantengono la musica e a volte se ne infischiano. No, siamo riusciti negli anni anche a sedarli. No, però conta, vi racconto questo aneddoto. Il primo anno, nel 2016, quando debuttai col Pianista sull'Oceano, poi lo spettacolo ancora oggi circuita e ancora oggi viene portato in teatro, ma l'autunno seguente all'estate del 2016 fu la prima volta che portai questa produzione al chiuso e sentivo che mi mancava qualcosa, sentivo che mancava e non capivo, perché lo spettacolo funzionava, aveva avuto un bellissimo successo di critica, di pubblico, però sentivo quello che mancava era il mare. E quindi chiesi al regista all'epoca: ma possiamo metterci un sottofondo di mare? E poi mi dovetti abituare al fatto che quella roba lì è talmente vera e naturale che l'attore e tutti gli attori che hanno lavorato anche con me, è una delle prime cose che dico: imparate a recitarci dentro, perché quello è un suono ed è un fatto teatralmente, qualcosa che accade davvero, e quindi bisogna recitarci dentro.
1: Prima hai cenato il rumore dei bar, sì, che magari ti disturbavano, poi se la situazione è migliorata. Prendendo spunto da questo, quali sono state le difficoltà maggiori per portare questi tipi di spettacoli?
0: Ce ne sono, ormai si è diventati abili, scafati in tutto, però sono innumerevoli. Lì era una zona dove nessuno aveva mai fatto nulla, dove è un terra di mezzo, perché poi Porto Antico fa parte della città, però è un po' a sé. Però il comune ti chiede delle agibilità, delle licenze di pubblico spettacolo, l'inquinamento acustico, in un territorio che però non è né terra né mare, è una penisola, un'isola delle chiatte. Quindi all'inizio furono tantissime, non per ultima anche quel discorso delle sedute, perché poi è diventato un valore aggiunto quello di essere tutti seduti a terra sui cuscini, e fa molto atmosfera, perché fondamentalmente non possono esserci delle sedute, non si può fare una scia perché affinché possa essere distribuita una platea, perché ovviamente muovendosi le chiatte non verrebbe accolta.
1: Questo è il primo spettacolo, poi ce ne sono però degli altri,
0: sì.
1: Ecco, vogliamo brevemente ricordarli?
0: Assolutamente, 23, 24, 25 giugno Gli Incredibili Racconti Avventure in Mezzo al Mare, il 19, 20 agosto, un progetto molto particolare ma ne parleremo secondo me, perché onirica, è una festa in maschera con dress code obbligatorio, quindi un invito, una chiamata al pubblico di venire mascherati, perché è una serata di musica tecno-elettronica per raccontare la drammaturgia teatrale, però con la commistione della musica. E poi dal 22 al 26 agosto arriva la produzione nuova, che è Nel sogno di una notte di mezz'estate, ovviamente che si rifà al testo di Shakespeare. Ci saranno due compagnie ospite, uno per famiglie, Le avventure del Capitan Barba di Polpo, uno spettacolo per più piccolini, e poi L'uomo migliore di Tommaso Garret a chiudere il festival.
1: L'ultima cosa che volevo chiederti è se ti immagini storie fra 10 anni, come te lo sogni?
0: Ci sono ancora tantissime storie di mare da raccontare, quindi per 10 anni ce n'è. Come me lo sogno? Forse non deve suonare da critica, ma con un'attenzione un po' più attenta, scusate il gioco di parole, da parte di istituzioni e non solo, che possano seguire la cultura. Lo dico, mi faccio portavoce, lo dico per me come direttore del festival, ma in generale per chi organizza, di avere forse un pochino più di attenzione, perché la cultura, ci fu un ministro che lo disse, non porta soldi, non è vero, perché
1: si
0: crea,
1: non si mangia,
0: diciamolo,
1: era Tremonti.
0: Invece si mangia, cioè, si mangia, ma fisicamente, perché Porto Antico, come chi organizza festival, si avvale anche di una forza territoriale, ci sono i locali che possono ospitare pre e dopo spettacolo, il pubblico comunque in questa società di mordi e fuggi, di avere tutto subito, si deve concedere di avere un'ora di tempo per godersi uno spettacolo.
1: Allora, auguri e grazie a Igor Chierich.
0: Grazie a voi.
2: Siamo alla Terrazza Colombo. È dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la Terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione. Non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare.

organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Bene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

15.42, ben ritrovati, pomeriggio live ancora insieme con il Frank e soprattutto con voi, grazie, 800 640 771, oppure il vostro WhatsApp che ormai avete imparato a conoscere. Mi vado a sedere perché vado a leggere ancora un po' di messaggi che sono arrivati. Allora, il nostro Andrea da Ponte X dice: io ho 53 anni ma ho un sogno nel cassetto per lo sport, vorrei vedere Genoa e Doria nuovamente in Serie A, perché è bello comunque farsi il famoso fottò, tanto per intenderci, perché insomma non esiste che due squadre come Genoa e Samp, che rappresentano comunque la sesta città d'Italia, non siano in Serie A, o meglio una c'è ma l'altra per adesso ancora no. Un sogno, ma speriamo i tifosi lo meritano, due tifoserie così meritano di più. Allora, il bambino misterioso, dice Andrea, potrebbe essere il famoso Peters, giocatore del Genoa anni 80. Oh, Potrebbe, chi lo sa, mitico però, che memoria che hai, va bene, grazie, andremo a vedere prima delle 17. Altri messaggi, ciao Frank, quando riesco ti seguo, grazie, spero tu stia bene, bella l'idea delle dediche musicali, secondo me il bambino misterioso potrebbe essere Cristina Daloano o Hulk Hogan, quel bestione là, quello che faceva wrestling, boh, vedremo, comunque Cristina un bacio e grazie come al solito dei vostri messaggi e soprattutto della vostra presenza. Abbiamo salutato Dario con questa bella intervista, poi avremo anche il mondo, andremo negli Stati Uniti. Adesso volevamo fare ancora un piccolo frammento musicale, sempre di una cinquantina di secondi, non di più, perché ovviamente vogliamo stare anche nel regolamento, quindi a questo punto è la volta di Gianfranco e Gisella. Gianfranco e Gisella mi hanno anche mandato un bel messaggio, si sono conosciuti una quarantina di anni fa, da lì non si sono più lasciati, hanno come tutti insomma trascorso momenti molto molto difficili, però alternati a tanti tanti sorrisi, e se c'è una canzone che ci ha sempre legato, che l'ascoltavamo al mare quando andavamo con la Vespa, pensate voi, con la Vespa, le prime Vespe 50 125 primavera, quindi

Peraltro la Vespa ha compiuto 80 anni. A proposito, poi se Andrea poi più avanti mi trovi una foto della mitica Fiat Topolino, ha compiuto anche lei, se non sbaglio, 80 anni, quindi mitica la Fiat Topolino. Comunque diceva, con questa canzone, ragazzi, questa è non è una canzone, è un patrimonio universale. Stiamo parlando di Phil Collins alla batteria e alla voce solista, i Genesis. Penso che non abbiano grandi presentazioni. Guardate che cos'è questo meraviglioso concerto, registrato ormai una 35 anche qualcosa anni fa, spettacolo dedicato a Gianfranco e Gisella per il loro amore meraviglioso, questo Follow You, Follow Me.

0: Mamma mia, ragazzi, da pelle d'oca, Follow You, Follow Me, i Genesis con la voce solista e la batteria di Phil Collins. Peraltro facciamo davvero tanti tanti auguri a Phil Collins, perché insomma non se la passa bene, ormai insomma è fermo su una carrozzella da tantissimi anni, insomma, però è stato un grandissimo, veramente grazie per tutto quello che ci hai regalato e per quello che ci avete regalato, perché i Genesis hanno scritto pagine indelebili di musica, complimenti. Allora, tanti tanti auguri l'abbiamo dedicata a Gianfranco e Gisella per i loro davvero tantissimi anni ormai che stanno insieme. Complimenti, complimenti. Allora, andiamo avanti, perché adesso vi porto negli Stati Uniti. Qui eravamo insomma con un gruppo inglese, adesso invece andiamo negli Stati Uniti, andiamo a Green Bay, dove la nostra Tiziano Berti ha registrato una bella puntata del mondo. Vediamo come vive insomma questa persona negli Stati Uniti e quanto si ricorda insomma della sua comunque Liguria, perché insomma la Liguria poi come sempre ti entra nelle ossa, poi quando non ce l'hai ti manca, quando invece ci sei magari sei sempre lì a parlarne a volte un po' troppo male, però siamo fatti così. Non andate via perché la trasmissione non è ancora finita, voliamo con il nostro aereo negli Stati Uniti, rimanete insieme a noi.
1: Per la nostra finestra sul mondo vogliamo negli Stati Uniti, a Green Bay, Wisconsin. Andiamo a salutare la genovese Elena Mini. Buongiorno Elena.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
1: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella della tua famiglia, come da Genova, facendo credo qualche tappa, siete arrivati negli Stati Uniti e dove vivete?
2: Sì, allora noi adesso siamo a Green Bay, in Wisconsin, abbiamo lasciato Genova in realtà una dozzina di anni fa e abbiamo vissuto 10 anni a Castellammare di Stabia. Questo perché grazie al lavoro di mio marito, che è stato assunto prima a Castellammare e poi gli è stato proposto questa esperienza negli Stati Uniti. Diciamo che il cambiamento è stato abbastanza importante, perché comunque abbiamo dovuto lasciare una comfort zone che ci eravamo creati negli ultimi 10 anni, e sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista di amicizie. Abbiamo vissuto 10 anni quindi a Castellammare, quindi ricreandoci un po' il nostro ambiente, e improvvisamente di punto in bianco siamo stati catapultati nella realtà statunitense, in un momento anche un po' particolare della nostra vita, nel senso che contemporaneamente a questa richiesta dell'azienda

0: io ho anche scoperto di aspettare la mia terza bambina e quindi c'è stato un attimo di sbandamento e di riflessione, diciamo, dal punto di vista familiare, fino poi a decidere di fare questo salto, ecco. E ora siamo qui.
1: Che cittadina è Green Bay?
0: Allora, Green Bay è contrario di quello che ci aspettiamo dagli Stati Uniti, o meglio, da quello che io mi aspettavo dagli Stati Uniti. Pur essendo una città di 100.000 abitanti, non è una metropoli, come vedete anche dalle immagini, è una città verde. Effettivamente il nome rispecchia quello che lei è. Il primo impatto è stato un impatto di un ambiente molto molto vasto, cioè mi ha colpito molto la vastità degli spazi. Quando la prima volta mio marito è venuto qua, mi ha detto non ti puoi muovere a piedi e io pensavo inconcepibile questa cosa. Effettivamente sono talmente ampie le distanze, talmente larghi gli spazi vasti che hai per forza necessità di muoverti con la macchina. E questo però vuol dire anche tantissimo spazio verde, tantissimo spazio dedicato alla natura, al parco. Effettivamente è una città family friendly. Parlavo con una mamma di un compagno di mio figlio che viene dalla California e chiedendole perché dalla California avete deciso di muovervi e spostarvi qua in Wisconsin, dove comunque le temperature invernali sono veramente proibitive, quello che ha sottolineato è questo essere una città a misura di famiglia ed è quello che poi abbiamo riscontrato anche noi nella nostra vita, perché comunque un esempio banale, ma tutte le scuole hanno il loro playground, il loro parco, la città ha una cosa come 20 parchi comunali e quindi è veramente una città a misura di famiglia, ecco.
1: È una città cara? Fare la spesa, andare al ristorante?
0: Allora, è una città, come penso tutti gli Stati Uniti, è una città cara, nel senso che abbiamo notato, poi venendo dal sud Italia, dove comunque i prezzi, già vedevo la differenza rispetto a Genova, i prezzi degli Stati Uniti sono prezzi molto alti, sia per quanto riguarda la spesa, perché si raddoppia il costo medio di una spesa italiana, ha anche i servizi. Forse l'abbigliamento è la cosa che invece riesce a più o meno essere in linea, ma i servizi, io sto cercando adesso un corrispondente di un nido per mia figlia e i costi sono veramente proibitivi. Quindi diciamo che probabilmente sono paragonate agli stipendi americani, agli stipendi statunitensi, però vivere qua da quel punto di vista è abbastanza impegnativo.
1: Dal punto di vista della socialità, è facile fare amicizia, forse avere tre bambini ti aiuta anche con la scuola, entrare in contatto con le altre famiglie, gli altri genitori?
0: Allora sì, diciamo che il fatto di avere dei figli è sicuramente un punto a nostro vantaggio e abbiamo trovato nelle famiglie della scuola soprattutto un grandissimo aiuto nell'inserimento, perché comunque sono state già da subito molto accoglienti, si sono presentate anche nel momento in cui io avevo bisogno di un aiuto dal punto di vista gestionale. Ci sono sempre venute incontro.
1: Ah, che
0: Dall'altra
1: bello.
0: parte è molto difficile invece avere una socialità, la socialità italiana, quindi riuscire a scambiare due chiacchiere piuttosto che per strada, perché per strada incontrare e incrociare una persona per strada è praticamente impossibile. Su quello è un po' un aspetto che mi manca dell'Italia. Quindi la socialità continua italiana qua è sicuramente molto ridotta, per quanto le persone singolarmente siano molto accoglienti e molto disponibili, ecco.
1: Tu ricordiamo l'età dei tuoi figli per capire anche come sono stati inseriti. Adesso tu dicevi stai cercando l'equivalente di un nido, ma gli altri due sono più grandi.
0: Sì, allora ho una figlia di 9 anni e un figlio di 7 e adesso poi è arrivata la

0: piccolina a ottobre,
1: E loro come hanno
0: quindi
1: preso questo cambiamento, questa nuova scuola, questo nuovo paese, questa nuova
0: allora.
1: lingua?
0: Lo shock c'è stato più che altro la preoccupazione iniziale, perché venivano da una completa, non parlavano nessuno dei due niente di inglese, quindi erano entrambi, soprattutto la grande, un po' più preoccupati, di riuscire a comunicare. Devo dire che, in questo quello che ci raccontavano, chi è stato qua prima di noi, e quindi il riuscire a inserirsi e a imparare una lingua da zero in pochissimo tempo, effettivamente è stato effettivamente così, perché noi abbiamo notato nell'arco di 2 mesi un cambiamento incredibile, nel loro rapporto, nella loro comunicazione con gli altri. Quindi, hanno imparato la lingua sia parlata che scritta con una velocità incredibile, che è propria dei bambini, perché è impensabile anche da tutti i punti di vista, ecco.
1: Senti Elena, non posso che farti questa domanda perché la regia, quando ha saputo che ci collegavamo con Green Bay, è impazzita per la squadra di football. Non so se ci sia anche qualche immagine, queste, diciamo, tutti con questa testa nel formaggio, mi hanno detto. Io l'ho imparato così. Non so se avete avuto modo già di capire un po' come va lì lo sport.
0: Allora, Green Bay sono i Green Bay Packers. Il momento della partita di football è per la città un punto catalizzatore, e quando c'è la partita, non esiste nient'altro. Noi tra l'altro abitiamo a fianco allo stadio e oggettivamente è spettacolare. Dalla mattina incominciano ad arrivare, persone, e tutti i giardini vengono affittati per parcheggiare le macchine. Quindi anche con questo business di parcheggiatori, e intorno allo stadio il clima è veramente spettacolare, perché c'è un clima si chiama tailgate, di festa, di gioia, sia per chi entra allo stadio, ma pur ospitando 80.000 persone, quindi essendo il secondo stadio più grande dell'NFL degli Stati Uniti, però, sono pochi quelli che oggettivamente riescono a entrare. Sì, un po' per i prezzi, un po' perché ci sono delle liste d'attesa infinite, ma è l'ambiente che anche si crea all'esterno. Chi anche non entra è in questo clima di gioia,
1: Di festa,
0: di
1: stiamo vedendo
0: entusiasmo.
1: qualche immagine che ovviamente la regia tifosa ha subito trovato per raccontare un po', farci vedere quello che tu ci dicevi proprio di questo ambiente, di questa festa, di questo clima che si viene a creare anche fuori. Senti, anche se non sono molti mesi che vivete lì, che cos'è che ti manca di più dell'Italia?
0: Allora, il cibo di sicuro. No, ammetto che quella è una grossa mancanza. Il primo mese è stata una tragedia, anche perché, siamo stati appoggiati in albergo, quindi, non c'era la possibilità di cucinare, e il cibo precotto americano, qua moltissimo, va moltissimo il cibo precotto, è decisamente impegnativo. Quindi io non vedo l'ora di tornare a Genova per un po' di pesto, che mi manca veramente. E forse un po' il discorso che dicevamo di scambiare
1: Della
0: due chiacchiere
1: socialità.
0: con, esatto, scambiare due chiacchiere con chi incontri per strada. Poi per il resto al momento ci troviamo bene, quindi siamo contenti, e soprattutto, questo cambiamento penso che dia un grosso vantaggio ai nostri figli, perché dal cambiare completamente l'ambiente, lo stile di vita, una lingua che comunque si portano a casa, che gli servirà sicuramente per il loro
1: Certo,
0: futuro.
1: assolutamente. Allora, Elena, io ti ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
0: Bye, thank you very much, and, have a good day.
1: Grazie, grazie mille a Elena, mini genovese a Green Bay, Wisconsin, Stati Uniti. Ciao Elena, ciao!

Amici di Primo Canale, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Ci attendono giornate molto calde e soleggiate anche in Liguria per la presenza dell'anticiclone subtropicale africano, con temperature inizialmente più contenute, ma poi anche sulla riviera ligure tenderanno ad aumentare giorno dopo giorno. Vediamo il dettaglio della giornata di venerdì, partendo dalla provincia di Imperia. Poco da segnare dal punto di vista meteo, anche se con qualche addensamento al pomeriggio sulle Alpi Liguri. Venti deboli di brezza, mare generalmente poco mosso. Anche a Savona e provincia la giornata di venerdì sarà ben soleggiata, con mare poco mosso e temperature che sulla costa ancora staranno al di sotto dei 30 gradi, mentre li supereranno nelle aree interne. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, con temperature intorno ai 27 mentre nell'area interna sul versante padano si potranno anche toccare i 34-35 gradi. Anche sul Tiguglio la giornata sarà tipicamente estiva, cieli sereni poco nuvolosi, venti Concludiamo infine la giornata di venerdì con lo Spezzino, dove chiaramente la situazione non cambia, tanto sole e clima caldo. Nella giornata di sabato prevalgono ancora condizioni anticicloniche su tutto il nord Italia, che c'è il rischio di qualche locale temporale di calore sulle Alpi e dunque soprattutto sulla zona occidentale montuosa della Liguria. Temperature in aumento, massime fino a 30-32 gradi anche sulla costa. Domenica, giornata ancora tipicamente estiva soleggiata e clima sempre caldo, con temperature che tenderanno ulteriormente a salire di qualche grado. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: 17.01 e finalmente l'avevo ordinato da una vita, è arrivato direttamente da sapete chi, quando si compra online. Questo è il mio regalo personale, che mi hanno proprio mandato un messaggio adesso, che mi sta arrivando, me l'hanno consegnato nel giro di 48 ore. Non chiedetemi che cos'è, perché non ve lo posso dire, è una sorpresa, ma so che me lo stanno consegnando, anzi adesso come ho finito la diretta, Andrea, devo andarla a ritirare, se mi riesci a dare poi una mano, perché è leggermente... io pensavo, tu che hai delle belle spalle, te le metto sulle spalle, poi io sto dietro per accompagnarti. Va bene, allora, 17.02, ci permettiamo sempre di ridere un po', di scherzare un po', insomma, perché di cose ce n'è veramente poche da scherzare. Sono le 17.02, tra poco meno di un paio di minuti ci collegheremo con la Newsroom 28, con la redazione giornalistica, anzi, mi dicono che è già pronta, e allora, signor, bella come il sole, dopo 47 giorni di vacanze, ritorna con noi, beata lei, ladies and gentlemen, Aurora Bottino. Eccola.
1: Boom. Allora, ciao Franco.
0: Ben rientrato. Bella serena, bella abbronzata, dai, ci sta.
1: Vediamo quanto dura.
0: Allora, Aurora, facciamo un po' il punto della situazione su tutto quello che sta succedendo, insomma, nella nostra regione. Prego.
1: Sì, Franco, purtroppo parliamo di notizie tragiche, quelle che arrivano da Genova negli ultimi giorni. Iniziamo da un incidente mortale che è stato quello avvenuto nella serata di mercoledì in via Perlasca, quindi la strada che collega San Pier d'Arena a Bolzaneto, sul proprio Polcevera, dove Elisa Bozzano, una ragazza di 25 anni, ha perso la vita, era la guida della sua moto quando si è scontrata contro un'auto che arrivava nel senso opposto di marcia, è stata sbalzata per 15 metri. Per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare, sui social tantissimi i messaggi di cordoglio, anche perché Elisa aveva giocato a pallavolo, era molto conosciuta e lavorava per l'AMT, era un autista, e proprio sui social ci sono stati tanti messaggi di cordoglio, tra cui quello dei colleghi che dice: arrivava con la sua moto di cui andava così fiera, iniziava a parlare con chiunque ridendo e scherzando. Elisa, sarà un po' più difficile stare a Brignole senza averti intorno. Come dicevo, in base alla prima ricostruzione, la giovane era in sella alla sua moto e stava procedendo in direzione monte, quando un'auto guidata da un trentenne che procedeva invece in direzione

mare avrebbe invaso la corsia all'altezza dell'intersezione con via Ponte Polcevera. Le verifiche sono comunque ancora in corso proprio per stabilire l'esatta dinamica. E appunto dopo lo scontro la ragazza è stata sbalzata per più di 15 metri, una vera e propria tragedia. La strada via Perlasca intanto è tornata al centro della polemica, questo perché parliamo di una strada

0: strada era stata chiusa dopo il crollo di Ponte Morandi con la Pila 9 che era crollata proprio lì e era stata poi riaperta nel 2020 con un doppio senso di marcia che sarebbe dovuto essere temporaneo mentre si costruiva il nuovo Ponte San Giorgio. Questo lo dico perché da tempo arriva la denuncia dei residenti, degli automobilisti che parlano di una strada molto molto pericolosa e non solo c'è il limite dei 30 km orari che spesso non viene rispettato, ma c'è anche un problema con la segnaletica orizzontale, ovvero le strisce per terra, perché essendo temporanea le strisce nuove sono state dipinte con il colore giallo, ma sotto rimangono, anche se un po' sbiadite, le strisce invece originali, quelle bianche, che sono delle strisce per un senso unico, quindi strisce che delimitano bene la strada. E appunto anche su questo se ne parlerà nei prossimi giorni, però appunto da 6 anni ormai si tratta di una situazione che doveva essere temporanea. E proprio nell'ultima ora invece sempre sulla morte, questo tragico incidente di Elisa Bozzano, è arrivato l'appello della sorella di Elisa sui social, che chiede a Olly, il cantante che si esibirà proprio in questi giorni allo stadio Ferraris, un omaggio, una canzone in ricordo di sua sorella. Questo perché secondo le sue parole tutte e due sarebbero dovute andare al concerto sabato, purtroppo non ci potranno andare insieme e quindi la sorella ha fatto questa richiesta a Olly, quindi rilanciamo l'appello, anche perché chiaramente le ha scritto su Instagram, non è detto che lui possa vedere tutti i messaggi che gli arrivano e quindi proviamo anche noi nella speranza che questo desiderio, ultimo desiderio, possa avverarsi. A te.
1: Grazie a Aurora Bottino. Naturalmente quando diciamo sempre quelle notizie che poi ti fanno male, ti sono un pugno nello stomaco, ecco perché noi poi cerchiamo con il massimo rispetto poi invece di alleggerire un po' per quello che possiamo con voi, e di questo vi voglio davvero ringraziare, anche perché siamo quasi addirittura di arrivo, anche perché poi arriva a Take, insomma in questo caso partiamo dalla Spezia, andiamo fino a Ventimiglia a bordo di un treno, insomma una trasmissione che andava in onda tanti anni fa sul Primo Canale, che ha avuto un grandissimo successo. Sarà bello rivedere anche un po' i volti di una volta, ma anche i vecchi treni di una volta, che so che siete sempre anche molto appassionati. E per quanto riguarda poi invece il discorso legato ai nostri giochi, è venuto anche il momento adesso di svelare. Partiamo però prima del film, prima del bambino, Andrea, se possiamo, perché insomma siete stati in tanti, devo essere sincero, quindi vi faccio i complimenti, perché questo è un film cult per gli amanti della fantascienza. 1966, Viaggio all'interno del corpo, il famoso viaggio allucinante, no? Era una cosa meravigliosa. C'era una persona sul lettino, avevano creato praticamente, avevano miniaturizzato un piccolo sottomarino e l'avevano fatto entrare all'interno delle vene. Ovviamente un film di fantascienza, ma era incredibile perché dovevano poi andare a operare, a tirare via un brutto. Una cosa pazzesca, guardatelo perché merita. Complimenti a tutti coloro che hanno indovinato. E adesso, signori, è arrivato il momento di svelare anche il nome di questo bambino misterioso. Ce l'ha fatta soltanto una persona, eh? Tanto andiamo a vederlo il bambino. E allora, signori, Andrea, tu sei pronto? E allora, se sei pronto, io direi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ragazzi, ma ve lo sareste mai immaginato che quel bambino sulla sinistra, un po' timidino, già grosso, diventava questo, mamma mia, che grande personaggio, Hulk Hogan, campione di wrestling, attore, insomma, ha fatto di tutto, personaggione veramente. Complimenti a Cristina Di Loano, è stata l'unica a indovinare il nostro. Complimenti, brava. Allora, anche per oggi si esaurisce. Cos'è che ho vinto? C'è Cristina che dice ho vinto. Complimenti Cristina, brava.

0: Non si vince ovviamente nulla se non il piacere di essere stati insieme e io come sempre vi ringrazio perché insomma siete sempre in tanti pomeriggio sia sulle telefonate, oggi peraltro tante davvero e anche tanti tanti messaggi. Bene, allora fatemi ringraziare Andrea Beneggiamo in regia, il nostro Mario Boccuni alla parte audio tecnica per l'ottimo lavoro svolto, un grazie a voi davvero di cuore, un saluto da Franco Nativa, adesso take take, poi subito dopo arriva Tiziano Berti col Medico Risponde quando si parla di salute, lo sapete, siamo tutti assolutamente molto molto interessati. Noi ci vediamo domani pomeriggio, ovviamente dalle 15 alle 18 con Pomeriggio Live. Un saluto da Franco Nativo, ci vediamo domani e buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.
1: Siamo alla Terrazza Colombo. È dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la Terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione. Non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Ebbene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questa convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

0: Siamo un po' di bagagli, eh.
1: Aiuto, vorrei
0: salire. Mi può? Facciamo così, guardi. Che viaggio, sai, dalla Spezia a Ventimiglia, è lungo, eh. C'è questa.
1: Ma se non pesa niente.
0: Perché io ho poche cosine, ho due straccetti.
1: Io che fosse questa. Di piombo, allora dice.
0: No, costumi da bagno. E vedi, quest'anno usa il voile, sa? Allora si valigiate di voile. Questo qua me lo tiene un attimo.
1: Sì.
0: Questo me lo può? Me lo può togliere un attimo?
1: Sì,
0: che... Ecco, ci siamo.
1: Voilà, madame, vous êtes servie.
0: Grazie. Lei è francese?
1: No.
0: Inglese?
1: Je suis pas maîtresse. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que tu veux?
0: Scusi, venga qua. Venga.
1: Che cosa vengo?
0: Venga, che facciamo una conversazione così passa il tempo.
1: Le cose che detesto.
0: Venga, venga qua. Le cose che detesta?
1: Sì, cosa devo dire?
0: Non deve dire niente, cosa dire? Passiamo il tempo. Sì. Lei come lo passa il tempo sul treno?
1: Ah, leggo, scrivo, lavoro.
0: Poeta?
1: No.
0: Cosa scrive?
1: Niente, lavoro, il mio lavoro è tutte carte di lavoro. Adoro il treno.
0: Lei adora il treno?
1: Oh, sì.
0: Ha l'aria di treno.
1: L'aereo è così volgare, una cosa proprio da...
0: È vero, lei è un po' dentro.
1: Da rivattini.
0: Rivattini?
1: Quelli che arrivano adesso, che fanno gli aerei.
0: Ah, è vero.
1: Poi non mi piacciono le hostess.
0: No,
1: sento
0: invece
1: le
0: sul
1: parole,
0: treno?
1: Sono tutti gentili.
0: Cosa trova?
1: Molta, molta cortesia, molta gentilezza.
0: Ma le carte sue che carte sono?
1: Ah no, quello non lo dico.
0: No, vabbè, ma...
1: Ah, ognuno ha i suoi segreti.
0: Guardi che io ci potrei stare fino a 20 miglia qua a osservare le sue
1: carte. A me fa piacere starle
0: vicino.
1: Cerchiamo
0: di capire cosa c'è dentro le carte.
1: Starle vicino. Ah, ma allora è una finta valigia, ho capito,
0: no,
1: qual è il trucco.
0: No, che finta.
1: Ma non c'è niente dentro.
0: Però le faccio vedere.
1: Ma non c'è niente.
0: Apriamo la valigia? Lei di dov'è?
1: Ah, io sono di Milano e di Sanremo.
0: Cosmopolita.
1: Una cosmopolita, sono due posti vicini. Quale cosa...
0: Ma cosa fa dentro quelle carte lì? Che cosa c'è?
1: No, jamais, vous pourrez jamais savoir, madame.
0: No, ma non scherzi, mi dica, adesso ormai siamo curiosissimi.
1: Non c'è niente, le assicuro.
0: Ma perché se le porta sempre dietro,
1: no, come
0: anche
1: lei
0: di domenica?
1: Come lei porta, perché io lavoro sempre la domenica, è l'unico giorno.
0: Che lavoro fa?
1: Ecco, vede che non volevo dirglielo.
0: Che lavoro fa?
1: Faccio l'architetto.
0: L'architetto, quindi sì. Ci sono dei disegni?
1: No, delle note.
0: Note di architettura, è
1: sì.
0: Come il Vasari lei.
1: Ma figurarsi, sono così lontano.
0: Sì, sono passati tanti anni.
1: No, non per come tempo. come
0: bravura?
1: Come bravura.
0: Cioè non vale niente lei?
1: Niente, sono un fallito.
0: Un architetto fallito?
1: Sì, sono il primo che lo dichiara.
0: Senta, ma adesso per esempio va a Sanremo a far che?
1: Ah, vado a Sanremo a vedere degli amici alle 6, domani vado sulla costa azzurra, poi torno a Milano domani sera col treno delle 7.
0: È un viveur?
1: No, vivo sui treni.
0: Viveur du train?
1: Sono viveur di treni.
0: Lei l'ha sposato perché?
2: L'ho sposato, io avevo 20 anni, ci siamo conosciuti, ma non in sala da ballo, Lui era della Marina.
3: Allora, e come già dire? Ero in Marina e l'ho incontrata a Napoli.
0: Ma la divisa ha fatto molto?
3: A lei bisogna chiederlo.
0: Sì?
3: No, ma io ero un marinaio, ero, diciamo così, un po' vivo. Non ero un marinaio morto.
0: No. Ma in ogni porto aveva una donna?
3: In ogni porto
0: lei?
3: Avevo una ragazza da stare in compagnia.
0: Questa signora
3: questa
0: in che porto
3: signora
0: era?
3: Non mi conosceva, è in Napoli lei. Prima di Napoli ho fatto Spagna, Africa, Grecia, Albania, Porto Said, Porto Vardia, Tripoli.
0: Vabbè.
3: Tunisi.
0: Ci crediamo.
3: Ci credo.
0: Poi è arrivata a Napoli e ha incontrato lei. Signora, a lei perché le è piaciuto questo signore?
2: Ma è un po' perché mi piaceva, era un bel biondo.
0: Era un bel biondo,
2: biondo.
0: È un bel biondo.
3: Io non avevo gli occhiali, avevo gli occhi azzurri. Adesso gli occhiali non si vede. Dovrei mettere la lente a contatto per far vedere gli occhi azzurri.
0: Faccio un po' vedere gli occhi azzurri, tolga un po' gli occhiali. Ma lei ha affascinato con gli occhi o con che cosa?
3: Ah, non lo so, io ho parlato sempre, ho avuto una parlantina, non mi sono mai stancato di convincere senza tornare indietro.
0: Ma quante
3: senza
0: donne ha avuto lei?
3: Dunque,
0: può contare?
3: Dunque, donne da contare, donne da rapporto.
0: Rapporto di che tipo?
3: Sessuale.
0: Ah, sessuale.
3: Non tante ragazze. Diciamo così, in tenera età, ma come donna, dopo i 20 anni, relazione abbondante.
0: Abbondante in tutti i porti.
3: In tutti i porti.
0: Quindi...

0: messo il teatro, termine spettacolo teatrale, dalla Marina al comandante, perché andavo fuori a ballare tutto, anche in Spagna.
1: Quanti figli ha lei?
0: 3 femmine.
1: Che sa, e quelli che non sa in giro per il mondo?
0: Ah, non lo so.
1: Non lo sa, eh? Signora, ma se lei scoprisse che lui ha un po' di figli sparsi qua e là?
2: No, ma ormai adesso l'anno prossimo facciamo 50 anni di matrimonio.
1: Quindi se non avete scoperto fino adesso
2: niente,
1: non scoprite
2: no,
1: più niente?
2: Bravo, è bravo.
1: Bravo.
2: Sì, poi bravo. Abbiamo 3 figli, tutti grandi.
1: Tornasse indietro risposerebbe lui?
2: Sì.
1: Ma perché, cosa di così?
2: Beh, è un uomo onesto.
1: Ce ne sono pochi?
2: Sì, un uomo che non è un imbroglione.
1: Quanti ne ha conosciuti di così onesti lei?
2: Nessuno, perché è stato il primo.
1: Anche perché
2: lui.
1: Si è fidata, dice.
2: Sì.
1: Non conoscendo
2: poi, signorina, una volta le mamme non è che facevano uscire, facevano conoscere. Un ragazzo che si conosceva si doveva sposare.
1: Cioè il suo primo amore, questo?
2: Sì, è stato il primo amore.
1: Lei ha capito? Capito la fortuna? Lei che in ogni porto ne aveva una, primo amore, unico e basta.
0: Lei aveva 19 anni e mezzo quando ho sposato. Dunque, perciò in paese e quelle cose lì non è come oggi che si va come amici. Si va in gita, si va in ferie, si va a mare. Loro ai nostri tempi non usava. Però le dico questo, che da quando mi sono sposato...
1: Ha messo la testa a posto.
0: Ho messo la testa sulle spalle.
3: Noi sono 12 anni che ci siamo sposati. Oggi.
1: Oggi?
3: Oggi.
1: Ah, quindi un anniversario che si corona con un'intervista. Signora, venga un po' a farsi vedere, venga di qua,
3: venga, si sieda.
1: Accanto al suo. Facciamo un consuntivo.
3: Mi dica.
1: 12 anni di matrimonio, lasci parlare sua moglie.
4: Sì, 12 anni di matrimonio. Oggi.
1: Mi dica, a 12 giovani. Anni di distanza lo rifarebbe?
4: Sì.
1: Con lui?
4: Sì, sì.
1: I suoi difetti?
4: Sì. Testone, testa dura.
1: È riuscita un po'?
4: È del toro, figuriamoci.
1: E lei invece?
4: Io sono dell'Ariete.
1: Ma lei ci crede
4: ancora?
1: Segni?
4: Sì, sì.
1: Ah, sì?
4: Sì, sì, ci credo. Io sono dell'Ariete.
3: Io no.
1: Non ci credo.
3: È
1: del
3: non
4: toro.
3: Tanto.
4: Quando toro e Ariete hanno le corna, no?
1: Ah.
4: Allora, quando si scontrano...
3: No, ma le corna in che maniera?
4: Fanno le corna
1: lei ha
4: come,
1: le corna?
4: Come bestie.
3: Ma non lo so.
4: Come segni del giotecchiano.
1: Lei ha mai fatto le corna a suo marito? Sia sincero.
3: No, dai, dillo.
4: No,
1: su, ditevelo oggi, giorno del vostro anniversario.
4: No, magari un pensierino.
1: Lei, eh? E lei?
3: Ai.
1: Lei è passato.
3: Io magari anche senza pensierino.
1: Cioè i fatti è passato? Quando è stato?
3: Mai, no.
1: Dica la verità.
3: No.
1: Tanto non la sente nessuno, siamo su un treno.
3: No, mi preoccupa, non che non mi sente nessuno. Qua mi vedono anche molto
1: probabilmente. Mi dica una cosa, ma perché la gente sul treno è così disposta a confidarsi? Perché scende poi?
4: Eh sì, perché scende e poi non si incontrano più.
3: Ma capisce? No, ma non so, anche perché... così. Ho visto che c'è lei che è molto piacevole, non so, così poi...
1: Le dirò anche questo,
3: che siamo partiti da Milano . E non è che abbiamo parlato tanto, quindi mi fa piacere, è una ginnastica la lingua parlare.
1: Sì.
3: Al momento sì, certo.
1: Ma lei si è mai trovata a fare una confidenza ad uno sconosciuto su un treno, a raccontare un pezzo della sua vita, perché dice intanto poi non lo vedo più?
3: Può darsi, sì, anche per passare il tempo.
1: Lei lo racconterebbe più volentieri a un amico o a uno sconosciuto che non vede mai più un pezzo della sua
4: vita?
1: A uno sconosciuto?
4: Sì, certo, perché poi non lo vedo più.
1: Si saluta, si spegne la telecamera
4: e si racconta tutto e si libera di quello che si ha dentro e basta.
1: È un po' come andare dallo psicologo. Andare
4: certo, sì, è vero.
3: Non è che voi... Il magistrato Di Pietro alle volte per fare certe inchieste.
1: No, anche le piante dello Stato, ma proprio noi lo facciamo così per passare il tempo.
3: Ah, ho capito.
1: Ma la vita è come un treno?
3: Certo.
1: Per lei è come un treno?
3: È come un treno, anzi noi siamo arrivati anche quasi al capolinea.
1: Siamo arrivati a Ventimiglia?
4: Sì.
3: Siamo arrivati a Bordighera, noi arriviamo a Bordighera. Comunque siamo arrivati al capolinea proprio anche come età.
1: Sì.
3: Perché dopo il pensionamento si arriva un po' al capolinea.
1: E lei non ha qualche bel hobby? Cioè da che è pensionato?
3: Ma no, io sono un collezionista di quadri.
1: Ah.
3: E ho questo hobby.
4: E lui poi è anche un ex tenore.
1: Ah, mi vuole concludere con un canto?
3: No!
1: Concluda con un canto, si canta sempre sul treno, su che siamo arrivati, avanti.
2: Una
1: cosa, su che poi ci andiamo.
3: Odore ci bacio languide care e me ne trio freme, intanto mi mandano via.

0: Vasda, Vasda.
1: Adesso fai fermare il treno. Lui ha vinto il concorso alla Scala.
2: Di Donzella sta compagna vostra, caggio perduto suona fantasia. Te penso sempre, e si tutta vita mia, io te volessi dire.

0: me ne assoie. Basta adesso, adesso ho concesso troppo.
1: Bravo, bravo, bravo.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Tonino Bettanini, forte della sua esperienza nel campo della politica, del governo, ha scritto una spy story, titolo Rapiti, dalla Siria di Paolo alla Roma di Pietro. Sage Peditori è una curiosissima e interessantissima storia che certamente Tonino ha delle radici reali.
4: Sì, perché innanzitutto è un seguito, anche se chi non ha letto,
3: certo,
4: il precedente può andare tranquillo, è un seguito di una vicenda afghana dove il protagonista, che è un commis di Stato, un consigliere del ministro degli esteri, viene rapito e non se ne sa più niente. E lo ritroviamo in questa vicenda preda di una schiera di terroristi collegati con ISIS-K, ma sono dei dissidenti che guardano alla Siria, al cambiamento in Siria, e qui c'è un dato di cronaca anche reale,
3: attuale,
4: nel recente,
3: certo,
4: governo del 2024, ricordiamo che la guerra in Siria è iniziata nel 2011, e attraversano, lui rapito attraversa questa autostrada del Jihad che va dall'Afghanistan fino alla Siria, fino ad incontrare casualmente un monastero e delle monache trappiste.
3: E da lì la vicenda in qualche maniera cambia.
4: Cambia perché,
3: cambia notevolmente.
4: Sì, cambia perché non c'è soltanto il rapimento inteso,
3: infatti,
4: come rapimento fisico, ma c'è il rapimento rappresentato dall'incontro con una figura, Suor Benedetta, che ha cambiato la propria vita in quello stesso 68 che ha cambiato anche la vita di Brando, l'altro protagonista. E quindi loro due, pur rapiti, pur spettatori di violenza e di atti di terrore, trovano quasi un cielo protettivo e un dialogo che ne riscopre le radici, e quindi c'è questa consonanza della gentilezza e del donarsi, che è la cifra di Suor Benedetta.
3: Tu hai vissuto parecchia di questa storia, parecchi momenti di questa,
4: sì,
3: storia.
4: Sì, diciamo che l'origine è cronaca vera,
3: ecco,
4: nel senso che le monache trappiste dall'abbazia della Trapp sono in qualche modo un lascito anche di mia conoscenza, di mie letture, di una mia esperienza recente. 3 anni in giro per le abbazie europee e ho trovato in Toscana queste monache, le cui sorelle sono andate in Siria molti anni fa, nel 2005, per testimoniare del martirio di loro confratelli che erano stati uccisi da un gruppo terrorista, ma siamo nel 1995, dei fratelli trappisti francesi, che hanno ispirato un film premiato a Cannes, Uomini di Dio, e hanno fondato questo monastero. Sono venute in Italia a raccontare questa loro,
3: certo,
4: esperienza.
3: Certo.
4: Io avevo incontrato le monache di altre abbazie, sono molto catturato dalla bravura e dalla bellezza di vita di queste persone, e ho pensato di mescolare

0: l'esperienza afghana che avevo avuto e anche qualche puntata in Siria che ho fatto assieme al ministro degli esteri tanti anni fa per costruire questa storia che poi finisce a Roma.
1: Certo. Rapidamente, mi dai una tua valutazione di quello che sta succedendo oggi?
0: In Siria?
1: Lì, in quelle zone.
0: Beh, qualcosa sicuramente di meno peggio, e anche se dobbiamo stare un po' attenti, perché quello che accade in Siria è quello che è accaduto in Afghanistan in qualche
1: certo.
0: modo, dove il grande alleato, il grande fratello, starei per dire, americano,
1: ha fatto le valigie di gran carriera,
0: pur di avere un quieto vivere, lascia, abbandona il territorio. Nel caso afghano, i talebani sono dei terroristi in casa, non esportano il terrorismo, e quindi da lì è nato questo terribile scambio che è stata la vergogna dell'Occidente. In Siria abbiamo un gruppo che potremmo definire un po' carinamente, si fa per dire, riformista, che in qualche modo ha abiurato da ISIS-K prima e da Al-Qaeda e sta cercando di costruire delle relazioni in un mondo che è molto plurale.
1: Certo.
0: E lì ho riscoperto che il cristianesimo ha le sue radici.
1: Sì. Grazie. Tonino Bettanini, Rapiti, la Siria di Paolo alla Roma di Pietro, Sagge Editori, buona lettura a tutti.
0: Grazie.
2: Siamo alla Terrazza Colombo, è dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la Terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Bene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno alla dottoressa Francesca Canegallo, ginecologa, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Numero verde 800 640 771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp al 347 67 66 291. Dottoressa, la pillola è solo un contraccettivo? In quali casi viene?
1: Allora, sì, oggi ci tenevo a dare un po' una prospettiva diversa rispetto al classico utilizzo contraccettivo. Diciamo che quando noi pensiamo alla pillola, pensiamo appunto a pillola

contraccettiva, cioè un qualcosa capace di impedire un'ovulazione e quindi impedire una gravidanza. Ma negli anni, con l'evoluzione dei diciamo, ormoni che compongono la pillola stessa, che sono progestinici ed estrogeni, e sono diciamo, ormoni simili a quelli che produce il nostro corpo normalmente, ma sono prodotti di sintesi, e con questa combinazione diciamo, l'utilizzo piano piano nel tempo è passato da essere solo contraccettivo come effetto a un effetto molto più ampio che possa, diciamo, andare su larga scala anche su altre problematiche ormonali dipendenti, e questo grazie anche al, diciamo, agli studi, ai innumerevoli studi e a l'utilizzo anche nel frattempo da parte di milioni di donne nel mondo negli anni di questi ormoni, per cui sono riusciti, abbassando il dosaggio estrogenico e sintetizzando dei nuovi progestinici, a essere sempre più selettivi e quindi a vedere che non solo era impedita un'ovulazione, ma si potevano applicare appunto anche su altri campi, soprattutto sulla, diciamo, sul controllo del ciclo, ma anche a livello dermatologico, nonché a livello oncologico. Se vogliamo fare, diciamo, un po' un distinguo e vedere bene diciamo, i vari campi, sì, in cui oggigiorno può essere applicata la pillola, appunto, in generale, pensando a un controllo del ciclo, tutte le volte che ci si presenta con un ciclo mestruale molto abbondante, molto doloroso, la famosa sindrome premestruale, quindi tutti quei cambiamenti che portano poi alla mestruazione mensile, oppure l'irregolarità stessa del ciclo mestruale, non tutte noi abbiamo un ciclo regolare, ebbene la pillola di per sé comporta una regolarizzazione del flusso mestruale, una regolarizzazione anche nel ritmo e nella quantità e nella durata del flusso e del ciclo. Nonché mettendo a riposo il nostro apparato genitale, permette di prevenire anche dolori o comunque fastidi che sono riportati dalle donne proprio a seconda delle varie fasi del ciclo. Molto spesso oggigiorno si parla molto di endometriosi e la pillola, alcune tipologie di pillola sono state appunto studiate apposta per contenere le problematiche legate a questa patologia, che riguardano sempre il dolore fondamentalmente della paziente durante il ciclo mestruale, nonché per esempio stare, diciamo, tenere sotto controllo il ciclo in presenza di fibromi uterini, se non anche banalmente avendo un ciclo molto abbondante, si va spesso poi in anemia sideropenica, cioè da mancanza di ferro, quindi una regolarizzazione del ciclo comporta anche un miglioramento del ferro, della produzione di ferro, insomma, comunque della forza nella donna. Da un punto di vista di pelle dermatologico, i nuovi prodotti, i nuovi progestinici che sono stati sintetizzati, hanno permesso di diciamo, aiutare in modo più selettivo l'iperproduzione di testosterone, che comporta poi una produzione di acne, di irsutismo, e quindi con questi nuovi preparati si tengono sotto controllo queste manifestazioni di irsutismo, di acne, si tiene sotto controllo la sindrome dell'ovaio policistico, che è una delle, diciamo, patologie o comunque situazioni, sindromi più presenti nel periodo mestruale. Posso elencare anche i benefici che l'utilizzo della pillola per lungo tempo possono comportare sulla riduzione o comunque sul contenimento del tumore alle ovaie e dell'endometrio, perché sempre con lo stesso principio che il corpo, la parte ginecologica viene addormentata e viene gestita da un prodotto che viene assunto dall'esterno, le ovaie dormono e quindi meno c'è produzione di ovociti, più il

0: l'ovaio a riposo e quindi meno ha possibilità di andare incontro a trasformazioni, e la stessa cosa sull'endometrio, cioè su quella parte interna dell'utero che ogni mese una pillola che tenga sotto controllo l'endometrio evita che ci possano essere delle iperplasie, cioè delle, diciamo, delle crescite anomale
1: Certo.
0: e cancerose. Ci sono anche studi su una possibilità di riduzione o comunque di contenimento del tumore del colon. Su quest'ultima parte, diciamo, oncologica, c'è invece sempre la grossa paura rispetto al tumore del seno, che non è da dimenticare, ma in termini assoluti di rischio è veramente molto bassa e diciamo in un'anamnesi, cioè in una raccolta dei dati della paziente e in una proposta di terapia, bisognerebbe anche valorizzare i benefici appunto oncologici rispetto a un ovaio, un endometrio, paragonandoli comunque agli lieve rischio aumentato per tumore al seno.
1: Allora, dottoressa, partiamo con le domande al 347 6766 291. Buongiorno, mia figlia, 38 anni, prende la pillola Azalia. Il ginecologo dice che è quella più leggera, però durante il mese vede come un leggero ciclo. È normale? Grazie, saluti, Norma.
0: Allora, sì, nel senso che da un punto di vista tecnico, per esempio, queste pillole sono date in regime continuo o con pochissime diciamo pause, in modo tale che ci sia un contenimento proprio del ciclo, del flusso più garantito rispetto alla classica, che comunque funziona sempre, di 21 pillole più 7 giorni di pausa. È possibile però che ogni tanto ci sia qualche perdita di sangue, tendenzialmente spesso è più marroncino piuttosto che rosso vivo, ma questo non, diciamo, non comporta il fatto che non stia funzionando bene, non mantenga l'effetto contraccettivo, che comunque diciamo è sempre un po' il principio principale per cui si prende la pillola, e anzi questi regimi più lunghi tendono a dare proprio maggiore stabilità sul flusso. Quindi se ogni tanto succede, non succede niente. È ovvio che, per esempio, io ne parlo spesso con le pazienti, perché se queste perditine diventano abbastanza frequenti, pur non rappresentando un problema clinico, un problema medico, possono, diciamo, portare qualche disturbo nella vita quotidiana della paziente. È vero che è molto leggera come principio attivo.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, domani le nostre telespettatrici.

0: Eccoci ancora insieme con la dottoressa Francesca Canegallo, ginecologa. Stiamo parlando della pillola. Quali sono gli altri utilizzi? Noi siamo sempre abituati a pensarlo solo come contraccettivo. E allora andiamo avanti con le domande al 347-6766-291. Poi vi ricordo che potete, se volete, telefonarci anche in diretta all'800-640-771. Buongiorno, volevo sapere essere delle conseguenze a lungo termine sulla salute. Grazie, Rita.
1: Allora, questa è una domanda interessante, perché diciamo è un po' una delle paure principali delle pazienti, nel senso che molto spesso già il fatto di dover prendere qualcosa che non sia naturale, che non sia prodotto dal corpo, eccetera, dà un po' di riluttanza. E nel momento in cui invece si accetta di assumere ad esempio appunto una pillola, i miti, quello che diciamo da un punto di vista sociale viene detto, che appunto a lungo termine ci possono essere dei problemi soprattutto sulla fertilità, fa sì che insomma la pillola sia sempre un po' un

0: un dubbio, ecco, una problematica. No, è da sfatare anche questo mito, nel senso che in linea generale non viene intaccata, per esempio a livello di fertilità, una fertilità, anzi in linea generale, questo però non vuol dire che allora la pillola debba essere usata per questo, però ci sono meno ovulazioni, quindi comunque c'è un po' più di preservazione a livello di riserva ovarica, e soprattutto poiché la pillola è comunque un utilizzo di ormoni dall'esterno che mettono a riposo il nostro corpo, ma continuano comunque a lavorare, nel momento in cui vengono interrotti, così come si presentava prima il nostro corpo, così si ripresenterà. Quindi quello che a volte chiedo comunque nelle anamnesi, nella raccolta dei dati, è anche proprio capire la motivazione per cui si arrivi a prendere una pillola, perché se ci sono delle irregolarità mestruali è giusto poi valutare nel tempo se queste sono passate o sono rimaste, ma questo non significa che allora bisogna ogni 5 anni interrompere la pillola, piuttosto che fare appunto delle pause prolungate, anzi molto spesso questo comporta poi dei rischi, soprattutto da un punto di vista contraccettivo, perché si ritorna come prima e quindi aumenta il rischio di gravidanze indesiderate.
1: Buongiorno, da molti anni ho un fibroma. Il ginecologo mi aveva detto che con la menopausa si sarebbe riassorbito, ma invece nell'ecografia c'è sempre. Cosa occorre fare? Grazie Maria, anni 69.
0: Allora, da questo punto di vista, ci vuole un'osservazione nel tempo. Il fibroma tendenzialmente, con la menopausa, è come se non ricevesse più, da mangiare, diciamo così, e quindi, se già negli anni a seguire dalla menopausa, è sempre rimasto delle stesse dimensioni o a volte può un pochino diminuire, è difficile che possa sparire perché comunque è una massa di tessuto fibroso, quindi è molto difficile che possa poi, diciamo, sciogliersi, però l'importante è che rimanga di quelle dimensioni. Tendenzialmente in menopausa non si opera, cioè c'è un'osservazione, a meno che questo fibroma non comporti poi dei rischi o dei sintomi importanti per la paziente, ma da come mi dice direi che basti un controllo annuale ecografico. Ecco perché il fibroma poi si vede ecograficamente.
1: Buongiorno, sono consigliati esami di controllo? Sì, quale? Grazie ad Apelli.
0: Allora, diciamo che con l'aumento dell'età e della qualità della vita delle donne, un tempo diciamo sopra gli 80 anni, ma non c'era neanche la cultura di andare a fare dei controlli. Ovviamente un controllo generale per una persona, soprattutto che proviene anche da un'istruzione, eccetera, quindi sa che è importante controllarsi, male non fa. Da un punto di vista prettamente ginecologico, con tutto che io non vieto niente a nessuno, magari si può fare una visita o si può fare un'ecografia, molto spesso si può fare anche un'ecografia transaddominale in modo da valutare un po' tutti gli organi della persona, però diciamo dire no, esiste un limite di età per cui poi non si debba più fare nulla, assolutamente no. Anzi, se la persona lo richiede e quindi si sente più tranquilla e più sicura, è giusto venirle incontro. Ovviamente una visita a un ottantenne è un po' diversa, da una visita in età fertile.
1: Buongiorno, la ginecologa mi ha prescritto Sibilet per l'ovario multifollicolare, ciclo irregolare e a volte molto doloroso e acne leggera. Il mio dubbio riguarda quando si inizia a prendere. Lei mi ha detto il primo giorno del ciclo e poi sempre alla stessa ora. Io preferirei però assumerla per le 9 di sera, ma se il primo giorno dovesse arrivarmi il ciclo alle 5 del mattino, quando posso prenderla affinché faccia effetto? E l'ultima cosa, ogni 3 settimane c'è poi la sospensione, ma arriva subito.

0: Sono un po' confusa, grazie Valentina.
1: Allora, dunque, solitamente non solo la pillola contraccettiva, ma tutti i farmaci sarebbe meglio assumerli a una stessa ora perché proprio in generale il corpo si abitua a ricevere ogni 24 ore il quantitativo di farmaco che serve, anche perché esiste un'emivita dei farmaci, quindi una possibilità di sopravvivenza nel corpo e quindi di funzione che devono svolgere, e se passano troppe ore si rischia che questi effetti vadano a diminuire. Quindi, diciamo, la proposta di assumere la pillola una volta al giorno, ogni 24 ore alla stessa ora, che poi non deve essere la stessa precisissima ora, però diciamo nello stesso periodo di tempo, sarebbe cosa buona e giusta perché funziona comunque di più. Da un punto di vista generale, visto che si inizia tra il primo, secondo, massimo terzo giorno di mestruazione, la prima volta, si può aspettare ovviamente l'orario migliore per prenderla, cioè doversi svegliare alle 5 del mattino per prendere la pillola, penso che una persona dopo pochi mesi abbandoni, diciamo, l'idea di prenderla. Bisogna trovare anche un buon compromesso per poter sapere di prenderla sempre e di prenderla senza problemi. Da un punto di vista tecnico sono 3 settimane, poi se ho capito bene la Sibillette ha anche 7 giorni di pillole placebo, cioè finte. Queste nuove formulazioni servono più che altro proprio per far sì che ci siano meno problemi, meno dimenticanze, perché la persona è portata a prendere una pillola tutti i giorni, sia che sia la pillola attiva, sia che siano le 7 pillole placebo, cioè finte. E la mestruazione tendenzialmente si posiziona proprio nei 7 giorni di pausa o di pillola placebo, solo che non posso sapere esattamente quando si presenterà. Quello che viene specificato è che questa mestruazione che si presenta deve essere più scarsa, meno prolungata rispetto a una mestruazione spontanea, e la cosa che diciamo dovrebbe succedere è proprio che si verifichi in questi 7 giorni. Quello che poi si consiglia è che passati i 7 giorni, che ci sia ancora perdita o non ci sia più, bisogna rincominciare la pillola, perché sennò perde l'effetto contraccettivo ed extracontraccettivo.
0: Sentiamo che linea con noi, pronto, buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno dottoressa Tiziana. Volevo fare un'osservazione alla dottoressa Canegallo, che francamente ne sta parlando un po' troppo bene, secondo me, dell'assunzione della pillola, nel senso che la maggior parte dei suoi colleghi invita a fare una pausa dalla pillola anche durante un anno, 2 o 3 mesi di pausa, proprio per fare tornare il ciclo nella sua condizione naturale e normale. Un'altra osservazione: nei libri non c'è scritto da nessuna parte che la donna deve necessariamente provare dolore durante il ciclo, alcune donne possono avere dei fastidi. Altra cosa, se la pillola ha così tanti benefici come ne ha descritto lei, perché non la può proporre come obbligatoria alle donne fare, prendere l'assunzione della pillola? Risponda cortesemente a questa domanda. Grazie, buongiorno.
0: Grazie.
1: Allora, diciamo che vabbè, l'obbligatorietà non esiste per nulla e quindi non mi permetterei mai di obbligare qualcuno a prendere qualcosa, però diciamo che da donna a donna, paziente, nel momento in cui si parla insieme e ci si racconta sia le problematiche, diciamo magari, o anche le non problematiche di una vita personale, di una vita sociale, di una vita relazionale, di una vita sessuale, molto spesso la pillola, che ripeto non è che sia la panacea per tutto, però molto spesso è proprio una scelta mirata e utile, perché controlla sia la possibilità di scegliere liberamente per la donna se diventare madre o meno e quando lo desidera, sia magari di portare

0: dare dei benefici su una mestruazione, su un ciclo che, al di là che ci siano un sacco di colleghi uomini che assolutamente sono assolutamente empatici con le pazienti e sono assolutamente meravigliosi con le pazienti, molto spesso la questione del dolore, visto che questo utente parlava di dolore, viene se non sottovalutata, comunque normalizzata.
1: Diciamo che chi non lo prova è difficile che possa parlarne con contezza, come per chi prova quel dolore o le altre, diciamo così, problematiche che porta il ciclo. Quindi è difficile poi, no, far comprendere ad un uomo, no, dottoressa?
0: Allora, quello sì, ripeto, al di là che ci siano poi ovviamente i miei colleghi uomini assolutamente empatici, però ecco, però sì, è un po' difficile. Diciamo che per rispondere, diciamo, poi a questo signore, a questo utente, infatti è molto importante parlare con la paziente, cioè non è che il medico non impone niente, si parla insieme, si vede se la pillola possa essere una soluzione che possa diciamo migliorare la qualità di vita della paziente. Se così non è, si parla di altro, ecco, assolutamente.
1: Poi ci sarebbe, magari ne parliamo un'altra volta, no, di quanto venga tutto basato come se fosse un desiderio, no, femminile, no, quello anche di avere una regolazione oppure di non avere il ciclo in un determinato periodo come se fosse un capriccio, ma magari ne parliamo un'altra volta. Le leggo
0: sì.
1: Ecco, ci siamo capite. Le leggo questo velocissimo messaggio. Donna, 79 anni, perché il prelievo, perché lo striscio è più doloroso a questa età? Dipende dalla mano di chi lo fa? Grazie.
0: Allora, diciamo che al di là poi della mano del medico, ma di solito le visite vengono fatte, diciamo, in un contesto di tranquillità, non di fretta, quindi molto spesso dipende invece dalla situazione locale della donna, che soprattutto in post menopausa presenta delle mucose un pochettino più asciutte, e quindi il prelievo, penso che intendesse il pop test, può risultare più fastidioso, doloroso. Cercando di parlare, di mettere un po' più agio la persona, perché comunque ricordiamo che ci si mette nude su un lettino davanti a un medico che comunque non conosciamo magari benissimo, quindi ci sono una serie anche di interazioni più psicologiche, però diciamo che se si prova fastidio o un pochino di dolore è più riferito a una situazione locale che alla mano dell'operatore. Poi può esserci anche una mano un pochettino più pesante rispetto a una più leggera.
1: Grazie mille alla dottoressa Francesca Canegallo, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie.
1: Arrivederci.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

indagato di 25 anni è morta in un incidente avvenuto in via Perlasca, la strada che collega San Pierdarena a Bolzaneto. Centinaia di messaggi di cordoglio sui social. Un racconto scioccante è quello di una mamma a Genova Cornigliano ferita con cocci di bottiglia per difendere la figlia. Stasera si terrà un corteo per chiedere sicurezza. Preso il via oggi la maturità, tra le tracce della prima prova a Pavese il libro di Mario Calabresi, ma anche l'assemblea costituente. Sensazioni positive tra i genovesi. Ferrari tutto esaurito per tre sere, oggi sabato e domenica, per il genovese Olli che porta la sua musica nello stadio della sua città.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. Stasera in apertura la notizia del tragico incidente che ha spezzato la vita di Elisa Bozzano, avvenuto ieri sera in via Perlasca, la strada che collega San Pier d'Arena a Bolzaneto. Sui social sono centinaia i messaggi di cordoglio, una gentilezza rara, scrivono amici e colleghi. Il servizio è di Aurora Bottino.
1: Si chiamava Elisa Bozzano, la ragazza morta mercoledì sera a Genova in via Perlasca dopo essere stata. La giovane avrebbe compiuto 26 anni a luglio, lavorava come autista per l'MT, l'azienda di trasporto pubblico di Genova, si era diplomata al liceo artistico e aveva giocato nelle giovanili della Volley Genova VGP. Tanti messaggi di cordoglio arrivati sui social dagli amici, arrivava con la sua moto di cui andava così fiera, iniziava a parlare con chiunque, ridendo e scherzando, ricordano i colleghi. Elisa, sarà un po' più difficile stare a Brignole senza averti intorno. Intanto continuano le indagini. In base alla prima ricostruzione, in sella al suo scooter, Elisa stava procedendo in direzione monte quando un'auto, guidata da un trentenne, che procedeva nel senso opposto, avrebbe invaso la corsia. La strada è tornata al centro della polemica, 20 incidenti, di cui 13 con feriti solo negli ultimi 6 mesi. Sotto i segni con lo spray, con i quali la polizia locale ha ricostruito il violento impatto, ci sono le righe bianche che delimitano la corsia di marcia. Chi è del posto sa che via Perlasca, come la sua gemella dall'altra parte del Polcevera, era originariamente percorribile solo verso monte, poi il crollo di Ponte Morandi con entrambe le strade chiuse e la decisione di riaprirle nel 2020 con un doppio senso temporaneo. Una modifica temporanea, appunto, che però dura ancora oggi e che negli anni ha cambiato i flussi del traffico. C'è qualcosa che però continua a non cambiare: la segnaletica orizzontale di gran parte della strada.
0: Aggredita e ferita con i cocci di bottiglia per difendere la figlia di 15 anni, è successa a una mamma a Genova Cornigliano. L'abbiamo incontrata e ci ha raccontato le istantanee del terrore. Stasera intanto manifestazione con partenza dai giardini Melis per chiedere più sicurezza nel quartiere. Elisabetta Biancalani.
2: È stata mia figlia vicino casa con una sua amica, col caninino, è un orario alle 8:30.
3: Quanti anni ha sua figlia?
2: 15 anni. È stata seguita da un ragazzo, okay. E ha tirato delle parole grosse, che mancata rispetto. E prima, quando l'hanno visto, sta facendo pipì fuori. La mia figlia ha chiamato suo papà, le ha detto: papà, guarda che c'è uno che mi ha mancato rispetto, mi ha detto. E quindi noi siamo scendere da casa per trovare queste ragazze. Parliamo con lui in modo civile. Quindi lui l'ha detto: ma cosa vuoi da me? Lui l'ha detto: sono il papà della ragazza che è stata aggredita di parole grosse, che non è abituata a sentirci queste parole. Cosa hai fatto? Ha tolto la sua maglietta, addirittura hai preso due bottiglie di birra della spazzatura, del bidone della spazzatura, e l'ha attaccato, spaccato contro il muro. È arrivata, si è cominciata a spaccare tutte le sue pancia, suo corpo, tutto il suo corpo. A te e a me come questo, mio marito, quanto se n'è andata per difendere, ha cercato due cassette di plastica del negozio, del verdura, erano fuori e l'hanno preso per difendere la sua faccia. Lui quanto ha visto mio marito che sta difendendo, ma ha visto io che giro, cerco mia figlia dove era, certo. E quindi trovo mia figlia dietro, che l'ha messa la signora dentro la sua trattoria. Giro il momento, lui ha approfittato, ha preso la bottiglia, ma aveva dato dei punti qui. Sono arrivata già. Qua sono 6 punti, qua non puoi fare i punti perché si è spaccata tutta la pelle qua. Non posso.
3: È lacerata. L'ha colpita con la bottiglia di vetro?
2: Sì.
0: Ma le notizie di violenza sembrano arrivare un po' da tutti i lati della città di Genova. Un 17enne è stato infatti preso a bastonate da 20 persone.

0: Cantone a San Fruttuoso. Secondo gli inquirenti, la vittima e i suoi amici sarebbero stati presi di mira dai residenti perché collegati a un centro per minori non accompagnati. I minori che, è stato poi deciso oggi dopo un incontro in comune, saranno trasferiti. Ci racconta questa storia Annissa De Filippi.
1: Secondo gli inquirenti non si è trattato di una semplice rissa tra ragazzini, ma di una vera e propria ronda punitiva organizzata da alcuni residenti. Un minorenne di 17 anni, ospite di una

0: e ha riportato ferite tali da procurargli 20 giorni di prognosi. Le telecamere di videosorveglianza della zona avrebbero ripreso gran parte della dinamica e stanno fornendo agli investigatori elementi decisivi per identificare i responsabili. Sul caso indaga la Procura di Genova con la sostituta procuratrice Monica Battecola. La polizia procede per lesioni aggravate dall'uso di oggetti atti a offendere. Anche la Digos è al lavoro, ma al momento avrebbe escluso il coinvolgimento di gruppi politici organizzati. Si tratterebbe invece di residenti esasperati dalla presenza della struttura. Secondo alcune testimonianze, già 10 giorni prima del pestaggio, alcuni abitanti del quartiere si erano dati appuntamento proprio per andare a picchiare gli ospiti del centro. Commenti di odio apparsi sui social sono ora al vaglio della polizia postale.
1: Niente, si trovano, si menano, non lo so chi... Non sappiamo la causa, anche per noi è in... non è comprensibile, ma si trovano o... Ce l'hanno sempre con uno o con due. 8 giorni, 10 giorni fa ha chiamato i carabinieri, hanno fatto tante domande, poi sono venuti, poi di là si sono menati, sono venute le pattuglie.
2: Sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Sissé Camarà, l'uomo che ha ucciso Pietro Paolo Signor, il senza tetto assassinato a Villetta di Negro e poi lui stesso successivamente deceduto. Gli inquirenti vogliono comunque fare piena luce sulla dinamica dei fatti, in particolare desiderano accertare se i due avessero assunto stupefacenti e eventualmente chi glieli abbia forniti. Ed è iniziata questa mattina la maturità 2026, la tradizionale prima prova scritta di italiano. Tra le tracce proposte Cesare Pavese, Brancati e Saragat, apprezzate dagli studenti genovesi che le hanno giudicate più facili di quanto si aspettassero. Consiglio di aspettare la correzione. Domani la seconda prova. Chiara Urrù.
3: Sollievo per una prima prova che per molti è andata meglio del previsto. Qualche sorpresa nelle tracce e una certezza che mette d'accordo quasi tutti. La vera paura resta l'esame orale. È questo il clima raccolto all'uscita delle scuole dopo il tema di italiano, primo appuntamento dell'esame di maturità, che coinvolge quest'anno 11.503 studenti e studentesse in tutta la regione. 7 le tracce proposte dal Ministero tra analisi del testo, testo argomentativo e attualità.
4: Prima prova direi che è andata, allora, meritosamente anche bene, devo dire. Pensavo molto peggio, ho scelto la traccia del C1 che era un tema riguardo la meraviglia e come da, appunto, da adulti si perde un po' questa voglia di chiedersi, farsi domande sulle cose che ci circondano.
5: È stato un tema, diciamo, come di quelli che si fanno durante la scuola.
6: Speriamo bene, sinceramente, però alla fine sono riuscita a trovare una traccia con cui comunque mi sono trovata abbastanza a mio agio, fortunatamente.
7: All'inizio mi sono guardata un po' attorno perché non capivo, però alla fine sì, è andata.
8: È andata bene, le tracce mi aspettavo di meglio, diciamo.
9: Erano abbastanza semplici e variegate, cioè una traccia da fare la si trovava, ecco.
10: Ho scelto il tema della meraviglia perché appunto è l'unico che mi ispirava davvero, perché ero un po' più libero.
11: Ho provato a studiare un po' di Pirandello così, infatti speravo con tutto il cuore che uscisse, ma niente.
12: Soddisfatta?
6: Sì, dai, ora spero che lo sia anche la prof che corregge il tema.
10: Come va, insomma.
13: Che la prova che mi spaventa di più poi è l'orale. Devo dire che a me a volte parlare in pubblico mi mette...
14: Siamo abbastanza tranquilli, anche perché le conoscenze le avevamo. Siamo molto più preoccupati per matematica domani.
2: Dopo la nomina di Matteo Paroli a presidente dell'aeroporto di Genova, ci si attende un'accelerazione per trovare un partner industriale, ma resta da sciogliere il nodo della valutazione del Colombo. Ne ha parlato a Primo Canale il presidente della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio.
15: È iniziato il lavoro di Matteo Paroli come nuovo presidente dell'aeroporto di Genova. L'obiettivo è ora accelerare il percorso che dovrebbe portare prima all'ingresso di Regione Comune nel capitale sociale e successivamente a quello di un partner industriale privato. Sullo sfondo restano però il nodo della concessione in scadenza nel 2029 e il confronto sul valore reale dell'aeroporto, stimato tra 13 e 20 milioni dalle diverse perizie commissionate dagli azionisti. Ora la parola passa ai soci, tra cui la Camera di Commercio di Genova.
16: Tutto propedeutico nel più breve tempo possibile fare una gara per l'ingresso di un socio di mestiere e ovviamente previo ingresso degli altri enti territoriali genovesi, quindi della regione e del comune.
2: Ora si tratta, sì, di metterlo sul mercato ad una cifra corretta.
16: Questo

0: È il punto delicato della vicenda perché voglio dire ci sono delle partite complesse, non so, i rimborsi Covid, tutto da studiare che cos'è quella roba lì. E quindi cerchiamo di arrivare a un valore definitivo che sia, su cui i soci siano d'accordo e poi provvederemo.
1: Circa il 30% dei comuni costieri della Liguria non rispetta il 40% del rapporto tra spiagge libere e libere attrezzate. La denuncia arriva da Adiconsum, che ha mandato già una diffida.
2: Il servizio per l'estate quest'anno sarà un 5 per meno rispetto a quello della scorsa estate.
3: 5% in meno rispetto all'estate scorsa e rispetto
2: Però
3: all'inverno?
2: nell'inverno è un 15%. Ora speriamo questo sulla carta. Quindi noi abbiamo un tavolo permanente con l'azienda per cosa? Monitorare le linee, dove avvengono i tagli e soprattutto il cadenzamento. Questo è importante. È chiaro che non può essere un taglio lineare perché ci sono realtà della città dove i mezzi quindi vengono a una percorrenza inferiore. Quindi abbiamo questo monitoraggio costante non solo per fornire ai cittadini, ma per incalzare l'azienda per vedere là dove non dà le risposte adeguate. Questo è importante e sta avvenendo ciclicamente.
1: La Spezia è il porto ligure con addirittura il 52% dei cittadini delusi dall'amministrazione comunale per come viene gestito il rapporto tra porto e città. Lo svela l'ultimo sondaggio commissionato da Primo Canale a Tecné. Significa che i cittadini evidentemente non sopportano granché il loro porto. Abbiamo chiesto con la nostra Emanuela Cavallo le motivazioni di questo malcontento.
4: Tutta la costa di Levante nel comune di Spezia è stata chiusa all'accesso dei cittadini, è stata fatta come una barriera verso il mare e questi quartieri del Canaletto, Fossamastra, Mucciano, diciamo San Bartolomeo non possono più accedere al mare. Praticamente c'è un porto dentro la città. Tutta la fascia delle abitazioni, migliaia di abitanti di Viale San Bartolomeo, ai contatti a 20 metri e non può più accedere con la nuova pianificazione al mare, gli è stato chiuso. E inoltre con le iniziative che sta prendendo la difesa e via, io parlo di Marole e via, si sta chiudendo l'accesso al mare ai cittadini.
5: E le cause sono sicuramente legate alla mancanza di azioni per cercare di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente spezzino. Con l'incremento di traffico di navi da crociera che stiamo vedendo attualmente abbiamo un inquinamento enorme. Poi abbiamo i problemi di rumore del canaletto, per il quale non è stato fatto assolutamente niente. Siamo invasi dal fumo, siamo invasi dai fanghi. Non ultimo abbiamo il traffico di autocisterne di GNL. Sono 44 autocisterne al giorno che passano per Panigaglia.
1: Insomma, questa è la situazione alla Spezia. Adesso invece una missione cinese per la Liguria, perché la regione è pronta a decollare in direzione della Cina, dove sarà protagonista assoluta a Pechino per uno degli eventi più attesi sul fronte economico e logistico. Ci racconta Giorgia Fabiocchi.
6: La Liguria parla cinese, la Cina parla genovese. L'occasione ghiotta riguarda la quarta edizione di CISCE, ovvero China International Supply Chain Expo, dove a Pechino la regione sarà ospite d'onore. Si tratta della più importante manifestazione internazionale dedicata alle catene della manifattura avanzata, dell'agricoltura verde, della tecnologia digitale, della vita sana, dell'energia pulita e dei servizi per le catene di fornitura. L'appuntamento è nella capitale cinese dal 21 al 24 giugno. L'obiettivo per la regione è chiaro:
7: di intensificare la rete dei contatti con tutto il mondo della portualità e dell'impresa, consolidare i rapporti con la Cina e presentare al meglio il nostro sistema portuale nei confronti del quale c'è un grandissimo interesse.
6: Nel corso della manifestazione sono previsti incontri istituzionali, appuntamenti business to business e momenti di networking dedicati alla promozione della Liguria nelle sue aziende, le sue eccellenze produttive e delle opportunità di investimento nella regione. Sarà un'opportunità quindi unica per incontrare dalla posizione privilegiata di regione ospite d'onore numerose aziende cinesi e internazionali, creando occasioni concrete di confronto, collaborazione e sviluppo. Protagonista tra gli altri sia Spediporto che Federlogistica.
8: Essere presenti nel contesto asiatico attraverso la partecipazione

0: relazione a quello che è l'evento clou per la Cina, per il governo cinese, quindi il China International Supply Chain Expo, sarà un passo determinante che siamo contenti di fare insieme alla regione Liguria, insieme alle nostre aziende. La nostra sarà la delegazione italiana più importante che abbia mai partecipato al CISCE.
1: Per aprire nuovi mercati ci vogliono le situazioni di accoglienza e questo enti come la regione svolgono il loro ruolo, aprono le relazioni internazionali attraverso la comunicazione, attraverso la contaminazione culturale, questo per dire al sistema industriale, al Made in Italy, apriamo nuove frontiere dove puoi vendere i tuoi prodotti.
2: Adesso parliamo di immobili di prestigio, perché la Liguria è una regione che ha tanti immobili di prestigio, ma Genova ne ha meno rispetto alle altre grandi città italiane e questa può essere un'opportunità. La Liguria è terra di immobili di pregio, ma Genova è indietro in questo segmento rispetto alle grandi città capoluogo italiane. Sono alcuni dei dati emersi nella serata organizzata a Terrazza Colombo da Sant'Andrea, la società del gruppo Gabetti dedicata al mercato immobiliare di lusso. Ma il fatto che la Superba abbia un mercato di alto livello meno sviluppato rispetto agli altri la rende una città con un alto potenziale di investimento.
3: Genova abbiamo osservato avere un tessuto immobiliare che necessita di investimenti di riqualificazione. Oggi la quota del mercato di pregio è del circa il 12% sul totale delle abitazioni, quando altre città si attestano tra il 25 e il 30. Io però questo non lo vedo come un dato negativo, lo vedo come un'opportunità nostra e per i nostri investitori di investire sul territorio.
2: La musica adesso per Tre Serie Genova torna al centro della scena musicale italiana, merito di Olly che torna nella sua città prendendosi lo stadio Luigi Ferraris e riportando dunque allo stadio la musica dal vivo dopo oltre 20 anni di assenza di grandi eventi musicali. Per lui fan in arrivo da tutta Italia, ci racconta Dario Vassallo.
4: C'è chi si è piazzato con la tenda più di 24 ore in anticipo per non perdersi la prima fila sul prato. Saranno 3 concerti destinati a trasformarsi in una vera e propria festa collettiva, non solo 3 date dal vivo, ma un appuntamento dal forte valore simbolico, capace di unire la città attorno ad uno dei suoi artisti attualmente più amati. E non c'è dubbio che per Federico Olivieri, in arte Olly, esibirsi al Ferraris, nello stadio della sua Genova, rappresenta molto di più di un traguardo professionale. È il ritorno a casa di un cantante che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico italiano, mantenendo però sempre un legame profondo con le proprie radici. Le prime date annunciate hanno registrato un entusiasmo straordinario, tanto da rendere necessario l'inserimento di una terza serata. Così, su Tutti a Casa, il 18, 20 e 21 giugno, riporta la musica dal vivo al Ferraris dopo oltre 20 anni di assenza dai grandi eventi musicali. Un ritorno che restituisce lo storico impianto genovese anche il ruolo di grande palcoscenico per gli spettacoli nazionali. L'atmosfera promessa è quella delle grandi occasioni, con migliaia di fan provenienti da tutta Italia, una scaletta ricca di brani che hanno segnato la crescita artistica di Olly e un'intera città pronta a trasformarsi nel cuore della musica italiana per 3 serate consecutive. Il legame con Genova, il mare, i quartieri, le amicizie è sempre stato tra gli elementi più riconoscibili della sua identità artistica e proprio per questo salire sul palco di Marassi assume il significato di un abbraccio con la propria gente, un momento destinato a entrare nei ricordi dei fan e della storia recente della città.
2: Spesso capita che Dario Vassallo legga l'ultimo servizio perché è di spettacolo e poi parta con lo sport. Come giudichi i ragazzi che sono a dormire davanti allo stadio per Olly?
5: Ma devo dire che...
2: Non l'avrei fatto, ma non è che tutti vivono come giusto.
5: Tra le altre cose è quello che pensavo, perché queste cose qua quando ero giovane le ho fatte anch'io, ma pensare adesso...
2: Sì, tipo i Rolling Stones.
5: Rolling Stones, certo, Bruce Springsteen. Però quando io sono andato anche a fare le immagini e oltre al sole c'era c'era così caldo, un'aria che si muore, come direbbe Fossati. E stare lì sotto il sole vuol dire essere veramente motivati. Ma ripeto, poi pensavo a me stesso 30 anni, 40 anni fa.
2: Ognuno ha i suoi idoli.
5: E dicevo, le ho fatte queste cose qua, le ho fatte anch'io. Ma forse non in maniera così radicale, però le ho fatte anch'io.
2: Bene.
5: Allora parliamo di calcio, partendo dalla Sampdoria, che ha dovuto incassare purtroppo il no di Possanzini, che si è accasato sul Tirol. Resta, seppure con difficoltà legate soprattutto a questioni economiche, la pista Pecchia, ma tornano quelle di allenatori stranieri. Ci dice tutto Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
6: Sì, ecco.

0: Buonasera, ben ritrovati. Ore sempre piuttosto caotiche, frenetiche, anche piuttosto contraddittorie in casa Sampdoria alla ricerca del nuovo allenatore. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti ieri sera a questa serie di contatti, colloqui, incontri anche a distanza con Fredberg, protagonista, con i vari candidati alla panchina. Quindi eravamo rimasti a Pecchia, a Possanzini, probabilmente anche questo inglese, questo Ryan Mason, che piace molto a Nathan Walker, che comunque rimane un po' il regista occulto, no, delle operazioni della Samp, pur dall'Inghilterra, come socio, tra virgolette, socio sportivo di Joseph Tay. Ebbene, in realtà la situazione è cambiata nel corso delle ultime ore, tra la serata, tarda serata di ieri e poi la mattinata di oggi. In pratica Possanzini ha detto no. Possanzini, che ha allenato negli ultimi anni in Mantova, prima in C, poi in B, poi nell'ultimo anno è stato esonerato dal Mantova, era un candidato che sembrava essere anche in buona posizione. Alla fine Possanzini ha detto no alla Samp per diversi motivi, uno tra questi per esempio il fatto che i Blucerchianti gli abbiano tra virgolette imposto determinati profili già in questo momento a libro paga della Samp, nello staff tecnico. Tra gli altri c'è sicuramente Thomasen, il vice, un uomo sicuramente di fiducia di Fredberg, ma ci mettiamo al momento dentro anche Attilio Lombardo, che è entrato ancora di 2 anni con la Sampdoria, fa parte dello staff tecnico ed è un po' l'unico sampdoriano dopo comunque una buona resa nell'ultima fase della stagione. È stato lui il primo allenatore che ha salvato la squadra, Attilio Lombardo, e comunque ancora libro paga della Samp, quindi in questo momento forse anche visto da Possanzini come una figura ingombrante. E quindi in questo momento Possanzini ha detto no alla Samp ed è andato al Sud Tirol, quindi questa è poi la ulteriore notizia sempre di queste ultime ore. Non è andato, insomma, per capirci, in una squadra che punti a vincere il campionato, bensì in un club che arriva da una salvezza molto molto complicata, raggiunta soltanto ai play-out come la squadra dell'Alto Adige, però con un direttore sportivo italiano, Lovisa, che insomma è un uomo anche di grande esperienza, in questo caso ha firmato un po' uno scacco ai danni dei Blucerchianti. Ci sono altri nomi naturalmente che rimangono in pista, ma adesso bisogna capire dove andrà davvero la Samp, da Pecchia, che comunque è ancora sul contratto con il Parma e sarebbe una soluzione sicuramente anche significativa in termini di categoria, visto che Pecchia ha già alle spalle 3 promozioni vissute dalla B alla Serie A con 3 squadre diverse, tra cui lo stesso Parma. Ma poi in questo momento stanno anche un po' risalendo le quotazioni di soluzioni straniere, quindi abbiamo detto di Mason, occhio anche a un ritorno di fiamma per Velázquez, che comunque è sempre sotto contratto con il Levski Sofia, che ha lavorato con Branco ai tempi del Sittard. Comunque situazione questa ancora di grande incertezza per la panchina della Sampdoria.
1: Grazie Marco, adesso noi allora passiamo al Genoa, nonostante il mercato non sia ancora ufficialmente cominciato, è tempo comunque di partenze legato ai prestiti che non sono stati riscattati, prestiti di giocatori del Genoa che sono andati a giocare in altre squadre e di giocatori invece che hanno giocato quest'anno nel Genoa. Ma anche qui ci dice tutto Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera, scadono i termini per i diritti di riscatto, sul tavolo ce n'erano 3, nessuno si concretizza, così ecco prendere corpo altrettanti rientri alla base. Dal Levante ritorna Matturro, dal PAOK Salonicco ecco di nuovo Vogliacco, mentre Zatterstrom viene lasciato libero dal Grifone in direzione Sheffield United. Completa la situazione riguardante la retroguardia, ma questo si sa da oltre un mese, il rientro a Pegli per fine prestito secco di Calvani dal Frosinone. Al netto di un mercato che deve in pratica ancora cominciare, al momento il Genoa presenta in organico ben 7 difensori da consegnare a De Rossi, i confermati Ostigard, Vázquez, Marcandalli e Otoa più Matturro, Vogliacco e Calvani. Nell'ottica di uno scontato sfoltimento del reparto trova per un Calvani bis. A Villa Rostan meditano a quanto trapela, operazione decisamente fattibile. Aggiornamento per quanto riguarda Fini, lo scambio con Obaretin sull'asse Genoa-Napoli si è arenato. Così ecco l'inserimento dell'Excelsior Rotterdam, che punta a far tornare in Olanda l'esterno rossoblù, protagonista della vittoria nella Serie B Orange nel 2025.
1: Grazie Carlo, io vi invito a seguire le notizie di calcio, ma in generale tutte le nostre notizie su primocanale.it e sui nostri social. Per stasera per il calcio è tutto, Matteo.
3: Mi associo al tuo invito, anche il Primo Giornale finisce qui, torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Amici di Primo Canale, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Ci attendono giornate molto calde e soleggiate anche in Liguria per la presenza dell'anticiclone subtropicale africano, con temperature inizialmente più contenute, ma poi anche sulla Riviera Ligure tenderanno ad aumentare giorno dopo giorno. Vediamo il dettaglio della giornata di venerdì, partendo dalla provincia di Imperia. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, anche se con qualche addensamento al pomeriggio sulle Alpi Liguri. Venti deboli di brezza, mare generalmente poco mosso. Anche a Savona e provincia la giornata di venerdì sarà ben soleggiata, con mare poco mosso e temperature che sulla costa ancora staranno al di sotto dei 30 gradi, mentre li supereranno nelle aree interne. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, con temperature intorno ai 27-29 gradi lungo la zona di costa, mentre nell'area interna sul versante padano si potranno anche toccare i 34-35 gradi. Anche sul Tiguglio la giornata sarà tipicamente estiva, cieli sereni poco nuvolosi, venti deboli di brezza e temperature in aumento. Concludiamo infine la giornata di venerdì con lo Spezzino, dove chiaramente la situazione non cambia, tanto sole e clima caldo. Nella giornata di sabato prevalgono ancora condizioni anticicloniche su tutto il nord Italia, che c'è il rischio di qualche locale temporale di calore sulle Alpi e dunque soprattutto sulla zona occidentale montuosa della Liguria. Temperature in aumento, massime fino a 30-32 gradi anche sulla costa. Domenica, giornata ancora tipicamente estiva soleggiata e clima sempre caldo, con temperature che tenderanno ulteriormente a salire di qualche grado. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Case della comunità. Perché? Piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
5: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
6: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
7: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
8: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, con carta insieme, gelato Nutella, confezione da 230 grammi a 2,68€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
10: Perché conviene!

Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

ragazza di 25 anni è morta in un incidente avvenuto in via Perlasca, la strada che collega San Pier d'Arena a Bolzaneto. Centinaia di messaggi di cordoglio sui social. Un racconto scioccante è quello di una mamma a Genova Cornigliano ferita con cocci di bottiglia per difendere la figlia. Stasera si terrà un corteo per chiedere sicurezza. Ha preso il via oggi la maturità, tra le tracce della prima prova a Pavese il libro di Mario Calabresi, ma anche l'Assemblea Costituente. Sensazioni positive tra i genovesi. Ferrari tutto esaurito per 3 sere, oggi sabato e domenica, per il genovese Olli che porta la sua musica nello stadio della sua città.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. Stasera in apertura la notizia del tragico incidente che ha spezzato la vita di Elisa Bozzano, avvenuto ieri sera in via Perlasca, la strada che collega San Pier d'Arena a Bolzaneto. Sui social sono centinaia i messaggi di cordoglio, una gentilezza rara, scrivono amici e colleghi. Il servizio è di Aurora Bottino.
1: Si chiamava Elisa Bozzano, la ragazza morta mercoledì sera a Genova in via Perlasca dopo essere stata sbalzata dalla sua moto per oltre 15 metri. La giovane avrebbe compiuto 26 anni a luglio, lavorava come autista per l'MT, l'azienda di trasporto pubblico di Genova, si era diplomata al liceo artistico e aveva giocato nelle giovanili della Volley Genova VGP. Tanti messaggi di cordoglio arrivati sui social dagli amici, arrivava con la sua moto di cui andava così fiera, iniziava a parlare con chiunque, ridendo e scherzando, ricordano i colleghi. Elisa, sarà un po' più difficile stare a Brignole senza averti intorno. Intanto continuano le indagini. In base alla prima ricostruzione, in sella al suo scooter, Elisa stava procedendo in direzione Monte quando un'auto, guidata da un trentenne, che procedeva nel senso opposto, avrebbe invaso la corsia. La strada è tornata al centro della polemica, 20 incidenti, di cui 13 conferiti solo negli ultimi 6 mesi. Sotto i segni con lo spray con i quali la polizia locale ha ricostruito il violento impatto ci sono le righe bianche che delimitano la corsia di marcia. Chi è del posto sa che via Perlasca, come la sua gemella dall'altra parte del Polcevera, era originariamente percorribile solo verso Monte, poi il crollo di Ponte Morandi con entrambe le strade chiuse e la decisione di riaprirle nel 2020 con un doppio senso temporaneo. Una modifica temporanea, appunto. Ha cambiato i flussi del traffico, c'è qualcosa che però continua a non cambiare, la segnaletica orizzontale di gran parte della strada.
0: Aggredita e ferita con i cocci di bottiglia per difendere la figlia di 15 anni è successa una mamma a Genova Cornigliano. L'abbiamo incontrata e ci ha raccontato le istantanee del terrore. Stasera intanto manifestazione con partenza dai giardini Melis per chiedere più sicurezza nel quartiere. Elisabetta Biancalani.
2: È stata mia figlia vicino casa con una sua amica, col caninino, è un orario alle 8:30.
3: Quanti anni ha sua figlia?
2: 15 anni. È stata seguita da un ragazzo, okay. E ha tirato delle parole grosse, che mancata rispetto. E prima, quando l'hanno visto, sta facendo pipì fuori. La mia figlia ha chiamato suo papà, le ha detto: papà, guarda che c'è uno che mi ha mancato rispetto, mi ha detto. E quindi noi siamo scendere da casa per trovare questo ragazzo e parliamo con lui in modo civile. Quindi lui l'ha detto: ma cosa vuoi da me? Lui l'ha detto: sono il papà della ragazza che è stata aggredita di parole grosse, che non è abituata a sentirci queste parole. Cosa hai fatto? Ha tolto la sua maglietta, addirittura hai preso 2 bottiglie di birra della spazzatura, del bidone della spazzatura, e l'ha attaccato, spaccato contro il muro. È arrivata, si è cominciata a spaccare tutte le sue pancia, suo corpo, tutto il suo corpo. Faccio a te e a me come questo. Mio marito, quando si è andata per difendere, ha cercato 2 cassette di plastica del negozio, del verdura, erano fuori e l'hanno preso per difendere la sua faccia. Lui, quando ha visto mio marito che sta difendendo, ma ha visto io che giro

0: con mia figlia dove era, certo. E quindi trovo mia figlia dietro e che l'ha messa la signora dentro la sua trattoria, giro il momento, lui è approfittato, ha preso la bottiglietta, ma aveva dato dei punti qui, sono arrivata già qui. E qua sono 6 punti, qua non puoi fare i punti perché si è spaccata tutta la pelle qua, non posso.
1: È lacerata. L'ha colpita con la bottiglia di vetro?
0: Sì.
2: Ma le notizie di violenza sembrano arrivare un po' da tutti i lati della città di Genova. Un 17enne è stato infatti preso a bastonate da 20 persone a San Fruttuoso. Secondo gli inquirenti, la vittima e i suoi amici sarebbero stati presi di mira dai residenti perché collegati a un centro per minori non accompagnati. I minori che, è stato poi deciso oggi dopo un incontro in comune, saranno trasferiti. Ci racconta questa storia Annissa De Filippi.
3: Secondo gli inquirenti non si è trattato di una semplice rissa tra ragazzini, ma di una vera e propria ronda punitiva organizzata da alcuni residenti. Un minorenne di 17 anni, ospite di una struttura per minori non accompagnati a Pian d'Erlino, è stato aggredito e pestato con bastoni da un gruppo di adulti. Il ragazzo è stato salvato solo dall'intervento di un passante e ha riportato ferite tali da procurargli 20 giorni di prognosi. Le telecamere di videosorveglianza della zona avrebbero ripreso gran parte della dinamica e stanno fornendo agli investigatori elementi decisivi per identificare i responsabili. Sul caso indaga la Procura di Genova con la sostituta procuratrice Monica Battecola. La polizia procede per lesioni aggravate dall'uso di oggetti atti a offendere. Anche la Digos è al lavoro, ma al momento avrebbe escluso il coinvolgimento di gruppi politici organizzati. Si tratterebbe invece di residenti esasperati dalla presenza della struttura. Secondo alcune testimonianze, già 10 giorni prima del pestaggio, alcuni abitanti del quartiere si erano dati appuntamento proprio per andare a picchiare gli ospiti del centro. Commenti di odio apparsi sui social sono ora al vaglio della polizia postale.
4: Niente, si trovano, si menano, non lo so chi, non sappiamo la causa, anche per noi non è comprensibile, perché si trovano o ce l'hanno sempre con uno o con due. 8 giorni, 10 giorni fa ha chiamato i carabinieri, hanno fatto tante domande, poi sono venuti, poi di là si sono menati, sono venute le pattuglie.
2: Sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Sissé Camarà, l'uomo che ha ucciso Pietro Paolo Signor, il senza tetto assassinato a Villetta di Negro e poi lui stesso successivamente deceduto. Gli inquirenti vogliono comunque fare piena luce sulla dinamica dei fatti, in particolare desiderano accertare se i due avessero assunto stupefacenti e eventualmente chi glieli abbia forniti. Ed è iniziata questa mattina la maturità 2026, la tradizionale prima prova scritta di italiano. Tra le tracce proposte Cesare Pavese, Brancati e Saragat, apprezzate dagli studenti genovesi che le hanno giudicate più facili di quanto si aspettassero. Consiglio di aspettare la correzione. Domani la seconda prova. Chiara Urrù.
5: Sollievo per una prima prova che per molti è andata meglio del previsto. Qualche sorpresa nelle tracce e una certezza che mette d'accordo quasi tutti. La vera paura resta l'esame orale. È questo il clima raccolto all'uscita delle scuole dopo il tema di italiano, primo appuntamento dell'esame di maturità, che coinvolge quest'anno 11.503 studenti e studentesse in tutta la regione. 7 le tracce proposte dal Ministero tra analisi del testo, testo argomentativo e attualità.
6: Prima prova direi che è andata, allora, meritosamente anche bene, devo dire. Pensavo molto peggio, ho scelto la traccia del C1 che era un tema riguardo alla meraviglia e come da, appunto, da adulti si perde un po' questa voglia di chiedersi, farsi domande sulle cose che ci ricircondano.
7: È stato un tema, diciamo, come di quelli che si fanno durante la scuola.
8: Speriamo bene, sinceramente, però alla fine sono riuscita a trovare una traccia con cui comunque mi sono trovata abbastanza a mio agio, fortunatamente.
9: All'inizio mi sono guardata un po' attorno perché non capivo, però alla fine sì, è andata.
10: È andata bene, le tracce mi aspettavo di meglio, diciamo.
11: Erano abbastanza semplici e variegate, cioè una traccia da fare la si trovava, ecco.
12: Ho scelto il tema della meraviglia perché appunto è l'unico che mi ispirava davvero, perché era un po' più libero.
13: Ho provato a studiare un po' di Pirandello così, infatti speravo con tutto il cuore che uscisse, ma niente.
14: Sono soddisfatta.
8: Sì, dai, ora spero che lo sia anche la prof che corregge il tema.
12: Come va, insomma.
15: Che la prova che mi spaventa di più poi è l'orale. Devo dire che a me a volte parlare in pubblico mi mette
16: abbastanza tranquilli, anche perché le conoscenze le avevamo.

0: siamo molto più preoccupati per matematica domani.
1: Dopo la nomina di Matteo Paroli a presidente dell'aeroporto di Genova, ci si attende un'accelerazione per trovare un partner industriale, ma resta da sciogliere il nodo della valutazione del Colombo. Ne ha parlato a Primo Canale il presidente della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio.
2: È iniziato il lavoro di Matteo Paroli come nuovo presidente dell'aeroporto di Genova. L'obiettivo è ora accelerare il percorso che dovrebbe portare prima all'ingresso di Regione Comune nel capitale sociale e successivamente a quello di un partner industriale privato. Sullo sfondo restano però il nodo della concessione in scadenza nel 2029 e il confronto sul valore reale dell'aeroporto, stimato tra 13 e 20 milioni dalle diverse perizie commissionate dagli azionisti. Ora la parola passa ai soci, tra cui la Camera di Commercio di Genova.
3: Tutto propedeutico nel più breve tempo possibile a fare una gara per l'ingresso di un socio di mestiere e ovviamente previa ingresso degli enti territoriali genovesi, quindi della regione e del comune.
4: Ora si tratta di metterlo sul mercato ad una cifra corretta.
3: Questo è il punto delicato della vicenda, perché voglio dire ci sono delle partite complesse, non so, i rimborsi Covid, tutto da studiare che cos'è quella roba lì. Quindi cerchiamo di arrivare a un valore definitivo che sia, su cui i soci siano d'accordo, e poi provvederemo.
1: Circa il 30% dei comuni costieri della Liguria non rispetta il 40% del rapporto tra spiagge libere e libere attrezzate. La denuncia arriva da Adiconsum, che ha mandato già una diffida.
5: Il servizio per l'estate quest'anno sarà un 5 per meno rispetto a quello della scorsa estate.
6: 5% in meno rispetto all'estate scorsa e rispetto
5: però
6: all'inverno?
5: Però l'inverno è un 15%. Ora, speriamo questo sulla carta. Quindi noi abbiamo un tavolo permanente con l'azienda per cosa? Monitorare le linee, dove avvengono i tagli e soprattutto il cadenzamento. Questo è importante. È chiaro che non può essere un taglio lineare, perché ci sono realtà della città dove i mezzi quindi hanno una percorrenza inferiore. Quindi abbiamo questo monitoraggio costante, non solo per fornire ai cittadini, ma per incalzare l'azienda, per vedere là dove non dà le risposte adeguate. Questo è importante e sta avvenendo ciclicamente.
1: La Spezia è il porto ligure con addirittura il 52% dei cittadini delusi dall'amministrazione comunale per come viene gestito il rapporto tra porto e città. Lo svela l'ultimo sondaggio commissionato da Primo Canale a Tecne. Significa che i cittadini evidentemente non sopportano granché il loro porto. Abbiamo chiesto con la nostra Emanuela Cavallo le motivazioni di questo malcontento.
7: Tutta la costa di Levante nel comune di Spezia è stata chiusa all'accesso dei cittadini, è stata fatta come una barriera verso il mare, e questi quartieri del Canaletto, Fossa Mastra, Mucciano, diciamo San Bartolomeo, non possono più accedere al mare. Praticamente c'è un porto dentro la città. Tutta la fascia delle abitazioni, migliaia di abitanti di Viale San Bartolomeo, ha i contatti a 20 metri e non può più accedere con la nuova pianificazione al mare. Gli è stato chiuso. E inoltre, con le iniziative che sta prendendo la difesa e via, io parlo di Marole e via, si sta chiudendo l'accesso al mare ai cittadini.
8: E le cause sono sicuramente legate alla mancanza di azioni per cercare di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente spezzino. Con l'incremento di traffico di navi da crociera che stiamo vedendo attualmente, abbiamo un inquinamento enorme. Poi abbiamo i problemi di rumore del canaletto, per il quale non è stato fatto assolutamente niente. Siamo invasi dal fumo, siamo invasi dai fanghi. Non ultimo abbiamo il traffico di autocisterne di GNL. Sono 44 autocisterne al giorno che passano per Panigaglia.
1: Insomma, questa è la situazione alla Spezia. Adesso invece una missione cinese per la Liguria, perché la regione è pronta a decollare in direzione della Cina, dove sarà protagonista assoluta a Pechino per uno degli eventi più attesi sul fronte economico e logistico. Ci racconta Giorgia Fabiocchi.
9: La Liguria parla cinese, la Cina parla genovese. L'occasione è ghiotta e riguarda la

0: quarta edizione di CISCE, ovvero China International Supply Chain Expo, dove a Pechino la regione sarà ospite d'onore. Si tratta della più importante manifestazione internazionale dedicata alle catene della manifattura avanzata, dell'agricoltura verde, della tecnologia digitale, della vita sana, dell'energia pulita e dei servizi per le catene di fornitura. L'appuntamento è nella capitale cinese dal 21 al 24 giugno. L'obiettivo per la regione è chiaro:
1: di intensificare la rete dei contatti con tutto il mondo della portualità e dell'impresa, consolidare i rapporti con la Cina e presentare al meglio il nostro sistema portuale, nei confronti del quale c'è un grandissimo interesse.
0: Nel corso della manifestazione sono previsti incontri istituzionali, appuntamenti business to business e momenti di networking dedicati alla promozione della Liguria nelle sue aziende, le sue eccellenze produttive e delle opportunità di investimento nella regione. Sarà un'opportunità quindi unica per incontrare, dalla posizione privilegiata di regione ospite d'onore, numerose aziende cinesi internazionali, creando occasioni concrete di confronto, collaborazione e sviluppo. Protagonista tra gli altri sia Spediporto che Federlogistica.
2: Di essere presenti nel contesto asiatico attraverso la partecipazione a quello che è l'evento clou per la Cina, per il governo cinese, quindi il China International Supply Chain Expo, sarà un passo determinante che siamo contenti di fare insieme alla regione Liguria, insieme alle nostre aziende. La nostra sarà la delegazione italiana più importante che abbia mai partecipato al CISCE.
3: Per aprire nuovi mercati ci vogliono le situazioni di accoglienza, e questo enti come la regione svolgono il loro ruolo, aprono le relazioni internazionali attraverso la comunicazione, attraverso la contaminazione culturale, questo per dire al sistema industriale, al Made in Italy, apriamo nuove frontiere dove puoi vendere i tuoi prodotti.
4: Adesso parliamo di immobili di prestigio, perché la Liguria è una regione che ha tanti immobili di prestigio, ma Genova ne ha meno rispetto alle altre grandi città italiane, e questa può essere un'opportunità. La Liguria è terra di immobili di pregio, ma Genova è indietro in questo segmento rispetto alle grandi città capoluogo italiane. Sono alcuni dei dati emersi nella serata organizzata a Terrazza Colombo da Sant'Andrea, la società del gruppo Gabetti dedicata al mercato immobiliare di lusso. Ma il fatto che la Superba abbia un mercato di alto livello meno sviluppato rispetto agli altri la rende una città con un alto potenziale di investimento.
5: Genova abbiamo osservato avere un tessuto immobiliare che necessita di investimenti di riqualificazione. Oggi la quota del mercato di pregio è del circa il 12% sul totale delle abitazioni, quando altre città si attestano tra il 25 e il 30. Io però questo non lo vedo come un dato negativo, lo vedo come un'opportunità nostra e per i nostri investitori di investire sul territorio.
4: La musica adesso per Tre Serie Genova torna al centro della scena musicale italiana, a merito di Olly, che torna nella sua città prendendosi lo stadio Luigi Ferraris e riportando dunque allo stadio la musica dal vivo dopo oltre 20 anni di assenza di grandi eventi musicali. Per lui fan in arrivo da tutta Italia, ci racconta Dario Vassallo.
6: C'è chi si è piazzato con la tenda più di 24 ore in anticipo per non perdersi la prima fila sul prato. Saranno 3 concerti destinati a trasformarsi in una vera e propria festa collettiva, non solo 3 date dal vivo, ma un appuntamento dal forte valore simbolico, capace di unire la città attorno ad uno dei suoi artisti attualmente più amati. E non c'è dubbio che per Federico Olivieri, in arte Olly, esibirsi al Ferraris, nello stadio della sua Genova, rappresenta molto di più di un traguardo professionale. È il ritorno a casa di un cantante che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico italiano, mantenendo però sempre un legame profondo con le proprie radici. Le prime date annunciate hanno registrato un entusiasmo straordinario, tanto da rendere necessario l'inserimento di una terza serata. Così, su Tutti a Casa, il 18, 20 e 21 giugno, riporta la musica dal vivo al Ferraris dopo oltre 20 anni di assenza dai grandi eventi musicali. Un ritorno che restituisce lo storico impianto genovese anche il ruolo di grande palcoscenico per gli spettacoli nazionali. L'atmosfera promessa è quella delle grandi occasioni, con migliaia di fan provenienti da tutta Italia, una scaletta ricca di brani che hanno segnato la crescita artistica di Olly e un'intera città pronta a trasformarsi nel cuore della musica italiana per 3 serate consecutive. Il legame con Genova, il mare, i quartieri, le amicizie, è sempre stato tra gli elementi più riconoscibili della sua identità artistica, e proprio per questo salire sul palco di Marassi assume il significato di un abbraccio con la propria gente, un momento destinato a entrare nei ricordi dei fan e della storia recente della città.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
4: Un ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Dalla Sala Sud, Terrazza Colombo Rooftop presenta...
3: Viviamo in un mondo che viaggia a una velocità impressionante. Intelligenza artificiale, robotica, medicina del futuro. Eppure, quando parliamo di innovazione, non pensiamo subito a luoghi lontani, non sicuramente a Genova e alla Liguria.
4: Ma forse il vero cambiamento parte proprio da qui, dai giovani, da chi ha deciso di restare, di costruire e di sperimentare.
3: Questa è la storia di Top Apps, un gruppo di giovani ricercatori che ha avuto il coraggio di rischiare e ha trasformato le proprie idee, che sembravano folli, in qualcosa di concreto, di reale. Questa è la generazione Z.

0: Benvenuti in questa nuova trasmissione che parla ai giovani. È l'ora della Gen Z, è l'ora di ascoltare la voce della generazione Z, dare voce ai giovani, e al centro di questa trasmissione sono proprio loro, ragazzi, giovani universitari che si sono contraddistinti per il loro talento, per i loro progetti, per le loro idee, la creatività, insomma. Terrazza Colombo ha deciso di dare spazio, luce e riconoscimento a questo progetto EduPubs, e adesso vi racconteremo che cos'è, anche per far capire chi è a casa e ci ascolta che cos'è EduPubs. È una realtà, un'associazione no profit, una realtà che tre anni fa, una quindicina di componenti, e dopo tre anni è arrivata, pensate, a oltre 150 membri, componenti, insomma una realtà che si evolve nel tempo. E allora andiamo subito a scoprire che cos'è EduPubs, ci facciamo spiegare tutto da coloro che hanno fondato questa associazione. Da una parte abbiamo, presento i miei ospiti, gli onori di casa, da una parte Sebastiano Raggi, il presidente di EduPubs.
1: Buonasera.
0: Dall'altra parte Luca Di Domenico, il CEO, l'amministratore delegato, ormai noi lo chiamiamo così, di EduPubs.
2: Buonasera.
0: Eccoci, buonasera. Siamo tutti insieme qui intorno a me, componenti, alcuni dei membri componenti di EduPubs. Insomma, vogliamo raccontare che cos'è? Quando nasce ha una storia particolare. Luca, inizierei da te. Che cos'è EduPubs?
2: EduPubs è stata tante cose, è nata dalla volontà e dall'esperienza degli studenti che

0: volevano mettersi nel concreto ad applicare le cose che imparavano sui libri e sulle aule dell'università, e in pochissimo tempo è maturata in qualcosa di più grande, perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di cercare di applicare le cose che conoscevamo, incontrando le persone, parlando. Ci siamo resi conto di tutte quelle che erano i bisogni e le necessità, in primis degli studenti, come ho già detto, fare esperienza pratica. Poi mancava un ponte tra l'ambito accademico, la ricerca e il mondo del lavoro, e quindi anche lì ci siamo interfacciati con le aziende.
1: Quindi nasce proprio da una necessità.
0: Nasce da una necessità, e dalla necessità trova il suo alimento nella potenzialità di tutte quelle cose che possono essere fatte. Quindi dopo, alla fine, è sempre stato come qualcosa di plastico, come un pongo che va modellato,
1: certo,
0: e prende la forma di quelle che sono le necessità. Quindi in questo è stato qualcosa per gli studenti, lo è ancora, è qualcosa per i giovani ricercatori, è qualcosa per le persone, per esprimere appieno il proprio potenziale, ed è qualcosa che va al servizio di tutto il territorio e di tutta la società. Cioè, a prendere la tecnologia, a prendere la passione, l'esperienza, l'ambizione, e calarla e applicarla nel contesto di tutti i giorni, nella vita pratica delle persone.
1: Grazie, grazie Luca. Sebastiano, una domanda. I componenti di DOPAPS provengono da diverse facoltà dell'università, non ce n'è una in particolare, giusto?
2: No, assolutamente. L'idea di DOPAPS, diciamo l'intuizione che abbiamo avuto nel settembre 24, è stata proprio quella di espandere DOPAPS al di fuori del dominio aerospace. Il dominio aerospace era il dominio iniziale con cui siamo nati. Siamo nati come una studentesca di razzi modellismo. All'inizio facevamo dei semplici razzi d'acqua con delle bottiglie di plastica, veramente una cosa molto molto semplice e basilare. E poi il gruppo si è evoluto e abbiamo avuto questa intuizione che non era tanto quello che facevamo, quello che importava, esperienza pratica, era chiudere il gap fra l'università e l'industria, era veramente mettersi in gioco e completare la preparazione, spesso, ho detto di molti studenti, un po' troppo teorica, e quindi abbiamo avuto questa rapida espansione di DOP. L'intuizione è arrivata a settembre 24, nel marzo 25 poi abbiamo avuto questa rapida espansione e siamo passati da un gruppo di appena 30 studenti a oltre 130 studenti. E ci siamo aperti all'healthcare, all'AI, digital, alla robotica.
1: Tanti settori, tanti progetti che voi portate avanti, dalla cyber security all'healthcare, quindi salute, benessere della persona, ma non solo aerospazio, si parla di intelligenza artificiale, che è uno dei argomenti forse più a livello ultimamente se ne parla sempre più spesso. Voi la utilizzate?
2: Assolutamente, l'AI è parte integrante del nostro gruppo e senza, diciamo, non potremo assolutamente farne a meno. È parte dei nostri progetti e ci aiuta a completare, diciamo, tutte le task e i vari compiti.
0: Ma nella nostra filosofia quello che conta è codificata in una frase che è Humans Key Purpose, cioè che l'essere umano, le persone ne detengono il fine, il perché. Cioè, noi non lasciamo che l'intelligenza artificiale diventi il fine, ma che ne rimanga lo strumento. Sembra filosofeggiare, ma è molto
1: certo,
0: pratico.
1: È uno strumento che voi utilizzate, ma non deve poi sostituire.
0: Esattamente, è quello che solleva da tutte quelle mansioni più o meno appaganti per chi vuole sviluppare la propria idea, e ne lascia spazio a tutto il tempo a disposizione per la creatività, per dare energia alla propria,
1: certo,
0: ambizione, e avere uno strumento che è in grado di fare moltissimo.
1: E farà molto anche nel futuro. Ma con me una compagna di viaggio speciale, lei si chiama Lucrezia e darà voce a i ragazzi, il pubblico, cioè coloro che fanno parte di DOPAPS. Lucrezia, mi sa che hai qualcosa
3: voglio levare fin dal primo momento in cui siamo cominciati a entrare nel mondo di DOPAPS. Tra la coesistenza di così tanti settori, io ho notato la mancanza di uno che forse, visto

0: anche la città in cui è nata Dopaps, pensiamo fosse magari tra i primi in realtà a nascere, cioè il settore marittimo. Ecco, la mia domanda è: questa mancanza è più dovuta al fatto che volevate portare nuove realtà nella città di Genova, o comunque avete un po' l'intenzione di diciamo anche espandervi in quella direzione, in quel settore?
1: Ma diciamo che quando Dop è nata c'erano già associazioni attive in quest'ambito, perché siamo nati ovviamente dal basso, dagli studenti, c'erano già associazioni studentesche di questo tipo. La nostra ovviamente intenzioni sono di toccare sicuramente ogni settore. Possiamo dire che uno dei motivi per cui è nata Dop è proprio dalla carenza, dalla mancanza, è nata proprio nell'aerospace, perché manca all'Università di Genova un dipartimento di aerospazio vero e proprio. E quindi è nata proprio da una mancanza. Ovviamente, sì, direi, perché no in futuro? Perché non espanderci?
2: Perché no, Luca?
3: Assolutamente.
2: Siete tanti, continuerete a essere sempre più. Ovviamente c'è sempre spazio per nuovi progetti, giusto?
3: Sicuramente i progetti non sono lungo un unico settore, ma semplicemente lungo le persone che incontriamo e le idee che portano. Quindi se domani arriva qualcuno con una bellissima nuova idea da sviluppare, la facciamo, punto. Il mare però è un tema importante e ce lo portiamo dentro in un modo un po' particolare. Nel senso che io credo che tanto del carattere delle persone che fanno parte di questo progetto è influenzato dalla città, da una cultura che ci portiamo dentro.
2: Certo. Si pensa a Genova, si pensa al mare.
3: Esattamente, ma infatti è un elemento più culturale il nostro, perché noi pensiamo al mare più che lavoriamo col mare, perché cos'è che facciamo realmente? Facciamo in modo che noi sotto sotto, con un minimo, una punta di umiltà, facciamo i pionieri, gli avventurieri. E come lo facciamo? Anzi, lo rendiamo sistematico, perché immaginatevi la persona di Dop che è uno studente, un ricercatore che ha questa passione, e che se non ci fosse un'infrastruttura come quella che stiamo cercando di costruire, avrebbe paura.
2: Certo.
3: Come un marinaio che non partirebbe mai da solo con la sua piccola nave. Il mare fa paura. Ma se tu hai una nave e un bel equipaggio di persone che non dormono la notte.
2: Perché anche questo è Dopaps,
3: esattamente.
2: Non si dorme la notte, giusto?
3: Non dormono la notte.
2: Pensare ai progetti.
3: Non dormono la notte pensando alle stelle.
2: Le stelle.
3: Perseverando per le stelle. E quindi lo spirito del mare ce lo portiamo dentro e lo applichiamo. Forse lo incarniamo più che facendo i progetti stessi nell'ambito del mare. Quindi.
2: Io direi, siete curiosi di vedere concretamente che cosa fanno questi ragazzi? Abbiamo capito che cos'è Dopaps, quali sono i loro progetti, ma li andremo poi a vedere. Adesso però è il momento di entrare nel loro mondo. E allora entriamo in laboratorio di meccanica, dove tutto prende forma. Guardate.
4: Ciao, benvenuti nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Genova. Io sono Edoardo e faccio parte dell'associazione studentesca Dopaps. Oggi vi accompagnerò nel laboratorio di tecnologia meccanica dove prendono vita i nostri progetti.

0: Qui i ragazzi del Team UAS si stanno preparando per la gara del 2026 che si svolgerà in Inghilterra. Di questo momento si stanno occupando dell'assemblaggio della presa lira per il drone che parteciperà alla UAS Challenge 2026. E cosa state facendo?
1: Stiamo preparando quello che sarà poi il vero cuore pulsante del drone, ovvero la struttura che dovrà reggere tutti i carichi. E questa verrà realizzata con due lastre di Kevlar, che vedete qui gialle, che racchiuderanno un'anima a nido d'ape in alluminio, al cui interno verranno inseriti degli inserti in legno e a cui poi andrà ancorato tutto ciò che è l'ala, il motore e il serbatoio del drone.
0: Bene, ci spostiamo allora intanto verso i Teams Robotics e si sta invece occupando dell'assemblaggio del giunto di un braccio robotico. Cosa state facendo?
2: Allora, stiamo assemblando appunto il primo giunto di quello che dovrebbe essere un braccio robotico umanoide. Come potete vedere, siamo a buon punto con la costruzione e poi procederemo con l'attuazione una volta che arriveranno

0: componenti elettronici.
1: Ci spostiamo ora verso la zona in cui prende forma la
2: stampa 3D,
1: dove possiamo incontrare il professore Enrico Lefra. Professore, che cos'è una stampante 3D?
3: Una stampante 3D è una stampante, come dice la parola stessa, che però non lavora solo su un piano, lavora su delle figure tridimensionali. Quindi possiamo veramente andare a creare un oggetto partendo da un disegno, come possiamo vedere anche sul computer, dove i suoi colleghi stanno divertendosi e fa impostare la stampante. E una volta che ha impostato il disegno, viene lanciato alla macchina e strato per

0: Viene costruito l'oggetto, quindi come si vede questi oggetti che si possono vedere, questo è un piccolo oggetto, era un tentativo, una prova di stampa, è il muso di un aereo, cioè noi abbiamo provato a stampare in maniera molto ridotta questo piccolo muso, è un materiale molto particolare perché è leggerissimo, poi deve volare, e quindi diciamo che questo per noi è sicuramente un valore aggiunto per poter fare pezzi anche di geometrie molto particolari, molto strane.
1: Qui cosa state disegnando e cos'è in stampa in questo momento?
2: Allora, in questo momento è in stampa il piano di coda del nostro drone, che sostanzialmente è una superficie che serve per manovrare e dare stabilità al drone. Abbiamo qui invece un pezzo già stampato. Questo è un winglet in asa lightweight, è un materiale estremamente leggero, infatti questo pezzo pesa soltanto 72 grammi e va piazzato alla parte, diciamo, terminante della coda per ridurre i vortici e avere un aereo molto più efficiente.
3: Ciao a tutti, sono Andrea Beverini, il Vice Project Manager del progetto Rocket. In questo momento sto assemblando il vano del paracadute principale del nostro prototipo. Il nostro obiettivo è quello di partecipare alla European Rocketry Challenge a ottobre, che è una sfida che si svolge ogni anno in Portogallo, dove partecipano le università più prestigiose di tutta Europa. Il nostro obiettivo è quello di costruire un prototipo che volerà fino a un apogeo massimo di 3000 metri, il più precisamente possibile. Vediamo un sistema con dei servomotori, in questo momento ne vediamo solo uno, che daranno la possibilità di aprire appunto il vano e paracadute, che è qui, che sarà piegato nel modo opportuno e potrà quindi dispiegarsi una volta raggiunta la quota richiesta.
1: Ma DopUps non è solo droni, razzi, anzi abbiamo anche una parte del team che si occupa di Sanica.
4: Ciao a tutti, sono Daniele Stefano, Project Manager di SEA. Il nostro obiettivo è quello di creare una piattaforma che possa riorganizzare e gestire al meglio la sanità. Questo lo vogliamo fare creando un'applicazione che possa permettere a chiunque di avere tutto il proprio controllo di tutta la propria sanità, tutto all'interno di un'app, e avendo all'interno referti, cartelle mediche, tutto quello necessario al medico per poter avere una visione cronologica sul paziente.
5: Noi siamo il Team 0G, siamo un team di studenti principalmente di fisica, con una piccola aggiunta di studenti di ingegneria, che sostanzialmente si sono occupati di condurre un esperimento di fluidodinamica in gravità variabile. Questo esperimento è stato caricato sopra un piccolo aereo di aviazione generale che, eseguendo varie traiettorie paraboliche, ci ha permesso di ottenere una gravità variabile compresa tra 0 e 2G. A bordo dell'aereo, insieme all'esperimento, sono saliti due di noi, uno dei quali comandava una telecamera che riprendeva le bolle durante tutto il volo e l'altro che controllava la pompa, con cui abbiamo insufflato aria all'interno della cella a vari rate. Si può notare che le bolle, partendo dal lago, formano all'inizio una sorta di oscillazione sinusoidale, dopodiché si aprono interagendo tra loro, sia unendosi che dividendosi. E noi volevamo riuscire a capire se si poteva studiare il momento in cui si passava da regime sinusoidale a non previsto.
6: Grande sostegno da parte dell'Università di Genova, che mette a disposizione le sue officine per permettere a questi giovani ricercatori di realizzare i loro progetti. Ecco, sicuramente tra le grandi realtà che hanno creduto in voi ce n'è una che è prestigiosissima, la Camera di Commercio di Genova, che crede talmente tanto in voi che ha addirittura brandizzato, permettetemi la parola, uno dei vostri progetti, che poi è diventato uno dei vostri fiori all'occhiello, vorrei dire. Ecco, come è stata accolta DopUps da realtà così tanto prestigiose sul territorio ligure?
7: Sebastiano.
8: Beh, diciamo che per noi è un vanto essere assolutamente supportati da Camera di Commercio, dal Centro Ligure di Produttività. Il nostro vanto principale è proprio quello di aver messo d'accordo moltissime istituzioni qua di Genova. Spesso si dice, no, che è una città molto chiusa all'innovazione, e invece siamo riusciti, dimostrando che eravamo dei giovani che volevano innovare, che volevano fare, a convincerli, e in questo modo ci hanno supportato tantissimo. Camera di Commercio ha supportato l'intera

0: progetto UAS e il nostro viaggio in Inghilterra.
1: È stata forse una delle prime istituzioni, o comunque in realtà, a credere in voi, a supportarvi, insomma.
0: Sì, direi di sì, anche in realtà anche altre aziende ci sono state. Ad esempio JP Droni è stata la prima a supportarci e poi sì, è arrivata assolutamente Camera di Commercio, che è stato una mano dal cielo per
1: noi. Hanno creduto in voi. Luca, un aspetto che mi ha particolarmente colpito è il fatto che voi ripetete spesso questa cosa: Genova volete che rimanga comunque il centro del vostro progetto, poi aprirvi ovviamente fuori Genova, ma che Genova rimanga il fulcro.
2: L'obiettivo è quello di costruire una grande rete che parte prima a livello nazionale e poi a livello europeo, portando la stessa identica struttura al modello nei vari atenei. Perché questa struttura funziona sulla base del fatto che bisogna trovare una maniera per esprimere la potenzialità della nostra generazione, e questo è la sfida tecnologica, è forse il modello migliore per poterlo fare, ma poi soprattutto serve che ci sia qualcosa di nuovo che riesca a unire tutte queste istituzioni, università e mondo delle imprese insieme nel collaborare in questa realtà. Quindi e ce l'abbiamo fatta qui a Genova e insieme, uniti, veramente abbiamo la potenzialità di fare tutto e di riuscire a attirare qui i migliori talenti ovunque si trovino.
1: Questa è una cosa molto importante, anche perché Genova si parla sempre di una città anziana, pochi giovani. In realtà voi invece volete che rimanga il fulcro, e diciamo che non è da tutti i giorni. Ma vorrei andare a sentire anche alcune voci del pubblico, quindi Lucrezia, io direi di iniziare a sentire alcune voci dei ragazzi.
3: Assolutamente. Secondo voi cos'è che manca a Genova, non solo per attrarre dei giovani, ma anche per avvicinarli man mano al mondo del lavoro, per passare dall'università al mondo lavorativo?
4: Allora, diciamo che Genova è una città con una realtà industriale molto variegata, in cui coesistono multinazionali e piccole e medie imprese, per cui a volte la difficoltà è un po' quella di riuscire a trovare proprio il proprio posto. E nonostante si debba rendere merito all'Università di Genova, che pone comunque molta attenzione in quello che è l'orientamento in uscita e la collaborazione con le aziende, che poi è comunque quello che si può rivedere anche nelle nostre costruzioni.
1: Edoardo, ecco, allora mi collego, parlando di lavoro, esiste un progetto che voi portate avanti insieme a quello di DOPAPS, in cui è una sorta di ponte tra quello che fate, quindi i progetti, l'università e il mondo del lavoro. Si chiama Firmamento.
2: Sì, Firmamento Technologies è una società cooperativa che con DOPAPS forma un unico ecosistema che dà la possibilità alle persone, agli studenti, ai ricercatori di avere un unico percorso che non forma tanto il progetto in sé, ma forma la persona e le persone in gruppo, certo, capaci di realizzarli. Perché tu parti come persona singola che ha un'idea, un'ambizione, e questa muore nella tua testa perché paura ancora prima di cominciare, come la burocrazia, l'essere da soli, tutti gli ostacoli che possono passare per la mente di una persona vengono piano piano cancellati dal fatto di iniziare a mettere alla prova le proprie capacità in gruppo in DOPAPS, dove tu entri, inizi per gioco, poi piano piano inizi a maturare sempre più fiducia in quello che stai facendo.
1: Si può trasformare in qualcosa di concreto.
2: Esattamente. E una volta che dall'esperienza fatta in DOP uno è cambiato, è diventato qualcosa, ha maturato questa voglia di fare, di mettersi alla prova, può trasformare questa volontà in lavoro, diventando socio lavoratore della cooperativa e quindi facendo ancora un passo intermedio in cui si lavora e si guadagna qualcosa che da statuto viene messo da parte, per poi la terza fase, quella di aprirsi la propria startup. Quindi in tutto questo non si è da soli, ci si divide il rischio, ci si divide la fatica, la paura e così. Non è tanto la questione di non avere le persone, non avere magari le risorse, è proprio la paura che deve essere cancellata.
1: Certo, magari in un momento anche in cui i giovani fanno difficoltà a trovare lavoro.
2: Essendo poi in pochi, come dicevamo, la demografia non è dalla nostra parte, però qual è la questione? Che anche in una grande città

0: con moltissimi giovani, quanti di questi se la sentono di lanciarsi in un'impresa del genere? Pochissimi, ma se li prendi per mano e li fai arrivare fino a quel punto, cambia tutto.
1: Sicuramente, cambia tutto. Sebastiano, c'è stata la fatica di adeguarsi a un ecosistema più adulto? Cioè, siete presi sul serio in questo senso?
2: Ma io direi di sì, perché dopo è proprio la prova che sappiamo fare. E grazie a DOP ci siamo fatti strada tra le istituzioni genovesi, e quindi si arriva già alla parte della cooperativa Filament Technologies con della credibilità alle spalle, sicuramente. Questo è un po', diciamo, il concetto dietro. Quindi DOP serve anche per diciamo, sì, per avere questa credibilità, per
1: E l'avete anche ricevuta nel corso del tempo, insomma, questa credibilità, ve la siete...
0: Ce la stiamo guadagnando
1: coi fatti. Guadagnando, Luca, hai ragione.
0: E ripeto, questo discorso che ho già fatto all'inizio e che è ancora più vero per Firmamento: noi stiamo cercando di fare qualcosa di innovativo nel momento in cui cerchiamo proprio di portare la tecnologia nella vita di tutti i giorni. Quindi ora una buona parte del lavoro è quella di parlare con le persone, capirne i bisogni, come abbiamo fatto all'inizio per DOP per gli studenti, e capire come portare una tecnologia che alla apparenza pionieristica, come intelligenza artificiale, che la sentiamo dire troppe volte tutti i giorni.
1: Siete stupidi di sentire
0: assolutamente
1: questa parola. Però purtroppo ritornerà.
0: Esattamente.
1: Me la rifarò più volte.
0: E la robotica riuscirà nell'agricoltura a risolvere quelli che sono i problemi e i bisogni
1: concreti,
0: nella vita di tutti i giorni.
1: Reali.
2: I bisogni anche territoriali, se posso aggiungere.
1: Territoriali
2: perché,
1: anche.
2: Uno dei progetti, il nostro progetto di punta, il primo che abbiamo ottenuto con Filamento Technologies, è il progetto AIL. È uno studio di fattibilità, per ora, di un drone su satellite, ed è partito proprio da un assieme di cooperative dell'entroterra lì. Quindi proprio dal territorio.
1: E andremo a scoprire.
0: Dobbiamo ringraziare molto il mondo delle cooperative che ci sta aiutando un sacco.
1: Vi hanno sostenuto, insomma, mi sembra di aver capito. Andremo a scoprire questi e tanti altri progetti tra pochissimo. Non andate via.
3: Al 29 giugno, da Basco, arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardor Algida, 500 grammi a soli 2,49 euro. Caffè, crema e gusto, pacco doppio, a soli 6,59 euro. Riso arborio Scotti, 1 kg, a soli 1,89 euro. Carta igienica Scottex, 4 mesi rotoli, a soli 2,09 euro. Basco, ogni giorno, la scelta migliore.
4: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
7: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
8: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
9: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
10: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
11: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
12: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

abbiamo scoperto i progetti, le idee, l'innovazione di DOPUBS. Adesso però vorrei capire come si vive all'interno del lab, all'interno del laboratorio, dove tutti i progetti coesistono, insomma, in questa nuova realtà. E lo scopriamo insieme a chi vive lab quotidianamente. Allora andrei subito a presentare i tre gruppi, i tre settori che abbiamo questa

0: sera che fanno parte di DoPubs si occupano di tre cose diverse. Allora andiamo subito a presentarli. Partiamo dal primo gruppo. Il gruppo si occupa di aerospazio. Aerospazio impegnato nello sviluppo di progetti legati al mondo aerospaziale. Buonasera, grazie di essere qui con noi. E allora proseguiamo con il gruppo Healthcare, coloro che si occupano di salute, benessere della persona, innovazione tecnologica applicata a questi settori. Grazie ragazzi anche voi di essere qui. E poi concludiamo, ultimo ma non per importanza, il gruppo misto. Gruppo misto perché non si dedicano solo a uno specifico argomento, ma più settori. Quindi abbiamo la cyber security, abbiamo l'intelligenza artificiale e la robotica. Grazie. Ragazzi, anche voi. Allora, inizierei per far capire un po' anche a chi guarda da casa come si vive quotidianamente l'hub, come si vive all'interno di questo laboratorio in cui coesistono diversi progetti. O partirei dalla ragazza dell'Erker. Innanzitutto presentati e magari ci vuoi raccontare la tua giornata tipo? Sei una studentessa e poi dopo...
1: Buonasera a tutti, sono Sara Dervisci, project manager del progetto BioBrick per organoidi e sono una studentessa magistrale di biologia applicata e sperimentale. E la mia giornata tipo è ovviamente universitaria, nel senso che frequento le lezioni, faccio il mio tirocinio curricolare e nel mio tempo libero poi faccio anche ricerca per appunto il mio progetto che sto portando avanti insieme al mio team. E la giornata tipo di DoPubs è così fatta. Noi ci sentiamo...
0: Siamo curiosi di entrare un po' anche noi all'interno di questo
1: mondo. Noi abbiamo un gruppo WhatsApp in cui quotidianamente ci sentiamo e ci aggiorniamo, e una volta a settimana ci vediamo con una videochiamata tramite Google Meet e ci aggiorniamo sulle nostre ricerche, su qualche altra idea o spunto che ci possa venire in mente, e in questo modo buttiamo giù più idee, più progetti.
0: Certo. E collaborate,
1: esatto, cresciamo
0: come
1: gruppo
0: di squadra.
1: Esatto.
0: C'è tanto questo senso di lavoro di squadra in DoPubs, giusto?
2: Sì, buonasera, sono Luigi Tea e sono il coordinatore dell'elettronica di DoPubs, e lo spirito di squadra è quello che ci permette di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. E, diciamo che senza il lavoro di squadra UAS25 che ha partecipato non siamo neanche partiti per l'Inghilterra.
0: Ecco, questa è una cosa interessante, è bello proprio parlare di squadra, giusto? In DoPubs
2: sì siamo assolutamente una squadra, da, come diceva la mia collega, dalla pianificazione settimanale dei compiti al loro svolgimento, fino anche, se vogliamo, anche aspetti di socialità, e poi le prove sul campo che svolgiamo tutti insieme, per esempio per il drone ai campi volo per testare le capacità dell'aeromobile, che si è dimostrato ottimo nei suoi applicativi.
0: Beh, quante ore passate all'interno del laboratorio? E una domanda mi sorge spontanea: un lavoratore potrebbe comunque partecipare, potrebbe conciliare, ecco, il tutto?
3: Beh, buonasera anzitutto, io sono Vittoria De Marco e sono project manager del gruppo di ragazzi che quest'anno a luglio parteciperà alla competizione dei UAS 2026. Sono studente ma sono anche lavoratore, in particolar modo ho un lavoro full time oltre all'università, e sicuramente non è facile conciliare il tempo perché la giornata ha 24 ore per tutti, ecco. Però è assolutamente possibile, soprattutto per via dell'elasticità che ci viene fornita anche grazie appunto a questi mezzi elettronici. La possibilità di sentirsi via telematica è sicuramente un aiuto molto grande, soprattutto perché ha orari un po' più stretti. Inoltre, diciamo che fare qualcosa di così bello ti dà la motivazione di investirci
0: quell'energia in più.
3: Esatto. L'energia che magari uno pensa di non riuscire a trovare e il tempo che uno pensa di non riuscire a ritagliare, poi alla fine si trovano, ecco.
0: Il tempo si trova, mi sembra, esatto, di capire. Ma cosa vi ha spinto a fare domanda a DoPubs? Cioè, com'è nata questa idea di entrare all'interno, ecco, del laboratorio?

0: Sicuramente l'idea di voler partecipare a questo progetto di DOPUBS è di avere un impatto concreto sulla realtà e sul territorio, e quindi fare anche noi la nostra parte al di fuori di quello che si studia solitamente in università, ma anche nel mondo reale.
1: Prima vi ho presentato un po' i tre settori che fanno parte di questa realtà che è DOPUBS. Inizierei quindi a fare delle domande più nello specifico per andare a capire di che cosa vi occupate nella realtà e far capire anche a casa di che cosa vi occupate. Inizierei dal gruppo che appunto si occupa del mondo aerospaziale. Abbiamo proprio qui una vostra prova pratica di quello che avete portato a casa. Avete già partecipato a diverse competizioni. Volete raccontarci, insomma, come è andata questa competizione? Mi sembra molto molto bene.
2: Sì, diciamo che è andata ben oltre le aspettative. Siamo arrivati sesti su oltre 40 team nella competizione internazionale di droni a guida autonoma.
1: Portando questo drone,
2: soprannominato Acciuga.
1: Acciuga,
2: in pieno spirito genovese e ligure.
1: In pieno spirito genovese,
2: certo.
1: Anche qui la genovesità è presente.
2: Diciamo che il progetto è andato appunto ben oltre le aspettative, perché siamo riusciti a fronteggiare team da tutto il mondo, sia europei che extraeuropei, e abbiamo portato alto il nome di Genova, soprattutto perché la posizione che abbiamo raggiunto non è stata raggiunta nella migliore delle condizioni, se così possiamo dire, in quanto durante l'ultimo volo, che è quello che ci ha valso la posizione, abbiamo affrontato dei venti impetuosi, per non dire catastrofici, e siamo l'unico drone dopo 3 ore a essere atterrato intatto.
1: L'unico drone.
2: Insomma, tutte le missioni precedenti.
1: Sì.
2: Perché siamo arrivati sesti, perché non conta solo l'ultimo volo, ma contano altre prove.
1: So che però avete anche dei progetti futuri. Ci racconti?
3: Esatto, come accennavo prima, anche quest'anno abbiamo intenzione di partecipare e di fare del nostro meglio per appunto rendere fiera Genova, l'università e anche le realtà che ci accompagnano. E, il drone che parteciperà quest'anno sarà un pochino diverso, sempre molto genovese. E,
1: come si chiamerà?
3: Panissa,
1: e dopo Acciuga
3: sarà
1: direi che Panissa era il nome.
3: Piccolo spoiler, molto giallo.
1: Un grande applauso per Panissa, un nome azzeccatissimo. Parteciperete a giugno, tra pochissimo.
3: A luglio. Sì, a cavallo tra giugno e luglio ci sarà la competizione in Inghilterra, nello stesso sito dell'anno scorso, sempre a Buckminster. E abbiamo portato qui un piccolo souvenir, se così possiamo chiamarlo, per far vedere appunto le differenze che comunque ci saranno. E questo sarà il pianale di coda, e se notate
1: vediamo
3: lì
1: subito le differenze.
3: Esatto, è molto diverso, proprio perché una grande possibilità che ci dà questa competizione, che varia appunto i suoi requisiti ogni anno, è l'esplorare nuove tecnologie, esplorare nuovi materiali, nuovi compositi. Ho un altro souvenir, sono la ragazza di souvenir.
1: Lo vediamo, eccolo, che cos'è?
3: È un piccolo cubetto, diciamo, composto da 3 strati. I 2 più esterni sono in Kevlar e quello al centro invece è alluminio. Ed è una tecnologia totalmente nuova per il nostro team, che non è stata usata l'anno scorso e che invece quest'anno abbiamo deciso di implementare sia nel nostro team sia in altri progetti che comunque stanno cercando appunto di sfruttare al meglio la tecnologia del materiale composito.
1: Ecco, qual è l'atmosfera che si respira durante queste competizioni? Pesa oppure...
4: Il team a ridosso della competizione sicuramente subisce una tensione maggiore.
1: Ecco.
4: Ma questa tensione io penso che sia poi esplicitata in maniera positiva con un impegno ancora maggiore proprio ridosso nelle fasi finali, anche per il fatto che comunque ci sono ragazzi che lavorano a questi progetti da mesi, se non da anni, e quindi c'è la volontà di far fruttare tutto il lavoro fatto in precedenza e di ottenere dei risultati sempre migliori.
1: Però i risultati ci sono.
4: I risultati ci sono già stati, non ci vogliamo fermare, vogliamo fare ancora di più. Sesti è stato sicuramente un inizio ottimo, ma si può fare, c'è ancora margine di miglioramento, diciamo.
1: È un buon inizio, ma non
4: è sicuramente la fine, diciamo.
1: La fine. Allora, io passerei al prossimo.

0: prossimo gruppo, perché DOPAPS non si parla solo di aerospace, di droni, ma si parla anche di salute, di healthcare. Ci spiegate un po' quali sono i principali progetti che voi portate avanti e se c'è stato, diciamo, insomma, un momento in cui avete pensato questa tecnologia può davvero aiutare qualcuno?
1: Salve, buonasera di nuovo. E il nostro progetto in realtà è appena nato. È nato a febbraio da poco e stiamo proprio sviluppando che cosa fare. Stiamo selezionando anche i partner accademici, ovvero i professori con cui poter realizzare il nostro progetto. Noi vorremmo esplorare il mondo di BioBrick, ovvero sono dei mattoncini Lego con cui si può giocare, diciamo, istruendo le cellule a fare determinate cose. E la nostra idea è proprio andare a istruire dei sistemi biologici che sono gli organoidi, quindi ingegnerizzare questo campo in modo tale da migliorare l'innovazione tecnologica e sanitaria. È un progetto ambizioso e non vediamo l'ora di realizzarlo.
0: Più o meno tra quanto prevedete di realizzarlo?
1: Come primo passo avremo intenzione di competere a una competizione il prossimo anno.
0: Un'altra competizione,
1: esatto.
0: Attenzione, cioè, si crea già.
1: Si chiama iGEM, è una competizione di biologia sintetica in cui vari gruppi di ricerca da tutto il mondo progettano questi, appunto, BioBrick, questi mattoncini, e vince il migliore praticamente, ovvero quello più funzionale, più innovativo.
0: Certo, c'è un argomento che abbiamo già citato prima e ritorna in questo momento, l'intelligenza artificiale, ecco, all'interno del settore healthcare, come viene utilizzata e se sì, in che modo, insomma, anche qui è uno strumento decisivo.
2: Sono Daniele Di Stefano e sono Project Manager di Sinco e, come ha detto il nostro CEO Luca prima, l'intelligenza artificiale viene usata tutti i giorni in tutti gli ambiti e sicuramente una cosa che ha poi portato alla nascita delle nostre idee è stato il perché non viene utilizzata l'intelligenza artificiale nella medicina. E questo sicuramente ci ha aiutato a creare degli obiettivi e l'intelligenza artificiale sarà il fulcro di questi. E proprio ad esempio uno dei progetti di cui ci stiamo occupando è quello di creare una piattaforma che possa aiutare il medico proprio attraverso l'intelligenza artificiale, quindi analizzando dati, dandoci idee, dandoci suggerimenti, che possono sicuramente aiutare il medico e i pazienti a rendere molto più veloci le diagnosi e sicuramente...
0: Ah, bellissimo questo!
2: Creare una nuova medicina, quindi stiamo cercando di raggiungere una medicina nuova, una medicina del futuro, possiamo chiamarla.
0: Una medicina del futuro.
2: Esatto, e il prima possibile, speriamo.
0: E ve lo auguro. Allora, parliamo con te invece dell'utilizzo pratico dei vostri progetti, cioè in che modo poi si risolvono concretamente?
3: Ma, diciamo, noi come settore healthcare ci occupiamo in realtà di cose completamente diverse.
0: È più ricerca forse?
3: Siamo più, esatto, nella ricerca fondamentalmente. Sara si occupa di BioBrick, io mi occupo in realtà di algoritmi quantistici per diagnostica medica e... Daniele si occupa di fondamentalmente AI per l'healthcare. Quindi dal nostro punto di vista è una sfida dal punto di vista della ricerca. Noi come team siamo alla frontiera di quello che poi sarà la ricerca futura. BioBrick sono ancora in studio nelle più grandi università del mondo. Gli algoritmi quantistici, perché sono quelli che più o meno so io, sono ancora inesplorati nel mondo healthcare. Quindi noi cerchiamo di colmare questo gap tra le università, in cui si imparano tante cose importantissime, e quello che poi sarà uno use case, fondamentalmente, applicandolo al mondo healthcare.
0: Una medicina del futuro, mi sembra di capire, di riassumere, insomma, le vostre voci. Passerei direttamente al terzo gruppo, che è un gruppo un po' diverso, è un gruppo misto, perché vi occupate di tre cose completamente diverse. Quindi andiamo a spiegare quali sono i vostri settori e di che cosa vi occupate.
4: Buonasera di nuovo, io mi chiamo Bianca Perasso e sono Project Manager di Explain, che fa parte di Dope AI, e sono una borsista all'interno dell'Università di Genova, e il mio progetto

0: progetto si occupa di rendere l'intelligenza artificiale spiegabile, quindi andare oltre alla semplice risposta, ma anche capire i processi che stanno alla base della risposta che ci viene data.
1: Quindi parliamo di intelligenza artificiale, questa volta invece con te di cyber security.
2: Esattamente, sì, noi ci occupiamo di cyber security e vabbè, in particolar modo quest'anno abbiamo scelto di imbarcarci in quella che è la cyber security a bordo delle navi, e appunto restando fedeli a quella che è Genova, però non solo, cioè la cyber sicurezza è un, ecco, potete vedere quello che è stato l'attacco.
1: Questo è una simulazione,
2: sì,
1: giusto?
2: Esattamente, è una simulazione di attacco. In alto vedete alla voce del cartografico quella che è la nave e invece sotto il computer dell'attaccante, che vede praticamente quello che si può vedere a bordo della nave, e invece in basso a destra c'è tutto lo scambio dei dati, e in alto invece su sfondo bianco possiamo vedere quello che è l'autopilota, e in particolar modo c'è la voce heading che è puntata adesso a 340 gradi, che è l'indicazione per entrare nel porto di Genova. A breve però ci sarà invece un attacco, noi implementiamo un attacco in cui inviamo sostanzialmente dei dati fasulli e facciamo credere alla nave che invece debba puntare a quelli che sono 90 gradi, ma noi mandiamo talmente tanti dati che arriviamo alla fine e sostanzialmente la nave inizia a dirottare.
1: Quindi avete, che non poche parole, sventato. Giusto,
2: esatto, sì, no, vediamo proprio che cambia direzione. E invece poi applicando quello che è il nostro codice vediamo che i dati vengono filtrati e sostanzialmente si ritorna verso quella che è la direzione corretta, appunto, quindi l'ingresso nel porto di Genova.
1: Beh, la cybersicurezza, ormai si parla tanto di questo tema, è sempre più importante, utile, ormai utilizziamo tutti,
2: sì,
1: insomma, questi dispositivi informatici, quindi è importante avere una sicurezza anche da quel punto di vista. Non ci fermiamo alla cyber security perché passiamo anche alla robotica, c'è davvero tutto in DopUps. Se vuoi magari raccontarci un tuo progetto che ha magari un utilizzo pratico, so che vi state occupando di un braccio robotico.
3: Esatto, un braccio robotico umanoide, l'idea sarebbe quello. Ovviamente è un processo lungo, difficile, ingegneristicamente complicato, e l'idea ovviamente poi sarebbe quella di applicarlo nel mondo di tutti i giorni. Come, ecco, potete vedere, diciamo, questa è la prima versione, il prototipo.
1: E, come funziona?
3: E beh, appunto, possiamo vedere dei giunti che dovrebbero simulare, appunto, replicare una spalla umana, un gomito umano, al termine del quale appunto abbiamo una mano con movimenti agili, e appunto le applicazioni sono potenzialmente infinite, nel senso qualunque campo, per
1: tantissimi campi,
3: sostanzialmente, sì, manlevare o comunque aiutare l'uomo a svolgere lavoro fisico.
1: Ultima domanda, una curiosità anche qui, quello che state sviluppando potrebbe avere applicazioni reali, magari in aziende o in infrastrutture?
2: Allora, assolutamente sì. Io parlo nello specifico per quanto riguarda la cybersicurezza, ovunque, lo sappiamo tutti, nelle aziende assolutamente è molto importante, poi adesso con l'avvento anche di Mythos, la nuova intelligenza artificiale di cui non so se avete sentito parlare, sembra essere molto brava a trovare quelle che sono tutte le vulnerabilità all'interno dei sistemi, il motivo per cui è stata rilasciata solamente a grandi aziende, appunto per mettere in sicurezza prima i sistemi, e nel nostro caso specifico noi appunto ci siamo occupati di quello che è l'ambito navale, quindi per dire che la cybersicurezza è ovunque, non solo nei computer ma anche appunto nelle navi, nelle infrastrutture critiche e ovunque, e quindi sì, assolutamente è applicabile al giorno d'oggi, ovunque, in tutto ambito.
1: Grazie, grazie ragazzi, abbiamo fatto un po' un viaggio all'interno di questo magico mondo di DopUps, però adesso la domanda mi sorge spontanea, insomma, l'università vi ha supportato? Sentiamo subito la risposta direttamente proprio da una professoressa che abbiamo incontrato al laboratorio di meccanica.
4: Che cos'è la terza missione? Ecco, l'università tradizionalmente ha due missioni, missione di ricerca e di didattica. Accanto a queste due realtà però negli anni ha preso sempre più piede quella che è la terza missione, composta in modello anglosassone. Rappresenta tutte quelle attività che permettono un po' un coinvolgimento più attivo del territorio, delle istituzioni. Quindi parliamo di trasferimento tecnologico, parliamo di divulgazione scientifica, parliamo anche di formazione continua, non solo in ambito universitario. Quindi l'obiettivo è un po' che il sapere, insomma, universitario, la ricerca scientifica non resti all'interno delle mura universitarie, ma vada incontro ai cittadini e generi poi un impatto positivo sul territorio. E nell'ambito di questa attività abbiamo appunto deciso di sponsorizzare DOP perché pensiamo che in

0: incarni i propri valori della terza missione. Dope nasce come associazione studentesca, ma di fondo negli anni si è evoluta fino a diventare un vero e proprio ecosistema, un ecosistema che coinvolge istituzioni e cittadini, quindi genera una sorta di dialogo con le istituzioni e con il territorio.
1: Parole di grande stima da parte della professoressa Flavia Libonati, ma io sono anche curiosa di sentire come vivono anche i ragazzi un po' l'immersione dentro a questo mondo degli adulti, dentro l'università, e sono qui con Laura proprio per chiederle, ma te ti senti supportata sia nell'università ma anche fuori dall'università?
2: Allora, sicuramente ci sentiamo molto supportati perché abbiamo trovato dei professori che sono stati estremamente collaborativi, sia nel fornirci delle postazioni di laboratorio in cui poter lavorare, sia nel fornirci dei materiali e delle strumentazioni da poter utilizzare. È anche vero che questo supporto noi abbiamo dovuto guadagnarcelo, perché la prima cosa che fa un team, diciamo, quando si crea o quando una, diciamo che anche quando nasce una nuova branca di DOPUBS e quindi ci si sposta verso un nuovo orizzonte, un nuovo ambito, e cercare sicuramente dei professori che sono disposti ad aiutarci e a fornirci questo materiale. Quindi sostanzialmente è un supporto che ci siamo guadagnati facendoci conoscere e dimostrando il nostro talento.
1: Quindi adesso il supporto c'è, ma c'è stato tanto tanto tanto lavoro dietro.
2: Esattamente. Quindi noi ce l'abbiamo, ma l'abbiamo guadagnato.
1: Beh, direi che se lo sono più che guadagnato i ragazzi adesso questo supporto. Ma in realtà poi ho anche un'ultimissima curiosità, e per questo ho qui vicino a me il presidente di DOPUBS, che in realtà poi in passato è stato anche project manager, perché quando siamo andati a conoscere questi ragazzi, noi abbiamo anche chiesto: ma come fate voi effettivamente a scegliere quali ragazzi incarnano non solo i valori di DOPUBS, ma anche le qualità che un pochino di più vi interessano?
3: Allora, DOPUBS è aperto a tutti. Avete visto prima parlare ricercatori, studenti magistrali, ma è aperto anche a studenti triennali, studenti e studentesse del primo anno. E noi quello che cerchiamo è la motivazione. Uno studente, una studentessa che abbia passione nel team, passione in quello che fa. Ovviamente questa è la cosa fondamentale, un impegno costante. Per molti poi è diventato addirittura un sorto di fuoco che ci arde dentro, una cosa, diciamo, per molti dopo è il primo pensiero prima di andare a letto e il primo anche quando ci si sveglia, diciamo.
1: Beh, così è bellissimo, posso dirlo. Quindi siamo anche, diciamo, pratici, non serve un avere curriculum stellare oppure medie altissime di voti di esame. In questo caso basta avere la passione.
3: Assolutamente, assolutamente. E inoltre voglio anche specificare che non cerchiamo solo studenti e studentesse STEM, ma anche persone che si occupino di altre cose fondamentali come la comunicazione, come la burocrazia, che è molto pesante per noi, ecco.
1: Grazie Sebastiano, hai chiarito anche quest'ultimo punto.
4: Grazie, grazie Sebastiano, grazie ai ragazzi, abbiamo ascoltato le voci di chi vive quotidianamente l'hub, ma insomma la vera domanda è: dove vogliono arrivare? Lo scopriremo tra pochissimo, non andate via.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09 € a letto. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!

0: Abbiamo visto chi sono e che cosa fanno i ragazzi di DOPUBS, ma adesso la domanda sorge spontanea, come vi dicevo prima, che cosa faranno nel futuro? E allora è giusto andarlo a chiedere a coloro che hanno fondato, quindi il presidente di DOPUBS, Sebastiano Raggi, e torniamo con Luca Di Domenico, l'amministratore delegato, il CEO di DOPUBS. DOPUBS, nel futuro, come ve la immaginate? Una domanda un po' difficile, ma...
1: No, non è così difficile, abbiamo le idee abbastanza chiare. Ah. Non sarà semplice realizzarlo, ma vogliamo costruire questa rete europea. Quindi ci immaginiamo di replicare quello che abbiamo fatto qui e vederlo crescere e maturare, ma senza neanche fossilizzarci, perché altrimenti magari replicheremo quelli che sono... quello che è un errore classico che magari si succede nel voler mantenere il controllo su una cosa che si è creato, quindi anche lasciarlo poi maturare alle future generazioni, che nuovi giovani e nuovi studenti che porteranno avanti questa cosa che abbiamo iniziato. E io il futuro che vedo è quello in cui riusciremo a coinvolgere sempre di più, e anzi colgo l'occasione per invitare tutte le forze, tutte le energie di questa città, dalle aziende, dalle istituzioni, tutti quelli che hanno la volontà di realizzare questa visione, collaborare insieme e amplificarne la potenzialità e riuscire a andare oltre Genova per riportare qui talenti e attrarne di nuovi. Questa missione non sarà una passeggiata.
0: Assolutamente no, ma forse quello è il bello. No?
1: Esattamente, noi dobbiamo perseverare, il nostro motto è perseverare per le stelle, e lo facciamo credendo in qualcosa che sapremo di vedere tra molto tempo, forse, ma andiamo avanti comunque, quindi non è neanche una corsa di scatto, è una lunga marcia che impegnerà il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità.
0: Sebastiano, invece a te chiedo, sono tanti i settori che portate avanti, eravate partito da uno e poi siete arrivati a quanti settori portate avanti?
2: Cinque.
0: Sono cinque. Ecco, nel futuro punterete su tutti e cinque, ne vorrete sviluppare di altri, insomma, qual è la vostra visione?
2: Vabbè, assolutamente punteremo su tutti e cinque. Diciamo che per la mia esperienza personale sono passato un po' dalla visione del project manager, che vede solo il suo singolo progetto, a una visione più giustamente da presidente, che abbraccia e cerca di comprendere sempre più dai vari dipartimenti che conosco meno. Ecco.
0: Certo. Spieghiamo la casa, cioè come sono organizzati i gruppi? Ci sono i gruppi e c'è un project manager, cioè colui che coordina tutto il gruppo, giusto?
2: Sì. Ogni gruppo è abbastanza a sé stante, indipendente, però ovviamente collabora con gli altri quando ha bisogno di competenze. Ovviamente la nostra forza è quella di essere comunque un hub solo, ecco. È ovviamente il capo del gruppo e si crea il suo team. Quando un gruppo è sufficientemente grande, viene suddiviso in sottodipartimenti con a loro volta dei direttori che lo affianca nelle decisioni importanti, nei momenti difficili lo aiuta sempre. Questa è un po', diciamo, come si viene a creare un gruppo in DOP.
0: Il futuro invece tu come lo vedi? Oltre a quello che ha detto Luca, se vuoi aggiungere qualcosa, magari riferito proprio ai progetti che state andando a realizzare e continuerete a farlo, visto la competizione a luglio, insomma, ce ne saranno tanti altri.
2: Uno dei miei sogni è quello di elevare sempre di più la qualità dei singoli progetti. Sta succedendo piano piano, lo vediamo, implementando sempre più ricercatori all'interno dei team, dottorandi.

0: che supportano e che veramente danno un qualcosa di più al gruppo. E sì, in generale avere sempre più progetti di ricerca e inoltre l'espansione, la creazione di hub a livello europeo è sicuramente l'obiettivo ultimo, ecco, di DOP.
1: Partire da Genova, ma come abbiamo detto prima,
0: sì,
1: poi
0: Genova
1: creare...
0: mantenere sempre Genova a capo, ovviamente, assolutamente.
1: È giusto, un applauso, dai, ragazzi. Genova è comunque la nostra città.
0: Ci piacerebbe creare tanti hub europei dove andiamo a scovare giovani appassionati come noi, ecco, e sì, espandere, diciamo, il diffondere il verbo DOP ovunque.
1: Diffondere il verbo DOP, questo mi piace. Quindi siete aperti a nuovi ragazzi, nuove leve, insomma.
2: Non solo siamo aperti, ma li cerchiamo disperatamente in ogni angolo, quelli...
1: in ogni angolo della città.
2: Sì, quelli che
1: ma anche da fuori, però
2: che non dormono la notte, soprattutto ora da fuori, assolutamente.
1: C'è posto anche per chi viene da fuori, quindi anche uno straniero, insomma.
2: Assolutamente, sì, soprattutto, anzi, quello che stiamo cercando, la sfida adesso è di riuscire a proiettarci all'esterno, e però comunque c'è ancora tanto qui, ci sono ancora tanti talenti, tante persone a scovare, quindi anche magari chi ci ascolta, se fateci un pensierino.
1: Ecco, una bella, ecco, facciamoci un pensierino un po' tutti. Ma torniamo a parlare di un argomento che, Luca, a te non piace molto, l'intelligenza artificiale. Ma sostituirà, diciamo, le persone?
2: Se la usano male, sì, se impari ad usarla e ad esserne affiancato. Anche noi in realtà internamente stiamo lavorando a qualcosina per firmamento che vedremo. Comunque l'obiettivo è quello di riuscire a adattare, a cambiare la mentalità, perché tanto spesso questa tecnologia non viene usata viene o mal compresa, non usata nella sua piena potenzialità in vita di tutti i giorni. Però il punto è non tanto fare in modo che le persone si adattino alla tecnologia, ma che la tecnologia si adatti alle persone, e soprattutto che le persone la capiscano e la imparino a usare nella maniera corretta,
1: la comprendano fino alla fine. Sebastiano, un'altra domanda: ma come si entra in DOPUPS? Perché abbiamo raccontato che cos'è, i progetti, però non abbiamo raccontato come si entra, cioè come si inizia a far parte di questo gruppo.
0: Beh, è molto semplice, basta seguire i link sui nostri canali social.
1: Siete molto attivi anche sui social, no?
0: Sì. Diciamo che negli scorsi anni non eravamo così forti, ma abbiamo un gruppo di ragazzi e ragazze molto volenterosi che stanno lavorando per questo, e quindi abbiamo un profilo sempre più attivo.
2: Però siamo apertissimi, anzi qualcuno che studia comunicazione, sapete, eh?
1: Forse manca quell'aspetto.
2: Sì, ci farebbe
1: anche
2: molto piacere.
1: Perché mezzo di informazione, ormai i social, purtroppo molti non sono d'accordo, ma è così.
2: La filosofia è sempre stata quella di più... diciamo comunicare coi fatti, quindi era più il diciamo essere un po' sulla bocca di tutti per i risultati che portiamo. Però in ogni caso la comunicazione serve anche per diciamo diffondere il verbo, come ha detto prima Seba.
0: Certo, e quindi concludendo, dal sito uno presenta la propria candidatura, non si deve spaventare nel
2: caricare un modulo, c'è un modulo un po' lungo.
0: Modulo un po' lungo che ha fatto Luca.
2: Ce l'ho fatto io. La smetto giù, sono un po' burocrate ormai, un grigio.
1: Bene, allora nessun'ansia per entrare a far parte di DOPUPS, sono molto aperte, mi sembra di capire.
2: È difficile uscire.
1: Beh, io andrei a sentire anche qualche voce dal pubblico, i sogni dei ragazzi che fanno parte di questa realtà. Lucrezia?
3: Eh sì, Chiara, perché essendo stata questa sera la voce del pubblico e fra il pubblico, ho preso con me Vittoria e Daniele proprio per chiedergli: voi, tra 5 anni, come vi vedete? Quali sono i tuoi sogni?
4: Beh, sicuramente, essendo ancora al secondo anno della triennale, e fra 5 anni sicuramente mi vedrò ancora a studiare in una magistrale, e uno dei sogni sicuramente sarebbe di rimanere nel centro di DOP e di continuare magari con anche nuove idee e portare avanti il verbo mantenendo questo...
1: il verbo di DOPUPS,
3: un grande verbo vorrei anche dire.
4: Assolutamente, e chissà, magari entrare anche con qualche progetto in firmamento e poter, grazie a questa opportunità che ci è stata data, andare avanti e poter entrare.

0: aziende e portare avanti.
1: Ecco, ci hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè voglio continuare ad andare avanti in DOP e in firmamento. Se non ci fossero state DOP e firmamento, tu forse avresti lasciato Genova e più in generale la Liguria?
0: Non lo so, sicuramente.
2: Questo era difficile,
1: no, sì, esatto, un po' trabocchetto.
3: Se però... posso contribuire, abbiamo alcune belle storie di ragazzi che al salto tra la triennale e magistrale, che spesso è critico e si fa magari la triennale qua e la magistrale fuori. Alcuni hanno scelto di rimanere, tra l'altro alcuni veramente talentuosi, hanno scelto di rimanere qui proprio per l'opportunità che dava DOP.
2: Cavolo, questa è
1: esatto.
2: Una...
1: Ma diciamo che in soccorso di
2: Daniele...
1: Sì, moltissimo. In soccorso di Daniele provo a chiedere a Vittoria, che magari lei ha le idee un po' più chiare da questo punto di vista, anche se è un po' più grande, direi.
4: Più o meno più grande, però... Devo dire
2: ricordo che il più grande ha 26 anni, forse 27.
5: No, è da Luca, eh?
1: Più prossima alla laurea, forse. Ecco, così è meglio.
4: Però, sinceramente, no. Posso dire con tranquillità che non sarei rimasta a Genova, non tanto per motivi personali, che possono ovviamente esserci, piuttosto per un velo di pregiudizio che aleggia su Genova, ma in generale anche sul nostro paese proprio, ovvero che restare significhi accontentarsi, che le vere possibilità siano altrove. E devo dire che uno dei meriti invece di DOP è proprio diradare questa nebbia e anche attraverso appunto l'entrare in contatto con le aziende, capire che anche il nostro territorio ha molto da offrire.
1: Beh, Chiara, questa è una cosa veramente interessante, il fatto che DOP non riesca solo ad attrarre dei ragazzi sul territorio, ma che riesca anche a farli rimanere dopo l'università, non solo per studiare.
2: Assolutamente.
3: Stiamo cercando di costruire il contesto.
2: Uno degli obiettivi vostri.
3: È costruire il contesto, è tutto qua.
2: Io stiamo tirando un po' le somme. Chiuderei con una domanda, una Luca, a Sebastiano, in realtà è la stessa. Il vostro sogno, queste scalate americane, si parla di questi sogni immensi, ditemi i vostri.
3: Dare le dimissioni, i sogni sono tanti e spesso magari c'è una punta di ambizione che magari
2: è proprio l'ambizione che poi...
3: È l'ambizione che tante volte magari diventa irrealistica oppure spaventa un po', oppure ti dà l'idea di stare esagerando e di essere anche un po' arrogante, però il punto è quello di... fare le cose e fare in modo che succedano, cioè arriva l'opportunità senza neanche doverci stare tanto a pianificare, ma come dicevo prima, costruire il contesto in cui le opportunità arrivano per il semplice fatto che c'è un grande bacino di possibilità che si è andato a costruire. Poi quello che succede e
2: staremo a vedere.
3: Esatto, e staremo a vedere, non serve pianificare, serve solo dare una possibilità a tutti.
2: A tutti. Sebastiano, concludo con te, il tuo sogno, chiamiamolo americano,
5: sicuramente vedere in futuro, dopo prosperare, camminare sulle sue gambe senza magari un aiuto, una presenza così forte mia di Luca. E per firmamento invece, personalmente, da ingegnere aeronautico, ricavarci un nostro piccolo posto nella storia dell'aeronautica sarebbe bellissimo, però...
2: Assolutamente, ve lo auguriamo tantissimo. Lucrezia, io vieni qui vicino a me, andiamo a concludere questa bellissima serata. Abbiamo spiegato che cos'è DOPAPS, quali sono i progetti che avete portato avanti e che porterete in futuro. Il vostro futuro, che cosa farete nel futuro, nei prossimi 5-10 anni? Io quindi ringrazio prima di tutto il presidente Sebastiano Raggi, il CEO Luca Di Domenico, ma poi soprattutto anche i ragazzi che sono venuti qui stasera e che comunque fanno parte di DOPAPS. Io vorrei fare un grande applauso a loro. Grazie ragazzi, io farei anche un grande ringraziamento alla mia compagna di viaggio, grazie Lucrezia.
1: Grazie a te Chiara e grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito e accompagnato in questo viaggio particolare.
2: Questo è chiaro, la generazione Z, abbiamo dato voce a loro e non vuole semplicemente subire il futuro, ma vuole prenderne parte, guidarlo e in qualche modo riscriverlo. Arrivederci!

0: ufficio domani e da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Buonasera e benvenuti a Gradinata Nord, una puntata molto particolare perché io voglio iniziarla subito con questo impact prima di presentarvi gli ospiti in studio con me e naturalmente invitarvi a mandarmi messaggi perché la società ha fatto una grande cosa, ha accontentato l'allenatore che chiedeva che cosa? La conferma di Baldanzi, DDR accontentato. Io di qua parto perché è un segnale, a me sembra, e credo anche a voi da casa, sembra molto molto importante. E apro subito la discussione con Fran Capile presentandolo. Buonasera.
1: Buonasera, ciao Graziano, è sicuramente un piacere quello che tu ci dici. Poi vedo Andrea che ha le tracce, c'ha le tracce, quindi ci erudirà sicuramente con grande dovizia di particolari.
0: E allora vado subito da te, perché
1: vai da lui,
0: vai da lui perché ha le tracce di questi temi.
2: Esagerato.
0: Ragazzi, che roba.
2: Esagerato, questa presentazione da Franco non me l'attendevo, sono un po' emozionato, questa cosa mi emoziona. Devo dire che è vero quello che hai appena detto, la società ha accontentato una specifica richiesta di Daniele De Rossi, che aveva proprio fatto il nome di Baldanzi come primo tassello per puntellare la futura rosa del Genoa 26-27, e la società ha fatto un'operazione importante, un'operazione che tra il costo del cartellino del calciatore e la procura del suo procuratore supera abbondantemente i 10 milioni di euro.
0: Assolutamente sì, ma io voglio andare da Domenico Ravenna, a cui do la buonasera stasera, perché questo secondo me è un segnale importante, no? Cioè nella che ti chiede un calciatore e la società fa di tutto per accontentarlo, perché dice allora io mi fido di questo ragazzo che allena, questo giovanotto che allena, ma mi fido anche di quello che mi chiede.
3: Sì, certo, era una specie di condizio sine qua non.
0: Oh, ragazzi, perché, qua andiamo
3: Visto che siamo, sai, abbiamo gli avvocati, cerchiamo di adeguarci. Però ti dirò francamente, da come le cose nelle ultime settimane si erano messe, francamente sarebbe stata una notizia al contrario che improvvisamente la società non avesse portato a buon fine l'operazione, anche perché c'era il discorso Venturino che in qualche modo andava un po' a confliggere con l'altra operazione. Quando ci sono queste operazioni incrociate si pensa sempre che se non funziona da una parte non funziona neanche dall'altra. Invece non so ancora Venturino come sia stato, diciamo, risolto, ma credo che si vada incontro probabilmente a un ulteriore.
0: Questa è una bella osservazione. Vado subito da Michele Spadamia, perché gli dico, perfetto, mi è piaciuto moltissimo Baldanzi, ti chiedo il tuo parere, però queste due operazioni, Venturino e Baldanzi, sono disgiunte.
4: Sì, non sono direttamente collegate una all'altra. Per Baldanzi avevamo un diritto di riscatto a 10 milioni, sappiamo che la Roma aveva un diritto di riscatto su Venturino di 9, noi non esercitiamo il diritto di riscatto su Baldanzi, ma facciamo un nuovo prestito con obbligo di riscatto, però questa volta non con diritto di riscatto, con obbligo di riscatto sui 9 milioni e qualcosa, ed è una cifra che comunque per le casse del Genoa viene bene perché verrà poi spalmata, pare, su più annualità. Quindi comunque è un'operazione importante, un'operazione che dà l'idea, comunque anche se queste dazioni sono spalmate nel tempo, di un'assoluta una solidità, una volontà di investire anche su un giocatore

0: importante, quindi non è solamente compriamo a 2 per rivendere a 20, perché Amorin di certo non è stato pagato 2 milioni e Baldanzi neppure, quindi è un ottimo indice sotto tutti i punti di vista, sia per il rapporto con De Rossi che con il, per il rapporto con i tifosi.
1: Quindi anche cambia il modulo di gioco De Rossi l'anno prossimo?
2: Beh, Graziano, questo non lo so io, non lo sai tu, non lo sa Rivelini, non lo sa
1: non lo sa Rivelini.
0: Non lo sa neanche De Rossi, secondo me vuol vedere in ritiro, allora, quali sono le opzioni.
2: Secondo me la cosa su cui penso e spero, io penso che De Rossi

0: Netto di tutto quello di cui noi ci siamo prodigati nell'elogio, nella considerazione non solo professionale ma anche umana, è anche un uomo molto intelligente.
1: Su questo non
0: solo
1: ho dubbio.
0: Ha anche un ruolo, è presidente di una squadra di calcio.
1: Esatto, bravissimo.
0: E nel momento in cui lui ha sicuramente contezza che negli ultimi 2 anni coloro i quali hanno sostituito quelli che hanno iniziato il campionato sono stati seccati, secondo me lui
1: seccati.
0: Cioè sono stati folgorati. Io penso che lui abbia fatto un discorso chiaro, come è giusto che sia, perché qua si parliamo di professionisti,
1: certo.
0: Non parliamo di e immagino che abbia messo un determinato tipo di opzioni per avere una squadra competitiva. Adesso ci sono i mondiali, per cui non siamo ancora in grado, cioè il mercato non entra nel vivo sicuramente nelle prossime 2-3 settimane, ma io penso che per il ritiro già si avrà una certa identità, anche perché ho visto che sono tornati alla base Vogliacco e Maturru, quindi bisognerà anche ragionare determinate scelte, e poi il resto del mercato consapevolmente penso che si terrà molto da conto i patti fatti con la società e le opinioni che ha espresso De Rossi per il suo campionato futuro.
1: Allora, prima di andare a Iverino, perché lui è impaziente, io lo vedo che lui è impaziente, lì
0: c'ha le tracce,
1: Parlo da Domenico Ravenna e da Michele. Allora, funziona veramente questo binomio Diego Lopez-DDR con la supervisione di Blasquez, naturalmente, no?
2: Certo.
1: È il presidente Sciucu che è, insomma...
2: Dalle premesse direi di sì. Io credo che, tornando, che poi è un po' l'altra faccia della medaglia, tornando al discorso che giustamente facevi, quale modulo potrà affrontare non lo sappiamo noi, probabilmente forse non è neanche una battuta, c'è un fondo di verità, non lo so ancora neanche De Rossi, però io credo che comunque la conferma auspicata da tutti di Baldanzi sia un'ipoteca notevolissima sull'assetto del centrocampo del Genoa, perché Baldanzi è un valore aggiunto che ha bisogno di sistemare nella maniera più consona, direi più proficua, per sfruttare proprio l'estero, le capacità e la fantasia di Baldanzi. Quindi io mi aspetto un centrocampo particolarmente robusto nelle sue componenti. Ovviamente bisogna capire se alcuni rimangono, uno su tutti Frendrup, o se eventualmente Frendrup fosse sacrificato sull'altare nella campagna acquisti, mi aspetto centrocampisti di sicuro affidamento.
1: Grazie, ma voi leggete il telefonino prima di me proprio, perché i nostri telespettatori dicono bene Baldanzi se sta bene, ma occorre un centrocampista box to box.
2: Certo.
1: E una punta che veda la porta,
2: certo.
1: Mi dice Marette. Poi...
3: Ma allora, il tema del mercato del Genoa non è una lista a caso di giocatori presi, risponde a 3 pilastri sostanzialmente. Uno, il primo pilastro è rappresentato dagli italiani pronti, e questo un esempio classico è rappresentato da Baldanzi. Baldanzi è quello che rappresenta l'italianità, la continuità, la certezza, nessun tipo di scommessa. Poi il secondo pilastro sono i giovani di prospettiva, che sono quelli da valorizzare, valorizzabili, dove è diciamo il pilastro dove maggiormente deve incidere un uomo mercato come Diego Lopez, cioè andare a scovare quei profili di giocatori non ancora arrivati alla ribalta della cronaca, quindi con valori elevati, ma che brevi.
1: No, questo
3: in questo senso un nome che si fa è lo svedese Straub, che
1: guarda,
3: che poi
1: più,
3: che poi ne parleremo,
1: perché tu hai di Straub,
3: esatto.
1: E io te lo faccio vedere con la maglia della nazionale svedese, perché lo sapevo già dove, guardate che io vi leggo nel pensiero,
3: Straub,
1: eccolo qua, guarda, arriva, è interessante, è un esterno,
3: arriva in questo senso. Iljut Straud gioca in una squadra svedese che ha vinto il campionato.
1: Bravissimo.
3: È un paesino di 1400 abitanti, un paesino di pescatori, e è il miracolo svedese. Tanto che ha realizzato questo è sbocciato questo calciatore.

0: che ha fatto ben 10 gol nella stagione, certo, ultima. Beh, e su questo questa squadra punta molto, perché deve fare i preliminari. Ha già un accordo con il calciatore, ha fatto una proposta alla squadra svedese, e la squadra svedese stanno facendo un po' di tira e molla, perché ci
1: è
0: sono
1: un esterno,
0: i
1: preliminari. Questo
0: è un esterno sinistro.
1: È un esterno sinistro. Allora, c'è un altro messaggio per te, Michele. Marco, che mi dice: non voglio criticare nulla, ma portare alla ribalta una questione che ritengo importante. Il centrocampo Amorim, Baldanzi, Fendo, Masini mi sembra qualitativo, ma dal punto di vista fisico un po' debole. Non è il caso di acquistare un centrocampista fisicamente imponente con tanti centimetri? Questa è la domanda che ci pone Marco.
2: Sì, è possibile che Marco abbia ragione, perché nel calcio moderno poi il peso e i centimetri valgono. Mi viene però da chiedermi, ma secondo Marco ci potrebbe essere qualcuno che giochi con maggiore vigoria fisica di Frendrup o di Masini? Al di là del fisico,
1: sì,
2: è anche necessario avere la garra, come si dice in Argentina, e questa è una cosa che i giocatori sicuramente hanno. Poi i centrocampisti di grande stazza a Genova, non so, avevamo l'anno scorso e 2 anni fa, insomma, avevamo un Anà, però era enorme, era grosso, eccetera.
1: Sì, però
2: forse non ha dato tutto questo.
0: Svizzero, sì. Vallon Mike 3, sì. un 2005.
1: Non ho ancora fatto l'Inter, perché non è ancora
0: 186 centimetri,
1: esatto.
0: Quello è un giocatore un po' come dicevamo di Stroud, sul quale ci sono forte, e potrebbe essere,
1: mi sembra che questa sia, Franco, la novità di questa squadra, no? Prendo giovani talenti che posso valorizzare, che hanno le qualità per fare una valorizzazione anche nel campionato italiano, perché poi posso fare, quando deciderò, una plusvalenza importante. Sbaglio?
3: No. Nell'ultimo anno e mezzo Genoa ha investito tantissimo su dei giovani che, come raccontavi tu, di prospettiva, li ha comprati molto giovani, quindi stiamo parlando di 2006-2007, quindi giovani promesse, per fare questo tipo di lavoro che ormai è fondamentale nel calcio moderno per ogni società seria, e su questo noi siamo all'avanguardia, mi viene da dire, perché anche le plusvalenze che abbiamo fatto negli ultimi anni dal settore giovanile dice che il Genoa su questo è sempre stato attento e capace. La cosa che però Graziano, volevo riprendere la domanda del nostro amico di prima.
1: Sì.
3: Io condivido completamente quello che ha detto lui, perché non è solo una questione di chili e di centimetri che condivido, è una questione anche numerica. Normale, dove ci devono essere 25-26 titolari in un campionato difficile ormai, soprattutto a centrocampo,
1: certo,
3: con i ritmi che ci sono, devi avere almeno 6 centrocampisti. Perlomeno, se vuoi avere un determinato tipo di sicurezza, perché l'anno scorso avevamo Malinowski che non c'è più, cerchiamo di non dimenticarcelo, numericamente non c'è più. Onana lo avevamo, ma non è mai stato impiegato, quindi vuol dire che in quei 6 che avevamo, 2 non ci sono più, e numericamente vanno rimpiazzati. Poi mi dirà Andrea, provo a capire se riesco a cogliere qualche sua intuizione, perché ne ha tante. Lui mi dirà: Ellerson può giocare a centrocampo, vero, però allora dobbiamo ragionare, come dicevo prima, sulla configurazione dell'organico,
0: perché
3: sennò non si riesce
0: Ellerson,
3: a capire.
0: Ellerson giocherà insieme a Sabelli, si gioca il posto sulla destra, ma il ragionamento a centrocampo è molto puntuale.
1: Ti fermo subito.
0: Allora, anche se in questo momento ci tocca andare
1: gioca Sabelli. Norton Caffi è già venduto, allora.
0: Abbiamo venduto. Il Genoa ha comprato, prima di tutto. Ha comprato Amorim, che ci ha messo 7 milioni. Colombo l'ha riscattato, altri 7-10 milioni.
1: Sì, quello che sono.
0: Voglio dire, l'operazione Baldanzi

0: tra una cosa e l'altra Cuba 10 milioni, quindi sono tutti investimenti
1: importanti. Assolutamente.
2: Ostigar.
0: Va bene, Ostigar è un altro discorso ancora. Però, e voglio dire, il tema... Sì, vabbè, ma questa è un'altra parrocchia. Voglio dire, il tema importante è chi è destinato ad uscire e a centrocampo chi sono i sicuri che rimarranno. Sicuri che rimarranno, secondo me, sono Masini e Amorim.
3: Bene.
0: Questi sono i due sicuri, oltre, se vogliamo considerarlo un centrocampista, Ederson. Ormai gioca più sull'esterno che interno.
1: Gioca anche meglio.
0: Quindi è ragionevole ipotizzare che gli interventi a centrocampo ci saranno anche magari di giocatori di peso. Parlavo appunto di questo, certo, di questo svizzero che è fisicamente da considerare importante, ma dobbiamo rimarcare che esiste un terzo pilastro della campagna acquisti del Genoa, che sono le occasioni dei giocatori importanti che per una qualsiasi ragione diventano accessibili.
3: A cosa
0: mi riferisco? Mi riferisco a giocatori che sono top e che per una qualsiasi ragione diventano potenzialmente da Genoa.
1: Ma non dimmelo.
0: Below è un esempio di questo.
1: Non ditemelo perché non voglio essere. No, adesso andiamo in pubblicità.
3: Andiamo in pubblicità.
0: Adesso è il momento.
3: Hai perso con le tracce la pubblicità.
0: È il momento della
1: reclama. Va adesso, poi noi state lì e poi svegliamo tutto, perché Michele vuol parlare, Andrea vuol parlare, Franco vuol parlare, Domenico mi ha guardato e mi ha detto: ma io? Io vado in pubblicità. Oh.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Allora, vado subito alla mia sinistra perché dovevo una risposta anche a Michele, no?
2: No, è chiaro che il Genoa deve cercare di acquistare dei giocatori che siano in un momento favorevole per l'acquisto. Ad esempio, Strode è sicuramente un buon giocatore, l'abbiamo visto ai mondiali, entrare con la Svezia, nella 5-1 contro la Tunisia, ed è un giocatore il cui contratto col Mialbi scade il 31 dicembre di quest'anno.
1: Esatto.
2: E quindi è chiaro che la squadra, il Mialbi, ha minore potere contrattuale nei confronti del Genoa, quindi è giusto e intelligente rivolgersi a un giocatore come questo. E certo, sappiamo che bisognerà ancora per diversi anni comprare a 2 per rivendere a 20, o comunque cercare di fare delle plusvalenze che sono fondamentali anche per le grandi squadre ormai, no? Nel calcio moderno bisogna cercare di fare le plusvalenze e con queste cercare di abbattere il debito del Genoa.
1: Assolutamente.
2: Questo devo dire che
3: è stato già abbondante.
2: Abbattendo con l'ottimo lavoro di Lopez, sicuramente, per carità, Sciucco è una persona seria, eccetera. È un po' sparito dai radar, è un po' sparita dai radar dei media la questione nuovi soci in società.

0: capitali freschi, il che probabilmente al tifoso genuano, e questo non è una mancanza di rispetto nei confronti di Sciuco e di questa società, è chiaro che qualunque tifoso genuano vorrebbe alzare un po' l'asticella, è chiaro che se venissero dei soci e portassero dei capitali freschi sarebbe tanto bene per il Genoa e si potrebbe forse fare dei discorsi in prospettiva con una maggiore solidità. E forse per valutare tutto questo si aspetta la fine del famoso contenzioso con il CAP, che ci aspettavamo che terminasse a febbraio, poi marzo, aprile, maggio. Stiamo terminando giugno e non c'è ancora stato.
1: Mi dà una pillolina
0: di questa riserva.
2: E CAP è andata in decisione a marzo e il tribunale, il giudice unico assegnatario del fascicolo, non ha ancora emesso la sentenza. Però è ragionevole attendersi una decisione
1: dopo le decisioni anche precedenti,
2: a breve,
1: no?
2: Diciamo che nel contenzioso civile ordinario si erano innestati due procedimenti cautelari dove in entrambi i casi il Genoa era uscito vittorioso, erano state rigettate le domande cautelari proposte dai CAP. Questo al fine di indicare quella che è un po' l'inerzia del giudizio, che però non ha ancora visto l'emissione della sentenza, che io ritengo sia ormai matura per essere
1: Andrea,
2: pubblicata.
1: Andrea, con la tua esperienza, Michele, con la tua esperienza, siete ottimisti?
2: Io ritengo che nel mondo del diritto non si possono mai fare delle valutazioni di assoluta certezza, perché esiste quello che si chiama alea del giudizio. Tuttavia, nell'ambito di quello che è l'alea del giudizio, se dobbiamo guardare a qualcosa di concreto in precedenza, abbiamo due provvedimenti, seppur nell'ambito di due procedimenti cautelari innestati nello stesso giudizio, persona fisica diversa, ma sempre il giudice del tribunale, ha detto determinate cose che sarebbe singolare venissero completamente cambiate, ribaltate nella sentenza. Quindi da questo punto di vista mi sento di esprimere un certo cauto ottimismo.
0: Sì, anch'io sono d'accordo con Andrea, devo dire che il mio ottimismo non è poi così tanto cauto quanto quello di Andrea, perché effettivamente il fatto che nel procedimento cautelare si siano analizzate le ragioni dell'una e dell'altra e con forza si siano rigettate tutte le ragioni di ECAP, sicuramente ci può portare, posto che naturalmente non si può dire gatto finché non sta nel sacco, come diceva il buon Trapp, sicuramente si può essere
1: questo
0: molto.
1: Mi basta, poi basta, perché poi lo sappiamo benissimo
0: poi
1: com'è.
0: Bisogna vedere,
1: però
0: quindi
1: attenzione Domenico, perché mi dice Francesco, attenzione a non sottovalutare la partenza di Malinowski, ma questo Franco ce l'ha già detto, perché ha detto attenzione Malinowski, è decisivo lo scorso anno e numericamente manca anche Tosby, mi dice.
3: Beh, sì.
1: Io veramente la mancanza di Tosby non l'ho sentita quest'anno.
0: Perché numericamente a gennaio.
3: Sì, esatto. Numericamente di fatto è stato perché Tosby è partito per Cremona, giusto appunto, un mercato invernale.
0: Esatto.
3: E Amorim è arrivato. È stato un po' come dire, chi va e chi viene. Sì, certo, l'assenza di Malinowski, Malinowski è un giocatore chiaramente che non è che lo pesi come qualsiasi centrocampista, aveva caratteristiche particolari, ovviamente nel contesto anche tattico dell'anno scorso sono state messe a fuoco, anche direi valorizzate, il giocatore che peraltro, come dire, per gli anni a venire certamente qualche incognita poteva anche riservarla dal punto di vista della tenuta fisica, che vedevamo non più brillante comprensibilmente come le annate precedenti, però il giocatore con una sagacia tattica
4: ti ha garantito anche 5 gol pesanti,
3: anche se nel contesto tattico dello stesso De Rossi è sempre stato un po' fluttuante, perché si è cercato a volte di impostarlo come regista, a volte si è cercato di farlo giocare un po' più avanti,
4: perché a centrocampo non avevamo una sorta di assortimento,
3: doveva riempire dei buchi
4: che consentiva di fare quello che
3: chiedo
4: io.
3: Esatto.
4: Secondo me l'anno prossimo spero che il Genoa il centrocampo lo sistemi come sua prima necessità.
3: Sono d'accordo.
4: Poi vediamo se ci danno anche un centravanti di belli di profondità, perché anche quello farebbe cambiare schema. E un allenatore moderno non può giocare semplicemente, deve saper cambiare a seconda dell'undici che hai di fronte. Queste sono le necessità che ha, secondo me.
2: Comunque voglio dire, il tema di Malinowski è un tema presto fatto, presto detto.

0: un giocatore che era arrivato a scadenza di contratto e ha ricevuto un'offerta di quelle che non si possono rinunciare.
1: Ma nulla questi, Andrea, no? Ci mancherebbe.
0: Secondo me
1: che dobbiamo sostituirlo.
0: Il fatto che abbia fatto questo tipo di scelta è legittima.
1: Assolutamente.
0: Legittimo come
1: ma nessuno obietta nulla.
0: Abbia fatto un investimento per il futuro puntando molto su Amorim. Poi chiaramente faranno degli inserimenti e penso che metterà un giocatore con capacità come suol dirsi box to box, quindi un giocatore che sia abile nelle due fasi e questo sarà sicuramente un inserimento importante. Non dimentichiamoci che abbiamo Patrizio Masini che è un
1: giocatore. No, ma Andrea, ma tutto questo lì ci sempre concordiamo, è il numero.
2: Aspettate, sentivo per la strada e vi chiedo di scusarmi perché però sono le voci della strada e io le sento anch'io, no? Dice Patrizio Masini o lui piace a De Rossi.
0: No, ferma,
2: ho detto che sentivo.
0: Sì, sì. Non le vea.
3: Non solo, perché non solo
2: perché
3: Patrizio.
2: Perché questo qua mi sentivo, ora, ma sentiva che te
0: è
2: bulla.
0: Sì, ma non è vero.
3: Non solo.
2: Che poi non sia vero, non è discutibile.
0: Non è vero, addirittura.
2: Aspetta un attimo.
3: De Rossi non solo si fida di Masini come giocatore, ma ha espresso anche un grande riconoscimento per il Masini uomo, per il Masini genuano. Masini ha detto il mio sogno è diventare per il Genoa quello che tu sei stato per la Roma.
2: Bravissimo.
3: E sono cose che un uomo come De Rossi sicuramente apprezza, come ovviamente l'apprezziamo noi tifosi genuani.
0: Un piccolo retroscena su proprio innestandomi su questa
2: aspetta,
0: cosa.
2: Aspetta, tienilo lì un attimo retroscena. Mi date una piccola cornice? Perché è che ora Rivellini si fa anche le rubriche da sole, hai capito? Rivellini si fa anche le il retroscena.
0: Retroscena su Masini è questo. Nell'ambito dei primi tempi in cui arriva De Rossi e De Rossi non fa più giocare tanto Masini, ricordiamoci che Masini giocava in maniera continuativa, con Vieira Masini ha continuato ad allenarsi in maniera importante, poi ad un certo punto è andato dal team manager e ha chiesto cosa ne pensi se andassi a parlare direttamente con Daniele De Rossi, e in quell'occasione si sono confrontati e c'è stato un dialogo molto franco e aperto dove il giocatore ha detto di mettersi a disposizione dell'allenatore e l'allenatore ha dichiarato di apprezzarne particolarmente le caratteristiche.
2: Ed è bello, vero Domenico?
1: No, ma lo trovo in uno spogliatoio un qualcosa di necessario. Cioè, voglio dire, il mister parlerà con tutta la squadra, cioè non è che parla con Masini, parla con tutti, anche perché deve avere il polso della testa dei giocatori, perché non è solo una questione durante tutta la settimana avere anche lo stato delle condizioni fisiche, avere tutta una serie di dati, di informazioni è necessario per l'allenatore, per scegliere, soprattutto quando ha tutta la rosa sana, coloro che devono essere messi in campo. Però il problema non è Masini, il problema è che potremo vendere Frendrup, è il problema che abbiamo Masini e Amorim, Amorim e Masini, Masini e Amorim, ce ne vogliono 3/4, sul numero non ha risposto nessuno.
4: Ma scusa un attimo, Franco, ma chi è che ha detto che non li prendiamo questi giocatori?
1: Se li prendiamo,
4: continui a dire che chi sono solamente due. Ma chi ti ha detto che non li prendiamo?
1: Ma se li prendiamo, noi siamo
4: li prendiamo.
2: Ha fatto un balletto.
1: Siamo contenti. E siccome ci sono le tracce della maturità rosso-blu, ti ringraziamo anche se li prendiamo.
3: Li prenderemo per forza e prenderemo anche un centravanti alternativo.
2: Ferma.
5: Numericamente, segniamoci un nome, lo butto lì.
2: Dai.
5: Uno della Riviera di Ponente.
2: Dai.
5: Grossi? Quello che ha esordito l'ultima partita.
2: Quello di Savona.
5: Avete visto come ha esordito?
0: È un ragazzino.
5: Ecco, però numericamente.
0: Sì, vabbè, ci sta.
3: Comunque De Rossi ha dimostrato di puntare sui giovani.
2: Assolutamente sì.
3: Non è escluso che magari in ritiro lui ritenga di trovare pronto per entrare in rosa.
2: Voi continuate a ballare che io vado in reclamo pubblicità. Voi continuate a ballare.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.

0: Addirittura domenica Terena mi ha detto: vieni da me che devo parlare io. Allora ti faccio la domanda.
1: Ma non so.
0: Che ne dite di Spendi dell'Empoli? Visto che l'Empoli ha detto: preferirei mandarla al Genoa il presidente.
1: Spendi dell'Empoli.
0: Spendi.
1: Beh, bisogna vedere, spendi bene. Spendi bene, non lo so. È un giocatore che ha fatto molto bene in Serie B.
2: Sì, sono due gemelli.
1: In Serie B ce n'è di
0: giocatori. Una Cesena e una Enzo. Quella è quello buono, dice bello.
1: Ma se ne sono fatti i nomi di centravanti collaudati di Serie B. Uno su tutti è Artistico, no? Che è stato insomma
0: bravissimo,
1: però Artistico mi pare che sia della Lazio.
2: Sì, sembra che il Genoa comunque si indirizzi su questo Elias Havel, che è un centravanti austriaco 23enne, è un centravanti che ha fatto bene nell'Hartberg, nella Bundesliga austriaca quest'anno, ha fatto 13 gol, è sicuramente un prospetto interessante, è quel classico prospetto, un giocatore da valore di un paio di milioni, ancora giovane, che
1: potrebbe,
2: un classico prospetto su cui puntare, che se dovesse fare la riserva di Colombo probabilmente non si offenderebbe, ma se invece Colombo dovesse avere della defiance, forse potresti avere un giovane abbastanza pronto, visto che viene comunque da un campionato che non è estremamente competitivo, però che è un campionato austriaco sicuramente anche
3: io
2: liste...
3: come punta dovessi dire mi aspetto un'operazione non adesso ma un po' più avanti nel mercato, quando si creeranno le condizioni.
0: Scusa Andrea, mica questo che attaccante qua quello che diceva
3: Michele
0: Elias,
3: questo attaccante austriaco, ma questo potrebbe essere un'ipotesi operativa. Io in avanti invece mi aspetto che la società attenda un pochettino, stando un po' alla finestra, quelle che sono le occasioni del mercato che si vengono a prospettare,
0: cioè giocatori che non trovano subito collocazione,
3: ci sono giocatori che hanno magari ingaggi altissimi,
0: tipo difficilmente
3: un ingaggio da 3 milioni e 6 Luca 3 milioni e 6 che adesso è difficile che possa essere un'operazione da giugno, però non è detto che magari un po' più avanti nella stagione, quando le condizioni si rendono un po' più praticabili, magari con una compartecipazione da parte della società proprietaria del cartellino, perché la società proprietaria del cartellino, che è il Napoli, ha fatto un investimento significativo su questo giocatore, e è difficile che te lo ceda in questo momento, è più facile ragionare un po' più avanti, e questa è una di quelle ipotesi operative secondo me sulle quali la società sta facendo dei ragionamenti.
4: Volevo dire, la punta è sicuramente un altro argomento che non possiamo non avere con chiarezza, che è necessario. Tu dici Luca, ora io dico che in pieno inizio mercato, se lo vogliamo chiamare così, ci saranno tanti di quei nomi che escono da qui a 20 giorni, che diventiamo, come posso

0: dire, dobbiamo correre a prendere gli almanacchi.
1: Ci viene il mal di testa?
0: Ah, probabilmente.
1: Ok, va bene.
2: Quindi, infatti, fermate, devo rispondere a uno subito.
0: No, basta.
2: È meglio che risponda subito, perché poi dopo vado su di giri. Alessandro, il vostro super buonismo e aziendalismo e aziendalista genuano vi rende noiosi. Si può sentire qualche chitia o devo cambiare su Focus? Puoi cambiare tranquillamente su Focus. E se non ti piace Focus, quello che vuoi, però in questo momento noi non ci sentiamo di criticare la società, perché la società sta lavorando bene. Mi fate vedere quel cartello dei ragazzini? A questo signore che è così noioso, questo Alessandro, mi fate vedere questo cartello dei ragazzini dell'Under 17, cosa ha fatto? Guarda un po', noi siamo noiosi, ma tu, anche se non scrivi, lo stesso. Continuiamo pure la nostra discussione.
0: Posso dire una cosa? Cambio chip su 100 macchine, parlo dopo. Intervengo sulla società di questo signore. Io penso che noi, visto che ci ha chiamato in causa, innanzitutto siamo come lui genuani e apparteniamo alla stessa radice, abbiamo le stesse logiche di vedere che la società, la squadra, tutte le componenti, ovviamente il tifo, siano indirizzati per ottenere i migliori risultati. Quando c'è da criticare, io ho sempre criticato, ma se non c'è da criticare, c'è da dire grazie, dico grazie.
3: Anche perché personalmente, un anno fa, quando il Genoa ha venduto diversi giocatori e non ha speso un euro sul mercato,
0: noi abbiamo criticato pesantemente.
3: Tolto, no, eh? Adesso, sicuramente, prima di criticare,
2: è già finita.
3: Vogliamo vedere quali sono le mosse della società. È chiaro che se poi la società facesse un mercato come l'anno scorso, certo, il che credo che sia precluso, perché
4: uno scenario, ecco, Michele, però uno scenario inedito, perché capita ogni 4 anni, è che ci sono i mondiali in corso.
2: Bravo, e allora te lo dico subito, guarda il nostro messaggio.
0: Ti può dare un sacco,
4: signori,
0: di spunti.
4: Ci abbiamo comprato Suravia,
0: è vero.
2: Bravo, allora ve lo faccio vedere, perché il mondiale ci ha fatto vedere che cosa?
0: È vero.
2: Questo giocatore che entra dentro in campo, che si chiama Østigard.
1: Leo.
2: In campo.
3: E diciamo,
2: Leo, ecco. Sì, Leo. Guarda, Leo mondiale, e diciamo, la bandiera della
1: Leo
2: Norvegia, lui mostra i muscoli e fa gol.
1: Fa gol. È il terzo giocatore del Genoa a segnare nei mondiali.
3: E soprattutto
1: la notizia che vogliamo dare. Scusa se non ti faccio parlare. Scusa, ma stavo finendo un ragionamento. Il discorso di Leo è importante, perché la società ha detto chiaramente che la difesa rappresentata da Østigard, da Vasquez e da Marcandalli allo stato
2: non si tocca.
1: A meno che non ci siano delle offerte fantasmagoriche, però una presa di posizione, e lo diciamo anche a quel signore a casa che gli dà così tanto noia, gli diciamo che la società, e lo rimarchiamo, signore, lo rimarchiamo, ha detto che la difesa rimane in queste tre piedine, sì. Quindi voglio dire, intanto mettiamola lì come ragionamento.
2: Lo mettiamo lì, vuole sentire Franco, perché io ti faccio vedere un altro impact. Allora, lui ha detto Vasquez, che mai ha Vasquez? Oltre a quella del Genoa, che mai ha? Me lo fate vedere, perché fa, ma è il capitano del Messico,
4: sì.
2: Allora, mica tanto così scarso, no?
4: No.
2: Cosa dobbiamo criticare, Franco? Chi critichiamo in questo momento?
0: Ma no, io penso...
2: Critichiamo Marcandalli?
0: No. Io penso veramente che spesso, non solo nel calcio ma anche nella vita, è difficile riuscire a essere lucidi, ma soprattutto essere intellettualmente onesti. E io penso che i risultati sono il miglior benchmark per ragionare se una cosa è stata fatta bene o è stata fatta male. È vero che è il terzo anno in cui siamo partiti con la salvezza alta, siamo scesi ancora.
2: È
0: anche
2: questo,
0: però,
2: è
0: verissimo.
3: Ed è vero che siamo arrivati
2: però,
3: quintultimi.
2: Esatto.
0: No, ma questo io dico, è altrettanto vero. Prima le parlavano i due avvocati, che se questo nostro telespettatore, che giustamente ha espresso la sua opinione,
2: certo,
0: che io non condivido, nel momento in cui si fa però un ragionamento complessivo, scusa Graziano, ma ora mi devi dare

0: 10 secondi. Non si può ragionare solo su quello che è una componente, perché devi avere il grand'angolo. Perché noi in inizio di trasmissione abbiamo detto: questa società sta investendo sui giovani, perché ogni società seria, Atalanta, Bologna, Udinese, vivono sulle plusvalenze. Quindi tu devi andare a prendere sempre più dei ragazzini per fare sempre più plusvalenze. Questo il Genoa lo fa, ha fatto anche la casa dei giovani rossoblù, sta facendo degli investimenti. Stiamo comprando dei giocatori pagandoli fior di quattrini. Ora, se c'è da dire che le cose non funzionano, è giusto che noi lo rimarchiamo, perché siamo dei tifosi spassionati e, ripeto, dobbiamo essere intellettualmente onesti. Ma se le cose salis, cioè col criterio del buon padre di famiglia, dobbiamo dirlo e magari dirlo sempre.
1: È un esempio di questo.
0: Non lo faranno, non lo dice.
1: È un esempio di questo, può essere questo Samuel Viafé, che sembra che il Genoa stia acquistando dal Modena. È un giocatore giovanissimo che a 17 anni ha già realizzato delle presenze giocando bene nel Modena e non ha ancora compiuto 18 anni, li compie il 22 di questo mese. Quindi questo è un giocatore che va in quella direzione.
0: Cosa posso dire? Sono una pillolina.
1: Ed è un
0: l'avvocato risponde a mia, sta cambiando mestiere e farà il talent scout, perché li sai tutti come Andrea,
1: io farò talent scout di opinionisti televisivi di queste, e ti porterò
2: di queste franchezze di Franco al di là delle franchezze di Franco,
3: vedere la mia chat qua. Abbiamo comprato questo, ci si diciamo questo.
2: Al di là delle franchezze di Franco, dobbiamo invece dire che la nostra valutazione deve essere comunque salda e ferma anche quando ci saranno delle cessioni, perché è impensabile che non ci siano delle cessioni. E il popolo genuano deve essere consapevole che una società come il Genoa, perché le cessioni le fanno società anche ben più strutturate e economicamente più solide, tipo l'Atalanta fa cessioni, è ragionevole attendersi che il Genoa faccia delle cessioni, e non per questo bisognerà cacciare la croce addosso. Bisogna invece ragionare sul tipo di profilo di acquisto che verrà fatto. E io sono molto fiducioso, perché Diego Lopez lavora insieme a Daniele De Rossi e insieme a Blasquez. Per inciso, ieri erano a fare un summit di mercato a Nizza. Segnato.
3: Lo so anch'io,
1: a Nizza Monferrato.
3: Lo so anch'io.
2: Ragazzi, no, a Nizza in Francia, a Nizza Monferrato, ci vai tu a bere il vino.
3: Sai perché? Perché la giraglia.
2: Esatto.
3: Un po'.
2: Esatto, lei sai tutto anche tu.
0: L'avvocato Rivellini era in barca. Era in barca.
3: Ascoltami, il Sharawi, mi dice Carla Rosso Blu, ti piace o non ti piace? Lo compreresti o no?
4: Bisogna vedere che condizioni. Se sono condizioni particolari, anche lì bisogna interpellare De Rossi. Se è un desiderata di De Rossi, allora si ripropone il discorso Baldanzi, cioè un giocatore su cui lui nutre fiducia, ritiene che possa, abbia ancora cartucce da sparare, nonostante che non sia sarà anche un po' un evergreen, ma insomma ha le sue primavere. Se non sbaglio
1: io ho qualche dubbio
4: anni.
1: Domenico su Sharawi,
4: sì, ma è certo, però sai, se anche lì diventa un auto da fede da parte di De Rossi,
1: comunque,
4: io non credo che lo prenderebbero in barba De Rossi,
1: ma io credo
4: lo
1: che
4: prenderebbero perché lo vuole De
1: Rossi. Dovuta essere per Sharawi una scelta di vita, e una scelta di vita la devi fare di impeto. Il fatto di non fare questa scelta di vita, vedere quali altre offerte arrivano,
0: è del tutto legittimo,
1: però poi alla fine
0: ne prenderà gli altri. Ora non è che Sharawi alla fine della carriera costituisce una cosa che non mi fa dormire.
1: Sono d'accordissimo.
3: Cosa facciamo adesso?
2: Attenzione, perché c'è
0: la reclam.
3: In attenzione, stai.
5: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Fatemi vedere, perché io voglio vedere, ma avete parlato di questi acquisti, di tante cose, giustamente, Andrea Rivellini ha detto, non arrabbiamoci poi perché è necessario anche qualche venta, e lo hanno detto a tutti, e noi abbiamo capito che questo è un fatto, se però i soldi vanno reinvestiti, e investiti nel modo giusto e corretto, e magari messi una piccola parte
1: a
0: lì,
1: coprire i buchi,
0: a coprire, cioè, credo che sia...
2: La politica di bilancio che hanno fatto in questi tre anni, e infatti il deficit è sceso in maniera importante.
3: Poi ci sono anche le plusvalenze a futura memoria, ne cito una, Cambiaso. Se Cambiaso, se Cambiaso prende la strada di Albione,
1: di Lombra,
3: della perfida Albione, nelle credo che ci sia un diritto di sui 15% del,
0: quindi sugli 8 milioni più o meno.
2: Quindi tu dici che finalmente anche noi potremo sfruttare questo meccanismo.
3: Finalmente. Non l'abbiamo fatto con Retegui, ma con quello.
0: Tenendo presente che Genoa ha tantissimi giovani, perché noi abbiamo accantonato il discorso Ecatore, no, l'abbiamo messo lì perché vogliamo che non ce lo tocchi nessuno.
4: Abbiamo Ecatore. Fini? Fini secondo me in rampa di lancio,
0: Calvani.
4: ma abbiamo Nerudini anche. Nerudini è un giocatore del quale si parla
0: benissimo
4: e ha rinnovato fino al 2029. Ecatore è un giocatore che prima si parlava di punta centrale che bisogna inserire nella rosa del Genoa, ma ci stiamo dimenticando di un giocatore che è appunto Ecatore, che è vero che era una nazionale.
0: Noi non ci vogliamo dimenticare, lo vogliamo accantonare perché così non ne parla nessuno.
1: Cerchiamo di non pensare.
4: Ho potuto intendere, se Ecatore ha la possibilità di giocare e di valorizzarsi ulteriormente, Ecatore lo tiene la società. Perché? Perché è un giocatore che ha 20 anni
0: certo.
4: E quindi ha la possibilità di esplodere. Se questo giocatore esplode, secondo me 50 milioni non bastano per prenderlo.
0: E allora
4: può essere che sia intelligente resistere a qualche offerta, però deve avere la certezza, la serenità di poter dire che questo giocatore viene impiegato po' come è stato impiegato nella fase finale del campionato.
2: Però Andrea, scusami, torno
4: a bomba?
2: No, faccio un parallelo col centrocampo, con l'attacco. Giustissimo quanto tu dici, Ecatore ha tutti i mezzi, anche in nazionale ha fatto vedere che ha sicuramente talento, e quindi potrebbe capitare lo scenario che dici tu. Però siccome io purtroppo, voglio dire, ragiono sempre con la mia testa, abbiamo venduto Ekuban e quindi abbiamo in questo momento tre attaccanti.
0: Venduto no, a lui
2: no,
0: che
2: abbiamo perso
4: Ekuban, che non ha rinnovato.
2: Non ha rinnovato, però abbiamo un attaccante in meno. Anche qui, nel senso, almeno un paio di innesti ci vogliono. Vogliono. E Andrea mi dirà, arriveranno bene. Cioè noi,
4: dipende molto da come
2: no, ma hai ragione,
4: da come la vede DDR su un giocatore come Vitigna. Vitigna come lo considera? Lo considera come una punta o come un quinto di centrocampo?
0: Cioè un esterno,
4: questa è una valutazione che deve essere fatta.
2: Vorrei concludere, Andrea, scusa,
4: prego.
2: Tutti questi ragionamenti che noi facciamo, visto che come l'anno scorso io ad agosto, che poi mi ho smentito tutto quello che pensavo, il calcio di agosto per me non vale. Allora, vediamo l'organico quando verrà definito. Vediamo al netto di partenze, di acquisti, di rimpiazzi di quelli che se ne stanno andando, quale sarà la caratura tecnica, quale sarà il giudizio del mister, e poi avremo possibilità di ragionare su quello che sarà il nostro futuro anno che dovremo vivere.
4: Ti aggiungo una cosina velocissima. Secondo me dobbiamo essere fiduciosi perché si stanno, al di là

0: dei nomi, che ce ne sono milioni.
1: Certo che ce ne sono milioni,
0: si
1: ragazzi.
0: Stanno valutando profili da Genoa, cioè profili che hanno un intervento da un punto di vista temperamentale che è, diciamo, in linea con il giocatore da Genoa, cioè con l'ambiente del Genoa, giocatori che non sono.
1: L'ha detto Diego Lopez, no?
0: Non sono.
1: L'ha detto Diego Lopez.
0: Esatto,
1: allora
0: esatto,
1: detto Diego Lopez, è stato molto molto chiaro.
0: Esatto.
1: È stato molto chiaro.
0: Esatto.
1: Credo che
0: proprio questo.
1: Non ci possiamo dimenticare. Stiamo valutando complessivamente questo giocatore. Se è da Genoa, significa troppo forse, no, perché il pubblico del Genoa, Domenico, apprezza questo, vero?
2: Ma infatti abbiamo citato più volte in questa serata il nome di Masini. Masini viene dal vivaio, non è un acquisto fatto, però Masini è il DNA genuano. Primo,
0: certo,
2: è ligure.
0: Certo.
2: Secondo, è nato e cresciuto nel Genoa. Terzo, ha fatto dichiarazioni plurime, ma sincere, schiette del suo attaccamento alla squadra. È andato a parlare con De Rossi.
1: È vero.
2: Ha rotto quel ghiaccio che si era creato.
3: Ha
2: accettato la panchina. Ha abbassato la testa, poi è andato davanti a De Rossi e l'ha guardato negli occhi.
0: E che partita ha fatto contro la Roma.
2: Esatto. Quindi voglio dire, ecco, quello è un giocatore da Genoa. Quello ce lo siamo ritrovati in casa, prodotto artigianale.
1: Sì.
2: Se qualche manufatto simile sul mercato lo troviamo, e ce lo portiamo a casa.
1: Assolutamente. Sì, io però adesso nel finale di trasmissione voglio ricordare un carissimo amico, vero Michele?
3: Ah sì, sì, eh? Sì, sì. Purtroppo oggi è per me una giornata particolarmente triste, perché oggi pomeriggio c'è stato il funerale a Bogliasco di un mio carissimo amico col quale condividevo la professione da oltre 30 anni, Stefano Sambugaro. Era un grande genuano, eravamo insieme dirigenti del mitico Genoa Club Giustizia Rossoblu.
1: Esatto, sì.
3: Era un uomo straordinariamente simpatico e mi ricorda Franco Aprile nel fatto che era un bon vivant, era un uomo che amava la vita e purtroppo è stata una grossa perdita, per me personalmente una grossissima perdita, ma una perdita anche per tutti i tifosi genuani, perché
1: vedere lo stesso,
3: esatto.
1: Guarda, continuerai a difendere i tuoi ultra anche in paradiso.
3: E questo striscione era anche oggi a Bogliasco, davanti alla chiesa di Bogliasco, e effettivamente c'era gratitudine, più che giusta gratitudine, da parte anche dei tifosi che più volte sono stati difesi da Stefano, difesi bene, difesi con passione. Quindi viva Stefano Sambugaro.
1: Alla famiglia di Stefano Sambugaro le condoglianze da
3: assolutamente
1: parte
3: da parte di tutti noi.
1: Saluto Franco. Ciao Franco.
4: Ciao.
1: Ci vediamo presto,
4: Sicuro.
1: Ciao Michele.
3: Ciao Graziano.
1: Ciao Andrea.
0: Ciao.
1: Ciao Domenico.
2: Ciao Graziano.
1: In regia c'erano Filippo e Gianluca. Adesso finiamo Gradinata Nord e riprendiamo con il calcio esteso in tutta la nostra meravigliosa Liguria. A dopo.

Siamo alla Terrazza Colombo, è dal 1989 con la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la Terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Bene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova.

ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere, e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Ci attendono giornate molto calde e soleggiate anche in Liguria per la presenza dell'anticiclone subtropicale africano, con temperature inizialmente più contenute, ma poi anche sulla Riviera Ligure tenderanno ad aumentare giorno dopo giorno. Vediamo il dettaglio della giornata di venerdì, partendo dalla provincia di Imperia. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, anche se con qualche addensamento al pomeriggio sulle Alpi Liguri. Venti deboli di brezza, mare generalmente poco mosso. Anche a Savona e provincia la giornata di venerdì sarà ben soleggiata, con mare poco mosso e temperature che sulla costa ancora staranno al di sotto dei 30 gradi, mentre li supereranno nelle aree interne. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, con temperature intorno ai 27-29 gradi lungo la zona di costa, mentre nell'area interna sul versante padano si potranno anche toccare i 34-35 gradi. Anche sul Tiguglio la giornata sarà tipicamente estiva, cieli sereni poco nuvolosi, venti deboli di brezza e temperature in aumento. Concludiamo infine la giornata di venerdì con lo Spezzino, dove chiaramente la situazione non cambia, tanto sole e clima caldo. Nella giornata di sabato prevalgono ancora condizioni anticicloniche su tutto il nord Italia, che c'è il rischio di qualche locale temporale di calore sulle Alpi e dunque soprattutto sulla zona occidentale montuosa della Liguria. Temperature in aumento, massime fino a 30-32 gradi anche sulla costa. Domenica, giornata ancora tipicamente estiva soleggiata e clima sempre caldo, con temperature che tenderanno ulteriormente a salire di qualche grado. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, con carta insieme, bibite San Benedetto, vari tipi, 1,5 litri, sconto 30%, a 69 centesimi. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai 5 sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
8: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
9: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival

0: trasformerà il porto antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Benvenuti a Liguria Calcio, quanti argomenti di discussione, finito il campionato, ci sono i mondiali, ma però noi siamo già avanti, guardiamo davanti perché c'è tanto calciomercato, ci sono situazioni intriganti come quella del Genoa che ha confermato la volontà, la scelta di De Rossi di comprare Baldanzi, di averlo nel proprio organico, e quindi questo è un segnale positivo. C'è invece una Sampdoria che ha cominciato con un organigramma e non si trova un allenatore, non si sa chi arriva in panchina, non ha una delle panchine, pochissime panchine libere in Serie B. E poi c'è un'entella, il presidente Gozzi ha parlato, l'obiettivo è la salvezza. Noi pindarci non ne facciamo, ma cercheremo i giocatori giusti per confermare con Chiappella in panchina quello che abbiamo fatto l'anno scorso. A Spezia invece purtroppo si aspetta sempre il direttore sportivo a cui affidare le chiavi della campagna acquisti. Tantissimi argomenti, quindi vi presento i miei ospiti. Vedo un imbronciato, dico così, imbronciato.
1: Poi mi dicono che sono sempre imbronciato.
0: Come faccia
1: a non
0: essere? Fammi un sorriso, cosa ti posso dire?
1: Farò un sorriso quando saprò
2: chi sarà.
1: Ma che sa da sorridere? Tu stai tranquillo che se penso ai nostri colori da sorridere comunque...
3: Vabbè, questo va bene. Questo te lo concedo.
0: Andrea, insomma, io ve la faccio vedere perché questa panchina qua a me dispiace tantissimo, così vuota lì che cerchiamo il padrone. Chi cerca un proprietario? Stefano Pupo,
4: ciao Graziano,
0: ciao
4: a tutti. Io sono molto impecchiato e ti dà già il nome dell'allenatore che io vorrei.
1: Vabbè, ma anch'io vorrei quello,
4: perché è un allenatore, esperienza internazionale, è un avvocato, giusto Andrea?
3: Questo non te lo posso dire. Io non lo conosco.
4: Esperienza internazionale, è stato il secondo di Rafa Benitez sia a Madrid che al Newcastle. È un allenatore vincente perché ha tre promozioni sulle sue spalle e direi che
3: e viene alla Sampdoria.
4: Sicuramente al Genoa non viene.
1: Guarda,
4: il Genoa mi sembra ha già De Rossi, che anche voi i vostri problemi se non li fa la squadretta, bisogna vedere cosa succede.
3: No, perché mi stai delineando il profilo di un allenatore di un certo livello.
4: E poi io e Giorgio ci guardiamo e diciamo:
0: buonasera,
3: ma viene la Sampdoria.
4: A Giorgio io voglio bene, ad Andrea un po' di meno perché mi attacca sempre. Però
2: comunque l'ho trovato preparatissimo su Secchia, sì. Sapeva qualunque tipo di cosa della sua vita, quindi bene. Che dobbiamo fare?
3: È impecchiato.
1: Vedi, Stefano era preparato. Mi dispiace che il nuovo direttore sportivo e poi i ruoli nella Sampdoria bisogna capire bene. Branco ha fatto una bella dichiarazione ai canali ufficiali, ma non era tanto preparato sulla storia degli allenatori della Sampdoria, perché ha detto che i migliori allenatori della storia della Sampdoria sono stati stranieri, forse per mettere le mani avanti nel caso non arrivasse Pecchi, allora ti dovessi rivolgere al mercato straniero.

0: ha fatto due nomi che sono nell'Olimpo per noi, però Vucherin Boskov aveva giocato nella Sampdoria e veniva dall'Asco. Roma e la Fiorentina. Non è che fossero stranieri arrivati dal campionato bulgaro.
1: Erano stranieri.
0: Erano, ho capito. Cioè.

0: Fredberg sia in realtà un po' combattuto. Io l'ho spesso attaccato, però credo che abbia, non dico un po' di paura, però sia un po' preoccupato, perché sa benissimo che adesso la scelta, quando dicevamo che Mancini gli faceva anche da parafulmine, era anche un parafulmine per lui, eh? Ora gli hanno lasciato la patata bollente dell'allenatore assieme a Branco, che è appena arrivato, e ha molta molta preoccupazione nel fare la scelta giusta. Peraltro, alla lunga, tu cominci a leggere i documenti degli ultimi e scopri che ce ne eravamo accorti sul campo guardando le partite, che il mercato della scorsa estate era stato un disastro da tutti i profili, tecnico ed economico. Il problema è che tra meno di un mese va in ritiro. Ora le squadre, quando comincia il ritiro, non sono mai complete, non sono mai pronte, per carità. Però hai finito di giocare 40 giorni fa.
1: Sì, è per questo che non posso ridere, scusa.
0: No, come fa a sorridere? Io sorrido perché penso ai nostri colori.
2: È tutto giusto quello che ha detto Andrea, tutto corretto. Però io non posso pensare che un direttore, un CEO, CEO, quello che si scrive CEO, sia preoccupato, perché Diego Lopez non era assolutamente preoccupato. Allora, anzi, ha trovato la sinergia giusta, Giorgio.
3: Io credo che... Stiamo parlando di professionisti con eccellenza di esperienza alle spalle, ragion per cui anche, dico probabilmente, l'essere, come dire, cauti, quello che sembra al tifoso, e lo dico di qualunque squadra, ma come, non fanno niente, non vanno avanti, non c'è, magari invece è perché hanno una strategia anche di sapere quante risorse possono mettere sul piatto della bilancia, o perché, come dire, nel giro dei procuratori, perché ahimè oggigiorno i procuratori influenzano e gli allenatori e i giocatori e gli scambi di giocatori, per cui può anche esserci un modo di dover affrontare la tempistica per potersi aggregare a un team che possa portare tanti giocatori, perché effettivamente non è che oggigiorno vai e ne compri uno. Io credo che devi pensare a costituire tutta la squadra, e quindi le preoccupazioni che avrei uguale io, nel senso che da tifoso io vorrei che fosse già schierata la squadra, già perfettamente formata adesso, già in pre-ritiro, anche a controllare che non facciano bisboccia d'estate, che non vadano troppo a ballare, faccio per dire, la mia ansia da prestazione, loro, la loro prestazione,
4: che non facciano troppi gol ai mondiali,
3: sarei nel panico più totale. Tuttavia posso pensare che a un livello di professionalità quale queste qua, e per di più prese da un mercato internazionale, abbiano le spalle, la competenza per programmare e per riuscire a reggere, come dire, il pressing del tifoso, dei giornalisti, dei media.
2: Anche perché la Sampdoria, si parlava tanto di questo riscatto di Begic, la prima operazione che ha fatto è proprio questa, no? È andata a prendere un giocatore che l'anno scorso ha fatto molto molto bene e che tutti si auguravano che stasse in maglia bucecchiata, tutto nostro.
4: È il movimento migliore che potevano iniziare a fare, perché è il giocatore che l'anno scorso ha dimostrato di essere un giocatore vero, ed è uno dei pochi che punta la porta e tira in porta, cosa che alla Sampdoria mancava, perché sappiamo tutti la problematica che c'era nel congiungere il centrocampo all'attacco, perché non c'era un filtro che riusciva. Lui comunque è un giocatore che si inserisce, è un giocatore di fascia, buono di gamba, ma che comunque sa fare anche molto bene le diagonali, e questo è un giocatore che andava preso.
2: Forse
4: poi economicamente
2: ha dato anche,
4: l'impressione
2: di avere una maglia un pochettino più sudata degli altri. Queste cose qua a noi che facciamo, che vediamo la partita, che siamo semplicemente dei tifosi, vedere una maglia sudata di uno che si impegna, che punta all'uomo, magari che corre, che va in difesa, che va all'attacco,
0: è un ragazzo che viene da una famiglia, tra l'altro, sostanzialmente sampdoriana, perché il padre ha raccontato di essere tifoso della Sampdoria perché sloveno, Zrezko Katanec, e quindi era cresciuto con i colori della Samp in casa. Ma detto questo, è un giocatore che in Serie B, crescendo, perché è ancora giovane, può dare veramente qualcosa di importante. Bene, ora però bisogna fare tutto il resto, perché la Sampdoria ha bisogno del portiere, ha bisogno di almeno di due centrali, ha bisogno
4: di un
0: centravanti, che vada ben più che in doppia cifra, che vada verso i 20 gol, perché non puoi giocare. Quando mi dicono Brunori ha fallito, sì signori, Brunori ha fatto poco probabilmente,
4: però
0: ma Brunori non è una prima punta.
4: Attenzione a

0: fatto dei gol importanti.
1: Ha fatto dei gol
0: che comunque ti hanno permesso quei tre punti famosi di chiudere la stagione prima in tranquillità.
1: Ma non è una prima punta.
0: Non è una prima punta, è una seconda punta che comunque può agire con un centravanti, perché comunque ha corsa.
1: Quindi devi cercare una prima punta con Begic che gli ruota attorno e un'altra punta. Ne servono due, perché poi devi avere anche qualcuno in panchina. Però devi costruire la squadra con una logica e ben coscienti anche del fatto che ci vuole gente che abbia il carattere. Oh. Perché quello che è mancato, soprattutto nella prima parte di stagione, a volte è stato questo.
2: Voi avete preso Begic, che abbiamo sentito anche questa storia da libro cuore di Begic. Ma noi
1: è vera,
2: noi rimarchiamo altri livelli che abbiamo preso. Abbiamo preso un signor giocatore che è Baldanzi è, facendo le proporzioni, questo è un giocatore che ha accontentato Daniele De Rossi. È una specifica richiesta dell'allenatore, che voi non avete ancora, però ce l'avrete prima o poi. E
3: basta,
2: l'allenatore ha chiesto, è vero, l'allenatore ha chiesto e la società ha risposto. Daniele De Rossi ha chiesto, la società ha messo a disposizione di Daniele De Rossi il nostro Baldanzi, che è un giocatore italiano, 23 anni, sul quale si deve molto.
0: Dite che sia un investimento buono,
2: Giorgio,
0: perché non puoi accontentare
2: qualcosa tu, di qualcosa tu, Giorgio.
4: Beh, tanto ho trovato che la formula che hanno applicato sia stata particolarmente intelligente, nel senso
3: bravo.
4: Hanno spostato la valutazione anche nella logica che dici tu, nella logica anche di prestazione, di una valutazione e poi semmai una ritrattazione del conto economico. E poi io, che sono sempre eccessivamente tifoso, ma mi piace dire le cose che penso, sono contento che abbiano risparmiato, non perché hanno risparmiato, non sono soldi miei, mi interessa veramente poco, ma perché penso che possano investire a comprarmi qualcheduno. E magari, lo dico, visto che lui parlava di centravantoni, bene, un centravantone, perché anche secondo me abbiamo tanti buoni giocatori, ma ci manca un'eccellenza che faccia i gol di sicuro. Dopodiché
2: Lo sai che vogliono puntare in maniera importante su Colombo. Colombo, che hanno presentato nel rinnovo a campionato ancora in corso, con una conferenza stampa alla presenza di tutti quanti, anche diciamo dandogli maggiore enfasi, non l'hanno fatto a campionato terminato, non l'hanno fatto in sordina alla chetichella, come se fosse un qualcosa di dovuto perché contrattualmente era previsto. Hanno fatto un'operazione proprio di investitura, gli hanno toccato la spalla con la spada e hanno detto: tu sei il nostro cavaliere, l'anno prossimo devi andare in doppia cifra.
1: Ha messo la corona e poi l'ermellino sopra.
0: A parte scherzi, un giocatore che io, parlando sempre con Murgita, dice Ale Boom. Quello lì è un giocatore che Ale Boom. Lui dice Ale Boom.
3: Mi diceva Andrea, abbiamo Magic. E poi davanti non c'è nessuno. Cioè, perché poi diceva, non c'è davanti da 20-22 gol. Certo, mica tutti sono poi a un palo che ne fanno 25-26.
1: Però me ne metto una
3: costano,
1: cosa.
3: Ma tu
1: allora hai ti vanti di avere uno scouting, perché parli di... Mi viene in mente, per esempio, un giocatore che quest'anno farà la Serie A, che l'anno scorso ha fatto la Serie B alta, è stato promosso in Serie A, e che l'anno scorso fece i primi gol a Marassi in una partita contro la Sampdoria a porte chiuse. Era Adorante. Ma cosa volete? Ci fa gol Adorante? Ce ne ha fatti due. Esatto. Adorante ha fatto 12-13 gol il primo anno, l'anno scorso mi sembra abbia fatti 17 o una cosa del genere, e adesso è un attaccante sicuramente importante. Già per la Serie A, già pronto per la Serie A. Ecco, tu devi cercare un giocatore così. Non è detto che tu lo debba trovare per forza in Serie A, ma dovresti avere l'occhio per trovare questi giocatori. Ecco perché io spero che Branco abbia le conoscenze, magari per trovare anche all'estero un giocatore con queste caratteristiche.
3: Un giocatore solo? Io credo che ne servono un po' di più, ragazzi.
1: Uno,
0: ce ne servono almeno tre attaccanti.
3: Io no. vi ricordo

0: ricordo sempre, certo, e non mi stancherò mai di dirlo, e lo faccio presente anche a Fredberg, lo faccio presente a Walker, lo faccio presente a Trey, che magari non sa neanche chi siamo, ma a noi non interessa questa cosa, lo faccio in presente anche a Branco, che l'obiettivo è la Serie A,
1: assolutamente.
0: L'obiettivo è la Serie A, ragazzi, perché con la Serie A cambia tutto. Cambia tutto, quindi non è che si possa scherzare tanto con questi
2: dovrebbero essere contenti, perché se l'obiettivo venisse centrato, sono tanti soldini.
1: Però io credo anche una cosa, se
2: dovrebbero essere contenti.
1: Se il progetto tecnico, cioè l'allenatore, sarà uno come Pecchia, cioè un allenatore che punta alla promozione, sarà anche una squadra fatta da lui in modo che comunque competa per la promozione, non soltanto a parole ma a fatti.
2: Mi auguro che sia così.
1: Questa è la differenza.
2: Una volta che Pecchia risolve eventualmente le pendenze che ha col Parma, perché il problema poi è lì.
0: Ragazzi, prende così, prende 600. Prende 6.
1: Graziano, quanti ne ha buttati via la Sampdoria? Penso che 600.000 euro
2: se ne
1: potrebbe anche investirli.
2: Se ne spendi 600.
0: 7 allenatori in 24 mesi, questo lo so bene.
2: Se ne spendi 600.000. Dopo che l'anno scorso ne hai spesi circa 200 per Donati, poi sommando Foti e Gregucce, hai speso la stessa cifra con Donati, Foti
1: e ne prendi uno e magari alla volta buona.
2: Ne prendi uno che ha fatto 3 promozioni in serie.
0: Però
2: lui deve venire.
3: Non ho la più pallida idea di della situazione, assolutamente. Tuttavia, penso, connettendomi al ragionamento che abbiamo svolto prima sui ritardi decisionali, che possa essere che, certo, da un lato Pecchia si deve liberare, ma Pecchia magari non sta accelerando di liberarsi perché vuol sapere che investimenti possono fare.
2: Certo.
3: Perché Pecchia ha un curriculum molto forte di promozioni. Certo. Allora, prima di andare a rischiare di non avere una squadra su cui poter competere, però che stia rallentando un pochino tutta la vicenda, e questo potrebbe spiegare anche un po' di titubanza. Se non sai se ci sono i soldi da investire, non solo e non tanto nello stipendio dell'allenatore, ma per una squadra che possa soddisfare l'allenatore nelle sue ambizioni, forse è un rallentino.
0: Che è una situazione diversa da quella di Daniele De Rossi, no? Perché c'erano delle perplessità, no? Su De Rossi, sul rinnovo, la continuazione sulla panchina del Genoa, c'erano delle perplessità.
2: Sì.
0: Anche Daniele De Rossi aveva chiesto, diciamo, cautela, insomma, datemi garanzie.
4: In realtà Daniele De Rossi aveva fatto 100 dichiarazioni, delle quali 99 erano tutte in linea sul discorso di rimanere al Genoa.
0: Certo.
4: Una è uscita forse non benissimo ed è stata subito interpretata nel senso che volesse tenersi aperta la porta, ma in realtà questo non è stato, anche in ragione del fatto che il contratto che legava al Genoa Daniele De Rossi sin dallo scorso novembre prevedeva un automatico rinnovo per l'anno a venire in caso di salvezza, cosa che si è realizzata con 7 giornate d'anticipo, che poi noi diciamo siamo arrivati quintultimi, sì, però ci siamo salvati con 7 giornate d'anticipo, quando dopo 9 giornate eravamo all'ultimo gradino.
2: Benissimo.
4: Penultimo gradino.
0: Daniele De Rossi, siccome è un menaggio totale, e con 54 punti alla fine di questo campionato.
4: Daniele De Rossi rimane al Genoa, e Daniele De Rossi farà, secondo me, un gradino in più quest'anno, perché partirà facendo il ritiro, partirà con una squadra costruita a sua immagine e somiglianza.
0: 21-22.
4: Segnatevi tutto.
0: 21-22.
4: Sarà un Genoa.
2: Attenzione,
4: non solo sontuoso, ma anche baldanzoso.
1: Gliel'ha detto tutto questo. Gli ha detto anche in una manifestazione che ci siamo visti, che ha abbracciato lui De Rossi, e gli ha detto questa cosa: 7 giornate d'anticipo ci siamo salvati. E Baldanzi gli ha detto queste due cose e lui ha recepito subito.
4: Hai visto che mi ha abbracciato?
1: Sì, vi siete anche baciati. È stata una storia d'amore incredibile.
0: Però io voglio chiedere, perché oggi, ragazzi, io ho letto la Gazzetta dello Sport, e quando dico, ve lo dico molto sinceramente, che Possanzini non venga qui alla Sampdoria, ma che preferisca su Tirol, ragazzi, a me mi è andata giù,
1: A me è andata giù. Posso dirti,
0: poi
1: sono anche abbastanza contento.
0: Voleva 8

0: come si dice, 8 assistenti, quelle cose lì, la standard.
1: Allora, ti posso dire come quando l'ho letta, io ho detto, io devo sospendere forzatamente il giudizio finché non so chissà se viene Pecchia.
0: Certo.
1: Se viene Pecchia dici, allora certo, grazie.
0: Ma guarda, questo ti interrompo, perché l'avevamo detto anche in una delle ultime puntate di Liguria sì, Calcio, dicendo, se anche Mancini va via e arriva Pecchia, arriva benissimo, l'avevamo detto, non è, e non abbiamo mica cambiato idea, no?
1: Il problema sarà se non dovesse arrivare un allenatore del livello di Pecchia, ma ti dovessero proporre un posto che, dobbiamo anche ricordare, Possanzini aveva fatto bene le prime due stagioni a Mantova, l'anno scorso è stato esonerato.
0: Esatto.
1: Quindi non è che Possanzini è diventato Mourinho soltanto perché è stato accostato alla Sampdoria in questo momento. Possanzini
2: è Mourinho anche è libero.
1: Mourinho è certo, tra certo, il Real Madrid
2: se ti propongo.
0: Non ascoltarlo, non ascoltarlo.
1: È tanto baldanzoso stasera. Perché mi vedo vicino, allora sì.
2: Si ricostituisce, fare così, si ricostituisce una coppia di fatto.
1: Dopo sono soltanto 20 anni che lo sopporto. Quindi.
3: Certo che se ti propongono un allenatore come Ryan Mason, cioè io sinceramente parlando, con tutto il rispetto che posso avere per lui, ex calciatore, un allenatore, comunque non ha la capacità e l'ideologia della Serie B e si dovrebbe ambientare, dovrebbe parlare italiano e si appunta a capo a perdere mesi e mesi che poi ci dobbiamo salvare alle ultime giornate.
1: Ma scusami Stefano, quello che abbiamo detto prima, secondo me, a parte gli scherzi, è veramente l'esempio. Tu hai preso l'anno scorso un allenatore che hai pagato certo, 180-190 mila euro. L'ingaggio di Foti e Gregucci lo hai letto sulla sentenza della,
0: c'era scritto,
1: quindi c'era scritto,
0: c'era scritto lì.
1: Sommi A più B più C e viene la cifra che sta prendendo Pecchia a Parma,
2: ma soltanto,
1: ma, cioè, ma tu mi devi spiegare la logica che starebbe nel non prendere per una questione di soldi un allenatore di un certo tipo, ma risparmiarli per poi buttarli in un altro modo. Allora sembra quasi le vuoi buttare veramente.
3: Hai buttato via 155 milioni per dei giocatori che, ma neanche alla PlayStation ci puoi giocare. E oggi stiamo a sindacare sui 600 mila euro.
2: Ripetila questa cosa qua, ripetila per favore.
3: Ripeto,
0: te la ripeto in pubblicità. Oh, te la ripeto in pubblicità. Furbo, Andrea,

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 7 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
2: Al 29 giugno da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardor Algida 500 grammi a soli 2,49 €. Caffè crema e gusto, pacco doppio a soli 6,59 €. Riso arborio Scotti, un chilo a soli 1,89 €. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli a soli 2,09 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
4: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma full hybrid a partire da €16.990. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
9: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca.

0: Più sento parlare Andrea Rivellini, più dico, ah, ma allora questo genio sta lavorando in grande, veramente, veramente in grande. Io però adesso faccio vedere a Giorgio le prime 5 partite del campionato del Genoa, perché l'anno scorso è stato veramente deficitario, un inizio, posso dirlo, imbarazzante, Giorgio?
1: No, è stato disastroso.
0: Perfetto.
1: E anche un po' umiliante per tutti noi, diciamola così.
0: Ecco, questo è il calendario. Ma, sono 3 partite in casa,
1: Questo è una cosa positiva, anche perché effettivamente quella della quarta giornata di avere il Frosinone in casa mi rincuora un pochetto. Nello stesso tempo, così da vecchio tifoso e vecchio opinionista, mi viene in mente del dire le grandi squadre è meglio affrontarle all'inizio quando sono in rodaggio e quest'anno più che mai. E quindi magari non sono tornati o sono tornati scoppiati, e quindi io che il Genoa abbia le prime partite con squadre di rango, ma soprattutto di squadre con giocatori che sono andati ai mondiali, ne sono ben lieto. Naturalmente sono speranzoso, forse anche fiducioso, che un po' di punti le facciamo, non come l'anno scorso, come citava.
0: Prime 9 l'anno scorso, ragazzi.
1: Quindi, allora, io credo, sinceramente, che all'inizio noi faremo bella figura, ne sono sinceramente convinto, sia per le motivazioni che ho detto, che sono di difficoltà per le squadre grandi in inizio, e sia anche perché credo che con la continuità dell'allenatore, con una professionalità che sta mettendo l'allenatore nelle piccole cose e soprattutto nel mettere i suoi tasselli, secondo me non avremo all'inizio del campionato una cozzaglia di gente arrivata che debutti dentro, ma avremo una squadra. E allora, avendo la squadra, io ho fiducia che pur di queste 5 giornate difficili si possa avere soddisfazione. Tuttavia, mi hai fatto vedere le 5 giornate del campionato, però vorrei rimarcare che la mia speranza è nella Coppa Italia. Io la Coppa Italia avrei piacere di andare avanti,
0: guarda,
1: in Coppa Italia.
0: Guarda,
1: eccola lì. E ti dico anche di più, il mio obiettivo non è ottavi, ti sei limitato.
0: Perché ho l'ottavi di finale,
1: perché
0: c'è
1: hai fatto solo ottavi di finale.
0: Perché c'è l'Inter.
1: Perché vabbè. Io allora, obiettivo minimo, mettiamo, allora, aggiungo, obiettivo vabbè. Minimo ottavi di finale.
0: Allora,
1: obiettivi speranzosi di Giorgino Guerellino, allora per il suo bel cuoricino avanti anche oltre di
0: te.
1: Lo dico onestamente, io che combattono una volta tanto per giocarsi la Coppa come obiettivo e non come ultima cosa, e quindi anche l'Inter, qualora arrivassimo fino a combattere con l'Inter, vorrei che l'affrontassero come la partita importante, non come dire la partita importante è quella del turno precedente, quella del turno successivo di campionato, e questo è un fastidioso intermezzo. Temo che non sarà così, ma io, dato che siamo d'estate, siamo a giugno, le speranze estive me le metto anche lì.
2: La storia del Bologna insegna.
3: Le cinque giornate del Genoa, che non saranno come le 5 giornate di Milano, perché non sarà un momento dove ci saranno dei grandi risultati e poi il campionato andrà a scemare, saranno però secondo me probanti, perché in queste prime 5 giornate vedremo il Genoa in prospettiva di quello che sarà questo campionato. Perché ha ragione Giorgio, quando tu vai a incontrare il Napoli, quando tu vai a incontrare la Lazio, che sono due nobili del calcio italiano, ma hanno cambiato entrambi gli allenatori, mentre noi godiamo di una continuità tecnica e di giocatori che io auspico ci sia, soprattutto in alcuni ruoli, segnatamente nella difesa. Beh, poi già le prime due partite secondo me puoi dare un'impronta, un imprinting. Vi dico anche che secondo me di queste 5 la più difficile è la terza, se bene giochiamo in casa contro il Como. Como è una realtà ormai acclarata del campionato italiano, e anche se giocheremo in casa sarà una partita difficilissima.
0: Io invece, guardate, in questo momento mi stanno arrivando tantissimi messaggi. Allora, mi mandano

0: Messaggio Stefano, mi manda un messaggio Manuela, mi manda un messaggio Andrea, mi manda un messaggio Marco, mi manda un messaggio Luca, mi dicono: ma come può, il concetto è questo, come può una società che con Possanzini ha scelto su Tirol pensare che venga Pecchia? La domanda è semplicissima e tutti mi dicono questa cosa qua.
1: Io ripeto, personalmente sospendo il giudizio fino a che non vedo il nome dell'allenatore.
2: Quello
1: a
2: problema.
1: Quel punto vado a capire se è stato Possanzini
2: a scegliere di non venire.
0: Pensate cosa mi dice addirittura Andrea da Savona, mi dice: ciao, mi spiace molto, ma dopo decenni di abbonamento in Sud, da quest'anno la chiuderò qua, esiste un limite, tutto, e il mio è stato
2: posso
0: superato.
2: Dirti che sbaglia, i colori della Sampdoria vanno sempre amati,
0: ho capito, diciamo, ma anche noi che sbaglia, però io capisco anche una persona, certo, che certo, è in quella situazione.
1: Posso dire che paradossalmente io cercherei di riempire lo stadio il più possibile,
2: assolutamente,
1: tutte le partite, cioè non lo sciopero del tifo, lo sciopero al contrario, cioè riempire lo stadio veramente, perché comunque chiunque indosserà la maglia dovrà essere in qualche modo sostenuto. Poi il signor Walker, che ha gli occhiali, che fa le riprese, le foto, pare, fotografi quello che vuole, se ci sono gli striscioni contro di lui, tanto mi sembra abbastanza chiaro.
2: Fa parte del gioco.
1: Ha parlato anche con i tifosi il signor Walker, che poi un giorno ci spiegherà perché non entra in società con un ruolo. Perché? Perché non entra? Non può? Non vuole? Perché?
0: Filippo, riassumo, le prime parole sono quattro. Io sono incazzato nero, mi dice Filippo.
1: Solo lui.
3: Già tutto un programma.
1: Solo lui.
0: Poi adesso vado a Banco, è uno sconosciuto, conta poco. Facebook è sottoposto di Walker, che decide senza avere ruoli ufficiali. Appunto. Fanno bene questi allenatori a scappare da questa società. Poi non va, arriverà uno non conosciuto alla ricerca di qualche denaro che va pagato con
1: ma
0: i buoni
1: pasto. Io Graziano, come faccio?
3: Non era proprio scritto non era scritto un'altra cosa.
0: Non è proprio così,
2: non
0: ma
2: con quei termini.
1: Come faccio a non pensare cose brutte quando quello che è il proprietario che ci ha messo tutti questi soldi non lo hai visto per 2 anni, 3 anni, quanto non l'hai visto? Poi appare con delle interviste fatte in modo bizzarro, lo dico da giornalista, ma vabbè, appare così. L'altro è un soggetto che appare ogni tanto, non parla, non fa parte della società, incontra i tifosi e gli dice: prenderemo un tecnico di livello internazionale per la Serie B dopo che ci siamo salvati a 2 giornate dalla fine.
0: Certo, cioè giusto anche.
1: Come faccio a non insospettirmi? Cioè, questo signor, io voglio capire il ruolo di questo signor Nathan Walker. Questo.
0: Sarà quello che ci mette i soldi, penso. O una
1: a questo
0: parte
1: punto
0: dei
1: mi viene
0: soldi.
1: Da pensare anche
0: non
1: a me.
0: Lo so io, ragazzi.
1: Anche a me viene da pensare.
0: A me viene da
1: cose del genere.
0: Io poi sono un ignorante, figuriamoci se capisco qualcosa di società, però vedo che è pagato tutto, non c'è.
1: Le scadenze sono rispettate.
0: Le scadenze sono rispettate, quindi sì, questi sì. Signori tirano i fuori. Poi se hanno speso 150 milioni di euro. A noi tutti che siamo tifosi, che ci frega, sono problemi loro, ci devono pensare loro, mica me ne devo interessare, cioè, cosa devo fare,
2: loro.
0: Giusto?
2: Esattamente.
0: Assolutamente. Allora vi leggo questo messaggio. Buonasera, ricordo che anche lo scorso anno si diceva che Vieira che era subentrato e aveva fatto bene. La verità è che se si compra buoni giocatori è così, altrimenti giriamo la minestrina.
3: Allora, io voglio dire una cosa, perché tutti quanti noi abbiamo memoria. Vieira aveva fatto, subentrando a Girardino, aveva fatto molto bene.
0: Certo.
3: Bisogna contestualizzare, bisogna avere memoria storica di quello che succede. Aveva fatto molto bene, poi noi tutti avevamo, come dire, salutato in maniera particolarmente positiva, io per primo, il fatto che il Genoa fosse andato in ritiro con la rosa sostanzialmente completa e con giocatori indicati e non subiti da Patrick Vieira, che aveva fatto delle specifiche richieste e avevano preso quei giocatori che aveva richiesto lui. Poi è la situazione in itinere durante le prime 9 giornate del campionato è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo visto un Patrick Vieira che sbagliava e cocciuto.

0: assolutamente persisteva nell'errore. C'erano dei giocatori che non erano giocatori da Genoa e continuavano a giocare lo stesso. C'era un modulo che non andava bene e lo vedeva anche un bambino, l'ha vista la rosa del Genoa, certo. I calciatori, e alla fine sono stati i calciatori a portare la società a dire facciamo un cambio in panchina. È bastato che subentrasse Mimmo Criscito e Roberto Murgita, e da quella partita lì in avanti si è visto un altro Genoa. Siamo andati a Sassuolo e abbiamo fatto 3 punti, e la rosa del Genoa si è tirata fuori grazie anche a Daniele De Rossi, alla saggezza tattica e anche di gestione del gruppo di Daniele De Rossi. Ma la rosa, i valori della rosa c'erano. E purtroppo Patrick Vieira è stata una delusione, ma il primo a essere deluso sono io.
1: Andrea, quando porti il senso d'appartenenza, Mimmo Criscito e Roberto Murgita, porti due bandiere all'interno.
0: Lascia
1: della
0: stare
1: bandiera.
0: Che Mimmo Criscito, c'ho un retroscena su Mimmo Criscito, che se me lo fa fare, se me lo fa dire retroscena.
2: Secondo me, nella vicenda Murgita e Criscito, che è stata determinante per il campionato del Genoa, non è tanto il fatto dell'appartenenza, quanto il fatto che loro avevano il polso dello spogliatoio, dell'insoddisfazione di quelli che erano nello spogliatoio, e hanno limitato il loro intervento in maniera brillante a mettere in campo i giocatori, quegli stessi che Vieira metteva male, fuori ruolo, a metterli nel ruolo in cui si sentivano più predisposti. Quindi hanno avuto una capacità e una saggezza anche grazie alla conoscenza dello spogliatoio.
1: Conoscenza del mondo Genoa, conoscenza di Murgita, di tutti i giocatori, perché all'interno del Genoa da 14 anni, conoscenza di Criscito, di colori, tante cose che vanno all'insieme mettendo due uomini così in panchina, hai avuto una ripartenza ottimale.
3: Ecco, un attimo che c'era un messaggio di Lela, perché mi ha già scritto 2 volte. Lela da Marassi mi scrive, allora io devo un po' modificarlo il primo messaggio, perché insomma non era molto non è assolutamente contenta, e lei mi dice che se arriva un allenatore straniero quest'anno andiamo direttamente in Serie C. È quello che pensa Lella.
1: Posso dirti?
3: È quello che lo pensa.
1: Se dovesse arrivare un tale Bo Henriksen, danese, che ha fatto tutta la sua carriera in Danimarca, quello sarebbe un'altra situazione che porterebbe nei bassi fondi nuovamente.
4: Ma assolutamente, assolutamente.
1: Questi sono i nomi che circolano, nomi di allenatori che stanno circolando, che sinceramente parlando io sono dovuto andare a vedere chi erano, perché minimamente sapevo.
4: Hai visto cosa è successo a Cesena con l'arrivo di Ashley Cole alla fine della stagione?
1: Esatto. E parliamo di un grandissimo campione,
4: che è stato
1: Cole,
4: un grande giocatore,
1: che non è un grande allenatore.
4: Ma mi riallaccio a quello che dicevano Andrea e Giorgio a proposito della situazione Genoa e di quello che sono stati Murgita e Mimmo Criscito in quel momento. Sono stati dei psicologi.
1: Lombardo.
4: Cioè,
1: e
4: guarda caso.
3: Intanto do un'informazione, Lombardo, perché Stefano Bubbo non conosce allenatori. Do un'informazione al nostro regista Filippo in regia, che sta facendo molto molto bene, lo ringrazio, perché noi abbiamo un impact con Cerca Sinistra. Gli facciamo conoscere anche a Stefano Bubbo questi allenatori, Velasquez, quell'altro ancora, Mason e tutto quello che c'eravamo. Quindi continuate pure a parlare, poi ve li faccio vedere.
4: Stavamo riflettendo sul fatto che da una parte e dall'altra uomini che hanno vissuto e che conoscono,
1: che hanno indossato
4: le due società, ci hanno messo in qualche modo una pezza. Murgita e Criscito hanno fatto da traghettatori benissimo.
3: Bravissimo.
4: Perché hanno
3: cattatore bene, ragazzi, eccoli qua in mister, guarda lì, riconosci uno te?
4: Graziano,
3: chi sono?
1: Ho un problema.
3: Il primo è Velasquez, la tua sinistra,
1: sì,
3: quello
1: sì.
3: In mezzo è quello che mi dicevi,
1: quello
3: tu,
1: quello che dicevo io,
3: e l'ultimo è danese, Chris.
0: Io ho una certa simpatia per quello di centro, per i capelli,
1: per i capelli,
0: anche un po' di invidia,
4: no, dicevo, Lombardo non è stato un traghettatore, è stato più di un traghettatore.
1: Dobbiamo contare che sono due diversità, che Roberto Murgita e Mimmo Criscito hanno avuto una partita e sono giocati al
3: e
1: meglio.
3: Hanno cambiato la partita.
1: Hanno cambiato
3: perché
1: la
3: perché lo ha detto Giorgio. Alla prima volta ha detto, questi hanno preso due attaccanti, vero Giorgio?
1: Esatto.
3: Vero?
2: Non è cambiato la partita, hanno cambiato il senso e l'inerzia del campionato. Un campionato che andava mortalmente in grigiore totale, hanno dato la svolta anche di autostima nei calciatori.
3: Bravissimo.
2: Hanno fatto un'iniezione di...
1: Certo. Lombardo e Nicola

0: Pozzi hanno preso la Sampdoria quando era una patata bollente.
1: Certo.
0: E comunque sono riusciti a traghettarla alla salvezza.
2: E sono stati confermati. Ah no, no, no, no.
0: Quello dipenderei chi non ha fatto quello. Ma se porta un certo nome che abbiamo più volte ripetuto e magari non ripetiamo più perché poi sembra che vogliamo solo quello e se ci mandano qualche un altro non lo vogliamo, che magari è anche vero, però noi dobbiamo vedere che un allenatore come Lombardo che non sia stato riconfermato dopo quello che ha fatto e quello che avrebbe potuto fare nel prossimo campionato, siamo stati tutti increduli e credo che siamo stati anche amareggiati, perché oltre ad avere un allenatore che ci ha salvato è una grandissima persona.
1: Allora, sto arrivando, me lo fate vedere, c'è già Luca Vaccaro da Spezia. L'altro giorno era nella pelomba, anzi nel buio più totale del suo collegamento. Adesso guardiamo se riusciamo a vederlo fuori da queste tenebre. Non lo so, ma noi andiamo un attimo in... Eccolo!
3: Sono tornato fuori dalle tenebre.
1: Sono tornato,
3: fuori dalle
1: tenebre. Bravo. Vado in pubblicità, poi vengo subito da te, Luca.
2: Ciao Luca!
3: Va benissimo.
1: Non salutare.

0: La voglio efficiente, full hybrid.
1: La voglio comoda, spaziosa.
0: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your nuova.
2: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan. Fidati, da Conad. Vai da Conad.
5: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 1° luglio, con carta insieme, gelato Nutella, confezione da 230 grammi a 2,68 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene.
7: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
8: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
9: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
10: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
11: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
10: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I
12: can with Palsy. Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
13: Nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.

0: Ecco Luca Vaccaro, dove sei? Informami un pochettino quello che succede lì a Spezia, perché ho letto che dovrebbe arrivare Angelozzi. Un ritorno?
1: Io sono uscito dalle tenebre, ma finalmente l'ha fatto anche lo Spezia, che ha preso la sua decisione ed è quella di far tornare per la terza volta nel Golfo dei Coretti Guido Angelozzi, che in attesa ovviamente

0: niente di ufficialità, quindi usiamo ancora il condizionale, sarà con ogni probabilità il direttore sportivo dello Spezia Calcio. Questa è una notizia sicuramente importantissima, perché prima di tutto ricordiamo chi è la figura di Guido Angelozzi, che è colui che è riuscito a portare lo Spezia in Serie A per la prima volta nella sua storia. Bravo. Quindi gode sicuramente di una stima non indifferente da parte di tutto l'ambiente, ed era forse ciò che ci voleva per provare a risollevare appunto un ambiente che fin qui era assolutamente in crisi, così possiamo definirlo, vista la retrocessione che ha fatto molto molto molto male. Ecco, c'è stata tanta attesa, bisogna dirlo, ce ne sarà ancora un pochino per qualche giorno prima che poi fondamentalmente Guido Angelozzi inizierà ad operare per la società bianca, però appunto è un'attesa sicuramente ripagata da quello che è un nome voluto praticamente da tutti all'unanimità, anche se Fabio Artico, che era l'alternativa, così la possiamo definire, aveva riscosso molto molto successo soprattutto in Charlie Stilitano, ed era un nome sicuramente spendibile per lo Spezia, che lo ha avvicinato a più prese proprio perché la trattativa tra il Cagliari e Guido Angelozzi sembrava veramente non sbloccare mai. Parlo ovviamente della trattativa che avrebbe portato Angelozzi alla buona uscita, così possiamo definirla. Questo accordo tra il Cagliari e Angelozzi è arrivato nella giornata di ieri, ora va soltanto messo nero su bianco, e poi Angelozzi potrà a tutti gli effetti iniziare la sua avventura, la terza avventura con appunto la società dello Spezia, ed è sicuramente una notizia molto molto importante, auspicata, e fa capire soprattutto che le intenzioni dello Spezia Calcio sono
1: un po', ma quindi vuol dire che puntate direttamente al doppio salto, cioè volete fare subito Serie A, Serie B, Serie A, perché non si può vedere lo Spezia in Serie C. Già abbiamo la Sampdoria in Serie B e ci state lasciando da soli in Serie A, cioè ci sentiamo un pochettino da soli.
0: Eri partito bene, poi come al solito ti sei perso. Ti dico allora, occhio a non andare dov'è la Sampdoria adesso, stai attento perché non si sa.
1: Luca, è più facile voi che fate un altro salto all'indietro, perché qua a forza di saltare all'indietro poi...
2: Ricordate, come dice sempre Graziano, qual è l'obiettivo della Sampdoria quest'anno?
3: È l'obiettivo della Serie A.
2: Ecco, quindi...
3: È l'obiettivo dello Spezia della Serie B,
1: Non venite, esatto, a farmi...
3: Non venite,
1: esatto,
3: a farmi... Non ditemi a metà campionato.
1: Non in tre anni, dove? Subito.
3: Io conosco Angelozzi, Graziano, e ti posso garantire che è una persona serissima e capisce tanto e non finirei sempre con tanto di calcio. Quindi
0: guarda,
3: l'obiettivo dello Spezia,
0: posso dire che, visto che me lo chiedi e tanto me lo richiederai, arriva Angelozzi, se dovesse essere ufficializzata questa, aspettiamo, come dicevo, usiamo ancora il condizionale perché finché non c'è l'ufficialità,
3: certo,
0: è sempre bene stare cauti, però ecco, se dovesse arrivare lui, l'obiettivo sarebbe ovviamente l'immediata risalita, perché un nome forte.
3: Parliamoci un po' chiaro, ragazzi, perché
1: dai,
3: siamo stancati, è sempre i conti, è questo, avete i soldi, fate la proprietà, se non avete i soldi vendete e andatevene.
1: Esatto.
3: Basta,
1: esatto.
3: Quante busse,
1: esatto.
3: Si dice così, non ce lo vede.
2: Si dice così,
3: si dice così.
0: E soprattutto aver capito che se i soldi vengono affidati non conta quanto spendi, ma se ti affidi a persone di un certo calibro forse è la cosa migliore. Angelozzi, guarda, è la figura in questo senso secondo me perfetta, perché anche nell'anno della promozione in Serie A, con pochissimi dei soldi a disposizione, riuscì a costruire una squadra competitiva, ma soprattutto diede fiducia a un certo Vincenzo Italiano, che adesso, ecco, abbiamo visto che carriera sta facendo.
3: Beh, insomma, sì, sta facendo una bellissima carriera.
2: No, mi ricorda qualcosa questo metterci tanti soldi, poi, perché qualcuno tanti soldi ce li ha messi e
4: non so se niente.
2: Fatto come si dice patenca.
3: Non puoi dire al pubblico, non puoi dire ai tifosi, ci ho messo 200 milioni di euro, ma a me che me frega se ce l'hai messi? Cioè, se hai sbagliato è colpa tua, perché se io vado a comprare una casa e il giorno dopo la casa è inagibile, è colpa mia. E chi dà la colpa? A Pupo?
2: No,
3: con la
2: no,
3: colpa
2: ma
3: Righellini?
4: Pupo ce l'ha
3: sempre, a chi do la colpa?
1: No, anche perché quest'anno è il quarto anno di seguito che stanno dietro.
3: Ma tu parli
1: quattro anni di seguito, cioè non era mai successo negli 80 anni della Sampdoria.
4: Derby.
2: Stefano,
1: cioè, voglio
2: si
1: dire,
2: sorprende anche lui, cioè non c'è
4: che perde sempre i derby.
1: Come mai?
4: Sì,
1: ma come mai?
4: Mi sorprende.
1: Sono quattro anni di seguito. Ma basta,
4: ma
1: cioè adesso cercate di tornare.
4: È un po' di anni che però perdi sempre il derby.
1: Io derby? Mi farei... Non lo facciamo più.
4: No,
1: la memoria corta. Non riesco più a ricordarmelo.
2: Però,
1: ci faccio una mente locale.

0: ma non c'è più,
1: però
0: non c'è
1: più ancora l'autonomia del derby.
2: Però pensa, sarà Andrea,
3: dimmi Luca.
2: Pensa, Andrea, che se dovessi chiedere un consiglio sulla Serie C non lo chiederei agli amici sampdoriani, ma lo chiederei
0: grazie,
2: a te.
0: Grazie, Luca. Tu pensa al campionato semidilettante che devi affrontare. Tu pensa a quello.
4: Luca, se vuoi ti mandiamo Luca, una...
3: Genua. Sei stato fantastico, devo dire, sei stato fantastico Luca.
4: Luca, ti mandiamo una maglia del Genoa con scritto loro ci sono già stati.
0: Dunque. Però volevo ricordare che sia Luca, che purtroppo addirittura in Serie C, che voi siete in Serie B, cioè io e Giorgio ragioniamo,
4: in Serie C non ci sei mai
0: ragioniamo
4: stato.
0: Su altre platee, abbiamo altre aspettative.
4: Ma in Serie C la Sampdoria non c'è mai
0: Giorgio
4: stata nella tua storia.
0: Giorgio ha detto che ha un'ambizione, quella di passare agli ottavi
4: un po' di più di passare
0: di andare a
4: devi sperare,
0: pensa che loro fanno la Coppa d'Italia di Serie C,
4: magari la vincono,
3: ma guarda che l'hanno già vinta loro.
2: Ci tengo a sottolineare che la mia non è una battaglia personale contro i genuani, che poi vengono,
3: no, certo, ma no
0: sei tranquillo, è contro di me, lo so.
2: È Rivellini che deve,
0: è contro di me, lo so.
3: Però Giorgio diceva giustamente, questa è poi è una squadra che ti faccio vedere, perché a me ha colpito moltissimo. Noi abbiamo forse anche sottovalutato qualche giocatore del Genoa, Giorgio?
5: L'abbiamo sottovalutato in inizio di campionato, ma perché era mischiato della gente che era scarsa e messa male in campo. Tant'è vero che poi a Natale sono andati via quelli su cui il pubblico aveva delle difficoltà a comprenderne il valore.
3: Un pochettino.
5: Ostigar mi ha dato una gioia infinita. Uno, per l'orgoglio che uno dei nostri è ai mondiali e segna. Ma tra l'altro è il primo del campionato italiano che ha segnato. Sì.
3: Guarda un po',
5: mondiali.
3: Ti piace quel cartello lì? Guarda che muscoli.
5: Assolutamente sì. E in più dico anche una roba di squadra. E cioè, Ostigar si pensava, o alcuni pensavano, che potesse rendere in quanto aveva il terzino Martin che gli faceva i cross sulla testa, e quindi valorizzavano Martin dicendo Martin è essenziale, perché sennò Ostigar non segna. Ha dimostrato che basta che mettano una palla messa bene in aria, lui la tira
4: e
5: dentro,
4: in campo
5: che gliela
4: minuti.
5: Tira Martin, che gliela tira Guerrello, che gliela tira Cesari, lui la mette dentro di testa, e come giustamente dici te è stato pronto subito, è entrato in campo e ha segnato subito, che anche questa è una capacità mentale molto forte, di essere concentrato così tanto da poter, perché tra l'altro non è che gli ha picchiato, io l'ho visto in televisione, è andato a cercarlo partendo da dietro e gli ha dato una cannonata, quindi se l'ha costruita, non è come dire ero lì, mi ha picchiato la palla sulla testa, andata non è andata,
0: ha una capacità nel colpo di testa non
4: un terzo
0: comune.
4: Tempo eccezionale,
0: e voglio dire non è neanche altissimo perché sarà 1,80 m, non stiamo parlando di un granatiere, sì. Ma in una recente intervista che aveva rilasciato a un quotidiano genovese aveva proprio dichiarato che si è allenato sin da quando era ragazzino al colpo di testa, perché è una sua peculiarità, è una sua caratteristica che negli anni ha sviluppato,
4: è un punto di grande forza.
6: Non ci credete, ma giocare a basket è un gesto cestistico,
4: sì, un terzo
6: che
4: tempo
6: eccezionale,
4: va
6: a colpire
0: e ha un tempismo incredibile, perché colpisce la palla in maniera puntuale e dà una forza incredibile, che è una fucilata, perché avete visto che fucilata ha dato.
3: Assolutamente.
0: Ed è un giocatore che nel campionato italiano mi sembra che abbia fatto 5 gol tutti di testa.
3: Esatto,
0: no?
3: Sì.
0: Voglio dire.
3: Luca, invece chi arriva? Aspetta, ci sono delle voci che arrivano di qualche calciatore. Innanzitutto dammi una mia notizia personale. Artistico
2: ovviamente sarebbe bello mantenerlo, sarebbe bello, tra l'altro sta postando un sacco di foto anche in vacanza con addosso la maglia dello Spezia, questo veramente alimenta un po' quell'alone di tristezza che aleggia intorno allo Spezia stesso. Dopo la retrocessione è impossibile ovviamente che rimanga, anche perché per lui ci sarà sicuramente qualche squadra in Serie B a fare richiesta. Prima dei giocatori è il momento di scegliere l'allenatore, ecco qua sarà Angelozzi che dovrà fare una scelta. Sappiamo che Angelozzi, come già successo in passato, non è detto che si affidi a nomi già conosciuti, nomi magari sulla bocca di tutti per il campionato di Serie C, ma potrebbe

0: fidarsi anche a qualche sorpresa. Adesso ovviamente aspettiamo l'ufficialità del direttore sportivo e poi si inizierà ad indagare su quella che è la figura.
1: Ma che nomi circolano?
0: Ci sono nomi fondamentalmente di un po' di ogni tipo. Uno su tutti è quello di Turati, che era un ex collaboratore dello staff di Vincenzo Italiano, che adesso ha iniziato appunto ad allenare e sta ottenendo anche buoni risultati. È chiaro che
1: Se non sbaglio.
0: Esattamente, sarebbe un nome interessante. Sicuramente è un giovane che deve fare ancora tanta esperienza, però ecco, Angelozzi ci ha abituato anche a questi coup de théâtre, così possiamo definirli, quindi vedremo ecco a chi si affiderà lo Spezia per la panchina.
1: Sentito
0: una volta
1: come si alza il livello, coupe de théâtre.
2: Non sei un commentatore da serie C, Luca, non sei un commentatore da serie C, cerca di subito di farla tornare in serie B, perché tu hai il livello più alto, quindi bisogna che
0: stai grazie Andrea, grazie, che pensavo fosse una presa in giro e invece no
2: io lo dimentico, io sempre
3: che artistico per la Samp tutto
4: potrebbe essere una bella idea di fare. Beh.
2: Io vedi amici Luca, subito
3: amici,
2: ti portano
3: amici, ti portano
2: via il centravanti, hai visto?
0: Allora, io viste le ultime due esperienze di artistico ve lo sconsiglierei, dato che ha fatto retrocedere due squadre
4: sulla cabala magari ci pensiamo un attimo.
2: Vabbè, ma loro c'hanno gli amuleti, no?
4: Sulla cabala ci pensiamo un attimo.
3: Tiro il telefono adesso.
0: Salutiamo Gabriele Artistico, che è un ragazzo d'oro, ha avuto di qualche parola ed è un ragazzo veramente splendido, nonché l'unico che in una stagione come questa ha portato a casa la pagnotta.
1: Lo squalo, dai, salutiamolo.
0: Lo salutiamo.
1: Perché è veramente qualcosa dal punto di vista dell'impegno e dei gol, ragazzi, lasciamolo stare. Che farebbe comodo a tante squadre da questo punto.
4: Ha purgato anche la Sampdoria.
1: Facciamo così. Va bene. Ci vedremo allora nelle prossime puntate, ragazzi. Io ringrazio tutti i miei ospiti di studio. Naturalmente, perché non ho parlato di Entella? Non che mi sia dimenticato della Virtus del presidente Gozzi e del mister Chiappella, ma perché non avevamo il nostro, diciamo così, talent per l'Entella, che è impegnato, e quindi non vogliamo assolutamente entrare in un argomento dove non abbiamo
5: una competenza
1: veramente assoluta e specifica. Ringrazio la regia, Filippo e Gianluca. Naturalmente, cosa vi dico sempre? Continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte!

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: con Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio di Genova. Grazie di averci ospitati.
1: Assolutamente un piacere, mio Matteo.
0: L'aeroporto di Genova ha un nuovo presidente, la Camera di Commercio è socio di minoranza del Cristoforo Colombo, la scelta è caduta su Matteo, che è l'altro socio di maggioranza.
1: Tutto propedeutico nel più breve tempo possibile a fare una gara per l'ingresso di un socio di mestiere e ovviamente previo ingresso degli enti territoriali genovesi, quindi della regione e del comune.
0: È una partita che si sta giocando da tempo, l'aeroporto però sta abbastanza bene, ora si tratta di metterlo sul mercato ad una cifra corretta, sappiamo che appunto ci sono...
1: Questo è il punto delicato della vicenda, perché voglio dire ci sono delle partite complesse, non so, i rimborsi Covid, tutto da studiare che cos'è quella roba lì, e quindi cerchiamo di arrivare a un valore definitivo che sia, su cui i soci siano d'accordo e poi provvederemo.

0: Genova è stata protagonista negli ultimi giorni anche di un grande evento internazionale. Le Camere di Commercio Italiane all'estero si sono ritrovate nel capoluogo della Liguria. Intanto, che cosa è stato per Genova un evento così importante?
1: Davvero, davvero significativo e davvero importante. E in primis consideriamo che Asso Camera Estera raggruppa 76 Camere di Commercio per 66 paesi. E chi ha visto la sala delle grida durante la manifestazione si sarà reso conto da tutte le bandiere che erano lì esposte che c'era il mondo. In realtà differenziate, cioè noi dobbiamo considerare che alcune camere di commercio derivano dalle storiche migrazioni italiane. Dobbiamo pensare che tra metà dell'Ottocento e i primi del Novecento sono emigrati 8 quasi 9 milioni di persone. Quindi ci sono emigrazioni italiane di lunga data dove gli italiani all'estero hanno fatto cose prodigiose in alcuni paesi quasi straordinarie, cioè Nord e Sud America. Altre di più recente costituzione che sono le nuove frontiere, voglio dire, è chiaro che gli Emirati Arabi Uniti sono una cosa che non ha più di 20 anni, 30 anni e non è il prodotto dell'immigrazione. Cos'è il punto nodale di questa vicenda? L'Italia l'anno scorso ha conseguito un obiettivo per l'Italia straordinario. Si gioca la quarta o la quinta posizione come esportatore globale mondiale, con 640 miliardi di export. Il governo assegna al sistema economico una sfida decisiva di cercare nell'arco del 26 di raggiungere i 700 miliardi. Tenete presente che il quarto e quinto vuol dire che ce la giochiamo col Giappone, cioè quasi il doppio della nostra popolazione, non so se abbiamo presente la dimensione industriale del Giappone. Ma dov'è la forza dell'export italiano? La forza dell'export italiano è che noi pensiamo all'export americano, alta tecnologia, aeroplani, armi e qualche prodotto. Pensiamo all'export della Germania, meccanica, chimica, automobili di alta gamma. Pensiamo all'export cinese. Medio, basso e comunque un impatto delle loro scale su. L'export italiano è straordinario, cioè è il più vario di tutti. Laddove entriamo in crisi in un settore, compensiamo con un altro e riusciamo sempre in assoluto a mantenere la posizione. Quindi la moda, che è stato sicuramente il driver degli ultimi 10 anni, sta calando, ma stiamo andando benissimo con la meccanica di precisione, stiamo andando benissimo con la farmaceutica, stiamo andando benissimo con l'immunotecnica. Eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, poi in casa noi abbiamo la blue economy, anche lì andiamo molto, molto bene. Quindi la cosa veramente positiva del nostro paese è che il nostro export è molto vario ed è meno soggetto alle possibili congiunture, perché né un bene né l'altro, la nostra flessibilità fa sì che noi riusciamo velocemente a riorientarci nel settore più promettente per il mercato.
0: Lei ha detto che il governo assegna questa sfida al sistema economico, mi viene subito una punta polemica però, perché il sistema economico quali sfide assegna al governo, considerando che abbiamo i costi dell'energia più alti del mondo, specialmente in rapporto alla capacità di spesa del paese, e questo incide pesantissimamente sulla produzione e quindi anche sulle esportazioni. Poi c'è un tema geopolitico, perché i rapporti con uno storico alleato come gli Stati Uniti d'America sono stati oggettivamente compromessi dalla politica di dazi di Donald Trump. E allora forse siete voi che dovete assegnare al governo un qualche obiettivo per centrarlo questo risultato.
1: Dovevo premettere a tutto il discorso che ho fatto, malgrado il governo italiano. Ora, non questo governo in particolare,
0: in
1: i governi italiani, perché se abbiamo il costo dell'energia che abbiamo non è responsabilità solo di questo governo, è 40 anni che abbiamo un sistema energetico vetusto e comunque non adeguato alle sfide. No, direi che la capacità delle imprese italiane, per esempio, è stata di ridurre, per esempio, l'intensità energetica dei propri prodotti in maniera significativa. Noi abbiamo tagliato la nostra bolletta energetica di quasi il 20%. Questo la racconta lunga sul fatto che il nostro sistema, per una parola che è abusata oggi, è resiliente, cioè alle sfide resiste. Siamo stati, dopo la crisi del Covid, la prima economia a rilanciarsi. Ma perché?

Perché un problema è anche una forza. Faccio un esempio: il problema tipico italiano è la ridotta dimensione delle nostre imprese. Noi abbiamo grosso modo il triplo degli imprenditori dei tedeschi. Ma cosa vuol dire il triplo degli imprenditori tedeschi? Che non abbiamo ovviamente l'economia di

0: Allora, scattano e corrono e quando si guardano dietro molte volte sono da soli. Quindi devono far conto su se stessi e sulla propria capacità di farcela. Questo fa sì che le nostre imprese, nel bene o nel male, con tutti i loro limiti, perché ho detto sono troppo piccole, bisognerebbe che fossero più grandi, più internazionalizzate. Ma quando si dice che le imprese italiane non fanno ricerche, non sono troppo piccole, sì, è vero, è tutto vero. Come mai noi ce la battiamo col Giappone come quarto esportatore mondiale? Come mai, voglio dire, mentre i paesi sono strutturalmente in crisi perché i loro driver sono in crisi, leggi Germania, noi che in certe cose siamo omogenei alla Germania, se non i subfornitori.
1: Non c'è anche un tema europeo in tutto questo? Perché per esempio lei prima ha citato l'automotive, parlando della Germania, l'automotive è in grande crisi a livello internazionale anche per scelte che sono state fatte, il Green Deal in particolare ha colpito molto quel settore, poi forse più in generale il Green Deal colpisce anche sui prezzi, perché dover fare macchine sempre più attente all'ambiente, sempre più moderne, tecnologiche, significa anche aumentare i costi. Oggi una utilitaria rischia di essere inaccessibile per la famiglia che dovrebbe acquistarla. L'Europa, che è stabilmente la seconda o la terza, seconda, diciamo, dei numeri che si vengono a considerare, potenza economica del mondo, ci sono gli Stati Uniti, la Cina, l'Europa che se la battono. E allora cosa si può fare a livello continentale per cominciare a considerarci veramente un soggetto, un interlocutore dei grandi colossi mondiali? Non credo che l'Italia da sola possa competere a livello mondiale.
0: Allora, e questo per far scontare tutti i sovranisti che in Europa abitano questo nostro continente, bisogna tenere presente che la competizione si gioca sulle scale. Noi, i paesi europei, anche i più grossi paesi europei, cioè la Germania, nelle scale, cioè la Germania rispetto alla Cina è un nano, rispetto all'India è un nano. Quindi l'unica cosa che dobbiamo fare prima è conquistare le scale. Come fare? Primo, abbiamo fatto una valuta comune, dobbiamo fare un'unione bancaria comune, dobbiamo fare un mercato finanziario comune, dobbiamo fare quanto prima un federalismo europeo effettivo, possibilmente un governo, possibilmente una politica estera, possibilmente un'unica forza armata. Ora io mi rendo conto che queste cose suonano non bene all'orecchio di tanti, ma evidentemente questi tanti non sono coinvolti nella competizione. Cioè chi è coinvolto nella competizione sa con cosa si confronta, e confrontarsi col mercato mondiale vuol dire cercare di guadagnare le scale. Perché ci salviamo noi? Perché ora immaginiamo che il mondo sia fatto di grossi cerchi. Noi negli interstizi tra i tre cerchi siamo fortissimi lì in mezzo, ma non entriamo nei cerchi. Come possiamo entrare nei cerchi? Quindi non abbiamo alternativa.
1: E peraltro potremmo esserlo, e in qualche misura lo siamo quando si fanno i dati aggregati. Il problema è che poi le politiche sono invece parcellizzate. Torniamo per chiudere la nostra conversazione sull'evento genovese. Cosa lascia sul territorio, al di là della soddisfazione di averlo organizzato? Sicuramente un po' di indotto economico, turismo congressuale, lì sicuro avete fatto un bel colpo per la città e per gli operatori dell'accommodation, del turismo di Genova, però resta qualcosa di più? È stato possibile intavolare discussioni, aprire nuovi mercati, visto che si diceva prima la geopolitica incide, allora magari trovare nuove rotte anche attraverso gli scambi di networking che possono
0: assolutamente. Allora, consideriamo che ovviamente l'opinione pubblica vede la convegnistica, poi c'è stato qui nella nostra sede 500 incontri B2B e quelli erano affari, e a cui hanno partecipato anche imprese liguri. Ora, la Liguria non è certo un campione dell'export nazionale, salvo la Blue Economy, che sicuramente, in cui è sicuramente fortissimo. Però anche la Liguria, ad esempio, ci sono imprese che fanno cose diverse. Ecco, questi, per esempio alcune, hanno partecipato in questi incontri B2B. Io ricevo non solo ringraziamenti, ma proposte di possibile mutua collaborazione, e noi cercheremo di sviluppare quanto più possibile. A parte la soddisfazione personale che mi hanno nominato vicepresidente di Assocamerest.
1: E quindi insomma sarà l'occasione anche di rappresentare il nostro territorio a livello internazionale. Per chiudere, noi scontiamo specificamente sulla Liguria una serie di

0: problemi sull'aeroporto, abbiamo cominciato la nostra conversazione. Chiaro che anche quello è un tema di maggiore connettività, di connettività sugli hub internazionali per poter volare ovunque nel mondo. C'è la parte cargo, che sicuramente potrebbe essere un valore in più, però insomma ci sono anche altri problemi, non abbiamo un'alta velocità, non abbiamo ancora nemmeno l'alta capacità che arriverà col terzo valico, ma insomma ne parliamo da tanti anni, non abbiamo connessioni autostradali efficaci. Credo che questo sia davvero un problema per il nostro mondo economico.
1: Allora, sotto questo profilo il cahier d'oléance è enorme, cioè noi non abbiamo la continuità territoriale con il resto del paese, punto. Rimaniamo un grande porto, malgrado adesso lo riuso, questa interconnessione con il resto del paese è drammatica. Qualche cosa è in abbrivio, voglio dire, purtroppo sul terzo valico, per citare il caso più emblematico, non smettiamo di avere scoperte ogni sei mesi
0: negative,
1: e questo non solo ci rattrista ma ci rallenta. Sulle autostrade è un punto interrogativo enorme, perché la gronda sembra smarrita la menzione,
0: la chimera.
1: Io ho proposto, in questa sede l'ho riproposto, cioè io parlavo con i colleghi spagnoli e con i colleghi francesi, dicendo: cerchiamo veramente di mettere sul mare tutte le merci che riusciamo, che scavallino la Liguria e la Côte d'Azur, il primo pezzo dell'autostrada francese che è intasato tanto quanto noi. Però questo, secondo me, finché non diventerà da parte dei cittadini liguri domanda politica, cioè i cittadini liguri devono uscire dal mugugno. Voglio dire, francamente, secondo me, io condivido molto la linea della loro televisione, cioè questa cosa è l'aspetto nodale della nostra esistenza. O noi ci diamo una soluzione a questi problemi, o sì, avremo tanti campioncini, ma il tessuto generale non crescerà, non ci sarà quella generazione di ricchezza necessaria per non declinare.
0: Ci vuole il governo però per questa roba, evidentemente.
1: Allora io faccio un esempio: quando crollò il ponte Morandi e ci fu l'ipotesi di privatizzazione delle autostrade d'Italia, disse al presidente allora Totti, dicendo: bisognerebbe che noi emulassimo i veneti e quei lombardi e quei piemontesi facessero le nostre autostrade. Ci andiamo noi a cercare i finanziatori, ci andiamo noi a cercare tutto quello che serve. Ci vuole un protagonismo. E ero sulla vostra rete, si ricorderà che io chiedessi al presidente Fontana, ma abbiamo un ministro dei trasporti leghista, un viceministro leghista, un presidente della regione Lombardia leghista, se non le facciamo ora queste infrastrutture, ma quando le facciamo? Però la risposta, se si ricorda, del presidente Fontana, a Roma ci odiano, a Roma ci odiano, ma noi dobbiamo cercare di far capire le nostre ragioni.
0: E allora, Genova chiama Roma, ancora una volta.
1: Assolutamente.
0: Grazie Presidente Attanasio.
1: Grazie Matteo.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Cara televisione, storie d'amore ed altri sentimenti è il libro che Aldo Grasso, famoso critico televisivo, giornalista, ma anche tante altre cose, è venuto a presentare qua a Genova. Innanzitutto, perché a Genova?
1: Beh, per due motivi. Il primo per un gesto di amicizia nei confronti di Rita Cirio e di quanto lei così ha saputo organizzare qui con molta volontà, nel nome poi di suo figlio Ottavio, che era un critico molto promettente, ha scritto delle cose molto molto interessanti, quindi era un gesto che dovevo fare. Poi così, insomma, un po' per nostalgia, perché io ho iniziato a scrivere sul secolo XIX e i primi pezzi nella pagina della Cultura, chiamato da Giulio Anselmi, che poi insomma è servito, mi è servito molto, insomma, questo esordio genovese.
0: Avete fatto strada tutti e due, possiamo dire.
1: Più lui di me, ma insomma va bene.
0: E lei parla di una storia d'amore con la televisione. Quando è nato questo amore e che cosa le ha fatto capire che la televisione poteva essere studiata come fenomeno culturale?
1: Questo amore è nato contemporaneamente a questa scoperta, cioè nel senso che allora per noi in università era già una cosa molto nuova occuparsi di cinema, insomma c'era tutta una generazione, diciamo così, pre-68-68, in cui l'amore per il cinema era grandissimo, soprattutto anche qui a Genova c'erano molti amici che e così per una ricerca. Per la prima volta ho scoperto gli archivi della RAI e ho capito che era qualcosa di molto differente dal cinema, perché aveva una capacità di incidere sulla realtà molto più forte del cinema. Lì ho capito che noi eravamo italiani anche grazie alla televisione, cioè eravamo diventati quello che eravamo, quello che siamo in fondo, proprio grazie alla televisione. Studio che davvero aveva avuto una forza d'urto molto importante. Di lì è nato appunto il fatto che ho cominciato a occuparmene un po' più seriamente, sia a livello appunto così di accademico, e poi soprattutto la fortuna di potermene occupare così come critica quotidiana militante sul Corriere della Sera, e unendo queste due forze è nato il mio rapporto d'amore con la televisione.
0: Lei parla anche di altri sentimenti, quali sono questi altri sentimenti?
1: Sono i sentimenti che si trovano nella vita di tutti i giorni. In fondo la televisione è una sorta di realtà espansa, cioè nel senso che attraverso la televisione noi abbiamo mediato molte cose e quindi abbiamo provato gli stessi sentimenti che si provano tutti i giorni, cioè amore, odio, felicità, gioia, rabbia, indignazione, insomma è davvero diciamo così una sorta non di seconda realtà, perché questo sarebbe un grosso errore, ma di un nostro modo di vedere la realtà, e quindi appunto è bello anche lì provare sentimenti, non vederle soltanto con l'occhio asciutto del critico, ma poter smuovere dentro di sé tutte le nostre sensazioni.
0: In questo libro quanto c'è dell'Aldo Grasso spettatore e dell'Aldo Grasso critico?
1: Ma c'è un po' di tutte e due. Intanto per la prima volta ho raccontato un po' questo strano mestiere, che è un mestiere ahimè un po' in via di estinzione, perché il lavoro del critico, ma non soltanto del critico televisivo, diciamo così del critico in generale, il critico letterario, il critico anche cinematografico e tutto, curiosamente nel momento in cui grazie a internet tutti sono diventati critici, è sparito un po' il senso della critica, è sparito un po' questo bisogno di confrontarsi con l'altro, no? Con

0: qualcuno con cui tu puoi avere un rapporto di fiducia sia nel bene che nel male, sia nel momento in cui il tuo lavoro viene apprezzato, sia nel momento in cui il tuo lavoro viene apprezzato di meno.
1: Lei, sono decenni che segue la televisione. Secondo il suo parere, quando è riuscita veramente ad esprimere meglio la propria funzione culturale e civile?
0: Beh, indubbiamente nei primi anni, cioè questo è successo non solo in Italia ma in tutto il mondo, cioè diciamo così, nei primi 30 anni la televisione ha avuto una forza d'urto incredibile, cioè è servita tantissimo a cambiarci, è servita ad esempio nel caso dell'Italia. È servita a darci una lingua unitaria molto più di quanto abbia potuto fare la scuola e non, addirittura poi non parliamo dei grandi libri che sono fino a quel momento rappresentavano un po' così i monumenti della letteratura italiana. Perché è successo questo? Beh, perché è successo perché ci sono stati alcuni programmi di grande successo che hanno radunato attorno allo schermo gli spettatori. L'Italia era un paese, nel 1954, era un paese di forti dialetti, insomma, cioè c'era sia l'analfabetismo che superava delle soglie molto molto importanti, più del 50%, ma soprattutto era l'Italia dei dialetti, per cui se uno andava in comune qui a Genova a cercare un documento, parlava in dialetto genovese e soprattutto il funzionario gli rispondeva in dialetto genovese. Tutto questo succedeva in tutta Italia, quindi l'idea che comunque milioni di persone il giovedì sera si radunassero per vedere La Show Raddoppia ha cominciato a fare in modo che tutti condividessero una stessa lingua. E poi è stato un motore molto importante per lo sviluppo, cioè nel senso che l'Italia si avviava così verso il boom economico e la televisione è stata sia un motore per questo boom economico, perché ad esempio c'è stato il fenomeno della pubblicità che allora ridevamo perché si parlava di Carosello e c'erano le battute, cose di questo genere, ma in realtà Carosello è stato una sorta di educazione al consumo, perché per la prima volta gli italiani hanno scoperto che esisteva l'aspirapolvere, hanno scoperto che esisteva il frigorifero, che esisteva la lavastoviglie, cioè tutte cose che hanno cambiato la nostra vita. E quindi la televisione da questo punto di vista è stata davvero qualcosa di molto importante, cioè qualcosa che ci ha modellato e soprattutto attraverso alcuni programmi, alcuni sceneggiati, o programmi anche di divulgazione. È stato gli anni si sono autorappresentati, cioè hanno cominciato a prendere coscienza di sé. Quindi quello è stato il periodo sicuramente più importante della televisione.
1: Lei prima ha accennato ai social network. I giovani sono orientati su quello. La televisione è sul viale del tramonto o verso altre forme?
0: Ma qualche anno fa la televisione era data per morta, in realtà, come dire, è stato un annuncio un po' frettoloso, nel senso che i dati di ascolto ci dicono ancora che gode di molta salute. E certo, sono successe delle cose molto importanti nel frattempo, cioè attraverso il segnale digitale, attraverso internet, noi abbiamo innanzitutto dei modi differenti di distribuzione della televisione. Cioè, da una parte c'è ancora la vecchia televisione, quella che io chiamo la televisione dell'orario ferroviario, cioè quella che ti dice all'ora tale c'è questo programma, all'ora tal alta c'è quell'altro programma. Dall'altra c'è la visione in streaming che ti permette di vedere i programmi quando desideri tu vederli. Allora, tutto questo che cosa comporta?

0: Porta da un lato la perdita di ritualità, è questo quello che abbiamo perso, cioè il vedere assieme un programma e magari il vederlo tutti assieme, cioè tutti insieme intendo una comunità. Tutto questo adesso succede soltanto in momenti molto rari, cioè succede quando ci sono delle dirette molto importanti, sportive o per disgrazie o perché c'è il Festival di Sanremo. E dall'altra parte invece c'è un consumo molto individuale, cioè ognuno si guarda la televisione quando e quando vuole. Il fatto curioso è che quello che fino a poco tempo fa si diceva che non guardassero più la televisione, cioè i giovani, la guardano a modo loro, la guardano su internet e la guardano in maniera frammentaria, cioè quello che è davvero successo di importante rispetto a 10-20 anni fa, è successo che i giovani non guardano più i programmi nella loro interezza, ma guardano soltanto i cosiddetti highlight, cioè guardano quei momenti di televisione che vengono condivisi sui social. Però è una maniera molto strana, una maniera tutta particolare, una maniera ancora tutta da studiare, però è un segno di vitalità della televisione.
1: Cosa pensa che debba essere il ruolo di una televisione privata oggi?
0: Ma secondo me il loro ruolo principale è quello di presidiare il territorio, e presidiarlo molto bene, in maniera molto completa, molto di più di quello che fa il servizio pubblico o che fanno altri network. Secondo me questo è veramente il compito principale, cioè essere parte viva della comunità, cioè di una città, in qualche maniera. Io faccio sempre l'esempio che mi ricordo che i primi anni che ho cominciato a collaborare col Corriere della Sera, la cronaca di Milano era molto più importante per la città che non il giornale in sé, nel senso che gli editoriali della cronaca milanese e la cronaca milanese determinavano la vita della città molto di più che non il giornale nazionale. Ecco, secondo me è un po' questo, cioè la televisione che è sul territorio, la televisione locale, deve proprio in qualche modo essere la coscienza di quel territorio. E per questo che è molto più importante l'informazione che non l'intrattenimento.
2: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
3: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
4: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
5: Io non capisco più certe parole, certi linguaggi, ma parliamo ancora italiano.
6: Certo, ma con tanti termini diversi che noi non conosciamo perché non abbiamo l'età, Mario. È un linguaggio totalmente diverso.
5: E allora facciamoci aiutare da Chiara, che l'età ce l'ha per questo.
4: Quindi impariamo la lingua italiana anche da un nuovo punto di vista. Nuove generazioni, cambia la lingua e allora raccontiamola.
6: Quindi vai, Chiara, e portaci un nuovo vocabolario.

0: Vittorio Colletti, italianista, accademico della Crusca. Parliamo ancora italiano?
1: Beh, tutto sommato ancora sì.

0: come è un altro discorso, però sì, la struttura grammaticale, fonologica, come si dice, con parolona, ma insomma, la forma è quella dell'italiano, sia scritto che parlato, da alcuni milioni di persone.
1: Ma ci sono molte parole nuove, molte parole scomparse che oramai corrompono in qualche modo l'italiano.
0: Beh, sono due cose diverse, certo. Naturalmente. Un conto sono le parole nuove o quelle scomparse. Spesso tra le scomparse sono nuove, perché sono state nuove un anno e poi sono scomparse. Le tipiche sono quelle, gli aggettivi derivati dai politici di turno, certo. No? Per cui a un certo punto il dalemiano starà già svanendo, alla fine svanirà.
1: Non c'è più Dalema, speriamo. Quindi non c'è più dalemiano.
0: Ecco, ma... quindi spesso è nuova, ma è immediatamente vecchia.
1: Quelle nuove?
0: E poi ci sono alcune che sono completamente nuove, e lì ecco il punto. Molte di quelle nuove sono anglismi, sono parole straniere.
1: Sì, certo. Va bene. E questo è un fenomeno dilagante.
0: È un fenomeno dilagante, un po' in tutte le lingue non inglesi, in italiano molto di più che in altre, che in francese, che in spagnolo, che in tedesco. Ecco. Questo è
2: invece
0: un grosso problema culturale.
2: Le parole che non ci sono più, me ne racconta qualcuna?
0: Beh, adesso pensavo la parola, visto che non ci sono più, quindi si dimenticano, l'oblio, no? Certo. Ecco, questo è il mondo, il comparto del ricordo o del non dimenticare, la reminiscenza, il rememorare, c'era tutto un pacchetto di parole, certo, che teneva
1: esiste
0: in piedi.
1: Esiste solo la memoria.
0: Si semplifica in questo senso, se vogliamo, si riduce però anche la serie delle sfumature che si possono avere per graduare una realtà, un giudizio, un modo di
2: lei
0: vedere.
2: Lei ha lì
0: le
2: un
0: cose.
2: Elenco, me ne legge qualcuno.
0: Sì, ne ho tolte da quelle che abbiamo aggiunto nella nuova edizione del nostro dizionario. Partirei da femminicidio, che è una triste parola, che però, per la verità, non è nuova, perché è entrata in italiano almeno dalla fine dell'Ottocento. Qualche cronaca di giornale era indicata per dire l'uccisione di una donna. Oggi ha un significato speciale.
1: E poi era scomparsa.
0: Poi era scomparso, cioè succede che le parole vanno giù, poi risalgono. E poi adesso ha un significato quasi tecnico, no? Significa un omicidio, se uno uccide la sua. Certo. Femminicidio, quando uccidi una donna per affermare la tua superiorità, certo, di uomo, il tuo possesso, eccetera eccetera. Ecco, questa è una parola che anche domicidio adesso nei tempi specialmente di Gaza, della distruzione delle case, delle famiglie, si è fatto largo purtroppo anche questa parola, insomma queste parole che con la parte finale di omicidio sanno indicare atti di uccisione, certo, di violenza ai danni di cose. E sempre per dire parole che non sono tanto allegre ma appartengono ai nostri giorni, l'infodemia e l'epistemia. Ai tempi del Covid, del Covid si parlava dell'infodemia, naturalmente tutte e due sotto c'è l'epidemia, no? Certo. Cioè la malattia. Nell'infodemia c'è la malattia della informazione, della sovrabbondanza, sì, di notizie, e una scarsa capacità di controllarle. Nell'epistemia c'è l'abbondanza anche qui di notizie, ma non vagliate, no? Con scarsa capacità controllarne la veridicità.
1: Ma questo vuol dire che le parole in qualche modo sono diventate più volatili, cioè ci sono dei fatti nuovi che le introducono, poi questi fatti scompaiono e le parole scompaiono.
0: È così. Noi linguisti abbiamo una parola che si chiama neologismo, no? Sì. Per dire una parola o un significato anche, no? Completamente nuovo, significa virale. Oggi sta a significare molto diffuso nella grammatica e non ha più niente a che fare con virus in senso, diciamo, medico, no? Biologico.
2: Ne chiedo una così al volo. La remigrazione?
0: La remigrazione è invece una parola praticamente nuova, completamente nuova, specialmente nel senso che ha assunto oggi di espulsione di immigrati.
2: Vorrei farle sentire la nostra Chiara Urru, che è andata a parlare proprio di nuove parole con un rap.

0: e poi la commentiamo con lei.
1: Mi hanno detto se te stesso, l'ho fatto. La seconda cosa che mi hanno detto, sei pazzo? Cazzo, ma decidetevi. Non ascolto più da un pezzo, tanto piangono lo stesso qui. Sono l'MVP ed odio gli NPC, confondono JFK con i KFC. Ma si può fare? Per me i settantenni non dovrebbero votare.
2: Con questa bellissima introduzione introduco il mio ospite di questa puntata di Non ho l'età, in cui si parla di lingua italiana, con Walter Perfido, rapper genovese, che ha collaborato anche con grandi artisti come Tedua della nostra regione. Andiamo a raccontare la lingua italiana, però in questo caso sviluppata nel tuo genere musicale, che è il rap. Pensi che il rap stia creando una nuova forma di italiano?
1: Ma allora, sì, perché è super influenzato e super... cioè, come tutto ciò che è molto in vista, è super influenzato. Comunque è un genere di importazione. Questo, secondo me, si risente tanto soprattutto nel linguaggio. Cioè, tutti i prestiti dall'inglese, ad esempio, si sente tantissimo, che è un argomento super caldo, no? E, cioè, da una parte la difesa della lingua, no? Questa cosa qua. La cosa bella proprio dell'essere un genere di importazione è che tu puoi assimilare qualcosa che non è completamente tuo a livello culturale, no?
2: Certo.
1: Cioè, questa è una musica che ha delle origini afroamericane, più che solamente americane. Secondo me questo non si vede tanto. Dicono, ah, quelli vogliono fare gli americani. Non è proprio così. La mia passione, ho scoperto lì essere veramente la parola e tutto quello che ci gira intorno. Poi magari semplicemente la musica è la cosa più attuale per sviluppare la parola nel modo migliore, nel senso che purtroppo sotto certi punti di vista alcune cose sono poco attuali, anche se mi piacciono molto. La poesia, alcuna poesia è difficile da arrivare, da far arrivare ed assimilare per la maggior parte delle persone. Poi non dico che non è che sia impossibile, anzi. Però ecco, probabilmente è sfociato nel rap questa necessità, perché forse è il mezzo attuale migliore per poter essere oggi un poeta.
2: Le principali critiche che magari spesso vengono fatte al rap è di utilizzare magari alcuni termini un po' più volgari, ma in realtà forse c'è una continuazione rispetto al passato, anziché un contrasto come vogliono evidenziare oggi.
1: Ma guarda, che il contrasto ci sia, secondo me da una parte è giusto, e anzi va bene che sia così. L'importante è che lo sappiano entrambe le parti. Spesso in molti contesti ho avuto dei problemi per il linguaggio esplicito, quando in realtà il messaggio era positivo. Quindi ci si ferma alla forma del messaggio invece che al contenuto. Quando poi in realtà ci sono un sacco di esempi, come Fabrizio De André, ma penso anche a Vaffanculo di Masini, no? Dante nella Divina Commedia, dove diceva merda. Cioè, nel senso, se uno volesse contestualizzare, si rende conto che in più riferimenti di quello che è la lingua italiana, sia essa musica o antologia, c'è questo linguaggio. Quindi, nel senso, stigmatizzarlo nel rap solo perché è la cosa del momento non è molto onesto intellettualmente. Oltre a questo, dire le cose in un certo modo fa in modo che non vengano snaturalizzate. Cioè, nel senso, spesso e volentieri il linguaggio e quello che facciamo nasce da un disagio. E tra l'altro il mio ultimo disco parla proprio di questa cosa qua. Il disco si chiama La musica non deve, proprio per questo, perché non mi va e non è giusto, secondo me, mettere delle briglie all'espressione, perché quel dolore passa attraverso i nostri corpi e viene rispedito all'esterno, e io tocco rispetto per quella naturalezza con cui avviene quella cosa là, per poter dire poi, ah no, va fermato. No, se io sto gridando, se io sto urlando, se io mi sto esprimendo in un modo forte, è perché deve essere forte. Non puoi regolare una cosa che deve essere forte. È un controsenso. È un controsenso. È come se mi chiedessi di gridare piano, ma se stiamo litigando, io non, cioè, mi devi lasciare gridare.
2: Un punto magari di riflessione che magari potrei portarti a casa dopo questa intervista di Non ho l'età.
0: Insomma, il linguaggio dei rapper diventerà il nostro linguaggio o no?
3: È stato molto ragionevole il discorso che ha fatto, importazione, e quindi uno degli elementi, delle parole che la stessa Accademia della Crusca ha preso in considerazione, non per segnalarla all'uso, ma perché viene usata, che io quasi non conoscevo, è la parola chill, dell'inglese raffreddare, raffreddarsi, sì. Che adesso

0: viene spesso usata nel mondo giovanile per dire calma, quindi chillarsi,
1: chillarsi
0: per dire
1: è uno dei tanti calmi, loro verbi.
2: Franco, tu dobbiamo chiudere, la capisci, lo capisci?
1: Cerco di capirla, ma non capisco tutto. Capisco che c'è un linguaggio completamente
2: nuovo
1: e mi fa impressione che sia l'inglese, e come diceva il professore prima, noi siamo forse meno difesi delle altre lingue rispetto all'inglese, non so perché.
0: È una questione di cultura, non c'è dubbio. Vince la lingua che ha dietro una cultura, cioè una società più potente, più ricca, più
1: e quindi
0: inventiva.
1: I francesi si difendono di più e gli spagnoli si difendono di più.
2: Ma sempre meno anche loro. Grazie professor Coletti.
0: Grazie a voi.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Fino al 29 giugno da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardora Algida 500 grammi a soli 2,49 euro. Caffè crema e gusto pacco doppio a soli 6,59 euro. Riso arborio Scotti 1 kg a soli 1,89 euro. Carta igienica Scottex 4 maxi rotoli a soli 2,09 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
5: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
8: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
6: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
9: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
10: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
11: Sono tornati a casa Don Luciano di Vona, parroco della chiesa di San Giovanni. La signora equadoregna che si occupa della canonica, ad accoglierli prima fra tutti Lady, una cagnetta di 4 anni, nera come il suo padrone, un incrocio tra pastore tedesco e Doberman, forse un po' sovrappeso, 29 kg di coccole anche gastronomiche, che però ha salvato letteralmente la vita alla sua famiglia. Quando una settimana fa Lady ha avvertito il pericolo del perfido monossido di carbonio che stava saturando l'aria della casa e di conseguenza uccidendone gli abitanti, non ha esitato, ha abbaiato e guaito, ha leccato e morsicchiato disperatamente il viso del suo padrone per risvegliarlo dal torpore in cui era caduto e poter così chiamare i soccorsi.
12: Certo, gli animali non hanno niente da insegnare agli uomini, o almeno dovrebbe essere così. Gli uomini non dovrebbero avere messaggi da animali perché sono esseri inferiori. Però rimane il fatto che, come mi ha accolto lei quando sono ritornato, l'accoglienza che lei mi ha fatto, magari ce lo facessero tutti quelli che ci vogliono bene, sia nel saperlo davvero esprimere, perché molte volte c'è e non lo sappiamo esprimere, mentre invece loro sono spontanei e davvero lo sanno esprimere. E mi pare che questa fedeltà, l'accoglienza, il saper perdonare, perché poi qualche volta gli si dà qualche scolaccione perché è cattivo, ma dopo un pochino è lei che viene a chiedere scusa anziché essere noi di averla sculacciato d'altro, perché poi qualcheduna le fa, eh. Mi pare che queste sono tutte cose che noi dovremmo fare con coscienza, mentre loro che fanno con spontaneità, diciamo pure che lo fanno per istintività, e pur tuttavia hanno davvero da insegnare a noi in questa generosità che hanno di rapporto.
13: Se l'amico si vede nel momento del bisogno, le storie di Leo e Natalina confermano che il cane resta il miglior amico dell'uomo. Il sesto senso di due cani meticci ha infatti salvato la vita a diverse persone nei giorni delle alluvioni spezzine. Storie che sono state raccontate nella sala del Consiglio Provinciale alla presenza del presidente Fiasella. Si parte da Leo, adottato a distanza in Serbia dal signor Pierpaolo Paradisi, che poi lo ha voluto con sé a Vernazza, nelle Cinque Terre. E lui, il cane, ha contraccambiato l'affetto in quel tragico 25 ottobre 2011, mentre insieme al suo nuovo padrone percorreva in auto una strada.
14: Poco prima di una curva, prima di arrivare a casa nostra, noi abitiamo fra Vernazza e Corniglia, in località Prevo, sotto San Bernardino. E lì, poco prima di una curva, mi è saltato addosso, impedendomi di continuare a guidare l'auto.

0: A quel punto mi sono dovuto bloccare e in quella frazione di secondo la montagna che c'era davanti a noi è collassata su se stessa, trascinando sul burrone un'auto che ci precedeva.
1: Poi c'è Natalina, altro meticcio. Si torna indietro nel tempo, alla Natale 2010. Una frana stava per travolgere un'abitazione di Vezzano Ligure e lei ha tratto in salvo la padrona, Carla Tozzi, e gli ospiti che aveva a cena.
2: Il 24 dicembre del 2009. E eravamo tutti a casa per festeggiare in attesa della vigilia. Il cane era già circa mezz'ora, tre quarti d'ora che cominciava a essere, era nervoso, e siccome aveva imparato da sola ad aprire la porta, apriva la porta e cercava di portarci fuori. Nessuno aveva capito la situazione e sinceramente eravamo anche un po', non dico scocciati, però magari non la consideravamo per il fatto che era. A un certo punto, quando ha visto che nessuno da retta, ha aperto nuovamente la porta, ha preso mia mamma per i calzoni e l'ha portata fuori da. Cominciava a scendere la frana.
1: I due cani eroi hanno ricevuto una bandana disegnata a mano dai giovani stilisti del corso moda del professionale Einaudi Chiodo. Pronta anche una maglietta realizzata per beneficenza. Il ricavato contribuirà ad assistere i cani sopravvissuti all'alluvione, sparpagliati oggi in più canili della Liguria e della Toscana. Perché anche l'uomo si ricordi che il suo miglior amico ogni tanto va aiutato.
3: Ha affrontato il pericolo per salvare la vita ad un cercatore di funghi senza mai essere addestrato alla ricerca o al salvataggio. È Pongo, un labrador milanese di 6 anni, vincitore della 49esima edizione del premio fedeltà del cane a San Rocco di Camogli.
4: È andato giù diretto, io ho gridato, ho detto dove vai, dove vai, dove vai. Poi chiaramente ho capito che c'era qualcosa che non andava e l'ho raggiunto, e poi c'era questa persona giù e lui che cercava di trascinarselo verso la riva. Lui, quello lì, era... non si muoveva, non faceva nessun gesto, e a quel punto abbiamo chiamato i soccorsi. E lui continuava a tenerselo lì a riva, se lo teneva a riva, fin quando sono arrivati i soccorsi, e poi l'ha mollato. A quel punto l'ha mollato e poi siamo riusciti a tirarlo su.
3: Non sono da meno Cody, della scuola cani da ricerca di Trento, e Rocky, che da solo ha trovato la strada per tornare a casa, da Salerno a Carrara, per più di 600 chilometri.
5: L'ho trovato sdraiato sulla destra con la zambe. Cosa faccio io? Come conosco dopo 3 anni? Uscita la parola Rocky dal mio bocca senza sentimento, senza dire. Con questa parola ha fatto terremoto dentro la macchina, poi esce dal tetto, dal finestra, ha volato e fersomi, buttatemi il terra, mordi fino al sangue, anche fino a ora mi fiata. Ritornata la sua babbo.
3: Non si può però dimenticare anche chi rifonde negli amici a quattro zampe la stessa generosità che loro hanno dimostrato di riservare a noi.
6: Vado spesso in vacanza in Sardegna da 30 anni e si trovano spesso cani per la strada, oppure maltrattati, oppure morenti, e con mia moglie li abbiamo presi, curati, fatti vaccinare, li abbiamo portati qua in Liguria e abbiamo cercato qualche famiglia individuale, spontanea.
7: Noi facciamo la festa patronale di San Rocco e la festa del paese, e abbiniamo la festa del paese con il premio fedeltà del cane, perché San Rocco era protettore dei cani, e quindi cerchiamo, oltre che descrivere delle storie interessanti, far vedere cosa i cani fanno per gli uomini, e possibilmente, visto che prendiamo anche i bambini che fanno i disegni sulle storie di fedeltà, cerchiamo di promuovere una buona educazione dei bambini e delle persone, che vengano stimolate nell'affetto, nella fedeltà, da quello che fanno i cani.
8: Lei è Maya ed è uno dei cani che ha partecipato a una grandissima tragedia che ha colpito Genova. Stiamo parlando delle vittime a Mologiano lo scorso maggio. Ecco, è un cane dei Vigili del Fuoco. La vediamo adesso inquadrata ed è stata anche lei, insieme a voi, un eroe per ciò che avete fatto.
9: Sì, anche lei ha partecipato insieme alle altre 12 unità regionali dei Vigili del Fuoco alla ricerca dei presunti superstiti. Abbiamo lavorato giorno e notte per parecchi giorni.
8: Perché in mare c'erano i sommozzatori, a terra tra le macerie c'eravate voi e c'erano quanti cani come mai?
9: Esattamente, noi come cani abbiamo girato in più volte, però tutte le 12 unità che abbiamo in regione come Vigili del Fuoco. Noi cercavamo chiaramente sulle macerie, sulle banchine, e in acqua c'erano i colleghi sommozzatori e di altri enti che cercavano i corpi degli operai che lavoravano alla torre piloti.
10: Una notte è successo che Bianca è andata nel letto dei miei genitori e ha iniziato a lamentarsi, e praticamente la mia mamma si è svegliata e è andata in casa.

0: Camera mia per vedere se era successo qualcosa. Mi misurò la glicemia e avevo 30, che è un valore glicemico molto basso. Presi del glucosio per fare risalire la glicemia e dopo andò bene. E insomma, Bianca mi ha salvato.
1: Allora, lo diciamo per chi magari non l'avesse capito, Gianmarco ha il diabete, quindi perché al diabete possono capitare queste crisi ipoglicemiche. Qualcuno si può chiedere che come ha fatto insomma Bianca ad avvertire questo pericolo. Lo chiediamo alla mamma, Barbara.
2: Io credo che Bianca abbia sentito la differenza di respirazione di Gianmarco. I cani che vengono educati a questo tipo di riconoscimento normalmente riconoscono una molecola presente nella saliva della persona affetta da diabete di tipo 1. Quella notte credo che Bianca abbia sentito che Gianmarco rantolava, perché aveva proprio cambiato modo di respirare e mi ha avvisato, cosa che lei normalmente non fa, di abbaiare. Quella sera ringhiava, mi è venuta addosso e ringhiava, poi si è tranquillizzata fino a che ha aspettato che Gianmarco stesse bene. Quindi credo che riconoscano qualcosa o nella respirazione o nell'alito.
1: Gianmarco, è vero che vi siete un po' scelti a vicenda all'inizio?
0: Sì, perché quando sono andata a prenderla c'era in questo campo, cioè un allevamento era, c'era una grande tovaglia dei signori che pranzavano e c'erano tre cani, c'era lei, suo fratello e un altro cagnetto, e mi abbassai per vedere chi c'era, quali canini c'erano, e c'era proprio questi tre cani, e fra tutti è uscita lei, Bianca, che è venuta vicino a me praticamente per abbracciarmi e mi ha baciato.
1: Mi perdoni il gioco, lei si chiama la manna dal cielo, poi è stato Sansone per lei.
3: Eh sì, proprio più dirlo.
1: Cos'è successo?
3: In tutti i sensi. Sono stato falciato da un'auto pirata e la mia fortuna era appunto avere a fianco Sansone, perché mio angelo custode mi ha completamente rianimato, mi ha fatto prendere conoscenza, essendo un momento difficile perché stavo diventando padre per la prima volta, quindi insomma è stato un momento proprio delicato, difficile, però ringraziando sempre che avevo lui a fianco, che mi ha rianimato e mi ha dato una vita in più.
1: Proprio vero, lei era a piedi, attraversava la strada?
3: No, ero su una banchina esterna giù di strada e un'auto si vede che ha perso il controllo e mi ha falciato praticamente prendendomi alle spalle, quindi non mi sono accorto di nulla, mi sono solamente risvegliato vedendo lui che mi stava leccando il viso.
1: E dopo quanto?
3: E penso saranno passati un 5-10 minuti credo dall'impatto, siamo passati quella tempistica lì. Poi mi ha preso dal giubbino perché era freddo, stavamo parlando di febbraio, e ha cercato proprio di strattonarmi verso casa perché aveva sentito che ero in pericolo e non c'è un forte passaggio di traffico, quindi se non avrei avuto Sansone speravo che passasse qualche macchina, ma meno male che avevo lui a fianco, meno male.
1: Senta, com'è cambiato il vostro rapporto dopo questo episodio?
3: Si è rinforzato ancora di più, era già forte prima, adesso un po' di più. Diciamo che il mio primo figlio è lui.
1: E poi gli altri.
3: E poi c'è sì, il nuovo arrivato che è qui con noi oggi.
1: Quindi la sua indole difensiva si è subito fatta vedere qua.
3: Sì, vuol dirlo forte.
1: Del resto si chiama Sansone, non è un nome a caso.
3: In tutti i sensi.
4: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 1° luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09 € al letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene.
7: Il fumo uccide. Non fumare.
8: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
9: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare?

0: È un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
1: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
2: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile e più pronta per te.

ragazza di 25 anni è morta in un incidente avvenuto in via Perlasca, la strada che collega San Pier d'Arena a Bolzaneto. Centinaia di messaggi di cordoglio sui social. Un racconto scioccante è quello di una mamma a Genova Cornigliano ferita con cocci di bottiglia per difendere la figlia. Stasera si terrà un corteo per chiedere sicurezza. Ha preso il via oggi la maturità, tra le tracce della prima prova a Pavese il libro di Mario Calabresi, ma anche l'assemblea costituente. Sensazioni positive tra i genovesi. Ferrari tutto esaurito per 3 sere, oggi sabato e domenica, per il genovese Olli che porta la sua musica nello stadio della sua città.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. Stasera in apertura la notizia del tragico incidente che ha spezzato la vita di Elisa Bozzano, avvenuto ieri sera in via Perlasca, la strada che collega San Pier d'Arena a Bolzaneto. Sui social sono centinaia i messaggi di cordoglio, una gentilezza rara, scrivono amici e colleghi. Il servizio è di Aurora Bottino.
1: Si chiamava Elisa Bozzano, la ragazza morta mercoledì sera a Genova in via Perlasca dopo essere stata sbalzata dalla sua moto per oltre 15 metri. La giovane avrebbe compiuto 26 anni a luglio, lavorava come autista per l'MT, l'azienda di trasporto pubblico, e aveva giocato nelle giovanili della Volley Genova VGP. Tanti messaggi di cordoglio arrivati sui social dagli amici. Arrivava con la sua moto di cui andava così fiera, iniziava a parlare con chiunque ridendo e scherzando, ricordano i colleghi. Elisa, sarà un po' più difficile stare a Brignole senza averti intorno. Intanto continuano le indagini. In base alla prima ricostruzione, in sella al suo scooter, Elisa stava procedendo in direzione monte quando un'auto guidata da un trentenne che procedeva nel senso opposto avrebbe invaso la corsia. La strada è tornata al centro della polemica, 20 incidenti, di cui 13 con feriti solo negli ultimi 6 mesi. Sotto i segni con lo spray, con i quali la polizia locale ha ricostruito il violento impatto, ci sono le righe bianche che delimitano la corsia di marcia. Chi è del posto sa che via Perlasca, come la sua gemella dall'altra parte del Polcevera, era originariamente percorribile solo verso monte, poi il crollo di Ponte Morandi, con entrambe le strade chiuse e la decisione di riaprirle nel 2020 con un doppio senso temporaneo. Una modifica temporanea, appunto, che però dura ancora oggi e che negli anni ha cambiato i flussi del traffico. C'è qualcosa che però continua a non cambiare: la segnaletica orizzontale di gran parte della strada.
0: Aggredita e ferita con i cocci di bottiglia per difendere la figlia di 15 anni, è successa a una mamma a Genova Cornigliano. L'abbiamo incontrata e ci ha raccontato le istantanee del terrore. Stasera intanto manifestazione con partenza dai giardini Melis per chiedere più sicurezza nel quartiere. Elisabetta Biancalani.
2: È stata mia figlia vicino casa con una sua amica, col caninino, è un orario alle 8:30.
3: Così. Quanti anni ha sua figlia?
2: 15 anni. È stata seguita da un ragazzo, okay. Che è mancata al rispetto. Prima, quando l'hanno visto, sta facendo pipì fuori. La mia figlia ha chiamato suo papà, le ha detto: papà, guarda che c'è uno che mi ha mancato rispetto, mi ha detto. E quindi noi siamo scendere da casa per trovare questo ragazzo e parliamo con lui in un modo civile. E quindi lui l'ha detto: ma cosa vuoi da me? Lui l'ha detto: sono il papà della ragazza che è stata aggredita di parole grosse, che non è abituata a sentirci queste parole. Cosa hai fatto? Ha tolto la sua maglietta, addirittura hai preso due bottiglie di birra della spazzatura, del bidone della spazzatura, e l'ha attaccato, spaccato contro il muro. È arrivata, si è cominciata a spaccare tutte le sue pancia, suo corpo, tutto il suo corpo. Faccio a te e a me come questo. Mio marito, quando sono andata per difendere,

0: vendere. Ha cercato due cassette di plastica del negozio, del verdura, erano fuori e l'hanno preso per difendere la sua faccia. Lui quanto ha visto mio marito che sta difendendo, ma ha visto io che giro, cerco mia figlia dove era, certo. E quindi trovo mia figlia dietro e che l'ha messa la signora dentro la sua trattoria, giro il momento, lui ha approfittato, ha preso la bottiglietta, ma aveva dato dei punti qui. Sono arrivata già. E qua sono 6 punti, qua non puoi fare i punti perché si è spaccata tutta la pelle qua. Non posso.
1: È lacerata. L'ha colpita con la bottiglia di vetro?
0: Sì.
2: Ma le notizie di violenza sembrano arrivare un po' da tutti i lati della città di Genova. Un 17enne è stato infatti preso a bastonate da 20 persone a San Fruttuoso. Secondo gli inquirenti, la vittima e i suoi amici sarebbero stati presi di mira dai residenti perché collegati a un centro per minori non accompagnati. I minori che, è stato poi deciso oggi dopo un incontro in comune, saranno trasferiti. Ci racconta questa storia Annissa De Filippi.
3: Secondo gli inquirenti non si è trattato di una semplice rissa tra ragazzini, ma di una vera e propria ronda punitiva organizzata da alcuni residenti. Un minorenne di 17 anni, ospite di una struttura per minori non accompagnati a Pianderlino, è stato aggredito e pestato con bastoni da un gruppo di adulti. Il ragazzo è stato salvato solo dall'intervento di un passante e ha riportato ferite tali da procurargli 20 giorni di prognosi. Le telecamere di videosorveglianza della zona avrebbero ripreso gran parte della dinamica e stanno fornendo agli investigatori elementi decisivi per identificare i responsabili. Sul caso indaga la Procura di Genova con la sostituta procuratrice Monica Battecola. La polizia procede per lesioni aggravate dall'uso di oggetti atti a offendere. Anche la Digos è al lavoro, ma al momento avrebbe escluso il coinvolgimento di gruppi politici organizzati. Si tratterebbe invece di residenti esasperati dalla presenza della struttura. Secondo alcune testimonianze, già 10 giorni prima del pestaggio, alcuni abitanti del quartiere si erano dati appuntamento proprio per andare a picchiare gli ospiti del centro. Commenti di odio apparsi sui social sono ora al vaglio della polizia postale.
4: Niente, si trovano, si menano, non lo so chi, non sappiamo la causa, anche per noi non è comprensibile, perché si trovano o ce l'hanno sempre con uno o con due. 8 giorni, 10 giorni fa ha chiamato i carabinieri, hanno fatto tante domande, poi sono venuti, poi di là si sono menati, sono venute le pattuglie.
2: Sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Sissé Camarà, l'uomo che ha ucciso Pietro Paolo Signor, il senza tetto assassinato a Villetta di Negro e poi lui stesso successivamente deceduto. Gli inquirenti vogliono comunque fare piena luce sulla dinamica dei fatti, in particolare desiderano accertare se i due avessero assunto stupefacenti e eventualmente chi glieli abbia forniti. Ed è iniziata questa mattina la maturità 2026, la tradizionale prima prova scritta di italiano. Tra le tracce proposte Cesare Pavese, Brancati e Saragat, apprezzate dagli studenti genovesi che le hanno giudicate più facili di quanto si aspettassero. Consiglio di aspettare la correzione. Domani la seconda prova. Chiara Urrù.
5: Sollievo per una prima prova che per molti è andata meglio del previsto. Qualche sorpresa nelle tracce e una certezza che mette d'accordo quasi tutti. La vera paura resta l'esame orale. È questo il clima raccolto all'uscita delle scuole dopo il tema di italiano, primo appuntamento dell'esame di maturità, che coinvolge quest'anno 11.503 studenti e studentesse in tutta la regione. 7 le tracce proposte dal Ministero tra analisi del testo, testo argomentativo e attualità.
6: Prima prova direi che è andata, allora, meritosamente anche bene, devo dire. Pensavo molto peggio, ho scelto la traccia del C1 che era un tema riguardo alla meraviglia e come da, appunto, da adulti si perde un po' questa voglia di chiedersi, farsi domande sulle cose che ci ricircondano.
7: È stato un tema, diciamo, come di quelli che si fanno durante la scuola.
8: Speriamo bene, sinceramente, però alla fine sono riuscita a trovare una traccia con cui comunque mi sono trovata abbastanza a mio agio, fortunatamente.
9: All'inizio mi sono guardata un po' attorno perché non capivo, però alla fine sì, è andata.
10: È andata bene, le tracce mi aspettavo di meglio, diciamo.
11: Erano abbastanza semplici e variegate, cioè una traccia da fare la si trovava, ecco.
12: Ho scelto il tema della meraviglia, perché appunto è l'unico che mi ispirava davvero, perché era un po' più libero.
13: Ho provato a studiare un po' di Pirandello così, infatti speravo con tutto il cuore che uscisse, ma niente.
5: Soddisfatta?
8: Sì, dai, ora spero che lo sia anche la prof che corregge il tema.
12: Come va insomma.

0: che è la prova che mi spaventa di più poi è l'orale. Devo dire che a me a volte parlare in pubblico mi mette...
1: Poi abbastanza tranquilli, anche perché le conoscenze le avevamo. Siamo molto più preoccupati per matematica domani.
2: Dopo la nomina di Matteo Paroli a presidente dell'aeroporto di Genova, ci si attende un'accelerazione per trovare un partner industriale, ma resta da sciogliere il nodo della valutazione.

0: dell'aeroporto di Genova. L'obiettivo è ora accelerare il percorso che dovrebbe portare prima all'ingresso di Regione Comune nel capitale sociale e successivamente a quello di un partner industriale privato. Sullo sfondo restano però il nodo della concessione in scadenza nel 2029 e il confronto sul valore reale dell'aeroporto, stimato tra 13 e 20 milioni dalle diverse perizie commissionate dagli azionisti. Ora la parola passa ai soci, tra cui la Camera di Commercio di Genova.
1: Tutto propedeutico nel più breve tempo possibile a fare una gara per l'ingresso di un socio di mestiere e ovviamente previo ingresso degli altri enti territoriali genovesi, quindi della regione e del comune.
0: Ora si tratta di metterlo sul mercato ad una cifra corretta.
1: Questo è il punto delicato della vicenda, perché voglio dire ci sono delle partite complesse, non so, i rimborsi Covid, tutto da studiare che cos'è quella roba lì. Quindi cerchiamo di arrivare a un valore definitivo che sia, su cui i soci siano d'accordo, e poi provvederemo.
0: Circa il 30% dei comuni costieri della Liguria non rispetta il 40% del rapporto tra spiagge libere e libere attrezzate. La denuncia arriva da Adiconsum, che ha mandato già una diffida.
2: Il servizio per l'estate quest'anno sarà un 5 per meno rispetto a quello della scorsa estate.
3: 5% in meno rispetto all'estate scorsa e rispetto
2: però
3: all'inverno?
2: Però l'inverno è un 15%. Ora, speriamo questo sulla carta. Quindi noi abbiamo un tavolo permanente con l'azienda per cosa? Monitorare le linee, dove avvengono i tagli e soprattutto il cadenzamento. Questo è importante. È chiaro che non può essere un taglio lineare, perché ci sono realtà della città dove i mezzi quindi hanno una percorrenza inferiore. Quindi abbiamo questo monitoraggio costante, non solo per fornire ai cittadini, ma per incalzare l'azienda per vedere là dove non dà le risposte adeguate. Questo è importante e sta avvenendo ciclicamente.
0: La Spezia è il porto ligure con addirittura il 52% dei cittadini delusi dall'amministrazione comunale per come viene gestito il rapporto tra porto e città. Lo svela l'ultimo sondaggio commissionato da Primo Canale a Tecné. Significa che i cittadini evidentemente non sopportano granché il loro porto. Abbiamo chiesto con la nostra Emanuela Cavallo le motivazioni di questo malcontento.
4: Tutta la costa di Levante nel comune di Spezia è stata chiusa all'accesso dei cittadini, è stata fatta come una barriera verso il mare, e questi quartieri del Canaletto, Fossa Mastra, Mucciano, diciamo, San Bartolomeo non possono più accedere al mare. Praticamente c'è un porto dentro la città. Tutta la fascia delle abitazioni, migliaia di abitanti di Viale San Bartolomeo, i contatti a 20 metri e non può più accedere con la nuova pianificazione al mare, gli è stato chiuso. E inoltre, con le iniziative che sta prendendo la difesa e via, io parlo di Marole e via, si sta chiudendo l'accesso al mare ai cittadini.
5: E le cause sono sicuramente legate alla mancanza di azioni per cercare di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente spezzino. Con l'incremento di traffico di navi da crociera che stiamo vedendo attualmente, abbiamo un inquinamento enorme. Poi abbiamo i problemi di rumore del canaletto, per il quale non è stato fatto assolutamente niente. Siamo invasi dal fumo, siamo invasi dai fanghi. Non ultimo abbiamo il traffico di autocisterne di GNL. Sono 44 autocisterne al giorno che passano per Panigaglia.
0: Insomma, questa è la situazione alla Spezia. Adesso invece una missione cinese per la Liguria, perché la regione è pronta a decollare in direzione della Cina, dove sarà protagonista assoluta a Pechino per uno degli eventi più attesi sul fronte economico e logistico. Ci racconta Giorgia Fabiocchi.
6: La Liguria parla cinese, la Cina parla genovese. L'occasione è ghiotta e riguarda la quarta edizione di CISCE, ovvero China International Supply Chain Expo, dove a Pechino la regione sarà ospite d'onore. Si tratta della più importante manifestazione internazionale dedicata alle catene della manifattura avanzata, dell'agricoltura verde, della tecnologia digitale, della vita sana, dell'energia pulita e dei servizi per le catene di fornitura. L'appuntamento è nella capitale cinese dal 21 al 24 giugno. L'obiettivo per la regione è chiaro:
7: di intensificare la rete dei contatti.

0: con tutto il mondo della portualità e dell'impresa, consolidare i rapporti con la Cina e presentare al meglio il nostro sistema portuale, nei confronti del quale c'è un
1: sono previsti incontri istituzionali, appuntamenti business to business e momenti di networking dedicati alla promozione della Liguria nelle sue aziende, le sue eccellenze produttive e delle opportunità di investimento nella regione. Sarà un'opportunità quindi unica per incontrare, dalla posizione privilegiata di regione ospite d'onore, numerose aziende cinesi internazionali, creando occasioni concrete di confronto, collaborazione e sviluppo. Protagonista tra gli altri sia Spediporto che Federlogistica.
2: Di essere presenti nel contesto asiatico attraverso la partecipazione a quello che è l'evento clou per la Cina, per il governo cinese, quindi il China International Supply Chain Expo, sarà un passo determinante che siamo contenti di fare insieme alla regione Liguria, insieme alle nostre aziende. La nostra sarà la delegazione italiana più importante che abbia mai partecipato al CISCE.
3: Per aprire nuovi mercati ci vogliono le situazioni di accoglienza, e questo enti come la regione svolgono il loro ruolo, aprono le relazioni internazionali attraverso la comunicazione, attraverso la contaminazione culturale, questo per dire al sistema industriale, al Made in Italy, apriamo nuove frontiere dove puoi vendere i tuoi prodotti.
4: Adesso parliamo di immobili di prestigio, perché la Liguria è una regione che ha tanti immobili di prestigio, ma Genova ne ha meno rispetto alle altre grandi città italiane, e questa può essere un'opportunità. La Liguria è terra di immobili di pregio, ma Genova è indietro in questo segmento rispetto alle grandi città capoluogo italiane. Sono alcuni dei dati emersi nella serata organizzata a Terrazza Colombo da Sant'Andrea, la società del gruppo Gabetti dedicata al mercato immobiliare di lusso. Ma il fatto che la Superba abbia un mercato di alto livello meno sviluppato rispetto agli altri la rende una città con un alto potenziale di investimento.
5: Genova abbiamo osservato avere un tessuto immobiliare che necessita di investimenti di riqualificazione. Oggi la quota del mercato di pregio è del circa il 12% sul totale delle abitazioni, quando altre città si attestano tra il 25 e il 30. Io però questo non lo vedo come un dato negativo, lo vedo come un'opportunità nostra e per i nostri investitori di investire sul territorio.
4: La musica adesso per Tre Serie Genova torna al centro della scena musicale italiana. Merito di Olly, che torna nella sua città prendendosi lo stadio Luigi Ferraris e riportando dunque allo stadio la musica dal vivo dopo oltre 20 anni di assenza di grandi eventi musicali. Per lui fan in arrivo da tutta Italia, ci racconta Dario Vassallo.
6: C'è chi si è piazzato con la tenda più di 24 ore in anticipo per non perdersi la prima fila sul prato. Saranno 3 concerti destinati a trasformarsi in una vera e propria festa collettiva, non solo 3 date dal vivo, ma un appuntamento dal forte valore simbolico, capace di unire la città attorno ad uno dei suoi artisti attualmente più amati. E non c'è dubbio che per Federico Olivieri, in arte Olly, esibirsi al Ferraris, nello stadio della sua Genova, rappresenta molto di più di un traguardo professionale. È il ritorno a casa di un cantante che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico italiano, mantenendo però sempre un legame profondo con le proprie radici. Le prime date annunciate hanno registrato un entusiasmo straordinario, tanto da rendere necessario l'inserimento di una terza serata. Così, su Tutti a Casa, il 18, 20 e 21 giugno, riporta la musica dal vivo al Ferraris dopo oltre 20 anni di assenza dai grandi eventi musicali. Un ritorno che restituisce lo storico impianto genovese anche al ruolo di grande palcoscenico per gli spettacoli nazionali. L'atmosfera promessa è quella delle grandi occasioni, con migliaia di fan provenienti da tutta Italia, una scaletta ricca di brani che hanno segnato la crescita artistica di Olly e un'intera città pronta a trasformarsi nel cuore della musica italiana per 3 serate consecutive. Il legame con Genova, il mare, i quartieri, le amicizie è sempre stato tra gli elementi più riconoscibili della sua identità artistica, e proprio per questo salire sul palco di Marassi assume il significato di un abbraccio con la propria gente, un momento destinato a entrare nei ricordi dei fan e della storia recente della città.
4: Spesso capita che Dario Vassallo legga l'ultimo servizio perché è di spettacolo e poi parta con lo sport. Come giudichi i ragazzi che sono a dormire davanti allo stadio per Olly?
7: Ma devo dire che...
4: Non l'avrei fatto, ma non è che tutti vivono come giusto.
7: Tra le altre cose è quello che pensavo, perché queste cose qua quando ero giovane le ho fatte anch'io, ma pensare adesso...
4: Sì, tipo i Rolling Stones.
7: Rolling Stones, certo, Bruce Springsteen. Però quando io sono andato anche a fare le immagini, e oltre al sole c'era Molto caldo. No, c'era un, così caldo, un'aria che si muove.

0: come dice, come direbbe Fossati, okay. E stare lì sotto il sole vuol dire essere veramente motivati, ma ripeto, poi pensavo a me stesso 30 anni, 40 anni fa
1: ognuno ha i suoi idoli
0: e dicevo le ho fatte queste cose qua, le ho fatte anch'io, ma forse non in maniera così radicale, però le ho fatte anch'io.
1: Bene,
0: allora parliamo di calcio, partendo dalla Sampdoria, che ha dovuto incassare purtroppo il no di Possanzini, che si è accasato sul Tirol, resta seppure con difficoltà legate soprattutto a questioni economiche la pista Pecchia, ma tornano tra le piste quelle di allenatori stranieri. Ci dice tutto Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Ore sempre piuttosto caotiche, frenetiche, anche piuttosto contraddittorie in casa Sampdoria alla ricerca del nuovo allenatore. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti ieri sera a questa serie di contatti, colloqui, incontri anche a distanza con Fredberg, protagonista, con i vari candidati alla panchina. Quindi eravamo rimasti a Pecchia, a Possanzini, probabilmente anche questo inglese, questo Ryan Mason, che piace molto a Nathan Walker, che comunque rimane un po' il regista occulto, no, delle operazioni della Samp, pur dall'Inghilterra, come socio, tra virgolette, socio sportivo di Josef Tay. Ebbene, in realtà la situazione è cambiata nel corso delle ultime ore, tra la serata, tarda serata di ieri e poi la mattinata di oggi. In pratica Possanzini ha detto no. Possanzini, che ha allenato negli ultimi anni in Mantova, prima in C, poi in B, poi nell'ultimo anno è stato esonerato dal Mantova, era un candidato che sembrava essere anche in buona posizione. Alla fine Possanzini ha detto no alla Samp per diversi motivi, uno tra questi per esempio il fatto che i Blucerchianti gli abbiano tra virgolette imposto determinati profili già in questo momento a libro paga della Samp nello staff tecnico. Tra gli altri c'è sicuramente Thomasen, il vice, un uomo sicuramente di fiducia di Fredberg, ma ci mettiamo al momento dentro anche Attilio Lombardo, che ha un contratto ancora di 2 anni con la Sampdoria, fa parte dello staff tecnico ed è un po' l'unico sampdoriano dopo comunque una buona resa nell'ultima fase della stagione, è stato lui il primo allenatore che ha salvato la squadra, Attilio Lombardo, e comunque ancora libero paga della Samp, quindi in questo momento forse anche visto da Possanzini come una figura ingombrante. E quindi in questo momento Possanzini ha detto no alla Samp ed è andato al Sud Tirol, quindi questa è poi la ulteriore notizia sempre di queste ultime ore. Non è andato, insomma, per capirci, in una squadra che punti a vincere il campionato, bensì in un club che arriva da una salvezza molto molto complicata, raggiunta soltanto ai play-out come la squadra dell'Alto Adige, però con un direttore sportivo italiano, Lovisa, che insomma è un uomo anche di grande esperienza, in questo caso ha firmato un po' uno scacco ai danni dei Blucerchiati. Ci sono altri nomi naturalmente che rimangono in pista, ma adesso bisogna capire dove andrà davvero la Samp, da Pecchia, che comunque è ancora sotto contratto con il Parma, e sarebbe una soluzione sicuramente anche significativa in termini di categoria, visto che Pecchia ha già alle spalle 3 promozioni vissute dalla B alla Serie A con 3 squadre diverse, tra cui lo stesso Parma. Ma poi in questo momento stanno anche un po' risalendo le quotazioni di soluzioni straniere, quindi abbiamo detto di Mason, occhio anche a un ritorno di fiamma per Velázquez, che comunque è sempre sotto contratto con il Levski Sofia, che ha lavorato con Branco ai tempi del Fortuna Sittard. Comunque situazione questa ancora di grande incertezza per la panchina della Sampdoria.
0: Grazie Marco, adesso noi allora passiamo al Genoa, nonostante il mercato non sia ancora ufficialmente cominciato, è tempo comunque di ritorni e partenze legato ai prestiti che non sono stati riscattati, prestiti di giocatori del Genoa che sono andati a giocare in altre squadre e di giocatori invece che hanno giocato quest'anno nel Genoa. Ma anche qui ci dice tutto Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera, scadono i termini per i diritti di riscatto, sul tavolo ce n'erano 3. Nessuno si concretizza, così ecco prendere corpo altrettanti rientri alla base. Dal Levante ritorna Matturro, dal PAOK Salonicco ecco di nuovo Vogliacco, mentre Zatterstrom viene lasciato libero dal Grifone in direzione Sheffield United. Completa la situazione riguardante la retroguardia, ma questo si sa da oltre un mese, il rientro a Pegli per fine prestito secco di Calvani dal Frosinone. Al netto di un mercato che deve in pratica ancora cominciare, al momento il Genoa presenta in organico ben 7 difensori da consegnare a De Rossi, i confermati Ostigard, Vasquez, Marcandalli e Otoa più Matturro, Vogliacco e Calvani. Nell'ottica di uno scontato sfoltimento del reparto trova conferma la richiesta del Frosinone per un Calvani bis a Villa.

0: Rostan meditano a quanto trapela, operazione decisamente fattibile. Aggiornamento per quanto riguarda Fini, lo scambio con Obaretin sull'asse Genoa-Napoli si è arenato. Così ecco l'inserimento dell'Excelsior Rotterdam che punta a far tornare in Olanda l'esterno rossoblù, protagonista della vittoria nella Serie B Orange nel 2025.
1: Grazie Carlo, io vi invito a seguire le notizie di calcio, ma in generale tutte le nostre notizie su primocanale.it e sui nostri social, e per stasera per il calcio è tutto, Matteo.
2: Mi associo al tuo invito, anche il Primo Giornale finisce qui, torna domani, sempre a quest'ora, buona serata.

0: Amici di Primo Canale, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Ci attendono giornate molto calde e soleggiate anche in Liguria per la presenza dell'anticiclone subtropicale africano, con temperature inizialmente più contenute, ma poi anche sulla riviera ligure tenderanno ad aumentare giorno dopo giorno. Vediamo il dettaglio della giornata di venerdì, partendo dalla provincia di Imperia. Poco da segnare dal punto di vista meteo, anche se con qualche addensamento al pomeriggio sulle Alpi Liguri. Venti deboli di brezza, mare generalmente poco mosso. Anche a Savona e provincia la giornata di venerdì sarà ben soleggiata, con mare poco mosso e temperature che sulla costa ancora staranno al di sotto dei 30 gradi, mentre li supereranno nelle aree interne. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, con temperature intorno ai 27-29 gradi lungo la zona di costa, mentre nell'area interna sul versante padano si potranno anche toccare i 34-35 gradi. Anche sul Tiguglio la giornata sarà tipicamente estiva, cieli sereni poco nuvolosi, venti deboli di brezza e temperature in aumento. Concludiamo infine la giornata di venerdì con lo Spezzino, dove chiaramente la situazione non cambia, tanto sole e clima caldo. Nella giornata di sabato prevalgono ancora condizioni anticicloniche su tutto il nord Italia, che c'è il rischio di qualche locale temporale di calore sulle Alpi e dunque soprattutto sulla zona occidentale montuosa della Liguria. Temperature in aumento, massime fino a 30-32 gradi anche sulla costa. Domenica, giornata ancora tipicamente estiva soleggiata e clima sempre caldo, con temperature che tenderanno ulteriormente a salire di qualche grado. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

Tra 5 anni nell'area genovese oltre 200 medici di famiglia andranno in pensione. Il rischio concreto è che molti di loro non vengano sostituiti. Un dato che apre una questione cruciale per la sanità territoriale, il possibile indebolimento del medico di base, primo punto di riferimento per milioni di cittadini. Secondo la FIMG Liguria, oggi tra Genova e comuni limitrofi operano circa 460 medici di medicina generale, ma quasi la metà ha già superato i 60 anni e si avvicina alla pensione. I giovani invece sono pochissimi, appena una decina gli under 30 attivi sul territorio. Le stime parlano chiaro, entro il 2030 potrebbero essere 206 medici in uscita solo nell'area genovese, un vuoto che il ricambio generazionale non riesce a colmare,

0: In Liguria, infatti, i nuovi ingressi restano troppo bassi: 24 nel 2023, 11 nel 2024, 20 nel 2025. Nel frattempo cresce la pressione sugli ambulatori. Molti medici seguono già 1.500 assistiti, il tetto massimo, e in diversi casi si arriva anche a 1.700 o una situazione aggravata dall'invecchiamento della popolazione ligure, tra i più anziani d'Italia. A reggere il sistema sono spesso medici che hanno superato i 70 anni e continuano a lavorare grazie alle deroghe introdotte negli ultimi anni. Solo nell'ASL tra genovese sono circa 30. Ma perché i giovani non scelgono questa professione? Pesano il carico burocratico, le responsabilità crescenti e una percezione di lavoro sempre più complesso e meno attrattivo rispetto ad altre specializzazioni. Se il trend non cambierà, il rischio è quello di arrivare al 2030 con interi territori scoperti e con sempre più cittadini senza un medico di fiducia. Una trasformazione che potrebbe cambiare profondamente il volto dell'assistenza sanitaria di base.
1: La carenza di medici in Liguria non colpisce soltanto le professioni sanitarie solitamente in crisi come medici di medicina generale e di urgenza, ma nel cerchio rientrano anche specializzazioni come anatomia patologica e radioterapia.
2: Se ne parla poco, ma questo può rappresentare un significativo problema per il futuro. Il primo, perché l'anatomopatologo è colui che fa diagnosi e quindi diciamo tutte le patologie, specialmente quelle tumorali, nascono poi di cura parte da lì e si arriva poi spesso alla radioterapia, che è la modalità con cui si curano soprattutto i tumori. Beh, il fatto che ci sia scarsa attrattività oggi di queste due discipline ci deve generare preoccupazione, quindi il sistema deve investire a nostro avviso risorse per cercare di rendere maggiormente appetibili delle specializzazioni come quelle che ho citato, che oggi sono in sofferenza e che lo saranno sempre più se non metteremo in campo misure correttive.
1: Regione Liguria intanto aveva attivato i bandi per 65 medici di medicina generale per il triennio 26-29, ma secondo la categoria le borse di studio da sole non bastano.
2: Quello su cui dobbiamo cercare di agire è renderla maggiormente attraente, maggiormente appetibile. Come farlo? Farlo innanzitutto spiegando che sulla medicina territoriale c'è un progetto di grande riforma, che è quella del territorio, degli ospedali, delle case di comunità, che prevederà per i professionisti che operano in quell'ambito anche delle potenzialità carrieristiche che in passato non ci sono state e degli sviluppi verso una medicina veramente centrata sul territorio. E dall'altro, chiaro, possono essere utili anche incentivi di natura economica che in qualche modo possono deviare quello che è il flusso dei giovani professionisti verso specializzazioni oggi meno ambite.
0: Servono nuovi donatori, soprattutto giovani, e più plasma per garantire terapie e farmaci salvavita. L'appello rilanciato in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue arriva dal dottor Gino Tripodi, direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del Gaslini. Il problema si concentra su due fronti: da un lato il calo delle donazioni nei periodi critici, come l'estate, dall'altro l'invecchiamento progressivo della popolazione dei donatori, un fenomeno che non riguarda solo l'Italia, ma tutto il mondo occidentale.
3: L'estate è un po' il periodo critico, è un periodo critico perché la gente viaggia, è un periodo critico perché a volte col caldo si preferisce magari evitare, perché dici magari poi mi sento un po' più molle, eccetera. Noi abbiamo bisogno sempre. Perché sostanzialmente quello che ci siamo trovati di fronte nel corso degli anni è un lento ma inesorabile aumento dell'età media dei donatori.
0: Il sangue resta una risorsa indispensabile per la medicina moderna. Serve nei reparti oncologici, nelle terapie intensive, nella cardiochirurgia e nei trapianti. Senza le donazioni, molte cure ad alta complessità non sarebbero possibili. Accanto al sangue cresce il ruolo del plasma, da cui si ricavano farmaci fondamentali come albumina e fattori della coagulazione. L'Italia però non è ancora autosufficiente e copre circa il 70-75% del fabbisogno nazionale, mentre la parte restante viene acquistata all'estero. Per questo l'appello è rivolto soprattutto ai più giovani: avvicinarsi alla donazione è semplice, sicuro e preceduto da controlli medici accurati. Un gesto che, oltre ad aiutare i pazienti, diventa anche un'occasione di prevenzione per chi dona.
4: È certo che ci sono rischi infettivi, perché nel momento in cui si spostano grandi quantità di persone da una parte all'altra del mondo, come avviene durante un mondiale con i tifosi che vanno ad assistere alle partite, naturalmente i problemi possono essere quelli che io mi porto da casa o quelli che in qualche modo finisco di avere nel luogo in cui vado ad assistere alle partite di calcio. Quindi prima di tutto siamo in un momento storico importante per quanto riguarda Ebola. Ora il rischio è molto basso, però attenzione, perché viaggiatori arriveranno sul territorio

0: territorio americano, ma anche dall'Africa. Le aree interessate da Ebola, che sono la Repubblica Democratica del Congo e l'Uganda, sono state messe sotto osservazione. Addirittura negli Stati Uniti sarebbe vietato arrivare nel territorio americano da quelle aree, però potrebbe potenzialmente, teoricamente, esserci un rischio. Il secondo rischio, udite udite, è quello del Covid. Perché molti pensano che il Covid sia ormai un problema che non esiste. Nella realtà il problema esiste come? È uno dei tanti virus che competono a dare infezioni respiratorie, insieme naturalmente al virus dell'influenza, respiratorio sinusale e altri tipi di virus. E oggi c'è una nuova variante proprio negli Stati Uniti che è ancora più contagioso, ormai ci siamo abituati, lo abbiamo visto, il Covid progredisce ad essere sempre più facilmente contagioso e probabilmente sempre meno aggressivo per la stragrande maggioranza della popolazione. Però attenzione, perché naturalmente al mondiale, a vedere le partite, non ci vanno solo giovani, sani e forti, ma magari vanno anche persone più anziane, magari fragili, per cui il Covid potrebbe evidentemente rappresentare un problema. Il terzo problema in questo momento potrebbe essere rappresentato, per esempio, da tutte quelle che sono le malattie trasmesse anche dalla puntata di gioca. Negli Stati Uniti, ma si gioca anche in Messico, sono aree ad alto rischio per alcuni tipi di microrganismi. Pensate per esempio alla Zika, che è un virus trasmesso dalla puntura delle zanzare, pensate alla dengue, ma pensate anche alla West Nile, che è la febbre nera occidentale, anche quella potrebbe essere trasmessa dalla puntura della zanzara.
1: Esame che si sta, diciamo, creando un enorme spazio ultimamente e che avrà secondo me un enorme spazio, compreso lo screening, quindi compreso lo studio di tante donne sane all'interno della popolazione, e la mammografia con mezzo di contrasto, la cosiddetta CEM, o Contrast Enhanced Mammography, che sfrutta la capacità dei tumori di prendere contrasto molto precocemente dopo la somministrazione di mezzo di contrasto iodato per aumentare la capacità di evidenziazione diciamo, ci sta dando veramente delle risposte enormi. Un caso recente di una donna in cui a malapena si vedeva una lesione in un'unica proiezione a destra. Con la mammografia del mezzo di contrasto abbiamo visto purtroppo oltre 6 centimetri di patologia. Questo perché i tumori maligni hanno una neovascolarizzazione, quindi prendono contrasti in maniera diversa rispetto al tessuto sano. Quindi ci sta dando tanto aiuto per un semplice motivo, perché i mammografi ce l'abbiamo ovunque, quindi in ogni radiologia che si occupi di senologia abbiamo un mammografo, tutti i mammografi ormai moderni possono avere questi software che ci permettono di fare la mammografia con mezzo di contrasto, e non andiamo a impattare sulle liste d'attesa di risonanza, soprattutto risonanza ad alto campo, in cui ovviamente fanno diciamo, la parte leone, la neuroradiologia, la radiologia oncologica, la radiologia body e quindi la senologia in qualche modo ha qualche difficoltà. Quindi questi esami con mezzi di contrasto ce li facciamo a casa, e questo è estremamente utile. Il problema è che solo, se non erro, quattro regioni in Italia ce l'hanno all'interno del nomenclatore tariffario, quindi facciamo tutti dei salti mortali per poter fare questo tipo di esame. Quindi io mi permetto di esortare i decisori a introdurre la mammografia a mezzo di contrasto nel nomenclatore tariffario anche in Liguria il prima possibile, perché ci sta veramente risolvendo tantissimi problemi e diventa complicato poterlo utilizzare a basso regime.
2: La sanità ligure perde una delle figure più conosciute dell'emergenza urgenza genovese. Alessandro Rollero, direttore del pronto soccorso del Villa Scassi, è morto a 60 anni dopo una veloce malattia. La sua carriera è stata legata a doppio filo all'ospedale di San Piero d'Arena, in particolare al pronto soccorso, che ha guidato per anni a

0: affrontando le difficoltà croniche del settore, la carenza di personale, l'aumento degli accessi e la necessità di garantire risposte tempestive a un territorio vasto e complesso. Chi lavorava con lui lo ricorda come un medico profondamente coinvolto nella vita del reparto. Nei suoi interventi pubblici richiamava spesso l'attenzione sul ruolo del Villascassi e sul lavoro svolto ogni giorno da medici, infermieri e operatori sanitari. Un tema che considerava centrale, il riconoscimento di una struttura che assiste centinaia di migliaia di cittadini del ponente genovese. Durante l'emergenza Covid il suo volto è diventato familiare anche al grande pubblico di Primo Canale. In collegamento all'Alba, davanti al pronto soccorso, raccontava l'impatto della pandemia sugli ospedali e le difficoltà affrontate dal personale sanitario. Colpito a sua volta dal virus, continua a seguire l'attività del reparto, anche durante la malattia da casa. Fuori dall'ospedale trovava il suo equilibrio in Sardegna, meta a cui era particolarmente legato e dove cercava momenti di tranquillità lontano dalla pressione quotidiana del pronto soccorso. Chi lo ha conosciuto ricorda anche il suo sorriso, l'ironia e la capacità di alleggerire le giornate più difficili senza mai perdere di vista il lavoro. Lascia il ricordo di un professionista competente, molto legato al proprio ospedale e alla sua squadra, con cui ha condiviso alcune delle fasi più difficili vissute dalla sanità negli ultimi anni.
1: Ancora un'aggressione, l'ennesima, ai danni di un operatore sanitario in Liguria. L'episodio si è verificato presso il pronto soccorso dell'ospedale Villascassi, dove una psichiatra in servizio è stata aggredita da un giovane infermiere, neoassunto nell'ospedale che lavora in un altro reparto e si era recato in pronto soccorso per un malore, che ha cercato di metterle le mani attorno al collo e strangolarla. Immediato l'intervento delle guardie giurate in servizio che hanno contenuto la situazione evitando conseguenze più gravi. Sul posto sono arrivate poi le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. L'aggressore si trova tuttora ricoverato nell'ospedale genovese ed è sottoposto agli opportuni accertamenti clinici, mentre la professionista ha riportato lesioni giudicate guaribili in 3 giorni. Gli ultimi dati ufficiali disponibili, quelli relativi al 2024, parlano in quell'anno di 464 aggressioni sanitarie nella nostra regione, in aumento rispetto alle circa 400 registrate nel 2023. La Liguria purtroppo figura tra le regioni italiane maggiormente interessate al problema, numeri che potrebbero essere persino sottostimati. I luoghi dove avvengono più aggressioni sono il pronto soccorso, seguite dagli ambulatori, dai reparti psichiatrici. La maggior parte degli episodi consiste in minacce e aggressioni verbali, ma non mancano casi di violenza fisica che comportano prognosi e assenze dal lavoro. L'azienda ospedaliera metropolitana, attraverso una nota, ha espresso piena vicinanza alla professionista coinvolta, ribadendo la più ferma condanna verso ogni forma di violenza nei confronti degli operatori della sanità.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Buonasera e benvenuti a Gradinata Nord, una puntata molto particolare perché io voglio iniziarla subito con questo impact prima di presentarvi gli ospiti in studio con me e naturalmente invitarvi a mandarmi messaggi perché la società ha fatto una grande cosa, ha accontentato l'allenatore che chiedeva che cosa? La conferma di Baldanzi, Didier accontentato. Io di qua parto perché è un segnale, a me sembra, e credo anche a voi da casa, sembra molto molto importante. E apro subito la discussione con Fran Capile presentandolo. Buonasera.
1: Buonasera, ciao Graziano, è sicuramente un piacere quello che tu ci dici. Poi vedo Andrea che ha le tracce, quindi ci erudirà sicuramente con grande dovizia di particolari.
0: E allora vado subito da Andrea.
1: Vai da lui,
0: vai da lui perché ha le tracce di questi temi.
1: Minor Cessat.
2: Esagerato.
0: Che roba.
2: Esagerato. Questa presentazione da Franco non me l'attendevo, sono un po' emozionato. Questa cosa mi emoziona. Devo dire che è vero quello che hai appena detto, la società ha accontentato una specifica richiesta di Daniele De Rossi che aveva proprio Baldanzi

0: come primo tassello per puntellare la futura rosa del Genoa 26-27, e la società ha fatto un'operazione importante, un'operazione che tra il costo del cartellino del calciatore e la procura del suo procuratore supera abbondantemente i 10 milioni di euro.
1: Assolutamente sì, ma io voglio andare da Domenico Ravenna, a cui do la buonasera stasera, perché questo secondo me è un segnale importante, no? C'è un allenatore che ti chiede un calciatore e la società fa di tutto per accontentarlo, perché dice: allora io mi fido di questo ragazzo che allena, questo giovanotto che allena, ma mi fido anche di quello che mi chiede.
2: Sì, certo, era una specie di condizio sine qua non.
1: Oh, ragazzi, perché, qua andiamo.
2: Sì, visto che siamo, sai, abbiamo gli avvocati, quindi cerchiamo di adeguarci. Però ti dirò francamente, da come le cose nelle ultime settimane si erano messe, francamente sarebbe stata una notizia al contrario che improvvisamente la società non avesse portato a buon fine l'operazione, anche perché c'era il discorso Venturino che in qualche modo andava un po' a confliggere con l'altra operazione. Quando ci sono queste operazioni incrociate si pensa sempre che se non funziona da una parte non funziona neanche dall'altra. Invece non so ancora Venturino come sia stato, diciamo, risolto, ma credo che si vada incontro probabilmente a un ulteriore.
1: Questa è una bella osservazione. Vado subito da Michele Stradamia, perché gli dico: perfetto, mi è piaciuto moltissimo Baldanzi, ti chiedo il tuo parere, però queste due operazioni, Venturino e Baldanzi, sono disgiunte.
3: Sì, non sono direttamente collegate una all'altra. Per Baldanzi avevamo un diritto di riscatto a 10 milioni, sappiamo che la Roma aveva un diritto di riscatto su Venturino di 9, noi non esercitiamo il diritto di riscatto su Baldanzi, ma facciamo un nuovo prestito con obbligo di riscatto, però questa volta non con diritto di riscatto, con obbligo di riscatto sui 9 milioni e qualcosa, ed è una cifra che comunque per le casse del Genoa viene bene, perché verrà poi spalmata, pare, su più annualità. Quindi comunque è un'operazione importante, un'operazione che dà l'idea, comunque, anche se queste dazioni sono spalmate nel tempo, di una solidità, una volontà di investire anche su un giocatore importante. Quindi non è solamente compriamo a due per rivendere a 20, perché Amorin di certo non è stato pagato 2 milioni e Baldanzi neppure, quindi è un ottimo indice sotto tutti i punti di vista, sia per il rapporto con De Rossi che per il rapporto con i tifosi.
1: Quindi cambia il modulo di gioco De Rossi l'anno prossimo?
4: Beh, Graziano, questo non lo so io, non lo sai tu, non lo sa Rivelini, non lo sa
1: non lo sa Rivelini, dice, ma il popolo, prima sentiamo Francapino, poi siamo andati a Rivelini.
3: Non lo sa neanche De Rossi, secondo me vuol vedere in ritiro, allora, quali sono le opzioni.
4: Secondo me, la cosa su cui penso e spero, io penso che De Rossi, al netto di tutto quello di cui noi ci siamo prodigati nell'elogio, nella considerazione non solo professionale ma anche umana, è anche un uomo molto intelligente.
1: Su questo non
4: solo,
1: ho dubbio.
4: Ha anche un ruolo, è presidente di una squadra di calcio.
1: Esatto, bravissimo.
4: E nel momento in cui lui ha sicuramente contezza che negli ultimi 2 anni coloro i quali hanno sostituito quelli che hanno iniziato il campionato sono stati seccati, secondo me lui
1: seccati.
4: Cioè sono stati folgorati, io penso che lui abbia fatto un discorso chiaro, come è giusto che sia, perché qua parliamo di professionisti,
1: certo,
4: non parliamo di... E immagino che abbia messo un determinato tipo di opzioni per avere una squadra competitiva. Adesso ci sono i mondiali, per cui non siamo ancora in grado, cioè il mercato non entra nel vivo sicuramente nelle prossime 2-3 settimane, ma io penso che per il ritiro già si avrà una certa identità, anche perché ho visto che sono tornati alla base Vogliacco e Maturru, quindi bisognerà anche ragionare su chi abbiamo in casa prima di fare determinate scelte. E poi il resto del mercato, consapevolmente, penso che si terrà molto da conto i patti fatti con la società e le opinioni che ha espresso De Rossi per il suo campionato futuro.
1: Allora, prima di andare a Rivelini, perché lui è impaziente, io lo vedo che lui è impaziente, lì
4: c'ha le tracce.
1: Parlo Domenico Ravenna da Michele. Allora, funziona veramente questo binomio Diego Lopez DDR con la supervisione di Blasquez, naturalmente, no?
2: Sì, certo.
1: È il presidente Sciucu, che insomma.
2: Dalle premesse direi di sì. Io credo che, tornando, che poi è un po' l'altra faccia della medaglia, Italia. Tornando al discorso che giustamente facevi qua,

0: quale modo lo potrà affrontare non lo sappiamo noi, probabilmente, forse non è neanche una battuta, c'è un fondo di verità, non lo so ancora neanche De Rossi. Però io credo che comunque la conferma auspicata da tutti di Baldanzi sia un'ipoteca notevolissima sull'assetto del centrocampo del Genoa, perché Baldanzi è un valore aggiunto, è un valore aggiunto che ha bisogno di sistemare nella maniera più consona, direi più proficua, per sfruttare proprio l'estero, le capacità e la fantasia di Baldanzi. Quindi io mi aspetto un centrocampo particolarmente robusto nelle sue componenti. Ovviamente bisogna capire se alcuni rimangono, uno su tutti Frendrup, o se eventualmente Frendrup fosse sacrificato sull'altare nella campagna acquisti, mi aspetto centrocampisti di sicuro affidamento.
1: Grazie, ma voi leggete il telefonino prima di me proprio, perché i nostri telespettatori dicono bene Baldanzi, se sta bene, ma ancora un centrocampista box to box.
0: Certo.
1: E una punta che veda la porta,
0: certo.
1: Mi dice Marette, può essere così Andrea, può essere così poi Michele?
2: Ma allora il tema del mercato del Genoa non è una lista a caso di giocatori presi, risponde a tre pilastri sostanzialmente. Uno, il primo pilastro è rappresentato dagli italiani pronti, e questo un esempio classico è rappresentato da Baldanzi. Baldanzi è quello che rappresenta l'italianità, la continuità, la certezza, nessun tipo di scommessa. Poi il secondo pilastro sono i giovani di prospettiva, che sono quelli da valorizzare, valorizzabili, dove è diciamo il pilastro dove maggiormente deve incidere un uomo mercato come Diego Lopez, cioè andare a scovare quei profili di giocatori non ancora arrivati alla ribalta della cronaca, quindi con valori elevati, ma che potenzialmente possono arrivarci in tempi abbastanza brevi.
1: No, questo
2: in questo senso un nome che si fa è lo svedese Straub, che
1: ma guarda, tu
2: che
1: me lo
2: poi
1: più,
2: che
1: tu
2: poi me lo ne parleremo
1: aspetta,
2: ne parleremo
1: aspetta, no,
2: ne parleremo.
1: Perché tu hai di Straub,
2: esatto.
1: E io te lo faccio vedere con la maglia della nazionale svedese, perché lo sapevo già dove, guardate che io mi leggo nel pensiero,
2: cioè, Straub,
1: eccolo qua, guarda, arriva, è interessante, è un esterno,
2: arriva in questo senso. Iliot Straub gioca in una squadra svedese che ha vinto il campionato.
1: Bravissimo.
2: È un paesino di 1400 abitanti, un paesino di pescatori, e è il miracolo svedese. Tanto che ha realizzato sbocciato questo calciatore, che ha fatto ben 10 gol nella stagione,
1: certo,
2: ultima.
1: Beh.
2: E su questo questa squadra punta molto, perché deve fare i preliminari di Champions. Il Genoa c'è forte sotto, ha già un accordo con il calciatore, ha fatto una proposta alla squadra svedese, e la squadra svedese stanno facendo un po' di tira e molla, perché ci
1: è
2: sono
1: un esterno, vero questo?
2: È un esterno sinistro.
1: Allora, c'è un altro messaggio per te Michele. Marco, che mi dice: non voglio criticare nulla, ma portare alla ribalta una questione che ritengo importante. Il centrocampo Amorim, Baldanzi, Frendo, Masini mi sembra qualitativo, ma dal punto di vista fisico un po' debole. Non è il caso di acquistare un centrocampista fisicamente imponente con tanti centimetri? Questa è la domanda che ci pone Marco.
3: Sì, è possibile che Marco abbia ragione, perché nel calcio moderno poi il peso e i centimetri valgono. Mi viene però da chiedermi, ma secondo Marco ci potrebbe essere qualcuno che giochi con maggiore vigoria fisica di Frendrup o di Masini? Al di là del fisico,
1: sì,
3: è anche necessario,
1: sì,
3: avere la garra, come si dice in Argentina, e questa è una cosa che i giocatori sicuramente hanno. Poi i centrocampisti di grande stazza a Genova, non so, avevamo l'anno scorso e due anni fa, insomma, avevamo un Anà, però era enorme, era grosso, eccetera.
1: Sì, però
3: forse non ha dato tutto questo.
1: Impalpando.
3: No,
2: si parla di un svizzero,
1: sì.
2: Valon Mike 3,
1: sì.
2: un 2005.
1: Non ho ancora fatto l'Inter, perché non è ancora
2: 186 centimetri, quello è un giocatore un po' come dicevamo di Straub, sul quale ci sono forte e potrebbe essere.
1: Mi sembra che questa sia, Franco, la novità di questa squadra, no?

0: prendo giovani talenti che posso valorizzare, che hanno le qualità per fare una valorizzazione anche nel campionato italiano, perché poi posso fare, quando deciderò, una plusvalenza importante. Sbaglio?
1: No. Nell'ultimo anno e mezzo Genoa ha investito tantissimo su dei giovani che, come raccontavi tu, di prospettiva, li ha comprati molto giovani, quindi stiamo parlando di 2006-2007, quindi giovani promesse, per fare questo tipo di lavoro che ormai è fondamentale nel calcio moderno per ogni società seria. E su questo noi siamo all'avanguardia, mi viene da dire, perché anche le plusvalenze che abbiamo fatto negli ultimi anni dal settore giovanile dice che il Genoa su questo è sempre stato attento e capace. La cosa che però Graziano, volevo riprendere la domanda del nostro amico di prima.
0: Sì.
1: Io condivido completamente quello che ha detto lui, perché non è solo una questione di chili e di centimetri che condivido, è una questione anche numerica. Perché in una squadra normale, dove ci devono essere 25-26 titolari, in un campionato difficile ormai, soprattutto a centrocampo,
0: certo,
1: con i ritmi che ci sono, devi avere almeno 6 centrocampisti, perlomeno, se vuoi avere un determinato tipo di sicurezza, perché l'anno scorso avevamo Malinowski che non c'è più. Cerchiamo di non dimenticarcelo, numericamente non c'è più. Onana lo avevamo, ma non è mai stato impiegato, quindi vuol dire che in quei 6 che avevamo, 2 non ci sono più e numericamente vanno rimpiazzati. Poi mi dirà Andrea, provo a capire se riesco a cogliere qualche sua intuizione, perché ne ha tante. Lui mi dirà: Ellerson può giocare a centrocampo, vero, però allora dobbiamo ragionare, come dicevo prima, sulla configurazione dell'organico,
2: no, ma Franco,
1: perché sennò non si
2: Franco,
1: riesce
2: Ellerson,
1: a capire.
2: Ellerson giocherà insieme a Sabelli, si gioca il posto sulla destra, ma il ragionamento a centrocampo è molto puntuale.
0: Ti fermo subito.
3: Allora, anche se in questo momento ci tocca andare in
0: No, gioca Sabelli. Norton Caffi è già venduto, allora.
3: Abbiamo venduto.
2: Il Genoa ha comprato, prima di tutto.
0: Ha comprato
2: Amorim. Amorim, che ci ha messo 7 milioni. Colombo l'ha riscattato. Altri 7-10 milioni.
0: Sì, quello che sono.
2: Voglio dire, l'operazione Baldanzi, tra una cosa e l'altra, Cuba 10 milioni, quindi sono tutti investimenti
0: importanti. Assolutamente.
4: Ostigar.
2: Ostigar è un altro discorso ancora. Però, e voglio dire, il tema. Sì, vabbè, ma questa è un'altra parrocchia. Voglio dire, il tema importante è chi è destinato ad uscire e a centrocampo chi sono i sicuri che rimarranno. Sicuri che rimarranno, secondo me, sono Masini e Amorim.
1: Bene.
2: Questi sono i due sicuri, oltre, se vogliamo considerarlo un centrocampista, Ellerson. Ormai gioca più sull'esterno che interno.
4: Gioca anche meglio.
2: Quindi è ragionevole ipotizzare che gli interventi a centrocampo ci saranno, anche magari di giocatori di peso. Parlavo appunto di questo,
0: certo,
2: di questo svizzero che è fisicamente da considerare importante. Ma dobbiamo rimarcare che esiste un terzo pilastro della campagna acquisti del Genoa, che sono le occasioni dei giocatori importanti che per una qualsiasi ragione diventano accessibili.
1: A cosa
2: mi riferisco? Mi riferisco a giocatori che sono top e che per una qualsiasi ragione diventano potenzialmente da Genoa.
0: Ma non dirmelo.
2: Bilo è un esempio di questo.
0: Non ditemelo, perché non voglio sapere. No, adesso andiamo in pubblicità.
1: Adesso è il momento. Hai perso con le tracce la pubblicità.
2: È il momento della reclama.
0: Va adesso, poi noi state lì e poi svegliamo tutto, perché Michele vuol parlare, Andrea vuol parlare, Franco vuol parlare, Domenico mi ha guardato e mi ha detto: ma io? Io vado in pubblicità.
5: Ci sono

0: momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963. 365 giorni all'anno. 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
2: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, con carta insieme, bibite San Benedetto, vari tipi, 1,5 litri, sconto 30%, a 69 centesimi. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Allora, vado subito alla mia sinistra perché dovevo una risposta anche a Michele, no?
7: No, è chiaro che il Genoa deve cercare di acquistare dei giocatori che siano in un momento favorevole per l'acquisto. Ad esempio, Strode è sicuramente un buon giocatore, l'abbiamo visto ai mondiali, entrare con la Svezia, nella 5-1 contro la Tunisia, ed è un giocatore il cui contratto col Mialbi scade il 31 dicembre di quest'anno.
6: Esatto.
7: E quindi è chiaro che la squadra, il Mialbi, ha minore potere contrattuale nei confronti del Genoa, quindi è giusto e intelligente rivolgersi a un giocatore come questo. E certo, sappiamo che bisognerà ancora per diversi anni comprare a due, di fare delle plusvalenze che sono fondamentali anche per le grandi squadre ormai, no? Nel calcio moderno bisogna cercare di fare le plusvalenze e con queste cercare di abbattere il debito del Genoa.
6: Assolutamente. Questo
7: devo dire che
8: è stato già abbondante.
7: Abbattendo con l'ottimo lavoro di Lopez, sicuramente, per carità, Sciucco è una persona seria, eccetera. È un po' sparito dai radar, è un po' sparita dai radar dei media la questione nuovi soci in società o capitali freschi, il che probabilmente al tifoso genuano, e questo non è di questa società, è chiaro che qualunque tifoso genuano vorrebbe alzare un po' l'asticella, è chiaro che se venissero dei soci e portassero dei capitali freschi sarebbe tanto bene per il Genoa e si potrebbe forse fare dei discorsi in prospettiva con una maggiore solidità. E forse per valutare tutto questo si aspetta la fine del famoso contenzioso con il CAP, che ci aspettavamo che terminasse a febbraio, poi marzo, aprile, maggio, stiamo terminando giugno e non c'è ancora stato.
6: Mi dà una pillolina su
7: di questa riserva.
9: Il CAP è andata in decisione a marzo e il tribunale, il giudice unico assegnatario del fascicolo, non ha ancora emesso la sentenza. Però è ragionevole attendersi una decisione
6: dopo le decisioni anche precedenti,
9: a breve,
6: no?
9: Diciamo che nel contenzioso civile ordinario si erano innestati due procedimenti cautelari dove in entrambi i casi il Genoa era uscito vittorioso, erano state rigettate le domande cautelari proposte dai CAP. Questo al fine di indicare quella che è un po' l'inerzia del giudizio, che però non ha ancora visto l'emissione della sentenza, che io ritengo sia ormai matura per essere
6: Andrea,
9: pubblicata.
6: Andrea, con la tua esperienza, Michele, con la tua esperienza, siete ottimisti?
9: Io ritengo che nel mondo del diritto non si possono mai fare delle valutazioni di assoluta certezza, perché esiste quello che si chiama alea del giudizio. Tuttavia, nell'ambito di quello che è l'alea del giudizio, se dobbiamo guardare a qualcosa di concreto in precedenza, abbiamo due provvedimenti, seppur nell'ambito di due procedimenti cautelari innestati nello stesso giudizio, dove lo stesso giudice

0: giudice, persona fisica diversa, ma sempre il giudice del tribunale, ha detto determinate cose che sarebbe singolare venissero completamente cambiate, ribaltate nella sentenza. Quindi da questo punto di vista mi sento di esprimere un certo cauto ottimismo.
1: Certo.
2: Sì, anche io sono d'accordo con Andrea, devo dire che il mio ottimismo non è poi così tanto cauto quanto quello di Andrea, perché effettivamente il fatto che nel procedimento cautelare si sia analizzato, comunque si siano analizzate le ragioni dell'uno e dell'altro,
1: esatto,
2: e con forza si siano rigettate tutte le ragioni di ECAP, sicuramente ci può portare, posto che naturalmente non si può dire gatto finché non sta nel sacco, come diceva il buon Trapp, sicuramente si può essere
1: questo
2: molto.
1: Questo mi basta, perché poi lo sappiamo benissimo come. Però attenzione Domenico, perché mi dice Francesco, attenzione a non sottovalutare la partenza di Malinowski, ma questo Franco ce l'ha già detto, perché ha detto attenzione Malinowski, è decisivo lo scorso anno, e numericamente manca anche Tosby, mi dice.
3: Beh, sì.
1: Io veramente la mancanza di Tosby non l'ho sentita quest'anno.
2: Perché numericamente si è pensato a Morin a gennaio.
3: Sì, esatto. Numericamente, di fatto, è stato perché Tosby è partito per Cremona, giusto appunto, al mercato invernale.
2: Esatto.
3: E a Morin è arrivato, è stato un po' come dire, chi va e chi viene. Sì, certo, l'assenza di Malinowski, Malinowski è un giocatore chiaramente che non è che lo pesi come qualsiasi centrocampista, aveva caratteristiche particolari, ovviamente nel contesto anche tattico dell'anno scorso sono state messe a fuoco, anche direi valorizzate, il giocatore che peraltro, come dire, per gli anni a venire certamente qualche incognita poteva anche riservarla dal punto di vista della tenuta fisica,
1: certo,
3: che vedevamo non più brillante comprensibilmente come le annate precedenti, però il giocatore con una sagacia tattica
4: ti ha garantito anche 5 gol pesanti,
3: ecco, però anche,
1: pesanti.
3: Anche se nel contesto tattico dello stesso De Rossi è sempre stato un po' fluttuante, perché si è cercato a volte di impostarlo come regista, a volte si è cercato di farlo giocare un po' più avanti, a
4: perché
3: volte
4: a centrocampo perché a centrocampo non avevamo una
3: doveva riempire dei buchi
4: che consentiva di fare quello che
3: chiedo
4: io.
3: Esatto.
4: Secondo me l'anno prossimo spero che il Genoa il centrocampo lo sistemi come sua prima necessità.
3: Sono d'accordo.
4: Poi vediamo se ci danno anche un centravanti di belli di profondità, perché anche quello farebbe cambiare schema. E un allenatore moderno non può giocare semplicemente, deve saper cambiare a seconda dell'undici che hai di fronte. Queste sono le necessità che ha, secondo me.
0: Comunque voglio dire, il tema di Malinowski è un tema presto detto. È un giocatore che era arrivato a scadenza di contratto e ha ricevuto un'offerta di quelle che non si possono rinunciare,
4: ma non la questione, Andrea, ci mancherebbe.
0: Secondo me
4: dico che dobbiamo sostituirlo,
0: il fatto che abbia fatto questo tipo di scelta è legittima,
4: assolutamente
0: legittimo, come
4: ma nessuno obietta nulla,
0: abbia fatto un investimento per il futuro puntando molto su Amorim. Poi chiaramente faranno degli inserimenti e penso che metteranno un giocatore con capacità come suol dirsi box to box, quindi un giocatore che sia abile nelle due fasi, e questo sarà sicuramente un inserimento importante. Non dimentichiamoci che abbiamo Patrizio Masini, che è un
4: no,
0: giocatore.
4: No, Andrea, ma tutto questo lo dici sempre, concordiamo, è il numero.
1: Aspettate, per la strada, e vi chiedo di scusarmi perché però sono le voci della strada e io le sento anch'io, no? Dice, Patrizio Masini o non piace a De Rossi?
0: No,
1: ferma, ecco, ho detto che sentivo.
2: Non è vero, perché Patrizio sentiva anche te.
1: Non è vero. Che poi non sia vero, non è discutibile.
0: Non è vero, addirittura.
1: Aspetta un attimo.
2: De Rossi non solo si fida di Masini come giocatore,
1: anch'io,
2: ma ha espresso anche un grande riconoscimento per il Masini uomo, per il Masini genuano. Masini ha detto: il mio sogno è diventare per il Genoa quello che tu sei stato per la Roma.
1: Bravissimo.
2: E sono cose che un uomo come De Rossi sicuramente apprezza, come ovviamente l'apprezziamo noi tifosi genuani.
0: Un piccolo retroscena su proprio innestandomi su questa
1: aspetta,
0: cosa.
1: Aspetta, tienilo lì un attimo, retroscena. Mi date una piccola cornice, perché è che ora Rivellini si fa anche le rubriche da sole, capito? Rivellini si fa anche le tun tun tun.

0: tum, tum, tum, il retroscena. No, il retroscena,
1: retroscena su Masini è questo. Nell'ambito dei primi tempi in cui arriva De Rossi, e De Rossi non fa più giocare tanto Masini. Ricordiamoci che Masini giocava in maniera continuativa, certo, con Vieira. E Masini ha continuato ad allenarsi.

0: Rossi, e in quell'occasione si sono confrontati e c'è stato un dialogo molto franco e aperto, dove il giocatore ha detto di mettersi a disposizione dell'allenatore e l'allenatore ha dichiarato di apprezzarne particolarmente le caratteristiche.
1: Ed è bello, vero Domenico?
2: No, ma lo trovo in uno spogliatoio un qualcosa di necessario. Cioè, voglio dire, il mister parlerà con tutta la squadra, cioè non è che parla con Masini, parla con tutti, anche perché deve avere il polso della testa dei giocatori, perché non è solo una questione durante tutta la settimana avere anche lo stato delle condizioni fisiche, avere tutta una serie di dati, di informazioni è necessario per l'allenatore, per scegliere, soprattutto quando ha tutta la rosa sana, coloro che devono essere messi in campo. Però il problema non è Masini, il problema è che potremo vendere Frendrup, è il problema che abbiamo Masini e Amorim, Amorim e Masini, Masini e Amorim, ce ne vogliono 3-4, sul numero non ha risposto nessuno.
3: Ma scusa un attimo, Franco, ma chi è che ha detto che non li prendiamo questi giocatori?
2: E se li prendiamo,
3: continui a dire che ci sono solamente due. Ma chi ti ha detto che non li prendiamo?
2: Ma se li prendiamo, noi siamo
3: li prendiamo.
1: Lui ha fatto un balletto.
2: Siamo contenti. E siccome ci sono le tracce della maturità rossoblù, ti ringraziamo anche se li prendiamo.
4: Li prenderemo per forza e prenderemo anche un centravanti alternativo.
1: Ferma.
5: Numericamente, segniamoci un nome, lo butto lì.
1: Dai,
5: uno della Riviera di Ponente.
1: Dai,
5: Grossi? Quello che ha esordito l'ultima partita.
1: Quello di Savona.
5: Avete visto come ha esordito?
0: È un ragazzino.
5: Ecco, però numericamente
0: ci sta.
4: Comunque De Rossi ha dimostrato di puntare sui giovani.
1: Assolutamente sì.
4: Non è escluso che magari in ritiro lui ritenga di trovare pronto per entrare in rosa.
1: Voi continuate a parlare che io vado in pubblicità.
6: Al 29 giugno da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardora Algida 500 grammi a soli 2,49 €. Caffè crema e gusto, pacco doppio a soli 6,59 €. Riso arborio Scotti, 1 kg a soli 1,89 €. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli a soli 2,09 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
7: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Addirittura Domenica Terena mi ha detto vieni da me che devo parlare io. Allora ti faccio una domanda.
1: Ma non so.
0: Che ne dite di Spendide Empoli? Visto che l'Empoli ha detto preferirei mandarla al Genoa il presidente.
1: Spendide Empoli.
0: Spendi.
1: Beh, bisogna vedere, spendi bene. Spendi bene, non lo so. È un giocatore che ha fatto molto bene in Serie B.
2: Sì, sono due gemelli.
1: In Serie B ce n'è di giocatore.
0: Una Cesena e una Empoli. Quello è quello buono,
1: ma se ne sono fatti i nomi di centravanti collaudati di Serie B. Uno su tutti è Artistico, no? Che è stato insomma
0: bravissimo,
1: fatto molto bene.
0: Bravo.
1: Ma però Artistico sembra, mi pare che sembra, sia della Lazio.
2: Sì, sembra che il Genoa comunque si indirizzi su questo Elias Havel, che è un centravanti austriaco 23enne, sì. È un centravanti che ha fatto bene nell'Hartberg, nella Bundesliga austriaca quest'anno, ha fatto 13 gol, sì. È sicuramente un prospetto interessante, è quel classico prospetto, un giocatore da valore di un paio di milioni, ancora giovane, che
1: potrebbe,
2: un classico prospetto su cui puntare, che se dovesse fare la riserva di Colombo probabilmente non si offenderebbe, ma se invece Colombo dovesse avere della defiance forse potresti avere un giovane abbastanza pronto, visto che viene comunque da un campionato che non è estremamente competitivo, però che è un campionato austriaco sicuramente. Anche
3: io
2: viste...
3: come punta dovessi dire mi aspetto un'operazione non adesso ma un po' più avanti nel mercato, quando si creeranno le condizioni.
0: Scusa Andrea,
3: avere...
0: è mica questo che attaccante qua quello che diceva Michele
3: Elias,
0: Elias,
3: questo attaccante austriaco

0: Ma questo potrebbe essere un'ipotesi operativa. Io in avanti invece mi aspetto che la società attenda un pochettino, stando un po' alla finestra, quelle che sono le occasioni del mercato che si vengono a prospettare.
1: Cioè giocatori che non trovano subito collocazione,
0: ci sono giocatori che hanno magari ingaggi altissimi.
1: Tipo uno che ha un
0: ingaggio da 3 milioni e 6 Luca 3 milioni e 6 che adesso è difficile che possa essere un'operazione da giugno, però non è detto che magari un po' più avanti nella stagione, quando le condizioni si rendono un po' più praticabili, magari con una compartecipazione da parte della società proprietaria del cartellino, perché la società proprietaria del cartellino, che è il Napoli, ha fatto un investimento significativo su questo giocatore e è difficile che te lo ceda in questo momento, è più facile ragionare un po' più avanti, e questa è una di quelle ipotesi operative secondo me sulle quali la società sta facendo dei ragionamenti.
2: Volevo dire, la punta è sicuramente un altro argomento che non possiamo non avere con chiarezza, che è necessario. Tu dici Luca, ora io dico che in pieno inizio mercato, se lo vogliamo chiamare così, ci saranno tanti di quei nomi che escono da qui a 20 giorni, che diventiamo, come posso dire, dobbiamo correre a prendere gli almanacchi.
0: Ci viene il mal di testa?
2: Ma probabilmente.
0: Ok, va bene.
1: Quindi, infatti, fermate, devo rispondere a uno subito.
2: Basta.
1: È meglio che risponda subito, perché poi dopo vado su di giri. Alessandro, il vostro super buonismo e aziendalismo e aziendalista genuano vi rende noiosi. Si può sentire qualche titia o devo cambiare su Focus? Puoi cambiare tranquillamente su Focus. E se non ti piace Focus, ti dico anche su altri canali. Puoi fare tutto quello che vuoi. Però in questo momento noi non ci sentiamo di criticare la società, perché la società sta lavorando bene. Mi fate vedere quel cartello dei ragazzini? A questo signore che è così noioso, questo Alessandro. Mi fate vedere questo cartello dei ragazzini? Dell'Under 17 cosa ha fatto? Guarda un po'. Noi siamo noiosi, ma tu, anche se non scrivi, lo stesso. Continuiamo pure la nostra discussione.
2: Posso dire una cosa? Cambio chip sul centravanti, parleremo dopo. Intervengo sulla società di questo signore. Io penso che noi, visto che ci ha chiamato in causa, innanzitutto siamo come lui genuani e apparteniamo alla stessa radice, abbiamo le stesse logiche di vedere che la società, la squadra, tutte le componenti, ovviamente il tifo, siano indirizzati per ottenere i migliori risultati. Quando c'è da criticare, io ho sempre criticato, ma se non c'è da criticare, c'è da dire grazie, dico grazie.
3: Anche perché personalmente un anno fa, quando il Genoa ha venduto diversi giocatori e non ha speso un euro sul mercato,
2: noi abbiamo criticato
3: pesantemente. Adesso sicuramente prima di criticare
1: è già finita.
3: Vogliamo vedere quali sono le mosse della società. È chiaro che se poi la società faccia sul mercato come l'anno scorso, certo, il che credo che sia precluso, perché
4: uno scenario inedito, perché capita ogni 4 anni, è che ci sono i mondiali in corso.
1: Bravo, e allora te lo dico subito, guarda il nostro messaggio.
2: Quello ti può dare un sacco
4: signori,
2: di spunti.
4: Ci abbiamo comprato Suravia,
2: è vero.
1: Bravo, allora ve lo faccio vedere, perché il mondiale ci ha fatto vedere che cosa?
2: È vero.
1: Questo giocatore che entra dentro in campo, che si chiama Østigard.
0: Leo.
1: In campo.
3: E diciamo,
1: Leo, ecco. Sì, Leo. Guarda, Leo mondiale, e diciamo, la bandiera della
0: Leo
1: Norvegia,
0: Østigard.
1: Lui mostra i muscoli e fa gol.
0: È il terzo giocatore del Genoa a segnare nei mondiali.
3: E soprattutto
0: la notizia che vogliamo dare è, scusa se non ti faccio parlare, scusa, ma stavo finendo un ragionamento. Il discorso di Leo è importante, perché la società ha detto chiaramente che la difesa rappresentata da Østigard, da Vasquez e da Marcandalli allo Stato non si tocca,
1: non si tocca.
0: E
1: non si tocca.
0: A meno che non ci siano delle offerte fantasmagoriche, ma in quel caso lì, quindi, però una presa di posizione, e lo diciamo anche a quel signore a casa.

0: che gli dà così tanto noia, che gli dà così tanto noia, gli diciamo che la società, e lo rimarchiamo, signore, lo rimarchiamo, ha detto che la difesa rimane in queste tre piedine. Quindi voglio dire, intanto mettiamola lì come ragionamento,
1: lo mettiamo lì, aspetta, vuole sentire Franco, perché non ti faccio vedere un altro impact. Allora lui ha detto Vasquez, che mai ha Vasquez? Oltre a quella del Genoa, che maglia? Me lo fate vedere, perché fa... Oh! Ma è capitano del Messico!
2: Sì.
1: Allora, mica tanto così scarso, no?
2: No, no.
1: Cosa dobbiamo criticare, Franco? Chi critichiamo in questo momento?
3: Ma no, io penso...
1: Critichiamo Marcadalli?
3: No, vabbè. Io penso veramente che spesso, non solo nel calcio ma anche nella vita, è difficile riuscire a essere lucidi, ma soprattutto essere intellettualmente onesti. E io penso che i risultati sono il miglior benchmark per ragionare se una cosa è stata fatta bene o è stata fatta male. È vero che è il terzo anno in cui siamo...
4: Partiamo.
1: È vero che siamo partiti con una salvezza alta, siamo scesi ancora.
3: È anche,
1: questo
3: però,
1: è verissimo.
4: Ed è vero che siamo arrivati quintultimi.
1: Esatto.
3: No, ma questo io dico, è altrettanto vero, prima le parlavano i due avvocati, che se questo nostro telespettatore, che giustamente ha espresso la sua opinione, che io non condivido, nel momento in cui si fa però un ragionamento complessivo, scusa Graziano, ma ora mi devi dare 10 secondi, non si può ragionare solo su quello che è una componente, perché devi avere il grand'angolo, perché noi in inizio di trasmissione abbiamo detto questa società sta investendo sui giovani, perché ogni società seria, Atalanta, Bologna, Udinese, vivono sulle plusvalenze, quindi tu devi andare a prendere sempre più dei ragazzini per fare sempre più plusvalenze. Questo il Genoa lo fa, ha fatto anche la casa dei giovani rossoblù, sta facendo degli investimenti, stiamo comprando dei giocatori pagandoli fior di quattrini. Ora, se c'è da dire che le cose non funzionano, è giusto che noi lo rimarchiamo, perché siamo dei tifosi spassionati e, ripeto, dobbiamo essere intellettualmente onesti. Ma se le cose la società le fa cum grano salis, cioè col criterio del buon padre di famiglia, dobbiamo dirlo, e magari dirlo sempre.
4: È un esempio,
3: cioè,
4: di questo.
3: Lo faranno, non lo diciamo.
4: È un esempio di questo, può essere questo Samuel Viafé, che sembra che il Genoa stia acquistando dal Modena. È un giocatore giovanissimo che a 17 anni ha già realizzato delle presenze giocando bene nel Modena, e non ha ancora compiuto 18 anni, li compie il 22 di questo mese. Quindi questo è un giocatore che va in quella direzione.
3: Cosa posso dire? Sono una pillola.
4: Ed è un trequartista.
3: L'avvocato di sfoda mia sta cambiando mestiere e farà il talent scout, perché li sai tutti.
4: Ma io farò,
3: come Andrea,
4: io farò talent scout di opinionisti televisivi e ti porterò
0: di queste franchezze di Franco. Al di là delle franchezze di Franco,
1: vedere la mia chat, abbiamo comprato questo, ci si interessa a questo.
0: Al di là delle franchezze di Franco, dobbiamo invece dire che la nostra valutazione deve essere comunque salda e ferma anche quando ci saranno delle cessioni, perché è impensabile che non ci siano delle cessioni. E il popolo genuano deve essere consapevole che una società come il Genoa, perché le cessioni le fanno società anche ben più strutturate e economicamente più solide, tipo l'Atalanta fa cessioni, è ragionevole attendersi che il Genoa faccia delle cessioni, e non per questo bisognerà cacciare la croce addosso. Bisogna invece ragionare sul tipo di profilo di acquisto che verrà fatto. E io sono molto fiducioso, perché Diego Lopez lavora insieme a Daniele De Rossi e insieme a Blasquez. Per inciso, ieri erano a fare un summit di mercato a Nizza. Segnato.
1: Lo so anch'io, questo,
4: Nizza Monferrato.
1: Lo so questo, anch'io.
0: Ragazzi, no, a Nizza in Francia, a Nizza Monferrato, ci vai tu a bere il vino.
1: Sai perché?
0: Ma
1: perché
0: voglio dire,
1: la giraglia.
0: Esatto.
1: Guarda un po'.
0: Esatto, le sai tutte anche tu.
3: L'avvocato Rivellini era in barca. Era in barca.
1: Ascoltami, il Sharawi, mi dice Carla Rosso Blu, ti piace o non ti piace? Lo compreresti o no?
2: Bisogna vedere che condizioni. Se sono condizioni particolari, anche lì bisogna interpellare De Rossi. Se è un desiderata di De Rossi, allora si ripropone il discorso Baldanzi, cioè un giocatore su cui lui nutre

0: fiducia, ritiene che possa abbia ancora cartucce da sparare, nonostante che non sia ormai, non sia, sarà anche un po' un evergreen, ma insomma ha le sue primavere. Se non sbaglio
1: io ho qualche dubbio
0: anni.
1: Domenico su Sciarabi,
0: sì, ma è certo, però sai, se anche lì diventa un'auto da fede da parte di De Rossi, io non credo che lo prenderebbero in barba De Rossi,
1: ma io credo
0: lo
1: che
0: prenderebbero perché lo vuole De
1: Rossi. Dovuta essere per Sciarabi una scelta di vita, e una scelta di vita la devi fare di impeto. Il fatto di non fare questa scelta di vita, vedere quali altre offerte arrivano,
2: è legittimo,
1: è del tutto legittimo, però poi alla fine
3: ne prenderà gli altri, alla fine della carriera costituisce una cosa che non mi fa dormire.
4: Cosa facciamo adesso?
5: Reclamo. A casa state in attenzione perché c'è
3: reclamo.
5: La reclamo
4: in attenzione, state.
6: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
9: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
7: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
9: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
10: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
2: Fatemi vedere, perché io voglio vedere, ma avete parlato di questi acquisti, di tante cose, giustamente, Andrea Rivellini ha detto, non arrabbiamoci poi perché è necessario anche qualche vendita, e lo hanno detto a tutti, e noi abbiamo capito che questo è un fatto, se però i soldi vanno reinvestiti, e investiti nel modo giusto e corretto, e magari messi una piccola parte...
3: A coprire i buchi,
2: credo che sia più che sufficiente. Dico una stupidaggine.
4: È la politica di bilancio che hanno fatto in questi tre anni. E infatti il deficit è sceso in maniera importante.
5: Poi ci sono anche le plusvalenze a futura memoria. Ne cito una, Cambiaso. Se Cambiaso prende la strada di Albione,
3: di Lombra.
5: Perfida Albione, nelle casse del Genoa arriva,
3: entrano diversi milioncini.
5: Credo che ci sia un diritto di sui 15% del,
2: quindi sugli 8 milioni più o meno.
4: Quindi tu dici che finalmente anche noi potremo sfruttare questo meccanismo.
5: Finalmente. Non l'abbiamo fatto con Retegui, ma con quello.
2: Tenendo presente che il Genoa ha tantissimi giovani, perché noi abbiamo accantonato il discorso è cattolo, no, l'abbiamo messo lì perché vogliamo che non ce lo...
6: Abbiamo i Cator, Fini, secondo me in rampa di lancio,
2: Calvani,
6: ma abbiamo Nerudini anche. Nerudini è un giocatore del quale si parla
2: benissimo
6: e ha rinnovato fino al 2029. Sì. E Cator è un giocatore che prima si parlava di punta centrale che bisogna inserire nella rosa del Genoa, ma ci stiamo dimenticando di un giocatore che è appunto Cator, che è vero che era una nazionale sperimentale,
2: noi non ci vogliamo dimenticare, lo vogliamo accantonare perché così non ne parla nessuno,
3: cerchiamo di non pensare
6: l'idea della società per quello che ho potuto intendere è se Ecator ha la possibilità di giocare e di valorizzarsi ulteriormente, Ecator lo tiene la società, perché è un giocatore che ha 20 anni
2: certo.
6: E quindi ha la possibilità di esplodere. Se questo giocatore esplode, secondo me 50 milioni non bastano per prenderlo.

0: sì.
1: E allora può essere che sia intelligente resistere a qualche offerta, però devi avere la certezza, la serenità di poter dire che questo giocatore viene impiegato po' come è stato impiegato nella fase finale del campionato.
2: Però Andrea, scusami, torno
1: a bomba?
2: No, faccio un parallelo col centrocampo con l'attacco. Giustissimo quanto tu dici, e Cator a tutti i mezzi, anche nazionale, ha fatto vedere che ha sicuramente talento e quindi potrebbe capitare lo scenario che dici tu. Però siccome io purtroppo, voglio dire, ragiono sempre con la mia testa, abbiamo venduto Ekuban e quindi abbiamo in questo momento tre attaccanti.
0: Venduto no, a lui
2: no,
0: che
2: non ha perso
1: Ekuban che non ha rinnovato.
2: Non ha rinnovato, però abbiamo un attaccante in meno. Anche qui, nel senso, almeno un paio di innesti ci vogliono. Ci vogliono. E Andrea mi dirà, arriveranno bene. Cioè noi,
1: dipende molto da come la vede DDR su un giocatore come Vitinha. Vitinha come lo considera? Quinto di centrocampo,
0: cioè un esterno,
1: questa è una valutazione che deve essere fatta.
2: Vorrei concludere, Andrea, scusa,
1: prego.
2: Tutti questi ragionamenti che noi facciamo, visto che come l'anno scorso io ad agosto, che poi mi ho smentito tutto quello che pensavo, il calcio di agosto per me non vale.
1: Vabbè.
2: Allora, vediamo l'organico quando verrà definito. Vediamo al netto di partenze, di acquisti, di rimpiazzi di quelli che se ne stanno andando, quale sarà la caratura tecnica, quale sarà il giudizio del mister, e poi avremo possibilità di ragionare su quello che sarà il nostro futuro anno che dovremo vivere.
1: Ti aggiungo una cosina velocissima. Secondo me dobbiamo essere fiduciosi perché si stanno, al di là dei nomi, che ce ne sono milioni.
0: Certo che ce ne sono milioni,
1: si
0: ragazzi.
1: Si stanno valutando profili da Genoa. Cioè profili che hanno un intervento da un punto di vista temperamentale che è, diciamo, in linea con il giocatore da Genoa, cioè con l'ambiente del Genoa, giocatori che non sono.
0: L'ha detto Diego Lopez, no? È stato molto chiaro. Credo che
1: proprio questo.
0: Non ci possiamo dimenticare. Stiamo valutando complessivamente questo giocatore. Se è da Genoa, significa troppo forse? No, perché il pubblico del Genoa, Domenico, apprezza questo, vero?
3: Ma infatti abbiamo citato più volte in questa serata il nome di Masini. Masini viene dal vivaio, no? Un acquisto fatto. Però Masini è il DNA genuano. Primo, è ligure. Secondo, è nato e cresciuto nel Genoa. Terzo, ha fatto dichiarazioni plurime, ma sincere, schiette del suo attaccamento alla squadra. È andato a parlare con De Rossi.
0: È vero.
3: Ha rotto quel ghiaccio che si era creato. Ha accettato la panchina. Ha abbassato la testa, poi è andato davanti a De Rossi e l'ha guardato negli occhi.
1: E che partita ha fatto contro la Roma.
3: Esatto. Quindi voglio dire, ecco, quello è un giocatore da Genoa. Quello ce lo siamo ritrovati in casa, prodotto artigianale.
0: Sì.
3: Se qualche manufatto simile sul mercato lo troviamo, e ce lo portiamo a casa.
0: Assolutamente. Sì, io però adesso nel finale trasmissione voglio ricordare un carissimo amico, vero Michele?
4: Sì. Purtroppo oggi è per me una giornata particolarmente triste, perché oggi pomeriggio c'è stato il funerale a Bogliasco di un mio caro, carissimo amico col quale condividevo la professione da oltre 30 anni, Stefano Sambugaro. Era un grande genuano, eravamo insieme dirigenti del mitico Genoa Club Giustizia Rosso Blu.
0: Esatto, sì.
4: Era un uomo straordinariamente simpatico e mi ricorda Franco Aprile nel fatto che era un bon vivant, era un uomo che amava la vita e purtroppo è stata una grossa perdita, per me personalmente una grossissima perdita, ma una perdita anche per tutti i tifosi genuani, perché
0: continuerai a difendere i tuoi ultra anche in paradiso.
4: E questo striscione era anche oggi a Bogliasco, davanti alla chiesa di Bogliasco, e effettivamente

0: C'era gratitudine, più che giusta gratitudine, da parte anche dei tifosi che più volte sono stati difesi da Stefano, difesi bene, difesi con passione. Quindi viva famiglia, Stefano Sambucaro.
1: Alla famiglia di Stefano Sambucaro le condoglianze da
0: assolutamente
1: parte di tutti,
0: sì, da parte di tutti noi.
1: Saluto Franco. Ciao Franco.
2: Ciao.
1: Ci vediamo presto, eh?
2: Sicuro.
1: Ciao Michele.
0: Ciao Graziano.
1: Ciao Andrea.
3: Ciao.
1: Ciao Domenico.
4: Ciao Graziano.
1: In regia c'erano Filippo e Gianluca. Adesso finiamo Gradinata Nord e riprendiamo con il calcio esteso in tutta la nostra meravigliosa Liguria. A dopo.

0: Dalla Sala Sud, Terrazza Colombo Rooftop presenta...
1: Viviamo in un mondo che viaggia a una velocità impressionante. Intelligenza artificiale, robotica, medicina del futuro. Eppure, quando parliamo di innovazione, non pensiamo subito a luoghi lontani, non sicuramente a Genova e alla Liguria.
2: Ma forse il vero cambiamento parte proprio da qui. Dai giovani, da chi ha deciso di restare, di costruire e di sperimentare.
1: Questa è la storia di Top Apps, un gruppo di giovani ricercatori che ha avuto il coraggio di rischiare e ha trasformato le proprie idee, che sembravano folli, in qualcosa di concreto, di reale. Questa è la generazione Z.

0: questa nuova trasmissione che parla ai giovani. È l'ora della Gen Z, è l'ora di ascoltare la voce della generazione Z, dare voce ai giovani, e al centro di questa trasmissione sono proprio loro, ragazzi, giovani universitari che si sono contraddistinti per il loro talento, per i loro progetti, per le loro idee, la creatività, insomma. Terrazza Colombo ha deciso di dare spazio, luce e riconoscimento a questo progetto, EduPubs, e adesso vi racconteremo che cos'è. Anche per far capire chi è a casa e ci ascolta, che cos'è EduPubs? È una realtà, un'associazione no profit, una realtà che nasce nel 2023, è nata nel 2023, 3 anni fa. Una 15ina di componenti, e dopo 3 anni è arrivata, pensate, a oltre 150 membri, componenti. Insomma, una realtà che si evolve nel tempo. E allora andiamo subito a scoprire che cos'è EduPubs. Ci facciamo spiegare tutto da coloro che hanno fondato questa associazione. Da una parte abbiamo, presento i miei ospiti, gli onori di casa. Da una parte Sebastiano Raggi, il presidente di EduPubs.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie, grazie di essere qui con noi. Dall'altra parte Luca Di Domenico, il CEO, l'amministratore delegato, ormai noi lo chiamiamo così, di EduPubs.
2: Buonasera.
0: Eccoci, buonasera. Siamo tutti insieme qui intorno a me, componenti, alcuni dei membri componenti di EduPubs. Insomma, vogliamo raccontare che cos'è? Quando nasce ha una storia particolare. Luca, inizierei da te. Che cos'è EduPubs?
2: EduPubs è stata tante cose, è nata dalla volontà e dall'esperienza degli studenti che volevano mettersi nel concreto ad applicare le cose che imparavano sui libri e sulle aule dell'università, e in pochissimo tempo è maturata in qualcosa di più grande, perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di cercare di applicare le cose che conoscevamo nel mondo reale. Quindi, incontrando le persone, parlando, ci siamo resi conto di tutte quelle che erano i bisogni e le necessità, in primis degli studenti, come ho già detto, fare esperienza pratica. Poi mancava un ponte tra l'ambito accademico, la ricerca e il mondo del lavoro, e quindi anche lì ci siamo interfacciati con le aziende.
0: Quindi nasce proprio da una necessità.
2: Nasce da una necessità, e dalla necessità trova il suo alimento nella potenzialità di tutte quelle cose che possono essere fatte. Quindi dopo, alla fine, è sempre stato come qualcosa di plastico, come un pongo che va modellato,
0: certo,
2: e prende la forma di quelle che sono le necessità. Quindi in questo è stato qualcosa per gli studenti, lo è ancora, è qualcosa per i giovani ricercatori, è qualcosa per le persone, per esprimere appieno il proprio potenziale, ed è qualcosa che va al servizio di tutto il territorio e di tutta la società.

0: a prendere la tecnologia, a prendere la passione, l'esperienza, l'ambizione e calarla e applicarla nel contesto di tutti i giorni, nella vita pratica delle persone.
1: Grazie, grazie Luca. Sebastiano, una domanda. I componenti di DOPAPS provengono da diverse facoltà dell'università, non ce n'è una in particolare, giusto?
2: No, assolutamente. L'idea di DOPAPS, diciamo l'intuizione che abbiamo avuto nel settembre 24 è stata proprio quella di espandere DOPAPS al di fuori del dominio aerospace. Il dominio aerospace era il dominio iniziale con cui siamo nati. Siamo nati come un'associazione studentesca di razzi modellismo. All'inizio facevamo dei semplici razzi ad acqua con delle bottiglie di plastica, veramente una cosa molto molto semplice e basilare. E poi il gruppo si è evoluto e abbiamo avuto questa intuizione che non era tanto quello che facevamo, quello che importava, ma l'importante era fare esperienza pratica, era chiudere il gap fra l'università e l'industria, era veramente mettersi in gioco e completare la preparazione, spesso, ho detto di molti studenti, un po' troppo teorica. E quindi abbiamo avuto questa rapida espansione di DOP, l'intuizione è arrivata a settembre 24, nel marzo 25 poi abbiamo avuto questa rapida espansione e siamo passati da un gruppo di appena 30 studenti a oltre 130 studenti. E ci siamo aperti all'healthcare, all'AI, digital, alla robotica.
1: Ci sono tanti settori, tanti progetti che voi portate avanti, dalla cyber security all'healthcare, quindi salute, benessere della persona, ma non solo, aerospazio, si parla di intelligenza artificiale, che è uno dei argomenti forse più a livello ultimamente se ne parla sempre più spesso. Voi la utilizzate?
2: Assolutamente, l'AI è parte integrante del nostro gruppo e senza, diciamo, non potremo assolutamente farne a meno. È parte dei nostri progetti e ci aiuta a completare, diciamo, tutte le task e i vari compiti.
0: Ma nella nostra filosofia quello che conta è codificata in una frase che è humans key purpose, cioè che l'essere umano, le persone ne detengono il fine, il perché. Cioè noi non lasciamo che l'intelligenza artificiale diventi il fine, ma che ne rimanga lo strumento. Sembra filosofeggiare, ma è molto
1: certo,
0: pratico.
1: È uno strumento che voi utilizzate, ma non deve poi sostituire.
0: Esattamente, è quello che solleva da tutte quelle mansioni più o meno appaganti per chi vuole sviluppare la propria idea e ne lascia spazio a tutto il tempo a disposizione per la creatività, per dare energia alla propria
1: certo.
0: ambizione e avere uno strumento che è in grado di fare moltissimo.
1: E farà molto anche nel futuro. Ma con me una compagna di viaggio speciale, lei si chiama Lucrezia e darà voce a i ragazzi, il pubblico, cioè coloro che fanno parte di DOPAPS. Lucrezia, mi sa che hai qualcosa da chiedere ai ragazzi.
3: Sì, Chiara, ho una curiosità che mi voglio levare fin dal primo momento in cui siamo cominciati a entrare nel mondo di DOPAPS. Tra la coesistenza di così tanti settori, io ho notato la mancanza di uno che forse, vista anche la città in cui è nata DOPAPS, pensiamo fosse magari tra i primi in realtà a nascere, cioè il settore marittimo. Ecco, la mia domanda è: questa mancanza è più dovuta al fatto che volevate portare nuove realtà nella città di Genova o comunque avete un po' l'intenzione di diciamo anche espandervi in quella direzione, in quel settore?
2: Ma diciamo che quando DOP è nata c'erano già associazioni attive in quest'ambito, perché siamo nati ovviamente dal basso, dagli studenti, c'erano già associazioni studentesche di questo tipo. La nostra ovviamente intenzioni sono di toccare sicuramente ogni settore. Possiamo dire che uno dei motivi per cui è nata DOP è proprio dalla carenza, dalla mancanza, è nata proprio nell'aerospace perché manca all'Università di Genova un dipartimento di aerospazio vero e proprio. E quindi è nata proprio da una mancanza. Ovviamente, sì, direi perché no in futuro, perché non espanderci?
1: Perché no, Luca?
0: Assolutamente.
1: Siete tanti, continuerete a essere sempre più. Ovviamente c'è sempre spazio per nuovi progetti, giusto?
0: Sicuramente i progetti non sono lungo un unico settore, ma semplicemente lungo le persone che incontriamo e le idee che portano. Quindi se domani arriva qualcuno con una bellissima nuova idea da sviluppare,

0: è un tema importante e ce lo portiamo dentro in un modo un po' particolare, nel senso che io credo che tanto del carattere delle persone che fanno parte di questo progetto è influenzato dalla città, da una cultura che ci portiamo dentro.
1: Certo. Si pensa a Genova, si pensa al mare.
0: Esattamente, ma infatti è un elemento più culturale il nostro, perché noi pensiamo al mare più che lavoriamo col mare, perché cos'è che facciamo realmente? Facciamo in modo che noi sotto sotto, con un minimo, una punta di umiltà, facciamo i pionieri, gli avventurieri. E come lo facciamo? Anzi, lo rendiamo sistematico, perché immaginatevi la persona di dopo che è uno studente, un ricercatore che ha questa passione, e che se non ci fosse un'infrastruttura come quella che stiamo cercando di costruire, avrebbe paura.
1: Certo.
0: Come un marinaio che non partirebbe mai da solo con la sua piccola nave. Il mare fa paura, ma se tu hai una nave e un bel equipaggio di persone che non dormono la notte,
1: perché anche questo top up,
0: esattamente,
1: non si dorme la notte, giusto?
0: Non dormono la notte
1: per pensare ai progetti,
0: non dormono la notte pensando alle stelle,
1: le stelle,
0: perseverando per le stelle, e quindi lo spirito del mare ce lo portiamo dentro e lo applichiamo. Forse lo incarniamo più che facendo gli progetti stessi nell'ambito del mare, quindi...
1: Io direi, siete curiosi di vedere concretamente che cosa fanno questi ragazzi? Abbiamo capito che cos'è DOPUPS, quali sono i loro progetti, ma li andremo poi a vedere. Adesso però è il momento di entrare nel loro mondo, e allora entriamo insieme nel laboratorio di meccanica, dove tutto prende forma. Guardate.
2: Ciao, benvenuti nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Genova. Io sono Edoardo e faccio parte dell'associazione studentesca DOPUPS. Oggi vi accompagnerò nel laboratorio di tecnologia meccanica dove prendono vita i nostri progetti.

0: Qui i ragazzi del team UAS si stanno preparando per la gara del 2026 che si svolgerà in Inghilterra. In questo momento si stanno occupando dell'assemblaggio della fusoliera per il drone che parteciperà alla UAS Challenge 2026. E cosa state facendo?
1: Stiamo preparando quello che sarà poi il vero cuore pulsante del drone, ovvero la struttura che dovrà reggere tutti i carichi. E questo verrà realizzato con due lastre di Kevlar, che vedete qui gialle, che racchiuderanno un'anima a nido d'ape in alluminio, al cui interno verranno inseriti degli inserti in legno e a cui poi andrà ancorato tutto ciò che è l'ala, il motore e il serbatoio del drone.
0: Bene, ci spostiamo allora intanto verso il Teams Robotics e si sta invece occupando dell'assemblaggio del giunto di un braccio robotico. Cosa state facendo?
2: Allora, stiamo assemblando appunto il primo giunto di quello che dovrebbe essere un braccio robotico umanoide. Come potete vedere, siamo a buon punto con la costruzione e poi procederemo con l'attuazione una volta che arriveranno i componenti elettronici.
0: Ci spostiamo ora verso la zona in cui prende forma la stampa 3D, dove possiamo incontrare il professore Enrico Lefra. Professore, che cos'è una stampante 3D?
3: Una stampante 3D è una stampante, come dice la parola stessa, che però non lavora solo su un piano, lavora su delle figure tridimensionali. Quindi possiamo veramente andare a creare un oggetto partendo da un disegno, come possiamo vedere anche sul computer, dove i suoi colleghi stanno divertendosi e fa impostare la stampante. E una volta che ha impostato il disegno, viene lanciato la macchina e strato per strato viene costruito l'oggetto. Quindi, come si vede, questi oggetti che si possono vedere, questo è un piccolo oggetto, un tentativo, una prova di stampa, è il muso di un aereo. Cioè, noi abbiamo provato a stampare in maniera molto ridotta questo piccolo muso, è un materiale molto particolare perché è leggerissimo, poi deve volare. E quindi diciamo che questo per noi è sicuramente un valore aggiunto per poter fare pezzi anche di geometrie molto particolari, molto strane.
0: Qui cosa state disegnando e cos'è in stampa in questo momento?
4: Allora, in questo momento è stampa il piano di coda del nostro drone, che sostanzialmente è una superficie che serve per manovrare e dare stabilità al drone. Abbiamo qui invece un pezzo già stampato.

0: letto. Questo è un winglet in asa lightweight, è un materiale estremamente leggero, infatti questo pezzo pesa soltanto 72 grammi e va piazzato alla parte, diciamo, terminante della coda per ridurre i vortici e avere un, diciamo, aereo molto più efficiente.
1: Ciao a tutti, sono Andrea Beverini, il vice project manager del progetto Rocket. In questo momento sto assemblando il vano del paracadute principale del nostro prototipo. Il nostro obiettivo è quello di partecipare alla European Rocket Challenge a ottobre, che è una sfida che si svolge ogni anno in Portogallo, dove partecipano le università più prestigiose di tutta Europa. Il nostro obiettivo è quello di costruire un prototipo che volerà fino a un apogeo massimo di 3000 metri, il più precisamente possibile. Vediamo un sistema con dei servomotori, in questo momento ne vediamo solo uno, che daranno la possibilità di aprire appunto il vano paracadute, che è qui, che sarà piegato nel modo opportuno e potrà quindi dispiegarsi una volta raggiunta la quota richiesta.
2: Ma DopUps non è solo droni, razzi, anzi abbiamo anche una parte del team che si occupa di Sanica.
3: Ciao a tutti, sono Daniele Stefano, Project Manager di SEA. Il nostro obiettivo è quello di creare una piattaforma che possa riorganizzare e gestire al meglio la sanità. Questo lo vogliamo fare creando un'applicazione che possa permettere a chiunque di avere tutto il proprio controllo di tutta la propria sanità, tutto all'interno di un'app, e avendo all'interno report, referti, cartelle mediche, tutto quello necessario al medico per poter avere una visione cronologica, organizzata e di quello che deve sapere sul paziente.
4: Noi siamo il Team 0G, siamo di fisica con una piccola giunta di studenti di ingegneria che sostanzialmente si sono occupati di condurre un esperimento di fluidodinamica in gravità variabile. Questo esperimento è stato caricato sopra un piccolo aereo di aviazione generale che, eseguendo varie traiettorie paraboliche, ci ha permesso di ottenere una gravità variabile compresa tra 0 e 2G. A bordo dell'aereo, insieme all'esperimento, sono saliti due di noi, uno dei quali comandava una telecamera che riprendeva le bolle durante tutto il volo e l'altro che controllava la pompa, con cui abbiamo insufflato aria all'interno della cella a vari rate. Si può notare che le bolle, partendo dal lago, formano all'inizio una sorta di oscillazione sinusoidale, dopodiché si aprono interagendo tra loro, sia unendosi che dividendosi. E noi volevamo riuscire a capire se si poteva studiare il momento in cui si passava da regime sinusoidale a non previsto.
5: Grande sostegno da parte dell'Università di Genova, che mette a disposizione le sue officine per permettere a questi giovani ricercatori di realizzare i loro progetti. Ecco, sicuramente tra le grandi realtà che hanno creduto in voi ce n'è una che è prestigiosissima, la Camera di Commercio di Genova, che crede talmente tanto in voi che ha addirittura brandizzato, permettetemi la parola, uno dei vostri progetti che poi è diventato uno dei vostri fiori all'occhiello, vorrei dire. Ecco, come è stata accolta DopUps da realtà così tanto prestigiose sul territorio ligure?
6: Sebastiano.
7: Beh, diciamo che per noi è un vanto essere assolutamente supportati da Camera di Commercio, dal Centro Ligure di Produttività. Il nostro vanto principale è proprio quello di aver messo d'accordo moltissime istituzioni qua di Genova. Spesso si dice, no, che è una città molto chiusa all'innovazione, e invece siamo riusciti, dimostrando che eravamo dei giovani che volevano innovare, che volevano fare, a convincerli, e in questo modo ci hanno supportato tantissimo. Camera di Commercio ha supportato l'intero progetto UAS e il nostro viaggio in Inghilterra.
6: È stata forse una delle prime istituzioni, o comunque realtà, a credere in voi, a supportarvi, insomma.
7: Sì, direi di sì, anche in realtà anche Droni è stata la prima a supportarci, e poi sì, è arrivata assolutamente Camera di Commercio, che è stato una mano dal cielo per
6: noi. Hanno creduto in voi. Luca, un aspetto che mi ha particolarmente colpito è il fatto che voi ripetete spesso questa cosa: Genova volete che rimanga comunque il centro del vostro progetto, poi aprirvi ovviamente fuori Genova, ma che Genova rimanga il fulcro.
8: L'obiettivo è quello di costruire

0: costruire una grande rete che parta prima a livello nazionale e poi a livello europeo, portando la stessa identica struttura al modello nei vari atenei. Perché questa struttura funziona sulla base del fatto che bisogna trovare una maniera per esprimere la potenzialità della nostra generazione, e questo è la sfida tecnologica, è forse il modello migliore per poterlo fare, ma poi soprattutto serve che ci sia qualcosa di nuovo che riesca a unire tutte queste istituzioni, università e mondo delle imprese insieme nel collaborare in questa realtà. Quindi e ce l'abbiamo fatta qui a Genova, e insieme, uniti, veramente abbiamo la potenzialità di fare tutto e di riuscire a attirare qui i migliori talenti ovunque si trovino.
1: Questa è una cosa molto importante, anche perché Genova si parla sempre di una città anziana, pochi giovani. In realtà voi invece volete che rimanga il fulcro, e diciamo che non è da tutti i giorni. Ma vorrei andare a sentire anche alcune voci del pubblico. Quindi Lucrezia, io direi di iniziare a sentire alcune voci dei ragazzi.
2: Assolutamente. Secondo voi, cos'è che manca a Genova, non solo per attrarre dei giovani, ma anche per avvicinarli man mano al mondo del lavoro, per passare dall'università al mondo lavorativo?
3: Allora, diciamo che Genova è una città con una realtà industriale molto variegata, in cui coesistono multinazionali e piccole e medie imprese, per cui a volte la difficoltà è un po' quella di riuscire a trovare proprio il proprio posto. E nonostante si debba rendere merito all'Università di Genova, che pone comunque molta attenzione in quello che è l'orientamento in uscita e la collaborazione con le aziende, che poi è comunque quello che si può rivedere anche nelle nostre costruzioni.
1: Di lavoro, esiste un progetto che voi portate avanti insieme a quello di DOPAPS, in cui è una sorta di ponte tra quello che fate, quindi i progetti, l'università e il mondo del lavoro. Si chiama Firmamento.
0: Sì, Firmamento Technologies è una società cooperativa che con DOPAPS forma un unico ecosistema che dà la possibilità alle persone, agli studenti, ai ricercatori di avere un unico percorso che non forma tanto il progetto in sé, ma forma la persona e le persone in gruppo, certo, capaci di realizzarli, perché tu parti come persona singola che ha un'idea, un'ambizione, e questa muore nella tua testa perché ci sono mille cose che fanno paura ancora prima di cominciare, come la burocrazia, l'essere da soli, tutti gli ostacoli che possono passare per la mente di una persona vengono piano piano cancellati dal fatto di iniziare a mettere alla prova le proprie capacità in gruppo, in DOPAPS, dove tu entri, inizi per gioco, poi piano piano inizi a maturare sempre più fiducia in quello che stai facendo.
1: Si può trasformare in qualcosa di concreto.
0: Esattamente. E una volta che dall'esperienza fatta in DOP uno è cambiato, è diventato qualcosa, ha maturato questa voglia di fare, di mettersi alla prova, può trasformare questa volontà in lavoro, diventando socio lavoratore della cooperativa, e quindi facendo ancora un passo intermedio in cui si lavora e si guadagna qualcosa che da statuto viene messo da parte, per poi la terza fase, quella di aprirsi la propria startup. Quindi in tutto questo non si è da soli, ci si divide il rischio, ci si divide la fatica, la paura, e così non è tanto la questione di non avere le persone, non avere magari le risorse, è proprio la paura che deve essere cancellata.
1: Certo, magari in un momento anche in cui i giovani fanno difficoltà a trovare lavoro.
0: Essendo poi in pochi, come dicevamo, la demografia non è dalla nostra parte, però qual è la questione? Che anche in una grande città con moltissimi giovani, quanti di questi se la sentono di lanciarsi in un'impresa del genere? Pochissimi. Ma se li prendi per mano e li fai arrivare fino a quel punto, cambia tutto.
1: Sicuramente cambia tutto. Sebastiano, c'è stata la fatica di adeguarsi a un ecosistema più adulto? Cioè, siete presi sul serio in questo senso?
4: Ma io direi di sì, perché dopo è proprio la prova che sappiamo fare, e grazie a DOP ci siamo fatti strada tra le istituzioni genovesi, e quindi si arriva già alla parte della cooperativa Firmamento Technologies con della credibilità alle spalle, sicuramente. Questo è un po', diciamo,

0: il concetto dietro. Quindi DOP serve anche per diciamo, sì, per avere questa credibilità, per
1: E l'avete anche ricevuta nel corso del tempo, insomma, questa credibilità ve la siete
2: ce la stiamo guadagnando coi fatti.
1: Guadagnando, Luca, hai ragione.
2: E ripeto, questo discorso che ho già fatto all'inizio e che è ancora più vero per Firmamento: noi stiamo cercando di fare qualcosa di innovativo nel momento in cui cerchiamo proprio di portare la tecnologia nella vita di tutti i giorni. Quindi ora una buona parte del lavoro è quella di parlare con le persone, capirne i bisogni, come abbiamo fatto all'inizio per DOP per gli studenti, e capire come portare una tecnologia che all'apparenza è pionieristica, come l'intelligenza artificiale, che la sentiamo dire troppe volte tutti i giorni.
1: Siete stufi di sentire
2: assolutamente
1: questa parola. Però purtroppo ritornerà.
2: Esattamente.
1: Me la rifarò più volte.
2: E la robotica, riuscirà ad applicarla nell'agricoltura, a risolvere quelli che sono i problemi e i bisogni
1: concreti,
2: nella vita di tutti i giorni.
1: Reali.
0: I bisogni anche territoriali, se posso aggiungere.
1: Territoriali
0: perché,
1: anche.
0: Uno dei progetti, il nostro progetto di punta, il primo che abbiamo ottenuto con Firmamento Technologies, è il progetto AIL. È uno studio di fattibilità, per ora, di un drone solare che svolge le funzioni di pseudosatellite, ed è partito proprio da un assieme di cooperative dell'entroterra ligure e dei dintorni di Genova, quindi proprio dal territorio.
1: E andremo a scoprire.
2: Dobbiamo ringraziare molto il mondo delle cooperative che ci sta aiutando un sacco.
1: Vi hanno sostenuto, insomma, mi sembra di aver capito. Andremo a scoprire questi e tanti altri progetti tra pochissimo. Non andate via.

0: Abbiamo scoperto i progetti, le idee, l'innovazione di DOPUBS. Adesso però vorrei capire come si vive all'interno del lab, all'interno del laboratorio, dove tutti i progetti coesistono, insomma, in questa nuova realtà. E lo scopriamo insieme a chi vive lab quotidianamente. Allora andrei subito a presentare i tre gruppi, i tre settori che abbiamo questa sera, che fanno parte di DOPUBS. Si occupano di tre cose diverse. Allora andiamo subito a presentarli. Partiamo dal primo gruppo. Il gruppo si occupa di aerospazio. Aerospazio impegnato nello sviluppo di progetti legati al mondo aerospaziale. Buonasera, grazie di essere qui con noi. E allora proseguiamo con il gruppo Healthcare, coloro che si occupano di salute, benessere della persona, innovazione tecnologica applicata a questi settori. Grazie ragazzi anche voi di essere qui. E poi concludiamo, ultimo ma non per importanza, il gruppo misto. Gruppo misto perché non si dedicano solo a uno specifico argomento, ma più settori. Quindi abbiamo la cyber security, abbiamo l'intelligenza artificiale e la robotica. Grazie. Ragazzi, anche voi. Allora, inizierei per far capire un po' anche a chi guarda da casa come si vive quotidianamente lab, come si vive all'interno di questo laboratorio in cui coesistono diversi progetti. O partirei. Partirei dalla ragazza dell'Erker. Innanzitutto presentati e magari ci vuoi raccontare la tua giornata tipo? Sei una studentessa e poi dopo?
1: Buonasera a tutti, sono Sara Dervisci, project manager del progetto BioBrick per organoidi e sono una studentessa magistrale di biologia applicata e sperimentale. E la mia giornata tipo è ovviamente universitaria, nel senso che frequento le lezioni, faccio il mio tirocinio curricolare e nel mio tempo libero poi faccio anche ricerca per appunto il mio progetto che sto portando avanti insieme al mio team. E la giornata tipo di DOPUBS è così fatta. Noi ci sentiamo
0: curiosi entrare un po' anche noi all'interno di questo
1: noi abbiamo un gruppo WhatsApp in cui quotidianamente ci sentiamo e ci aggiorniamo, e una volta a settimana ci vediamo con una videochiamata tramite Google Meet e ci aggiorniamo sulle nostre ricerche, su qualche altra idea o spunto che ci possa venire in mente, e in questo modo buttiamo giù più idee, più progetti.
0: Certo.
1: E
0: collaborate,
1: esatto, cresciamo
0: un lavoro
1: come
0: di
1: gruppo.
0: Squadra.
1: Esatto.
0: C'è tanto questo senso di lavoro di squadra in DOPUBS, giusto?
2: E lo spirito di squadra è quello che ci permette di raggiungere gli obiettivi che ci siamo

0: prefissati. E, diciamo che senza il lavoro di squadra, e parlo come ex membro di UAS 25 che ha partecipato alla competizione in Inghilterra, non saremmo neanche partiti per l'Inghilterra.
1: Ecco, questa è una cosa interessante.
0: Siamo assolutamente una squadra, da, come diceva la mia collega, dalla pianificazione settimanale dei compiti al loro svolgimento, fino anche, se vogliamo, anche aspetti di socialità, e poi le prove sul campo che svolgiamo tutti insieme, per esempio per il drone ai campi volo per testare le capacità dell'aeromobile, che si è dimostrato ottimo nei suoi applicativi.
1: Quante ore passate all'interno del laboratorio? E una domanda mi sorge spontanea: un lavoratore potrebbe comunque partecipare, potrebbe conciliare, ecco, il tutto?
2: Beh, buonasera anzitutto, io sono Vittoria De Marco e sono project manager del gruppo di ragazzi che quest'anno a luglio parteciperà alla competizione dei UAS 2026. Sono studente ma sono anche lavoratore, in particolar modo ho un lavoro full time oltre all'università, e sicuramente non è facile conciliare il tempo perché la giornata ha 24 ore per tutti, ecco. Però è assolutamente possibile, soprattutto per via dell'elasticità che ci viene fornita anche grazie appunto a questi mezzi elettronici. La possibilità di sentirsi via telematica è sicuramente un aiuto molto grande, soprattutto perché ha orari un po' più stretti. Inoltre, diciamo che fare qualcosa di così bello ti dà la motivazione di investirci
1: quell'energia in più.
2: Esatto. L'energia che magari uno pensa di non riuscire a trovare e il tempo che uno pensa di non riuscire a ritagliare, poi alla fine si trovano, ecco.
1: Il tempo si trova, mi sembra, esatto, di capire. Ma cosa vi ha spinto a fare domanda a DOPUBS? Cioè, com'è nata questa idea di entrare all'interno, ecco, del laboratorio?
3: Sicuramente l'idea di voler partecipare a questo progetto di DOPUBS è di avere un impatto concreto sulla realtà e sul territorio, e quindi fare anche noi la nostra parte al di fuori di quello che si studia solitamente in università, ma anche nel mondo reale.
1: Prima vi ho presentato un po' i tre gruppi, i tre settori che fanno parte di questa realtà che è DOPUBS. Inizierei quindi a fare delle domande più nello specifico per andare a capire di che cosa vi occupate nella realtà e far capire anche a casa di che cosa vi occupate. Inizierei dal gruppo che appunto si occupa del mondo aerospaziale. Abbiamo proprio qui una vostra prova pratica di quello che avete portato a casa. Avete già partecipato a diverse competizioni. Volete raccontarci, insomma, come è andata questa competizione? Mi sembra molto molto bene.
0: Sì, diciamo che è andata ben oltre le aspettative. Siamo arrivati sesti su oltre 40 team nella competizione internazionale di droni a guida autonoma. Portando questo drone, soprannominato Acciuga.
1: Acciuga!
0: Acciuga, in pieno spirito genovese ligure.
1: In pieno spirito genovese,
0: certo.
1: Anche qui la genovesità presente.
0: Diciamo che il progetto è andato appunto ben oltre le aspettative, perché siamo riusciti a fronteggiare team da tutto il mondo, sia europei che extraeuropei, e abbiamo portato alto il nome di Genova, soprattutto perché la posizione che abbiamo raggiunto non è stata raggiunta nella migliore delle condizioni, se così possiamo dire, in quanto durante l'ultimo volo, che è quello che ci ha valso la posizione, abbiamo affrontato dei venti impetuosi, per non dire catastrofici, e siamo l'unico drone dopo 3 ore a essere atterrato intatto.
1: L'unico drone.
0: Insomma, tutte le missioni precedenti.
1: Sì.
0: Perché siamo arrivati sesti, perché non conta solo l'ultimo volo, ma contano altre prove.
1: So che però avete anche dei progetti futuri. Ci racconti?
2: Esatto, come accennavo prima, anche quest'anno abbiamo intenzione di partecipare e di fare del nostro meglio per appunto rendere fiera Genova, l'università e anche le realtà che ci accompagnano. E, il drone che parteciperà quest'anno sarà un pochino diverso, sempre molto genovese. E,

0: Come però, si chiamerà?
1: Panissa.
0: Panissa, e dopo Acciuga
1: sarà
0: direi che Panissa era il nome.
1: E, piccolo spoiler, molto giallo.
0: Un grande applauso per Panissa, un nome azzeccatissimo. Parteciperete a giugno, tra pochissimo.
1: A luglio.
0: A luglio.
1: Sì, a cavallo tra giugno e luglio ci sarà la competizione in Inghilterra, nello stesso sito dell'anno scorso, sempre a Buckminster. E abbiamo portato qui un

0: souvenir, se così possiamo chiamarlo, per far vedere appunto le differenze che comunque ci saranno. E questo sarà il pianale di coda. E se notate,
1: vediamo
0: lì
1: subito le differenze.
0: Esatto, è molto diverso, proprio perché una grande possibilità che ci dà questa competizione, che varia appunto i suoi requisiti ogni anno, è l'esplorare nuove tecnologie, esplorare nuovi materiali, nuovi compositi. Ho un altro souvenir, sono la ragazza di souvenir stasera.
1: Lo guardiamo, lo vediamo. Eccolo, che cos'è?
0: È un piccolo cubetto, diciamo, composto da tre strati. I due più esterni sono in Kevlar e quello al centro invece è alluminio. Ed è una tecnologia totalmente nuova per il nostro team, che non è stata usata l'anno scorso e che invece quest'anno abbiamo deciso di implementare, sia nel nostro team sia in altri progetti che comunque stanno cercando appunto di sfruttare al meglio la tecnologia del materiale composito.
1: Ecco, qual è l'atmosfera che si respira durante queste competizioni? Pesa oppure...
2: Il team a ridosso della competizione sicuramente subisce una tensione maggiore.
1: Ecco.
2: Ma questa tensione io penso che sia poi esplicitata in maniera positiva con un impegno ancora maggiore proprio a ridosso nelle fasi finali, anche per il fatto che comunque ci sono ragazzi che lavorano a questi progetti da mesi, se non da anni, e quindi c'è la volontà di far fruttare tutto il lavoro fatto in precedenza e di ottenere dei risultati sempre migliori.
1: Però i risultati ci sono.
2: I risultati ci sono già stati, non ci vogliamo fermare, vogliamo fare ancora di più. Sesti è stato sicuramente un inizio ottimo, ma si può fare, c'è ancora margine di miglioramento, diciamo.
1: È un buon inizio, ma non...
2: Ma non è sicuramente la fine, diciamo.
1: La fine. Allora, io passerei al prossimo gruppo, perché dopo Ups non si parla solo di aerospace, di droni, ma si parla anche di salute, di healthcare. Ci spiegate un po' quali sono i principali progetti che voi portate avanti e se c'è stato, diciamo, insomma, un momento in cui avete pensato questa tecnologia può davvero aiutare qualcuno?
3: Salve, buonasera di nuovo. E il nostro progetto in realtà è appena nato. È nato a febbraio da poco e stiamo proprio sviluppando che cosa fare. Stiamo selezionando anche i partner accademici, ovvero i professori con cui poter realizzare il nostro progetto. Noi vorremmo esplorare il mondo di BioBrick, ovvero sono dei mattoncini Lego con cui si può giocare, diciamo, istruendo le cellule a fare determinate cose. E la nostra idea è proprio andare a istruire dei sistemi biologici che sono gli organoidi, quindi ingegnerizzare questo campo in modo tale da migliorare l'innovazione tecnologica e sanitaria. È un progetto ambizioso e non vediamo l'ora di realizzarlo.
1: Più o meno tra quanto prevedete di realizzarlo?
3: Come qual primo passo avremo intenzione di competere a una competizione il prossimo anno.
1: Un'altra competizione,
3: esatto.
1: Attenzione, poi, cioè, si crea già.
3: Si chiama iGEM, è una competizione di biologia sintetica in cui vari gruppi di ricerca da tutto il mondo progettano questi, appunto, BioBrick, questi mattoncini, e vince il migliore praticamente, ovvero quello più funzionale, più innovativo.
1: Certo, c'è un argomento che abbiamo già citato prima e ritorna in questo momento, l'intelligenza artificiale, ecco, all'interno del settore healthcare, come viene utilizzata e se sì, in che modo, insomma, anche qui è uno strumento decisivo.
4: Assolutamente sì, intanto mi presento, mi chiamo Daniele Di Stefano e sono Project Manager di Sinco e come ha detto il nostro CEO Luca prima, l'intelligenza artificiale viene usata tutti i giorni in tutti gli ambiti e sicuramente una cosa che ha poi portato alla nascita delle nostre idee è stato il perché non viene utilizzata l'intelligenza artificiale nella medicina. E questo sicuramente ci ha aiutato a creare degli obiettivi e l'intelligenza artificiale sarà il fulcro di questi. E proprio ad esempio uno dei progetti di cui ci stiamo occupando è quello di creare una piattaforma che possa aiutare il medico proprio attraverso l'intelligenza artificiale, quindi analizzando dati, dandoci idee, dandoci suggerimenti che possono sicuramente aiutare il medico e i pazienti a rendere molto più veloci le diagnosi e sicuramente
1: bellissimo questo
4: creare una nuova medicina.

0: No, quindi stiamo cercando di raggiungere una medicina nuova, una medicina del futuro, possiamo
1: Una
0: chiamarla.
1: medicina del futuro.
0: Esatto, e il prima possibile, speriamo.
1: E ve lo auguro. Allora, parliamo con te invece dell'utilizzo pratico dei vostri progetti, cioè in che modo poi si risolvono concretamente?
0: Ma
1: Avete...
0: diciamo, noi come settore healthcare ci occupiamo in realtà di cose completamente diverse,
1: È più
0: Sara.
1: ricerca, forse?
0: Siamo più esatto nella ricerca fondamentalmente. Sara si occupa di BioBrick, io mi occupo in realtà di algoritmi quantistici per diagnostica medica e Daniele si occupa di fondamentalmente AI per l'healthcare. Quindi dal nostro punto di vista è una sfida dal punto di vista della ricerca. Noi come team siamo alla frontiera di quello che poi sarà la ricerca futura. BioBrick sono ancora in studio nelle più grandi università del mondo. Gli algoritmi quantistici, perché sono quelli che più o meno so io, sono ancora inesplorati nel mondo healthcare. Quindi noi cerchiamo di colmare questo gap tra le università, in cui si imparano tante cose importantissime, e quello che poi sarà uno use case,
1: Certo.
0: fondamentalmente, applicandolo al mondo healthcare.
1: Una medicina del futuro mi sembra di capire, di riassumere insomma le vostre voci. Passerei direttamente al terzo gruppo, che è un gruppo un po' diverso, è un gruppo misto, perché vi occupate di tre cose completamente diverse. Quindi andiamo a spiegare quali sono i vostri settori e di che cosa vi occupate.
2: Buonasera di nuovo, io mi chiamo Bianca Perasso e sono project manager di Explain, che fa parte di Dope AI, e sono una borsista all'interno dell'Università di Genova e il mio progetto si occupa di rendere l'intelligenza artificiale spiegabile, quindi andare oltre alla semplice risposta, ma anche capire i processi che stanno alla base, della risposta che ci viene data.
1: Quindi parliamo di intelligenza artificiale, questa volta invece con te di cyber security.
3: Esattamente, sì, noi ci occupiamo di cyber security e vabbè, in particolar modo quest'anno abbiamo scelto di imbarcarci in quella che è la cyber security a bordo delle navi, e appunto restando fedeli a quella che è Genova, però non solo, cioè la cyber sicurezza è un, ecco, potete vedere quello che è stato
1: Questo è una
3: l'attacco. Sì,
1: simulazione,
3: esattamente, è una
1: giusto? Che cosa
3: simulazione di
1: stavate...
3: attacco. In alto vedete alla voce del cartografico quella che è la nave e invece sotto il computer dell'attaccante che vede praticamente quello che si può vedere a bordo della nave. E invece in basso a destra c'è tutto lo scambio dei dati e in alto invece su sfondo bianco possiamo vedere quello che è l'autopilota e in particolar modo c'è la voce heading che è puntata adesso a 340 gradi che è l'indicazione per entrare nel porto di Genova. A breve però ci sarà invece un attacco, noi implementiamo un attacco in cui inviamo sostanzialmente dei dati fasulli e facciamo credere alla nave che invece debba puntare a quelli che sono 90 gradi. Ma noi mandiamo talmente tanti dati che arriviamo alla fine e sostanzialmente la nave inizia a dirottare
1: Quindi
3: e vediamo
1: avete,
3: che
1: in
3: non
1: poche
3: punta più
1: parole,
3: quello che è il porto di
1: sventato,
3: Genova.
1: giusto?
3: Esatto,
1: Un
3: sì, no,
1: attacco.
3: vediamo proprio che cambia direzione. E, invece poi applicando quello che è il nostro codice vediamo che i dati vengono filtrati e sostanzialmente si ritorna verso quella che è la direzione corretta, appunto, quindi l'ingresso nel porto di Genova.
1: Beh, la cybersicurezza ormai si parla tanto di questo tema, è sempre più importante, utile. Ormai utilizziamo
3: Assolutamente
1: tutti,
3: sì.
1: insomma, questi dispositivi informatici, quindi è importante avere una sicurezza anche da quel punto di vista. Non ci fermiamo alla cybersecurity perché passiamo anche alla robotica, c'è davvero tutto in DOPUBS. Se vuoi magari raccontarci un tuo progetto che ha magari un utilizzo pratico, so che vi state occupando di un braccio robotico.
4: Esatto, un braccio robotico umanoide, l'idea sarebbe quello. Ovviamente è un processo lungo, difficile, ingegneristicamente complicato e l'idea ovviamente poi sarebbe quella di applicarlo nel mondo di tutti i giorni. Come ecco, potete vedere, diciamo, questa è la prima versione, il prototipo.
1: Come
4: E
1: funziona?
4: beh, appunto possiamo vedere dei giunti che dovrebbero simulare appunto replicare una spalla umana, un gomito umano, al termine del quale appunto abbiamo una mano con movimenti agili e appunto le applicazioni sono potenzialmente infinite, nel senso qualunque campo per
1: Tantissimi campi.
4: sostanzialmente sì, manlevare o comunque aiutare l'uomo a svolgere lavoro fisico.
1: Ultima domanda, una curiosità anche qui, quello che state sviluppando potrebbe avere applicazioni reali, magari in aziende o in, diciamo in infrastrutture?

0: Allora,
1: strutture.
0: assolutamente sì. Beh, io parlo nello specifico per quanto riguarda la cybersicurezza, ovunque, lo sappiamo tutti, nelle aziende è assolutamente molto importante. Poi adesso con l'avvento anche di Mythos, la nuova intelligenza artificiale di cui non so se avete sentito parlare, sembra essere molto brava a trovare quelle che sono tutte le vulnerabilità all'interno dei sistemi, il motivo per cui è stata rilasciata solamente a grandi aziende, appunto per mettere in sicurezza prima i sistemi. E nel nostro caso specifico noi appunto ci siamo occupati di quello che è l'ambito navale, quindi per dire che la cybersicurezza è ovunque, non solo nei computer ma anche appunto nelle navi, nelle infrastrutture critiche e ovunque. E quindi sì, assolutamente è applicabile al giorno d'oggi, ovunque, tutto l'ambito.
1: Grazie. Grazie ragazzi, abbiamo fatto un po' un viaggio all'interno di questo magico mondo di DOPAPS, però adesso la domanda mi sorge spontanea. Insomma, l'università vi ha supportato? Sentiamo subito la risposta direttamente proprio da una professoressa che abbiamo incontrato al laboratorio di meccanica.
2: Che cos'è la terza missione? Ecco, l'università tradizionalmente ha due missioni, la missione di ricerca e di didattica. Accanto a queste due realtà però negli anni ha preso sempre più piede quella che è la terza missione, composta il modello anglosassone. Rappresenta tutte quelle attività che permettono un po' un coinvolgimento più attivo del territorio delle istituzioni. Quindi parliamo di trasferimento tecnologico, parliamo di divulgazione scientifica, parliamo anche di formazione continua, non solo in ambito universitario. Quindi l'obiettivo è un po' che il sapere, insomma, universitario, la ricerca scientifica non resti all'interno delle mura universitarie, ma vada incontro ai cittadini e generi poi un impatto positivo sul territorio. E nell'ambito di questa attività abbiamo appunto deciso di sponsorizzare DOP perché pensiamo che incarni proprio i valori della terza missione. DOP nasce come associazione studentesca, ma di fondo negli anni si è evoluta fino a diventare un vero e proprio ecosistema, un ecosistema che coinvolge istituzioni e cittadini, quindi genera una sorta di dialogo con le istituzioni e con il territorio.
3: Parole di grande stima da parte della professoressa Flavia Libonati, ma io sono anche curiosa di sentire come vivono anche i ragazzi un po' l'immersione dentro a questo mondo degli adulti, dentro l'università, e sono qui con Laura proprio per chiederle, ma te ti senti supportata sia nell'università ma anche fuori dall'università?
4: Allora, sicuramente ci sentiamo molto supportati perché abbiamo trovato dei professori che sono stati estremamente collaborativi sia nel fornirci delle postazioni di laboratorio in cui poter lavorare sia nel fornirci dei materiali e delle strumentazioni da poter utilizzare. È anche vero che questo supporto noi abbiamo dovuto guadagnarcelo, perché la prima cosa che fa un team, diciamo, quando si crea, diciamo che anche quando nasce una nuova branca di DOPAPS e quindi ci si sposta verso un nuovo orizzonte, un nuovo ambito, e cercare sicuramente dei professori che sono disposti ad aiutarci e a fornirci questo materiale. Quindi sostanzialmente è un supporto che ci siamo guadagnati facendoci conoscere e dimostrando il nostro talento.
3: Quindi adesso il supporto c'è, ma c'è stato tanto tanto tanto lavoro dietro.
4: Esattamente. Quindi noi ce l'abbiamo, ma l'abbiamo guadagnato.
3: Beh, direi che se lo sono più che guadagnato i ragazzi adesso questo supporto. Ma in realtà poi ho anche un'ultimissima curiosità. E per questo ho qui vicino a me il presidente di DOPAPS, che in realtà poi in passato è stato anche project manager. Perché quando siamo andati a conoscere questi ragazzi, noi abbiamo anche chiesto, ma come fate voi effettivamente a scegliere quali ragazzi incarnano non solo i valori di DOPAPS, ma anche le qualità che un pochino di più vi interessano?
5: Allora, DOPAPS è aperto a tutti. Avete visto prima parlare ricercatori, studenti magistrali, ma è aperto anche a studenti triennali, studenti e studentesse del primo anno. Noi quello che cerchiamo è la motivazione. Uno studente, una studentessa che abbia passione nel team, passione in quello che fa. Ovviamente questa è la cosa fondamentale, un impegno costante. Per molti poi è diventato addirittura un sorto di fuoco che ci arde dentro, una cosa, diciamo, per molti dopo è il primo pensiero prima di andare a letto e il primo anche quando ci si sveglia, diciamo.
3: Beh, così è bellissimo, posso dirlo. Quindi siamo anche, diciamo, pratici, non serve un avere curriculum stellare oppure medie altissime di voti di esame. In questo caso basta avere la passione.
5: Assolutamente, assolutamente. E inoltre

0: voglio anche specificare che non cerchiamo solo studenti e studentesse STEM, ma anche persone che si occupino di altre cose fondamentali come la comunicazione, come la burocrazia, che è molto pesante per noi, ecco.
1: Grazie Sebastiano, hai chiarito anche quest'ultimo punto.
2: Grazie, grazie Sebastiano, grazie ai ragazzi, abbiamo ascoltato le voci di chi vive quotidianamente l'hub, ma insomma la vera domanda è: dove vogliono arrivare? Lo scopriremo tra pochissimo. Non andate via.

0: abbiamo visto chi sono e che cosa fanno i ragazzi di DOPUBS, ma adesso la domanda sorge spontanea, come vi dicevo prima: che cosa faranno nel futuro? E allora è giusto andarlo a chiedere a coloro che hanno fondato, quindi il presidente di DOPUBS, Sebastiano Raggi, e torniamo con Luca Di Domenico, l'amministratore delegato, il CEO di DOPUBS. DOPUBS, nel futuro, come ve la immaginate? Una domanda un po' difficile, ma...
1: No, non è così difficile, abbiamo le idee abbastanza chiare. Non sarà semplice realizzarlo, ma vogliamo costruire questa rete europea. Quindi ci immaginiamo di replicare quello che abbiamo fatto qui e vederlo crescere e maturare, ma senza neanche fossilizzarci, perché altrimenti magari replicheremo quelli che sono... quello che è un errore classico che magari si succede nel voler mantenere il controllo su una cosa che si è creato, quindi anche lasciarlo poi maturare alle future generazioni, che nuovi giovani e nuovi studenti che porteranno avanti questa cosa che abbiamo iniziato. E io il futuro che vedo è quello in cui riusciremo a coinvolgere sempre di più, e anzi colgo l'occasione per invitare tutte le forze, tutte le energie di questa città, dalle aziende, dalle istituzioni, tutti quelli che hanno la volontà di realizzare questa visione, collaborare insieme e amplificarne la potenzialità e riuscire a andare oltre Genova per riportare qui talenti e attrarne di nuovi. Questa missione non sarà una passeggiata.
0: Assolutamente no, ma forse quello è il bello.
1: Esattamente, noi dobbiamo perseverare, il nostro motto è perseverare per le stelle, e lo facciamo credendo in qualcosa che sapremo di vedere tra molto tempo, forse, ma andiamo avanti comunque, quindi non è neanche una corsa di scatto, è una lunga marcia che impegnerà il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità.
0: Sebastiano, invece a te chiedo, sono tanti i settori che portate avanti, eravate partito da uno e poi siete arrivati a quanti settori portate avanti?
1: Cinque.
0: Sono cinque. Ecco, nel futuro punterete su tutti e cinque, ne vorrete sviluppare di altri, insomma, qual è la vostra visione?
2: Vabbè, assolutamente punteremo su tutti e cinque. Diciamo che per la mia esperienza personale sono passato un po' dalla visione del project manager, che vede solo il suo singolo progetto, a una visione più giustamente da presidente, che abbraccia e cerca di comprendere sempre più dai vari dipartimenti che conosco meno.
0: Ecco. Certo. Spieghiamo la casa, cioè come sono organizzati i gruppi? Ci sono i gruppi e c'è un project manager, cioè colui che coordina tutto il gruppo, giusto?
2: Sì. Ogni gruppo è abbastanza a sé stante, indipendente, però ovviamente collabora con gli altri quando ha bisogno di competenze. Ovviamente la nostra forza è quella di essere comunque un hub solo, ecco, una famiglia sola. Il project manager è ovviamente il capo del gruppo e si crea il suo team. Quando un gruppo è sufficientemente grande, viene suddiviso in sottodipartimenti, con a loro volta dei direttori di questi sottodipartimenti, nominerà poi un vice che lo affianca nelle decisioni importanti, nei momenti difficili lo aiuta sempre. Questa è un po', diciamo, come si viene a creare un gruppo in DOP.
0: Il futuro invece tu come lo vedi? Oltre a quello che ha detto Luca, se vuoi aggiungere qualcosa, magari riferito proprio ai progetti che state andando a realizzare e continuerete a fare.

0: farlo, visto la competizione a luglio, insomma ce ne saranno tanti altri.
1: Beh, uno dei miei sogni è quello di elevare sempre di più la qualità dei singoli progetti. Sta succedendo, piano piano, lo vediamo, implementando sempre più ricercatori all'interno dei team, dottorandi, che supportano e che veramente danno un qualcosa di più al gruppo. E sì, in generale avere sempre più progetti di ricerca e inoltre l'espansione, la creazione di hub a livello europeo è sicuramente l'obiettivo ultimo, ecco, di DOP.
0: Partire da Genova, ma come abbiamo detto prima,
1: sì, Genova mantenere sempre Genova a capo, ovviamente, assolutamente.
0: È giusto, un applauso, dai ragazzi. Genova è comunque la nostra città.
1: Ci piacerebbe creare tanti hub europei dove andiamo a scovare giovani appassionati come noi, ecco, e sì, espandere, diciamo, il diffondere il verbo DOP ovunque.
0: Diffondere il verbo DOP, questo mi piace. Quindi siete aperti a nuovi ragazzi, nuove leve, insomma.
2: Non solo siamo aperti, ma li cerchiamo disperatamente in ogni angolo.
0: In ogni angolo della città.
2: Sì, quelli che
0: ma anche da fuori, però.
2: Che non dormono la notte, soprattutto ora da fuori, assolutamente.
0: C'è posto anche per chi viene da fuori, quindi anche uno straniero, insomma.
2: Assolutamente, sì, soprattutto, anzi... Quello che stiamo la sfida adesso è di riuscire a proiettarci all'esterno, però comunque c'è ancora tanto qui, ci sono ancora tanti talenti, tante persone a scovare, quindi anche magari a chi ci ascolta, se fateci un pensierino.
0: Ecco, una bella, ecco, facciamoci un pensierino un po' tutti. Ma torniamo a parlare di un argomento che Luca a te non piace molto, l'intelligenza artificiale, ma
2: no,
0: sostituirà,
2: moltissimo,
0: diciamo, le persone?
2: Se la usano male, sì, se impari ad usarla e ad esserne affiancato. Anche noi in realtà internamente stiamo lavorando a qualcosina per firmamento che vedremo. Comunque l'obiettivo è quello di riuscire a adattare, a cambiare la mentalità, perché tanto spesso questa tecnologia non viene usata viene o mal compresa, non usata nella sua piena potenzialità in vita di tutti i giorni. Però il punto è non tanto fare in modo che le persone si adattino alla tecnologia, ma che la tecnologia si adatti alle persone e soprattutto che le persone la capiscano e la imparino a usare nella maniera corretta.
0: La comprendano fino alla fine. Sebastiano, un'altra domanda. Ma come si entra in DOPUPS? Perché abbiamo raccontato che cos'è, i progetti, però non abbiamo raccontato come si entra, cioè come si inizia a far parte di questo gruppo?
1: Beh, è molto semplice, basta... seguire i link sui nostri canali social.
0: Siete molto attivi anche sui social, no?
1: Sì. Diciamo che negli scorsi anni non eravamo così forti, ma abbiamo un gruppo di ragazzi e ragazze molto volenterosi che stanno lavorando per questo, e quindi abbiamo un profilo sempre più attivo.
2: Però siamo apertissimi, anzi qualcuno che studia comunicazione, sapete, eh?
0: Forse manca quell'aspetto.
2: Sì, ci farebbe
0: anche
2: molto piacere.
0: Perché mezzo di informazione, ormai i social, purtroppo molti non sono d'accordo, ma è così.
2: La filosofia è sempre stata quella di più... diciamo comunicare coi fatti, quindi era più il diciamo essere un po' sulla bocca di tutti per i risultati che portiamo, però in ogni caso la comunicazione serve anche per diciamo diffondere il verbo, come ha detto prima Seba.
1: Certo, e quindi concludendo, dal sito uno presenta la propria candidatura, non si deve spaventare nel
2: caricare un modulo, c'è un modulo un po' lungo.
1: Modulo un po' lungo che ha fatto Luca.
2: Ce l'ho fatto io. La smetto giù, sono un po' burocrate ormai, un grigio.
0: Bene, allora nessun'ansia per entrare a far parte di DOPUPS, sono molto aperti, mi sembra di capire.
2: È difficile uscire.
0: Beh, io andrei a sentire anche qualche voce dal pubblico, i sogni dei ragazzi che fanno parte di questa realtà. Lucrezia?
3: Eh sì, Chiara, perché essendo stata questa sera la voce del pubblico e fra il pubblico ho preso con me Vittoria e Daniele proprio per chiedergli: voi, tra 5 anni, come vi vedete? Quali sono i tuoi sogni?
4: Beh, sicuramente essendo ancora al secondo anno della triennale e fra 5 anni sicuramente mi vedrò ancora a studiare in una magistrale, e uno dei sogni sicuramente sarebbe di rimanere nel centro di DOP e di continuare magari con anche nuove

0: idee e portare avanti il verbo mantenendo questo
1: il verbo di
2: un grande verbo, vorrei anche dire
0: assolutamente, e chissà, magari entrare anche con qualche progetto in filmamento e poter, grazie a questa opportunità che ci è stata data, andare avanti e poter entrare in aziende e portare avanti, ecco,
2: ci hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè voglio continuare ad andare avanti in DOP e in firmamento. Se non ci fossero state DOP e firmamento, tu forse avresti lasciato Genova e più in generale la Liguria?
0: Non lo so, sicuramente.
1: Questo era difficile,
2: no, sì, esatto, un po' trabocchetto.
3: Se però... posso contribuire, abbiamo alcune belle storie di ragazzi che al salto tra la triennale magistrale, che spesso è critico e si fa magari la triennale qua e la magistrale. Tra l'altro alcuni veramente talentuosi hanno scelto di rimanere qui proprio per l'opportunità che dava DOP.
1: Cavolo, questa è
2: esatto.
1: Una...
2: Ma diciamo che in soccorso
1: un bel
2: di Daniele... Sì, moltissimo. In soccorso di Daniele provo a chiedere a Vittoria, che magari lei ha le idee un po' più chiare da questo punto di vista, anche essendo un po' più grande, direi.
4: Più o meno più grande, però... Devo dire
1: ricordo che il più grande ha 26 anni, forse 27.
5: No, è da Luca,
2: Più prossima alla laurea forse, volevo dire, ecco, così è meglio.
4: Però sinceramente no, posso dire con tranquillità che non sarei rimasta a Genova, non tanto per motivi personali, che possono ovviamente esserci, piuttosto per un velo di pregiudizio che aleggia su Genova, ma in generale anche sul nostro paese proprio, ovvero che restare significhi accontentarsi, che le vere possibilità siano altrove. E devo dire che uno dei meriti invece di DOP è proprio diradare questa nebbia e anche attraverso appunto l'entrare in contatto con le aziende capire che anche il nostro territorio ha molto da offrire.
2: Beh, Chiara, questa è una cosa veramente interessante, il fatto che DOP non riesca solo ad attrarre dei ragazzi sul territorio, ma che riesca anche a farli rimanere dopo l'università, non solo per studiare.
1: Assolutamente.
3: Stiamo cercando di costruire il contesto.
1: Uno degli obiettivi vostri.
3: È costruire il contesto, è tutto qua.
1: Io stiamo tirando un po' le somme. Chiuderei con una domanda, una Luca e una a Sebastiano, in realtà è la stessa. Il vostro sogno, queste scalate americane, si parla di questi sogni immensi, ditemi i vostri.
3: Dare le dimissioni,
1: problematica. No.
3: I sogni sono tanti e spesso magari c'è una punta di ambizione che magari
1: è proprio l'ambizione che poi...
3: È l'ambizione che tante volte magari diventa irrealistica oppure spaventa un po', oppure ti dà l'idea di stare esagerando e di essere anche un po' arrogante, però il punto è quello di... diciamo fare le cose e fare in modo che succedano, cioè arriva l'opportunità senza neanche doverci stare tanto a pianificare, ma come dicevo prima, costruire il contesto in cui le opportunità arrivano per il semplice fatto che c'è un grande bacino di possibilità che si è andato a costruire. Poi quello che succede e
1: staremo a vedere.
3: Esatto, e staremo a vedere, non serve pianificare, serve solo diciamo dare una possibilità a tutti.
1: A tutti. Sebastiano, concludo con te, il tuo sogno, chiamiamolo americano,
5: sicuramente vedere in futuro, dopo prosperare, camminare sulle sue gambe senza magari un aiuto, una presenza così forte mia di Luca. E per firmamento invece, personalmente, da ingegnere aeronautico, ricavarci un nostro piccolo posto nella storia dell'aeronautica sarebbe bellissimo, però...
1: Assolutamente, ve lo auguriamo tantissimo. Lucrezia, io vieni qui vicino a me, andiamo a concludere questa bellissima serata. Abbiamo spiegato che cos'è DOPAPS, quali sono i progetti che avete portato avanti e che porterete in futuro, il vostro futuro, che cosa farete nel futuro, nei prossimi 5-10 anni. Io quindi ringrazio prima di tutto il presidente Sebastiano Raggi, il CEO Luca Di Domenico, ma poi soprattutto anche i ragazzi che sono venuti qui stasera e che comunque fanno parte di DOPAPS. Io vorrei fare un grande applauso a loro. Grazie, grazie, grazie ragazzi. Io farei anche un grande ringraziamento alla mia compagna di viaggio, grazie Lucrezia.
2: Grazie a te Chiara e grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito e accompagnato in questo viaggio.

0: particolare?
1: Insomma, questo è chiaro, la generazione Z, abbiamo dato voce a loro e non vuole semplicemente subire il futuro, ma vuole prenderne parte, guidarlo e in qualche modo riscriverlo. Arrivederci!

0: Benvenuti a Liguria Calcio, quanti argomenti di discussione, finito il campionato, ci sono i mondiali, ma però noi siamo già avanti, guardiamo davanti perché c'è tanto calciomercato, ci sono situazioni intriganti come quella del Genoa che ha confermato la volontà, la scelta di De Rossi di comprare Baldanzi, di averlo nel proprio organico, e quindi questo è un segnale positivo. C'è invece una Sampdoria che ha cominciato con un organigramma e non si trova un allenatore, non si sa chi arriva in panchina, non ha delle panchine, pochissime panchine libere in Serie B. E poi c'è un'entella, il presidente Gozzi ha parlato, l'obiettivo è la salvezza. Noi vi pindarci non ne facciamo, ma cercheremo i giocatori giusti per confermare con Chiappella in panchina quello che abbiamo fatto l'anno scorso. A Spezia invece purtroppo si aspetta sempre il direttore sportivo a cui affidare le chiavi della campagna acquisti. Tantissimi argomenti, quindi vi presento i miei ospiti. Vedo un imbronciato, dico così, imbronciato.
1: Allora, poi mi dicono che sono sempre imbronciato.
0: Come faccia
1: non
0: essere? Fammi un sorriso, cosa ti posso dire?
1: Farò un sorriso quando saprò
2: chi sarà.
0: Andrea,
1: tu stai tranquillo che se penso ai nostri colori da sorridere comunque.
3: Vabbè, questo va bene. Questo te lo concedo.
0: Andrea, insomma, io ve la faccio vedere, perché questa panchina qua a me dispiace tantissimo, così vuota, lì che cerchiamo il padrone. Chi? Cerca un proprietario, Stefano Pupo.
4: Ciao Graziano, buonasera a tutti. Io sono molto impecchiato e ti dà già il nome dell'allenatore che io vorrei.
1: Vabbè, ma anch'io vorrei quello.
4: Perché è un allenatore, esperienza internazionale, è un avvocato, giusto Andrea?
3: Questo non te lo posso dire. Io non lo conosco.
4: Esperienza internazionale, è stato il secondo di Rafa Benitez sia a Madrid che a Newcastle. È un allenatore vincente perché ha tre promozioni sulle sue spalle e direi che
3: e viene alla Sampdoria.
4: Sicuramente al Genoa non viene.
1: Guarda,
4: il Genoa mi sembra
3: viene alla Sampdoria.
4: Ha già De Rossi che anche voi i vostri problemi se non li fa la squadretta, bisogna vedere cosa succede.
3: No, perché mi stai delineando il profilo di un allenatore di un certo livello.
4: E poi io e Giorgio ci guardiamo e diciamo
0: buonasera.
3: Ma viene la Sampdoria.
4: A Giorgio io voglio bene, ad Andrea un po' di meno perché mi attacca sempre, però.
2: Comunque l'ho trovato preparatissimo su Secchia, sì. Sapeva qualunque tipo di cosa della sua vita, quindi bene, che dobbiamo fare?
3: È impecchiato.
1: Vedi, Stefano era preparato. Mi dispiace che il nuovo direttore sportivo e poi i ruoli nella Sampdoria bene. Branco ha fatto una bella dichiarazione ai canali ufficiali, ma non era tanto preparato sulla storia degli allenatori della Sampdoria, perché ha detto che i migliori allenatori della storia della Sampdoria sono stati stranieri, forse per mettere le mani avanti nel caso non arrivasse Pecchi, allora ti dovessi rivolgere al mercato straniero. Però ha fatto due nomi che sono nell'Olimpo per noi, però Vujadin Boskov aveva giocato nella Sampdoria e veniva dall'Ascoli. Sven-Goran Eriksson aveva allenato la Roma e la Fiorentina. Non è che fossero stranieri arrivati dal campionato bulgaro.
3: No, erano stranieri.
1: Ho capito.
0: Perché tu mi vuoi dire che Velázquez non potrebbe fare bene qua?
1: La Serie B è una brutta bestia, Serie B è una brutta bestia. Velázquez ha un esonero in Serie A con l'Udinese, quindi gli altri nomi sono nomi secondo me fantasiosi. Io ho una
3: ma non quello della pallavolo.
1: Io ho una convinzione che Fredberg sia in realtà un po' combattuto. Io l'ho spesso attaccato, però credo che abbia, non dico un po' di paura, però sia un po' preoccupato, perché sa benissimo che adesso la scelta, quando dicevamo che Mancini gli faceva anche da parafulmine, era anche un parafulmine per lui, Ora gli hanno lasciato la patata bollente dell'allenatore assieme a Branco, che è appena arrivato, e ha molta preoccupazione nel fare la scelta.

0: Peraltro, alla lunga, tu cominci a leggere i documenti degli ultimi e scopri che ce ne eravamo accorti sul campo guardando le partite, che il mercato della scorsa estate era stato un disastro da tutti i profili, tecnico ed economico, il problema è che tra meno di un mese va in ritiro. Ora le squadre, quando comincia il ritiro, non sono mai complete, non sono mai pronte, per carità. Però hai finito di giocare 40 giorni fa.
1: Sì, è per questo che non posso.
0: Perché penso ai nostri colleghi.
2: È tutto giusto quello che ha detto Andrea, tutto corretto. Però io non posso pensare che un direttore, un CEO, CEO, quello che si scrive CEO, sia preoccupato, perché Diego Lopez non era assolutamente preoccupato. Allora, anzi, ha trovato la sinergia giusta, Giorgio.
3: Io credo che stiamo parlando di professionisti con eccellenza di esperienza alle spalle, ragion per cui anche, dico, probabilmente l'essere, come dire, cauti, quello che sembra al tifoso, e lo dico di qualunque squadra, ma come, non fanno niente, non vanno avanti, non c'è, magari invece è perché hanno una strategia anche di sapere quante risorse possono mettere sul piatto della bilancia, o perché, come dire, nel giro dei procuratori, perché ahimè oggigiorno i procuratori influenzano e gli allenatori e i giocatori e gli scambi di giocatori, per cui può anche esserci un modo di dover affrontare la tempistica per potersi aggregare a un team che possa portare tanti giocatori, perché effettivamente non è che oggigiorno vai e ne compri uno. Io credo che devi pensare a costituire tutta la squadra, e quindi le preoccupazioni che avrei uguale io, nel senso che da tifoso io vorrei che fosse già schierata la squadra, già perfettamente formata adesso, già in pre-ritiro, anche a controllare che non facciano bisboccia d'estate, che non vadano troppo a ballare, faccio per dire, la mia ansia da prestazione, la loro prestazione,
4: che non facciano troppi gol ai mondiali,
3: sarei nel panico più totale. Tuttavia posso pensare che a un livello di professionalità quale queste qua, e per di più prese da un mercato internazionale, abbiano le spalle, la competenza per programmare e per riuscire a reggere, come dire, il pressing del tifoso, dei giornalisti, dei media.
2: Anche perché la Sampdoria, si parlava tanto di questo riscatto di Begic, la prima operazione che ha fatto è proprio questa, no? È andata a prendere un giocatore che l'anno scorso ha fatto molto molto bene e che tutti si auguravano che stasse in maglia Bucerchiata. Tutto nostro.
4: È il movimento migliore che potevano iniziare a fare, perché è il giocatore che l'anno scorso ha dimostrato di essere dei pochi che punta la porta e tira in porta, cosa che alla Sampdoria mancava, perché sappiamo tutti la problematica che c'era nel congiungere il centrocampo all'attacco, perché non c'era un filtro che riusciva. Lui comunque è un giocatore che si inserisce, è un giocatore di fascia, buono di gamba, ma che comunque sa fare anche molto bene le diagonali, e questo è un giocatore che andava preso.
2: Forse
4: poi economicamente
2: ha dato anche,
4: l'impressione
2: di avere una maglia un pochettino più sudata degli altri. Queste cose qua a noi che facciamo, che vediamo la partita, che siamo semplicemente dei tifosi, vedere una maglia sudata di uno che si impegna, che punta all'uomo, magari che corre, che va in difesa, che va all'attacco,
0: è un ragazzo che viene da una famiglia, tra l'altro, sostanzialmente sampdoriana, perché il padre ha raccontato di essere tifoso della Sampdoria perché sloveno, Zrezko Katanec, e quindi era cresciuto con i colori della Samp in casa. Ma detto questo, è un giocatore che in Serie B, crescendo, perché è ancora giovane, può dare veramente qualcosa di importante. Bene, ora però bisogna fare tutto il resto, perché la Sampdoria ha bisogno del portiere, ha bisogno di almeno di due centrali, ha bisogno di un centravanti che vada ben più che in doppia cifra, che vada verso i 20 gol, perché non puoi giocare. Quando mi dicono Brunori ha fallito, sì signori, Brunori ha fatto poco probabilmente,
4: però
0: Brunori non è una prima punta.
4: Attenzione, ha fatto dei gol importanti,
0: ha fatto dei gol
4: che comunque ti hanno permesso quei tre punti famosi di chiudere la stagione prima in tranquillità.
0: Ma non è una prima punta,
4: è una seconda punta che comunque può agire con un centravanti, perché comunque ha corsa,
0: quindi devi cercare una prima punta con Begic che gli ruota attorno, e un'altra punta ne servono due, perché poi devi avere anche qualcuno in panchina, però

0: devi costruire la squadra con una logica e ben coscienti anche del fatto che ci vuole gente che abbia il carattere, perché quello che è mancato soprattutto nella prima parte di stagione a volte è stato questo.
1: Bene, ma voi avete preso Bagic, che abbiamo sentito anche questa storia da libro cuore di Bagic. Ma noi
2: è vera, noi
1: rimarchiamo altri livelli che abbiamo preso un signor giocatore che è Baldanzi è facendo le proporzioni, questo è un giocatore che ha accontentato Daniele De Rossi. È una specifica richiesta dell'allenatore che voi non avete ancora, però ce l'avrete prima o poi. E l'allenatore ha chiesto bussando e la società ha risposto. Daniele De Rossi ha chiesto, la società ha messo a disposizione di Daniele De Rossi il nostro Baldanzi, che è un giocatore italiano 23 anni sul quale si deve molto puntare.
3: Augurati che faccia più di 15 partite, che sia un investimento buono,
1: Giorgio,
3: perché non puoi accontentarsi.
1: Di qualcosa tu Giorgio,
4: che la formula che hanno applicato sia stata particolarmente intelligente, nel senso
2: bravo.
4: Hanno spostato il costo a un altro anno e quindi una valutazione anche nella logica che dici tu, nella logica anche di prestazione, di una valutazione e poi semmai una ritrattazione del conto economico. E poi io, che sono sempre eccessivamente tifoso, ma mi piace dire le cose che penso, sono contento che abbiano risparmiato, non perché hanno risparmiato, non sono soldi miei, mi interessa veramente poco, ma perché penso che possano investirli a comprarmi qualcheduno. E magari, lo dico, visto che lui parlava di centravantoni, bene, un centravantone, perché anche secondo me abbiamo tanti buoni giocatori, ma ci manca un'eccellenza che faccia i gol di sicuro. Dopodiché
1: Lo sai che vogliono puntare in maniera importante su Colombo, che hanno presentato nel rinnovo a campionato ancora in corso, con una conferenza stampa alla presenza di tutti quanti, anche diciamo dandogli maggiore enfasi. Non l'hanno fatto a campionato terminato, non hanno fatto in sordina alla chetichella come se fosse un qualcosa di dovuto perché contrattualmente era previsto, hanno fatto un'operazione proprio di investitura, gli hanno toccato la spalla con la spada e hanno detto: tu sei il nostro cavaliere, l'anno prossimo devi andare in doppia cifra.
0: Ha messo la corona e poi l'ermellino sopra.
3: A parte scherzi, un giocatore che io, parlando sempre con Murgita, dice Ale Boom. Quello lì è un giocatore che Ale Boom.
2: Però mi diceva Andrea, abbiamo Magic e poi davanti non c'è nessuno. Cioè, diceva, non c'è davanti da 20-22 gol. Certo, mica tutti sono poi Amparo che ne fanno 25-26.
0: Però a me ne metto una cosa. Ma tu allora hai ti vanti di avere uno scouting perché parli di... Mi viene in mente per esempio un giocatore che quest'anno farà la Serie A, che l'anno scorso ha fatto la Serie B alta ed è stato promosso in Serie A, e che l'anno scorso fece i primi gol a Marassi in una partita contro la Sampdoria a porte chiuse, era Adorante. Ma no, ma cosa volete, ci fa gol Adorante? Ce ne ha fatti due, esatto. Adorante ha fatto 12-13-17 o una cosa del genere, e adesso è un attaccante sicuramente importante già per la Serie A, già pronto per la Serie A. Ecco, tu devi cercare un giocatore così. Non è detto che tu lo debba trovare per forza in Serie A, ma dovresti avere l'occhio per trovare questi giocatori. Ecco perché io spero che Branco abbia le conoscenze magari per trovare anche all'estero un giocatore con queste caratteristiche.
2: Un giocatore solo? Io credo che servono un po' di più, ragazzi.
3: Uno, cioè, ce ne servono almeno tre attaccanti.
2: Io vi ricordo sempre, certo, e non mi stancherò mai di dirlo, e lo faccio presente anche a Fredberg, lo faccio presente a Walker, lo faccio presente a Trey, che magari non sa neanche chi siamo, ma a noi non interessa questa cosa. Lo faccio in presente anche a Branco, che l'obiettivo è la Serie A,
0: Assolutamente.
2: L'obiettivo è la Serie A, ragazzi, perché con la Serie A cambia tutto, quindi

0: è che si possa scherzare tanto con questi
1: dovrebbero essere contenti, perché se l'obiettivo venisse centrato sono tanti soldini.
2: Anche io credo anche una cosa, se
1: dovrebbero essere contenti,
2: se il progetto tecnico, cioè l'allenatore, sarà uno come Pecchia, cioè un allenatore che punta alla promozione, sarà anche una squadra fatta da lui in modo che comunque competa per la promozione, non soltanto a parole ma a fatti.
1: Mi auguro che sia così.
2: Questa è la differenza.
1: Una volta che Pecchia risolve eventualmente le pendenze che ha col Parma, perché il problema poi è lì.
0: Ragazzi, prende così, prende 6.
2: Graziano, quanti ne ha buttati via la Sampdoria? Penso che 600.000 euro
1: se ne
2: potrebbe anche investire.
1: Se ne spendi
0: 7 allenatori in 24 mesi, questo lo so bene.
1: Se ne spendi 600.000. Dopo che l'anno scorso ne hai spesi circa 200 per Donati, poi sommando Foti e Gregucce, hai speso la stessa cifra con
2: questa
1: Donati.
2: Foti e ne prendi uno e magari alla volta buona.
1: Ne prendi uno che ha fatto 3 promozioni in serie.
0: Però,
1: lui deve venire.
3: Non ho la più pallida idea della situazione, assolutamente. Tuttavia, penso, connettendomi al ragionamento che abbiamo svolto prima sui ritardi decisionali, che possa essere che, certo, da un lato Pecchia si deve liberare, ma Pecchia magari non sta accelerando di liberarsi perché vuol sapere che investimenti possono fare.
1: Certo.
3: Perché Pecchia ha un curriculum molto forte di promozioni. Certo. Allora, prima di andare a rischiare di non avere una squadra su cui poter competere, può darsi che stia rallentando un pochino tutta la vicenda, e questo potrebbe spiegare anche un po' di titubanza. Se non sai se ci sono i soldi da investire, non solo e non tanto nello stipendio dell'allenatore, ma per una squadra che possa soddisfare l'allenatore nelle sue ambizioni, forse è un rallentamento.
0: Che è una situazione diversa da quella di Daniele De Rossi, no? Perché c'erano delle perplessità, no? Su De Rossi, sul rinnovo, la continuazione sulla panchina del Genoa. C'erano delle perplessità,
1: sì.
0: Anche Daniele De Rossi aveva chiesto, diciamo, cautela, insomma, datemi garanzie.
4: In realtà Daniele De Rossi aveva fatto 100 dichiarazioni, delle quali 99 erano tutte in linea sul discorso di rimanere al Genoa.
0: Certo.
4: Una è uscita forse non benissimo, ed è stata subito interpretata nel senso che volesse tenersi aperta la porta, ma in realtà questo non è stato, anche in ragione del fatto che il contratto che legava il Genoa Daniele De Rossi sin dallo scorso novembre prevedeva un automatico rinnovo per l'anno a venire in caso di salvezza, sì. Cosa che si è realizzata con 7 giornate d'anticipo, che poi noi diciamo siamo arrivati quintultimi, sì, però ci siamo salvati con 7 giornate d'anticipo, quando dopo 9 giornate eravamo all'ultimo gradino.
1: Benissimo.
4: Penultimo gradino.
1: Allora, colpa di Viera.
4: Daniele De Rossi,
0: io, guarda, siccome è un menaggio totale, e con 54 punti alla fine di questo campionato,
4: Daniele De Rossi rimane al Genoa, e Daniele De Rossi farà, secondo me, un gradino in più quest'anno, perché partirà facendo il ritiro, partirà con una squadra costruita a sua immagine e somiglianza.
0: 21-22,
4: segnatevi tutto.
0: 21-22,
4: sarà un Genoa.
1: Attenzione,
4: non solo sontuoso, ma anche baldanzoso.
2: Gliel'ha detto tutto questo. Gli ha detto anche in una manifestazione che ci siamo visti, che ha abbracciato lui De Rossi, e gli ha detto questa cosa: 7 giornate d'anticipo ci siamo salvati. E Baldanzi gli ha detto queste due cose e lui ha recepito subito.
4: Hai visto che mi ha abbracciato?
2: Sì, vi siete anche baciati. È stata una storia d'amore incredibile.
0: Però io voglio chiedere, perché oggi, ragazzi, io ho letto la Gazzetta dello Sport, e quando dico, ve lo dico molto sinceramente, che Possanzini non venga qui alla Sampdoria, ma che preferisca su Tirol, ragazzi, a me mi è andata giù, A me
2: però
0: è andata giù.
2: Posso dirti,
0: poi
2: sono
0: la
2: anche
0: scusa
2: abbastanza contento.
0: Voleva 8, come si dice, 8 assistenti, quelle cose lì. La Sampdoria.
1: Allora, come quando l'ho letta, io ho detto: io devo sospendere forzatamente il giudizio finché non so
2: chissà
1: se viene Pecchia.
0: Certo.
1: se viene Pecchia dici allora cioè. Grazie
0: ma guarda questo ti interrompo perché l'avevamo detto anche una delle ultime puntate di Liguria sì, sì. Calcio dicendo se anche Mancini va via